0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo zoo di 105.
4: Lo zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
6: Leone, ti ha licenziato?
7: Eh?
6: Ha licenziato?
7: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
8: Pronto?
7: Sì?
8: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
7: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
8: Ma che, come si chiama quello del programma?
7: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
8: Ah, e tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
7: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
8: Ma tu adesso fare programma nuovo?
7: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
8: Ah, simpatico, tu forte.
7: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
8: Sei quella di tua madre.
7: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
5: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
9: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
9: Pronto, sono Angelo.
7: Oi, Angelo, dimmi.
9: Ascolta me.
7: Sì.
9: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
7: No, niente, non abbiamo fatto niente.
9: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
7: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
9: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
7: Ti fai preso per il culo.
9: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
7: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
9: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
7: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
9: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
7: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
9: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
7: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
9: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
7: E Mazzoli. Tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
9: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
7: Alberto,
9: scusa, sono fatto. Aspetta lì,
8: Licenziato!
7: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.

0: Allora ragazzi, mi raccomando, un attimo solo perché devo fare una telefonata. Tu Caterina, ti sei lavata la vagina? Perdonami, perché qua dentro c'è un lezzo importante. Allora, io sono vestito, il cameraman è vestito, il ragazzo dell'audio è vestito. Mi sembra che l'unica persona nuda sei tu. Qua dentro sembra di essere in pescheria. Perdonami, diamoci una sciacquata alla vagina. Per piacere, prima di venire su un set. Dai, non ti far riprendere così, è anche imbarazzante. Faccio una telefonata e vatti a dare una sciacquata, dai. Tutto in rima, ho detto. Oggi stamattina sono leopardi, cazzo. Sono leopardi del cazzo. Figa, sono anche simpatico. Fammi fare questa telefonata.
1: Buongiorno.
0: Sì, pronto, signorina, salve.
1: Sì, magari una volta, signorina.
0: Sì, magari.
1: Mi
0: dica. Io, nel campo in cui lavoro non c'è età per una donna. Una donna
1: è
0: sempre
1: giusto,
0: splendida.
1: Giusto.
0: Io lavoro nel campo dell'Ardo, sono Remo Giramella, a fondare la cappella.
1: Okay.
0: Senta, signorina, come le stavo dicendo, allora, io avrei l'esigenza di avere un certo numero di ratti, perché devo girare questo movie, hard movie, si chiama Topi di Fregna. Dove
1: sì,
0: c'è...
1: sì, vabbè, non mi interessa quello
0: sì,
1: che deve girare.
0: Infatti, immaginavo, sì. No, guarda che la sinossi è anche interessante, nel senso che sbarca nel mondo del film futurista, perché cioè in un mondo post-atomico le civiltà vivono nelle fogne e chiavano moltissimo perché non ce la fanno più, non c'è più tecnologia.
1: Okay.
0: Cioè, molto divertente la trama, certo, capisco. Senta,
1: okay,
0: no,
1: okay.
0: Ma prescindere.
1: Quindi devo girare questo film hard.
0: Esatto, Topi di Fregna. E quindi mi servirebbero moltissimi topi per la scenografia. Però io sono disposto ad affittarli con, non so come si chiama l'allevatore, il pifferaio. Che viene.
1: Sì, il pifferaio magico?
0: Sì, no, io lo chiamo il pifferaio, mi fa ridere perché so che c'è questa favola del pifferaio. Non è che volevo fare dell'ilarità spicciola.
1: Ok.
0: Insomma, mi serviranno questa, non so, decina di ratti molto grossi, delle grosse zoccole napoletane. Non so come si chiama.
1: Ah, io sono napoletana, guardi caso.
0: Ecco, si chiamano mica nel suo dialetto zoccole.
1: Zoccola.
0: Sì, diciamo che nella mia professione la zoccola è una professionista.
1: No, non sono la professionista.
0: No, mi consento, ho fatto la battuta Ila.
1: C'è una cliente, arrivo.
0: Sì, guardi, intanto sono sul set anch'io, un secondo solo.
1: Ok, grazie.
0: Risponda alla cliente. Giusy, stoppami un attimo, stoppami. Allora, siccome io sono al telefono, fammi un favore. Allora, Giusy, datti una sciacquata alla fica mentre mi fai un favore tu, Gaetano. Mi tieni l'erezione per almeno un quarto d'ora che finisco, poi glielo tronchiamo in culo, va bene? Perfetto, attendimi un attimo lì, pronti ragazzi, Pronto?
1: Sì, mi può chiamare tra 5 minuti? Sto attimo con una cliente.
0: Guardi, io non le voglio rubare troppo tempo. Se lei ha il numero di un allevatore, faccio io direttamente, insomma.
1: No, allora, se lei mi può chiamare oggi pomeriggio, parla col titolare che lui sicuramente ce l'ha. Io non ne ho.
0: Ah, lei non ha i numeri per le zoccole,
1: no,
0: insomma.
1: No,
0: va bene,
1: no.
0: Allora la ringrazio, chiamo nel pomeriggio, dico che ho parlato con la signorina gentile del mattino per le zoccole, insomma.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Grazie, gentilissima.
1: Grazie,
0: signorina.
1: Salve. Remo Giramella,
2: che fa andare la cappella. Pronto?
0: Bravo così. Pronto, signorina, salve, negozio di animali, corretto? Io sono Remo Giramella, che fa andare a cappella, sono un regista.
2: Mm-hmm.
0: Siccome devo girare una serie di film dove ci sono le presenze degli animali, però non li devo comprarli, devo soltanto noleggiare da voi che li portate sul set, faccio le riprese che devo fare, ve le riportate in negozio, io pago il noleggio.
2: Mm-hmm.
0: Allora, nella fattispecie avevo l'esigenza di questo numero di ratti importanti per questo film che si chiama Topi di Fregna, e quindi avevo l'esigenza sul set di avere un po' di topi, quelli grossi. Ha presente le zoccole napoletane?
2: Sì, esatto. Sì, qualcuno ce l'abbiamo.
0: Fantastico, facciamo un minimo di brainstorming, nel senso, allora le spiego un attimo la sinossi del, un attimo solo che sono sul set. Stop, Carmelo, per piacere, ti ho detto di leccare una figa, mica cosa stai, cos'è, una busta delle lettere, dai, azione. Allora, no, praticamente il film è in un mondo post-atomico, le civiltà vivono nelle fogne e chiavano moltissimo perché non hanno Netflix, non hanno quella roba lì. Io non so questi topi quanto sono grandi, quanto sono grandi queste zoccole?
2: Quanto sono grossi poi i topi, quelli che ci avevamo, per intenderci, quelli di fogna? All'incirca, quanto faranno? Fanno quattretti? No, dimmi quanto.
0: Cioè, peso. Praticamente, signorina, io devo ricreare una scena mentre mi chiavano gli attori che sembra che sono nelle fogne, quindi non so quanti ne serviranno.
2: Vabbè, comunque almeno una ventina ne servono, perché sennò non si vedono proprio.
0: No. Basta che. Ma mordono, no? Perché
2: no, il ratto è l'unico topo che non morde.
0: Perché c'ho gli attori ovviamente nudi con le vagine, i peni di fuori, ma non vorrei che si fanno male, poi le assicurazioni mi divorano.
2: Un attimo solo,
0: Sì, prego. Intanto io vado avanti un attimo che sono sul set, mi perdoni. Allora, Carmen, adesso buttaglielo nel culo, così a sonda. Te ti sdrai, pancia sotto, l'umilla, pancia sotto. Sono a pancia sotto, l'umilla, non riesco a illuminare il viso. Perfetto, così a candela, brava. Pronto?
2: Sì, ecco, fanno 4 etti e 20 l'uno, quindi insomma.
0: Ok, quanti ne ha dentro?
2: Le posso dare il numero direttamente del titolare, così parla direttamente con lui?
0: Va bene, intanto quando ho finito nel pomeriggio faccio un giro in negozio e li vedo. Il numero del titolare, se me lo dà, lo chiamo e poi ci mettiamo d'accordo. Voi avete anche i cani, immagino, sì.
2: No, noi più che altro animali esotici, quindi comunque esotici. Serpenti, ragni, scorpioni.
0: No, perché siccome c'ho anche un'altra mezza sceneggiatura con Torna in culo Lessi, io stavo cercando un Lessi, non so che razza sia.
2: Quello è un colli, quello
0: un colli. Quindi al limite si può procurare in qualche modo?
2: No, quello non lo so, quello.
0: Vabbè, poi al limite parlo col titolare, sì, anche perché ci sta la perversione.
2: Se lo chiama tra 10 minuti le risponde, che sta
0: gentilissima signorina, salve, torno sul serio, grazie. Ragazzi, ho trovato i topi per stop, basta, e basta, sto parlando, cazzo. Sono lì col cazzo, con la tega dura, figa, sto parlando, scemo. Un po' di rispetto per il regista, ho detto che ho trovato i topi per topi di fregna, quindi ci si prepara, chiamalo a toccatrice. Dai, adesso, azione, via nel culo.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the Zeus
3: Tamarri.
4: In questo episodio i Tamarri chiameranno le tagliaunghiaie per far tagliare le unghie gigantesche al nonno. Ci riusciranno? Sentiamo.
3: Tamarri.
5: Sogno.
6: Sì? Ciao, sono Giovannino, è l'estetista? Cioè,
7: no.
6: Tagliaunghie, queste robe qua?
7: No.
6: E chi ho chiamato?
7: Non lo so.
6: No, ti spiego.
7: Quindi perché per ora sto lavorando, la richiamo.
6: No, aspetta, fammi solo sapere se tu fai limi le unghie, le tagli, quelle robe là.
7: Intanto mi sto chiamando con un numero sconosciuto, poi mi sto dando del tu senza sapere chi sono.
6: Allora,
7: un attimino d'educazione riesce.
6: Oh, ma che cazzo ti credi di essere? Non capito, perché tagli le unghie e mi devi trattare così di merda? Sciacqua cazzi, che fai? Ma pensa a te, sta cafona di merda.
8: Sta cafona.
6: Minchia, tutto è educato a mille, minchia, mi risponde anche male. Ma poi che cazzo vuoi?
8: Sei un bastarda.
3: Tamarri.
9: È un centro estetico.
8: Sì, ciao, sono Massimi di quarto e volevo l'informazione che devo portare mio nonno. Voi fate i piedi?
9: Sì.
8: Fate i piedi?
9: Sì.
8: Praticamente mio nonno è venuto su dalla Puglia e lo stiamo tenendo a casa noi. Lo so, cazzi medici, a me che me ne frega, però ti spiego un po' il percorso. E siccome fa molto caldo, gli abbiamo fatto mettere un paio di scarpe aperte, soltanto che ci siamo resi conto che è praticamente un avvoltoio, no? Cioè sembra di vedere un rapace, è una cosa imbarazzante.
9: Le unghie sono spesse.
8: Sono una cosa, non so come spiegarti, è una roba da paleontologia, sai, le scaglie proprio della schiena dei T-Rex? Una roba, secondo me serve una mezza pialla, un flessibile, non lo so, comunque se c'è una ragazza esperta che abbia anche stomaco e una maschera, perché è una roba.
9: Sì, sì.
8: Proprio le dita sono accartocciate, sono tutte quante, è come se fosse un incidente stradale fra bruchi marci, è una roba da sbocco proprio, ve la sentite oppure...
9: Sì, fa niente.
8: Minchia, proprio di stomaco siete.
9: Prenotare.
8: Ok, va bene. Non lo so, te lo porto. Lui è anche mezzo deambulante. L'unica cosa è che dovete avere un po' di pazienza, perché il nonno, quando magari gli fai male, bestemmia, cioè non è una persona.
9: Ah, ok.
8: Cioè, se non è un problema, se è un momento morbido per il centro estetico e non avete altre persone dentro, perché avere questo vecchio che spara porca.
6: Digli che vengo io con il nonno, che se fa qualcosa ci ficco un pugno sulla...
8: Cioè, lo porta mio cugino che lo tiene a bada, perché ha un guinzaglio.
6: Esatto.
8: Gli tende la gola, lo strangola un po', così si calma un attimo.
6: È tipo un pastore tedesco.
8: Sì, è come se fosse una volpe a guinzaglio, cioè proprio... è un animale mitologico, è metà rapace e metà minchia cane. Capito?
9: Ok.
8: Se ve la sentite, lui arriva col guinzaglio a strozzo, se lo tende forte e gli rampate via.
9: Sì.
8: Ste unghie da pazzo.
9: Preferisce oggi?
8: Non lo so, facciamo oggi.
6: Sì,
8: va bene, dai, gli diamo una mezza sciacquata con la canna dell'acqua in cortile, perché puzza come una capra, e te lo portiamo, dai. Quanto costa il servizio di limatura del mostro?
9: Solo il taglio e limatura delle unghie viene 5.
8: Minchia.
9: Se vuole fare anche la pedicure, cioè tagliare un po' le cuticole.
8: Ma no, non hai capito. Allora, cara, non hai capito. Cioè, è un mostro, cioè, proprio devastati i piedi.
9: Ma anche se sono conciatissimi, il prezzo è uguale.
8: No, ma mi dispiace che sembra. È troppo. Vabbè, vi lascio una mancia, magari anche qualche pezzata.
6: Ah, sì, diamogli 50 euro.
8: Sì, non è un problema, visto il lavoro sporco che vi tocca fare.
6: Dili che c'ha sotto i talloni un callo grosso, che sembrano come dei. Perché lui come se avesse i tacchi.
8: Sì, lui sarà alto 1,40 m, ma sotto il piede è 1,50 m di calli e duroni e merda che c'ha sotto quelli.
6: Dili che camminava a scalzo.
8: Oh, se poi vogliamo tagliarli direttamente, gli amputiamo. Tanto non deambula neanche sta merda. Vabbè, dai, te lo porto. A chi verso che ora ti porto lo straccio?
9: Alle due va bene, a quell'ora non abbiamo clienti.
8: Vabbè, dai, facciamo così. Adesso andiamo su in casa, gli tiriamo una secchiata d'acqua in faccia che lo svegliamo, perché ieri si è ubriacato a merda. Lo portiamo in cortile, diamo una lavata con la canna e poi ti dico se veniamo alle due o alle tre. Ti richiamo, insomma.
9: Ok, va bene.
8: Voi preparate cesoie e tutto quello che serve. Noi magari, sai cosa fa? Invece con la rastrozzo, portiamo quello col telecomando del pitbull, quello che con la scossa elettrica.
6: Sì, quello lì è meglio con la scossa.
8: Va bene, dai, ti portiamo il nonno con la scossa elettrica, così lo teniamo buono, va bene? Ti richiamo per l'orario preciso. Con chi ho parlato che sei carina?
9: Vanessa.
8: Brava Vanessa, ti tiro un abbraccio, dai. Forte stretto.
9: Okay,
8: ciao.
3: Tamarri.
6: Pronto? È l'estetista, è pedicure?
5: Sì, buongiorno.
6: Buongiorno, volevo un'informazione. Io dovrei portare mio nonno Fabrizio a fare le unghie dei piedi, perché l'abbiamo portato dalla Puglia qua a Milano e adesso ho bisogno, si è tolto le scarpe, sì. Abbiamo pensato che forse è il caso di portarlo, perché c'ha veramente i confetti sopra le dita. Volevo sapere, sì, se potevamo portarlo nel pomeriggio, così, o quando hai spazio, perché ce ne ha bisogno. Cioè, non so spiegarti che cosa. Hai presente quando la macchina da scrivere, schiacci i tasti e salgono tutte le leve insieme, si incastrano, così sono le sue dita dei piedi. È un tritacarne praticamente. E volevamo provare noi a tagliargliela a casa le unghie, ma non è fattibile, perché sono, non so spiegartelo. O gli spacco i piedi col martello, o preferisco portarlo da te, magari me lo metti a posto, capito?
5: Alle 4 va bene?
6: Sì, alle 4 può andar bene. E senti, però è una cosa, cioè il nonno, mio nonno Fabrizio, lo porto io.
5: Va bene, ok.
6: Te lo porto io, però devo stare lì con lui, perché lui a un certo punto impazzisce, è un po' strano.
5: Va bene.
6: È un po' anziano, cioè di solito ti dico, se lui vedi che parla troppo ci ficchi due testate, due schiaffoni sulla testa, così si riaddormenta, oppure vengo io. Preferisci che vengo io, perché io so dove colpirlo, dietro la nuca gli do il colpo secco e lui si spegne.
5: Va bene, ok.
6: Senti, quanto mi...
8: Vedi se massaggiano i cazzi.
6: Massaggiate anche i cazzi mentre tagliate le unghie. Tipo massaggiatrici, queste robe qua.
5: Una passata della crema, così un 2 minuti
6: di massaggio. Ok, allora con la crema, sì, gli massaggiate bene con la crema, va bene al nonno Fabrizio.
8: Sì, tanto non gli tira.
6: Tanto non gli tira. Non gli tiro.
5: Ok, ci vediamo alle 4.
6: Sì, mi raccomando, però trova una che gli faccia bene la sega al vecchio mentre gli fate le unghie. Proprio. Dai, quando viene la sega?
5: Ci parliamo dopo, ora sono occupata, va bene?
6: Va bene, ciao, ci vediamo dopo, mi raccomando. Ciao, bastarda! Ciao, ciao, ciao, grande!
10: Ciao, bastarda!
6: Tu pensi della
10: realtà? Sei una persona che lavora. Uno ti chiede delle cose assurde, poi tu ti saluta. Ciao, bastarda! Va bene, a dopo.

0: bene, buongiorno, benvenuti a Tratavaladio per l'ammazzamento della presunta. Oggi puntata blessima che si fa la vita, molto interessante dopo averne saputo che le donne muoiono. Ma veniamo subito alla cosa che ci interessa della mortazione delle persone. Il casco di oggi che vede le persone che sono ammazzate in un paese piccolo che la gente è mormone. Orpiti in studio oggi, grandi personalizzazioni del mondo dello strancio, golo. Vediamo subito il servizio della nostra invisazione gentilissima, dai!
1: È la notte di Capodanno e a casa dei signori Pinna Gialla si sta per festeggiare con il tipico cenone a base di zampone e lenticchie, quando il padrone di casa, il signor Tonno, avverte un forte dolore alle pance.
2: Minchia! Che male alle pance, Maria! Che c'era dentro la vina? Sta male!
3: Nudda c'era dentro la lavina! Immaginazione tua! Accurcati, vedi che stava meglio!
1: È subito tragedia. Infatti il signor Tonno Pinna Gialla si rende conto immediatamente di essere stato avvelenato nelle pance.
2: Minchia! Sento la velena nelle pance! Ma avvelenasti!
3: Ma chi? Non è avvelenata nessuno nella pancia, nessuno ti ha messo la velena!
2: Puttana, menti!
1: Immediatamente il signor Pinna Gialla chiama il 118 per avere soccorso immediato, ma è proprio in quel momento che si innesca la vera tragedia, perché proprio in quella serata, per beneficenza, il dottor Maurizio Costanzo sta prestando volontariato al centralino delle emergenze.
2: Pronto! Aiuto! Ho la velena nelle pance!
4: Pronto? Metto la letto lei?
2: Cosa ha detto? Non ho capito!
4: Ho capito! Mi deve dare il neodattimo, il trino, eh?
2: Vede, presto! Mi hanno messo la velena nelle pance! Mi sento male!
4: Senta? Mi sente?
2: Sì, la sento!
4: E sia calmo e mi naturalizzi nel frattempo, mi pita?
2: Non capisco l'albanese, parlate italiana! Sto malissimo! Credo che sto per morire subito, pronto!
4: Deve stare calmo, l'importante è che si mette al protezzo, è un atto importantissimo!
2: Cosa? Sto male!
4: Pronto? Pronto? Maria, sarà uno scherzo del cazzo questo.
1: È troppo tardi. Il signor Tonno Pinna Gialla decede tra incredibili spasmi, solo dopo 13 ore. Il centralino del 118 riesce a risalire all'indirizzo della chiamata ed inviare gli inutili soccorsi. Fortunatamente, grazie al dottor Costanzo, si è evitata una tragedia, dimostrando che la cultura e la preparazione di un uomo di spettacolo possono anche salvare vite umane.
0: Bene, avete capito che figata la figa! Eccoci di nuovo in turbo per una capitolazione di belle cose che ci fanno bene a delle storie. Ma con noi in stupro abbiamo Costuzione Prostanzo. Maurizio, com'è stata questa esperienza tremenda di Cloclama Ciclamino Volontariato?
4: Certo, è stata un'esperienza.
0: Certo.
4: È stata un'esperienza intrinseca.
0: Sicuro, bene.
4: Pensate soprattutto il ministro dell'igiene.
0: Uh-huh.
4: E quindi sono sicuro che state...
0: Come darti torto?
4: È giusto, e sottolineo questa sinistra che hai detto. Capito?
0: Uh-huh. Certamente, la fica probabilmente è chiaro. Grazie, bello, batti un 5.
4: E non faccia cazzo.
0: Bene, grazie Mauri, adesso sigla, veloce che ho preso il diuretico che mi piscio. Sigla a posto, dai, cazzo libro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata i tamarri chiameranno i fruttivendoli per comprare frutta o verdura a forma di cazzo per scopare una milfona del loro palazzo.
3: Pronto
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì. Frutta e verdura. Ciao, senti, sono veloce che magari stai facendo altro che senti.
3: Come? Non ho capito, sono veloce?
4: No, ti dico veloce che magari sei indaffarato, che stai facendo le cose.
3: Che è successo? Dimmi.
4: No, non è successo niente. No, tranquillo, tutto a posto. È che volevo sapere che mi servono degli ortaggi per questa sera. Tu fino
3: ortaggi?
4: A quella, sì, cos'hai di grosso, tipo la zucca, quella lunga, robe cose cilindriche. Cioè,
3: no,
4: i cetrioli?
3: Cetrioli?
4: I cetrioli ce li hai?
3: Qualcuno c'è, sì.
4: Ce l'ha, ma sono grossi o piccoli? Perché mi servono grossi, a misura diciamo 20 centimetri, 25.
3: No, non ce li ho.
4: C'hai quelli piccoli?
3: Sì.
4: Cos'è che hai tipo a forma di cazzo, ecco, a forma di minchia?
3: A forma di cazzo c'ho quello mio.
4: Sì, e quanto costa?
3: Quando vuoi, quello dipende quello che vuoi.
4: Ma mi serve tutto a me.
3: Va bene, non c'è problema.
4: Ma quanto costa tipo a letto?
3: Dipende quello che vuoi fare tu.
4: Ma non devi fare il simpatico, testa di cazzo, che io ho bisogno di verdure vere, non è che...
3: Mi dici quelle parole, ti rispondo così io.
4: Ma che cosa ti ho detto? Ho detto solo i cetrioli a forma di cazzo. Il cetriolo è a forma di cazzo, a me mi servono dei cetrioli grossi a forma di cazzo.
3: Non ce li ho.
4: Cos'hai a forma? Banane, le banane ce l'hai?
3: Le banane?
4: Sì, che devo...
3: Qualcuna c'è?
4: Perché stasera io mi devo vedere con una signora del palazzo.
3: Sì,
4: una mia amica che l'ho conosciuta e lei gli piace fare quelle cose con la frutta e verdura.
3: Non ce li ho.
4: È vegetariana e gli piace le banane nel culo.
3: Non ce li ho.
4: Neanche le banane per il culo.
3: Ah, non ce li ho.
4: L'anguria?
3: Non ce l'ho.
4: E non c'è un cazzo, c'hai?
3: No, non c'è un cazzo.
4: Dai, ce l'hai i pomodori quelli lunghi a cilindro?
3: No, non ce li ho.
4: Non c'hai un cazzo?
3: No, non c'è un cazzo.
4: Madonna mia, ma che cazzo di fruttivendolo sei?
3: Fruttivendolo del cazzo.
4: Ho capito. Sai che sei simpatico?
3: Sì, meno male.
4: Minchia, veramente, guarda. Sai che vengo là e ti frullo il cranio proprio. Cioè, me lo bevo col
3: kefir. Vieni che ti aspetto, vieni.
4: Ma non fare il coglione. Non è che ti devi esaltare perché vendi la frutta e venduta. Non è che vendi le Mercedes, scemo.
3: Vieni.
4: Ma cazzo fai, coglione?
3: Chi sei? Dimmi chi sei.
4: Sono Giovannino. Tu chi sei?
5: Ciao
4: Andrea.
5: Andrea.
4: Minchia, che nome di merda che c'hai. Proprio. Voglio i cetrioli. Madonna, che ignora qua. Vai tu al telefono perché veramente li ha su tutti proprio.
6: Sai cos'è? È che la. Tu sei troppo gentile con la gente.
4: Troppo gentile, pensaci te, va.
1: Tamarri.
6: Guarda, fruttivendolo?
5: Sì.
6: Sei fruttivendolo?
5: Sì, sono il fruttivendolo, chi è che parla?
6: Senti, sarò molto veloce che so che magari c'è un sacco di cose da fare. E stasera c'ho una situazione, mi serve della verdura e degli ortaggi, però non mi servono da mangiare. Devono essere belli, fatti a forma, praticamente posso essere un po' schiattanza fra uomini, no?
5: Come no?
6: Allora, mi sto scopando la moglie di uno che abita nel mio palazzo. Questa è fissata
5: con... Vuoi la mano?
6: No, questa vuole tipo i cetrioli nel culo, tutte ste robe qua. Quindi mi servono tipo robe che non si sfascia, banane un po' mature, tutta roba, ortaggi per i culi mi servono praticamente.
5: Sì, abbiamo tutto, abbiamo anche i culi se vuoi.
6: Non fare lo spiritoso, scemo.
5: No,
6: perché
5: io sono spiritoso.
6: Perché arrivo la minchia, ti spacco tutta l'uva in faccia. Allora, praticamente, se tu c'hai dei bei cetrioloni che sembrano dei bei cazzoni, vengo e te li pago.
5: Abbiamo tutto su misura.
6: Perfetto, ok. Cioè, secondo te...
5: Signore e signorine gay.
6: Ah, minchia, sei un fantasista della battuta proprio, sei un simpaticissimo.
5: Senti,
6: va bene,
5: dai.
6: Va bene, però quando vengo non mi parlare, dammi solo la frutta in mano, stai in silenzio totale, impallidisci quando mi vedi, ti do i soldi e me ne vado, ok? Che ti mangio proprio, ti mordo tutto l'uva, così.
5: Aspetto.
6: Minchia! Sto arrivando, allora. Oh!
5: Ma muovete, che sono le aspetto, sono in mutande, vieni.
6: Ah, capito.
5: Sono pronto a tutto.
6: Madonna, ti sei fatta la cicoria nelle vene stamattina, sei tutto spacco. Te ce l'hai pezzato sotto le noci, ho capito.
5: Sono
6: cosa
5: la vecchia di lavandane, sono gordo come una scimmia.
6: Ah, sei tutto pazzo, capito. Come sei spaccato.
5: Non lo sai che gallina vecchia fa buon brodo.
6: Bello, parlare a caso e dire cose senza senso, questo. Bellissimo, questa
5: però
6: è la tua
5: non
6: vita.
5: Non sai che quella giovane ti uccide anche le ossa. Ogni tanto mi faccio quella giovane anche. Tu mi uccide anche le ossa.
6: Sai che ti ho chiamato che volevo. Prima volevo spararti alla vetrata, adesso invece mi fai ridere, sei troppo simpatico.
5: Ma niente.
6: Dobbiamo diventare amici, devo venire là. Ah, bau! pazzo. Bau bau, che cazzo fai? Che stiamo parlando? Sono pazzo! Va bene, vengo là a muovere. Au! Vengo là, ti, ti mordo il cranio quando arrivo come una mela. Madonna, come mi si. T'accarezzo di simpatia di. Bram, bram, bram, vai bene su sto cazzo. Che bella conversazione, vengo lì, ci urliamo in faccia. Aspetta, urliamoci ancora in faccia. Ah, ah, urla, urla, urla, scimmia. Ah, ah, wow, wow, wow, wow. Nga la foresta dei mongoli, sembriamo.
5: Quello era il nonno di Pierino che urlava.
6: Ah, wow, wow, wow, che bello sei.
5: Perché Pierino dice al nonno, no, no, no, la cosa è che non c'è la nonna. No, no, no, Pierino non...
6: Vai, urliamo, pazzo! Va bene, scimmia pazza, sto arrivando, vai!
5: Vieni, vieni!
6: Ah! Che cazzo! Mi hai spaventato! Ti mordo una spalla anche, oltre la faccia! Andiamo, arriva!

0: 이건 게임일 뿐입니다.
1: 빨다.
0: 게임일 뿐입니다.
1: 막히 빨다.
0: 참가자는 게임을 임의로 중단할 수 없다.
2: 무궁화 꽃이 피었습니다.
1: 빨다.
0: 게임일 뿐입니다.
1: 빨다.
3: Presto nello Zoo di 105.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Ma hai cambiato culo? facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
6: Marco,
5: che... apri, guè, ma hai sentito?
6: Adesso si tira giù le finestre qua.
5: Madonna, mi sembra la trombetta col
6: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
5: Marco, ma sento la puzza.
6: Hai cambiato culo.
5: Porca puttana.
6: Questo è un bianco.
5: Dai.
6: Vai.
5: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
6: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
5: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
6: Non so perché. Tortelli?
5: Boh. Ma no.
6: Comunque belle però, obiettivamente. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

Tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo sul mio famosissimo canale Twitch. Sì, anche oggi andiamo alla scoperta. Scusate, mangiato le cicerchi ieri sera. Scappate. Scusate. Uff. Anche oggi. Uff. Fammi aprire la finestra un momento, va. Chiedo scusa, va. Anche oggi andiamo alla. Anche oggi. Uff. Fammi aprire la finestra un momento, va. Chiedo scusa, vai.

0: estendivo evil. Ma pare che manco una L, mi pare. Era estendivo l'era. Evil come Big Bubble. E questa è scritta Ivo come Ivo Zanicchi. Sarà un gioco di parole. Lanciamolo, va. Siamo dentro, sì! Allora, amici, come per ogni altro capitolo della saga, si parte dal laboratorio segreto della Umbrella Corporation, dove fanno questi virus, no? Che poi distruggono tutta l'umanità. Sono scenari apocalittici, vediamo dove ci troviamo. Un residence di merda sul lungomare di Pescara. Ma che Pescara è scenario apocalittico? Boh, che pochezza, che delusione. Vabbè, vediamo il personaggio. Perfetto! Entriamo nel laboratorio segreto e scopriamo il nostro avatar, il personaggio con cui giochiamo, che di solito è un guerriero, cioè un esperto di arti marziali che spadroneggia le armi da fuoco, le armi da taglio. Vediamo com'è! Sì! Insomma, così a spanno mi sembra un cinquantenne pelato con la panzetta, tutte le macchie brutte di vecchiaia sulla pelle, la barba lunga. Forse sarà che ha già preso il virus, sta per diventare zombo, non lo so. Vabbè. Vediamolo in movimento. Caracò. C'è cazzo, ubriaco. Che delusione. Che livello basso. Dai, vediamo il nostro personaggio che cosa ci dice. Attiviamo la finestra di dialogo e scopriamo la nostra missione.
1: Ben arrivato, sono Ivo. Dai, seguimi in terrazza che ti faccio vedere come si accende la brace per gli arrosticini, dai.
0: Come gli arrosticini? Come? Ma che cazzo ha detto? Non ho capito. Ho selezionato una lingua sbagliata, che è libanese questo. Riproviamo.
1: Allora sei cornuto, sei, oh. Ma metti a cuocere questi arrosticini su una canaletta, dai, che mi hai fatto già perdere 10.000 euro.
0: Meh, ho capito. Questo è quello di Match Capaton, di Ivo Avid. Ivo, chi è? Ivo, Resident Evil. Che ingulette. Che delusione, voglio morire. Voglio diventare vegetariano.
2: Bene ragazzi, per oggi è tutto. Nella prossima puntata giocheremo a Ping Pony. Vediamo la clip. Eccolo qua, c'è un piccolo cavallo che deve essere il pony. E ovviamente qua c'è la racchetta, no? Per giocare a ping pong con i pony. Mancano solo le palline. Proviamo con il quadrato.
3: Me, ci sta schiaffeggiando le palle al pony. Fa vedere. E quello gioca a ping pong con i coglioni del pony. Me, senti come urli, povera bestia. Guarda, racchettate nei coglioni ai pony. Ma che gioco è? Ma chi l'ha inventato? Un assassino? Beh, però è rilassante, però,
2: È bello, però, dai, 15-0, dai, oh, ragazzi, è la droga, cioè, martellare i coglioni al pony è bellissimo, ci vediamo alla prossima. Pony, oh, bellissime.

0: mamma.
1: Hai capito, Tila? Sono veramente distrutta da tutta questa situazione. Sembra che a palazzo sia divenuto un fenomeno da baraccone. Le persone ridono nei corridoi. Per non parlare di Skelly Bello, che è sparito e non si fa trovare. Credo mi abbia ghostato solo perché ho deciso di fargli profare per primo la mia splendida fica di dietro. Cosa mi consigli di fare?
2: Per prima cosa smetti di fingere accento tedesco mentre parli. Risulta alquanto buffo. Magari anche per questo che la gente ride di te. Stai avendo atteggiamenti strani da quando hai la fica di dietro.
1: La F davanti alla P fa arrapare gli uomini, lo sapevi?
2: No, e credo sia una minchiata.
1: Mi sento strana. Come se avessi una forte nausea, ma sono in digiuno intermittente. E poi è qualche giorno che faccio sogni strani e mi fanno tremendamente male i capezzoli. Speriamo di non aver preso qualche malattia dai camionisti il mese scorso, quando mi sono concessa per disperazione ad un gruppetto di allegri autotrasportatori veneti.
2: Accidenti, ma sei un pozzo di problemi, Adam.

0: Andando per gradi, pensiamo prima alla questione della salute che credo sia più urgente. Fossi in te andrei dal dottore, perché magari hai preso qualche virus dai cazzi. Se non stai attento potresti impestare tutto il palazzo.
1: Dottore! Ma abbiamo un dottore ad Eternia! Ma da quando? Ma non ci curavamo con un macchinario ipertecnologico che ti scansiona e poi risolve i problemi intervenendo con dei sistemi avveniristici? Santo Dio, abbiamo macchine volanti e spariamo i laser. E abbiamo un dottore poco top che ci dice di dire 33.
0: Ma il dottore in realtà è sempre mio padre, che è anche capo delle guardie e chef di palazzo, nonché operatore ecologico, archivista e manutentore. Purtroppo il re lo ha sovraccaricato di compiti per sopperire a tutta la gente che ha giustiziato senza alcun motivo logico.
1: Ma anche ginecologo?
0: Credo di sì, insomma. Di certo non mi faccio vedere la bagiana da mio padre, ti pare?
1: Va bene, Tila. Anche se hai un colore di capelli che si usava così tanto tempo fa che si girava a cavallo, voglio ascoltare il tuo consiglio.
0: Ma che cazzo c'entrano i miei capelli?
1: I capelli c'entrano sempre. Ricordalo, giovane Padawan. I capelli sono la forza!
0: Porca troia, che citazione potente. E che crossover in vintage nel vintage.
1: Sì! Mi sa che il nocito ieri ci ha dato con la gangia. Ho paura di come finirà l'episodio.
2: Sì, mamma!
3: Accidenti, ma questo è pazzesco!
1: Che succede? Oddio, che cosa hai visto con l'ecografo? Ti prego, mi sto sentendo male dalla paura. Guarda, mi si sta staccando una extension dal nervoso.
3: Non hai capito, Adam. Io non so assolutamente cosa stia facendo. Ho pigiato tasti a caso. E di colpo, appoggiando questa cornetta alla tua pancia, sono comparse ombre strane dentro lo schermo. Quindi sono solo stupito dai colori e dalle macchioline che si muovono nello schermino. Ma come cazzo fanno a capirci qualcosa di sta cazzo di merda?
1: Ma insomma, io vengo qui per un aiuto e tu non sei nemmeno in grado di visitarmi. Ma che razza di ciarlatano sei?
3: Vorrei ricordarti che io non ho alcuna competenza medica e che la decisione di tuo padre di nominarmi medico di corte, dopo che ho fatto giustiziare quello che c'era prima, non fa di me un dottore. Ho già sulla coscienza 3 vittime solo stamattina. Ed erano venute solo per una ricetta per la farmacia.
1: Non capisco veramente la dinamica dei fatti. Ma com'è possibile che siano decedute 3 persone solo in una semplice visita?
3: Ho scambiato il laser chirurgico con la penna per le ricette.
1: Ok, la prima volta, ma poi...
3: Ci ho preso gusto.
1: Tu lo sai che sei un pazzo, vero?
3: Vabbè, fortunatamente ho un elaboratore di analisi che basta pisciarci dentro e ti dice tutto. Prima ti ho fatto pisciare apposta. Vediamo cosa dice l'elaboratore.
1: Ma io veramente pensavo avessimo fatto pissing. Non ho visto nessuna provetta, ma te a bocca aperta in ginocchio.
3: Già, hai ragione. Ma purtroppo non so dove siano le provette. E allora faccio prima a farmi pisciare in bocca e poi sputare nel buco dell'elaboratore. Dopo decine di volte, ti assicuro che funziona. Anzi, lo sapevi che la metà della gente di Eternia gli puzza la pipì di ananas? Curioso, vero?
1: Non so se ridere o vomitare. Comunque, posso anche aggiungere un dato, perché metà dei cazzi di Eternia ha un leggero sottogusto di nocciola. Gname, gname.
3: Ecco, l'elaboratore ha finito la tua analisi. Vediamo un po'. Bene, sei sano come un pesce, Adam. Sei più sereno.
1: Oddio, meno male. Si è ringraziato il cielo dei gay.
3: Anche la gravidanza sta procedendo benissimo. Sei entrato nella seconda settimana. Quindi cerca di tenerti a riposo, che i primi 3 mesi di gestazione sono sempre delicati.
1: Cosa hai detto, scusa?
3: Sei incinto. Ma Adam, ti sembra il momento di dormire improvvisamente cadendo a terra con gli occhi spalancati? Non ce l'hai una camera con un letto?

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
5: Sì, potrebbe dire anche pronto inizialmente. Sono Banner. Senta, salve, lei è il titolare o lo scudiero?
6: No, collaboratore.
5: Collaboratore, non collaboratore. La O è chiusa. Senta, allora, praticamente le spiego, avrei la necessità di prendere tutta la struttura per una settimana, nel mese di ottobre, intera, per un matrimonio, cioè per far alloggiare i miei ospiti.
6: Dipende il periodo, signor.
5: Ottobre, conosce?
6: È un fine settimana, è
5: una settimana intera, un fine settimana è il fine settimana, la settimana si chiama settimana che fate i sette giorni, capito?
6: Sì, che lei che ha bisogno.
5: Lei di cosa ha bisogno, non che ha bisogno. Credo che dovrebbe anche intuire che rispondendo a un telefono dovrebbe avere perlomeno la scuola dell'obbligo. Allora, io ho bisogno di tutta la struttura per una settimana, pagando quello che devo pagare naturalmente, per degli ospiti, per un matrimonio, che quando due persone si congiungono di fronte a Dio promettendosi l'amore eterno, non come voi che vi scambiate il bestiame e vi comprate le mogli, capito?
6: Forse lei ha sbagliato albergo, signore.
5: No.
6: No, lei ha sbagliato albergo.
5: Non si chiama mica Chistarmela?
6: No, lei ha sbagliato proprio albergo.
5: Non si chiama Chistarmela? Uè, non essere scortese, non fare subito vedere che è il meridionale così. Ehi!
7: Pronto?
5: Sì,
7: dite.
5: Ho chiamato poc'anzi, mi ha risposto un addestratore di pony invece di un receptionist, mi ha messo la cornetta in faccia. Praticamente stavo chiamando prima,
7: sì,
5: mentre parlavo con la persona, gli stavo dicendo che ho la necessità, mi presento, mi scusi, sono Banner, di prendere la struttura per una settimana intera nel mese di ottobre. Allora, cosa succede? La mia unica problematica è il nome della struttura. Se io per caso fornissi, ovviamente pagando, dei drappi recanti, non so, nome asettico, tipico del nord, tipo hotel o albergo, sarebbe possibile coprire il nome Ismela, secondo lei, per una settimana?
7: Ma guardi, io le dico, bisogna innanzitutto vedere, stabilire il prezzo e tutto,
5: certo,
7: quanto, e vedere tutto.
5: C'è problema.
7: Tutto. Poi alla fine, una volta concordato tutto,
5: certo,
7: si vedrà.
5: Ah, beh, c'è già un'apertura mentale.
7: Poi, guardi, le posso dire una cosa, cioè,
5: prego,
7: lei vuole coprire, vuole fare, però le dico anche questo.
5: Sì.
7: Cioè, noi abbiamo un sito internet, quindi voglio dire, i clienti...
5: No, ma quello non è un problema, tanto...
7: No, le voglio dire, i suoi invitati guardano il sito...
5: Che,
7: noi abbiamo delle prove tangibili sul sito.
5: Ma non è che io devo fare una scena del crimine, mi perdoni, devo solo coprire un nome in modo che se mi arriva zio Amedeo, che mi perdoni, è leghista, non così, cioè manca solo l'armatura da Alberto da Giussano, mi entra in zio Carmela e gli viene un infarto, capisce?
7: E certo, ha ragione. Guardi, allora sai cosa le consiglio io?
5: Sì.
7: Giustamente.
5: Sì.
7: Noi qui nella zona abbiamo tanti alberghi. Faccia una buona carrellata nella zona e limita di meno.
5: Ma scusi, ma lei mi sta mandando a fare in culo? È una mia sensazione.
7: No, le sto dicendo che lei vuole cambiare il nome del mio albergo.
5: No, non lo voglio cambiare, lo voglio solo coprire. Ma mi perdoni, il nome da Terone.
7: Ma è quello, a me che lei mi dice mi vuole mettere il sì o non il sì, io le dico già in primis che il sì rimane, perché l'albergo si chiama così. Se a lei non sta bene.
5: Vabbè, ma mi perdoni, ma se lei mi chiama all'albergo con il nome meridionale, lei si preclude. Non mi fare nervosire, meridionale.
7: Se vuole cambiare il nome, da me non è possibile. Quindi da cicamente lei non ci
0: può. Meridionale, ma se mi chiami il nome Carmela, ma chi vuoi che venga? La gente con l'arco e le frecce viene! Hai capito? Mangiatore di babà! Ehi, stronza! Ma fatti nervosire! Ma come fai a tenerci? Come dire, che cazzo? Come fai a chiamare un albergo di Carmela? Ma chi cazzo vuoi che venga in un albergo con un nome di merda così? Chiamalo Hotel! Bello! Cazzo vengo, no? Stronza!
4: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Ciao piccolo svolazzante amico vestito come Britney Spears, ma reduce dall'amputazione delle gambe in seguito ad un incidente gravissimo.
1: Buongiorno anche a te, Adam. Sei strano oggi. Come se avessi qualcosa di diverso. Hai cambiato profumo, fatto il colore tonalizzato, oppure un botox di troppo. Non capisco.
0: Sono contento che l'hai notato. Sì, effettivamente c'è qualcosa di nuovo in me, ma non è così visibile se sono vestita.
1: Credo di avere come una sensazione, come se percepissi che la nostra conversazione prenderà una piega piuttosto imbarazzante.
2: Buongiorno, Orco. E buongiorno, Adam. Anche voi state andando al raduno di collezionisti di baffi?
1: Ma veramente esiste un raduno di collezionisti di baffi? È una delle cose più assurde che abbia mai sentito!
0: Piccolo e svolazzante trebuchi del culo dotato. Evidentemente non conosci il meraviglioso mondo del collezionismo. Esistono le collezioni più incredibili che tu possa immaginare. Ci sono persino persone che collezionano le proprie unghie spezzate.
1: Davvero?
0: Io, per esempio, sono un grande collezionista di oggettini a forma di cazzetti. Ne vado pazzo. Praticamente la mia camera è una distesa di mini cazzi di tutte le forme.
2: Beh, complimenti, non pensavo fossi un collezionista. Io ho appena iniziato e ne ho già una decina. Ho dei baffi stupendi, adesso sto organizzando le teche espositive. Tempo che i baffi si asciughino dopo il lavaggio per levare il sangue e i brandelli di pelle e li espongo in bella vista in casa.
1: In che senso, scusa? Perché i baffi sono sporchi di sangue e brandelli di cose?
0: Io questa domanda non l'avrei fatta, Orco.
2: Ma che razza di domanda è? I baffi sono attaccati alle facce e per strapparli integri nella loro forma completa bisogna staccarlo dalla carne con la pelle che tiene la cuticola del pelo. Altrimenti si sfasciano.
1: Ok, non ti arrabbiare, ma posso chiederti dove trovi e come scegli i baffi da collezionare? Mi sovviene un piccolissimo dubbio che vorrei colmare, ma del quale credo di avere già un allarmante presagio.
0: Ecco un'altra domanda che non avrei fatto. A volte il non sapere è meglio della conoscenza.
2: Praticamente. Quando vedo un paio di bei baffi, magari ben tenuti e ben curati, con una forma particolare che vorrei avere nella collezione, me li prendo e li colleziono. Che cazzo di domanda da coglione mi hai fatto?
1: Ho capito, ma dove li trovi i baffi? Dove li prendi?
0: Non insistere, Orco, ti prego.
2: Dalle facce. Li prendo dalle facce. Li strappo dai volti. Che cazzo c'è ancora da capire?
1: Ok, ho capito, ma dalle facce di chi?
0: Ti prego, Orco, non andare oltre. Io credo di aver capito dove stiamo finendo.
1: Di chi sono sti baffi?
0: Ok, come non detto, troppo tardi.
2: Minchia, Orco! Mi stai facendo andare fuori di testa, brutta la vacca dell'Eva! Li strappo dalle facce della gente per strada, cane! In treno, sull'autobus, nei ristoranti, dove cazzo mi trovo? Se vedo un paio di cazzo di baffi che mi piacciono, mi avvicino al proprietario della faccia coi baffi e gli strappo il volto con un'ascia, in modo da affettargliela senza rovinare i baffi. Poi mi porto a casa il volto e gli distacco la parte di labbro superiore con i miei bei baffoni attaccati. Adesso la finisci di tormentarmi come un maniaco del cazzo.
1: Quindi il maniaco sarei io?
0: Ed io che pensavo di stupirvi dicendovi che ho una fica magica di dietro sopra al buco del culo. Direi che la cosa delle facce strappate alla gente con l'ascia per collezionare baffi abbia decisamente una attrattiva maggiore.
1: Fica di dietro?
0: Ops, forse mi sbagliavo.

0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
1: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
0: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
1: E vaffanculo.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davodai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davodai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davodai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
3: Sei ignorante,
1: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
2: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Se forte vincerai, vincerai. Dove abita Ennio? Nella puntata precedente.
1: Pronto?
2: Allegria.
1: Sono Davide Mengacci. Come sta, signor Ennio? Noi verremo lì a fare un servizio video con un'intervista. Ci fa vedere un po'. Regista. Passo regista. Passo regista, stia lì un attimo. Io la saluto, magari ci sentiamo dopo.
2: Il camera camera me. Ma che vuoi, continuo a chiamarmi quando io sono preso.
3: Pronto, Ennio?
2: Chi sei? Chi sei?
3: Sono Sir Taki il regista.
2: Ma sono Sir Taki la mara, la puttana la. Ma perché devi parlare in quella maniera? Porca la.
3: Dobbiamo metterci d'accordo per fare delle riprese. Cosa preferisci, il drone o il droione?
2: Ma che droione? Droione, ma che scusa, droione, pacca.
3: No, no, il droione.
2: Il droione.
3: Droione.
2: Basta la. Non ci voglio parlare con te.
3: Vuoi parlare
2: col cameraman?
3: Vuoi parlare col cameraman?
2: Ma sì, col cameraman. Dai.
3: Cameraman.
2: Cameraman.
3: No,
2: dai,
3: cameraman.
2: Di con me
3: cameraman.
2: Cameraman. Cameraman.
3: No, cameraman.
2: Cameraman.
3: Ok, te lo passo
2: Parla
3: subito.
2: Pronto!
3: Pronto, Ennio! Ennio, sono... Natalino! Sono il camera... Dobbiamo metterci d'accordo per fare le riprese!
2: Parla più piano! Parla più piano!
3: Dobbiamo metterci d'accordo!
2: Come cavolo stai?
3: Dobbiamo metterci d'accordo per le riprese, mi devi dire. Allora, cosa vuoi? Se vuoi la camera, il drone, il droione. Perché poi tu mi dici una cosa, il camera mi dici un'altra. E io vado fuori di testa, capito?
2: Mi stai facendo venire l'asta!
3: Scrivi, prendi un foglio e scrivi.
2: Pirro volante! Ma che cosa vuoi?
3: Mi serve il tuo indirizzo, devo scrivere, prendo un foglio, scrivo, dai. Allora, mi devi dire l'indirizzo. No, perché devo venire lì a fare le riprese. Devo fare le riprese, perché poi il regista...
2: Ma riprendi, che cazzo devi riprendere, bastardo!
3: Senti, il regista mi dice...
2: Ma non vedi come sei messo questa da parlare? Parli troppo veloce e non ti capisce niente!
3: Ti spiego, perché io devo fare quello che mi dice il regista, no? E il regista mi dice una cosa, poi tu me ne dici un'altra. Il campo è tuo, io devo capire che cosa vuoi fare tu.
2: Ma non ti capisco!
3: Vabbè, ho capito, allora ti passo l'altro camera, che magari è un po' più di me. Aspetta, lì in linea. Ehi, Arnaldo! No! Barnaba! Arnaldo, vieni qua!
2: Arnaldo!
4: Avviare i motori!
5: Motori Alfa avviati!
6: Godri, avanti!
2: Ma non ti posso capire, ma stai sulle palle, andando, che cosa vuoi?
3: Devo fare le riprese a casa tua.
2: Vai, hai rotto le palle, devo andare a lavorare.
3: Mi serve l'indirizzo di dove abiti per fare le riprese col drone. Droione!
2: Ma qui c'è una testa con un melograno, cioè, ma bastardo! Ma perché devi parlare, bastardo, così?
3: Ma è il mio modo di parlare, Ennio, io non lo faccio apposta, parlo così!
2: Basta, mi stai sulle balle! Mi stai sulle balle!
0: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?

0: Beastman, allora sei sicuro che così non mi troverà?
1: Oh, tranquillo, Skeletor. Questo costume da gabebo ti nasconderà finché il Checca pazzo placherà la sua sete di essere sverginato da te. Nel frattempo stiamo studiando un piano per farlo chiavare da qualcuno pagato per sedurlo.
0: Mi stai prendendo per il culo! Ma veramente state cercando di pagare qualcuno per fargli la fica di dietro? Così non vorrà più che la svergini io!
1: Esattamente, Skeletor, è l'unico modo. Sai che contro i suoi poteri non possiamo fare nulla. E sinceramente il resto dei tuoi scagnozzi si rifiuta di averci a che fare per paura di essere chiavati.
0: Hai sentito anche tu?
1: Cosa?
0: Bussare! Non senti che qualcuno stia bussando alla porta? Ma chi cazzo è che si permette di rompermi i coglioni? Se è uno di quei deformi del cazzo che ti porti appresso, giuro che me lo inculo!
2: Qualcuno ha detto inculo? Ma questa sì che è un'accoglienza come si deve. Forza, aprite. Chi ha chiuso a chiave?
0: No, no, no, no! È qui fuori! Sbarra le finestre!
2: Perché dovrei sborrare le finestre? Che porcellino sei? Da quando queste fantasie perverse? Forza, apri questa porta che sono già così bagnata di dietro che mi sento una mega lumaca bipede. Solo che la parte dura adesso è davanti e non sulla schiena. Mmm, come sono eccitata!
1: Oh cazzo, Skeletor, cosa facciamo? Magari se lo faccio entrare e tu non parli, rimani zitto nel costume da gabebbo, gli dico che non ci sei e se ne va.
0: Va bene, apri e mandalo via.
3: Ciao Beastie Baby, come butta? Ma dov'è Costicina? Ho sentito che mi ha detto di sborrare le finestre, ma non ho fatto in tempo. Ci metto un po' solo con la fantasia. Ma magari se vuole darmi una mano faccio prima. E gliele innaffio di crema di bambini, come piace a lui. Ma ciao, Gabebo! Sei ancora ad Eternia? È un pezzo che non ti vedo. Forse dall'ultima volta che eri in giro con quel bel tipo con la mascella come Ridge di Beautiful. Ma con la giacca da Indiana Jones de noi altri.
0: E allora me ha... Uè, besugo!
1: Ecco fatto, siamo fottuti.
3: Mamma mia, Gabebo, ma che razza di brutta raucedine ti è venuta? Hai una voce roca e profonda che se non sapessi che Skeletor vomiterebbe sapendo che cosa c'è dentro quel costume, penserei che sia lì dentro per fare uno scherzo di carnevale anticipato.
1: Già se è una brutta raucedine, forse magari è infettiva di origine virale. Se fossi in te, Adam, me ne andrei a casa. Si sa mai che ti attacchi qualcosa.
3: Ma dai, Beastie Baby, che dici? Lo sai che dopo tutto quello che ho fatto nell'ultimo Pride a Mykonos, qualsiasi cosa possa ciucciare, succhiare, infilare dentro di me o ingoiare non può farmi più nulla. Mi sono praticamente vaccicazzato.
1: Vabbè, Skeletor non c'è via per una visita ai parenti. Quindi, se non ti spiace, io mi occuperei di curare il mio caro amico Gabebbo. Stavo giusto preparando uno sciroppone.
3: Ma Beastie Baby, ci penso io al tuo amico Gabebbo. Lo sapevi che lo sperma umano ha dei poteri incredibili? Uno fra i tanti è il suo potere lenitivo e riparatore.
1: Ma sei sicuro?
3: Sapevi che c'è uno studio che dice che ingoiare molto sperma aiuta a prevenire il cancro alle corde vocali? Forza, fatti da parte che ci penso io al Gabebbo.
1: Io non voglio guardare.
0: Io lo sapevo che era un'idea di merda.
3: Per il potere di Gayskull!
0: No, fermo, no.
3: E adesso lo sciroppone.
0: No, non lo voglio lo sciroppone.
3: Bravo così. Senti come ti sta curando la gola?
1: Sto per sboccare.
3: Amico mio, hai problemi di stomaco, vuoi anche tu un po' di nettare?
1: Ma col cazzo.
3: Ma certo, quello è l'applicatore standard.

0: pronto?
1: Sì, pronto, dottor Gianluca.
0: Sì, sono io.
1: Sì, sono buongiorno, io. È la Alba Bank.
0: Da?
1: Alba Bank, Alba Bank.
0: E cosa sarebbe?
1: È una banca, dottore. Allora, le spiego subito. Siccome noi stiamo cercando di fidelizzare i nostri clienti, lei è già stato nostro cliente, lo sa, vero?
0: No, no, mai.
1: Sì,
0: mai.
1: Lei è stato nostro cliente nel 2016.
0: In realtà è la prima volta che lo sento il nome, questo nome, non so come sia possibile.
1: Sicuramente non si ricorda. Ad ogni modo, abbiamo una promozione nuovissima. Proprio per voi clienti che avete già usufruito dei nostri prodotti.
0: Ma io non sono mai stato cliente, glielo
1: sì,
0: ripeto.
1: Sì, sì, no, lei è stato. Quindi adesso noi facciamo così, io le metterei un bel 1000 euro sul conto.
0: A me?
1: Sì, a titolo di prestito.
0: Ma io non mi servono.
1: Ma sì, le servono 1000 euro sul conto, le servono sempre, non si preoccupi, davvero.
0: Ma no, non mi servono.
1: Ma no, niente. Allora, ascolti, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma io non ne ho bisogno, le ripeto, sono a posto così con le...
1: Sì, ma se lei ha capito, non sta decidendo lei. Noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma scusi, in che senso non decido io?
1: Che 1000 euro stanno partendo dall'Alba Bank verso il suo IBAN, capisce? Quindi lei da domani è possessore di 1000 euro nostri, ma che ne usufruisce lei, che pagherà tranquillamente con 30-40 euro al mese per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma non credo proprio, io non, le ripeto, non ho bisogno di 1000 euro.
1: Sì, ma fa niente se lei ha bisogno o meno, noi le mettiamo 1000 euro e poi le pagherà in piccole tranche.
0: Ma cioè io devo anche pagare gli interessi sui 1000 euro che non voglio?
1: Assolutamente sì, forse non ha capito, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Tanto io non li voglio. Non
1: sì,
0: li
1: ma fa niente, lei avrà 1000 euro sul conto, li vuole o non li vuole, ti becchi 1000 euro sul conto.
0: Ma non ci penso proprio.
1: Ma non ci devi pensare, devi prendere 1000 euro e pagare gli interessi, è finito il discorso.
0: Ma senti,
1: ancora
0: mi sta facendo alterare adesso.
1: Ma si alteri, io sa che cazzo me ne frega. Adesso io inizio a mettere 1000 euro sul conto, poi si alteri quanto vuole. Quando dopo 5-6 anni ci ha saldato, noi saremo amici come prima.
0: Sì, sì, adesso io chiamo i carabinieri, vediamo.
1: Ma lei chiami chi vuole, ma vediamo. Che carabinieri, ma smetta. 2000 allora, le metto 2000 e la rata sarà di 60-70 euro.
0: Ah, sì, sì, sì, va bene, va bene. Non si preoccupi che gli arriva una bella raccomandata dalla Guardia di Finanza.
1: Sì, con ricevuta di ritorno. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? 2000 sul conto, 60 al mese per 60 mesi e lei è a posto e ha 2000 euro da poter spendere come vuole.
0: Sì, sì, sì, sì. Mi dia il suo nome e cognome, per favore, che adesso vado subito in caserma dei carabinieri. Ho giusto 10 minuti per andare a denunciarla.
1: E sai come ci andrà dai carabinieri? Con 2000 euro sul conto. Benissimo. Allora. Grazie mille, dottor. Veramente, grazie.
0: Non ho voglia di scherzare, io adesso vado dalla polizia, basta.
1: Allora, le ripeto, da adesso in poi lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank sul suo conto, pronti da essere usati, ma si rende conto?
0: Senta, ma lei sta scherzando, io veramente adesso ho 2000 euro sul conto.
1: Certo, abbiamo schiacciato già il tasto, lei è possessore dei nostri 2000 euro, 60 rate da 70 euro, è contento?
0: Senta, io non so cosa devo fare, ma...
1: Lei li deve solo accettare e spendere e poi pagare le rate.
0: Vabbè, senta, a questo punto cosa devo fare?
1: Deve andare subito su internet, cercare cosa le è sempre piaciuto e andarla a comprare coi soldi della Alba Bank.
0: Ma posso farlo, cioè io accetto, però non lo so,
1: mi sembra cosa? Siamo un istituto bancario di altissimo livello, stia tranquillo, vada a spenderli, non perda tempo.
0: Va bene, cosa devo fare?
1: Niente, ha 2000 euro sul conto, adesso deve solo ridarceli in comode rate da 70 euro per 120 mesi. Una cazzata, lo vuole capire? È un affare.
0: E se non si può fare diversamente, accetto.
1: Bravo, la richiamo settimana prossima e mi dice come ha speso i nostri soldi. Va bene, le auguro una buona giornata.
0: A lei, grazie, davvero.

0: Adam, ti prego, non martoriarmi con queste domande assurde su come si preserva l'elasticità vaginale.
1: Ma perché?
0: Tu sei un uomo. Anche se ti piacciono altri uomini, è assurdo che tu possegga una vagina, lo capisci?
1: Secondo me sei solo gelosa perché io ho una bellissima fica giovane e nuova proprio di dietro, dove dovrebbe essere. Invece tu hai un cazzo lavaggio per cazzo camion, a furia di usarla. E poi ad una certa, mi sa che più che labbra vaginali avrai sotto un quotidiano bagnato e accartocciato.
0: Ma come osi parlare così a tua madre?
1: Oh! Come osate voi a continuare a criticare me e Clizia? Sia tu che Papi non fate altro che impedirmi di gioire e godermi la mia nuova fica di dietro.
0: Clizia?
1: Io volevo solo condividere finalmente un momento madre e figlia.
0: Chi è Clizia?
1: E farci delle belle chiacchierate sulle nostre fiche, proprio come si fa nelle famiglie normali.
0: Chi sarebbe questa Clizia?
1: Invece sei tanto cattiva. Cosa ti sarebbe costato dirmi solo con cosa fare il bidet per mantenere un pH sano alla mia fica?
0: Insisto sul cercare di capire chi sia Clizia.
1: Ma insomma, mamma, ma stai già rincoglionendo. Eppure non sei così vetusta. Clizia è il nome della mia fica di dietro. Perché? Tu non le hai dato un nome?
0: Parcia gnoccola.
1: Parcia che cazzo hai detto?
0: Parcia gnoccola. Il nomignolo della mia vagina è Parcia gnoccola.
1: Ma mami, che nome burino hai dato alla vagina reale? Che ha sfornato l'erede al trono e poi un personaggio secondario il cui scopo era solo di vendere giocattoli anche alle bambine.
0: Ma come ti permetti? Adesso devi criticare anche il nome privato che ho dato alla mia vagina. E poi Clizia, che razza di nome è per un apparato genitale?
1: Clizia è chic ed elegante. Parcia gnoccola sembra il nome di una merendina anni 80. Adesso mi sale un po' di curiosità. Invece il Papi come ha chiamato il suo sparabambini?
0: In realtà il tuo papà ha una grande fantasia nei nomignoli per il suo pene. Tubo cazzodico, Martella Clito, Dart Fava, Bruno Sanchez, il boss delle Troie, signor Cascone, Abelardo e poi un sacco di altri nomi.
1: Il mio ano si chiama Munk.
0: Munk? Cos'è? Il nome di qualche personaggio della TV?
1: Munk, come l'urlo di Munk. Sai il quadro dove c'è quel tiozio merdoso con una enorme bocca nera spalancata? Ecco, il mio ano lo ricorda tantissimo.
0: Ok, adesso la conversazione mi ha messo ufficialmente a disagio.
2: Io il mio l'ho chiamato Bartolomeo Sassetti, viale Argonne 22, 2100 Milano.
0: Ma Man at Arms, ma dove eri? Non ti ho visto. Eri qui ad ascoltare le nostre discussioni?
1: Beh, sai che lui è un maestro del mimetismo. Lo deve saper fare per proteggerci a palazzo.
2: Scusate l'intromissione, ma volevo anche io partecipare al giochino dei nomi dei cazzi.
0: Va bene, ma adesso potresti lasciarci soli.
2: Hai sentito, Adam? Tua mamma credo che voglia scoparmi, quindi dovresti andartene.
0: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Scusi, regina, ma mi sembrava mi stesse fissando l'uccello.

0: Ciao stronzi, c'è un mio amico che pensa di essere il più furbo del mondo perché quando va all'Esselunga del paese ficca le cose costose nei sacchetti della frutta, oppure prende cose tipo ciliegie e castagne e poi le pesa come cipolle per pagare meno. Sto miserabile, fatelo cagare addosso. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, mi chiamo Enrico Sala.
1: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, mi scusi il disturbo, posso farla parlare con il direttore dell'Esselunga?
1: Provi, sì.
2: Sì, no, sì, no, è qua con me, glielo posso passare?
1: Ah, ok, certo.
2: Grazie, grazie, arrivederci, buona giornata, certo. Salve.
1: Buongiorno.
3: Round 2. Sì, pronto, salve.
1: Pronto, salve.
3: Sì, salve, mi perdoni se la disturbo, quest'ora del mattino magari era sul posto di lavoro.
1: No, mi dica pure.
3: Senta, la chiamo per la carta intestata alla signora perché non so se per un errore, forse di sistema, però sì, risultano svariate operazioni fatte con questa carta. Lei l'ha persa, l'ha smarrita per caso?
1: No, che io sappia no, è mia moglie, non lo so.
3: Sua moglie per caso l'ha data in usufrutto a qualcun altro, perché sa che non è cedibile questa carta?
1: No, non mi risulta.
3: Non le risulta, ok. Mi perdoni se sono così diretto.
1: Ma che tipo di operazioni?
3: No, perché cioè una situazione un po' complessa, perché forse lei non lo sanno neanche i consumatori, però noi come sistema Esselunga con le casse automatiche abbiamo un sistema di tracciamento elettronico attraverso la pesatura del prodotto e il passaggio con lo scanner. Quindi a noi risultano svariati prodotti che sono stati invertiti, ovvero le faccio un esempio, ci risultano prodotti ortofrutticoli scambiati con ortaggi, ci risultano degli acquisti un po' anomali, poi passa.
1: Allora, che io sappia no, però
3: sì, no, per l'amor del cielo, io non
1: cioè, ma non sono state fatte la carta, diciamo, la fidati.
3: Perfetto, lei sa come funzionano i nostri sistemi, immagino sia il nostro cliente, quindi, o magari viene a fare la spesa dalla sua consorte, non lo so, io chi dei due utilizza la carta, però
1: sì, è lei.
3: Ecco, purtroppo allora magari posso essere un po' diretto, mi perdoni, credo che magari la signora abbia delle probabili tendenze cleptomani, purtroppo ci sono delle incongruenze fra i passaggi di prodotti, vengono passati dei prodotti con, risultano fatti degli acquisti attraverso la transazione delle carte di prodotti che poi non risulterebbero quei prodotti, ovvero è come, le faccio un esempio, io mi peso 3 kg di ciliegie e poi passano delle cipolle, è un problema che purtroppo
1: è un errore, nel senso
3: l'errore è molto marginale, le spiego anche perché
1: non mi deve spiegare come funziona, quello che si prende si paga, non c'è dubbio.
3: Sì, quindi, no, per l'amor del cielo,
1: le vostre politiche di tracciamento, io quello che sono non lo so, voglio pensare che sia buona fede, ci mancherebbe, nel senso.
3: Sì, è che la buona fede,
1: la vita,
3: mi perdoni se la interrompo, è che la buona fede la posso comprendere su 1, 2, 3 errori. Quando vi è una sistematicità nelle operazioni, comincio a pensare un attimo che possa spostarsi nella panoramica del dolo.
1: La carta la usiamo io e lei, quindi posso averlo sbagliato lei, ma io parlo per me naturalmente, ma metto anche la parola su mia moglie. Posso aver sbagliato, posso essere stato al telefono, ma
3: nel senso,
1: sovrappensiero si può sbagliare.
3: Sicuramente,
1: se ho sbagliato mi quantifica il danno, mancherebbe,
3: non voglio andare oltre,
1: ci mancherebbe.
3: Però vabbè, senta, mi scusi se le passo la chiamata direttamente al nostro responsabile della sicurezza, col quale può chiarire definitivamente la questione, in modo che io possa semplicemente stringergli la mano quando magari viene verso il nostro punto vendita. E la ringrazio per la fiducia verso il gruppo Esselunga. Salve, gentile. Arrivederci.
2: Round 3. Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Io penso che il direttore di filiale le abbia già spiegato in sostanza di cosa si tratta.
1: Stato chiarissimo.
2: Sì, allora rimane semplicemente da espletare una piccola verifica.
1: Sì.
2: Semplicemente dovrebbe venire lei o sua moglie, o preferibilmente entrambi, diciamo, per una verifica relativa ai filmati della videosorveglianza. Visioniamo i filmati che contengono, a nostro giudizio, delle operazioni dolose, e lei mi deve dire sì, questo sono io, no, questo non sono io.
1: Ok, nel senso, io, come dicevo al direttore, posso essere stato, escludo il dolo perché non mi presenterei neanche lì, posso aver sbagliato, ero al telefono, ero sovrappensiero, vengo lì, la pago, ci mancherebbe.
2: Sì,
1: come
2: ma
1: vorrei,
2: guardi,
1: che fosse il contrario,
2: signor... Io non sono un inquirente, io non sono
1: un
2: poliziotto, io mi occupo di videosorveglianza, semplicemente l'esercizio, in questo caso l'S lunga, ma capita anche in altri punti vendita, e si riserva la possibilità di sporgere denuncia per tentato furto, truffa, raggiro, insomma quello che dice lei. La cosa importante, è non procedere dal punto di vista legale contro una persona che
1: ma ci
2: sbagliata. Lei tra l'altro è stato segnalato presso l'azienda perché le hanno bloccato la spesa automatica, giusto?
1: Io avevo mandato una richiesta all'S lunga perché era stata bloccata la spesa automatica. Sì.
2: Quindi ha un precedente lei nei confronti dell'azienda?
1: Ma se vogliamo chiamarlo precedente, chiamiamolo precedente. Guarda,
2: io lo chiamo. Io non sono, come le dicevo, non sono un inquirente, però a me diciamo una spesa automatica bloccata per un sospetto caso di truffa, a mio parere, cioè secondo me si tratta di un sospetto piuttosto fondato di truffa. Se io incontrassi uno e dicevo: oh, ciao Giancarlo, che ti è successo? Mi hanno bloccato la spesa automatica perché pensano che io truffo, e poi la richiamo dopo perché lei pesa una cosa piuttosto che un'altra, secondo me è un truffatore. Però io non mi voglio sbilanciare, io voglio solo che lei venga qua, mi dica sì, sono io, non sono io sui filmati di sorveglianza, va bene?
1: Sì, sì, va bene.
2: D'accordo, allora l'aspetto questa sera alle 19:30.
1: Ok, è grande, dove ci troviamo?
2: Alla cassa, lei chiede. Arriva alla cassa, al punto info della cassa, chiede, dice: ho un appuntamento con Fabio Alisei e Paolo Nois dello Zoo di 105.
4: Minchia, se sei un truffa, oh. Minchia, se sei un ladro.
1: Ma le ciliegie sono buone, eh.
4: Minchia, avevi paura che tua moglie ti chiappava, ti sventrava per sta telefonata, eh?
1: No, io stavo pensando subito di accusare tutto lei, ci mancherebbe.
4: Ah, minchia, gli stavi scaricando tutta la colpa, che schifo!
5: Che schifo fai!
4: Guarda che ti sgamano col dito sulla bilancia, ma fai schifo alla merda, fai, ma per risparmiare un euro, ma come stai, oh?
1: È così che mi pago le ferie.
4: Va bene, ciao ladrone.
1: Ciao.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo, dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
7: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
7: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
7: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
7: Per distruggere Achille Iritano.
8: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
9: Fallo bene.
7: Per distruggere Achille Iritano.
8: No.
7: Per distruggere Akira Iritano.
8: Iritani.
7: Per distruggere Akira Iritani.
8: Oh.
7: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
8: E quale?
7: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
8: No, Windows.
7: Windows.
8: Media Player.
7: Windows Media Player.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
7: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
7: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
7: Forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
7: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
8: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
10: Lianant.
7: Il super agente segreto di Passeporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeramorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passeramorito, di Riargante.
10: Sì, ma devi fare l'intonazione.
7: Allora, facciamo la poiegma.
10: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
7: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile. To. To. To. To.
10: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi e musuka.
10: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi e musuka.

0: Gomez, così mi sono ricordato.
1: Ma dai, non fare così, Crachips.
2: Mi chiamo Crachapus.
1: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
0: Aspetta. Ma vaffanculo, che cazzo me.
1: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan Trek.
1: Dai.
3: Sì, sei Dylan... Dylan Trek. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Trek.
1: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare...
0: No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello?
1: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
4: Sto... No, non formare. Come dici, fermare il dottor Crachapus.
1: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
4: Che è supermercato Crachapus!
2: Ti ucciderò!
1: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
4: Non è un mago!
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi... Ma vaffanculo!
4: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi!
1: Obi-Wan Kenobi!
4: Che?
1: Obi-Wan Kenobi!
5: Bravo!
4: Bravo! Adesso di farlo!
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
2: Leonson! Odimi o io figlio di p***i, ti ho sentito?
6: Ce l'hai la mutata?
2: Faccio la cinese figlio di p***i!
6: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
2: Odimi, ascoltami!
7: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
5: Voldemort, figlio di...
7: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
8: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
7: Tu prima di Voldemort.
9: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
10: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
0: Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, non so, di scrivere la cosa con la crisi.
3: Ma porca. Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi.
12: No, sughi non su cani.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Italia's No Talent. Tantissimi poveri illusi in gara oggi. Dunque non perdiamo tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.
2: This

0: Ma mamma, sei orrendo, eh?
1: Sei una merda! Sei una merda! Fai schifo, ti odio!
2: Ciao, sono Silvano.
1: Senti, senti il tubo che fa il rumore, senti, oh, oh! No, sai fare scorreggio tu?
2: No.
1: Fai ridere col tubo, giri il tubo?
2: No.
1: Non fai ridere neanche col tubo!
2: Posso permettere, scusa.
3: Dai, taci, qui le domande le facciamo noi. Dai, Silvano, raccontaci un po' la tua vita di merda. Via, vai.
2: Allora, sono Silvano, ho 33 anni e faccio il chirurgo di neonati. Proprio io, chirurgo di neonati, è per la specializzazione che ho fatto.
1: È impossibile, come fanno a venire nello studio a prenotare l'appuntamento? È impossibile questa cosa, stai dicendo una cazzata?
2: Fatemi finire.
1: Senti il tubo?
2: Il chirurgo di neonati, cuccioli di foca e gattini. Proprio è una categoria.
1: Ce l'hai Facebook?
2: Che ovvio, per pubblicare le foto, vabbè, mentre certo. Io salvo le vite di queste.
1: Mm-hmm. Allora ti banno.
2: Quando avevo 16 anni ho donato il mio rene sinistro per salvare l'ultimo maschio di panda rimasto al mondo, che poi ha rigettato subito e perso completamente sia il panda che il rene, perché il rene umano non va bene sui panda, ma l'abbiamo scoperto
1: solo. Non ci potevi pensare prima, sei un goglio assassino.
2: Nel tempo libero costruisco ospedali nelle zone più povere del mondo a mani nude.
3: Un attimo che mi è arrivato un SMS da una puttana. Ah, stasera si fantastico, prego, scusa, stavi dicendo
2: se Silvano? Si chiama Silvia e la prostituta a cui ho donato l'altro rene, infatti questo macchinario che avete di fianco
1: senti il tubo, senti il tubo, senti il tubo,
2: in dialisi costante, senti il tubo.

0: dai, dai, dai, perdi giorno, dai, cosa ci canterai oggi? Dai, dai, dai, facci ridere, dai.
1: Aspetta un momento che adesso uno dei quattro deve piangere per forza, che... Chi piange? Chi piangi tu? Allora piango io. È una storia orribile, è una storia orribile. Va bene, dai, adesso canta la tua merda, dai.
2: Eseguirò al pianoforte una cover di Don't Stop Me Now dei Queen.
3: Mai sentiti nominare?
2: Figa, Queen.
0: Dai, vai, vai.

0: Mamma.
1: Per favore, smetti!
2: Orribile!
3: Una merda!
2: Orribile!
3: Schifo! Madonna, che schifo! Vergognati, basta! Mi stanno sanguinando le orecchie dal culo! Ah, che schifo! Fischiamolo, mi spiace. Guarda, io purtroppo dico la mia. Mi fai cacare al cazzo, spero che muori istantaneamente. Spero che abbiano finito tutti i vaccini disponibili in tutti gli ospedali intorno a te per il resto della tua vita, merda!
2: Ma faceva così schifo?
4: Vergine di Norimberga! Portate la vergine, si può uccidere in diretta con gli aghi!
2: Ma, scusate!
4: Pundura velenosa!
3: Bene, facciamo entrare subito il prossimo concorrente, così almeno se ne va la puzza di merda di questo coglione. Via, forza!
5: Ciao a tutti!
4: Ma ho già visto sull'Olimpo a te! Tu sei un dio!
5: Ciao.
4: Tieni il mio tubo, tieni, usalo tu!
5: Io mi chiamano Gian Gianni, di lavoro faccio la vittima di sinistri stradali, c'ho il soffio al cuore, lo sputo ai polmoni, mi mancano metà dei legamenti della faccia e c'è una malattia che ogni volta che me non scorreggia svengo.
4: Ah, tu sei quello che si è sdraiato sulla mia macchina quando ho parcheggiato.
5: Bravo.
3: Ah, ma che storia triste, Gian Gianni. Sono certo che con tutte queste sfighe tu abbia sviluppato delle straordinarie capacità artistiche. Dici un po', cosa canterai per noi stasera?
5: Oggi vi canterò la canzone Amo soltanto te. Vera, se no inventata.
3: No, questa è la nota per te.
1: Applausi.
3: Bravo.
4: Ma ragazzi, ma la tenerezza di questo ragazzo che si ingazzina con il copione.
5: C'è
4: una cosa bellissima.
5: C'hai scritto voi qua, vero?
4: Sei spontaneo, ti amo, sei autentico.
1: Ma poi sei così carino che tra un po' svengo.
5: Di Andrea Bocelli la canzone.
4: Ma scusate, lui è un copione. Fatti i cazzi tuoi, invidioso.
1: Ah, Bocelli poi è un cantante difficile da uguagliare. Ascoltiamo Gian Gianni, che ci canta Amo soltanto te. Vera, se no inventata, è la battuta di prima di Andrea Bocelli. Vai, dai, ti amo.
5: Posso tenere gli occhi aperti? C'ho paura del buio.
1: Sì, fissami forte.
5: Oh lele, oh la la, faccela vedere, con le mani di Silvano.
1: Mamma, che bravo!
4: Sei bravissimo, mi sei arrivato al cuore.
3: Non piangevo così dal giorno del mio funerale. Tutti insieme, ragazzi, un applauso.
1: Bravo.
4: Ma sembra che state un po' impazziti.
1: Perché sì. Non taci?
3: Gian Gianni, come avrai di certo intuito, non c'è nemmeno bisogno di votare. Anche perché ho preso una decisione per tutti quanti. Mi sto avvicinando a quel bottone tanto desiderato, perché tu sei campione del mondo.
1: Evviva!
3: Campione del mondo. Vai a tutte le finali, andrai a tutte le puntate,

0: cioè,
1: posso fare un figlio con tua madre?
0: Sì, sì. Ma non è all'altezza neanche di salire sul tram.
1: Invidioso.
2: Ancora.
0: È cantato il qui.
3: Sei verde.
0: Cosa?
3: Sei verde dall'invidia.
0: No, si è staccata la dialisi. Qualcuno ha staccato la corrente alla dialisi, scusate.
3: Ah, è questa sotto il mio tacco?
0: Sì.
3: Ah.
0: No, il mio sangue sta...
3: Non posso piegarmi.
0: Lo prego.
3: Ho il vestito troppo stretto.
0: Ho dato i rini al panda alla puttana.
1: Aspetta, che io sono idraulico. Aspetta, fammi
0: che
1: una...
0: fai?
1: Niente, è staccato, è staccato.
3: Qualcuno mette una tenda su questo.
0: No, proprio. No, metti uno bianco e uno rosso che facciamo il tricolore. Sto male.
2: Ciao Gian Gianni!
1: Ciao, ciao a tutti, ciao!
3: Ci vediamo nel mio camerino, Gian Gianni!
1: Va bene!
2: Pompino, Pompino! This is me!

0: Amica Maga Maghella, dove sei? Ah, lo so che sei nel castello, sento il profumo dozzinale che compri da Zara. Vieni fuori! È inutile che ti nascondi, sono giorni che ti cerco e non rispondi al telefono!
1: E va bene, eccomi qui. Sei peggio di un assicuratore porta a porta. Cristo santo, ma che vuoi da me?
0: A quanto pare sembrerebbe che qualcuno in questa stanza, che non sono io, abbia avuto a che fare con un paio di begli uccelloni recentemente. Ad Eternia non si parla d'altro della tua performance. Dicono che le tue urla si sentivano per tutta Eternia, mia cara ingordona.
1: Ho dovuto cedere ad un ricatto per salvare la vita al gabebbo. Ho dovuto giacere con Skeletor e il suo apparato genitale nuovo.
0: Ok, e un cazzo lo abbiamo giustificato, ma gli altri tre assieme? Cos'era un test di tenuta di strada offerto dalla casa madre?
1: Senti, sei venuto qui a farmi vergognare ulteriormente degli accadimenti recenti?
0: No! Sono venuto a ritirare la mia nuova fica di dietro che mi hai promesso. E non mi interessano le tue scuse maldestre, pretendo che tu mi doni con la tua magia, come hai fatto con Skeletor, la mia tanto sognata fica di dietro.
1: Ti prego, Adam, non insistere, non posso fare una cosa così contro natura. Non è come ridarti un organo genitale normale al suo posto. Qui si parla di un abominio. Vuol dire che ti dovrei fare un sortilegio per rendere il tuo sedere a tutti gli effetti un organo femminile. Ciò comporterebbe che avresti due buchi posteriori, un ano e una vagina, perché come puoi immaginare non puoi fare i bisogni da una fica. È un abominio, non posso.
0: Parliamoci chiaro. Il corpo è mio e decido io cosa sia contro natura. Anzi, se dobbiamo parlare chiaro, il mio ano è una fica a tutti gli effetti da circa 15 anni. Quindi tanto vale renderlo fica ufficialmente, eh? Non mi interessa di cosa pensi. O mi dai una fica di dietro, o racconterò a tutta Eternia il tuo segreto segretissimo, che solo io so e che sai che so.
1: No, ti prego, non puoi farmi questo. Quindi mi stai ricattando. Non posso crederci che sei arrivato a tanto per una fica di dietro.
0: Ho già comperato i retrozoma e il Vagisil, ormai non si torna più indietro. Forza, fai questa magia! E... mi raccomando, la voglio completa, con il ciclo e tutto il resto.
1: E così sia, che la fica di dietro donata ti sia.
0: Ah, che sensazione stupenda. Ah, che male alla schiena, che cosa mi succede? Ma mi esce il sangue dal culo.
1: Esattamente, Adam, ora sei una signorina, come si suol dire, è il primo ciclo.
0: Oh Dio, non posso crederci. Ho avverato il sogno di tutti i gay della galassia. Ho la fica di dietro e la manopola spara piacere davanti. Sono un cazzo di Avenger dell'omosessualità. Un X-Men del rapporto anale. Devo farmela sverginare immediatamente. Ma da chi? Questo adesso diventa un bel problema. A chi donerò la mia prima volta? O meglio, a quanti la donerò nello stesso momento? Senti una domandina tecnica. La fica è elastica come l'ano. Dico... ci posso infilare di tutto tutto?
1: Stai parlando seriamente?
0: Conosci dei pagliacci omosessuali?
1: Adam, mi fai una gentilezza?
0: Basta che non mi chiedi la Birchi di Hermes in prestito. Per il resto come se fossimo sorelle di fica nuova. Chiedi pure.
1: Levati dal cazzo.
0: Caffona.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Per decenni Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare. Lo Zodi 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.
3: Ah!

0: Svegliati, mio. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
1: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
1: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
1: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
1: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati, ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Noyes diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi, negro.
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio negro.
3: Basta, pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
1: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo. Tu sei l'eletto?
4: L'eretto? Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto, eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
1: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No, gli agenti, programmi senzienti, si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
1: Mi stai dicendo che questi hanno, cioè questi agenti, hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
1: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fottuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I remakeioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
1: Wow, narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frogio!
1: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
5: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
6: I remake. Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
9: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là.
10: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
11: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista. Poi fai come cazzo vuoi.
10: Ma
11: Marco,
10: chi?
11: Ma che cazzo stai dicendo?
10: Tu se non eri con me, a conoscenza.
11: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
10: Sei venuto
11: per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
10: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
11: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
10: no,
11: a fare
10: No, ti ho messo.
11: Che ti facevi schiacciare?
10: No, capito.
8: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
10: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda io te non faccio più.
8: Prossimamente
5: nello Zoo di 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto i

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
0: Nella puntata precedente, Rosalinda, mentre stava consegnando dei fiori, aveva incontrato il bellissimo Fernando ed era rimasta folgorata dal suo fascino.
2: È permesso?
0: Idem per Fernando, che però era rimasto stravolto dalla puzza che si era portata con sé la giovane sfortunella, causata dalla sua scarsa igiene intima.
4: Per dildo, che strano olezzo de cacciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore?
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda,
1: Rosalinda, hai amor, amor.
2: Credo di essermi innamorata di Fernando, ma se scopri che la puzza arrivava dalla mia figlia e dalle mie ascelle muschiate, sicuramente si allontanerà. Devo trovare una soluzione. Devo andare dal dottore di paese e vedere se c'è una soluzione.
5: Su sia de vida para adorarla, y no me alcanzará.
0: Ma una volta arrivata nella sala d'attesa dello studio del medico...
6: Porca troia, che puzza! Qualcuno deve aver aperto le porte all'obitorio.
2: Mi scusi, vorrei vedere il medico.
6: Ma ha scorreggiato?
2: No, perché?
6: Ah, adesso sì però.
2: No, credo sia dovuto alla mia parodontite. Purtroppo siamo poveri, abbiamo un solo spazzolino da denti in casa e siamo 14.
6: Allora facciamo così, non parli, si esprima gesti, perché il suo alito mi ricorda l'odore di un cesso chimico del concerto di Vasco. No, se mi alzi le braccia, dalle tue ascelle esce l'odore di Walking Dead. Lascia perdere, la porto al dottore, dai.
4: Di avanti. Rodrigo, che cos'è questo odore di retroscopia che arriva di corridoio?
6: Dottor Nasone, mi perdoni la paziente.
4: E mi perdoni un paio di cartofili? Cazzo, sembra di essere dentro il culo di una balena con la cacarella. Oh, prego, entri, signorina, benedica. Uff.
2: Buongiorno, dottore.
4: Buongiorno, un cazzo!
2: Sì, mi perdoni per l'odore, sa, ma la mia famiglia è molto povera. Pensi che a Natale, per evitare di farci regali, mio padre esce di casa, spara un colpo in aria e dice che Babbo Natale è stato ucciso.

0: si va turrita, signorina, perché lei sa spinge puzze verso mio nasone. Ecco, qui comunque non si tratta di povertà. Lei ha un serio problema di bromitrosi.
1: Oddio, ma non mi spaventi, la prego, è grave.
0: Io spero così tu muori. Comunque lei puzza, puzza tanto, tantissimo. E questo dipende da molti fattori. Io elenco. Allora, merta, più merta molle, più tartufo, più cane rognoso e bagnato, più cazzo sporco, più pannolino neonato, più decomposizione balena, più ritrovamento egizio.
1: Oddio, è grave, quindi?
0: Lei non si lava da così tanto tempo che ha un rave di pitocchi sulla testa. Dobbiamo despuzzizzarla.
1: Despuzzizzarmi? Lo sapevo che era grave. Fernando non mi vorrà più vedere se non mi despuzzizzo.
2: Amor, amor, amor.
0: Per despuzzizzare lei, signorina, dovremmo fare diversi interventi chirurgici. Come? Io faccio elenco. E del secondo, Scrostare le piattole, bruciare le piattole, scalpellare le mutande, picconare il calcare tra un dente e l'altro, per non parlare della deratizzazione della sua pernarda. Prima mettiamo piccola trappola.
1: Ma io sono così affezionata a quei dolci animaletti, tutti pelosini.
0: Sì, io questo capisce, però questi puzzano di merda, eh? Allora io faccio preventivo occhio, siamo almeno per rimetterla a posto sui 35.000 pesos.
1: Dottore, ma io non possiedo tutti quei soldi. Non c'è un altro tipo di pagamento?
0: Io vorrei chiederle di farmi un pompino, ma io penso che lei mi scioglie il cazzo. Quindi, direi che nel suo caso sarebbe meglio pagare con i soldi, eh?
3: Rosalinda era disperata e la brutta notizia l'aveva agitata, causando ulteriore puzza e sudore. Come poteva fare per despuzzizzarsi?

0: Nel frattempo, decide di chiedere consiglio al suo unico amico Gonzalo, con cui parla solo via telefono, per via della sua puzza infame.
1: Gonzago, il medico mi ha detto che per despuzzizzarmi devo dargli 35.000 pesos e io non li ho.
2: Mi puzza il culo!
1: Si sente così tanto?
2: Vedi tu, siamo al telefono.
0: Riuscirà a despuzzizzarsi e a incontrare il suo amato Fernando? Troverà qualche pazzo disposto a chiavarsela per 35.000 pesos? Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di
3: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.

0: Eccomi, padre, mi hai fatto chiamare.
1: Figlio mio, certo che ti ho fatto chiamare. Che cazzo di domanda è? Se uno viene da te dicendo che ti ho chiamato, è implicito che io gli abbia ordinato di chiamarti.
0: È una frase fatta, ne sono cosciente che è ovvio che mi hai fatto chiamare. In ogni caso, denoto un certo nervosismo. C'è qualcosa che non va, padre mio? La mamma ha il ciclo e non si concede? Forse hai finito il tuo tonico boliviano. Che succede?
1: Cercherò di essere molto diretto e non girarci intorno. Mana Tarms è corso da me stamane, blaterando assurdità su di te, che avresti chiesto a Sur Seres di farti una fica magica al posto del buco del culo, è vero?
0: Ma certo che no.
1: Misericordia! Meno male! Cristo santo, ma che cazzo gli passa per la testa? A quel minchione coi baffi anni 70, che scherzo del cazzo! Bene, allora puoi andare, figlio mio.
0: La fica è sopra il buco del culetto, praticamente ho tutti e due. Mica potevo fare la pupù dalla mia bella fichetta nuova. Idea geniale di Sorceress, ho apprezzato.
1: Bella. Fichetta.
0: Ho anche il ciclo, sai?
1: Oh, Cristo.
0: È proprio perfetta.
1: Sei serio?
0: La vuoi vedere?
1: Ma no, cazzo.
0: Ho fatto installare un sacco di specchi in camera per guardarmela continuamente. Non ci credo ancora e sono ancora vergine.
1: Vergine?
0: Sto aspettando la mucchiata giusta per farmi una scorpacciata di cazzi.
1: Ma basta! Taci!
0: Ma padre, calmati!
1: Mi hai rotto i coglioni con queste porcherie da finocchio del cazzo! Ma come cazzo t'è saltato in testa di farti donare una fica magica di dietro? Come si fa ad essere così psicopaticamente froci? Io accetto tutto, non mi scandalizzo di niente. Nemmeno le influencer che si fanno cacare in bocca a Dubai per soldi. Ma una fica sopra il buco del culo? Non riesco proprio ad accettarlo.
0: A me non interessa. Ormai sono ermafrocito e me ne vanto.
1: Erma cosa?
0: Ermafrocito. Un termine che ho inventato io perché gli ermafroditi hanno due organi genitali, sia maschile che femminile. Ma io vado oltre. Perché il mio è al posto giusto. Ovvero di dietro. Il buon Dio ha sbagliato la progettazione. Il posto migliore per la fica è di dietro. Non sotto, non davanti, ma dietro. Quindi io ho coniato un nuovo nome per quelli come me, che poi sono solo io.
1: Ti ordino di andare immediatamente dalla maga a farti rimuovere quell'abominio dal tuo corpo, prima che tutta Eternia cominci a sfottere tutta la dinastia regale. Come cazzo pensi di governare questo regno quando morirò di infarto pippando? Come pensi che possano prenderti sul serio i nostri sudditi di merda se hai una fica sopra il buco del culo?
0: Non mi frega niente del tuo regno e dei tuoi sudditi. Io voglio essere libero di vivere come mi pare e godermi tutto ciò che la vita mi offre. Sono gay e mi piacciono gli uomini. Ho sempre sognato di provare le sensazioni che prova una donna quando viene posseduta da un uomo, ma senza lo sbattimento delle perette per il colon. Ora sono finalmente in grado di provarlo e quindi non tornerò indietro. Anzi, vado immediatamente a cercare la persona giusta che mi svergini e lo faccia con amore. Poi ovviamente gli faccio chiamare almeno altri 5 amici. Voglio tornare a casa maltrattata, spanata e sporca come una presa elettrica da cantiere.
1: Ora c'è chi ha in mente l'immagine di te violentato da 6 cazzi e chi mente.
0: Beh, 6 non è nemmeno il mio record comunque.
1: Figlio mio, ma quanto sei frocio.
0: Stra mega mega mega mega.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Questo programma vi è offerto da Monzoloidi. Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
3: Scoprirò la data dell'inganno.
4: Farebbe ridere.
3: La notte d'autunno. Con efficacia paria.
4: Allora eccoci qua, abbiamo sentito questo disco che è forte, secondo
5: fortissimo,
4: noi.
5: Fortissimo, bellissimo.
4: Fortissimo, adesso.
5: Che cosa?
4: Stavo pensando di.
5: Dimmi, bella giornata oggi.
4: Sì, è bellissima la giornata, sì. Ragazzi, e comunque spacca tutto. Giusto, Spine, in regia?
5: Giusto, regista?
4: Beh, allora adesso andiamo, sì. con cosa andiamo?
5: Con le news.
4: Hai le news?
5: Sì, sì, ce
4: le
5: ho.
4: Allora le news di Squalo, vai su Monzoloidi.
5: Allora, ieri finalmente
2: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
5: Grazie delle vostre considerazioni, dei vostri messaggi, giusto? Si dice così? Sì.
4: Non lo so, ma adesso sentiamo questo disco.
5: Farebbe ridere.
6: Studio la forma dello stadio.
7: Guys, I'm Madonna. I always here with you in 105 Radio with Monzoloidi. Thank you very much.
4: Bene, allora siete state ascoltando su Radio
5: Benvenuti.
2: Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
5: Che cosa abbiamo adesso? Mi sono scordato. Terza canzone. Allora ragazzi, siamo felici di annunciarvi la terza canzone di oggi qui su Monzoloidi. Vai, terza canzone.
2: La terza canzone.
6: Studio la forma della storia. Studio la forma dello.
4: Bene ragazzi, allora siamo arrivati alla fine anche oggi.
5: Sì,
4: Wender,
5: che tristezza.
4: Con Squalo, saluta Squalo.
5: Ciao pubblico.
4: Benissimo, e salutiamo anche in regia DJ Spine. Fantastico ragazzi. Torniamo domani, mi raccomando, sempre alle 14 qua su
5: Monzoloidi.
4: No, su Radio 105.
5: Su Radio 105.
2: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: Wildfire Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Quando si dice chi la fa, l'aspetti, eccone l'esempio più eclatante. Fabio Alisei, dopo anni di infamerie telefoniche, finalmente ha ricevuto il ben servito.
3: Fabiazzi?
4: Sì.
3: Tra una chiacchiera e l'altra si è dato fuori il tuo nome perché stanno facendo uno spot di un pesto.
4: È un po'
3: ti può interessare la cosa?
4: Sì, sì, assolutamente, volentieri, sì, sì.
2: Il pesce ha abboccato e allora, grazie all'unione di forze di Maggioni, Viale e Giulia Musso, attrice e comica, siamo partiti.
5: Abbiamo chiamato Fabio Alisei per proporci una campagna pubblicitaria di un nuovo pesto di Pra, con una durata di 2 mesi più un mese di rinnovo, per coprire agosto, settembre e ottobre ballerino.
6: Mi introduco un pochettino io sono Giulia Musso, sono creativa project manager della Sella di Bozzerelle. Abbiamo pensato a te per un progetto, perché è un progetto ligure, come voce, come volto ligure, ci sembravi perfetto per...
7: Appropriato,
6: esatto, poi insomma cuore rosso-blu, quindi...
7: Blu manco per il cazzo, io sono blu cerchiato.
6: Mannaggia,
7: sono sandoriano proprio fin dentro il DNA.
6: Orca miseria, vabbè dai, non è che tutti possano essere dal lato giusto, dai.
7: Come? Cioè, mi stai dando delle satana.
5: Per intortarlo per bene abbiamo scelto una delle marche più note di pesto di tutto il mondo, naturalmente un prodotto DOP.
6: Lo spot è del pesto di Pra, della Bra Refreno Sudori, non so se conosci,
7: oh,
6: ma... allora ci capiamo.
5: Ci abbiamo pure detto che era coinvolta la Salis e fino all'ultimo lui ci ha creduto.
6: Abbiamo già girato con Silvia Salis, che anche lei è volto della,
7: sì,
6: della campagna, quindi volevamo appunto... Volevamo, diciamo che il cliente voleva spingere un po' e quindi volevamo associare alla Salis un volto che fosse rappresentante proprio della terra, della patria ligure.
7: Certo,
6: quindi
7: certo,
6: chi
7: certo,
6: meglio di te, ecco.
5: Dopo una serie di lusinghe e complimenti, fingendo che fosse veramente l'autore più bravo d'Italia, ci abbiamo parlato della parte economica. Sarebbero 15.000 più un extra eventuale di 2.000 euro per la manovra talent, perché comunque insomma, cioè, ci teniamo a te, sei ormai un volto, sei uno degli autori più importanti d'Italia, quindi...
7: Addirittura.
5: È vero. No, ti dico già che il cliente non ti vorrebbe solo come speaker. Nel caso in cui la campagna venisse rinnovata anche per il mese di ottobre, ci sarebbe un ulteriore gettone di presenza di 5.000 euro. Questo però lo sappiamo solo a fine settembre, quindi non... Una volta che ha sentito 15.000 euro di esclusiva, più 2.000 euro di volto talent, più probabilmente 5.000 euro di rinnovo dei diritti, non ha capito più niente.
7: Picchia, per 15 sacchi ci metto anche le ciabatte.
5: Hai capito? Ci grattugiamo un po' di un po' di piedi.
7: Allora, dicevo, scusa, nel compenso è presente anche l'esclusiva? Cioè sono due compensi separati uniti oppure...
5: No, è tutto compreso. Cioè diciamo un plan forfait, sì.
7: Ok, va bene.
5: Ti parlo anche un minimo del prodotto. Il cliente vorrebbe sponsorizzare un nuovo prodotto che sta per lanciare sul mercato. Sai, sta comunque con il cambiamento climatico, il rincaro dei prezzi, ci sono un po' di problemi a reperire il materiale, quindi la società ha deciso di lanciare un pesto con gli anacardi senza aglio. Così per dare una sferzata.
7: Veramente?
5: Sì. Sì.
7: No, ma... Cioè mi fai il pesto col basilico di Pra e ci metti dentro gli anacardi.
5: Tanto alla fine una volta che sono sminuzzati non è che te ne accorgi.
7: Vabbè, sì, d'accordo. Cioè, accorgi o te ne accorgi?
5: Dici che te ne accorgi?
7: Quindi minchia, pesto con gli anacardi. Aspetta, c'era gli anacardi e poi...
5: Senz'aglio.
7: No, dai, pesto per i milanesi.
5: Vabbè, ma fanculo i pinoli, cioè, cazzo ce ne frega.
7: Come fanculo i pinoli? Non è del mio pinoli. Ma i pinoli sono il cuore della vita, sono delle cose più buone del mondo.
5: Questo è quello che...
7: Sai che mi massacrano per questa roba? Mia madre non mi guarda più se vado a spingere il pesto con gli anacardi senz'aglio.
5: A questo poi dipende da te.
7: Mi fa entrare in casa. Nel senso, per me è immorale, ma pubblicamente è passato.
5: Se mi puoi lasciare la tua mail, ti...
7: La voglia?
5: Sky? Ok, grazie mille. Così intanto ti mando poi tutto quello che ci siamo detti per telefono, ti mando un contratto e
7: sì. Rimuovi le parti in cui bestemmio contro gli anacardi. Sai che è finito il contratto con questi qua? Io faccio il partito dei pinoli per rimettere i pinoli nel pesto.
5: Ma se rinnovano, che te frega.
7: No, se rinnovano che mi danno dell'altro grano me ne sbatti.
5: Infatti. Potevamo chiederci anche di fare la pubblicità della merda spalmabile e l'avrebbe fatta. Tra l'altro eravate in lista tu e Beppe Grillo, però alla fine abbiamo scelto te perché...
7: Però mica Beppe Grillo e Silvia Salis, cazzo, proprio ci manca Bocchino
5: infatti,
7: la russa.
5: Infatti,
7: cioè diventa
5: infatti.
7: La tribuna, una puntata di Porta a Porta.
5: Ma adesso ecco com'è andata veramente al malcapitato Fabio.
1: Belli, sono Fabio Alisei e sono veramente orgoglioso e fiero di portare un prodotto della mia amata terra, il pesto con gli anacardi, e fanculo la tradizione, tanto dai, è uguale, anzi, se vuoi aggiungere due pomodorini, un'acciughina e della curcuma, viene veramente la morte sua.

0: Festo con gli anacardi. Beh, lì intanto mica te ne accorgi.
1: Lo Zoo di 105.
2: Attenzione, dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
3: Rolling! Action!
4: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
5: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni, sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppi coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista
6: Sì, ma porca puttana però, cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare un spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene. Fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare i boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo. E dai, cazzo, Super Comparsa.
3: Action!
5: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono Super Comparsa, punto esclamativo.
6: No, no, punto esclamativo, no!
2: Milano, ore 18:20. Set del film La moglie del Moldavo.
6: Allora, attenzione, attenzione. Allora, stiamo per girare una delle scene più importanti del film. Quella in cui Latrina, la moglie del Moldavo in questione, confronta un agente di polizia per scoprire che fine ha fatto il marito. Quando l'agente non risponde, in preda all'esasperazione, la protagonista gli tira un fortissimo calcio nei coglioni. Ma proprio forte, cioè, che si sente proprio. E poi la scena prosegue, capito?
7: Maestro! Maestro, è successo un disastro!
6: Ma che siamo a scuola?
7: Un disastro! L'attore che doveva interpretare l'agente di polizia ha perso il treno e non può venire.
6: Ma straporca la puttana, ma col treno viene l'attore! Ma quanto paghiamo? 2 euro?
7: 1,5.
6: Ma che pendolare! Porca puttana! E niente, oh, regà, niente, mi spiace, ho convocato, la giornata non va a pago, chiaramente, e non si può farti. Peccato, perché era una bella sceneggiatura, era peccato. Niente, tutto a casa, dai!
7: Ma no, non è giusto però.
6: Dicono sì, ma stai a romper cazzo allora. Ma non c'è l'attore, non c'è.
7: Non possiamo arrenderci ora. Ci deve essere un modo per continuare le riprese.
6: Ci deve essere, sì, ma non c'è e quindi andiamo a casa.
8: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo.
6: È un ciccione.
7: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
8: Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui.
9: Super Comparsa.

0: Sì, sono proprio io. I miei sensi di comparsa mi fino a qui.
1: Perché hanno? Hanno. Hanno.
0: Non ci sta nello schermo, scusi, non ho letto tutto.
2: Ma lo faccia, scusi, lo rientri in orizzontale, ma scusi, ma controlli prima che la foto sia giusta.
0: Ah, cazzo, girando si allarga.
2: Sì, ha visto che è forte.
3: Action!
0: Sì, proprio io, i miei sensi di comparsa mi hanno portato fino a qui. C'è per caso bisogno di me, eh?
2: Sì, che tu sia benedetto, figliolo.
0: Ah, grazie, padre, una benedizione non si rifiuta mai.
2: Dai, capito un cazzo. Allora, che tu sia benedetto nel senso Benedetto Mafaldi, l'agente di polizia che viene confrontato dalla Trina per avere informazioni su suo marito. Comunque non è importante, basta che sei stizzo e fermo qua, che i gambe leggermente rivaricate, e mo' arriva la Trina, trambarcaccio nei coglioni, e gira la scena, forza.
3: Attenzione, silenzio, grazie. La moglie del Moldavo, scena 23, latrina, calcio, coglioni, poliziotto, prima. Action!
0: Adesso fate entrare lo stuntman.
2: No, lei è lo stuntman. Azione!
4: Agente, sono una famiglia povera. Parlo! Dire latrina dove finire, essere marito latrina. Forzo! Parlo, parlo! Bastardo! Parlo!
0: Aia, porca m***a!
2: Stop! Eh no, blasfemia no, scusi. Ma blasfemia, ma stanno due passi dal Vaticano. Quello l'ha sentito dalla finestra,
0: ma
2: bergoglio.
0: Ma ha tirato il calcio nei coglioni, la bastarda.
2: Ho capito, nella scena si chiama latrina. Scena latrina, calcio nei coglioni. Ha detto pure il ciacchista.
0: Ma non ho letto il copione.
2: Ma ascolti almeno il ciacchista. Se ha scritto tu ciacchista,
0: mi fa la pancia in basso.
2: E ci credo, ha tirato il calcio nei coglioni.
0: Aspetta che mi pieghi in avanti. Fa malissimo, ho fatto anche il varicocele, ho fatto l'operazione, sto malissimo.
2: Guardi, mi dispiace, tra l'altro la scena è pure sbagliata. Mi faccia ricontrollare un po' meglio appunti che avevamo preso sul coso. Com'è che si chiama?
0: Vabbè, comunque io non lo faccio più, basta.
2: Ha detto che la facciamo la seconda, va bene.
0: No,
2: allora
0: la voglio fare.
2: Le spiego perché ricordiamoci la scena precedente, vedi che non legava la sua story. Perché la Trina ha camminato a piedi nudi sui carboni ardenti per raggiungere la statuetta d'avorio a forma di Nino Frassica, sulla quale è incisa la combinazione della cassaforte di Laura Pausini. Quindi facciamo i complimenti pure. Brava Laura. Applauso, scusate. Basta. Dentro la quale statuetta si troverà il dildo biforcuto che le servirà per corrompere l'ambasciatore svedese. Cioè, è proprio lineare la trama, ha capito lei?
3: La rifacciamo tutta da capo?
2: Sì. Ok, facciamo così. Per coerenza, invece del calcio di coglioni.
0: Mi strattona.
2: La protagonista sta in ginocchia davanti al poliziotto.
0: E mi fa un bel pompino.
2: Chi è lei? E non potendo usare i piedi ustionati, usa le mani e le tira una scarica dei pugni nei coglioni. Lei sa tirare i pugni?
0: No.
4: Sì, è molto bene.
2: Molto bene, hai visto? È stata pure campionessa della lotta greco-romana.
0: Io, regista, la ringrazio per l'opportunità.
2: Prego.
3: Action!
2: Posizione, gambe divaricate.
3: Partiti, attenzione, silenzio. Allora, la moglie del Moldavo, scena 23, scarica pugni sui coglioni, poliziotto, prima.
0: No, perché...
2: Mi raccomando, il sorrisetto sardonico.
0: Lo so,
2: sia sardonico.
0: Quando sento...
3: Azione!
4: Gente, sono una famiglia povera,
0: sì.
4: Parlo, dire latrina dove finire, essere marito latrina.
0: Credo di là.
4: Forzo, parlo.
0: Sì, parlo, va bene.
4: Bastardo.
0: No, parlo, giuro che parlo.
3: Mettiti giù, tutto. Ma te lasciami il tempo tecnico.
4: Bravo che non hai detto cose brutte della Madonna questa volta.
2: Ha detto lei, stop,
4: regista.
2: Purtroppo mi sono appena accorto che due scene fa la Trina si era lanciata col paracadute dell'aereo del gemello cattivo di Nanni Moretti per dimostrare il proprio coraggio a Giorgio Mastrota, a Speranza, che quest'ultimo Mastrota, intendo, interceda presso il diavolo così che l'aiuti a scoprire che fine ha fatto suo marito. Capisci la linearità della trama? Come la trama è lineare, ripetiamolo tutti insieme. È lineare.
0: Non ci ho capito niente io.
2: Perché è lineare. Ok. Quindi, ricapitolando, cadendo, la Trina si è rotta entrambe le mani.
0: Ah, meno male.
2: Infatti, se ve lo ricordate, la scena in cui la Trina deve fare la sega all'elefante morto per convincere Giovanotti a darle un passaggio in stazione, la protagonista ha entrambe le braccia ingessate. E quindi non può masturbare l'elefante. E che fa? Gli fa un
0: pompino.
2: Bravissimo, vedi che com'è la trama? È lineare.
0: Ma scusi, fa il pompino all'elefante, non può farlo anche a me, farmi parlare. Io potrei anche.
2: Potrebbe essere una soluzione. Bravo, ha avuto un'ottima idea.
0: Va bene, allora mi vado a lavare.
2: Non posso succhiarglielo.
0: Perché?
2: Non ha la bocca.
0: Come?
2: Non ha la bocca, ventriloquo, non vede? E quindi avremo bisogno di Caronte.
0: Chi è Caronte? Scusi?
2: Caronte. La scena si svolgerà così. La Trina, nella sua opera di convincimento, verrà coadiuvata da Caronte. Siamo d'accordo? Prego, ciacchista.
3: Motore partito, la moglie del Moldavo, un pitbull sbrana i coglioni del poliziotto prima. Action!
0: No, scusate, no.
2: Caronte! Hits!
0: Sto buono! Ti do le croccante! C'ho quelle buone, c'ho quelle naturali!
2: Stop! Smettere là!
4: Ah,
2: ma ragazzi! O chiamiamo Caronte, è una femmina. Dai, allora, attaccatele un paio di coglioni finti e la rifamo, dai. Azione.
5: Accetto.
0: No, no. Stirati i pantaloni. Mi fa malissimo.
3: Stop. Buona, buona. Regia, regia, bisogna fare i controcampi adesso.
2: Bisogna fare i controcampi, super compà. Dico, bisogna fare i controcampi. Ti fanno i controcampi?
0: Posso tornare domani?
2: 5 minuti.
0: Sì, pausa.
2: 5 minuti di pausa.
0: Lasciate il ghiaccio.
2: Perché te vuoi fare un cocktail?
0: Non so se si può, magari uno spritz, ma farei.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco.
0: Vai via.
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
0: Quanto stai via?
8: Non lo so, un'ora?
0: Perfetto.
8: Ci vediamo dopo allora.
0: Mi dedico a due cose.
8: Sì, lava i piatti.
0: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, sì, sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
0: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
0: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Dai. Oh cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno uno che sta cagando!
5: Oh, porca puttana, che puzza! Porca troia!
0: Ma che schifo!
5: Aria!
0: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì,
0: dai, dai.
9: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono. No, scusa, no. Vista.
0: No, regia, dove va?
8: Oddio!
0: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, il Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu, alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu, blu bom bom blu,
7: mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Michael? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Hour?
4: Questi
3: jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
4: Che

0: intendo.
1: Intendo.
0: Intendo.
2: Nintendo.
1: E intendo essere.
0: Esserlo.
1: Esserlo fino allo sfinimento.
2: Cosa c'è in bocca?
1: No,
2: la salsedine.
1: Perché c'ho la voce giù?
0: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
1: E intendo esserlo.
0: E intendo.
1: E intendo.
0: Allora, se non mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. Aspia, aspia, me, me. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
0: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
2: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
0: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
0: Ma che vince?
1: Sembra vince.
0: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
0: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
0: Martin.
1: Martin. Vincen!
2: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
3: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
2: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
0: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
0: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
0: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
0: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! I know I'm still
3: afraid. If you weren't real I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
2: Forchera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Lo Zodi 105. Lo Zodi 105 presenta. Lo Zodi 105 presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
1: Adamo e Zebra.
0: Gli audiolibri.
1: Questa è la storia di Adamo e Zebra. C'era una volta Zio Onnipotente. Zio Onnipotente si annoiava e disse: mo do il via a una serie di cose che, fra un sacco di tempo, porteranno alla nascita di Germano Mosconi. E creò tutte cose, compresa la terra con annesso paradiso terrestre da 3 stelle Michelin. E vide che era cosa buona e giusta. Poi creò l'antenato di Germano Mosconi, e lo chiamò Adamo, perché c'aveva il pomo d'Adamo da tacchino tabagista. Adamo però si annoiava, e disse a zio: Zio Onnipotente, mi piacerebbe avere un flipper, oppure una compagna da scopicchiare. Ok, disse zio, ti creerò una compagna da scopicchiare con i miei poteri magici. Abracazebra. E zio fece apparire una zebra. Ecco, puoi scoparti questa, disse zio ad Adamo indicandogli la zebra. Mitrì la zebra mentre Adamo se la scopicchiava come fosse una vacca. E zio vide che non era cosa buona e giusta. Adamo e zebra vivevano felici e contenti nel paradiso terrestre. Ma zio si annoiava e quindi andò da loro e disse: Adamo, zebra, mi sono dimenticato di leggervi le regole del paradiso terrestre. Potete fare tutto, ma tutto, tranne mangiare i frutti dell'albero della conoscenza fra ciò che è buono e ciò che non è buono. Ma, un giorno che zebra c'aveva le mestruazioni, andò da Adamo e disse: guarda, c'ho il culo milanista per colpa delle mestruazioni. Facciamo quella cosa che zio ci ha detto che non si può fare. Ok, ci sto, rispose Adamo, che non contraddiceva mai zebra quando aveva le mestruazioni. E così, insieme mangiarono i frutti dell'albero della conoscenza fra ciò che è buono e ciò che non è buono. Appena mangiati i frutti, entrambi si resero conto di ciò che è buono e ciò che non è buono. Adamo urlò: porco zio, mi sto scopando una cavalla a strisce. Zebra urlò: porco zio, sono una cavalla a strisce. Zio, che era nascosto dietro un cespuglio con l'impermeabile e gli occhiali da sole, saltò fuori all'improvviso ridendo come un coglione. Vi ho fatto uno scherzone. Che bello scherzone che vi ho fatto. Adamo e Zebra, incazzati neri, se ne andarono dal paradiso terrestre, ognuno per la propria strada. Ed è per questo che, da allora, i discendenti di Adamo, tra cui Germano Mosconi, non hanno perso occasione per maledire il nome di zio. Porco zio. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Ciao Trimoni Galattici! Mi chiamo Daniele e voglio fare uno scherzo ai miei suoceri che hanno appena cambiato macchina. Per prendere quella nuova, hanno rottamato quella vecchia, dopo aver firmato 1 milione di scartoffie per ottenere il finanziamento. Sono due brave persone, un pelo ignoranti, ma di buon cuore. Però davanti ad un imprevisto, possono diventare dei Cobra Samurai. Pensateci voi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Parlo con il signor P***o.
1: Ho la voce da uomo?
2: No, mi scusi signora, perché io ho due numeri di telefono, di contatto. La chiamo da New York di Italia.
1: Sono la moglie, ditemi.
2: No, guardi, più che altro io la chiamavo perché c'è stato un piccolo inconveniente relativo alla macchina da rottamare che a voi avete dato in consegna per approfittare del bonus sul vostro acquisto.
1: Sì.
2: Leggo qua e mi confermi per favore i dati. Una Renault Scenic X-Mode...
1: Allora,
2: il problema è questo, signora, che diciamo al lato del ritiro del veicolo usato, le caratteristiche del veicolo che voi avete dato per la rottamazione non erano congruenti con lo sconto applicato.
1: Ma questo non dovrebbe dirmelo il titolare del concessionario?
2: No, allora signora, la pratica ormai è stata presa in carica dalla sede centrale perché gestiamo noi amministrativamente questo tipo di pratica.
1: Vabbè, allora facciamo così, mi richiama tra una mezz'ora, io intanto contatto il concessionario, vediamo un po' che cosa è successo, perché lei mi ha appena detto, aspetta un attimo.
2: Glielo rispiego signora, è molto semplice, in pratica sì. La macchina che voi avete dato al momento dell'acquisto dell'autovettura nuova doveva corrispondere a determinati requisiti, tra cui rientrare in un range di data di rottamazione e possedere alcune caratteristiche di integrità che non sono presenti nella vostra auto. Quindi il concessionario ha calcolato male diciamo l'entità.
1: Ho capito, ma perciò voglio parlare col concessionario, perché la colpa non è nostra, cioè noi abbiamo fatto quello che il concessionario ci ha detto.
3: Scusami, io sono il marito, ma chi parla?
2: Buongiorno, la chiamo da Milano, buongiorno.
3: Buongiorno, in merito a ciò, come mai il concessionario non ci ha chiamato adesso?
2: Perché la pratica è passata direttamente in amministrazione, i concessionari non gestiscono l'amministrazione, i concessionari gestiscono la compravendita, ma dell'amministrazione si occupa la sede amministrativa di Nord Disney
3: Italia. E quindi il problema, quali caratteristiche, quali erano da una macchina di rottamazione?
2: Allora,
3: si parla di Euro 5, Euro 4,
2: allora,
3: del genere?
2: La prima caratteristica che noi abbiamo trovato, la prima incongruenza che abbiamo trovato sul libretto è diciamo che la data di immatricolazione del veicolo, rapportata alla data di rottamazione, non rientrava nel range previsto dai bonus.
1: Sì, ma lei ha esordito dicendo la somma mancante deve dare la somma restante al concessionario.
2: No.
1: Mi ha detto così,
3: Mi scusi.
2: Prego,
3: mi scusi.
2: Mi dica.
3: Faccia una richiesta scritta, perché per telefono noi queste cose può essere sito in Italia o
2: ma certo.
3: O Alfa Romeo Milano o direttamente Stellantis.
2: Mi scusi.
3: Ci faccio una richiesta per scritto e per adesso la devo chiudere il telefono
2: certo,
3: perché abbiamo
2: scusi,
3: degli impegni.
2: Mi scusi, abbia pazienza. Io la mia era una chiamata esplorativa.
3: No, io la pazienza l'ho finita perché io questa la trovo.
2: Vabbè, allora ma scusi.
3: Mi faccia uno scritto o una PEC e vediamo se lei deve avere dei soldi.
2: Ma
3: per il resto non ci più.
2: Io non le ho chiesto denaro, la mia era una chiamata di gentilezza, una chiamata informativa, una chiamata esplorativa.
3: Come non mi ha chiesto denaro? Lei mi sta dicendo che devo dare dei soldi per quanto riguarda, perché la macchina non ha le caratteristiche per essere.
2: Ma io le ho detto di mandarmi dei soldi, le ho dato un IBAN, le ho chiesto del denaro.
1: No, esattamente.
2: Io l'ho semplicemente
1: avvisato. La calma.
2: Esatto.
1: Lei ha esordito dicendo la somma mancante deve darla lei al concessionario.
2: No, non al concessionario.
1: Ho capito male?
2: Ha capito male, signora. La somma mancante va data a Artisan Italia.
3: Allora,
1: ho sbagliato il mittente.
3: Mi fa una cosa per iscritto.
2: Ma certo.
3: E vediamo se le deve avere. Tutto lì, io non sto dicendo.
2: Ma certo.
3: Va benissimo, quello che deve avere, ma me lo faccia per iscritto.
2: Ma certo, signor.
3: Una raccomandata.
2: Ma mi scusi.
3: Mi scusi.
2: Non
3: ha valore, guarda.
2: Sì, mi scusi. Però abbia pazienza, però lei è una persona prevaricante. Allora la mia era una telefonata di gentilezza in cui
3: ma
2: io.
3: Ma lei ha presente se uno fa uno sforzo e economicamente non sta bene e dopo aver. Era essere affacciati in concessionaria, la concessionaria gli dice questa è la differenza, dice, allora decido, prendo una macchina. Quindi lei sta facendo
1: il mese
3: e non sta capendo lo stato d'animo No, se lei mi sta dicendo quasi che sono anche malattia.
1: Allora facciamo così, io ora le do la mia mail.
2: Sì, ma signora, ma le arriverà tutto, le arriverà tutta la documentazione, agli indirizzi, alle mail e ai numeri di telefono che voi avete lasciato al momento dell'acquisto. Mi scusi signora, sia lei che suo marito mi state rimproverando di avervi fatto una telefonata.
1: Noi stiamo cercando di capire.
2: Ma signora, scusi,
1: non è facile credere al telefono.
2: Ma io le sto facendo una chiamata.
3: Secondo, le sto dicendo.
2: Però che cazzo non si riesce a parlare con sti cazzo di terrore tutte le volte.
3: Ci sembra una cosa fuori luogo.
2: Sì, ma scusi, ma lei sembra fuori luogo che io sia gentile.
3: Io ho detto che lei non è gentile.
2: Allora,
1: di restare nel contesto.
2: Allora scusi. Ecco, restiamo nel contesto. Allora mi faccia capire, lei preferiva che io le dicesse: mandami quei cazzo di soldi, brutto terrone.
3: Già, allora sei un emerito stronzo e vai a fare il culo.
2: No.
3: E chiudiamo il cerchio.
2: Io sono lo zoo di 105, è uno scherzo.
3: Sei un nordista di merda, vai a cagare.
2: È uno scherzo. È uno scherzo.
3: Il telefono, sto cretino.
2: È uno scherzo della radio, sei in radio. È uno scherzo dello zoo di 105.
3: Ecco.
2: È uno scherzo di Daniele.
3: Daniele quanto rompe il coglione.
1: Senta, io sono veramente sono senza parole. Io prendo mio genero e lo ammazzo.
2: Fa bene,
1: prendo
2: signora.
1: Prendo mio genero e lo ammazzo.
2: Fa molto bene, signora. Gliene dia un paio anche da parte mia. Sì, assolutamente.
1: Chiedo scusa per la reazione.
2: Ma ci mancherebbe.
1: Per la reazione esagerata o forse non esagerata, però offensiva comunque.
2: Non c'è nessuna necessità di scusarsi, signora. Era uno scherzo e fatto per ridere. Non si preoccupi.
1: Però si va un po' fuori. Si fa poi oltre, quindi
2: ma non si preoccupi, signora, è stata simpaticissima. Le mando un abbraccio grande a lei e a suo marito.
1: Grazie.
2: Ma non a suo genero, che è un infame, lo ricordiamo.
1: No, mio genero no, anzi io lo strangolo. Appena lo vedo lo strangolo con le mie mani.
2: Arrivederci. Grazie. Signora, auguri. Salve.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci siedo un po' e ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore.
3: Ci tengo a pentirlo, nero schifo.
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo, mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però. Però. Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però. Però.
7: Però.
9: Che è il suo parò?

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the zoo.

0: Ciao bastardoni, ho bisogno del vostro aiuto per vendicarmi di questo tizio. Praticamente mi ha venduto una moto Honda su subito.it, dicendomi che era in perfette condizioni. Invece era un catorcio e solo per metterla in moto ho dovuto spendere 1000 euro di meccanico. In più non risponde ai messaggi. Aiutatemi! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, mi scusi.
1: Mi dica, chi parla?
2: Salve, sono dell'amministrazione di subito.it. Conosci?
1: Mi dica.
2: So che lei ha utilizzato i nostri servizi di recente per vendere vari oggetti, tra cui un motociclo.
1: Sì, perfetto.
2: Allora, salve, senta, io la chiamo per un contenzioso, perché le devo passare il nostro ufficio legale. Ha un secondo di tempo per
1: coltivare. Ma per quale motivo, scusi?
2: Guardi, io sono soltanto dell'amministrazione, le devo passare il legale, che credo che le fornirà tutti i dettagli. Un attimo,
1: okay.
2: Solo, mi attende in linea,
1: sì.
2: Un attimo.
1: Sì.
3: Round 2.
4: Sì, pronto, buongiorno, sono l'avvocato Paganetto, buongiorno signor F***i.
1: Mi dica.
4: Buongiorno, senta, la disturbo perché subito.it è stato diciamo coinvolto in una procedura legale per la compravendita di una moto Honda CB Café Racer.
1: Sì.
4: Esatto, allora sì, il sì. Signor da ok, l'acquirente, leggo.
1: Sì.
4: Sì, ha denunciato, mi ha assistito, che è il portale subito.it, per un valore di 29.000 euro per un danno subito, in quanto il veicolo non era nell'ottimo stato.
1: E no, 2.900 euro.
4: 2.900 euro è il prezzo in cui l'ha venduto.
1: Sì.
4: Esattamente, però la causa che è stata intentata a subito.it è per un valore di rimborso di 29.000 euro,
1: sì.
4: In quanto il signor ha dovuto sostenere circa 1000 euro di riparazioni, più tutte le spese legali, eccetera.
1: E vabbè, ok. Scusi.
4: No, scusi. Semplicemente io la volevo contattare, poi le arriverà ovviamente la lettera, insomma la raccomandata dallo studio legale,
1: sì.
4: La volevo avvisare che come avrà letto nel disclaimer,
1: allora,
4: quando si è
1: sto parlando. Sì, scusi, sì,
4: poi la lascio parlare anche a lei. Come avrà letto nel disclaimer di subito.it, quando si è iscritto come venditore e come acquirente, noi in quanto subito.it ci costituiremo parte civile nel processo di rimborso e chiederemo a lei altri 10.000 euro come danno d'immagine, quindi la causa a suo carico attualmente è di 39.000 euro. Prego, mi dica.
1: Allora, la moto è stata consegnata funzionante, anche perché la moto è stata fatta la revisione 3 giorni prima della vendita. È per quello che mi sono messo a ridere, perché il signor dopo 2 giorni, il giorno dopo, mi chiama, che ha preso la sua moto, la mia moto, è andato a casa, mi chiama e mi dice: guarda che qua non funzionano le frecce, neanche la sera, il giorno dopo.
4: Abbia pazienza, allora io non sono il giudice, capisce? Io sono l'avvocato.
1: Sì, sì.
4: Ecco, allora, di solito queste cause qua non si vincono mai, lei in quanto parte venditrice. Te lo dico così un pochino fuori dai denti e un po' nei guai, ecco.
1: Scusi, ma se io ho dato un prodotto perfetto.
4: Lei
1: sta parlando, ma devo parlare anch'io. Se lei mi ha dato un prodotto, io le ho dato un prodotto a posto. Perché questa persona lì qui si gira il mattino, si sveglia e dice: no, lui non me l'ha dato, lei mi deve chiedere subito i soldi di mancato immagine. Scusi,
4: Abbia pazienza, io faccio gli interessi del portale. Sto parlando.
1: Lei fa gli interessi del portale, lei sta parlando, ma io sto parlando.
4: Guardi, signor. Signor, abbia pazienza, io non sono certo qui a perdere tempo, insomma.
1: Ma neanch'io.
4: Ecco, allora se lei non è sicuramente il primo che ha venduto una sola, ce n'è per così, ne vediamo a centinaia tutti i giorni.
1: No, io non l'ho venduto nessuna sola. Vabbè, perché è andato a casa con la sua moto, io l'ho sempre utilizzato.
4: È un venditore truffaldino, ce ne sono tanti su subito.it. Ci sarà una perizia
1: per questa cosa qua. Guarda che io la denuncio, per questa cosa qua. Perché lei mi dà del venditore truffaldino. Io la denuncio.
4: Senta, guarda, lei può fare quello che vuole. Io sono un avvocato, quindi ci vedremo comunque in tribunale.
1: Ma perché lei è avvocato, cosa fa?
4: L'occasione. Comunque, diciamo, la notifica io gliel'ho fatta, si mette da parte 2 soldini che...
1: Perfetto.
4: Va bene?
1: Va bene, ma sì, ok, va bene, perfetto.
4: La ringrazio, salve. Sto parlando io.
1: Sto parlando, il giorno della perizia, però la moto ce l'ha lui, mica ce l'ho io.
4: Sì, ma deve essere presente anche lei, vi dovete incontrare, lei, signor... il perito per verificare le condizioni di questo veicolo, capisce? Della sola che lei ha tirato al signor...
1: Ma nel frattempo ha tirato 2 calci alla moto e l'ha spaccata.
4: Questo lo vedrà il perito. Se c'è segno di calci, il perito vedrà segno di calci. Se schiaccia il pulsante, le frecce non vanno, come sospettiamo tutti quanti, perché è chiaro che lei è il solito truffatore che si arrampica sui vetri. Poi vediamo. In ogni caso, subito.it i soldi li vuole. O da lei o dal signor per tutto questo enorme.
1: Appunto,
4: lo dico fuori dai denti.
1: Non è detto che li deve prendere da me i soldi.
4: Ma abbia pazienza, signor. Io ho già ribadito che io non sono il giudice. Alla luce di questo, lei da me che cosa cazzo vuole?
1: Ma lei parli bene, io non l'ho insultata.
4: Ma io non lei sto insultando, bene, ma lei da me che cosa cazzo vuole? Ma
1: che sta a parlare di
4: vita, io sono un avvocato,
1: vuole?
4: Però Belin mi fa girare i coglioni. Lei da me che cosa cazzo.
5: You win.

0: Ciao merde mutanti! Fate uno scherzo al mio amico Francesco. Un paio di mesi fa ha fatto un piccolo incidente in autostrada con tre tizie di colore. Quando è arrivata la polizia stradale lo hanno trovato di poco positivo all'alcol test e quindi... Tac! Patente sequestrata! Già questa è stata una bella mazzata. Ma io ci aggiungerei anche una denuncia per insulti razzisti. Che ne dite? Fatelo soffrire tanto! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo la questura di Milano relativamente al sinistro in data 24 marzo 2026.
1: Sì, buongiorno.
2: Innanzitutto volevo sapere se lei ha provveduto al versamento di quanto dovuto in termini di multe e contravvenzioni.
1: No, non ancora in realtà, ha ragione, non l'ho ancora fatto.
2: Ma lei lo sa che passati 4 giorni c'è una maggiorazione del 12% e passati 60 giorni c'è una maggiorazione del 48%, questo lo sa?
1: Sì, ho letto il verbale, semplicemente non sono in una situazione economica, è mia intenzione pagarlo chiaramente, purtroppo no, a livello lavorativo non sanno.
2: Vabbè, no,
1: questo, non ho avuto
2: vabbè, ma questo, sì, ma non si preoccupi, questo diciamo non è di mio interesse. Io più che altro la chiamavo per quanto riguarda la denuncia sposta dalle tre persone con cui lei ha avuto il sinistro in data 24 marzo. Perché queste persone hanno depositato una denuncia nei suoi confronti per intimidazione e insulti su base razziale.
1: Sì, però c'era un'altra persona con me che ha, chiaramente sì, le confermo che ha insultato, ma non ero, è stato io, vabbè.
2: In questo momento io, prima di passare diciamo il fascicolo all'autorità competente, voglio sapere da lei la sua versione dei fatti, perché noi qua abbiamo queste tre persone, queste tre signore, che dicono che lei insomma ha usato epiteti razzisti, sa che adesso diciamo su questo tipo di argomento ci sono, la legislatura è molto severa, soprattutto in questo periodo storico.
1: Vorrei sapere... lo so benissimo, non sono assolutamente il tipo di persona che sì, andrebbe a insultare delle signore in una situazione in cui io...
2: La signora Andur dice che lei ha usato epiteti come nera di merda attorno al tuo paese, leggo testualmente, eh?
1: No, lo so benissimo, le confermo che sono stati usati questi termini, ma non dalla mia persona, ma dalla persona con cui io ero.
2: Quindi mi scusi, mi conferma che nel corso dell'alterco sono state usate parole del genere nera di merda attorno al tuo paese? Me lo conferma?
1: Sì, lo confermo.
2: Conferma che sono stati usati termini razzisti?
1: Confermo.
2: Ok, allora, signor... E in questo momento io non so se la signora Ndur, la signora, aspetti qua che c'è un cognome, Kabdo, vabbè, insomma Kabdo, qua una roba del
1: sì,
2: genere.
1: Io vabbè. Mi ricordo, avevo detto il verbale.
2: Il fatto è che il GIP ha ordinato l'apertura di un'indagine e quindi lei è chiamata a deporre. B, noi per quanto riguarda tutto il corso dell'indagine dobbiamo sospendere la sua patente di guida e sequestrare il veicolo. Questo è. Quindi lei
1: sequestrare il veicolo?
2: E sequestrare il veicolo, esattamente. Però io vorrei sapere da lei qual è la sua versione dei fatti e mi prendo nota.
1: No, le racconto un po' quello che è successo, da come è successo l'incidente.
2: Mi racconto.
1: Perché anche il verbale che è stato fatto non è proprio stato esattamente così. Nel senso che io percorrevo la corsia di sorpasso, loro dalla seconda corsia sono passate alla corsia di sorpasso probabilmente senza nemmeno guardare gli specchietti perché non hanno messo alcun indicatore di direzione, quindi mi hanno tagliato la strada, io le ho evitate, sono rientrato nella corsia di sorpasso, rientrando nella corsia di sorpasso ci siamo toccati, mi sono fermato al casello di Agrate Brianza per chiaramente uscire dall'autostrada e capire un attimino cosa fosse successo. Loro lì in realtà ci hanno bloccato appunto in tre, io ero con un altro collega. Praticamente loro si sono messe davanti alla mia auto intimandomi di non scappare, non so, piuttosto sono state loro ad iniziare ad insultarsi. Io in macchina ho ancora i segnali dell'aggressione che abbiamo avuto noi da parte loro, fisica, perché erano in tre, la ragazza che guidava è venuta dalla mia parte, mi sono messo io a parlare con lei, la terza persona ha aperto volutamente lo sportello del passeggero dando continuamente pugni sul cofano della macchina e sul tetto, ha lanciato addosso, non so che tipo di bevanda avessero in mano, ma l'ha lanciata addosso al mio collega. Io non ho avuto il tempo di lavare la macchina perché chiaramente non potendo guidare la macchina è ancora sporca, ci sono ancora i segnali dentro la macchina. Di conseguenza, vedendo quello che è stato il comportamento, poi il collega ha utilizzato termini pesanti nei
2: Non stai in piedi.
1: Consideri che siamo stati noi a chiamare le forze dell'ordine.
2: Sì, e questa è la sua versione dei fatti. Adesso consideri che la deposizione contenuta nella denuncia effettuata dalla signora Andur e dall'altro col cognome che non si riesce a leggere, è completamente diversa. E risulta che siete stati voi a uscire dal veicolo e iniziare a inveire con insulti razzisti, ed è su questo che poi la giustizia si muoverà. Lei ha sporto denuncia per aggressione contro le signore?
1: No, no, non ho sporto denuncia.
2: Perché non ha sporto denuncia?
1: Perché non mi è stato detto di sporre denuncia?
2: Scusi,
1: la prima volta che mi succedeva una cosa del genere,
2: scusi,
1: ho seguito i consigli dei colleghi.
2: I colleghi non danno consigli, i colleghi svolgono il loro lavoro. Il collega non è né un prete né un rabbino, non dà consigli. Ok, allora io le sto dicendo che se lei è stato aggredito da tre persone e non ha sporto denuncia, chiaramente lei è l'aggressore e queste persone sono l'aggredito. Aggiungendo gli epiteti razzisti, squallidi e tristi che lei ha proferito nei confronti delle signore, la sua situazione è chiara. Lei è incensurato. Vedo.
1: Sì.
2: Ok, questo è buono perché diciamo la pena per questo tipo di reato è sotto i 2 anni e quindi non ci sarà la detenzione, però potrebbero esserci i domiciliari. Nel senso, le sto chiedendo se lei è consapevole del gesto che fa.
1: No, non sono consapevole,
2: ecco,
1: perché appunto no, io non sapevo nemmeno che loro avessero sporto denuncia.
2: Lo scenario peggiore è che lei prenda una condanna a 1 anno e 8 mesi. Questo prevede la sospensione del passaporto, limiti alla mobilità personale e la segnalazione al DASPO. Questo significa che se per caso lei va allo stadio a vedere una partita, non può entrare.
1: Sì, ho capito.
2: Ecco, lei non si deve permettere di dire certe cose. Lei le pensa queste cose, mi dica la verità.
1: No, non le penso, non, io faccio il lavoro col pubblico, sono un agente immobiliare.
2: Però lei è la persona denunciata, quindi lei deve controdenunciare il suo collega.
1: Ok.
2: Perché altrimenti, glielo dico fuori dai denti, altrimenti se la piglia nel culo lei.
1: Chiaro, chiaro, chiaro.
2: Vediamo se ha capito, mi riassuma brevemente che cosa deve fare.
1: No, ho capito, sto rischiando delle accuse per appunto intimidazioni razziali e determinate parole che mi potrebbero privare di libertà fino a quasi 2 anni da quello che può essere una condanna di reclusione alla privazione di libertà. Per mia incolumità dovrei andare in caserma dei carabinieri a denunciare il collega, perché non sono stato io appunto a dire queste frasi, queste parole, ma appunto è stata un'altra persona.
2: Esatto, adesso lei deve fare 3 cose: A, trovi un avvocato; B, vada in caserma a Senso San Giovanni a denunciare il collega; C, alle 14 accenda la radio e ascolti lo Zoo di 105 perché l'abbiamo fatto uno scherzo.
1: No, sta scherzando?
2: No, sono Fabio Alisei, sono lo Zoo di 105. Ma Francesco, ma tu ti azzuffi mica con le Destiny's Child in mezzo alla strada, cazzo.
1: Ma che cazzo, ne lascia stare veramente? Eri talmente tanto convincente che non avevi pretendo che cazzo era andato.
2: Tu ti spari le grappe e poi ti azzuffi con le nigeriane per strada, ma come stai?
1: Perché erano birre.
2: Ma ripigliati.
1: Porca puttana.
2: Vabbè, comunque grande, è uno scherzo di Giovanni.
1: Grande, grazie. Dai. Un abbraccio a voi.
2: Razzista di merda!
1: Grazie.
2: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando inventeranno la bamba elettronica? Quanto ce l'aveva grosso Frankenstein? Se vado in Abruzzo, posso ammirare la vastità del Gran Sasso che ce ne frega? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
2: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
1: Tradizioni. Il 2 febbraio negli Stati Uniti si celebra il giorno della marmotta, ma la maggior parte degli uomini sposati di tutto il mondo si domanda ancora: ma quando arriverà il giorno della topa? Zoologia. I cetacei sanno imitare il linguaggio umano. Vi presentiamo lo straordinario docufilm oceanografico con il narvalo che fa celentano, il delfino che urla «Porca puttana!» come Banfi, l'orca che ripete il suo nome in veneto e la balena che diventa identica a Mario Adinolfi semplicemente stando ferma. Medicina. Alla scoperta di nuove frontiere nel campo dell'urologia. La storia toccante di un cameriere del Kentucky con il pene così moscio che, oltre al prepuzio, possiede anche un post-puzio. Comportamento. Esiste uno stretto legame tra il ciclismo e i genitali. Secondo una prestigiosa università dell'Oklahoma, infatti, i gruppi di ciclisti della domenica che non procedono sulla strada in fila indiana sono un branco di coglioni. Tempo libero. Ritornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di queste due immagini di un marine americano è stata scattata prima e dopo aver messo il piede su una mina antiuomo. Difficoltà media. Scienza. Scoperta una particella subatomica che cerca di combinarsi da dietro con altre particelle dello stesso segno. Il bosone di Elton. Creatività. Scoperto un legame tra fantasia e frutta. Segui il nostro excursus storico ricco di episodi illuminanti come la mela di Newton, la banana di Rocco e la pera di Keith Richards. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman senza show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman senza show.
3: Sarà una bella avventura.
1: Prossimamente su National Prostatic Channel.

0: Ciao bambascioni, sono Maria. Fate uno scherzo al mio fidanzato Zohir che mi trascura perché pensa solo a quella cazzo di moto. Vi dico solo che è marocchino e napoletano insieme. Qualche settimana fa gli hanno sospeso la patente per 15 giorni per delle vecchie contravvenzioni del 2022 e del 2024. Ora la sospensione è finita, ma sarebbe fantastico se gliela levassero del tutto. Così almeno, magari, torna a darmi due colpi. Vi amo.
1: Round 1.
2: Sì, buongiorno, la chiamo dal Ministero dei Trasporti, sezione viabilità.
3: Sì?
2: Sì, buongiorno, la chiamo per quanto riguarda la procedura di sospensione della patente per 15 giorni.
3: Sì.
2: Lei dovrebbe aver terminato il periodo di sospensione.
3: Terminato già, sì, il periodo di sospensione.
2: Ecco, il problema è che le è stata inviata una raccomandata con ricevuta di ritorno con un'ulteriore sanzione per le due contravvenzioni accertate, alla quale lei però non ha risposto, cioè la raccomandata risulta ritirata, ma lei non ha provveduto al pagamento ulteriore dell'ulteriore bollettino e alla consegna dei documenti. Quindi volevo capire se si è dimenticato di farlo, se non l'ha ricevuta,
3: no,
2: se l'ha ritirata.
3: Io non ho ricevuto niente.
2: L'ulteriore
3: cosa, lei, di cosa si tratta questa cosa?
2: Se avesse letto la raccomandata lo saprebbe. Allora,
3: se non ce l'ho non la posso leggere.
2: Certamente, ma infatti stiamo cercando di venire a capo di questo problema. Allora, guardi, il problema è questo, che nella sospensione precedente non era valutata. La sento malissimo sul
3: Sì,
2: no, se si può spostare in un posto dove non c'è confusione, perché è una comunicazione ufficiale. Allora, nella sospensione di 15 giorni non era stata calcolata la recidiva, nel senso che lei ha una recidività per una precedente violazione dello stesso articolo contestata al 3/3/2022.
3: Sarebbe la questione della cintura lì.
2: Avendo maturato una recidiva, la sospensione della patente per 15 giorni viene modificata in una sospensione della patente per 60 giorni. E le ricordo, le ricordo che per la terza infrazione dello stesso articolo c'è la sospensione totale del titolo di guida.
3: E mo mi venite a dire che c'è un'altra sanzione? Scusatemi, qualcosa non mi torna.
2: Allora, prima di tutto io non le vengo a dire. Prima di tutto io le comunico quello che è una procedura prevista dal codice della strada.
3: Allora, la recidiva è stata già effettuata, perché una sanzione è stata fatta nel 2022 e un'altra sanzione è stata fatta nel 2024 per la stessa cosa. Mi è arrivata la notifica della recidiva, ho consegnato la patente è stata sospesa per 15 giorni alla caserma dei carabinieri di Acerra.
2: Sì.
3: Sono passati 15 giorni e ho ritirato la patente.
2: Esattamente.
3: Come d'accordo,
2: esatto.
3: Come da notifica.
2: Esatto, il problema è che l'articolo 172 del codice della strada è stato modificato recentemente con il decreto di sicurezza. Alcune norme sono state inasprite, quindi chi le ha inviato la notifica di sospensione l'ha inviata seguendo la procedura del vecchio articolo 172 non aggiornato. Quindi per la stessa infrazione il nuovo codice della strada previsto dal decreto sicurezza prevede un inasprimento delle sanzioni. Non sento, mi scusi, però non si.
3: No, io sono ancora qua, io la sto attendendo, continua a parlare.
2: Ma non si metta vicino a un reattore di un aereo, non c'è un posto dove può parlare.
3: Allora, io sto vicino a una zona lavorativa. Più
2: sì.
3: Di questo non posso fare, mi sono messo appunto in disparte proprio per parlare
2: capito.
3: Con lei. Adesso più di questo non posso fare.
2: No, ho capito, ma si mette in disparte in un posto dove non c'è casino. Allora, come le stavo dicendo, con il nuovo. Insomma, con. Che cazzo, però. Scusi, passano camion, aerei, scusi, pronto!
3: Ma scusatemi, ma.
2: Ma abbia pazienza, non sento un cazzo, scusi, continuano a passare mezzi, robe. Ma dove cazzo è?
3: Ma scusi, ma lei si rende conto di come sta parlando?
2: Ma lei si rende conto che io gli sto dando una comunicazione ufficiale e mi passano i camion
3: appunto,
2: dentro le orecchie?
3: Una comunicazione ufficiale si permette di utilizzare certi
2: allora,
3: termini, scusatemi.
2: Senta, scusi, cerchiamo di stare calmi un secondo. Alla terza volta che io le chiedo di mettersi in una posizione dove è in grado di ricevere una comunicazione ufficiale e lei tenta di disturbare la chiamata, io, in quanto pubblico ufficiale, ma anche in quanto essere umano, comincio ad avere dei leggeri giramenti di scatole. Ok,
3: infatti,
2: allora.
3: Io per la terza volta le ho risposto che sono in un luogo di lavoro, no. E questo è il punto massimo che posso effettuare questa chiamata.
2: Non posso,
3: nel minor del rumore.
2: Guardi, io non voglio entrare nella sua intimità, ma mi dice che cazzo di lavoro fa che c'è questo casino.
3: Faccio il meccanico.
2: Allora, l'officina quanto è grande? Come 100 campi da calcio? Non può uscire dall'officina.
3: Ditemi.
2: Non c'è un bagno.
3: Veramente non posso fare. Non,
2: no, no, lei sta cercando di boicottare la chiamata. Sta facendo il furbo.
3: No, non ce n'è, assolutamente bisogno. Non ne ho nemmeno minimamente bisogno.
2: Marocchino, napoletano. Oh, non sentivo.
3: Ma come si permette? Scusate.
2: Io mi permetto di fare quello che voglio. Non sta a lei giudicare. Allora, le arriverà un bollettino da pagare di 531 euro, che è l'integrazione all'ammenda. E niente. Messo di nuovo vicino al porco di camion. Niente, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Marocchino, napoletano. Sta cercando di boicottare la chiamata. Va bene, tu sono tutti i cazzi suoi adesso. Forza. Va bene. Sempre così è con voi altri meridionali. Sempre così è.
3: Vabbè, non si preoccupi.
2: No, io non sono.
3: Lei è un pubblico ufficiale, giusto?
2: Sì, io sono un pubblico ufficiale. Mi chiamo Marco Macri.
3: Va benissimo.
2: Ecco. Ha capito cosa deve fare?
3: Sì, è stato un piacere sentirla.
2: Non è stato per niente un piacere, eh? Sarà un piacere sentirla in onda nello Zoo di 105. Quello sì. Quello sarà un grande.
3: No, ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Non ci posso mai credere.
2: È uno scherzo della tua fidanzata.
3: Porca puttana, porca di.
2: No, no, la bestemmiona, Zoir.
3: Ragazzi, mi avete fatto cagare sotto, porca di quella puttana. Perché mi era arrivato un verbale dopo 2 anni e mezzo di una sospensione. E mo stavo iniziando ad alterare tantissimo. Poi quando ho sentito Marocchino, no, volevo.
2: Senti, però, Maria dice che la trascuri e pensi solo alla moto. Dagliela un po' di cazzo ogni tanto.
3: Sicuramente.
2: Cioè, ti fai un giro in moto, scendi, dai 2 colpi e risali.
3: Vabbè, sì, dai, ci sta, è vero.
2: Dai, ti mando un abbraccio, buona giornata.
3: Oh, ragazzi, mi è stato veramente un piacere. Più o meno.
2: Ciao, bello, buon lavoro, buona giornata. Ciao.
3: Ciao.
1: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: 105, la radio che va a gasolio, è sempre all'avanguardia per offrire al suo pubblico motivi sempre nuovi per cambiare stazione. Diamo un'occhiata al nuovo palinsesto della radio ammiraglia del gruppo Mediaset. Ogni giovedì, dalle 19 alle 21, arriva 105, quasi assassini. Ogni settimana, un ospite d'eccezione si aprirà con noi, raccontandoci la storia del suo fallito tentativo di omicidio.
1: Allora, Ilenia, non stiamo più nella pelle. Raccontaci la tua esperienza di assassina mancata.
2: Ciao, guarda, zio, c'è sta tizia a scuola mia, si chiama Nadia, ma tutti la chiamano colluttaria perché fa i bocchini coi gargarismi. Insomma, c'è tutto bene finché un giorno Deborah della quarta C non mi viene a dire che ha beccato con Lirio e Totonio, il mio ragazzo, che si baciavano sul tram.
1: Che troia!
2: Infatti, è quello che ho detto io. Che troia! Allora ho architettato un piano diabolico per fargliela pagare. Sono andata a dormire dal mio ragazzo, gli ho messo il sonnifero di mia madre nella birra e quando si è addormentato gli ho fatto un'iniezione di cianuro nei coglioni. Così quando quella troia di colluttore glielo prendeva in bocca, ci restava secca. Figo, vero?
1: Complimenti davvero, un piano veramente ingegnoso. Ed è andato in porto?
2: No, che non è andato in porto, perché quella troia di colluttorio non ingoia, sputa, capito? Manco la troia come si deve sa fare.
1: Ah, che delusione. Grazie Ilenia per la tua testimonianza. Ne sentiremo un'altra tra poco in 105 quasi assassini.

0: ogni venerdì sera da mezzanotte a l'una, per tutti gli amici alla guida arriva 105 a me gli occhi, il primo programma che ti ipnotizzerà, ma per davvero.
1: Cari amici l'ascolto, visto che siete lì nella notte, vi sentite stanchi, molto stanchi, adesso appoggiate le vostre mani sul volante, le sentite pesanti, molto pesanti, tanto da non saper più nessuno esta. Un attimo che...
2: Vai avanti, stai andando fortissimo.
1: No, esagerato, aspetta un attimo. Allora, dicevo, le vostre mani sembra di non averle neanche di più. Gli occhi cominciano a farsi più piccoli, sempre più piccoli. Sentite una forza misteriosa tirare i vostri organi genitali verso il centro della Terra. Abbandonate questa forza invisibile e sapiente, rilassate pure l'ano, lasciando uscire tutto il gas che finora avete trattenuto in pancia per pudore. Adesso dirigete il vostro autotreno verso quella scolaresca. Perfetto. Accelerate. Avete sonno, molto sonno. Lasciatevi cullare dalla mia voce verso un eterno riposo.
3: E adesso ascoltiamo il disco dei Queen.
4: Ma sei stronzo!
1: Cosa?
4: Dove dico?
3: C'è il clock, la musica la devo mettere.
0: Radio 105. Ogni domenica alle 18 arriva Gangster Chef, giudicati dal famoso Pablo Esco Gracco, 12 chimici provenienti da tutta Italia. Si sfidano a colpi di droghe per aggiudicarsi un posto come cuoco di un prestigioso cartello della droga messicano e diventare il nuovo Walter White.
5: Allora, vediamo il prossimo. Sandro, vieni Sandro, dai con quella cloche, dai.
6: Sì, Pablo, eccomi.
5: Ah, allora, cosa hai preparato sta settimana? Dai!
6: Sì, ti ho fatto un piatto di cocaina, Pablo.
5: Cocaina? Ho fatto la cocaina per fare l'originale. Dai, sbrigati, mettila lì, fammi assaggiare un po', dai. Aspetta, guarda come l'hai impiattata. Metti il naso qua sopra. Com'è il piatto?
6: Non è impiattato bene, scusami.
5: Com'è il piatto? Dimmi la temperatura del piatto.
6: È un po' tiepido.
5: È tiepido, come deve essere il piatto?
6: Caldo deve essere.
5: Boia.
6: Caldo.
5: Dai, falla scaldare.
6: Microonde?
5: No, microonde. Metti la testa qua sul piatto. Come si scalda? Come si scalda il piatto?
6: Sul fornello,
5: vai a scaldare il piatto. La scheda, fammi vedere la scheda, dai, fammi vedere almeno l'impiattamento della scheda. Allora, che scheda hai preso?
6: Purtroppo quelle delle cabine non le fanno più, ho usato il bancomat.
5: Il bancomat! Ma no, si usa il codice fiscale! Perché si usa il codice fiscale?
6: Perché non hai numeri a sbalzo.
5: Perché non hai numeri a sbalzo, cazzo! Metti la testa qua sopra! Cosa devi fare adesso?
6: La riga più grande.
5: No, un attack!
6: Cosa?
5: Colorito di merda, cazzo, fatti vedere. Allora, adesso siamo pronti a assaggiare. Ma cosa ci hai messo dentro?
6: Ho seguito la ricetta tradizionale, fogli di coca tritate, acqua, carbonato di sodio, cherosene e ho lasciato tutto a macerare.
5: Figa, dammi le orecchie!
6: Aia!
5: L'ammoniaco, ti sei dimenticato l'ammoniaco, coglione!
6: Scusa Pablo, scusami, non capisco come sia potuto succedere.
5: Ah, questa non è cocaina! Questa è merda! Dai, facciamola sparire, dai! Dai, butta via, dai! Aspetta, la faccio sparire io, vai!
7: Minchia, quanto fa schifo! Ma veramente cagare! Scusami, presti un dito per la scarpetta!
0: Oh. 105. Da oltre 40 anni. La radio più ascoltata. Da quelli che la ascoltano.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti pulia.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Poi pulcini.
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle.

0: sano.
1: Sei come il culo tuo, è sano.
0: Madonna.
1: Tu sei sconnesso.
0: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
1: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
0: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
2: C'ha ragione, Leone.
1: Chi ha ragione? Ma tu non devi, allora io ti dico una cosa.
0: No,
1: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli, tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
2: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
1: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
0: Certo.
1: Che
0: certo.
1: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
0: Che schifo che fai.
1: Ma stai,
0: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento. Sei arrivato.
1: Beh, sei spaccato in piazza e è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
0: È proprio sfigato.
1: Sì, sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
0: Bravo.
1: Una, questo è su di te, però, eh. Mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
0: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
1: Non so, ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
0: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
1: Ne faccio
0: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
1: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
0: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
1: Ma io ho fatto 38 LP, non posso...
0: Belli, cazzo.
1: Quello che viene, viene.
0: Ah, sì, così, a caso?
1: A casa, fuori.
0: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
1: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
0: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
1: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
0: Ma figo.
1: L'ho lanciato io a lui.
3: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is a zoo.
4: Nina, nina, nina.
3: This is a zoo.
4: Peter Lippia.
1: Vai, dai!

0: bentornati qua su Radio Fame. Io sono il vostro caro Roberto.
1: E io sono il vostro caro Gianni.
2: E io la vostra cara Gianna.
0: Ma attenzione, perché arriva il gioco, la parte più importante di questo programma. Attenzione, c'è Gianna che ci dice tutto. Vai Gianna.
2: Allora ragazzi, il gioco di oggi è davvero divertentissimo. Ed è... indovina quanti anni ha Gianni!
0: Fantastico, un gioco veramente difficile. Quindi adesso sentiamo, abbiamo già in linea un nostro concorrente. Pronto, ciao!
1: Ciao Tonia!
2: Ciao Tonia!
3: Ciao!
2: Come va?
3: Benissimo, grazie.
2: Ottimo!
0: Bene, fantastico. Senti, allora Tonia, noi facciamo un gioco molto semplice, diamo dei bei regali ai nostri ascoltatori. Quindi se sei pronta, noi possiamo iniziare con questo gioco?
3: Va bene.
2: Allora Tonia, mi raccomando, concentrati, Devi indovinare quanti anni ha Gianni. Adesso lo faremo parlare, così tu potrai capire dalla sua voce quanti anni ha.
3: Va bene.
1: Pronto Tonia, sono Gianni. Devi capire quanti anni ho dalla mia voce.
2: 35.
0: Congratulations.
2: Come hai fatto? Pazzesco Tonia, incredibile, brava.
0: Comunque attenzione Tonia, perché adesso ci sono tre buste che tu puoi scegliere tra la 1, la 2 e la 3, e lì dentro ci sarà il tuo premio. Allora sei pronta? Scegli la busta
3: 3.
2: Al suo interno, Tonia, ci sono 10 sacchi di ghiaia di media dimensione.
0: Con la ghiaia quante cose si possono fare?
2: Ma tantissime. Ma brava.
0: Comunque attenzione, senti, adesso noi andiamo avanti con il programma radio e nel frattempo rimani in linea, perché ti passiamo Gianna che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questi sacchi pieni di ghiaia. Attenzione.
3: Di ghiaia.
0: Va bene?
3: Perfetto.
0: Ciao, ciao, sentiamo il nuovo disco di Eros Ramazzotti.
2: Allora Tonia, mi senti?
3: Sì.
2: Ok, ci dobbiamo mettere d'accordo per la spedizione. Ti ripeto che hai vinto 10 sacchi di ghiaia di 25 kg l'uno, che arrivano pensa corredati di rastrello e vanga per poterli sistemare. Sei contenta?

0: ma siete seri? Se devo dire
1: ma
0: veramente,
1: certo, ma certo, Tonia.
0: Ma si può cambiare il premio? Qualcos'altro?
1: Aspetta un secondo che devo parlare un attimo con la produzione. Dammi un attimo.
0: Grazie.
1: Tonia.
2: Tonia,
0: sì,
2: ciao,
0: sì.
2: Sono Roberto. Senti, abbiamo un treno di gomme dalla macchina.
0: Quante sono?
1: Sono 4 gomme da fuoristrada.
2: Estive e invernali, eh?
1: Sì, sì, può usarle sempre.
0: Sono 8.
2: Sono 8 gomme, sì.
0: Allora sì.
1: Sono gomme Yokohama, quindi è una marca molto importante.
0: Importante, sì, sì, è sì, vero. Credo di sì, credo.
1: Di gran qualità, so, te lo posso assicurare, io le ho sulla mia Fiat Punto, sono splendide.
0: Perfetto, è fantastico. Bene. Siete fantastici, grazie.
1: Senti, allora adesso ci mettiamo d'accordo per la spedizione, ok?
0: Va bene, sì.
1: C'è un piccolo contrassegno da pagare di 294 euro alla consegna. Cosa? Preferisci contanti o assegno?
0: Scusi, ma non ha detto che li avevo vinte?
1: Sì, certo, però è da pagare il corriere.
0: E mi devo pagare il corriere? Ma stiamo scherzando?
1: Eh sì,
0: ma state bene.
1: È la nostra policy.
0: E che cazzo me ne frega a me, non ho capito. Avete fatto tutto questo, mi avete chiamato, mi fate vincere a destra, mi fate vincere a sinistra e mi devo pure pagare il corriere, ma state bene.
1: Eh sì, ma perché il corriere parte da Catanzaro, quindi è soprattutto anche
0: e
1: un pacco voluminoso.
0: E chi se ne frega che viene a piedi da Catanzaro?
1: No, in bici.
0: Pronto? Pronto?
1: Sì, scusa Tony, era cascata per un attimo la linea, avevano sbagliato collegamento.
0: Ah.
1: Viene in bicicletta.
0: Ah, con 8 gomme addosso viene, ma mi state prendendo per il culo allora.
1: Ma guarda che è anche molto pericoloso, c'è un'assicurazione per il corriere perché fa la Salerno-Reggio Calabria.
0: Appunto! Come la mettiamo?
1: Guarda...
0: Pronto! Ma allora?
1: Tonia, ascolta, se il corriere non ti trova... Te le lancio sul balcone le gomme.
0: Vaffanculo, grazie.
1: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e

0: Ciao sacchi di schifo! Fate uno scherzo bastardissimo alla mia compagna Luana, che è argentina e quindi si incazza subito. Qualche mese fa ha comprato un binocolo professionale. Lei dice che vuole guardare le montagne intorno a casa nostra, ma in realtà io so che si diverte a spiare dentro la casa dei vicini di fronte e di lato. Direi che è un perfetto caso di stalking da punire. Con la pena capitale! Fatela impazzire! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, sono l'avvocato Petruzzelli dello studio Cohen e Abram di Milano.
1: Sì?
2: Buongiorno signora, mi scusi, io la chiamo per quanto riguarda una denuncia che i miei clienti, coniugi Valditara, hanno intenzione di sporgere nei suoi confronti per un caso di stalking.
1: Sì, perché non capisco in che senso stalking.
2: Lei è spagnola?
1: Sono argentina, allora sono italiana legalmente, ma sono cresciuta in Argentina e quindi il mio accento è un po' diverso.
2: Sì, non c'è nessun problema. No, io più che altro sono rimasto un po' incuriosito dal fatto che i coniugi Valditara, che tra l'altro glielo segnalo per trasparenza, sono i nipoti del ministro, mi hanno riferito insomma che lei ripetutamente osserva i loro movimenti domestici con un binocolo.
1: Io a volte guardo dalla finestra, ma non è che guardo casa di qualcuno, io mi metto a guardare che ne so, quando c'è la luna mi metto a guardare la natura, lo uso anche quando vado in montagna, ma non mi metto a vedere la casa della gente.
2: Ma guardi, io ho in questo momento nella pratica delle fotografie scattate in modo, per la verità, piuttosto rudimentale dai due coniugi che la ritraggono nell'atto di guardare all'interno del loro appartamento, e per questo si configura il reato di stalking, che è comunque un reato piuttosto grave.
1: Ma io non mi metto prima di tutto a guardare i tuoi clienti. Io, come ho detto, io mi metto a vedere, non lo so, la montagna, mi metto a vedere qualsiasi altra cosa che non siano vicini di casa, perché a me di quello che fanno le persone non me ne frega assolutamente niente.
2: Sì, ho capito signora, però è questa, lei continua a ripetermi che guarda le montagne, ma io ho le fotografie e obiettivamente signora, lei, mi scusi il termine, però lei ficca nasa.
1: Cosa vuol dire? Scusami, non conosco quel termine.
2: Vuol dire che lei stalker, lei osserva, lei spia la vita degli altri. Questo è oltre al reato di stalking, è una palese violazione della privacy. Qua abbiamo ben tre soggetti perfettamente distinti che la accusano della stessa cosa.
1: Allora, facciamo così. Io preferirei parlare con un avvocato prima di procedere, perché non mi sembra giusta questa cosa che mi chiamate ad accusarmi.
2: Ma allora, scusi signora,
1: mi accusate a me di guardare, c'è qualcuno che mi fa delle fotografie a me.
2: Ma scusi, ma a lei le pare giusto che lei col binocolo guarda le pudenda dei miei assi? Ma le pare giusto, scusi, non lo so, ma è indifendibile.
1: Ma io non guardo la casa di nessuno.
2: No, lei guarda...
1: Io non posso vedere la casa di nessuno.
2: No, lei guarda con un binocolo, ci sono le foto, lei guarda le pudenda, guarda i cazzi, le cose, la gente che si spoglia, è un atteggiamento riprovevole da parte sua, riprovevole.
1: Ma come faccio io a vedere queste cose?
2: Ma non ci fossero le fotografie, io potrei pensare ad una follia da parte dei miei clienti e delle altre persone del civico 20, 40 e 26 in corrispondenza dell'agriturismo CA del Cuco.
1: Non so neanche dove si trova quell'agriturismo.
2: Dai, lei non sa un cazzo allora, però così non possiamo andare avanti. Allora signora, io mi auguro che dietro questa sua attività di spionaggio casalingo non ci sia anche una perversione sessuale. Spero che lei non effettui delle foto, ma a questo punto non posso fare altro che andare avanti con la pratica, perché io pensavo
1: ma
2: di trovare...
1: Ma cosa sta dicendo? Perversione sessuale di cosa?
2: Ma non lo so, ma mi scusi, ma una che guarda in casa degli altri mentre si spoglia non è una persona pervertita?
1: Ma non guarda la casa degli altri?
2: È una pervertita, scusi, ma questa qua è una perversione anche squallida, miserevole, mi permetti il termine, miserevole. Insomma, io pensavo di trovare una persona disposta al dialogo e trovo invece una persona...
1: Ma certo che sono disposta al dialogo, però se sono anche ascoltata, non mi sento di essere stata ascoltata. Mi chiami dicendo tu fai questo e aspetti che ti dica sì o no.
2: Ma...
1: di quello che io sto facendo, ti do la mia versione, perché quando mi hai chiamato mi hai detto quello che volevi
2: allora,
1: sentire.
2: Prima di tutto mi dia del lei, perché io sono l'avvocato Petruzzelli dello studio Cohen e Abram. Non so se ha presente che cos'è lo studio Cohen e Abram. È lo studio che difende legalmente il Presidente della Repubblica Italiana. Presidente della Repubblica. Quindi la invito a mantenere una certa distanza. A me del tu non me la dà. Cerchiamo di mantenere un certo rispetto per le istituzioni. Ecco.
1: Gli chiedo scusa su questa cosa.
2: Non so come si fa il suo paese.
1: Il mio italiano
2: Scimani.
1: Quindi non è che faccio le cose in maniera maleducata, perché io non sono maleducata.
2: Bene, bene, bene. Io non so come si usa al suo paese di trogloditi, però qua si usa dare del lei e non si guarda dalle finestre.
1: No, un paese del trigloditi adesso.
2: Sì, sei un paese del trogloditi.
1: No, non deve perché mancare il rispetto.
2: È un paese dei morti di fame che vengono qua a guardare col binocolo. Dai, su, allora.
1: No, ma cosa, ma come si permette?
2: Ma è come si permette lei di spiare la vita dei miei assistiti col binocolo? Ma è una cosa da pervertito pazzo, non so, ma si rende conto? Ma scusi, ma se lei uno col cannocchiale la guardasse mentre si fa il bidet, ma lei che penserebbe, scusi?
1: Ma lo che meno penso è che forse stanno guardando a me, perché che cazzo se ne frega quello che faccio io? Io non ho neanche le tende nella mia finestra.
2: Ma si vede che è pure esibizionista è lei. Prima di tutto lei
1: a me... Ma non sono esibizionista, non ho le tende, non le ho mai comprate, non mi sembra necessario.
2: Perché se vede che gli piace farsi vedere la mazza da dentro. Non so come usano voi trogloditi. Comunque, in ogni caso, lei a me col cazzo non me parla. Quindi evitiamo la parola cazzo nella discussione. Comunque, io sono costretto a sporgere denuncia e a chiedere di trovarsi un avvocato. Lei ne ha già uno di fiducia?
1: Conosco uno, sì.
2: Allora, deve riferire al suo avvocato di fiducia che l'abboccamento tratterà un caso di stalking con aggravante perversione sessuale ed esibizionismo.
1: Ma no, ma che cosa sta dicendo?
2: Lei si deve presentare allo studio Cohen e Abram. Ha segnato?
1: Sì.
2: Che si trova all'interno dello zoo di 105, che le ha appena fatto uno scherzo telefonico.
1: Non capisco.
2: Luana, è uno scherzo di tuo marito. Sono Fabio Alisei dello Zoo di 105.
1: Ma è un figlio di puttana.
2: Tu l'hai sposato,
1: ma,
2: non io.
1: No, ma no, non siamo sposati e giuro che non lo farò, guarda. Ma non è vero, ma che figlio di puttana. Lui voleva fare lo scherzo al suo amico. Non è vero.
2: Invece
1: ma che figlio di puttana.
2: Invece l'ha fatto a te, Luana.
1: No, non sai lo male che sto, ma non per questa cosa dello stalking, sennò perché hai detto che, o sea, mi sono sentita discriminata, te lo giuro, perché hai iniziato come a insultarmi e ho detto, ma porco sei un cazzo di avvocato, cioè, perché devi insultare alla gente?
2: Però l'italiano l'hai imparato bene,
1: No, vabbè, io sbaglio un pochino ancora perché, vabbè,
2: che no, però la bestemmia era perfetta, Luana. Era stupenda.
1: No, ma te lo giuro, io ho detto ciao, adesso che cazzo faccio? Perché che cazzo vuol dire che mi chiamano così a dirmi che faccio esibizionismo, che faccio qualcosa di sessuale?
2: Ma perché guardi in casa della gente col binocolo, Lua?
1: Ma non è che guardo casa della gente. Vivo in un paese dove non si può fare un cazzo, perché non c'è un cazzo oltre che uscire a camminare per i sentieri. Poi,
2: vabbè, comunque gliela farai pagare a Filippo?
1: Sicuramente, ma sicuramente. Adesso lo chiamo e lo mando a fanculo.
2: Ti mando un abbraccio grande grande.
1: Ok.
2: Ciao. Hasta luego. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello,
3: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ti dirò che anche lì diventa lungo. Perché se hai patito virale qui sulla terra, lì invece no, si allunga.
2: Quindi c'è il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
2: Lo si mangia?
3: Di tutta minchia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi. In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè, è una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: E puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
3: Del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
3: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
2: Non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
2: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sul lavoro.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai! Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova!
2: È vero!
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, Flip, giocava sempre da bambina i Flipstone.
4: Famosi Flipstone.
5: Dai,
4: ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
2: Dai, ba.
3: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è un Grassea, c'è che so che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora.
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Eh sì.
3: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrà mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il pieno.
2: Vuole il pieno?
3: Il pieno. La cosa pieno.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
3: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
4: Aspetta, se le
3: mia
4: metti
3: moglie,
4: in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi secondo... è questo?
3: Lui. Io.
4: A che età?
3: A 23 anni.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
4: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
3: E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo.
2: 80
4: si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
2: Vaffanculo.
3: Vedrai, ma
2: cosa?
3: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
3: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
3: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
3: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
3: sta parlando adesso lui.
4: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
4: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: only on 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Nino Svampato è un normalissimo pirla milanese. Suona la sua chitarra e desidera una storia d'amore con la Ginetta, la sua ragazza dei sogni. Ma arriva sempre troppo tardi.
3: Ciao Ginetta, ti va di venire ad un mio concerto stasera?
4: Ma certo!
2: Così Nino aveva inserito canzoni d'amore per la Ginetta nella sua scaletta. Ma la Ginetta non andò al suo concerto. Allora Nino andò a casa sua e sua nonna gli disse che quella sera era andata ad una serata di cabaret.
3: Ma l'avevo invitata io!
5: Troppo tardi, fratello!
2: Ma Nino non si perde d'animo. E allora, sapendo che lei è una grande amante delle polpette, le porta una teglia di deliziose polpette di Fassona, cucinate con tanto amore.
3: Ciao Ginetta, ti ho portato delle polpette spettacolari!
4: Oh, sono vegetariana.
3: Ma cosa? Ma da quando?
4: Da oggi!
3: Ma...
4: Troppo tardi, fratello!
2: Ma ancora Nino non si arrende e decide di comprarle una bicicletta di ultima generazione utilizzando i bonus del governo. Almeno questo è un regalo che sicuramente le sarà utile.
3: Ciao Ginetta, ti ho comprato una super mountain bike con 137 cambi, 189 rapporti e 40 corone.
4: Oh, non la uso. Ho appena comprato una macchina nuova.
3: Ma non hai nemmeno la patente.
4: Sì, l'ho fatta.
3: Ma quando?
4: Oggi! Troppo tardi, fratello!
2: Ma vedendo comunque tutta la benevolenza di Nino, la Ginetta accetta un suo appuntamento.
3: Questa volta ci siamo!
2: Si pettina, si lava, si profuma e si fa perfino un bidet. Classico gesto di chi aspetta un pompinello di cortesia. Va sotto casa della Ginetta dove si erano dati appuntamento. E lì...
3: Ciao Ginetta! Ma cosa?
2: Stava limonando con un altro tipo.
6: Uè, ciao bello!
3: Ma Ginetta! Avevamo appuntamento insieme!
4: Mi dispiace, ma sono fidanzata!
3: Ma da quando?
4: Da oggi!
6: Troppo tardi, fratello!
2: Nino, a questo punto, è sull'orlo di una crisi di nervi ed esplode di follia. In casa riflette, senza lucidità.
3: Ginetta, io la odio, brutta troia.
2: E allora decide di ucciderla. Va a comprare una pistola al mercato nero. E deciso, va a casa della Ginetta super convinto di volerla fare fuori. Si mette ad urlare sotto casa sua.
7: Ciao Ginetta!
2: E si affaccia la nonna in lacrime.
8: Ragazzo, la Ginetta ha avuto un incidente stradale ed è morta!
3: Ma cosa? Quando?
8: Oggi!
3: No, no! Ma io l'amavo! E volevo ucciderla!
8: Troppo tardi, fratello!
2: Così Nino, pazzo innamorato, cadde in un altro baratro di disperazione per aver perso la sua amata. Così si veste di nero ed è di nuovo pronto a vedere per l'ultima volta la Ginetta al suo funerale. La bara è aperta. Riuscirà a gustare il suo viso prima che scompaia per sempre.
3: Io non ce la posso fare.
2: Si avvicina alla bara con gli occhi socchiusi. Non ce la fa a guardare. Ora è proprio davanti, ma ancora non ha la forza di vedere. Prende fiato. Apre gli occhi.
3: Ciao Ginetta.
7: Cosa?
2: La bara è vuota.
7: Che cazzo succede ancora?
2: Si avvicina alla nonna.
9: Ciao ragazzo, guarda che la Ginetta è resuscitata ed è andata al mare.
3: Ma io ero qui per portarle i fiori.
9: Troppo tardi, fratello.
7: Arca!
1: Il perineo della realtà.

0: Un buon tamponamento a tutti gli amici in ascolto sulle cancerogene onde di Isoradio. Dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isoradio, mangiate merda! Miliardi di mosche non possono avere torto.
0: Traffico impazzito un po' su tutta la penisola, in special modo tra Mignotta di Campiglio e Slavina Valdostana, dove una strepitosa pioggia di funamboli si è abbattuta sulle auto in transito sulla statale dei Pelosi. Il fortunato evento si è verificato in occasione dell'annuale campionato di camminata sul filo in altura. Decine e decine di funamboli che stavano percorrendo l'umidiccio cavo di Scottex teso fra le cime di due monti sono stati attaccati da uno stormo di corvi epilettici, precipitando nel vuoto e schiantandosi a ridicola velocità su soffici tettucci delle vetture, per un totale di 99 morti e un ferito gravissimissimo. Ed è con il cuor leggero e la mente spensierata che ci lanciamo in pista per un ballo celebrativo.

Isoradio, la radio che non ascolta nemmeno mia madre, nonostante io sia in onda da 25 anni. Ed è arrivato finalmente sulla Terra il tanto atteso meteorite Pacciani 69, il corpo celeste piombato sull'A14 a 4.000 km orari e infuocato come una scorreggia atomica, ha premiato una famiglia di turisti francesi sfondando il parabrezza della loro Citroën C4, riuscendo quasi per miracolo a decapitare tutti e cinque i passeggeri, prima che ovviamente l'auto si schiattasse contro una pompa di benzina in un'esplosione che ha rimesso in orbita il suddetto meteorite, il quale, secondo gli esperti, dovrebbe ritornare sul nostro pianeta fra 2 mesi esatti. E in attesa del nuovo lieto evento, noi viaggiamo con la fantasia sulle note di una bella canzone. Isoradio!

0: Cari automobilisti, mi raccomando, tenete sempre la testa fuori dal finestrino quando passate davanti ai nostri ponti radio, così qualche radiazione cancerogena vi possa mandare al creatore. Oh, a proposito, ci chiede la linea proprio in chiusura il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato, a te la linea.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Ecco, l'intelligenza de umanità ti avvedi nelle rotatorie. Bestia, se te arrivi caghe un piccolo buchetto, te c'eri e te metti dentro. Se magari te vuoi girare sinistra o destra, te utilizzi anche a freccia e te passi come che fai i normali esseri umani. Invece se te sei un bifolco di altri tempi, te passi come se non fosse un domani, senza mettere a freccia, accelerando quando caghe che altri in mezzo in modo da far passare paura, bestia, e buttandote alla cazzo di cane, in modo da infastidire a bestia le persone normali che arriva e pensa che te sia più un essere vivente normale, porco il doppio di... E invece no, bisogna sempre innervosirsi, bisogna arrivare alle rotatorie, chi si sta a creare per sveltire il traffico, e diventare delle bestie! Non è possibile che l'umanità si comporta così! Quadrifolco! Uper troia di...
3: Radio 105.

0: fare. Una consegna per lei. Può scendere a firmare?
1: Ma porco io e porca la mia donna! E qua ho finito di lavorare in radio.
2: Nonno Zeus, ma perché ti autobestemmi?
1: Perché? Perché? Perché sono giocato come te. Ti piace la mia canzone per Sanremo? Non ti piace? Non me ne frega un cazzo. Sono giocato! Te lo dico io perché è brutta mignotta scalza. Ho detto mignotta?
2: Sì.
1: Vuoi scopare?
2: No.
1: Perché?
2: Perché sei mio nonno.
1: Ah, quindi c'è una linea di discendenza diretta che non ci permette di spermare?
2: Abbastanza.
1: Neanche se ti dicessi che sono completamente drogato e strafatto, probabilmente non mi ricorderei di quest'atto sessuale incestuoso.
2: No.
1: Tu te lo ricorderesti, quello è il punto, giusto?
2: Esatto.
1: Neanche se ti metto la droga?
2: No, nonno, no.
1: Dai, che hai sempre voluto peppare? Un bambino?
2: No.
1: La sega?
2: Neanche.
1: Allora vaffanculo! Siamo stati invasi dalle Amazzonzi! Siamo stati invasi dalle Amazzoni! Amazzoni! Amazzoni! Giochi parole, puttana!
2: E chi sono?
1: Sono le guerriere delle consegne a domicilio! E qua scatta un peppotto! Sente come si apre tutta la situazione? Ah! Nessuno compra più niente nei negozi nell'antica Grecia! Ordinano tutto a casa, pure la bamba! Me, cane! E qua perdo il lavoro per la seconda volta!
2: Non temere, nonno Zeus! Le fermo io, le Amazzoni! Così tu mi farai diventare finalmente una dea e potrò pippare anch'io finché non mi cadono tutti i denti della baggiana! Vado subito!
1: Ma prima mi tocchi il cazzo!
2: Ma no, nonno!
1: Non mi chiamare, nonno! Chiamami Ze!
2: No, nonno Ze!
1: Ancora! Vai, vai, vai, vai, vai a spompeare le statue col culo! Ma filmati e mandamelo su WhatsApp!
3: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei. Incesto quando vuoi, fattilo fottere, mamma, mamma, mamma.
2: Eros, come mai così di buon umore?
3: Mi sono iscritto, oh, oh, oh, ad Amazon Prime, compro la bamba a metà prezzo, sono felicissimo, oh.
2: Ma Eros, non lo sai che nonno Zeus odia le Amazzoni? Gli stanno rovinando lo spaccio e l'umore. Ho promesso di sconfiggerle, così finalmente diventerò una dea e potrò pippare anch'io.
3: Uffa, e va bene. Ti aiuterò a sconfiggere le Amazzoni. Ma poi mi fai un pompino.
2: Va bene, cos'è un pompino?
3: Andiamo bene.
2: Amazzoni, vi ordino di lasciare immediatamente la Grecia antica!
4: E se no cosa ci fai? Siamo in 3000, come pensi di fermarci, nana di merda?
2: Semplice! Vi costringo a iscrivervi al sindacato!
4: No, no, no! Tutto il nostro business si basa sullo sfruttamento dei lavoratori! Non puoi farci questo, non è giusto!
2: Non avete scelta! O ve ne andate ai sindacati! Diritti del lavoro, contributi da pagare...
4: No, no, no! Scappiamo, scappiamo! Ma ci vendicheremo, ci vendicheremo!
2: Evviva, evviva! Ho vinto! Diventerò finalmente una dea!
3: Sì! E io divento...

0: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Ce l'ho fatta! Ho cacciato le amazzoni!
1: Aspetta un colpetto.
0: Nonno Zeus, perché piangi Pippi?
1: Perché? Perché quelle puttane dell'Amazzoni si sono comprate l'Olimpo! Mi hanno spodestato! Sono troppo ricche e potenti! Sono rovinato! Rovinato! Giocato e rovinato! Vuoi scopare?
0: No, nonno!
1: Ma perché? Perché non vedi che uomo disperato, vecchio e canuto sono? Perché non mi vuoi leccare la punta del cazzo?
0: Oh, mi dispiace tanto, nonno Zeus! Però mi fai diventare lo stesso una dea, vero?
1: Ma sì, ma certo, caro, ovviamente ti farò dea!
0: E dea di che cosa?
1: La dea del vaffanculo! Ti piace la dea del vaffanculo? Lo vuoi? Lo vuoi lo scontrino che attesta che sei la dea del vaffanculo? Lo vuoi una piccola iscrizione sulla lapide che tutti leggeranno dove c'è scritto che tu sei la dea del vaffanculo? Anzi no, ti do un patentino nel quale c'è scritto che sei la dea del vaffanculo. Tieni, indossa pure questa maglietta dove c'è scritto che c'è scritto sei la dea del...
0: vaffanculo.
1: Brava, sei anche a leggere, brutta troia!
0: Ma cosa fa la dea del vaffanculo?
1: Su che cazzo? Cominciamo?
0: Non lo so allora, se voglio essere una dea.
1: Leggo un po' di indecisione. Con un whisky e due peppotte ti passerà tutta. Porca!
0: Nonno, nonno! Ma sei svenuto, nonno!

0: Un meraviglioso saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti su... Muoio. Quanti morti anche oggi, signori, quanta gioia. Un saluto speciale va a Romina e Angelo che ci stanno ascoltando intrappolati nella loro punto del 2006, bloccata sui binari e in procinto di essere baciata da un regionale veloce diretto a Novara. Bye bye amiconi, e facciamo passare loro un ultimo istante d'allegria con questa bella canzone su ISO Radio.
1: ISO Radio, la cintura di sicurezza è sopravvalutata. Toglila che ti sgualcisce la camicia e non fare caso ai limiti stradali. Tu sei un'anima libera. Bam, bam.

0: Isoradio, la radio che non ascolta neanche il direttore artistico, nemmeno il presidente della RAI. E attenzione, mi arriva una richiesta da un nuovo inviato dalla Toscana. Lui è Cencino Maremma Buhaiola, che ci chiede la linea dalla Toscana per degli aggiornamenti rapidi sul traffico.
1: Partito da Berceto alle 12.30, sono le 2.23, mostro del Nazareno è il quarto cantiere, 2 ore e 20 per fare meno di 25 km. Questa è l'autocisa, maledetto chi gli prestò il somaro per andare al tempio. Porco, dimmi te, 2 ore e 20 per fare 20 km. Quarto cantiere. Maledetta la tovaglia dell'ultima c***a e quel telo merdoso chiamato sa***a. C***o sdentato con la piorrea di merdose pidocchia al culo. 2 ore e mezzo in macchina, puttana rotta in culo lei chi la prega. Porco di porco, maledetto colui che siede alla destra del venga annientato il suo regno di merda di bigotti troia. Stai a vedere se fra poco non bestemmio, merdoso.
0: Grazie Cincino, al prossimo collegamento. Traffico in tilt sulla A666 fra Fenicottero Gambizzato e Cascina Radioattiva, dopo che una panda targata Pakistan con a bordo 86 persone si è scappottata a causa di un piccolo sassolino sull'asfalto, rotolando come un'enorme polpetta umana sprizzante di sangue e finendo la propria corsa contro una bella casetta di campagna che nell'impatto è esplosa come un peperone ripieno di petardi, aggiungendo al conto delle vittime altre 12 persone. Ma erano 12 campagnoli ignoranti, non si sono neanche resi conto di quello che è successo. Per un totale di 96 meravigliose anime. Pronte queste anime a ballare sulle note di questa bellissima canzone?

0: o la radio che fa cagare anche a chi conduce, come il sottoscritto, abbiamo un collegamento rapido con il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato. Prego, a te la linea.
1: Ecco, questa qua è la situazione a Vicenza, cane, venerdì pomeriggio, sottosera. E le za un chilometro e mezzo che fago con una cane. Un tratto che solitamente vuoi 5 minuti farlo, le za mezz'ora che sono con. Brutto che è il triplo bosagato de c***o in ciovà in culo de a puttana mega. Mega merda. Guarda che metodo c***a in bifolco di finire la settimana. Porco, dopo che sei spastici, che bisogna chi te passa davanti, ora questo. Che ora è un signor fiol de una troia. Capito? Perché lui bisogna che toga e. Ara, ara. Bastardo! Ara un altro fiol de una troia, ara! Cane, a sagra di fiori della troia, se te catto davanti che non te passi neanche se te mori, bastardo, ma guardati che maleducata troia della cane, guardati, per fare un cazzo di chilometro cosca mi tocca aspettare, brutto che il mega porco del cane morto, bestia.
0: Grazie Alfio. Si chiude qui questo rapido aggiornamento sul traffico su Isoradio, lo sperpero della RAI in FM, e vi lascio con una meravigliosa canzone per voi che siete in viaggio e chissà, magari finirete anche voi tra le fiamme dell'inferno. A più tardi.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Tradimento digitale. La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza importante. Praticamente un pensionato si era iscritto a un sito di incontri e il semplice fatto di essere iscritto a questo sito, secondo la Corte di Cassazione, costituisce un reato di adulterio. Quindi da oggi pensare a un'altra donna, provarci con un'altra donna online, è come scoparsela in un motel. Almeno questo dice la Corte di Cassazione. A me sembra veramente una puttanata di proporzioni galattiche, perché che cosa facciamo? Il processo alle intenzioni. Però pare che invece la gente sia contenta di questa sentenza. Ed è questa la gente che voglio sentire. Apriamo le linee, vai. Tradimento digitale. Sentiamo Marcello, Napoli. Marcello, sul tradimento.
3: Ma penso che la Cassazione tiene ragione, perché comunque c'è... Voglio dire, le persone qua fanno il cazzo che gli pare ormai.
2: Sì.
3: Secondo me ci vuole qualche legge in più per decidere un po' come funzionano le cose.
2: Sì, capisco, però secondo lei, diciamo, il tradimento, no? Consumato con dei messaggi di testo è la stessa cosa che consumarlo con un rapporto sessuale?
3: Dipende. Se è a pagamento come quando vado io, no.
2: Quindi lei è un puttaniere? Lei è un puttaniere?
3: Ogni tanto.
2: Sì, ma è sposato? È sposato?
3: No, non ancora.
2: Secondo lei andare con delle prostitute è tradimento oppure no?
3: No, perché è a pagamento. Quando non si paga è tradimento, se si paga non è tradimento.
2: Le faccio un esempio: se io adesso le dessi 10 euro, potrei dirle che lei è un coglione di merda.
3: Ma volendo sì. Perché io se le dessi 100 euro, potrei dirle che lei è un bastardo.
2: Esatto, allora se io adesso le do 1000 euro, le dico che lei è un cornuto, stronzo, figlio di puttana, bastardo, mangia merda.
3: Se io le do 10 milioni di euro, le posso dire che c'ha la mamma puttana.
2: Esatto,
3: volendo,
2: ma
3: no?
2: Siccome lei è un morto di fame, siccome lei è un morto di fame, 10 milioni di euro non ce l'ha, lei me lo succhia.
3: Questo lo dice lei.
2: Me lo puppa gratis.
3: Bastardo, no?
2: Lei me lo puppa gratis, me lo puppa gratis.
3: Ma non penso proprio.
2: Va bene, dai.
3: È lei che io so, che è stato detto che lei va a fare pompini sulla provinciale. Questo
2: va bene, dai, per
3: detto.
2: 5 euro puoi mangiarmi il buco del culo. Ciao, buon appetito. Ciao. Fatto anche lo sconto. Sentiamo Paolo, dalla provincia di Alessandria. Pronto, Paolo?
4: Credo che il tradimento sia una questione più ideologica che carnale. Alla fine, se tu ti iscrivi a un sito di incontri, perché vuoi andare a scopare con le zoccolette?
2: Esatto, ma quindi... se magari trovi eccitante il fatto di essere iscritto a un sito di incontri mentre ti masturbi, no? Cioè, tu non contatterai mai nessuna di queste ragazze, ma sfogli tutte le foto nel frattempo ti masturbi. Questo è tradimento?
4: No, allora, in teoria no.
2: Ok,
4: però,
2: allora mettiamo che io immagino 22 volte di inculare tua sorella.
4: Ok,
2: ho tradito mia moglie?
4: No, immaginando.
2: Perché tua sorella non è stata inculata.
4: Esattamente. Cioè, non da te magari, però da altre persone sicuramente.
2: Sì, quello sicuramente se l'è fatta tutto il quartiere, lo sappiamo tutti, che tua sorella è un ricettacolo di herpes e altre malattie tipo la candida. Ma devi applicarlo a tutto. Ad esempio, tu avrai immaginato un milione di volte di essere ricco, invece sei un miserabile, ma non hai pagato le tasse sui soldi che hai immaginato di avere.
4: No, l'hai
2: pagato su quei 4 pezzenti euro che guadagni all'anno che ti servono per mangiare delle proteine una volta alla settimana, giusto?
4: Esattamente.
2: No,
4: una volta a settimana è già tanto,
2: Benissimo, allora ti mando un va. Perché sei troppo povero per un intero vaffanculo. Non va. Ciao Paolo. Ciao, un abbraccio.
4: Ciao.
2: Sentiamo Walter Catania. Walter.
5: Scusa, ma lei non l'ha mai tradita sua moglie con le puttane? Non l'ho capito.
2: Io non sono sposato, quindi non ho mai tradita.
5: Ah, non è sposato perché è un mosso di merda.
2: No, non sono sposato perché mi piace scopare in giro e non mi voglio legare a nessuno, non voglio mettermi un anello.
5: Ma lei si è vista allo specchio?
2: Sì, ma io sono di una bellezza lancinante, sono uno dei 7 uomini più belli del mondo.
5: Ma lei non è quello che parla alla radio, quello che sembra una merda proprio.
2: Esattamente. E invece lei come mai va a puttane, è sposato con 3 figli e va a puttane?
5: Perché mi piace il pacchio.
2: Le piace il pacchio, quindi lei è un traditore fedifrago, sua moglie è una cornuta,
5: Mi piace il pacchio.
2: Le piace il pacchio nel senso della fica? Scusi,
5: La fica è il pacchio in siciliano.
2: Esatto, sì, questo l'avevo evinto, l'avevo capito, ma non si sente un po' merda a fare le corna a sua moglie?
5: Siamo maschi, che cosa ci possiamo fare?
2: Ah, quindi lei giustifica il fatto di tradire sua moglie col fatto che lei è maschio?
5: Non è una giustificazione, però mi piace il pacchio.
2: Ma vale, anche al contrario, nel senso che a sua moglie sicuramente piacerà il cazzo. Quindi lei è favorevole al fatto che sua moglie prenda carrelli della spesa di cazzi?
5: Ma lei che ce l'ha detto, lo conosce lei a mia moglie?
2: Insomma, a giudicare dal suo grado culturale.
5: Fatela mettere in dovolo, carabinieri.
2: No, quello lo fa sua moglie, credo.
5: È un carabiniere, ciao.
2: Sì, ma carabiniere non è un insulto, è una medaglia. Senti. Una medaglia, carabiniere, un mestiere nobilissimo.
5: Stai scoppando la minchia. Ma lei che ce l'ha detto che mia moglie piglia i cazzi?
2: Ma si sente dal tono della sua voce che sua moglie, come lei esce di casa, sua moglie prende imbuti di cazzi.
5: Ma mia moglie gli piace quello mio, non ti preoccupare.
2: Non credo proprio. I suoi figli che cosa ne pensano? Lo sanno?
5: I miei figli sono piccolini, lasciali stare i figli perché ti taglio la testa. Minacce,
2: Robespierre, sì? Robespierre.
5: Ti taglio la testa.
2: Un domani.
5: I miei figli perché ti taglio la testa.
2: Un domani.
5: Piccolini, lasciali stare i figli perché ti taglio la testa.
2: Minacce, Robespierre.
5: Ti taglio la testa.
2: Un domani.
5: Le mie figlie perché te taglio la testa.

0: Mi conosce a me?
1: Ma no, non me ne frega neanche un cazzo, cioè lei sembra veramente l'ultimo degli orsi appena uscito dal letargo, non lo so, lei è parzialmente grizzly?
0: No, non va... si sta sbagliando proprio di grosso. Guardi.
1: Lei non va a ghiotto di miele, si gratta la schiena contro i tronchi degli alberi, no?
0: No.
1: No, non si alza sulle zampe posteriori con gli unghioni minacciante, è sicuro di non essere orso, sì?
0: No.
1: No, perché mi sembra veramente che sta dentro Yogi e Bubo. Allora, il tradimento...
0: No, si sta sbagliando, non sa anche il mio nome come si chiama.
1: Lei è Angelo, giusto?
0: Io non ho fatto niente di male a nessuno.
1: No, ci credo, era nella tana e aspettava di consumare tutto il grasso che aveva messo da parte per il letargo, questo lo capisco, ma adesso si risvegli, torna alla natura, ci sono le primule, è quasi primavera, stanno tornando le rondini.
0: Non lo so io, lei vi sta dicendo una cosa per un'altra, guardi.
1: Ce l'ha Facebook lei?
0: No, non ce l'ho.
1: E figuriamoci con quegli unghioni, come fa lei ad andare su internet? Non ce la fa con gli unghioni?
0: No, io non sono personato io.
1: Lei è fonato, non ho capito, che ha detto?
0: Sono personato.
1: È peffonato! Non conosco questo. Ma non parlo l'orsesco io. Che cosa vuol dire peffonato? Può tradurlo in una lingua indoeuropea?
0: Pensioni, sono in pensione.
1: Lei è pensionato. Scusa. Prima che arrivi Riccioli d'Oro. Lei.
0: Non ho capito.
1: No, prima che arrivi Riccioli d'Oro a mangiarsi la zuppa sua, dico. Come vanno le cose lì a Yellowstone? Tutto bene?
0: Sì.
1: Ecco, vabbè, senta, mi saluti Bracovalda Svicolone,
0: Che cazzo ne so io?
1: Vabbè, lo stretto indispensabile, te va sta un po', che briciole, ciao Balù!
0: Io sapere chi sei.
1: No, lo stesso, non ti preoccupare, non è successo niente, vatti a mangiare le formiche, dai, ciao.
0: Mi fai ridere, bello.
1: Lo so, sì, dai, vai a vedere se ci stanno i cestini della merenda, vai. Che forte che sei, ma sai che veramente io ti invidio perché te incapisci in cazzo, proprio.
0: Ciao.
1: No, vabbè, ma dai, ma cos'è successo? Ma con chi abbiamo parlato? Ma capisci te che io sto a parlare, questi fanno il tradimento digitale, e questo non usa nemmeno la biancheria, cioè va in giro caracollando. Ma che cosa sono venuto a fare oggi in radio? Ciao, vaffanculo, ciao.
2: Radio 105. Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: soldi.
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no? Uh-huh. Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi c'è il 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso lo devi levare. Quando io avevo 2 miliardi.

0: 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi, mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni, ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi,
1: male, ci stai, vabbè, giusto,
0: vabbè, ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi, mo 1.000 euro in un mese,
1: non ti basta,
0: non riesci nemmeno a fare la benzina,
1: è vero.
0: Ciao,
1: ciao, ciao. Salti, salti, salti, salti, salti.
2: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
1: Rolling! Action!
2: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista
5: sì, ma porca puttana, però cazzo, allora mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off e vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè, ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo, ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo, e dai cazzo, super compà.
1: Action!
4: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
5: No!
2: Londra, ore 14:30. Set del film La vendetta del proctologo 2.
5: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
6: Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Porca troia, che c'è?
4: Ma non capisco se la signorina è reale oppure no. Cioè, è un assistente vero oppure ha recitato?
6: Ma chi è sto coglione?
4: Ha recitato, ok, ho capito.
5: Ma interrotto, prego, vada. Io che devo fare me stesso? No, mi sto a confondere, vabbè, prego.
1: Action!
6: La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Ah no, porca troia, no! Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
6: Ma come, maestro? Si arrende così?
5: Ma mi arrendo così, già stiamo in ritardo mostruoso sulla tabella del marcio, abbiamo speso già metà del budget per la cena col canguro che è cagato all'elicottero, sono andato alla fisarmonica, è una cosa facile da fare, e l'istruttore, l'animale, insegnagli pure a suonare, dai, non possiamo permetterci altri ritardi, via, tutto a casa, non lo famo più, dai.
6: Ma non è giusto, deve esserci una soluzione.
7: Quello cos'è? Un aereo! No, è troppo grasso per essere un aereo! È un ciccione!
6: No, è troppo grasso per essere un ciccione!
7: Sembra... No, non può essere! Sì, è proprio lui!
8: È super comparsa!
4: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
5: Oh, grazie al cielo! Sì, super comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassa delle mutande e mette da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente, motore!
7: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
5: Azione!
1: Action!
9: Si rilassi, signor paziente, ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo!
4: Ma, no...
5: No, stop.
4: No, scusate.
5: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì.
4: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo? Cioè, io faccio sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
5: Scelga meglio i copioni,
4: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
5: Sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
7: Motore partito!
5: Azione!
1: Action!
9: Si rilassi, signor Pazienti. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
7: Dottor Manone!
6: Povero super comparsa!
10: Dottor Manone!
4: Adesso ho colto il colpo di scena!
11: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: tempi.
1: Un saluto a tutti gli amici coi freni rotti in ascolto in questo scivoloso pomeriggio estivo e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Isoradio vi ricorda che se dovete fare un pompino al tizio che sta guidando, non è necessario accostare, ma fatevi un selfie col cazzo in bocca e mandatecelo in redazione.
1: Ancora allagamenti di sangue sulla A99 fra Cossovaro Pensieroso e lo svincolo per Casaracchia, dove un pullman che trasportava una comitiva di emofiliaci si è scontrato a 400 km orari con un camion carico di cocci di bottiglie e bisturi da lancio, provocando l'imbarzottente numero di 59 vittime esangui su cui i corpi volteggiano decine di avvoltoi con il bavaglino al collo. E per festeggiare questo evento e i nostri simpatici amici pennuti, noi ascoltiamo un'allegra canzoncina felice. Lui è capo carrozziere culo cacato con Aug Aug, arrivi la grandine.

0: Isoradio, la radio che non ascoltano neanche i tecnici, pensate, della bassa e alta frequenza, fa schifo al cazzo un po' a tutti, ma ricordiamo che esiste ovviamente per mantenere tutta una serie di parenti dei dirigenti Rai. Bene, mi chiede la linea il nostro super inviato dal Veneto, ci colleghiamo per un aggiornamento sul traffico con il nostro Alfio Scomunicato. A te la linea.
1: Isoradio vi ricorda che bestemmiare nel traffico aiuta ad alleviare lo stress. Se lo fai, mandaci le tue bestemmie via WhatsApp, così le mandiamo a Radio Maria.
2: Ma è possibile che non si va avanti qua, porco? Ah, a proposito, beccate questo. Te odio, muori, can. Faccia da merda, can. Porco, te ho visto in cesa, can, ho visto tutti i quadri che te ritrae. Te ha sempre la solita faccia da merda. In tutte le posizioni possibili, immaginabili, in tutte le inquadrature, sopra, sotto, di fianco, di lato, te ha sempre la solita faccia sporca da merda, can. Stronzo, porco. È colpa tua se succede questo sul pianeta Terra. Idiota, can. Figlio della merda. Ma guarda, ti can, che metodo bifoico definire il venerdì. Pazzo, che stora qua dovevo già essere in palestra, che a troia de tomare, can.
0: Grazie Alfio, e qui su Isoradio, la radio che non ascolta nessuno, nemmeno io, infatti sto ascoltando, pensate, Radio DJ in cuffia mentre parlo, abbiamo un pezzo nuovissimo di un grande artista che sta spopolando su questa nuova piattaforma digitale creata da quei mascalzoni dello zoo, ovvero Zootify, scritto come si dice, Zootify, con la I finale, un nuovo pezzo di Elvio Prezzemolo, l'Elvis Presley di noi altri, con Partenza Intelligente.
3: Quest'anno parto intelligente alle 4 del mattino, così evito il traffico.

l'anno prossimo. Parto il 17 novembre, vado a Rimini, da solo, in infradito.

0: E come non biasimarlo a chi non vien voglia di bestemmiare quando ci si trova in colonna durante l'estate, convinti di partire in maniera intelligente. In realtà siamo tutti una massa di coglioni in Italia perché andiamo in vacanza tutti insieme ad agosto. Ed è tutto per questo aggiornamento sul traffico su Iso Radio, un'altra merdata della RAI. Ci colleghiamo velocemente con il nostro inviato per qualche aggiornamento sulla politica.
1: Notiziario parlamentare.
2: La politica è una gigantesca merda! Alle prossime elezioni darò il mio voto al porco!
3: Il punto della giornata.
2: Sto ancora decidendo se cagare davanti a Montecitorio o pisciare sulle auto blu dei parlamentari!
3: Le interviste di GR Parlamento.
2: Signorina Schlein, le hanno mai detto che sembra un mix fra Marilyn Manson e Pippo Franco?
4: Radio 105. Radio 105. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine. Oh la la, oh la la,
2: oh la la la. Scassa parola e vai a cagare.
0: Buonasera a tutti! Vale! Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala! Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Sogno! Cutù, cutù, cutù,
3: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: Il terzo nome,
0: cioè,
4: come
0: è un principe, lei?
4: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
0: si chiama?
5: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
6: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Bevi qua?
0: Sì.
4: Biberò?
0: Biberò?
4: Bicazzo.
0: Bicazzo, bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
5: Verrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non
5: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
5: con un bicazzo in
4: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
7: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
7: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no.
4: E vai alle scarpe.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
0: Le bibite!
4: B! Banane!
0: Le banane!
4: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B!
0: Bravo! Oh, infatti, si
4: io
0: sa,
4: esistono... Io non ho mai visto un piacere respirare con le
0: ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio!
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella!
4: Cosa no? Cosa no?
7: Coccodrillo!
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
6: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: E
4: ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
7: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
7: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
4: Ma
0: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
0: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
0: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Sogno.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
4: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
1: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta.
8: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
9: Il signore degli anelli vaginali.
1: Gli audiolibri.
9: Questa è la storia del signore degli anelli vaginali. C'era una volta, in un posto chiamato la Terronia di Mezzo, un nano farmacista coi piedazzi pelosi e le orecchie a papera, conosciuto col nome di Frodo. Frodo era un farmacista hobbit di coscienza. E in quanto hobbit di coscienza, nella sua farmacia non vendeva contraccettivi. Un giorno, un camorrista degli inferi, chiamato Sauron, esce un attimo dagli inferi per comprare l'anello vaginale alla tizia moldava che si scopa quando sua moglie è a fare la dialisi a Posillipo. Frodo, però, si rifiuta di vendergli l'anello vaginale, che pur di non venderglielo, se lo infila nel culo e scappa via con altri hobbit di coscienza e un vecchio mago con la barba tutta sboccata.
10: Frocio, volevo dire Frodo, dobbiamo scappare prima che trovino l'anello.
11: Sì, però c'hai la barba sboccata.
10: Cose personali, Frocio, Frodo.
9: Purtroppo, l'anello vaginale nel culo di Frodo ben presto inizia a rilasciare ormoni femminili a spruzzo. Sotto l'influsso dell'anello, la personalità di Frodo cambia, l'hobbit di coscienza comincia a fare shopping compulsivo, disimpara completamente a parcheggiare, e viene preso da un'irrefrenabile voglia di cazzo e coccole. Preoccupati dal suo comportamento, gli altri hobbit di coscienza gli dicono: «Uè, uè, ma come minchia stai messo sceme merda?» Ma Frodo è diventato troppo sensibile e scoppia a piangere, dicendo che fra loro è finita perché non c'è più dialogo, e riattiva il suo account su Tinder. A questo punto, il mago con la barba tutta sb***ata, che ormai c'ha i coglioni che strisciano per terra, decide che l'anello è troppo pericoloso e bisogna andare a Napoli e distruggerlo. Così, il mago e gli altri hobbit di coscienza, inseguiti da Sauron, trascinano Frodo fino alla città partenopea, gli danno un lassativo e lo costringono a cagare nella bocca del Vesuvio. L'anello vaginale, cagato nel Vesuvio, viene così distrutto, e grazie a ciò il malvagio Sauron finisce per mettere incinta la tizia moldava, venendo sgamato dalla moglie che lo riempie di mazzate. E finalmente la pace ritorna, nella Terronia di Mezzo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Chi parla?
2: Ciao, sono Tony. Antonio, come stai? Benissimo, grazie. Ci sentiamo, eh?
3: Pronto?
2: Gabriella?
3: Sì, chi parla?
2: Sono Tony, il DJ. Mi ha dato il tuo numero Roberta, quella con la figa aperta. Mi ha dato il tuo numero Roberta.
3: Ah, ok.
2: Come stai?
3: Bene, grazie.
2: Bene, bene, sono contento. Ti ricordi quando io ero DJ venivi sempre a ballare? Ti ricordi?
3: Io no.
2: Ti parlo dei fine anni 90.
3: Sì, però non mi viene in mente...
2: Che hai tre sorelle, hai Dorina, Mina e Palmira.
3: Esatto.
2: Che sei sposata con Pippo.
3: Sì.
2: Io sono Tony, DJ, che venivi sempre a ballare vicino... Adesso non mi ricordo come era la zona. Comunque, stavo cercando una giacca di jeans che mettevo in quel periodo. Sì, perché allora Roberta gliel'avevo prestata una volta, poi me l'ha ridata. Che mi serve quella giacca di jeans, perché mi serve per fare le serate in discoteca, che adesso riprendo a mixare.
3: Ma io non ce l'ho una giacca di jeans.
2: È una giacca di jeans con una toppa dietro. Cioè, non dico che tu ce l'abbia, però magari te l'avevo lasciata.
3: No, non ne ho di giacca di jeans.
2: Che c'è un missile stampato. Un missile, sì, che ruta lava. Una roba del genere, adesso non mi ricordo più.
3: Un missile che rutta lava, non l'ho mai sentito.
2: Sì, per non essere volgare, c'è un cazzo che sbocca.
3: Oh, madonna signora, no, guarda, mi sa che proprio hai sbagliato, veramente.
2: Non ce l'hai tu con la giacca?
3: No, non ce l'ho,
2: Ma scusa, a me Roberta mi ha detto che ce l'avevi tu. Vabbè, se non ce l'hai...
3: Magari... Ce l'avrà la Roberta, io non...
2: Magari quella... Perché quando veniva a ballare mi ricordo che qualche sera eri ubriaca, abbiamo anche limonato, non ti ricordi? Sì, abbiamo limonato.
3: No, ma guarda che hai sbagliato, no, veramente.
2: Ma scusami, non è una volta mi ricordo che tua sorella, Dorina era venuta a prenderti e ti stavo incubando in camerino, non ti ricordi, in discoteca?
3: Che
2: Pronto? Pronto? È così ragazzi, così fanno tutte le santarelle, poi dietro c'hanno il tunnel del Freius.
3: Pronto?
2: Ciao!
3: Pronto?
2: Sono Tony, c'è Pino Mongolo?
3: Chi parla?
2: Sono Tony, Antonio.
3: Antonio chi?
2: Tony, Antonio, il DJ, c'è Pino Mongolo?
3: Era il mio... Floride non esiste per noi.
2: No, era mio amico che lavorava in discoteca con me, era il PR.
3: No, non ne conosco.
2: Era bravissimo. Non conosci Pino Mongoide?
3: Mongoide farlo dove vuoi.
2: No, ma non te! Dico, c'è Pino Mongoide?
3: No, ti dico, no, hai sbagliato numero.
2: Ma io questo numero ho scritto, chiama Pino Mongoide. Sono Tony Cazzo,
3: no,
2: DJ.
3: No, non si chiama Pino Mongoide.
2: Come si chiama?
3: No, non è Pino Mongoide, quello che cerchi tu, non c'è.
2: Ho capito signora.
3: Buonasera, buongiorno, come ti devo dire, non lo so.
2: No, ma per caso lei ha la mia giacca di jeans? Signora.
3: Buona ricerca.
2: Ma non c'è Pino Mongoide lì?
3: Buona ricerca.
2: Signora, io la richiamo se lei mi butta giù. Pronto? Porca miseria. Adesso io dove lo vado a trovare Pino Mongoide? Sono stupido proprio, sono veramente stupido.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.
5: Hey! 105. Hey!
4: Lo Zoo di 105.
6: Questa sera.
7: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, e per la prima volta fatti fino al tramonto. È una cosa importantissima. Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma quella polverina è ancora oggi un aiutino. Ricchissima. Lunga esattamente un metro. Sentiamo ognuno per sé. Alla tigre.
8: Piero? Piero? Piero? Oh, raga, sta male, ha chiamato un medico. Piero!
9: Ci troviamo nella Foresta Nera, a nord della Baviera, nella zona più selvaggia dell'austera Germania. Tra paesaggi mozzafiato e autoritarie montagne, prospera flora e fauna molto comune per noi europei, ma anche alcuni esemplari di animali ormai in via di estinzione in questi luoghi. Proprio come la puttanona, la marmottide di prezzabili dimensioni che fin dagli albori dell'ultima glaciazione vive in questi territori. Ecco la puttanona che esce dalla sua tana, proprio sul crinale.
10: Zoccola!
9: La puttanona non è sola, ma con un puttaniere, il maschio della specie. I due sembra siano in amore.
10: Vieni, puttano, va! Puttano, vieni! Metto un gulo! Zitto, zoccola! Te lo metto un culo!
9: Il rito di accoppiamento del puttanone è molto singolare e raramente si è avuto la fortuna di poterlo filmare. Il maschio della specie è molto irruento. Proprio mentre si consuma finalmente l'atto riproduttivo fra puttanona e puttaniere, dalla foresta spunta un frocio. Tipico ungulato di questi territori. Della famiglia dei camosci, il frocio è molto incuriosito dal baccano prodotto dal maschio puttaniere durante l'accoppiamento.
11: Posso guardare? Posso toccarlo? Dai, fammi scopare anche a me, dai. Dai.
10: Uè, ma fanculo, ricchione! Non ti voglio, vai! Vai, culato!
9: Spesso il frocio è stato visto curiosare nella tana del puttaniere. E in rari casi il puttaniere in età un po' più avanzata tende a stringere una sorta di legame di amicizia furtiva col frocio, lontano dagli occhi della puttanona. Ma puttanona, puttaniere e frocio sono fuggiti improvvisamente nel buio della foresta.
10: Puttana, vieni qua, puttana! Guarda qua, prendi il frocio! Ricchione!
9: Si spiega tutto. Un branco di sbirri. Lupi tipici della Foresta Nera. Predatori eterni nemici di froci, puttanoni e puttanieri.
10: Puttana! Puttana! La puttana!
9: La necessità di preservare questi luoghi incontaminati è fondamentale per le nuove generazioni, alle quali un giorno andrà tramandata la conoscenza di questi luoghi meravigliosi, dimora di froci, puttanoni, puttanieri e sbirri. Nel prossimo episodio faremo un salto in Indonesia a capire perché la merda puzza. Alla prossima puntata.
12: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Cristo santo, ma voi chi siete?
1: Eccoti, amore. Non farci caso. Sono i miei colleghi d'ufficio che scopano. Fai finta che non ci siano. Adesso fanno un po' di circo di lotta con gli organi genitali e poi si quietano con la penetrazione. Ecco, hai visto?
0: Amore, potresti gentilmente seguirmi nell'altra stanza?
1: Ma certo, solo un attimo che passo lo straccio sul mobile bar che levo un po' di umori sessuali, altrimenti mi si gonfia il legno.
0: Ti ricordi quando ti dissi che ti perdonavo quel giorno che avevi invitato a casa dei fattoni di fentanyl? Perché volevi fare la lotta fra barboni in salotto. Giusto perché ti annoiavi mentre ero in ferie con le amiche.
1: Certo che mi ricordo. Sei stata molto gentile a non arrabbiarti per il sangue siero positivo nel bidet. Gran gesto di comprensione. Ti stimo, amore mio.
0: Ecco, quella volta pensavo che sarebbe stata l'ultima tua follia. Anche perché il non darti la passera per punizione per 3 mesi credevo avesse sortito effetto deterrente. Ma a quanto pare, il fatto che ci sono 2 colleghi del tuo ufficio che stanno chiavando nel nostro salotto, dopo aver mimato una lotta con i propri organi riproduttivi, mi conferma che ci sia qualcosa che mi devi dire. Dopo che mi avrai spiegato, in ogni caso cerca di ricordarti come è fatta la mia fica, perché per un anno avrai solo il suo ricordo.
1: Aspetta prima di trarre delle conclusioni, per favore. Non è come pensi. Sto solo avviando un business per pagarci le ferie di quest'anno. Mi è venuta una idea della Madonna, praticamente offro di scopare a casa nostra ai colleghi fedifraghi, offrendo un servizio di sicurezza avanzato, con ronda, appostamento e difensiva in caso di incursione di coniuge, praticamente il Fort Knox della chiavata extraconiugale.
0: Guarda, se prima pensavo fossi solo un amorevole eccentrico, oggi ho la conferma che sei solo un povero pazzo coglione.
1: Pagano 500 euro alla volta.
0: Vado a fargli un caffè e prendergli le salviette pulite per il bidet. Tu chiedigli se gradiscono uno spuntino.
2: Cose di casa!
3: Ma anche oggi ci sono quelli che chiavano dai vicini?
4: No, non è venuto nessuno.
3: E chi sta scopando di là?
4: Loro stanno scopando loro.
3: Ah, ma non è mercoledì. Festeggiano qualcosa?
4: Nulla. Credo che sia per via della nuova agiatezza economica derivante dal neo-business che si è inventato il deficiente.
3: Ma che c'entrano i soldi con la chiavata?
4: Ma dai, Titina, lo sanno tutti. Sai come si dice a Bergamo?
3: No, sono di Napoli.
4: In bergamasco si dice ota ota pota pota ola pota ota pota ota ola pota pota ota ota pota.
3: Non capisco, parli troppo stretto il dialetto.
4: Ma dai, è un detto molto diffuso dalle tue parti.
3: Cazzo in culo non fa figli?
4: No, intendevo, o cazzo non vo pensieri.
3: Ah, ok, ok.
2: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Bidea specchio per facce di culo, 123 euro. Occhiali kosher per ebrei ortodossi, 271 euro. Offerta bomba più offerta artificiere per disinnescarla, 871 euro. Siero anti Bill Gates, da iniettarsi di nascosto dopo il vaccino, 25 euro la fiala. Speciale magia, donna già segata. Speciale magia, donna già segata per illusionista scoglionatissimo, 990 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Ombrello Bluetooth, 44 euro. Pugnale a salve, 38 euro. Speciale 2 in 1. Spazzolino elettrico più frigorifero, 982 euro. Liquido Tergi Cristalli spermicida, 26 euro al flacone. Preservativo bussola per chiavare sempre verso nord, 17 euro la confezione da 6.
1: Arredamento interni.
2: Candela gonfiabile, 6 euro. Lampadario da petting, 96 euro. Garantiti! Merdosi scarafaggi antimuffa, 2,50 euro al pezzo. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici, 12,90 euro. Foglio di Rubik, rompicapo molto, molto facilitato, 3 euro.
1: Offerte.
2: Stendino a chiappa fulmini, 23 euro. Enola etero, ordigno nucleare fissato con la fica, 6 milioni di euro. Pianoforte analcolico, 987 euro. Muta da sub più sorda da canoa. Oh, visto lì. Muta da sub più sorda da canoa. Muta da sub. Non riesco neanche a respirare bene.
3: Non ti guardo, non ti guardo.
2: Muta da sub più sorda da canoa più cieca da vela, ovvero. Aspetta, ovvero. Ovvero Paralimpiadi Starter Pack, 2599 euro, vitto e alloggio esclusi. Forno a macroonde, ne basta una per incenerire il condominio. Altro che toast e pizzette, 684 euro. Porca troia.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Che c'è?
6: Ti ucciderò.
5: Uccidi, uccidi, uccidi.
6: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
5: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
6: Marco Mazzoni ti ucciderà.
5: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
6: Hai paura?
5: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
6: Stanotte ti massacro di messa.
4: Leone Veritas.
7: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre,
6: figlio, tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
7: Una vacca di tua madre, una vacca.
6: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
7: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
6: Ti ucciderò.
7: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
6: Morirai nella tua merda di invidia.
7: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
6: Addio.
7: Colpa mia.
6: Ma vai a cagare.
7: Se non
6: era
7: per me, se non era per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
8: Ma va a cagare, va.
7: Tu devi andare a cagare, che c'è un sacco di supposto del culo.
4: Leone Veritas.
9: Cuccioli stava rischiando di morire.
6: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
6: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
6: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
4: Leone Veritas.
6: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
10: Vado!
6: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
6: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di quel grizz.
6: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere, perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
6: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
4: Leone Veritas.
7: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
6: Ti ucciderò!
7: Pasqua, ancora il sai.
8: La radio, alla puttana d'esordo,
6: ma chi è questo figlio di puttana?
7: Questo è uno che se ti acchiappa,
6: sì?
7: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
6: Ma fate
7: dalle banane alla zucca.
6: Siete due froci, vero?
7: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
6: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
7: Sì, mi imitate.
6: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
7: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
6: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
7: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
6: Adesso ti facciamo licenziare.
7: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: tutti su Radio Fame. Io sono Roberto.
1: E io sono Gianni.
2: E io sono Gianna.
0: Come stai, Gianna?
2: Va benissimo, grazie. E tu, Gianni?
1: Va benissimo, pensa però che questa mattina sono uscito per venire qua in radio e ho perso l'autobus.
2: Pazzesco.
0: È incredibile, potrebbe diventare un argomento.
2: Ma sì, assolutamente. Anche tu hai perso l'autobus un giorno della tua vita? Faccelo sapere al 347 48 27 Fine Fine 3.
0: Esatto, Fine Fine 3. Ma attenzione, oggi stiamo per giocare a un gioco pazzesco. Il gioco ve lo diciamo tra poco. Intanto sentiamo subito se abbiamo un nostro ascoltatore al telefono. Pronto?
3: Sì.
0: Ciao,
2: ciao Maria.
0: Ciao Maria
2: Concetta, come stai?
1: Ci ha dato il
3: volume. Bene. E cos'è, cos'è?
0: Tuo figlio è un nostro fedele ascoltatore. Noi abbiamo chiesto dei numeri di telefono per partecipare al gioco che facciamo tutti i pomeriggi in diretta in radio.
3: Dica,
0: dove
3: sì,
0: ci sono dei premi incredibili. Intanto io saluto anche suo figlio che ci ha passato il numero di la signora Maria Concetta di...
1: Pronto?
2: Maria Concetta?
3: Sì.
0: Ah, ci sei, ci sei?
3: Sì, ci sento.
0: Benissimo, allora attenzione, adesso Gianni farà i passi, dovrà indovinare il numero di passi che farà Gianni, ecco, non è che è molto difficile. Sì. Allora, sei pronta? Attenzione, silenzio, vai. Quanti passi ha fatto Gianni?
3: 3.
4: Congratulations!
0: Bravissima Maria Concetta! Bravissima Maria Concetta! Allora Gianna, adesso sei pronta ad aprire le buste? Così andiamo a vedere cosa vincerà Gianna.
2: Certo, Maria Concetta comunque andrà a vincere, non io!
0: Maria Concetta, vai, vediamo!
2: Senti, Maria Concetta, vuoi aprire la busta numero 1, la 2 o, attenzione, la 3?
3: La 2!
2: Eccola, stiamo aprendo. All'interno c'è un tornio a 8 velocità a pedale. Sei contenta?
3: Che bello!
0: Fantastico!
2: Ma è bellissimo! È un premio stupendo!
0: Quante cose potrai fare? Beh, visto, è stato facilissimo giocare con noi, Maria. Allora adesso noi ti passiamo Gianna che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questo bellissimo premio. Va bene?
3: Ok, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Rimani lì.
3: Ciao, ciao, belli, ciao.
2: Ciao Maria Concetta, eccoci
3: ciao
2: qua
3: bella.
2: Allora, il tuo premio quindi è un tornio a 8 velocità a pedale. E pensa che insieme arrivano anche 12 sacchi.
3: Cos'è?
2: Il tornio è quella macchina che serve per fare i vasi d'argilla. Infatti insieme arrivano anche 12 sacchi di argilla in polvere da 40 kg l'uno. E puoi decidere se farli arrivare in una volta sola oppure uno al mese per un anno, in maniera che tu possa fare i tuoi vasi. Sei contenta? È molto bello. Sì, è un regalo veramente bellissimo.
3: Anche perché mi piace fare cose artistiche.
2: Ecco, infatti, brava, un po' di bricolage non fa mai male. Senti, Maria Concetta, quando arriva il pacco con il tornio, ci sarà un piccolo contrassegno da pagare al corriere, perché è un pacco molto voluminoso, come immagini, e il contrassegno è di 289 euro. Preferisci pagare in contanti o assegno?
3: No, 289 euro.
2: Ma non sei contenta del tornio?
3: No, non mandatemi niente, io non pago.
2: A me non me ne frega un cazzo, Maria Concetta, che tu non puoi pagare.
3: No.
2: No, non sei contenta?
3: No, non sono più contenta, sono
2: ma come
3: triste.
2: No, Maria Concetta?
3: No, e non voglio più giocare con voi.
2: Ma in questo caso qua ti renderai ben conto che un tornio a 8 velocità...
3: Ora chiudete e andate. Vada, non vi voglio
2: Maria Concetta, Maria Concetta, calmati per cortesia.
3: No.
2: Dai, domani arriva il tornio, sarai contentissima.
3: No, veramente. Dai, basta, andate a fanculo allora.
2: Ma Maria Concetta.
3: No, andate veramente a fanculo, perché io mi sto incazzando. Sono già, mi avete preso in un momento veramente sbagliato.
2: Ma su via, Maria Concetta, si tratta di un pacco da 4 quintali. Cosa vuoi che sia, no? È un contrassegno veramente piccolo per una dimensione del genere.
3: Vai ancora a fanculo, tu e i tuoi amici che ci avete là.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
5: Lo Zoo di 105.

0: Io a volte non capisco le persone. Ma possibile che debba ancora chiamare l'amministratore condominiale per il vicino del piano di sopra? L'ho avvisato due volte di finirla, ma lui imperterrito non smette.
1: Ma amore, non abbiamo nessuno che abita al piano di sopra. Ci sono i solai.
0: Ma che cazzo stai dicendo? C'è uno che abita di sopra, lo incontro tutte le sere che piscia sul pianerottolo e poi sale le scale borbottando. Ma un giorno di questi, se non la finisce, salgo e lo picchio.
1: Secondo me dovresti smettere di fare l'aperitivo con i colleghi prima di rientrare. Perché se quando rientri sei così fatto da avere le allucinazioni, è meglio che ci dai un taglio.
0: Ma quali allucinazioni? La puzza di piscio la sento ogni giorno appena esco di casa e la senti anche tu.
1: Ma quelli sono i nostri dirimpettai anziani, lo sai che sono incontinenti. Probabilmente con la demenza non se ne rendono neanche conto, poverini.
0: Ma quale demenza? Quei due vecchi di merda sono sveglissimi e ci spiano. Secondo me, ascoltano anche i nostri discorsi sti due figli di Troia.
1: Ma non dire fesserie. Sono due vecchietti indifesi. E come ci ascoltano? Con le cimici.
2: Cazzo, il bastardo ha mangiato la foglia.
3: Ma figurati, non capirà mai che li spiamo. L'importante è che non trovino le cimici.
1: Senti, amore, forse è meglio che
3: trovino le cimici.
1: Senti, amore,

0: E quella volta in cui hai assunto così tanta mescalina che ti ho trovato a letto con un dentista nano di colore del Mozambico perché eri convinto che fosse una mini spogliarellista del pianeta delle scimmie. Potrei dire di no. Ma visto che questi sono solo due estratti dal libro delle tue super minchiate da strafatto, direi che la storia di uno che ci piscia sul pianerottolo e abita nel solaio e dei vicini di casa che ci spiano possa sembrare un tantino il frutto della tua alterazione serale da Negroni sbagliato e qualche pippotto.
1: Ti giuro che è vero e te lo dimostrerò.
2: Andrò in fondo a questa storia. Ti dimostrerò che quei due ci spiano.
3: Quel bastardo ci ha scoperto. Cosa facciamo? Chiediamo l'estrazione oppure lo facciamo sparire?
4: Aspetta, non essere avventato. Chiederemo ai vertici il da farsi. Intanto smetti di far salire il nostro informatore su di sopra e digli a quel coglione che può pisciare in strada. Dove cazzo è cresciuto? In una stalla.
3: Invece cosa facciamo con i corpi dei due anziani che vivevano qui? Quel cazzo di congelatore fa un casino della Madonna di notte e non riesco a dormire.
4: È un problema alla volta. Intanto risolviamo il cazzo creato dal dubbio dello scemo. Agiremo su di lei, così lo terrà buono finché non finiremo il nostro lavoro in questo paese di merda.
3: Bene, come vuoi tu. Allora vado di lassegare in due quel bastardo che abbiamo beccato ieri.
1: Lo senti, amore? Senti che c'è qualcuno che grida? Chiamiamo la polizia. La senti la motosega?
0: Amore, adesso basta. Finiscila di essere paranoico. Si sente nitidamente che si stanno divertendo in salotto con dei go-kart.
1: Certo, perché non ci ho pensato prima. Hai ragione. Si stanno divertendo con dei go-kart in salotto.
0: E lasciali divertire. Sono anziani.
1: Tu hai capito che ero sarcastico, vero?
5: Cose di casa!
6: Bella sigla, serie di merda.
7: Radio 105.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Centodieci chili? Servastraccia! Servastraccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi, stavo riparando il macchinario che ti spara i nani nel culo.
2: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Sono grassa, servastraccia, sono grassa! Guarda, peso 110 kg!
3: Non si preoccupi, signora. Chiamo subito il personal trainer.
2: Cretina! Non lo sai che io e il personal trainer abbiamo un trascorso anale?

0: Ma donna Ruanda, se non posso chiamare il personal trainer, come facciamo a farla dimagrire?
1: Potrei farle la stessa domanda. Ha visto che bicipite? Eh? Tanto non si vede.
2: Non c'è altra soluzione, maresciallo. Devo mettermi a dieta.
0: Ricevuto, signora. Chiamo subito il dietologo.
2: Idiota! Non lo sai che io e il dietologo...
3: Lo so io! Avete un trascorso anale!
2: Esatto!
1: Potevo fare la stessa domanda, ma chi è questa persona in casa con me?

0: dietologo è frocio.
1: E beh, anche il mio culo è frocio.
2: Comincio a essere confuso.
0: Impossibile, non ci credo. Mi faccia vedere il culo.
1: No, non posso farti vedere il culo, serva straccia.
0: E perché?
1: Perché io e il mio culo abbiamo un trascorso

0: Adesso sono confuso.
1: Signora, non capisco. Se deve mettersi a dieta, perché siamo venuti al ristorante?
2: Perché voglio fare un ultimo pasto come si deve prima di iniziare la dieta. Ma state attenti, qui è pieno di gente che certamente vorrà scoprire il mio
3: segreto.
2: Ah, parlare del segreto mi ha messo una fame boia.
1: Ricevuto, signora. Chiamo subito il cameriere.
2: Idiota! Non lo sai che io il cameriere
4: Io un trascorso anale.
2: Esatto.
0: Comincio a essere seriamente confuso.

0: Signore, maresciallo, siete pronti per ordinare?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Cameriere, è inutile che cerchi di corromperci con il cibo. Non le rivelerò mai il mio segreto.
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
0: Cosa ha detto?
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
1: Io la voglio senza formaggio.
0: Non ho capito cosa ha detto.
3: Fermi tutti, o vi faccio saltare il cervello.
1: Credo stia parlando del menù.
4: Oddio, un bandito. Presto, Donna Ruanda, nascondiamoci sotto il tavolo.
2: Non posso, idiota. Non lo sai che io e il tavolo abbiamo un trascorso anale?
1: Però adesso
5: maresciallo
3: Tutti contro il muro, presto.
0: Cosa ha detto?
3: Tutti contro il muro, presto.
1: Non voglio della pasta al pesto. Ho chiesto dei rigatoni.
3: No, tu, Donna Ruanda, proprio te cercavo.
0: Cosa ha detto?
3: Che cercavo Donna Ruanda.
1: Non la voglio la bistecca.
3: Tutti contro il muro.
0: Vuol mangiarci il mulo. Ma non abbiamo un mulo.
1: Ma
0: noi.
1: Chi è questo Arturo?
3: Non pigliatevi per il culo.
0: Ha detto che mio zio ha pitturato un muro.
1: Ah sì? Mm-hmm. Che prezzi fa? È un imbianchino modico?
3: Non pigliatevi per il culo. Tutti contro il muro. No, tu no, Donna Ruanda. È proprio te che cercavo.
0: Cosa ha detto?
1: Non lo so, è confusa questa persona.
3: Cercavo Donna Ruanda.
2: No, il mio segreto no.
3: Ah no? Allora ti sparo questa pistola in faccia.
0: Ha detto che vorremmo mangiare della focaccia. Ma io non c'ho voglia di focaccia.
1: Io se con poco olio volentieri. Credo ti stia sanguinando.
6: Ma so, ho bisogno piccato per solo.
1: Scusa.
0: No.
1: Fai vedere un attimo che...
0: Sta sanguinando.
5: No. Squalo.
7: Allora, sì, mentre stavo facendo la scenetta squalo nei suoi spasmi, vorrei che questa cosa andasse in onda. Si è tirato un pugno in bocca e sta sanguinando dai denti. Quindi in questo momento io, dopo 16 anni di onorata carriera dello Zoo di 105.
0: Hai assistito a un DJ che si è autopicchiato.
7: Credo di aver raggiunto il limite perché sto registrando con una persona completamente svirgolata che si piglia a pugni la bocca e sangue.
6: Non l'ho fatto apposta.
7: Apri i radio, boom, boom.

0: pezzo dell'ano alla cassa 5. Tito cassa 4.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
1: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
4: Siamo nel tenebroso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre si stanno gustando un classico del cinema italiano, La vita è bella.
5: Primi, si ritorna a casa col carro armato. Abbiamo vinto!
6: Sapete, stavo pensando.
7: E già questo è un miracolo.
8: Beh, quindi che stavi pensando?
6: Pensavo che forse La vita è bella ha ricevuto tutti quegli applausi solo nel momento in cui Benigni muore e si leva finalmente dai coglioni.
9: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua maestà, Lord Giolitti.
9: Ah, ragazzi, il mondo è in rovina. Adesso ci si sono messi di mezzo i ne...
6: Prendo la cinghia.
9: Con calma, amico mio, con calma. Comunque, tra questi c'è Antonio Lepage, che fa l'attore di teatro. Non ho parole, veramente non ho parole. Andate veloci prima che mi monti realmente il Cristo.
8: Porca troia, andiamo celermente. Turbo
4: Boomer! E pieni di rabbia suprematista, i Turbo Boomer corrono contro il tempo per scongiurare questa nuova grande minaccia.
10: È difficile restare arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo. Il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare e dopo scorre attraverso me come pioggia e io non posso provare altro che gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida piccola vita. Non avete la minima idea di cosa sto parlando, lo so, ma non preoccupatevi. Un giorno l'avrete.
6: Ma quello sul palco è un vacca puttana.
8: Già, nonno. Forza, becchiamolo in camerino.
7: E magari ci salta pure un pompinello.
10: Grazie, grazie. Ora me ne vado un secondo in camerino. Grazie, grazie.
8: Salve, l'estofante. Ti stavamo aspettando.
10: Oh no, i potenti...
7: Siamo qui per risolvere la situazione, cioccolatino.
10: Immagino siate qui per degli autografi, signori, ma al momento vorrei un secondo riposarmi. E questo è il mio camerino.
6: Riposarti? Ai miei tempi voi fottutissimi musini non potevate riposare. Si lavorava e il padrone passava col fucile. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
10: Siete proprio simpatici, signori. Io amo questo humor nero.
8: Ma che cazzo ti ridi?
7: Io non vedo nessun humor. Vedo solo nero.
8: Proprio come zucchero.
7: Io ce lo ciucciavo a zucchero.
10: Sì, ok. Potreste ora lasciarmi cortesemente?
6: E perché dovremmo?
10: Ho appena fatto 2 ore di spettacolo. Credo che riposare sia mio sacrosanto diritto.
6: Diritto? Da quando voi credete di avere dei diritti?
8: Siete ne... Che diritto vorresti?
10: Ok, ora la cosa inizia a diventare un po' offensiva.
6: Oh, la scimmietta si sta offendendo. Vuoi una banana?
7: Io la vorrei una banana. Anzi due, così almeno una la mangio.
8: Tornatene al tuo paese invece che venire qui a rubare il lavoro ai veri attori.
10: È questo il mio paese?
6: Ma se sei ne...
8: E dai anche un cognome francese.
10: Ho origini della Costa d'Avorio, che come immagino sappiate era una colonia francese. Ma sono al 100% italiano, bastardi di merda.
6: Ma se sei ne...
10: Sentite, teste di cazzo bianchi suprematisti della minchia, il porre fine alla segregazione razziale e questa merda di discriminazione non è cominciato negli anni 60? Ma dove cazzo siete rimasti voi? Nel Far West? Andate a segarvi guardando Django di Tarantino se il cazzo vi tira ancora. Ed ora levatevi dai coglioni, su!
8: Altrimenti cosa fai? Ci spari?
6: Ci spara? Ma tenendo la pistola in orizzontale e facendo yo-yo! Oh no, Tupac!
7: O magari mentre gioca a basket.
10: Questi stereotipi sono finiti 6.000 anni fa.
8: Senti, ovetto Kinder, smettila di mostrarci i tuoi denti bianchissimi, che tanto sai cosa dobbiamo fare.
10: Ah, la cinghia.
8: Bravo.
6: Prendo la cinghia.
4: E con una scarica di rancorose cinghiate schiaviste, i Turbo Boomer fanno tornare al suo posto quel n***o di Antonio.
11: Grazie, Turbo Boomer. Una cica c'è davvero me stesso, perché comincio la cita, prego, vuoi faccio un letto, vuoi un accendino? Ehi, dai, amico, compra un accendino, Wakanda forever.
6: Bravo, ragazzo, quindi prima di andare vi voglio raccontare una barzelletta. Ditemi, chissà qual era il principale strumento agricolo del 1800?
11: Io.
6: Bravo, eri proprio tu. E questa era la battuta. Ma visto che lo devo dire, andate tutti a fare in culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
4: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. Le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: Sono fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso.
4: Rimuori ancora.
2: No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sfonda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camerimocchio? Ma qua la sfonda, dai.
4: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è
2: diciamo.
6: Una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Questa è la casa, sono pieni di cazzi, costruiti dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori
2: sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è?
2: Volte.
4: Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benare, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, diciamo, tomorrow you want less, poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: se una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che cos'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
0: Lo Zoo di 105.
7: Nelle puntate precedenti.
8: Pronto?
2: Sì, se sbandiera le bandiere?
8: Sì. Allora, guarda, sì, facciamo così. Mi mandi una richiesta via mail?
2: No, no. Io ti faccio adesso la richiesta e poi mi presento lì con i soldi, quello che serve. Io non ho internet mai.
7: I tamarri stanno cercando di comprare delle bandiere per riempire Quartoggiaro per l'arrivo dello zio Galera.
8: Abbiamo delle procedure.
9: Senti,
8: da
9: seguire. Sciacquacoglioni, ci hai rotto un po' il cazzo. Adesso ci devi fare le bandiere subito. 3.000 subito con lo stampo. Cosa ci mettiamo sopra, Massimino?
2: Naso.
9: Naso. Una... Solo un naso. Hai capito? Ho scritto sotto Quartoggiaro c'è.
10: Per continuare con l'italiano, premere 1.
11: To continue with English, press 2.
2: Bastardo!
12: Tamarri!
13: Buongiorno, come posso aiutarla?
2: Buongiorno, sai che sono entrato nel telefono che ero bambino, sono adolescente adesso, con tutte le attese, i numeri che ho dovuto comporre per riuscire a parlare con un operatore. Fate qualcosa per snellire questo servizio informazioni. voi fate le bandiere, giusto?
13: Sì, sì, talvolta sì.
2: Sono qua con mio cugino Giovannino, no? Sono Massimino di Quarto, piacere, non so chi cazzo sei.
9: Chiedile, chiedile, come ti chiami?
13: Io?
2: No, quello che ci sta ascoltando al Ministero degli Interni.
13: Matteo.
2: Mi sei simpatico che sei uno che la mattina è preso bene. Vuol dire che un paio di bandiere nella vita le hai vendute. A noi ci hanno scarcerato uno zio molto influente, diciamo, nell'ambiente. E dobbiamo organizzare questa parata nel quartiere in cui dobbiamo tempestare di bandiere a minaccia. Anche chi non la vuole mettere la deve mettere.
9: 2000 e 3000 siamo, come numero.
2: Vabbè, questo è un numero sparato a casa. Adesso vediamo quanti appartamenti la mettono. Dobbiamo mettere fuori standard, bandiere, sbandieratori, fucilatori, colpi di cannone per quando arriva nel quartiere il personaggio con questa auto blindata. E
13: siete al posto giusto.
9: Panico, panico, panico, paura. Fantastico.
2: Mi piace. Bravo, tu hai già lavorato con la malavita?
13: Quasi sempre.
2: Fantastico. Sei proprio un golluso, mi fa piacere. Quindi ci avrai 6 telefoni sotto controllo. Meravigliosa sta cosa.
13: Assolutamente sì.
2: Minchia, fantastico. Allora non parliamo di coca e puttane, parliamo solo di bandiere. Senti, quanto costa formulare una situazione di una bandiera? Cioè ti forniamo noi il disegno? Perché mio cugino c'ha delle idee entusiasmanti sulla bandiera.
9: Sì, stavo pensando di fare una bandiera con sopra un naso con scritto Quartoggiaro c'è. Ti piace?
13: Perfetto, bellissima, bellissima. Possiamo anche pubblicarla sul sito, magari qualcuno la compra.
9: Bello,
2: dai. Amiche, è tutto lui, si sente bramieri, capito? Stamattina si è fatto un pezzo di qualcosa.
13: Hai visto che ispirazione che mi è
9: venuta. Posso chiamarti Proietti?
2: Anzi, posso chiamarti Proiettile? Perché ti faccio un buco in fronte, se non la smetti di fare simpatico? Capisci, scemo di merda? Va bene.
13: Va bene.
2: Senti, allora facciamo così. Io vengo in quel pidocchioso cesso di merda di azienda che hai. Veniamo, facciamo il disegno della roba che ci serve. Mi dici più o meno quant'è il budget, perché non te lo voglio fare a rapina, perché sei uno che lavora, è un momento COVID, non è il caso. Vengo, ti do quello che serve. Dove non arrivo con i soldi ti posso lasciare della coca. E ci accordiamo. Come stai messo?
13: Quando volete.
2: Mi piace.
9: Fantastico, fantastico. Se veniamo alla sera, dopo le 10.
13: Dopo le 10, assolutamente. Perché prima c'è troppa gente in giro.
2: Va bene, dai, allora vediamo. Bamba puttana, ci mettiamo a posto per queste bandiere del cazzo.
13: Perfetto, vi aspetto.
2: Basta che non fai lo scemo di merda, che arriverà. Ci sono quelli con i colori sulle maniche delle giacche.
13: Ma no, ma scherzi, ma mai, no, tranquillo.
2: Va bene, sei già revolverato.
9: Senti, come ti riconosciamo quando entriamo con la macchina sfondando la vetrina?
2: Hai finito di ridere?
13: C'ho una bandiera in mano, mi riconosci?
2: Ma tu pensi che è arrivato il circo in città? Ma fammi capire che stai ridendo, stai facendo il paglio. Guarda, mi sta parlando seriamente lui.
13: Ma perché io no?
2: Allora sei proprio così. Sai che saresti uno che nella cosca saresti veramente un personaggio. Tu saresti quello che mi siede di fianco mentre faccio le riunioni pesanti e ride.
9: Pagliaccio, non pagliaccio.
13: E vedi, sono troppo.
2: Stai lì con le schede a montare Mondarozzi di coca e intanto ride. C'avevo un amico così, è morto di infarto.
9: Chissà dopo una pippata come ridi, te proprio,
2: sei uno fornaro, però.
13: Dovremmo provare.
9: Bravo.
2: Ci piace.
9: Portiamo un bel vassoio, dai.
12: Va bene, sacco di cazzi. Ci vediamo presto. Va bene?
13: Ok, grazie ragazzi.
12: Va bene, va bene.
13: Fate
12: bene.
13: Bravi.
12: Ciao,
13: ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
12: Personaggio. Pensavo che gli sbandierati erano così presi bene.
9: Passerò

0: Radio Ergenera.
1: Ciao a tutti e bentornati ad ascoltare il programma del sesso con il vostro attore porno Jürgen. Sono stato in ferie? No, cari ascoltatori, sono stato in galera per aver scopato una signora dentro al banco dei surgelati al supermarket. La signora continuava a far cadere delle cose e quando si piegava dalla gonna si vedeva la bresaola. Ovviamente la signora mi ha dato il suo consenso, ma mi hanno arrestato perché gridando per tutto il supermercato si è sentito... Pensate che alla fine abbiamo fatto anche un disco insieme. Sentiamolo velocemente.

0: Oggi voglio parlare della sega. Voi donne, quando lo fate al vostro partner, a cosa pensate? Che venga il prima possibile? Oppure vi piace proprio tenerlo tra le vostre mani e gustarvi il momento? Sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Ricorda, crema per il culo, crema a norma, la crema giusta per farti sfondare ogni volta che vuoi.
0: Ovviamente era il nostro sponsor. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Lina.
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
2: No, te ne fa tua mamma e tua sorella, bastardo.
0: Brava, così?
2: Sei un bastardo.
0: Mi dica, ci dica pure.
2: Bastardo.
0: Avete sentito? Alla signora piace fare le seghe a suo marito. Sentiamo subito un altro ascoltatore.
3: Pronto?
0: Come sta, tutto bene?
3: Grazie, sì, bene, grazie.
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
3: Cosa?
0: Lei piace fare le seghe a suo marito?
3: Io faccio che cazzo voglio con mio marito, hai capito?
0: Mi dica.
3: Non serve che te lo dica a te. Faccia di merda, stronzo, schifoso, maledetto.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Chi è?
0: A lei piace farsi fare le seghe da sua moglie, quella zoccola? Mi dica.
4: Se dico, c'è peggio dire che i mortacci toi ha sbagliato pure su mascolo e sta mi dice che mi faccio le seghe allo marito, che c'è sul ricchione i morti toi, cadegno lo marito mascolo, butti e polusando.
0: Quante
4: ma un cazzo da fare non c'hai, mannaggia i morti toi.
0: Ma cosa pensa?
4: Non stai manco, porco, mandi i messaggi.
0: Pronto?
4: Semmana agli mascoli, ma proprio ritardato, sì.
0: Brava, così.
4: I morti toi.
0: Sua moglie, quella scimmia, a cosa pensa mentre gli sfilaccia la cappella? Pronto?
4: Penso che ha due cappellone in salupiccione di mamma, va? E a stare proprio una meraviglia, ma penso che gira largo, perché è spampanato l'upiccione di mamma, va? E allora, via, nata, gente, capito?
0: Tu mangi i cazzi?
4: No, no, mamma, esatto, praticamente li condisce addirittura. Dice che li condisce e si ringhiutte fino alle cannavozze. Proprio una cosa bella.
0: Molto interessante.
4: Siccome sta a fatico, fanne una cosa, prova a baffarci ancora li morti tuoi, dai, ciao.
0: Grazie per la sua opinione interessantissima. Ciao, grazie. Benissimo, avete sentito? Agli italiani piace tantissimo farsi fare e fare le seghe. Per oggi è tutto. Vi saluto e vi ricordo che domani sera sarò alla casa di appuntamenti da Lorella Mangia Cappella.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: Il segreto.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodo.

0: Eccomi, signora! Mi scusi, stavo spolverando la sua collezione di cagne in calore!
1: Ma sei cretina? Non lo sai che io e le cagne in calore abbiamo un trascorso anale?
0: Signora, è mezz'ora che stanno suonando alla porta. Forse dovrei andare ad aprire?
1: Ah, è il campanello? Pensavo fosse una nuova canzone di Rovazzi. Allora muoviti, plebebete, vai a vedere chi è.
0: Oh, che bel bambino! Come ti chiami, piccolino?
2: Io sono Giambocchino.
0: Mi ha sboi in faccia! Ma io ti ammazzo, piccolo pervertito!
2: Non aiuto! Aiuto!
1: Brutta puttana! Lascia stare mio nipote! Vieni qua, Giambocchino, fatti abbracciare!
2: Ciao, nonna Ruanda!
1: Ah, schifo! Schifo!
0: Donna Ruanda, ma chi è questo piccolo maniaco?
3: Potrei farle la stessa domanda! Precipitato!
1: Questo è mio nipote Giambocchino e da oggi vivrà con noi a Villa Calabria.
2: Che bello, che bello! Una casa tutta per me!
1: Smettila di spruzzare in giro, Giambocchino, o ti riporto subito allo sboranotrofio!
2: No, ti prego, nonna Ruanda, allo sboranotrofio non ci voglio tornare!
0: Ho capito! È lui il segreto di donna Ruanda! Il nipote sborrone!
4: Il nome alcanzará tutta la vita per innamorarla.
1: Ma che dici, sperma della gleba? Lo sanno tutti che Giambocchino è mio nipote e ne vado molto fiera. È il primo bambino al mondo nato da un pompino.
0: Davvero?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma sto già vomitando al pensiero.
4: Gatta salvaje, con tu passion.
5: Che bonita!
4: Con tu dulzura, arranca del corazon.
1: Certo, purtroppo mia figlia Biafracchia è morta vomitandolo alla luce. Ma da oggi mi prenderò io cura di lui. Non è vero, Giambocchino?
2: Sì, nonna, sì! Giambocchino è molto felice! Felice!
1: Ah, cazzo! Mi ero appena fatta la permanente, Giambocchino! Straccia, controlla che non faccia danni mentre vado a levarmi questo spaccimme di dosso.
4: Ok.

0: Giambocchino!
1: Sì?
0: Ma tu lo conosci il segreto della nonna?
1: Certo che lo conosco! Certo che lo conosco!
2: No, è certo che lo conosco!
1: Certo che lo conosco! Ho fatto la pausa. Certo che lo conosco!
3: No. Però, fammi una cortesia. Sì. Quando devi recitare e tiri dentro l'aria, poi prima di tirarla fuori, spostati un po'.
1: Certo che lo conosco!
2: No!
1: Certo che lo conosco!
0: E me lo vuoi dire? Eh? Qual è il segreto?
2: Avvicinati, che te lo dico in un orecchio.

0: mi avvicino.
1: Il segreto,
0: eh? Eh?
1: Eh?
0: Eh? Eh?
1: Ah!
0: Ah! Ah! Ma quanta cazzo ne hai?
2: Sto per vomitare. E potrei farle la stessa domanda, ma comunque sto per vomitare.
3: Mi scusi se la interrompo, maresciallo Scialomare, però adesso lei nell'elenco batte Rary Rotter, perché si è fatto pisciare in bocca a Luca Alba e adesso faccia da Giambocchino.
2: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Questa volta la sbroffata era praticamente assicurata.
3: Sono pronta, sono calda. Facciamola a mare.
0: Già ignudi e adeguatamente inturgiditi dove più si conviene, Zuleia e Ilmaz erano in procinto di coronare il loro sogno scopereccio nell'amena campagna turca.
3: Ora mi impila il tuo peno!
4: Sì, sì, Zuleia, presto, presto! Impelati, impilati, imballati!
0: Quando proprio sul più bello, una gigantesca aquila reale è piombata dai cieli, strappando al sogno d'amore la gocciolante mentecatta. Per portarla lassù, nel suo nebbioso nido, in cima al cocuzzolo più elevato delle Alpi turche.
3: Aiuto! Decollano, decollano, il Maz, aiuto, non si affalare!
0: E ora il Maz si presenta l'ennesima sfida: scalare le impossibili pareti rocciose dell'impervia montagna per salvare i tre buchi con la demente attorno, nei quali già da troppo tempo il suo baffuto pene anela di spruzzare.

0: partita.
1: Il Moz, ce la puoi fare.

Devo smettere di arrampicarmi col mento. Questa montagna non finisce più. Sono ore che scala senza corda, senza forbici, eppure senza sasso. Manca la carta. Mi sanguinano le mani, mi sanguinano i piedi, per non parlare dei coglioni. Ma perché ho scalato nudo? Che sono, Adamo? Ma devo resistere, resistere! Devo farlo per la mia amata Zuleia, amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, rapita da un uccellone. Forza il mazzo, forza! Un ultimo sforzo, che ci sei quasi.

0: Chip Chip, il Matt, Chip Chip, hai venuto Chip Chip salvarmi, Chip.
1: Ah, Zuleia, amore mio, è improvvisamente venuto. Sei viva, ma che bella, che gioia, temevo che fosse morta.
0: E invece sono non morta, Chip Chip, e ho anche imparato a parlare il linguaggio dei tuorli. Senti il linguaggio dei tuorli. Chip Chip, Chip Chip.
1: Ecco, sì, brava, brava, brava, però dobbiamo fare presto, presto. Dobbiamo scappare prima che torna la madre dei pollacecanti che volano.
0: Ma Chip Chip, come facciamo Chip a scappare, Chip? Questa montagna è ripidissima, Chip Chip.
1: Non temere, amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio. Ho portato paracadute. Noi ora prendiamo una bella rincorsa, ci lanciamo dentro il vuoto e poi apriamo il paracadute e siamo salvi. Forza, infilati questo e andiamo.
0: Addio tuorli, addio Chip Chip.
1: E basta turco, addio con le stronzate. Dai, dai Chip Chip, tuorlo nuovo e pure la carbonara. Lanciamoci nel vuoto. Amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio.
0: Ah!
1: Cade nel vuoto.
0: Chip
1: di sto cazzo.
0: Chip Chip.
1: E basta che Chip Chip, mi sembra di giocare a poker.
2: No!

0: cella, apriamo il paracadute!
1: No, grazie, sta bene chip chip così!
0: Ma che cazzo dici, cretina? Apri il paracadute che stiamo cadendo nel vuoto, che fra poco diventa pieno!
1: No, no, chip chip! Mi fa grassa il paracadute, mi ingrassa, chip chip!
0: Ma turcaccia di... e turcaccia anche la... Mannaggia a me, e quando mi sono innamorato di una ritardata! Vieni qui, vieni! Vieni, te lo apro io il paracadute! Te lo...
1: No, no, ora sono una ciccionica, chip chip! Sono una ciccionica! Allora io adesso me lo tolgo il paracaduto!
0: No, ferma, che c'è il fiume! Quasi precipitato nel fiume, ferma!

turca al ciuccio si chiama paracadute, se ne vedono parole le cadute, se no si chiamava precipitoni. E no, e che cazzo. Ecco. E mo se la sta portando il fiume. Ma cosa cazzo ho fatto da male io? Per una chiavata poi, me lo volete spiegare?

Mannaggia la puttana. Adesso mi devo pure cacciare nel mio ma a salvarla. Mi viene il cazzo piccolissimo.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: Vai. This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai.
3: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà. Questo mondo mi fa schifo. Ignoranti, babbei e tutti così schifosamente mediocri. Nessuno che spicchi sugli altri. Voglio cambiare le cose.
4: Caesar King è un uomo figo. Economista, scrittore, ingegnere, imprenditore, sociologo, dottore. Stufo di dover condividere la sua aria con la gente comune, decide di spolverare diversi trilioni di dollari che aveva grazie ad appalti e bitcoin e di utilizzarlo per acquistare un'isola.
3: Ho un sogno. Fonderò un nuovo stato indipendente, ma non sarà per tutti.
4: Infatti la sua idea era quella di permettere il soggiorno solo a personaggi illustri, straordinari, o meglio dire, fighi.
3: Ok, diamo il via alle selezioni.
5: Io sono un samurai errante cieco. Mi sono addestrato per 40 anni. Ed ora posso tagliare i meteoriti ed invocare draghi elettrici.
3: Ah, sì, sei figo. Puoi passare.
6: Io sono un pirata spaziale che ha solcato i sette mari celesti depredando bottini di altri pianeti e violando buchi neri.
3: Fantastico, entra.
7: Io sono un angelo caduto dal cielo, trasformato poi in un mezzo demone, e posso aprire i portali degli inferi.
3: Perfetto, sei dei nostri.
8: Io sono lo chef Cannavacciuolo. Mancano 4 minuti.
3: Basta, ci hai scassato il cazzo. No, via, via, via, il prossimo. Wow, Godzilla, sì, tu sei il benvenuto, vieni, vieni.
4: E così, con elementi di questo calibro e molti altri, Caesar King creò ufficialmente la nazione utopistica. Nacque così la Repubblica delle Figate.
9: Caesar King è l'uomo dell'anno, fondando la Repubblica delle Figate.
10: Caesar King sulla copertina del Times. È lui il responsabile della fondazione della Repubblica delle Figate.
11: La Repubblica delle Figate in lizza per diventare una delle nuove potenze mondiali.
12: Lo stato dove tutti vorrebbero abitare? La Repubblica delle Figate.
13: La Repubblica delle Figate.
14: La Repubblica delle Figate.
15: La Repubblica delle Figate.
16: La Repubblica delle Figate.
17: La Repubblica delle Figate.
4: La Repubblica delle Figate. Il suo stato procedeva perfettamente. Tuttavia, i vertici mondiali decisero di riunirsi per discutere della Repubblica delle Figate, intimoriti ed oltraggiati.
18: Non è possibile che Repubblica di Figate sia stata creata senza chiedere permesso della Russia!
19: Oh, siamo d'accordo anche noi di Cina. Questo Caesar King è veramente uno stronzo.
20: Anche noi di Wakanda siamo molto, molto oltraggiati da queste cose, perché tu ci sei veramente cattivo, c'è la cita che non ha chiamato nessuno di noi di Wakanda, Wakanda Forever.
21: Ma soprattutto la situazione è grave, perché quel figlio di puttana non ci ha invitato.
4: Ma per quanto le figure più importanti del mondo fossero ostili a tutto questo, nessun'altra potenza poteva competere con la Repubblica delle Figate, se non loro stessi.
3: È meraviglioso. Questo è tutto ciò che ho sempre sognato. Non sei d'accordo con me, dottoressa Stracazzi? Tu che hai inventato il motore a particelle di sogno e scoperto la formula alchemica del senso della vita?
22: Sono d'accordo, Caesar. Tuttavia, un dubbio filosofico mi attanaglia. Sicuro sia cambiato qualcosa? Guardati attorno.
3: Guardarmi attorno.
4: E in un bagliore di saggezza, la dottoressa Stracazzi illumina l'intelletto di Caesar King. Caesar King inizia a girare per la sua nazione. Vede il super samurai errante cieco utilizzare il colpo proibito dell'esplosione di 1 milione di soli. Poi vede il mezzo demone ed angelo trasformarsi in una bestia mistica circondata da fuoco blu. vede il pirata stellare stringere fra le mani la mappa per i confini dell'universo. E vede Godzilla sputare laser. E non è nulla di che, però fanculo, cazzo, è Godzilla. E capisce.
2: Non c'è via di scampo. Devono morire tutti.
4: E allora prende la sua navicella spaziale magica alimentata a fantasia e con un click del suo telecomando fa saltare in aria l'isola, che sprofonda in un vortice di tuoni, draghi e un sacco di altre figate che fanno arrapare coloro che da lontano godevano di quello spettacolo. Caesar King, presidente delle figate, tornò ad essere un normalissimo uomo straordinario. L'unico. L'unico.
2: Proprio questa era la lezione di cui avevo bisogno. Lì erano uguali. Nessuno prevaleva, perché erano tutti straordinari. Il che significa che non lo era nessuno. Fonderò un nuovo stato, dove sono tutti normali, mediocri. Anzi, un po' al di sotto della media.
4: E così Caesar King creò il Canada.
3: Il perineo della realtà.
14: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i figli puttani! Testi cagli, voglio di me i figli puttani!
10: Calmati
11: che
10: ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io il figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto? Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba?

0: Hop Hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra. Poi vedrai quando Hop Hop che mi faccio.
1: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: 1 febbraio 2021 parte oggi ufficialmente su tutto il territorio nazionale la lotteria degli scontrini per scongiurare il nero fatto nelle attività commerciali. Ora fa veramente ridere che parta adesso questa roba qua, prima di tutto perché siamo in piena crisi, nessuno spende più un cazzo, e poi diciamocelo seriamente, il vero nero viene fatto dalle grandi imprese, non certo dai commercianti che vendono quattro pere e tre matite. Però potrebbe essere un buon modo, insomma, per far arrivare qualche soldino in tasca ai consumatori virtuosi dandogli dei bei premi mensili, insomma. Magra consolazione, un po' come se tu sei a letto con Malena e non puoi leccare la fica, ecco, una cosa di questo genere. Parliamo comunque di lotteria degli scontrini, voglio sentirvi su questo. Operazione geniale o truffa, via, apriamo le linee. Apriamo con Raffaele da Varese, gradito ritorno, ciao Raffaele. Lotteria degli scontrini.
4: È una cagata pazzesca.
3: Perché? Perché?
4: Cioè, a parte che uno deve già spendere per aggiornare il software, va benissimo, poi è un periodo che chi ha un'attività soldi che ne ha da vendere.
3: Sì, spende volentieri questo periodo.
4: Poi la cosa peggiore che succederà, sì, che se arrivano in 10, sì, ordinano 10 bevande, lo stesso ordina 10 bevande, sì, e poi vuole 10 scontrini a rompermi il cazzo col codice, perché visto che in Italia sono poco ludopatici, sì, faranno la lotteria e tu vinci una grammata di bamba. Ogni volta che tu fai uno scontrino andiamo su un altro vizio degli italiani.
3: Quindi ti danno lo scontrino direttamente arrotolato per pippare il premio.
4: Sì, il secondo premio è la grammata. Sì. Ma possibile che nessuno ha pensato alle aperture scaglionate? È come una figa che apre le gambe, ne prende 100 e poi dopo, il giorno dopo, chiude, poi riapre e ne prende 100.
3: Quindi tu dici, apriamo prima la bocca, poi la figa, poi il culo.
4: Eh sì, prima i ristoranti, poi i bar.
3: Però adesso arriva Draghi e risolve tutto.
4: Sì, poi arriva Draghi, poi arriva Re Artù che combatte contro i draghi, poi arriva Rapunzel e tira giù la corda, i capelli.
3: Ma l'ariete finisce sempre nel nostro buco del culo.
4: Eh sì, sì, beh, per forza. Ti una amo. Bella catapulta nel culo. Ciao fratello.
3: Ti amo, ciao Raffaele, ciao, ti amo, ti voglio bene, ciao.
4: Ciao.
3: Enzo di Napoli.
5: Ma forse è una buona idea.
3: Forse è una buona idea, perché forse?
5: Perché potrebbe dare qualche risvolta alla situazione.
3: Qualche risvolta?
5: Sì,
3: cos'è una risvolta?
5: Ma nel senso, stando comunque in un clima di un po' di crisi, così per dire, no?
3: Sì.
5: Potrebbe aiutare.
3: Come? Potrebbe aiutare come? In che modo?
5: Ma semplicemente potrebbe appunto dare un attimino una visione diversa della situazione.
3: Sì. Sa che lei mi sta facendo crescere i licheni sui coglioni. È una persona di una lentezza disarmante.
5: La ringrazio.
3: Ci mancherebbe altro. Benvenuta una stalattite di noia al buco del culo. Glielo giuro.
5: Che vuol dire che ho raggiunto il mio obiettivo, no?
3: Sì, quello di rompermi i coglioni. Arrivederci, Sandro.
5: Esatto.
3: Che palle, dai, che palle. Su, ma fate una striscia di coca prima della telefonata. Andiamo da Andrea, che c'è una teoria sui bitcoin, Andrea.
6: Ciò che avviene in borsa, ciò che avviene con i wallet di cripto e quant'altro, rappresentano il futuro del black. Poi che uno questa cosa qua non la voglia analizzare è un altro paio di maniche, ma se qualcuno è convinto che il nero lo faccia ancora il commerciante, che non batte lo scontrino con magari classe IVA 4, ragazzi, non è meglio.
3: Beh, comunque ce n'è tanto nero che viene dai commercianti, insomma, ogni anno.
6: Beh, tanto nero coi commercianti, ragazzi, non scherziamo. Probabilmente io conosco solo gente particolarmente.
3: Sì, ma scusa, tu dove abiti?
6: Io abito in provincia di Milano.
3: Ma cazzo! Sei un mitele europeo, su, scendi un attimo sotto il Rubicone, dai, Ale, Iacta S, Giulio Cesare, fatti un giro in Calabria, vendono le case in nero in Calabria, dai, vendono le case e gli appartamenti in nero, dai, vattene a fanculo. E adesso andiamo in Veneto, dal mio amico Alessandro, buongiorno, lotteria degli scontrini, buongiorno.
7: Cruciani, smetti di rompermi i coglioni.
3: Dai, su.
7: Sto dentro tra te, Bonolis, tua madre puttana che continuate a chiamarmi.
3: Bonolis.
7: Smettetela. Smettetela e smettetela.
3: Ma chi cazzo è Bonolis? Ma che cazzo vuoi?
7: Intanto quando mi chiami deve mandarli in onda le chiamate.
3: Sì.
7: Far finta di niente e non mandarle.
3: Ma
7: perché
3: sei
7: molto brutta merda, bastarda. E quando mi chiami devi mandarli in onda le telefonate.
3: Ma va bene, allora.
7: Hai capito?
3: D'accordo.
7: Hai capito, brutto pezzo di merda?
3: Sì.
7: Hai capito?
3: Sì, ho capito.
7: Cane.

0: quando sono venuto giù in via Santa Rosa, non sei venuto giù. Ah, mi sì? mandi le guardie, mi mandi, bastardo. Ah, secondo ti te... spacco la testa io.
1: Ma secondo...
0: maledetto, rompi coglioni.
1: Ma secondo
0: vieni
1: te...
0: qua a Padova che ti insegniamo un po' di educazione, maledetto. Ma non bastardo.
1: Esiste. Padova non esiste.
0: Cane che ti fa, stai zitto.
1: Padova non esiste.
0: Stai zitto.
1: Ah, vai, una scorreggetta.
0: Basta, stai zitto.
1: Padova è una scorreggetta. Dove sei venuto tu?
0: Oh!
1: Ma secondo te io vengo a perdere del tempo con un minchia secca come te?
0: Devi stare zitto, brutto finocchio, maledetto, bastardo, maledetto. Sulla malattia ti porta via, ti bastardo, cale.
1: Anche omofobo.
0: Bastardo sei, un bastardo.
1: Anche omofobo.
0: Tua parenza e tutta la tua cricca, maledetti.
1: Ma perché sei così arrabbiato?
0: Siete dei maledetti, cane, maledetti.
1: Tu hai la sindrome...
0: Bastardi, dovete morire. Dovete morire, bastardi. E tu... prima o dopo vi arrivo sotto.
1: Sì,
0: vi arrivo sotto, maledetto.
1: Tu hai la sindrome.
0: Non proteggerti dalle guardie, bastardo.
1: Hai la sindrome.
0: Ti spacco la testa. Qua a Padova attiviamo non il esiste. Collo alle galline, maledetto.
1: Non esiste Padova,
0: maledetto,
1: dai,
0: bastardo,
1: dai.
0: Unto.
1: Ma che cos'è Padova?
0: Unto, figlio di puttana.
1: Ma dai, su.
0: Di quella troia, maledetta.
1: Sei solo chiacchiere,
0: bastardo,
1: di
0: qua, merda,
1: sei solo chiacchiere per ara.
0: Devi stare zitto.
1: Chiacchiere Sant'Antonio.
0: Devi stare zitto,
1: dai,
0: brutta
1: vate,
0: merda.
1: Vate
0: devi
1: bere
0: stare
1: uno scri-
0: zitto, brutta merda.
1: Sei già ubriaco. Sei già ubriaco.
0: Sì, Bonolis, sei tutti quelli che mi chiama.
1: Ma cosa c***o guarda Bonolis?
0: Da Mediaset dovevi cancellare il mio numero, cane.
1: Ma che cazzo me ne frega a me di Mediaset? Io sono...
0: Ma
1: vattene
0: a fare. Cane, dov'è che vai a giovedì sera?
1: Ma cosa,
0: bastardo,
1: sei invidioso?
0: Detto,
1: sei invidioso?
0: Te vedo ad urso, canata.
1: Sei invidioso, sei invidioso.
0: Da che porco del debito di porco.
1: Sei invidioso. Sei invidioso, invidioso, invidioso del mio successo.
0: Ma cosa mai detto, morica?
1: Invidioso del mio successo. Hai la sindrome della fidanzata respinta.
0: Sei brutto bastardo.
1: E cosa fai? E cosa fai? Cosa fai? Cosa fai?
0: Ti tira il collo, brutto bastardo, mai detto.
1: Sei giovane. Sei già ubriaco.
0: Ma figa brutto coglio, mai detto. Mori bastardo, mori anche se ti vieni un cancro, donna.
1: Non le vinci,
0: bastardo,
1: non la vinci.
0: Ma mai detto, ma vattene a fanculo.
1: Non la vinci la lotteria degli scontrini. Non vinci, non vincerai mai la lotteria degli scontrini, non la vinci. Allora no, scusate, lo devo fare. Allora Giuseppe Cruciani, quello vero. Io te lo sto scaldando, poi se te viene a menare su tutti i cazzi tuoi, io te lo dico, Giuseppe, occhi aperti, perché questo sei incazzato, penso davvero che sei tu. Ciao, ti mando un bacione, Giuseppe, ciao, ciao.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: E al sabato grande festa.
2: Incredibile, abbiamo aperto una sede anche in Puglia. Chiamiamo subito per portarci nel mobilificio dei nuovi clienti.
3: Pronto?
2: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente disadattato. Pronto?
3: Brandi.
2: Salve signora. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
3: Cacca, io sto stupendo, papà.
2: Che culo! Ho trovato una scimmia rara che non sa manco parlare l'italiano. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Per favore, tolga dalla bocca quei 4 kg di pasta che avrà appena mangiato dopo essersi alzato a mezzogiorno. Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiamare una delle mie segretarie. Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto. Affare fatto, gorilla handicap. Ma lei lo è veramente? Pensi, da noi potrà comprare la cucina da neve, perfetta da usare in discesa sulle piste più pericolose, a soli 15 milioni di lire. E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da uomo ragno con la pancia e il cazzo fuori dalla tutina. E al sabato, grande festa! Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo. Wender, metti il jingle Vendetta.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Na na na na na na na na na na.
2: Lei è scimmia?
3: Ma tu parlo ancora, ma come cazzi?
2: Lei è scimmia?
3: Ma come cazzi che parlo ancora?
2: Scimmia!
3: Non si parla ancora, non si.
2: Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata.
3: Ma mi manca di stare cazzando.
2: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Passerai la tua vita inutile e bifolca a cagarti addosso nelle mutande fissando un muro. Merda.
3: Bravo, ecco la viciola di camera.
2: Grande festa.
3: Grande feccia umana.
2: Parola di Guido Inferni. Provare per credere. Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa.
3: Grande festa, sì.
2: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato, grande festa.
3: Ma come cazzo che fa cosa?
2: Ascolti bene. Cucina componibile con la sua faccia di cazzo impressa in ogni punto. Pensi, mentre mangerà, potrà ammirare la sua grande faccia di minchia.
3: Ma la cucina mi ha dato buono.
2: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
3: Mamma mia, quando mi ha buttato giù.
2: Allora vada a prendersela nel culo.
3: Mamma mia, te scudo in.
2: Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi.
3: Ma non mi scassano un cazzo.
2: Le rubo solo 30 secondi.
3: Ma manca un secondo.
2: E poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo. Pronto?
3: Ma perché non chiami con il numero?
2: Oh, testa di cazzo. Ma come ti permetti? Guarda che io prendo la mia lussuosa Lancia tema Ferrari e ti vengo a pestare a sangue sotto casa.
3: Chi sotto?
2: Lei è di Biella.
3: Sì, la bacio qua tanto.
2: Niente da fare, io questa scimmia di merda non riesco a capirla. Pezzo di merda.
3: Travau.
2: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente
3: Mamma, devo dire che ha pensato che me ne fotte un cazzo.
2: Perfetto. Allora l'aspetto nel mio bellissimo mobilificio. Scimmia!
3: Ma scafate l'angolo, mamma.
2: Benissimo. Anche questa vendita è andata a buon fine. E anche voi all'ascolto, vi aspetto questo sabato pomeriggio per la grande festa di carnevale al mobilificio Puzzoni. Ci saranno le giostre, ci sarà il bruco merda, la tana delle tigri, il calcio nel culo e la più bella, quella che preferisco io, il bar saloon dei cowboy con le puttane e sparatorie. Grande festa!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Sai che gli fai?
3: Mi piscia
2: la sta merda saccata.
3: Vieni, Leo, vieni.
2: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
3: Stai qua,
2: pisciando addosso.
3: Voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto, rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è l'abbriacatura?
5: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
3: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai di 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: La schiena, quella merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
5: A me il rutto non fa rumore.
3: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
5: No,
3: li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Zerbino su ruote per porta girevole, 13 euro. Asso nel pantalone per bari mutilati, 19 euro. Pokémon, bustina con mostri ciattoli pippabili, 45 euro. Pokémon. Reattore nucleare da jogging, 98 milioni di dollari. Salviette umidificate sessiste, che detergono solo il cazzo, 8 euro al pacco.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Obiettivo sfiga, merda antipestaggio, 6 euro al chilo. Speciale carnevale, body shaming per martedì grasso, 87 euro. Gemelli da polso, nel senso di coppia di fratelli omosessuali dediti al fisting, 250 euro l'ora più stanza in motel. Niki Lauda. No. Niki Lauda, piastra per capelli di inaudita potenza, 75 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Utilissimo bengala antifumo, 7 euro. Grandi opere, funivia wireless, 1 milione di euro. Pub House, chat vocale a base di rutti e bestemmie guardando il calcio, gratis. Ecologico, olio d'oliva senza olio di palma, 12 euro al litro. Pic Embolo, set di siringhe con piccolo difetto di fabbricazione, 8 euro al pacco in sconto.
1: Arredamento interni.
2: Ladro anti-antifurto, 80 euro al giorno. Macchina da cucire più macchina già cucita, 112 euro. Speciale sicario, pistola con silenziatore Dolby Surround, 655 euro. Stock di cavalli senza testa. Stock. Aspetta, perché se parto qua è finita. È bellissima, cazzo. Stock di cavalli senza testa. Avanzati. Stock di cavalli senza testa. Avanzati da colossale minaccia mafiosa, 25 euro al chilo. Pizza anticoncezionale, 9,90 euro. Aghi di pino, collezione appartenuta a famoso tossicomane linciato dall'Ero, 5 euro in visita guidata, 4 per le scolaresche.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, cari amici bavosi, sempre e solo col vostro Max Pezzali, nuovamente qui a raccontarvi miti e leggende dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha salvato il mondo dal Covid. Dopo grossi festeggiamenti fra fiumi di alcol e bombette, il nostro eroe entra in contatto con un suo ascoltatore, Fabio Rovazzi. Ma chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Max, sei proprio un battutista coi controfiocchi. Altro che Alisenji.
2: Oh raga, non ci crederete mai, puttana merda cazzo vaffanculo. Ieri ho vomitato l'anima su una Turbo Lamborghini Maserati parcheggiata lì vicino.
3: Inca, e non ti hanno crivellato di pistola in calimbiate?
2: No, è questo il punto. La macchina era di Rovazzi, maremma bastarda imputridita.
4: E chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Belin, Fabio, sei proprio un battutista coi controfiocchi. Altro che Pezzali.
2: Come chi è Rovazzi? E quello là, dai... quello lì che fa su il broccolo coi baffi.
3: Mica, no, non credo di aver capito.
2: Oh, cazzo e stracazzo. Ecco, guardate qua.
5: Ci appropinquiamo a governare. Ci appropinquiamo a governare.
2: Dai, è quello di ci appropinquiamo a governare.
5: Ci appropinquiamo a governare.
4: Ah, belli Rovazzi, sì.
5: Ci appropinquiamo a governare.
3: Inca, sì, il broccolo coi baffi, inca.
5: Ci appropinquiamo a governare.
2: È un nostro mega ascoltatore, ma di quelli invasati proprio tipo della cumpa, e mi ha chiesto se facciamo qualcosa insieme, scatarrata nucleoloide.
6: Marco, direi proprio che devi accettare, anzi, accettarissimo.
2: Oh, salve illustrissimo, sommo dirigente della nostra stimata radio. Che ci fa qui? Ma soprattutto, da dove cazzo è uscito, minchia minchia oh?
6: Io spunto sempre dal nulla quando sento il profumo di guadagni e quattrini, anzi, quattrinissimi. E Rovazzi è bello pieno, anzi pienissimo.
2: Ed è super in vista, super virale. Beh, direi che si potrebbe fare una collab. Dai, lo chiamo subito, Samantha Bagascia Puttanascia.
1: E pronti via, Marchino contatta Rovazzi.
7: Pronto?
2: Pronto Rovazzi, ciao, sono Marco Mazzoli, prot.
7: Uè, ciao Marco, scusami un secondo che sono insieme a Tom Cruise, Avril Lavigne e Pippo Franchi in una cena stellata su Marte. E qui prende poco, dimmi.
2: Ho pensato alla tua proposta e ci sto. Facciamo qualcosa insieme, Monte Everest merda.
7: Oh, grandissimo, dai, vediamoci domani. Ah no, cacchio, domani sono con Sharon Stone, Paolo Bonolis al release party del nuovo album di 50 Cent. Facciamo dopo domani, dai.
2: Va bene dopodomani, minchia merda stronzo.
7: Ah no, porco Giuda. Dopodomani devo andare al cinema a vedere Oppenheimer. Vabbè, vieni con me al cinema, dai, vieni.
1: E allora Marco e Rovazzi si trovano al cinema per vedere Oppenheimer.
8: Detonatore carico.
9: Ah, io davvero non riesco a capire una minchia di questo film. Tappo cervellotico.
2: Beh, non è che ci sia molto da capire. È la biografia di Oppenheimer.
10: Zitti voi due, sto cercando di vedere il film.
2: Oh, scusa amico, bastardazzo, frociazzo, scemo pazzo.
9: No, davvero, non capisco sta scena, cioè, no.
10: Silenzio.
9: Oh, scusa, ah, sentite, fanculo, chiamo un amico che me lo spiega. Oh. Pronto, Will Smith. Uè, senti, tu che bazzichi un po' nel mondo dei film, con le robe lì, puoi venire un attimo qui a spiegarmi quello che sto guardando? Cioè, non riesco a capire.
11: Yo, eccomi fratello!
2: Porca minchia troia, Will Smith, troia minchia porca.
9: Mica, sei stato un fulmine, Will.
11: Eh sì, noi neghi non sapremmo notare, ma cazzo se corriamo. Comunque sia, cosa non ti è chiaro, Fabietto, mio migliorissimo amico del cuore per sempre smack smack?
9: Non capisco perché Oppenheimer accetta di fare la bomba atomica se poi alla fine si pente e fa il fregnetta. Boh.
11: Beh, perché vedi, sostanzialmente...
10: Porca fate silenzio!
11: Scusa un secondo. Fai silenzio tu e tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!
12: Scusi, signor Will Smith. Io amavo il principe di Belen.
11: Tornando a noi, beh, vedi, Fabietto mio, cucciolotto del mio cuore, Oppenheimer è combattuto perché da un lato ha il suo incredibile desiderio di conoscenza, ma dall'altro sa bene che con quello potrebbe distruggere il mondo. È un po' il dramma dell'Ulisse, no? Hai presente, Omero?
9: No. Cioè, insomma, alla fine è un coglione.
11: Sì, è un coglione. Comunque, ti è piaciuto il film?
9: No, per un cazzo proprio.
11: Già, neanche a me. Dai, andiamo a volare sopra le case dei poveri e ci lanciamo dei mattoni col mio jet privato.
9: Tu sì che mi conosci. Marco, vieni anche tu, dai.
2: Eh beh, cazzo merda culo.
1: si prospettano grandi avventure per questo nuovo sodalizio artistico. Chissà quante marachelle combineranno insieme. Ma così a naso direi una roba tipo 2046. Oh sì, Max, sei un battutista. Altro che Alisenji. Un momento, ma Morgan Freeman?
13: Eccomi, sono Morgan Freeman sul finale della scenetta, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Ho scelto di non apparire in questa puntata perché c'era già Will Smith e sapete che noi neri finiamo con l'accoltellarci o spararci a vicenda se messi uno vicino all'altro.
1: Puoi dirlo forte, vecchio mio. È adesso il nostro momento, quindi ci appropinquiamo a governare.
9: Ci appropinquiamo.

0: Radio 105.
1: Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Questa è l'epopea di due valorosi uomini che hanno fatto la storia dell'impero romano.
4: Soldati, è arrivato il momento dell'onore.
5: Grande Mauri!
3: Due uomini che hanno sfidato il nemico senza paura.
5: Mauri, posso andare in bagno?
4: No.
5: Mauri, posso andare a fare una telefonata?
4: Maritaglie, no.
3: E con grandissimo coraggio.
5: Oh, io se volete vi aspetto qui, andate avanti voi, va?
4: T'ho detto di no, devi venire con noi.
3: Fino al momento della battaglia.
4: Ma che palle sta musica, non si può mettere una musica un po' più da battaglia? Oh, questa è la musica che volevamo. Soldati, al mio segnale scatenate l'inferno.
5: L'inferno?
4: L'inferno.
5: L'inverno?
4: L'inferno.
5: L'infetto?
4: Sti cazzi, al mio segnale gonfiateli le botte, dai!
3: Traditi dal loro imperatore, vennero sconfitti e imprigionati, vagando per anni, fino al loro arrivo a Roma, nel regno dei gladiatori.
5: Oh, Mauri, che bello sto Colosseo, l'hanno fatto proprio bene, ma che bello!
4: Ma va, ma quanto vuoi che sia in piedi sto coso? Questo tra 20 anni crolla, te lo dico io. C'è San Buco in 100.
3: La resa dei conti.
4: Non vedi chi c'è sta? L'infame, l'imperatore Cotronno, hai visto?
3: E l'entrata nell'arena.
4: Affame, a deficiente, imperatore di sta cippa!
5: Frocio!
3: Scosso da tale affronto, l'imperatore Commodo scese nell'arena ad affrontare gli impostori.
4: A cretino, a pulcinella!
5: E basta che si cazza!
4: Ma che me ne frega a me, a deficiente!
5: E basta, dai!
6: Come osi voltare le spalle a me? Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome.
5: Mi chiamo Squalo Decimo Meridio, male, comandante delle legioni Abron, generale della Eufemistica, un po' poco?
6: Non ho capito.
4: Ti chiama Squalo, a sordo, te famo un culo così, hai capito? A deficiente, namo Squalo, all'attacco!
3: Ricordiamo questi due eroi con un minuto di silenzio.
7: Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome, it's on welcome.
8: Lo Zoo di 105.
9: Gna gna qua.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci tutti insieme qui, sempre col vostro unicissimo miglior amico Max Pezzali, sempre per raccontarvi la storia dello zoo. Anno 2000 e qualcosa, Pavia. Il nostro Marco ha stretto amicizia col broccolo baffuto Fabio Rovazzi, che lo sta portando a eventi pazzi con gente assurda.
2: Puttana porca merda, che figata questi eventi pazzi con gente assurda. Non avrei mai immaginato che il mio sogno fosse provare la tuta di Iron Man mentre guido la vera DeLorean di Ritorno al Futuro insieme a Ricky Gervais, Selena Gomez e Carlo Cracco, cazzo minchia zozza.
3: Eh sì, e la serata può solo migliorare.
2: Cos'altro può succedere di più?
4: Salve, sono Morgan Freeman, ma interpreto...
2: Dai, basta Morgan Freeman, hai rotto il cazzo minchia cazzo. Non c'è qualcun altro ogni tanto?
5: Ehi, hey, Fabio, come stai?
3: Ciao, Tom. Tutto bene, tu?
5: Non mi lamento, sempre pronto ad un'altra Mission Impossible.
2: Ma tu sei Tom Cruise, vacca bislacca stupefacca.
5: Sì, sono proprio io, Tom Cruise.
2: Io ti amo alla follia, sei il mio attore preferito, l'ombrico pieno di sorca.
5: Sì, anche io sono il mio attore preferito. Mi fa sempre piacere sentirmelo dire. Beh, che dici? Lo vuoi un pompino?
2: Cosa? Sei frocio?
5: No, sono un grande attore.
3: E come sai, lui non vuole stuntman, ma tutte le scene estreme le gira da sé, eh.
5: Compreso il succhiare i cazzi.
2: Oh beh, è solo un film alla fine.
3: E quando ci ricapita di farci spompinare da Tom Cruise?
2: Andata, vai Tommaso, prendilo tutto in bocca.
5: Oh sì, e dite che sono la vostra puttana.
1: E dopo essersi fatti ciucciare i cazzi da Tom Cruise, il nostro rinnovato duo di marachelle si avvia per le vie notturne di Pavia, fino a che non trovano un posto molto strano.
2: Non conosco questo lato di Pavia. Che cos'è quel posto? Sembra una di quelle classiche casette delle confraternite dei college nei film americani dove si fanno le feste, di-di-di-du-du-du.
3: Non potevi essere più specifico di così, Marco.
2: Eh beh, essendoci solo l'audio nella scenetta bisogna spiegarlo in qualche modo. Ma che posto è, ictus al cazzo?
3: È il raduno dei complottisti. Qui si ritrovano e parlano di tutti i vari complotti che si trovano in giro. Dai, andiamocene via. Marco? Marco? Oh, Marco!
1: Marco è entrato in tempo zero come un bimbo in un negozio di caramelle.
3: Eccomi Marco, non lasciarmi indietro.
2: Ma che figo, hanno stanze diverse dedicate a complotti diversi, trofia dentro il culo.
6: Voi, come minghiangiate nel nostro sacro esempio dei complotti. Affronterete la morte a meno che non conosciate la parola d'ordine. Altrimenti qua schifeo feneo.
3: Dai Marco, andiamocene, via via.
2: No, aspetta, io sono interessato a vedere qualche complotto, cazzetto pisellino fagiolicchio.
6: Ma se non conosci la parola d'ordine, non posso portarti a vedere le stanze, capito? Quindi dimmela o vattene.
2: E se fosse un'astronave?
6: Minchia, bravo, puoi venire con noi.
1: Il sommo accompagna i due bricconi in varie stanze.
6: Allora, qui c'è la stanza dell'acqua su Marte, poi quella è la stanza dei soci di Paul McCartney e questa, quella che c'ha sempre più frequentazione, diciamo, è quella dei Pavia piattisti, quelli che credono che Pavia sia piatta.
2: Questo posto è incredibilmente affascinante, HIV vada via il qui.
3: Io onestamente me ne andrei, eh.
6: Oh, e mica potete andarvene così, eh. Non è che, cioè, voglio dire, ora dovete firmare qui e darci una quota di 25.000 euro.
2: Alla faccia del cazzo! Beh, sì, direi che... cioè, mi sa che, ci sentiamo su Facebook, ok, grandi?
6: E non potete andarvene, siete parte di noi ormai, parte di noi. Parte di noi. E se fosse un'astronave? E se fosse un'astronave? E se fosse...
3: Ecco, siamo spacciati. Se rimaniamo in vita, ricordami di non seguirti più da nessuna parte.
2: Cazzo merda, bel modo di morire dopo essere stati spompinati da Tom Cruise.
5: Qualcuno ha detto Tom Cruise?
6: Oh, porca minchia, è arrivato Tom Cruise.
2: Tom, sei venuto a salvarci. Ti sei ricordato di noi, Melchiorre emorroidale?
5: Certo, io mi ricordo di tutti quelli che spompino. Forza, venite via con me. E voi, morite, bastardi!
1: E con una raffica di colpi di kung fu karate, Tom Cruise spolpizza tutti gli zomboloidi matti complottati e porta in salvo i nostri eroi.
2: Grazie davvero, Tom. Non ce l'avremmo fatta senza di te.
5: È stato un piacere, Marchino mio.
2: Pensa che questi fanatici ci hanno chiesto anche dei soldi. Pff, stronzo peperoncino rabdomante.
5: No. Non dovreste bazzicare certi posti. Sono truffaldini. Piuttosto, se avete dei soldi da buttare, venite con me nella mia chiesa.
2: Ah, certo, Tom. Ciao. Grande. Grazie per averci salvato. Ci sentiamo su Facebook. Non ti dimenticherò. Ciao. Vabbè, Rovazzi, ci siamo divertiti, ma forse è meglio non fare più nulla insieme, eh? Rischiamo di peggiorarci a vicenda, Ghisa incrostata di smegma.
3: Sì, sono d'accordo. Però chissà, magari un giorno.
2: Sì, sì, ciao. Ciao, grande, ciao. Ci sentiamo su Facebook, sì. Magari ci sentiamo nel 2046.
3: Nel 2046,
1: Chissà cosa succederà nei prossimi episodi. E come sempre, proud to be gnagno.

0: Lo Zodi 105.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
2: Nella puntata precedente.
3: Sono le 6, andiamo?
4: A pippare!
3: Ah, allora, sono le 6, andiamo a pizzare!
4: A pippare!
3: A pizzare!
4: Pippare! Pippare come Pippo Baudo!
3: A pizzare!
4: Pippare con due P, pippare!
3: Pizzare!
4: Pippare con la P di po...
3: Pizzare!
4: Pippare, non sa dire pippare! Come fa a non sa dire pippare, signora?
3: Pippare, pittare, ligare.
4: Ma no, signora, no, ma lei non sa, non sa dire una parola composta prettamente dalla stessa lettera?
3: Pippare.
5: No. Pippare.
3: Pittare.
4: No! Pippare! Sono le 6, andiamo a pippare!
3: Pippare.
4: No!
3: Ah, no!
4: Sì, pippare!
3: Rubare!
4: No,
3: rubare.
4: Non rubare! Pippare!
3: Pisce!
4: No! No, pisce! Pip! Pippare!
3: Pif!
4: No, pippare. Pif! Che c'entra, pif? Pip!
3: Pippare! Pivare!
4: Non pivare! Pippare, ecco. Bastarda!
3: Einsk?
4: Che cazzo parla tedesco adesso?
1: Ed ora la seconda parte di...
3: Pronto?
5: Ricordiamo al mondo intero che se c'è una persona che la ama la follia sono io, giusto?
3: Sì, sei tu, solo... No, Poldino, altro.
5: Ma va, quelle sono tutte...
3: Solo io.
5: Allora, signora, sono qua pronto per ricoprirla di denaro, così lei non pensa più alle sue gambe putrefatte, ma pensa a spendere e spandere nei centri commerciali, online, sui siti di Chanel, Louis Vuitton. Io la voglio riempire di denaro, signora. Sono qui con il rappresentante di un ufficio nuovo a base terra che abbiamo istituito, l'ufficio truffe, dove il signor Truffazzi, per di più con un cognome bizzarro, insomma,
4: ed salve, signora,
5: eccolo qua, che vorrebbe ma riempirla di soldi per diventare
4: finti
5: di plastica, di gomma, per riempirla di denaro per fare da testimonial a questa azienda che ormai lei conosce molto bene, che è la Fumagazzi Orologi, se la ricorda, no? Mi faccio una bella vuole una bella battuta, signora? Vuole una barzelletta? C'è un pomodoro che passa da sinistra a destra, poi da destra a sinistra, e lo spot è la passata di pomodoro.
4: Allora, bastarda.
5: Allora, signora.
4: Ho sentito che lei in un momentaccio mi spiace un sacco, signora. Io comunque, se posso farla felice, sappia che avevo intenzione di fare un tour con dei miei nipoti, con il mio SUV della Bentley, per vedere il disagio umano. Quindi se lei mi farà la gentilezza di dirmi dove dimorerà, in quale campo lei tenderà la sua tenda, io verrò a trovarla volentieri lanciandole del pane secco. Le fa
5: che
4: piacere?
5: Bello, che bello.
3: Sì, viene pure.
4: Oh, che bello. Senti, stronza. Allora, noi a San Valentino è il 14 febbraio. La prestigiosa azienda www.fumagazzi.it.
6: Orologi Fumagazzi.
4: Allora, mi farà il scoppiettante festival dei fuochi d'artificio umani di Fumagazzi, che
5: bellissimo,
4: si terrà il 14 San Valentino.
5: Bellissimo.
4: Ci sarà questo drive-in meraviglioso di di coppiette, però che non si baciano, si fanno i pompini. Quindi ci sarà lo spettacolo, infatti verrà ripetuto due volte, una volta per lui e una volta per lei, perché era chinata a succhiare il cazzo, perché sarà il pompino sincronizzato da record della storia. Sono 200 donne che succhiano i cazzi.
5: Ha presente, signora, nel Texas che ci sono quegli affari che pompano il petrolio? Ha presente che vanno su e giù?
4: Ecco, esatto,
5: sarà tutto sincronizzato così con queste testine di vecchi di merda
4: che
5: ciucciano cazzi a vecchi, esatto, con le palle molli.
4: Però la sua funzione quale sarà? Lei sarà un petardo umano.
3: Lei
4: è in grado, per caso è allergica alla polvere da sparo?
3: Beh, no.
4: Ah, meno male. Perché dovrà ingurgitarne circa 4 kg. Dovrà proprio la polvere, dovrà mangiarla tutta, 3 kg, 4
5: Figata.
4: Di polvere da sparo. Poi un nostro medico chirurgo molto capace le aprirà parte della schiena, dalla quale farà fuoriuscire tutti gli elettrodi che serviranno poi al macchinista elettronico per farla irrompere nel cielo da questa fiammata che le spunterà dall'ano, che le darà questa propulsione fino all'altezza di circa.
7: Ci sono diversi colori.
4: Senti, abbiamo qua l'esperto pirotecnico, signora, glielo passo perché con lui potrà decidere la gamma cromatica nella quale si frammenterà nell'esplosione.
8: Scusate, sono quello dell'audio. Avrei bisogno della signora, se è possibile, che mi simula l'urlo mentre sta decollando verso il cielo prima di esplodere.
4: Sì.
8: E dovrebbe, signora, farmi una prova, se può gridare buon San Valentino Valentino forte.
3: Posto Valentino parlo.
9: Vuoi sapere come va a finire?
10: Vuoi sapere come va a finire?
9: Rimani nello zoo di 105.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora, il foglio che stai portando
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma miro! Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardi? La guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di coro, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. La guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi faresti una delle tue mitiche sderenate alla mia ragazza? Si chiama Gaia, fa la ballerina e ha tanta voglia di cazzo. Ma il culo proprio non me lo vuole dare, sono disperato. Davide.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Gaia?
2: Sì, sono io.
3: Ciao Gaia, sono Umbriake dello Zodi 105.
2: Ah,
3: ascolta, ti chiamavo perché Davide ci ha mandato un'email e ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì, grazie.
3: Dai, te la suono subito. Andiamo!
2: Grazie mille.
0: Gaia, Gaia, Davide ti sdraia con la minchia di granito.

0: Ci sei, Gaia?
1: Sì, non ci credo.
0: Eh no, ci devi credere. Senti, vuoi dire qualcosa a Davide?
1: Lo so che ci sta provando in tutti i modi, però non...
0: piano piano, un po' di... insomma, concedi, dai. Un po' di quei lubrificatori che vendono adesso. Un po' di saliva, un po' di cose, un po' di relax, un massaggino, insomma, vedi tu.
1: No, non prometto niente, però.
0: Non prometti niente, sei traumatizzato.
1: Però lo amo tanto.
0: Beh, è già una cosa, almeno qua è un punto di partenza, poi... se la deve giocare bene lui, diciamo, eh?
1: Esatto, esattamente. Grazie mille.
0: Grazie a te, un bacione.
1: Un bacio, buona serata, grazie.
0: Ciao ciao.
1: Altrettanto, ciao ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao, Orsetto 22. Oggi... oggi, sul menù di Pornbub, puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai! Brava, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
6: Sì.
5: Ah!
6: Sì.
5: Dai!
6: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh,
5: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
6: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo!
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì.
5: Sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
5: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Radio 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati sempre col vostro Max per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha legato con Rovazzi e in una manciata di puntate si sono già sfanculati. Vabbè, la vita è così. C'è chi va e chi resta. E chi resta? Una persona di cui parliamo molto poco. La Pucci Puccio Puccionissima.
2: E allora Puccioni, tu cosa ne pensi, cazzo merda culo? Ah, quanta allegria che porta la nostra amatissima Puccioni, il nostro clown, eh? Popi popi che ridere, Puccioni clown, popi popi, minchia minchia qua qua.
3: No, adesso basta, adesso parlo io.
1: Wait, what? Cosa? Che cazzo succede? Della Puccioni nostra amata ne parliamo sempre poco, ma ora è arrivato il suo momento, forse. Una fottuta redenzione per la nostra Letizia.
4: Belin, ma che stracazzo succede? Puccioni, ma tu parli?
3: E certo che parlo, stecco bastardo.
5: Inca, Puccioni on fire, tutta pazza scatenazza, inca, spacco.
3: Vai in culo anche te, panzerotto di merda.
2: Ma che cazzo stracazzo stracazzo succede, cazzo cazzo iu iu?
3: Lo sai che succede? Che sto stufa di subire sempre le vostre angherie. Sono anni che progetto la mia rivolta ed ora sono pronta a prendermi tutto. Entrate, mio esercito!
1: In quel momento entra un esercito di mega muscoloni e frottoni tutti vestiti in tuta latex a domaso con anche le palline in bocca.
3: Vi presento la mia guardia personale, generale Sado!
6: Oh, ai suoi ordini, sua maestà Letizia. Oh, bei cazzi, bei cazzi.
3: Prendete codesti bischeri e portateli nelle segrete.
6: Come desidera lei, oh, bei cazzi.
5: Venga, tutti pazzi, frottoni.
6: Zitto, bei cazzi.
2: Ma cosa stai facendo, Puccioni, minchia merda merda?
3: Dimostrerò a questo mondo che io sono la regina di Radio Norba, che abbia inizio il matriarcato.
1: La pazza pazza Puccioni utilizza il veicolo mediatico della fattoria di Radio Norba per creare l'angolo rosa di Leti, una posta del cuore dove trova affetto e sostegno di tutti gli ascoltatori che sono sempre stati dalla sua parte. Grazie ad esso, crea una vera e propria folla che si raduna tutta sotto la radio.
3: Mio popolo, vi prometto più parcheggi per le donne incinte, unghie finte dalle cinesi gratis e mai più sbalzi ormonali. Ma avete sempre dimostrato affetto e solidarietà e quindi vi chiedo, come vostra regina, di realizzare il mio più grande sogno, partire da Pavia e invadere e conquistare la Puglia.
7: Mi scusi, sua Puccionità, sono il solito Morgan Freeman. Mi chiedevo, ma perché conquistare la Puglia?
3: Beh, la Puglia è il tacco d'Italia ed io sono pazza per i tacchi.
1: Letizia guida il suo esercito e invade la Puglia. La regina tenebrosa conquista tutte le reti di informazione e trasmette solo cose di femmina. Ma intanto Marchino Bello si trova sorvegliato dalle guardie scelte.
2: Devo andarmene da qui, porca troia e ritroia.
6: Nessuno può andarsene di qui, oh bei cazzi.
2: Ah no, ma... oh, guarda!
6: Oh, che cosa, bei cazzi?
2: Guarda là, ci sono dei bei cazzi laggiù.
6: Oh, dove, bei cazzi?
2: Ah, è stato incredibilmente semplice. In effetti sono le guardie scelte da una bionda. Rettoscopo pieno di diarrea.
1: Marco fugge dalla prigione rosa e si avvia nel profondo sud, nel tacco a spillo d'Italia, dove finalmente arriva nel castello della regina Puccioni.
2: Puccioni! Puccioni!
3: Marco, che piacevole sorpresa! Vedo che sei sopravvissuto. Ti piace il mio castello fatto di ribollita?
2: Sì, molto bello, ma perché stai facendo tutto questo, Leonardo da Vinci bastardo?
3: Lo sai perché. Voi mi avete sempre sminuita e bullizzata. Io mi sto prendendo la mia rivincita.
2: Ma non è vero! Sei all'interno della fattoria di Radio Norba. Noi non è che ci accaniamo con te, ci accaniamo con tutti. Siamo merde all night long. Però sei una di noi. Non mancherà mai il rispetto. Siamo la fattoria, cazzo merda minchia.
3: E no, Marchino, non me la devo io. Ui po', ma che mi succede?
8: Non sto capendo.
9: La chiorba mi gira.
8: Oh, in me.
3: Ma che cosa?
1: La sveglia suona. La Puccioni si desta. Nel suo letto, a casa sua. Nessuna rivolta, nessun esercito di sado froccioni, nessun castello fatto di ribollita. Semplicemente la sua vita. Dopo un'altra serata a bere gratis durante il corso di sommelier, Letizia prende la bici e si reca nella radio, alla fattoria. Mille pensieri le attraversano la mente dopo quello strano, bizzarro sogno.
4: Ma io me ne vo, ma chi me lo fa fare?
2: Eccoti, Puccioni, buongiorno, che fine avevi fatto?
1: Arro sogno.
4: Ma io me ne vo, ma chi me lo fa fare?
2: Eccoti, Puccioni, buongiorno.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Dal genio del regista mongolo di Goditi, una produzione Abdab International. Otto candidature ai premi Sbrappiti. Una storia che la critica ha già definito slooping eufemistica. Una vacanza sognata da una vita.
3: Ma non è troppo piccola sta nave?
4: Non grida, fallo come intenzione, sì. Ma non è troppo piccola.
3: Ma non è troppo piccola sta nave?
4: Aspetta, stacca, vai.
3: Ma non è troppo piccola sta nave? No,
4: fa più intenzione di... Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
3: Ok. Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
5: È il rimorchiatore questo, squalo. La nave è quella, di fronte.
2: Un momento di svago e relax nella stupenda cornice di una crociera dell'oceano.
5: Palma meglio, su tutta la spalla, squalo, non devi far metà.
3: Un attimo, Mori, è grande, ma che crema abbronzante è? Non l'ho mai sentita questa preparazione H.
5: Ma non è quella crema, ma che stai a fare?
2: Due amici inseparabili che si divertono.
3: Vai, Mori, buttati, dai, Mori, muoviti, muoviti.
5: Ho paura.
3: E dai, e buttati, che sarà mai?
5: Ma sta piscina regge?
3: Tu ti fidi di me?
5: No.
3: Come no? Dai, vai, buttati!
5: Vado!
3: Vai a bomba, buttati!
2: Poi di colpo, il dramma.
5: Bantai!
3: Vieni, vieni, dai! Appoggiati, dai, tranquillo, appoggiati!
5: Ma i mortacci tua! Meno male che dove pareggi sta piscina, attualo!
3: Ma se le navi le fanno in Cina, mica è colpa mia, dai!
5: Ho capito!
2: Dispersi nell'oceano, in mezzo ai pericoli.
5: Qualo? Qualo?
3: Che c'è?
5: Non tu, c'è stano squalo, sta venì dritto verso di noi, guarda!
3: Pussa via, pussa via!
5: Ma che stai a fare? Bravo, te sacca cazzotto, dai un cazzotto, fai qualcosa, tira un calcio, dai, e tu muoviti!
2: E giungono finalmente su un'isola deserta.
5: C'è nessuno?
3: C'è nessuno?
2: Fino a quando?
6: Naufraghi!
3: Chi è?
6: Mi sentite?
5: Sì, chi è?
6: Benvenuti all'isola dei famosi!
3: Ma vaffanculo!
5: Ma te l'isola
3: è tanto! Sì, tu!
5: Che briciolo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, il prossimo 22 e 23 marzo si vota per il referendum sulla giustizia, per modificare alcuni codicilli relativi alla magistratura. Tutti gli italiani sono chiamati chiaramente a votare, un referendum fortemente voluto dalla destra di governo, ma come sempre in Italia quando si va a votare un referendum ci sono due domande. La prima è: chi cazzo ci ha capito qualcosa? La seconda è: a chi cambia un cazzo una volta che vince sì o vince il no? In questo caso secondo me a un cazzo di nessuno, se non alla classe politica che si fa il referendum per salvarsi il suo culetto d'oro. Ma voglio sentire voi su questo argomento. Apriamo le linee, dai. E apriamo con il dottor Morte. Vai, dottor Morte, la tua sul referendum, vai.
4: Allora, sì. Cino pappagallo, pappagallo, papparulo. Questo è per iniziare.
3: Non ho capito l'attinenza.
4: L'attinenza è perché il grande Leone di Lerni insegna che sono tutte cazzate, no?
3: Cosa sono tutte cazzate?
4: Questo è del referendum. Perché si deve votare sì e basta. Perché l'ha deciso la destra. La destra è univoca, sì. Unica. Il sì si vota perché non possono due persone fare la stessa cosa e essere colleghi.
3: Ma questi sono meno dell'1% sono i magistrati che fanno tutti e due i lavori.
4: Non è vero, perché quello che stai dicendo tu è una cazzata, perché quando stava Berlusconi volevate fare sempre i cazzi vostri, sì. Quelli della sinistra, volevate perché sei di sinistra, io lo so.
3: E che cosa cambierà? Cosa cambierà? Dimmi.
4: È perché la Meloni è cosa buona e giusta.
3: Oh, ecco, perché è cosa buona e giusta? Spieghiamolo.
4: E perché? Perché è una donna che si è creata da sola. Sì. È una donna che con un diploma è arrivata dove è arrivata. Questa, tu con il diploma questa fai la radio.
3: Comunque anche Kim Kardashian è una che con un diploma e quattro pompini si è creata da sola, quindi...
4: Certo, cioè, ma è gente che ci ha saputo fare.
3: Quindi tu voteresti Kim Kardashian?

0: Io non voterei, la voterei anche per la bellezza. Come fai a votare Ellie Schlein?
1: Perché è brutta, è brutta.
0: Oh, ma è brutta. Ce la vedrà morta che andiamo a stire.
1: Oh, e invece la Meloni è fica.
0: No, però diciamo, è più presentabile. Ma tu immagina la Schlein che va a parlare con Trump.
1: Vabbè, vabbè, però questo è un requisito. Quindi tu due botte alla Meloni ce la daresti.
0: Sempre, te la vince la destra, tutta la vita.
1: E la sinistra.
0: Potere bianchi, potere bianchi.
1: Oh, cazzo, diciamo le cose come stanno. Le persone, gli immigrati.
0: Lo fermi, calma, dove vai? Spari.
1: Spari, spari, a chi spari?
0: Bravissimo. E mandiamo i giudici che salvano la vita ai poveri italiani che vengono soppressi.
1: Ecco, per farli andare nelle strade chi?
0: I negri, merda, i tunisini, gli albanesi, i rumeni, i cinesi, tutti.
1: Bravissimo, un grande abbraccio dottor Morte. Ciao, ciao, buona giornata.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, buona giornata. Andiamo da Pippo Campari. Pippo Campari, il punto sul referendum. Vai Pippo.
2: Quella Radio 25, no? Radio 26.
1: Cosa ha detto?
2: Ciao.
1: No, ciao al cazzo, che cosa ha detto? Non ho capito.
2: Che cazzo vuole puttana mia da Radio 26? Ciao!
1: Sto parlando con lei, cafone!
2: E tu che cazzo vuoi da me? Mi stai rompendo i coglioni, ciao!
1: Stiamo parlando del referendum, lei andrà a votare al referendum.
2: Ma scusami, che conversazione è?
1: No, io dico che conversazione è, lei che è incapace di parlare.
2: Ma ascoltami un attimo, dove sei caduto? Da quale mondo sei caduto? Che ci rompi i coglioni così alle persone? Chi cazzo sei?
1: Perché ricorre al turpiloquio? Scimmia!
2: Ah, scimmia tu sei, fatelo un po' lo culo.
1: Ecco, lei va a votare al referendum o no?
2: Ancora vuoi conto? Mi stai rompendo i coglioni.
1: Primate?
2: Ti denuncio, capito?
1: Lemure, lei è un lemure.
2: No, ti denuncio, vedi.
1: Non è,
2: questo cazzo di numero che mi stai chiamando.
1: Perché se cambio numero che cosa cambia?
2: Il cancello adesso tu, il cazzo che hai, lei, ma stai rompendo i coglioni, ciao.
1: Lei è un Neanderthal,
2: ha fatto un culo, fuori.
1: Niente, Pippo Campari, non si capisce un cazzo, che cazzo chiami a fare? Un altro, dai, vattene a fa culo, dai, ciao, un altro. Allora, andiamo dal sondaggiologo, vai sondaggiologo, dici la tua.
3: Benissimo, separiamo la carriera di sti parassiti.
1: Ma chi sono i parassiti, chi sono?
3: I giudici, comunisti.
1: I giudici sono comunisti. Tutti,
3: certo.
1: Tutti quanti.
3: Toghe rotte, certo.
1: La sento leggermente alterata.
3: Sorteggiamo, viva i sorteggi.
1: Viva i sorteggi, ecco, ma quindi come cambierà la vita politica e giudiziaria dell'Italia dopo questo referendum? Dica.
3: Come cambierà? Allora, cambierà che praticamente intanto non si eleggeranno tra di loro.
1: Ecco.
3: Intanto.
1: E chi li elegge?
3: Distruggiamo questa casta.
1: Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li
3: eletti dalla sorte?
1: Dalla sorte di chi? Che li pigliamo in mezzo a
3: estrazione a sorte.
1: A sorte.
3: Estrarre a sorte.
1: Estrarre a sorte, perché?
3: Questo non è a sorte, punto.
1: Ma lei è fissato con questa roba, perché non se ne va a giocare al Super Enalotto e si leva dai coglioni? Dai.
3: Va bene, me ne vado.
1: Questo era fissato con tirare a sorte, ma vai a giocare a bingo invece di rompermi i coglioni alla radio. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
4: Allora, senti qua, bussettone maledetto, dimmi immediatamente, finché non mi dici immediatamente,
1: sì.
4: Nome, cognome,
1: sì.
4: Codice fiscale, di chi ti ha dato il mio numero, di chi ti ha detto questo numero,
1: scusa.
4: Infame maledetto,
1: scusa.
4: E te non parliamo più.
1: Mi hai scambiato per l'anagrafe,
4: infame di un bussettone maledetto.
1: Io non sono la tua anagrafe,
4: sei l'anagrafe, sei un infame, devi darmi nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale, cane. Subito!
1: Senti piccolo pony coperto di miele, oggi volevo
4: merda, merda di un infame, di un coniglio cane.
1: Buono il coniglio, sì, mi piace tantissimo.
4: Di un coniglio infame.
1: Me lo mangio il coniglio.
4: Vergognati, maledetto, vergognati buffone.
1: Senti carotina, oggi volevo il tuo parere.
4: Merda di un infame, tu non hai nessuna che domanda.
1: Sì, io ho una domandina.
4: Tu non devi. Infame,
1: oddio.
4: Il cognome! Infame!
1: Carotina, questa cosa non succederà mai. Invece tu puoi fare una cosa utile.
4: Brutto pusillanime maledetto, dimmi subito chi ti ha detto, chi ti ha dato il mio numero.
1: Va bene,
4: infame,
1: va bene,
4: di
1: va
4: un
1: bene.
4: Coniglio di un infame
1: bene,
4: che
1: va
4: non
1: bene,
4: fai altro.
1: Va bene, lo faccio se tu mi dici che cosa ne pensi del prossimo referendum, se andrai a votare e quali sono le tue intenzioni di voto. Vai!
4: Ma che cazzo, vieni a rompermi i coglioni col referendum,
1: vedi.
4: Infame!
1: E allora niente.
4: Dammi subito nome e cognome,
1: e allora
4: di chi ti ha dato il mio numero.
1: E allora niente.
4: Non il referendum.
1: Sei la sirena?
4: Ma sei stupido?
1: Io sono stupido, sei tu che sei una sirena. Perfettamente.
4: Sì, ti ho detto, ti ho fatto una domanda precisa.
1: E io ti ho detto di no.
4: Una risposta. Cognome, di chi ti ha dato il mio numero?
1: Ma Pago per il cazzo, te l'ho già detto.
0: L'unica nota di salvezza dentro quel tuo programma è la cosa.
1: Cantiamo, cantiamo.
0: Stupido. L'infame maledetto.
1: È così che si lecca la fica.
0: Non cognome.
1: No.
0: Mi fate parlare bene. Infame. Cane. Nome, cognome, subito adesso. Cane, sotto.
1: Bruco la fica, bruco la fica. Non succederà mai, non succederà mai, carotina. Mettici una pietra sopra.
0: Maledetta merda, cane!
1: Eccolo.
0: Io arrivo la stessa maledetta merda, cane!
1: Certo!
0: Ti prenderò vivo! Ti farò! Ti macellerò personalmente!
1: Non si può!
0: Farò della tua pelle coriandoli! E la prossima sfilata di carnevale! Li scaricherò sui bambini! Merda! Devi morire male, devi soffrendo! Morirai male, te lo giuro! Devi morire!
1: Niente, adesso si è fissato che ho gli informatori. Io non ho gli informatori, io ho delle persone che amano me e amano il mio grande amico del mio cuore e vogliono vedere la nostra amicizia che prosegue in eterno, fatta di tanti tanti tanti caldi abbracci. Andatemene a fanculo voi il referendum.

0: Lo Zodi 105.
1: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
2: Ah! Oh, Sherlock!
3: Sì?
2: La tele sta fonando!
3: Queste cose non fa ridere mai, neanche in un milione di anni. Vai a scongelarti i neuroni, che qua rispondo io al telefono. Pronto? Hello? Qui parla il grande Sherlock Holmes. Come dici, ispettore? Ma certo, arriviamo subito. Forza, Watson! Dobbiamo andare! Hanno ammazzato il famoso pornoattore Paul McCazzo.
2: Ah, cazzo, mi dispiace, è il mio preferito.
3: Sì, mai visto.
2: Ma cos'è un pornoattore?
3: Pornoattore è un uomo che fa sesso in cambio di denaro, diciamo, davanti a una telecamera.
2: Ah, ho capito, come i giovani tirocinanti di Barbara D'Urso.
3: No, no, non c'entra niente questo, quello sono necrofili schifidi. No, lasci perdere. È un coso con luci, telecamere, insomma, è come un attore, ok? Non hai mai visto un film porno su internet?
2: No, io non riesco a navigare tra le vagine web, ho la connessione che va a spizzichi e bocchini.
3: E questo è molto forte, molto forte. Peccato che Gino Bramieri è morto, se no lo faceva lui, eh? Uno con l'appendicite.
2: Ehi,
3: che è successo?
2: Ieri a me mi sono spariti 10 sterline.
3: Questo fantasma ha già visto un pochino rubato. Fantasma, dimmi, che cosa vuoi oggi?
2: Niente, si è già fregato tutto.
4: Senta, mi scusi se mi permetto.
3: Ci mancherebbe.
4: Visto che la casa è grande,
3: sì?
4: Io mi sarei permesso di subaffittare ad altri spiriti.
3: Subaffittare, questo non è un Airbnb.
4: La zona sovrastante alle vostre camere da letto, che ho visto avere delle intercapedini di comodo.
2: Capito, ma sono fantasmi che scopano. Io mi sto svegliando tutte le notti.
4: Anzi, aspetti un attimo, questo è uno.
3: Chi è?
4: Ecco il mio amico Silvano.
5: In realtà sono il proprietario dell'immobile fantasma, però, cioè nel senso che io ero proprietario, poi sono morto, ma sono, sono e non mi hai pagato l'affitto.
2: Ma so cazzi
5: caro,
2: tuoi,
5: caro fantasma.
4: Ho capito. Ma lei mi deve scusare. Ma io non volevo morire in questa casa e infestarla. Sono morto in giardino. Siccome il signore qui presente non mi vuole dare una dovuta sepoltura in modo che la mia anima torni in paradiso.
5: Sono cazzi tuoi.
4: Ho capito, ma io mi trovo qua per necessità. Io non
3: La legge non ammette l'ignoranza, purtroppo.
4: Ma lei non può prendere quello che resta il mio cadavere e metterlo in un cazzo di cimitero.
5: Cosa devo dire al direttore fantasma della banca fantasma quando mi chiede il mutuo della casa fantasma?
4: Ma anche da morti gli stessi problemi. Ma non mi mollate mai proprio con sto problema dei soldi.
3: Adesso lei conviene andare a accendere un altro prestito mentre noi andiamo a risolvere un caso.
4: No, io adesso parlo con Dio. Ma pure Dio fa Sei Dio?
6: Sì, sono il Signore.
4: Ma pure Dio fa
3: Sì, prima faceva anche jazz. Jazz
7: Mr. Holmes, grazie per essere venuto. Come vede, la scena del crimine è molto particolare. La vittima è stata ritrovata completamente nuda.
2: Ehi, però non ci ha detto che i cadaveri erano due, eh?
3: Watson, non sono due cadaveri. Il primo cadavere è questo e l'altro è un pezzo della vittima, cioè il suo cazzo. Il cazzo della vittima, quindi è un cadavere.
2: Minchia, se avessi un cazzo così lungo potrei buttare tutte le sciarpe che c'ho.
7: Per l'appunto, secondo il medico legale, Paul McCazzo è stato strangolato con il suo stesso cazzo.
3: Molto probabilmente un gioco erotico finito male.
2: Ma forse un gioco erotico finito bene.
3: Le analisi della scientifica, che cosa dicono?
7: Secondo il primo referto, sul pene della vittima sono state trovate tracce di DNA di 18 donne, 5 uomini, 3 maiali, 2 topolini e quella che sembra essere una specie di gallina preistorica.
3: Solo non si vedono i due liocorni. Questo è molto strano. Che cazzo ridi, Watson?
2: Mi ha fatto ridere.
3: Ma non hai capito battuti perché non sai cosa sono i liocorni.
2: Sì.
3: Ma tutta questa situazione ci dice una cosa ben precisa, vero Watson?
2: Che la vittima non si lavava il cazzo dall'ultima glaciazione.
3: Sì, questa è una buona osservazione. Ma ce ne dice un'altra più importante. Che la vittima prima di morire ha partecipato a un'orgia. E il mio istinto mi dice che quasi certamente anche l'assassino vi ha preso parte.
2: Ah, ho capito, è stata la gallina preistorica. Gallina vecchia fa buon morto.
3: E stai zitto, cazzo, chiudi quella fogna ogni tanto, porca puttana. Dalla regina con la stanza col cobacco. Allora, sto cercando di pensare. Forse le cose non sono andate come crediamo. Ispettore, mi faccia vedere il cellulare della vittima. Se c'è un video recente, guardiamolo insieme.
8: Ciao a tutti i miei fan. Per festeggiare il raggiungimento di 1 milione di follower, vi regalo questo video in cui faccio l'elicottero col cazzo. Pronti? Vado! E là, e là, e là, e là.
3: Mister risolto, ispettore. Non si è trattato di un omicidio, ma di un tragico incidente.
7: Che incidente del cazzo, Sherlock. Complimenti, grande lavoro come sempre.
3: Adesso Watson, scusi, toglimi un curiosità. Che cosa stai facendo? Stai guardando un pornaggio?
2: Sì, allora, il caso di oggi mi ha messo curiosità. Quello che sto guardando ora si intitola 20.000 seghe sotto i mari. Devo dirti che mi ha molto sorpreso,
3: E come mai ti ha sorpreso?
2: Ero convinto che i lavori manuali non li volesse fare più nessuno.
3: Voglio diventare fantasma anch'io adesso. Posso parlare con Dio di fantasma?
6: Scusa. Dimmi, figliuolo.
3: Dopo queste battute dei lavori manuali, lei mi può fulminare e io divento fantasma di Sherlock e vado a vivere insieme all'insolvente.
6: Prego, 3, 2, 1, muori!
2: Ah, m'ha preso a me!
3: Che ubira di merda.
7: Ecco perché dicono po.
3: Sì.
9: Radio 105. Lo zoo di 105.
10: Una cosa bella.
5: Sì.
10: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
5: Scusa, ti è partito un dente. No.
10: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
5: Scusa, ti è partito un dente. No.
10: L'altra votazione.
5: Giovanotti.
10: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
10: Si è corciato il dente, chi ti è morto?
4: Si è corciato il dente. Che è successo?

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
2: Partiamo dal 69.
3: Un attimo, lo regista io. Nessuno.
2: Ma devo posizionare la camera.
3: Allora, sta fermo. Lei giochi con le vitine della camera. Oh, forza, chiuda.
2: Che so fa? Prende per il culo.
3: Non lo so, cambi l'ottica, metta un'altra ottica. Tutti in posizione. Partiamo dalla battuta della regina. La situazione è questa. Arriva il prode cavaliere dal fronte, ferito e menomato e demaciato. La regina lo accoglie, apprensiva, prego.
4: Motore partito, azione.
5: Bene. Action!
6: Prode cavaliere, gli schizzi delle sue valorose gesta sono giunti fino ai miei zigomi. È vero, come si narra, che hai sconfitto la malefica strega cazzona?
2: Hai col frate?
3: Come, c'è un frate? A me non risulta, scusi.
2: Mi sono permesso, mi perdoni. Vai col frate, dai.
3: Ma c'è il frate che gioca in cularella con l'altro frate. La scena sadomita.
2: Di quinta.
3: Ma perché c'è la scena sadomita?
2: Allora, mi scusi, mi sono permesso di inserire due frati che si inculano di quinta. Per ma dare perché? Un senso un po' bohemien.
3: Ma questa è una roba da scomuni. Non si possono mettere due frati sodomiti che si inculano, scusi.
2: No, ma poi fanno sesso anche con la signorina.
3: Ma non è prevista questa roba, non c'è.
2: Ehi, bisessual, spacca il culo.
3: Senta, scusi, già lei mi voleva far inculare due gemelle dal cavallo. Adesso due frati frocino.
2: Ah, perché adesso il cavallo che incula due gemelle è una roba sbagliata.
4: Che faccio? Continuo a far girare la pellicola.
3: Ma non c'è più la pellicola, stiamo girando in digitale.
2: Lo sai che il ragazzo è un po' indietro.
3: Scusi, meno mato. Sì, continui a far girare. Lei se la va, Dorcazzo?
7: Sì, ho fatto.
3: Ok, allora riprendiamo da...
2: Il suo vizio, sa, c'è il sapone.
3: Vuole anche il bicchierino di pera dopo quello del...
6: Grazie, magari.
2: Che faccio con i frati?
3: E li mandi a casa, li congedi, che cosa me ne faccio?
2: Mi dia 100 euro.
7: Io sono pronto,
3: Vuole farsi i frati nel frattempo, sì, così ammortizziamo.
2: Ah, bravo, dai, tu inculati i frati.
3: Ecco, lei si incula i frati. Lei, faccia la battuta, prego.
8: Vieni, frate, vieni.
3: Sì, ma se li inculi in silenzio i frati, però, scusi.
8: Bella frate, te lo picco.
3: No, vai. Bella frate, no. Benissimo, prego.
5: Action!
6: È vero, come si narra, che hai sconfitto la malefica strega Morgana.
8: Ebbene sì, mia regina, io sono pronto se vuoi.
3: Sì, no, l'abbiamo visto, no, lei lo conservi, Okay. Prego, andiamo avanti col dialogo.
6: Ed è vero che dopo averla sconfitta l'hai montata come una puledra selvaggia fino a farle scoppiare.
3: Scusi.
6: Mi stai citando.
3: Ho capito, ma
2: vai,
3: perché?
2: Vai con la lingua,
3: perché
2: dai.
3: Perché se ti tilla i capezzoli mentre dici
2: dai,
3: questa
2: dai,
3: cosa?
2: Dai, con la lingua,
6: sono
2: forte
6: dubbi.
3: Lei non si va, perché lei si sta masturbando, scusi?
2: Scusi.
3: Lei si sta sparando una sega.
6: Ma è normale.
3: Ma non è normale.
2: Devo scaricare, se no anch'io vado
6: anche
2: fuori.
6: Lei.
3: Ma vada in albergo a scaricare.
5: Action!
6: Ed è vero, come si narra, che una volta in prigione le hai infilato un alveare nel culo e le hai dato piacere utilizzando la lingua biforcuta di un serpente asciatica.
8: Negativo, sua grazia. Dopo aver portato la strega nelle prigioni, sono subito corso a salvare la duchessa Capezzonia dall'attacco di un orso.
6: Ed è vero, come si narra, che dopo aver salvato la duchessa Capezzonia dall'attacco dell'orso, l'hai sgrillettata con la punta del tuo spadone fino a farle scorreggiare l'anima.
8: No, sua altezza, dopo aver salvato la contessa Capezzonia, sono sceso nelle segrete per liberarle le ancelle dal gioco del boia nero.
6: Ed è vero, come si narra, che dopo aver liberato le ancelle dal gioco del boia nero, hai spurgato il loro culo con la tua capocchia borchiata a forma di stura lavandino.
8: No, non è vero.
6: Ma allora è vero ciò che si narra?
8: Cioè?
6: Che sei un ricchione.
8: No, allora, signor regista, qua no, ricchione no, scusi, io ho una carriera che va avanti da 25 anni, però.
3: Questo è vero, però sai che te ci vedevo proprio in mezzo ai due fraticelli?
2: Anche loro.
4: Nel culo, visto? Nel culo.
3: Monomania proprio.
2: A Pecorina sembriamo tutti dei cuori.
3: Sì.
1: Sti cazzi.

0: le tocco. L'arte che ti tocca dentro.
1: Un caloroso a tutti e bentornati su Teletocco.
2: Sandro, un caloroso cosa?
1: Un caloroso a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta in questo momento. E alle signore ricche che hanno voglia di spendere i propri denari per acquistare le meraviglie che vi andrò a presentare questa sera.
2: Ma che cazzo ha Sandro? Sandro, tutto bene?
1: Tutto bene quel che finisce.
2: Sandro, sei ubriaco?
1: Oggi non voglio perdere tempo. Oggi voglio presentare un oggetto che vi farà venir voglia di averlo a casa. Un investimento per la vostra vita e dei vostri figli.
2: Bravo Sandro, così vai benissimo. Fissa la camera 2.
1: Voi pensate ancora all'antica. Basta comprare oro, basta comprare appartamenti. Le case non valgono più come una volta. Oggi la gente che ha le idee chiare investe in oggetti di prestigio che magari oggi non valgono un cazzo, ma tra 100 anni varranno milioni e milioni di euro.
2: Bravissimo Sandro, che oggetto dobbiamo inquadrare?
1: Regia, inquadrate questo vibratore degli anni 70. Ecco, rendilo ancora più grosso.
2: Sandro, ma che cazzo è?
1: Questo che state vedendo è il vibratore di Cicciolina. Il suo privato, mai visto in nessuno dei suoi film porno. Un cimelio da mettere in bella vista in casa.
2: E Sandro, guarda che dovevi presentare il quadro del pittore toscano.
1: Guardate questo vibratore che ha assaporato Cicciolina negli anni 70. Bene, questo oggetto introvabile. Attenzione al prezzo.
2: Dai, sentiamo.
1: Noi di Teletocco ve lo lasciamo al primo che chiamerà a soli 15.000 euro. E ci aggiungo anche un bel porco d***o.
2: Io non capisco come tu faccia a non essere mai licenziato.
1: Abbiamo qualcuno che si è prenotato.
2: Sì, Sandro, non so come possa essere possibile, ma abbiamo le linee intasate.
1: Allora passatemi il primo acquirente, grazie. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Chi è?
1: Mi dica. Vuole sapere quanto costa?
3: Cosa?
1: Il vibratore di Cicciolina costa 15.000 euro.
3: Ma chi cazzo sei?
1: Signora, su, non faccia la stronza. Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche. Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
2: Sandro, la signora ha buttato giù il telefono per quello che gli hai detto.
1: Allora richiama la scimmia di merda che gli faccio vedere io. A me il tempo non me lo fa perdere nessuno. Pronto?
4: Pronto?
1: Dai, levati dai coglioni e passami quella scimmia di tua moglie.
3: Chi sei?
1: Io sono Sandro di Teletocco. Mi dica.
3: No, mi dica lei, visto che è 2 volte che sta chiamando.
1: Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche.
3: Io non ho chiamato proprio nessuno e non voglio chiamare, comprare né un cazzo di Cicciolina, ok?
1: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
3: Non mi serve il cazzo finto di Cicciolina, ce l'ho dal vivo, okay?
1: Pensi bene alla sua scelta.
3: Allora non mi chiami più, se no giro tutta la polizia postale.
1: Dai scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo!
2: Sì, infatti, io ne ho una davanti!
1: Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
2: Scusa, Sandro, non stavo seguendo!
1: Ok, ora passatemi un vero acquirente! Pronto!
4: Pronto?
1: Buongiorno, mi dica!
4: Ma.
1: Pensi bene alla sua scelta. Immagini gli amici, i parenti entrando in casa o i suoi figli al rientro dalla elementari. Rimarranno a bocca aperta.
4: Ma ne mascassano un cazzo.
1: Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Dai, passatemi l'ultimo compratore che poi devo andare.
2: Dove devi andare, Sandro?
1: Sono cazzi miei.
5: Pronto?
1: Buongiorno, mi dica.
3: Che te l'hai fatto mettere in culo te e a puttana del tuo mare che ti ha cagato a volta che è brutta troia.
1: Vi prego regia, richiamatemi subito la signora Gentile perché da come parlava sicuramente comprerà il vibratore di Cicciolina.
3: Cosa c'è?
1: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
3: Ah, non te ne permette? E mi te torna a dire chissà che te venga il peggior cancro che esiste a terra.
1: Vuole
3: e
1: sapere quando...
3: Non trova il medico che te possa curare. Così non te puoi neanche pisciare oltre a non caricare. Deficiente!
1: Lo vuole comprare?
3: Deficiente, maledetto, schifoso. Parla con che puttane che ti sia abituato. No, prima di fare il mio numero, pese, perché ricordo che il mio numero è controllato dalla polizia. Ricordo.
1: Lo vuole comprare sto cazzo di vibratore di cicciolina? Ma quanto è ingrata la gente?
2: Hai ragione Sandro, la gente è proprio ingrata.
1: La gente un giorno mi cercherà e verrà a chiedermi scusa. Scusa per non avergli sistemato la vita.
5: Quello è finito.
2: Sandro, mi senti? Ragazzi sul set, andate a vedere cosa è successo. Sandro, mi senti? Guardate che dalla regia vediamo Sandro che è scivolato di faccia sul vibratore e se l'è piantato in gola. Non riuscite a toglierlo? Vabbè, lasciatelo lì, tanto prima o poi si scaricheranno le batterie. Vai con la sigla di chiusura.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può segnare con una sforbiciata volante a Subbuteo. Vladimir Putin ha un rarissimo elicottero subacqueo. Quando Vladimir Putin vuole sapere se la moglie è incinta, il test di gravidanza lo fa lui. Vladimir Putin può orientarsi usando come bussola Kanye West. Vladimir Putin è un appassionato di bricolage. Una volta, siccome si annoiava, ha stuccato il Grand Canyon. Tutto. Vladimir Putin può salire su un aereo in volo, aprendo il paracadute, da terra. Vladimir Putin può fare una giacca a vento, all'uncinetto. Vladimir Putin sa creare graziosi origami, piegando lo scudo di Capitan America. Milano si vanta del bosco verticale, ma a Mosca Putin si è fatto costruire un oceano diagonale. Vladimir Putin può darti un bacio con la lingua di un altro. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca a te.
0: Una trama che fa più buchi di un tossico degli anni Ottanta. Una capacità recitativa simile ad Alberto Tomba in Alex l'Ariete. E molte bestemmie bisbigliate nel sottofondo da Letizia Puccioni. Nella puntata precedente, il Mats è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il terribile Smerdir.
3: Ti dichiaro in arresto per l'omicidio del signor Smerdir!
4: No, aspetta, c'è un malinteso! Io non ho ucciso nessuno!
0: E colpo di scena. La sua amata Mushgan non ha fatto nulla per smentire le accuse.
5: Beh, devo dire ad essere sincero, io non sono sempre stato assieme a te. Non posso metterci la mano sul fuoco.
3: Come immaginavo! Forza, andiamo, lurido assassino!
4: No, mi lascia, Mimi!
0: La trama si fa sempre più puttana. Qualcuno sta tramando alle spalle dei nostri protagonisti. Sara Vagigi, quel merda che parla come il Gabibbo e fratello di Zuleia? O forse Mushgan, la nuova fidanzata di Ilmaz? E se l'infame fosse Jake la Furia? Comparso più volte nella serie.
6: Oh stupido, se mi dai dell'infame un'altra volta prendo tutta la discografia dei Club Dogo e te la schiaffo nel culo.
0: Perfetto, Jake lo escludiamo dai sospettati. La situazione si fa interessante. Andiamo a casa di Zuleia, che ora è diventata ricchissima e vive con il suo neonato parlante e già alto 2 metri, il dolcissimo Fetir.
7: Oh,

0: com'è bello essere ricco di soldi. Ora c'ho la maggiordoma, serve delle labbra, ma posso comprarmi tutti i regali che voglio a mio figlio Fatir. Dimmi Fatir, neonato mio, cosa vuoi che ti comprava la mamma?
1: Sigare cubane! Che mi sono rotto i coglioni di fumare questa merda turco!
0: Sono Campanello, che sarà? Sicuramente dei poveri che vogliono la musica.
2: Ciao sorella, come andiamo? Come andiamo?
0: Ma Gigi, fratello nostro mio scapastrato, perché sgagnazzate? Non ti avevano t'accoltellato nella puntata precedente? Scusate, possiamo risentire un pezzetto delle puntate precedenti?
3: Certo, Zuleia. Torniamo alla puntata numero 5. Quando tuo fratello si è presentato con un coltello nella schiena. Non una forchetta, ma un coltello.
4: Ah! Aiuto! Ma l'ha coltellato! Aiuto, ma l'ha coltellato con un coltello! Non con le forbici, con...
2: È troppa domanda, mia, mi dite? Allora, il mio agente non voleva che morissi perché anche un influente, un importante a livello di spettacolo, altrimenti scompariva dalla serie e non prendevo più palanche, capito? Quindi hanno cambiato il copione in corsa e io mi salvo dalla coltellata, capito? È tutta una roba di altre sfere, potere, cazzo ne puoi sapere.
3: Ma insieme a Bagigi ci sono due infermieri. Che cosa vorranno da lei?
0: Chi sono quegli infermi?
2: Beh, lì, ma sorellina mia, allora, questi signori ti porteranno in un istituto speciale per curare i tuoi gravi, gravissimi problemi cognitivi. Sei avvelenata.
0: Che ha significato? Non capivo.
2: E appunto, visto, te l'avevo detto che c'è dei grossi problemi cognitivi. Sei anche un po' mezza cogliona. Comunque, dovrai farti curare approssimativamente non per tanto. Solo per tutto il resto della tua vita.
5: Solo per tutto il resto della tua.
0: No, lasciatemi i bracci! Perché mi ha strascicato via? Non ne potete, sono orecchia mossa!

0: comunque nessuno in questa serie sborra mai.
1: Zuleia internata, il Mazza arrestato. Jake la Furia escluso dalle indagini per ovvi motivi minaccianti.
2: Bravo zio!
1: Restano due sospettati. Vagigi e Musgan. Chi dei due ha escogitato questo piano malefico?
3: A me non frega un cazzo! Dove cazzo avete nascosto il Jack Daniels? Un neonato ha diritto ad una sorsata, cazzo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalle macerie pisciate alle mie spalle con le insegne di grandi alberghi lussuosi, mi trovo a Matera, un luogo patrimonio dell'UNESCO. Ma che cazzo è l'UNESCO? È l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Praticamente un'altra di quelle cagate mondiali che vengono a ficcare il naso nei cazzi nostri italiani perché nel loro paese del cazzo non c'è una minchia da vedere, a parte l'Olanda. Lì ci sono mignotte e tanta erba. Ma che cazzo è Matera? E perché è così tanto fica da stirpare milioni di turisti ogni anno a camminare come stronzi su e giù per le scale diroccate rischiando l'infarto?
3: Matera è un insediamento neolitico italiano dove le persone, invece di farsi le case di legno e mattoni, hanno scavato il tufo e hanno vissuto nelle grotte fino a età moderna, fino a che il governo, negli anni 50, si è reso conto che, cacato in Basilicata, c'era un buco del culo pieno di contadini che non avevano nemmeno le fogne e che vivevano al limite della sopravvivenza.
4: In quanti abitate in questa grotta?
5: Sei persone.
4: Che persone esattamente?
5: Io e mia moglie, due maschi e due femmine.
4: Ci sono altri animali nella grotta?
3: E tutto d'un tratto sono arrivati e li hanno spediti a calci nel culo da un'altra parte, abbandonando di fatto un sito storico invece di riqualificarlo.
2: Avete sentito? Sì, è proprio così. Praticamente fino al 1952 la gente di Matera si faceva abbondantemente i cazzi suoi e viveva nelle grotte, pisciando nei secchi, dormendo sul dorso dei propri asini, che erano anche il loro impianto di riscaldamento, come ha fatto per migliaia di anni. Poi, ad un certo punto, lo Stato si è reso conto che la gente viveva come i Neanderthal e ha preso la gente e l'ha spostata a manate. Ma perché ora Matera costa al metro quadro come il centro di Manhattan? Semplice. Perché, come sempre, arrivano gli stranieri a fare i finocchi col culo degli altri.
3: Ad un certo punto arrivano quattro culoni di altre nazioni a fare turismo nel nostro territorio come se fossimo tribù aborigene e si rendono conto che in quelle grotte ci vengono fuori delle spade alla Madonna e via, si comprano tutti i buchi. Ed oggi, per farsi un paio di giorni in una stanza scavata nel tufo del cazzo, ti partono 300 euro a cranio.
2: Matera è affascinante, è pazzesca. Oggi è uno spettacolo straordinario. Ma prima era un cacatoio e per decenni fu chiamata la vergogna d'Italia. Brava gente lasciata a se stessa da uno stato di merda che non era in grado nemmeno di far fronte alle esigenze della propria popolazione, creando le minime infrastrutture come strade, fogne, scuole. Meno male che i crocchi e gli stronzi che guidano a sinistra si sono accorti di tale bellezza e ci vengono ogni anno a farsi pelare come mele per un selfie del cazzo e un piatto di lasagne congelate. Quindi oggi possiamo affermare che i sassi sono universalmente qualcosa di prezioso, come questi che ho nella mano. I sassi colombiani, anche essi derivati dalla cultura contadina e che oggi, per un curioso parallelismo, sono alla base del turismo mondiale legati al settore dello svago giovanile. Quindi ora creerò, in chiusura di puntata, il mio personalissimo ponte culturale fra Bolivia e Basilicata. Mi farò un sasso dentro i sassi, creando un loop socioculturale da masturbazione filologica.
3: La cocaina in forma solida distaccata in piccole quantità massicce dal mattone compresso atto al trasporto internazionale viene comunemente chiamato, in gergo di strada, sasso.
2: Schiaccio il sasso dentro il sasso e voilà!
6: Oh, Alberto, no! Ma che fai? Ci vedono, metti via quella roba!
2: Porca il vento! Chiudi quella cazzo di porta! Figa, come ci sono rimasto male che mi è volata la bonza!
1: Ulisse, il piacere della scopata.
0: Radio 105.
7: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the zoo.
8: This is the zoo. sterlizia.
9: Vai, dai!
10: La bastardata del giorno.
11: 105.
12: La bastardata del giorno.
13: Bastardata di oggi.
14: Bastardata di oggi.
13: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
15: Pronto?
2: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
15: Perché?
2: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
15: Ma chi è lei, scusi?
2: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
15: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
2: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
15: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
2: E allora dico, vogliamo...
15: Ma vado a fanculo, va.
2: Tu è sord, hai capito?
15: Lei non sta bene.
2: Allora vengo su, sopra casa tua.
15: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
2: Ah!
15: Non si più.
2: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
12: La bastardata del giorno.
16: Pronto?
2: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
16: Me.
2: Sono stanco mort.
16: Me.
2: Estrana mort.
16: Me.
2: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
16: E sto contento per te, complimenti.
2: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
16: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
2: Io vengo a casa tutta quanto scelto dalla finestra, capi?
16: Vieni.
2: Preparati, perché non ce la faccio più.
16: Vieni.
2: Fatti un angolo sto buchi, no?
16: Vieni.
2: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
16: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
2: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
16: Vieni.
2: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
16: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
2: Ma vengo da te. Ti do anche
16: la denuncia io a lei.
2: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
16: Ti do anche la denuncia, tu sono morto anche.
17: Pronto?
2: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
17: Che cosa?
2: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
17: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
2: Come ha sbagliato numero? Oh!
17: Dove abita lei?
2: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
17: E a che piano abita?
2: Sono giù, pian terreno io
17: qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
2: Ma la cito?
17: Ma vada quel paese.
2: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
17: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
2: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
17: Guarda,
2: un cacchio.
17: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
2: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
17: Lei chi? Io sono Tondolo.
2: E lei Tondolo, c'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
17: Come lei?
2: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre il tuisa!
17: Pronto?
2: La signora Boccuzzi, signora?
17: Sì.
2: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
17: E dove?
2: Lei che
17: dove?
2: C'è una piscina in casa, c'ha?
17: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
2: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
17: Sta lavando in un attimo.
2: Un attimo, un cacchio, fai subito.
17: Pronto?
2: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove sposa mia sorella domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
17: Dove?
2: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
17: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
2: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
17: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
2: Sono Peppino Ucic,
17: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
2: Margonato
17: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
2: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fregazzemo? Vengo su.
17: Ma vieni tu direttamente.
2: Adesso
17: qua.
2: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
17: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
2: Un
8: ancora chi sono? Sono il gorilla di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sei un gorilla di sotto io.
9: Come ti chiami?
8: Peppino Cicco,
9: vaffanco.
8: Pronto?
11: È un cazzo.
10: La bastardata del giorno. 105.

0: Ulisse, il piacere della scopata.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete, dal numero imprecisato di mangiariso alle mie spalle, sono in Oriente, precisamente su uno dei siti più emblematici del mondo. Più di 8.000 chilometri di gran cazzo che me ne frega di muro. Sì, avete capito. Sto camminando sulla Grande Muraglia Cinese. Una struttura colossale che alcuni minchioni dicono che si possa addirittura vedere dallo spazio. Grossa troiata, perché è troppo piccola per essere vista da lassù e tutti i coglioni che hanno orbitato in qualche latta di merda da miliardi di dollari hanno confermato ciò che vi sto dicendo. Ma perché nel 200 d.C. un musino a mandorla con più potere di Dio in terra ha deciso di costruire un muro di proporzioni immani invece di farsi fare una bella pompa da una grande fica che profumava di pesco? Semplice. Perché a volte la smania di grandezza dell'uomo ci fa fare delle grosse troiate.
2: La muraglia cinese fu costruita per volere dell'imperatore Qin Shi Huang, lo stesso di quella cagata dell'esercito di terracotta, e fu edificata per difendersi dalle popolazioni mongole.
1: A parte le battute da terza elementare fatte da menomati mentali, i cinesi hanno avuto parecchi cazzi coi mongoli che nel corso della storia gli hanno fatto il culo più volte. Eh sì, il popolo che oggi tarocca Gucci e se fa un figlio in più viene fucilato, in passato ha inventato anche la polvere da sparo. Eppure veniva tenuto in scacco da gente che si inculava i propri cavalli e si beveva il piscio fra le steppe per idratarsi. Pazzesco, vero?
2: I mongoli erano per lo più pastori nomadi che davano alla vita umana lo stesso peso di una cagata a spruzzo dopo un colpo di freddo. Gengis Khan è stato l'imperatore mongolo più feroce di tutti e non ha inventato il cancan e non bestemmiava in Veneto.
1: Avete sentito? Gengis Khan. Un vero pezzo di merda mongolo che si sarà inculato centinaia di poveri cinesini zappaterra prima di essere fermato da una caduta da cavallo del cazzo. Sì, ma pensate alla dinamica. Era in guerra con un popolo con un nome del cazzo, i Tanguti. E dopo una disputa conclusa con la vittoria, il coglione è tornato indietro da solo per rapire una fica e l'hanno scannato facendolo cadere da un cavallo. Che morte di merda!
2: Per i cinesi la muraglia è stata la cosa con cui se la sono menata per millenni. Ed oggi è un set naturale per gli spot delle macchine. E tutti si chiedono come cazzo ce le portano sopra. Lo fanno con gli elicotteri, bestie di merda.
1: Camminare sulla muraglia mi ha fatto venire fame e sete, ma qui non c'è nemmeno un fast food, quindi per protestare lancerò le mie feci verso l'orizzonte.
3: Scusa, Albe, ma sei impazzito?
1: Guarda che stronzo. Sarà almeno un etto e mezzo. Va come vola! Bene. E dopo aver riempito con le mie feci il territorio dei musi gialli, vi sfanculo e vi do appuntamento alla prossima.
3: Tu, figlio di puttana!
0: Ulisse, il piacere della scopata.

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Oddio, svegliarsi la mattina, tu. Minchia, prestissimo, oggi sono le 2 del pomeriggio, cazzo. Vabbè, va, che faccio? Faccio un caffè? No, una sega, dai. Vediamo un poco, dai, la sega del mattino che ti sveglia, dai. Accendiamo la televisione, pezzotto.
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao, Orsacchio 855, bentornato. Vuoi farti una sega?
1: No, guarda, volevo leggermi il giornale, certo, per forza, no, sennò che cazzo accendevo, stronza.
3: Bene, ecco i titoli disponibili oggi. Signora Rompicazzo.
1: No, non c'ho voglia di appena sveglio.
3: Miss Cagaminchia.
1: Ho detto no, non voglio di polemiche, non c'ho voglia.
3: Lady Fastidia.
1: Non è che proprio la scelta oggi proprio entusiasmante. Vabbè, andiamo con Lady Fastidia, dai.
2: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Dopo tanto cercare, ho finalmente trovato il mio match ideale su Happy Bondage, l'app di incontri per gli amanti del sadomasochismo. Il suo nickname è Lady Fastidia ed è disposta a soddisfare il mio fortissimo desiderio di venire trattato come un maiale pronto per essere scannato.
1: Bello, bello, mi piace, questo è bello, sintetico, figlio di puttana, arrapato, mi piace, depresso, malato.
4: Ah, è bellissima. È ancora più sensuale con quella cannuccia fra le labbra.
1: E adesso vai però, che vedere una merda che spava un telefono mi fa schifo.
5: Ciao Piero.
1: Mamma, che voce di merda.
5: Io sono Lady Fastidia.
1: Sì, cacciaglielo in bocca subito così la smette di parlare, vai.
4: Ah no, ti prego, non fare quella cosa con la cannuccia che mi dà fastidio.
1: Anche a me.
5: Soffri, eh? Ammettilo, ti piace soffrire come un cane.
4: Sì, ma non così, sono più un tipo da sculacciate e male parole.
5: Male parole, dici? Bene, molto bene. Come ti senti se ti dico che hai rubato la gioventù ai tuoi genitori e loro rimpiangono di averti messo al mondo ogni singolo giorno?
1: Sì, e questa conosce anche me che sto guardando, le stesse cose che dicono i miei genitori.
4: Ah, mi sento malissimo, ma non come vorrei, anche perché è abbastanza vero. Non potresti legarmi come un salame come fanno tutti?
1: Scopala, dai!
5: Ci arriveremo. Ma prima voglio torturarti un pochino. Andiamo alla lavagna, birichino!
1: Che è sta roba, dai! Ficcaglielo in mano!
4: Ah, oh, sì! Finalmente alla lavagna è un gioco di ruolo! Sono uno studente cattivo, pischino!
1: Che è sta roba, dai! Ficcaglielo in mano!
4: Ah, oh, sì! Finalmente alla lavagna è un gioco di ruolo! Sono uno studente cattivo,

0: basta, ti prego. Ti prego, basta.
1: Bene, è venuto il momento del succhione.
2: Ah, finalmente un bel bocchino, vai. Prendi il cappellone in bocca, vai. Succhia, succhia, vai.
3: Ah, sono d'accordo con quello che sta guardando questo programma. Sì, un bel bocchino, forza, qualcosa di classico.
2: Veramente mi sentono quando parlo.
1: Ma che hai capito? Intendevo mangiare la minestrena col succhione.
2: No, ti prego, dai, ti prego. Non sta succedendo veramente, dai. Eh sì, sta succedendo. È anche fredda, si vede.
0: Ah, basta, ti prego, smettila.
1: Di la verità, non hai mai sofferto così tanto in tutta la tua vita.
2: E anche io, quando scopate.
3: Sì, ma non è una bella cosa. Io voglio essere legato.
1: E va bene, vuoi essere legato? Ti accontento, firma qui sotto.
3: E cos'è?
1: È un mutuo trentennale a tasso variabile, una vera tortura. È come venire soffocati lentamente per 30 lunghi anni. Firma e godi, cane.
2: Ma che cazzo è, pure un intermediatore finanziario sta zocco?
3: Ma tu sei tutta scema, io non firmo un cazzo.
1: Non firmi? E allora io canto la solitudine.
2: Basta, firma, ti prego. Firma, firmo io se vuoi, vai.
3: Basta, basta. È una tortura. Fanculo il bondage. Io me ne vado. Addio, brutta stronza.
1: La vita senza te.
2: Oh, se l'è andato, bottone.
1: Sto silenzio dentro me.
2: Spegni, spegni, spegni, spegni. Spegni.
1: Amara, sono tornata.
2: Ma senti, ma tu per caso hai fatto un film?
1: Di che genere?
2: Porno.
1: Esco di nuovo.
2: Allora eri tu.
1: La solitudine.
2: Eh sì, eri tu. Vedi che mi sono sposato la rompicoglioni. Eppure buttana.
4: Valuta il film.
2: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa suonare la tromba da tutte e due le parti. Vladimir Putin può salutare la regina Elisabetta battendogli il 5. Una volta Vladimir Putin ha eseguito un tuffo carpiato perfetto nella piscina della sua villa e ha vinto Sanremo. Quando vuole mettere incinta la propria moglie, Vladimir Putin può scegliere lo spermatozoo vincente durante l'orgasmo. Vladimir Putin può castrare una donna. Vladimir Putin può raggiungere i 100 km all'ora con un calesse senza cavalli. Vladimir Putin sa pattinare sopra un lago ghiacciato, ma anche sotto. Quando Vladimir Putin mette due calzini in lavatrice, ottiene due calzini puliti e uno smoking. Vladimir Putin possiede uno specchio per guardarsi in bianco e nero. Vladimir Putin può sconfiggere un virus a pugni. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, in questi giorni si sta parlando nuovamente, litigando ovviamente, di educazione sessuale nelle scuole, o meglio educazione affettiva, perché a quanto pare, insomma, il numero dei femminicidi aumenta ogni anno. Ci sono dei problemi, questi ragazzi hanno veramente dei problemi, dicono gli esperti, di relazioni interpersonali, nei confronti del sesso, della sessualità, ma anche semplicemente dell'affettività. Naturalmente la parte più conservatrice della nostra politica dice che non vuole i ricchioni, i froci, i transessuali, le lesbiche in classe che fanno vedere i cazzi. Ma forse è questo perché non hanno ben capito bene in che cosa consiste insegnare ai ragazzi il rapporto con la sessualità. Ma voglio sentire voi su questo argomento. Apriamo le linee. Apriamo con Spaccanapoli. Spaccanapoli, buongiorno.
4: Porco Cruciani, proprio tu, guarda, ci mancavi oggi a romper cazzo.
3: Sì, ma voglio sapere la tua opinione sull'argomento del giorno.
4: Ah, penso che è colpa di sti maurazzi big che stanno in giro, che vanno a struprappa. È colpa loro,
3: di chi? Di chi?
4: Se non fa più un cazzo.
3: Di chi? Di chi è la colpa? Non si è capito.
4: Dei maurazzi big.
3: Chi sono i maurazzi big?
4: Quei cioccolatini, come li chiamano?
3: Gli extracomunitari africani.
4: Esatto.
3: È colpa loro.
4: Colpa loro.
3: Colpa loro in che senso? Spiega, non ho capito che cazzo c'entra con l'educazione sessuale. Che c'entra?
4: Vabbè, però comunque è un fatto territoriale, no?
3: Non ho capito un cazzo, spiega.
4: Perché almeno si mettono in guardia queste cose qua, no?
3: Chi si mette in guardia?
4: Mettono in guardia ai bambini, no?
3: Cioè, scusa, i bambini fanno educazione sessuale alle medie, così non li stuprano più. Ma che cazzo di ragionamento è?
4: Festa di cazzo, ma coglione!
3: Ma perché devi insultare? Perché non hai argomenti? Stai dicendo delle puttanate e non sei neanche cosciente di dirlo.
4: Allora, se tu prendi un foglio bianco, no?
3: Sì.
4: E ti incominci a segnare, no?
3: Sì.
4: Il culo che ti potrei fare, magari, sì. No? Perché tu mi stai disturbando sul lavoro.
3: Ma che lavoro? No. Sei napoletano, su, percepirai qualche forma di sostegno dallo Stato, dai, vivi di sussidi, sei napoletano.
4: La forma di grana padano che da giacchiava in capa, che è la da giacchiava, che è la forma che io percepisco, capito?
3: Senti, allora fai così, prendi anche tu un foglio bianco, e comincia a scrivere dalla V, V, affanculo, tu e tutta la razza tua, ciao, ciao bestia, forza Vesuvio, forza Vesuvio! Tenetevi forte, perché nella zecca oggi torna uno dei personaggi più amati, è con noi il Lupomane!
5: Un argomento molto interessante.
3: Certo.
5: Quando ho sentito questa notizia devo dire che mi si è aperto un po' il cuore, perché alle scuole medie ricordo benissimo che, non avendo fatto l'educazione sessuale, spesso e volentieri mi facevo le seghe, ma le facevo male.
3: Ecco.
5: Quindi diciamo ci serviva un corso per fare le seghe come si deve, già dalle scuole medie, questa è la prima cosa principale.
3: Certo, ma io non credo che ai corsi di educazione sessuale insegnino a fare le seghe.
5: Allora ho capito male io pensavo che insegnassero ad aprire i buchi del culo, sai, a fare tutte queste cose qua, la posizione del camasucchia. È vero anche, Giuseppe, che gli uomini ormai non vanno neanche più a donne. Dobbiamo fare il rispetto degli uomini, anzi, il rispetto del buco del culo.
3: Sì.
5: Perché qua gli uomini ormai gli piacciono i buchi del culo, passano le donne, non gli fanno più niente.
3: Quindi, se fossi tu l'insegnante di educazione sessuale alle medie, quale sarebbe la tua prima lezione?
5: Come far entrare qualcosa con un semplice sputo.
3: Svolgimento.
5: Va bene, Giuseppe?
3: Svolgimento.
5: Prima cosa, ragazze, tutti in piedi, tutti su, e la vediamo se c'è l'erezione. Prima cosa,
3: perché
5: se non c'è l'erezione, di che cazzo stiamo a parlare?
3: È giusto, infatti.
5: Seconda cosa, bisogna buttare 100 euro per terra.
3: Sì,
5: diciamo che la 100 euro attira il piegamento a 90 gradi.
3: Certo,
5: perché
3: giusto.
5: Tu quando l'avevi giunto ti pieghi.
3: Un'ottima trappola.
5: Appena quello si piega, devi fumare 3 stack di Marlboro Rosso senza filtro.
3: Sì,
5: così
3: sì.
5: Lo sputo arriva bello a catrame proprio.
3: Certo.
5: Glielo sputo vicino al buco del culo e poi ci metto la supposta che quello sta contento.
3: Sei meglio di Bini, chiudiamo con lo slogan.
5: Sempre, tiro fail, tiro spag, tiro un cazzo, catafrec.
3: Ciao Lupo, è stato un grande piacere, ti voglio bene.
5: Anche per me, Giuseppe, stai bene, quando vuoi, ciao bello.
3: Ciao Lupo, ciao. Andiamo da Pasquale Catarro, questo è il suo cavallo di battaglia. Vai Pasquale, cosa ne pensi, vai?
6: Va benissimo, l'importante è che non la fanno i trans.
3: In che senso, spiega?
6: È perché i trans che devono insegnare sono persone malate, come dicevo l'altra volta.
3: No, non sono malate i trans, sono così di natura.
6: Calmate, dove vai? Capito?
3: Fa? No, non ho capito un cazzo.
6: Devi fare calmate, dove vai? Cioè, devi fermare. Trans che significa? Parliamo seriamente. Trans che significa?
3: significa una persona,
6: transizione.
3: È una transizione, una persona che, che ha un corpo nel quale non si riconosce.
6: Ma questo è tutto strunzio, ma quale corpo? Quale corpo?
3: Quale corpo?
6: Tu nasci con il cazzo e devi morire con il cazzo.
3: Ma chi l'ha detto questa cosa? Scusa.
6: Se vuoi diventare, deve essere per un breve periodo, non che la gente diventa vita travestita come i pagliacci, quelli che sono che si mettono capelli blu, gialli. Ma sono tutto pagliacci.
3: Ma come
6: perché
3: sono
6: lo devi fare?
3: Perché? Perché non ti riconosci? Non ti riconosci nel tuo corpo.
6: Poi vedi allo specchio e vedi che ti riconosci.
3: No, perché tu, ad esempio, ti guardi allo specchio e vedi un uomo, invece sei una merda.
6: Ma secondo me tu dietro sei un coglione. Calmato, dove vai? E capiti? Fermo, sì, quando dici così.
3: Sì. Com'è, scusa, non ho capito com'è la frase per fermare.
6: Allora, calmati, dove vai?
3: Calmati,
6: cioè, dove vai, capito?
3: Dove vai?
6: Ti blocca, vai.
3: Ma non ha senso questa frase, che cazzo sei, un vigile?
6: No, ti blocco, capito?
3: Mi blocco.
6: Quando dici una cazzata io ti blocco.
3: Ah, ok, allora come aspetta, calmati, dove vai?
6: Bravo, calmati, dove vai? E ti blocchi.
3: Sì, ma io con te dovevo farlo al pronto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
7: Ma se sto in pace il giorno di festa, ma puttana certo. La galera è da recuperare anche la giornata di festa,
3: certo.
7: Merda di un onto, di un amaro schifoso.
3: Non sei contento?
7: Ah, ma che cazzo, quanti fatto mi domani per meritarmi tutto questo?
3: Non sei contento?
7: Sono un amaro schifoso che mi rompe i coglioni ogni santo lunedì. E se lunedì c'è festa arriva il martedì.
3: Certo.
7: Ma puttane, cane, ti sei come un grappolo dei emorroidi.
3: Perché io rispetto le festività. Rispetto le festività. Rispetto le festività.
7: Brutto lo amaro schifoso.
3: Non sono come te, non sono come te che sei un sacrilego. Io rispetto le divinità.
7: Ma che
3: sacrilego.
7: Cosa vuoi rispettare le divinità, brutto onto di un lo amaro schifoso con quello che te fai?
3: Senti, amico mio, oggi piccolo dolce scoiattolo delle nevi.
7: Amico mio, dolce scoiattolo, un cazzo di cane.
3: Senti, piccolo pulcino di pernice, oggi ho un argomento.
7: Vedi che merda sei, vedi che merda sei, cane. Quando mi chiami, ma chiamami quando sei in diretta. Non chiamarmi per registrare le telefonate, che tra l'altro dopo non mandi neanche mai in onda, bastardo.
3: Perché
7: come prendi a luce la bastardo?
3: Perché non dici mai niente? Guarda che ti butto giù. Guarda che ti butto giù,
7: Ti butto giù. Merda di cane, a buttarmi giù il telefono di cane, sei un infame schifoso di cane, va a cagare, muori mai, merda di cane.
3: Ma perché non sei in grado di tenere una conversazione, mi tocca buttarti giù sempre.
7: Brutta merda bastardo, affrontami quando in diretta, non chiamarmi così, bastardo schifoso, ma non muovere di cane.
3: Ma non mi fai dire neanche la domanda, poi mi tocca buttarti giù.
7: E lo posso di Cristo, il patale no! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto, bastardo, porco! Ti smembrerò!

0: posso aprire la mano. Cade su per il terrazzo, su per il portone della terrazza, attaccherò le tue ossa e ogni tuo pezzo. Maledetta merda, devi morire!
1: Non male, non male l'idea delle decorazioni sanguinanti per il Natale. Beh, è sempre molto molto fantasioso. Gli occhi che pensano al posto delle palline. È immensamente creativo. Questa persona è un Leonardo da Vinci sprecato. Andatevela a far culo, alla prossima, ciao.
2: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta?
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
4: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
5: Maria, avvicinati, ti devo dire una cosa molto importante nell'orecchio.
6: Così?
5: Avvicina.
6: Ecco, adesso va bene?
5: Ecco, io ci tengo a farti sapere che...
6: Sì, dimmi, Miguel.
5: Insomma, ho sempre pensato...
6: E che cosa hai pensato sempre?
5: Da tanto che voglio dirti che...
6: Sì, dimmi, Miguel.
5: Da tanto che voglio dirti che...

0: puttana! Porco sensei!
1: Miguel! Mi sei estremamente volgare!
0: Io!
2: E poi scusa Miguel, boy, ma non si fa riscaldamento dopo la lesione, si fa prima, can! Forza Buttei, cominciamo con l'allenamento!
3: Can! Porco! Porco!
2: E sei sempre fuori a tempo, boy.
0: Scusi, però io sto avendo dei problemi a furia di bestemmiare il signore.
2: Come mai? Cosa peggio di come ti stavi prima, se è impossibile.
0: Non lo so, mi si è rotto il frigo, mi si è bucata la ruota della macchina.
2: Perché non ti bestemmi nel modo giusto, Perché la bestemmia tradizionale col cane, il porco, il laido e il lasaron è superficiale, ti devi affidare a una bestemmia più creativa. Butta che dentro un fagiano, pittore, libraio, camionista. Allora, femmo un ripasso, fagiano. Chi di voi mi sa dire la prima regola del Cobra Khan? Dai, Teron!
0: Io so Teron?
2: Sì, cosa siete? De Bolsa?
0: Sono qui da tanti anni ormai che...
2: Boia, mi sembri sbarcato con lo scafo ieri, in pedalò dall'Albania ci è venuto.
0: Allora, vado?
2: Sì, prego.
0: Allora, la prima regola del Cobra Khan è non parlare mai del Cobra Khan.
2: Sbagliato,
0: La prima regola del Cobra Khan è non dar mai da mangiare al cobra dopo la mezzanotte.
2: Ma no, pinguino trabico! Dai, riprova, merda di un messicano! Quale cazzo è la prima regola del Cobra Khan? Dai, te lo dita mille volte!
0: Posso chiamare a casa?
2: No, non chiamo manco il telefono qua!
0: C'ho 55...
2: Dai, chip!
0: La prima regola del Cobra Khan è... Sì, ci sono. Allora, la prima regola del Cobra Khan è non nominare il nome di Ivano.
2: Ma chi cazzo è lo sto Ivano? Ma chi cazzo lo conosce? Puttana con la stronza della trattore! Falco! No! Oh, senti la gioia che esce, pare una messa cantata, gioia! Dai all'alteron, dai!
0: No!
2: Sì! Puttana troia di quella vai dalla porta! Maledetta! Schifosa merce, maledetta malefica! Ma ti fonco!
0: No,
2: bom, dai, ma...
0: La palla no!
2: Dimmi, quale sia la prima regola del Cobra Khan?
3: Impreca per primo, sensei!
2: Bravo, vedi, ti vedi la memoria, esattamente, la prima regola del Cobra Khan è bestemmia per primo. Ma questo non basta, non puoi bestemmiare per primo se non ti sai come farlo, ho capito? Allora ricominciamo, è per questo che voi altri siete qua, ricominciamo l'allenamento, ok? Bene, ora nominerò una parte del corpo e voi dovrete scagliare un porcon per colpirla. Tutto chiaro?
3: Sì, sensei!
0: Sì!
2: Mamma mia, che branco di allucinati! Allora, pronti, dai, via! Testa!
0: Porco!
2: Bravo! Ora più difficile, complichiamo un pochino le cose, eh? Che cazzo ridi, boia?
1: Bravo, Michele, stai migliorando tantissimo!
2: Se arriva la roia da latte, boia! Allora, dai, concentrati, più difficile! Gambe, corpo, testa!
0: Porco!
2: Bravo! Questo è un colpo dritto al cuore! Ora colpi multipli! Gambe, testa, collo, orecchio, naso, cuore! Dai, via!
3: Da filo cocco! Lepore!
0: Porco cane, capazzo, porco! Quel porco!
2: Ma non è una macelleria, boia! È un dojo de karate! Riproviamo! Corpo, gambe, testa, orecchio, occhio, vai!
0: Quel gallo di merda! Merda di gatto!
2: Niente, Miguel. No, proprio... Te sei una delusione, boia.
0: Sì, sensei.
2: Oltre che taron, te sei anche un coglione. È tutto quello che finisce in on, tipo pension.
0: Mi piace che ancora non riesco a capire proprio...
2: Lo so, ma sai tutti cosa ti aspetta ora, boia? Ti aspetta la punizione corporale?
0: Ma no, la punizione corporale no, mi ha già menato, Falco.
2: E allora, sì, chi è?
4: Salve, sono della Polizia Municipale della California.
2: Che cazzo ho avuto che me ne fotta, midi che cazzo siete tipo?
4: Abbiamo ricevuto in centrale un sacco di lamentele perché dicono che qua dentro si bestemmia proprio a profusione e passano bambini, signore, credenti davanti...
0: Non è vero, porco!
4: Eccolo lì, l'ho beccato! Arrestatelo! Il più volgare di tutti, si vedeva in faccia che era lei il più volgare di tutti.
1: Guarda, Miguel, ha ragione il poliziotto. Sei volgare, manesco.
0: Io!
5: Porco! Ah no, scusa, mi sembrava che fosse una D da qualche parte.

0: Miagno 3. La leggenda continua.
1: Ed eccoci di nuovo qui col vostro bene amato Max Pezzali, sempre in orario per raccontarvi le origini mistiche dello zoo. Anni 2000, dopo che Leone è stato scartato da Sanremo, Marchino ha deciso di creare lui stesso una kermesse in stile fattoria ed ha affidato questo compito al dolce e patatoso Paolino Noisino.
2: No. Allora Paolo, tutto a posto coi preparativi di sanguigni, gufo culo pasta al pesto?
3: Inca, sì, ho veramente creato qualcosa fuori dal normale a sto giro. Ospiti, featuring, shooting, e non avete idea proprio, cazzo, minca.
1: Oh yeah, ragazzi, la puntata di oggi sarà un pupurrì di diverse edizioni di sanguigni. Tanto è solo una scusa per fare dei centoni. E comunque, gnagno lo narro io, quindi faccio il cazzo che voglio. Gnagnagnè.
2: Ma no.
4: Sono proprio sorpreso, Paolo. Hai trasformato una cialtroneria preannunciata nell'evento più assurdo ed esclusivo del mondo. Sei un grande, troia ingoia troie. Ne parlano anche in altre radio, senti qua.
5: Ciao, sono Albertino. Oggi vado off topic per dirvi che i ragazzi della fattoria, che hanno molti più ascolti di mio fratello, stanno facendo un festival della Madonna. E sicuramente quando usciranno i pezzi saranno tutti nella mia DJ parade. Ciao, sono di nuovo Albertino.
3: Eh sì, continuano ad arrivare richieste di partecipazioni da cantanti e perfino da altri speaker. Inca, dobbiamo dare un contegno che non c'è più posto, oh zio.
4: Che cosa sta arrivando?
6: Salve, sono io, Sabri Bambi, la speaker che lavora di sotto a Radio R100.000. Posso partecipare a Sanguigni, signor direttore?
3: Purtroppo non c'è più spazio.
1: A malincuore, il nostro Paolo deve dire di no a tantissimi artisti. In compenso, chiama un sacco di ospiti veramente illustri.
7: Sono un ospite illustre invitato da Paolo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Non sappiamo quali cazzi abbia succhiato per fare tutto questo, ma diciamocelo, è un bel direttore.
4: Bene ragazzi, direi che è il momento di mettere la musica sotto sopra, che inizi il Festival di Sanguigni!
1: Il festival comincia, gli artisti in gara stanno fremendo per presentare i loro brani con perfino dei featuring importanti. Il tutto ovviamente presentato dalla nostra splendidissima Puccioni.
4: Vai Puccioni, presentaci il primo cantante in gara, merda merda minchia.
1: Visto che nessuno di noi parla la lingua della Pucci Pucci Puccioni, farò io le sue veci con le presentazioni. E allora andiamo. Lui è il re della marchetta, il sovrano di Cormano, il più basso giocatore dell'NBA della storia. Ci porta un brano omaggio al signore delle televendite, un mito assoluto. Di Bigazzi, Ligabue e Fornaciari, Il Baffo. Canta Pippo Palmieri, feat. Vasco Rossi.

0: c'è l'asma. Te lo fai i soldi e te vedi te c'è il biglietto, il merda.
1: Che bomba, cazzo. Ma andiamo avanti. Cosa succede se metti insieme la penna sofisticata di Fabietto Borghingi al servizio delle sonorità anni 80 del mago Giannatempo? Si forma un duo incredibile, pronto a fare la storia del festival. Di Alisenji, Fossati, De André, Saint-Bitter, cantano i De Delfino.

0: ed ora è il momento della leggenda. Sua maestà Leone di Lernia, senza aggiungere altro. Di Lernia, Mogol e Venditti, vieni a frecare a Trani. Canta Leone di Lernia, fit Caparezza, suo figlio. Eh sì, perché tutti in Puglia sono figli di Leone.
1: I canederli fanno a frecare

0: vaffanculo. Sono io il vero patrono della Puglia, non tu. Merda.
1: Che grande, grande festival. Sono davvero emozionato, minchia troia spuppa puppa.
2: Puoi dirlo forte, Marchino. Ma resta ancora un ultimo artista in gara e sei proprio tu. Lui è il sottosopratore, leader dell'etere di Pavia, pappone delle radio libere e presto sovrano del mondo. Con un tripudio d'esaltazione alla meraviglia della sua fattoria di Radio Norba, l'artista decide di rendergli omaggio con questa canzone, sotto il suo pseudonimo celebre di Sanghigni. Di Svampa, Mazzoli e Pozzetto, fanculo ai haters. Cantano Raffaello Melegnano, feat. Max Pezzali. Cosa? Oh sì, ragazzi, ho deciso di scendere in campo, perché Pavia è il paese che amo.
1: Per celebrare i nostri traguardi e tutto quanto, anche io ho portato un brano che vorrei dedicare a voi, a noi, a tutti quanti, cazzo merda culo.

Wow, amici, siamo davvero tutti elettrizzati. La fattoria ha dimostrato ancora una volta di non essere solo tutto parolacce e scherzi telefonici, ma molto, molto di più. Di sanguigni non ci importa chi vince o chi perde, ma solo il gusto di intrallazzare e divertirsi davvero, come una vera famiglia. Porca puttana, ho appena avuto un brividino, ragazzi. Viva Sanguigni, viva la fattoria e sempre per sempre viva la figa. Mannaggia.

0: Mintasa.
1: Ciao amici, benvenuti a 105 Mintasa dal numero 1 della radiofonia mondiale, Max Furfante. Tutto bene? Io sono leggermente assonnato e anche molto arrabbiato. Assonnato perché ieri ho suonato il tuo Mamacita per il sultano del Bahrain 10 ore non stop. Arrabbiato perché è impossibile che nel 2018 ci siano ancora aerei di linea che in business class non ti danno neanche tartine con beluga e copertina in cashmere. Ma va bene così. Ho già fatto mandare la lettera dal mio avvocato alla compagnia. Meno male che ci sono i miei compagni di sempre, Pino J e Nanda. Ciao ragazzi! Sentito amici? Il rumore che avete sentito sono i tasti del computer che stanno macinando Nanda e Pino J. Perché stanno compilando l'intervista di oggi. Siete curiosi di sapere chi avremo come ospite? Ve lo dico suonando una sua canzone. Che musica, ragazzi. Che musica. Avete capito di chi stavo parlando? Beh, abbiamo appena suonato il disco. Vai Nanda, fallo entrare.
2: È in sedia a rotelle. Sto scemo avrà 120 anni. Non ci passa dalla porta. Lo butto in terra e te lo faccio rotolare dentro.
1: Avete presente quando Freddie Mercury all'inizio del video passava l'aspirapolvere vestito da donna? Bene, oggi in esclusiva mondiale abbiamo colui che ha prestato quell'aspirapolvere. Il signor Kevin, di origini italiane. Quindi l'intervista la farò in italiano. Ciao Kevin e benvenuto a 105 Mintasa. Quale onore!
3: Grazie Matteo!
1: Allora, racconta un po' di quel giorno in cui hai personalmente portato l'aspirapolvere a mio fratello Freddy.
3: Ma guarda Sandro, in realtà sono entrati in casa mia con la troupe. Mi hanno detto che gli serviva come location per girare il video. Hanno legato me e mia moglie, ci hanno picchiati con dei bastoni e si sono appropriati della casa.
1: Sentito che figata amici, questa è storia vera, vissuta. E poi cos'è successo?
3: E poi è entrato un matto vestito da donna e si è messo a cantare e nelle pause ci sputava.
1: Caro Kevin, andrai avanti a sentire questa bellissima storia che peraltro ti avrà anche reso ricchissimo. Ma dobbiamo salutare e dare appuntamento a domani con 105 Mintasa. Vi lascio come sempre col detto del giorno. Per dipingere una parete grande non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Ehi, ciao, sono Wendell. Come molti di voi sanno, sono il numero uno a fare gli scherzi telefonici. E come me, puoi diventarlo anche tu, bastardo. Vieni alla Wender Factor Got Talent, ricchi e poveri, la mia nuova academy dove ti insegnerò tutti i miei segreti. Perché fare uno scherzo non è uno scherzo. Wender Factory Got Talent, ricchi e poveri.
3: C'è molto fermento oggi nella Wender Factor Got Talent Ricchi e Poveri. Gli studenti si apprestano a sostenere l'esame di fine trimestre. Oggi è il turno di Lucilla, alle prese con un benzinaio malandrino.
4: Wender Factor Got Talent Ricchi e Poveri.
5: Allora ragazzi, ci siamo?
6: Sì.
7: Sì.
5: Benissimo, allora adesso chiamiamo un benzinaio.
6: Ok.
5: Adesso chiamiamo un benzinaio perché praticamente avete lasciato la vostra carta di credito vicino alla cassa.
6: D'accordo.
7: Ok.
5: Ricordatevi che il motto del Wender's Factory è... ti do pugno nel culo.
6: Ti do un pugno nel culo.
5: Siamo pronti?
6: Sì.
5: Bravi, andiamo con la telefonata numero uno.
8: Pronto? Sì?
6: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Credo di aver dimenticato la mia carta di credito da voi.
8: Oh mamma mia. Quando è venuta a fare gasolio?
5: Stamattina.
6: Stamattina sono venuta.
5: La carta di credito è San Franco.
8: Dov'è che ha pagato? Fuori o dentro?
6: La carta di credito è San Franco.
5: Istituto San Franco.
6: La banca Istituto San Franco.
8: No, no, ma dove ha pagato con la carta di credito? Dentro o fuori?
6: Alla cassa, dentro.
8: Dentro?
6: Sì.
5: C'era un bel ragazzo alla cassa.
8: Vediamo se c'è qualcosa qua.
6: C'era un bel ragazzo in cassa, non so se...
5: Anzi, diciamo che a un certo punto mi sono anche arrapata.
6: Anzi, devo dire la verità, mi sono anche un po' arrapata a un certo punto.
8: Ma a che ora è venuta?
5: A casa mia stamattina alle 7, poi al benzinaio alle 9.
6: Diciamo, prima sono venuta a casa mia verso le 7, poi sono venuta di nuovo al benzinaio alle 10.
5: E questo è il benzinaio?
6: E questo, no?
8: Come?
6: È questo il benzinaio?
8: Sì, sì, sono io.
6: Ah.
5: Adesso ogni parola che dici o frase, quando lo finisci fai...
8: Non trovo niente io qua. Ma è sicuro che ha controllato bene?
6: Eh sì, è l'unico posto dove ho pagato stamattina.
8: Che macchina hai?
6: Ho una Ford Fiesta.
8: Ford Fiesta.
6: Sì, esatto.
8: Adesso aiu.
6: Come dice, scusi? Aiu.
8: Scusa.
5: È un tic.
6: Scusi, è un tic nervoso.
8: Sì.
3: Il benzinaio Laido inizia a dare evidenti segni di eccitazione a sua volta e viscidamente cerca di saperne di più sulle condizioni mattiniere di Lucilla.
8: Allora si è arrapata stamattina.
5: Quindi sta carta ce l'hai o no? Chiediglielo.
6: Ma questa carta...
8: Ha dimenticato la carta.
6: C'è o non c'è?
8: Devo vedere, sì, ma perché qua io non la trovo.
6: Ah, ho capito.
8: Allora, a che ora? Se mi dà un orario?
5: Te l'ho detto, alle 10.
6: Sono venuta alle 10, te l'ho già detto.
3: Lo stato confusionale del viscido malcapitato cresce sempre di più.
8: Alle 10.
5: Adesso vado, parla solo con i denti stretti.
8: 10 esatte?
6: No, 10 stamattina.
8: Tesoro, a che ora precisa? Non lo sai?
6: Alle 10 stamattina.
8: Mamma mia. Vediamo. Ford, qua non la trovo la Ford.
5: Cercala.
6: Sono venuta stamattina alle 10. La trovi, forza.
8: Ford.
5: Adesso quando lui ti fa delle domande rispondi altre cose.
8: No.
5: Completamente discorsi a caso. Vai!
8: Ma questo è il numero da quale mi sta chiamando il suo numero?
6: È prosciutto cotto e fontina ben cotto, grazie.
8: No, non c'è comunque qua.
6: Diciamo una M. Se non c'è la M, provo la L.
8: Per cosa?
6: Io no, le rose non mi piacciono, no, preferisco i tulipani.
8: Ma che cazzo?
6: Ora le 14:49.
5: Bravissima, fatti l'applauso. Bravissima, brava.
6: Grazie.
3: L'esame di Lucilla è andato molto bene, ma c'è ancora tanta strada da fare. Ma il maestro Wender è sempre coi suoi ragazzi.
2: Vuoi imparare anche tu a fare gli scherzi? Te lo insegno io! Allora iscriviti al Wender Factor Got Talent, ricchi e poveri. E ricordami, stai attento che te lo dico una volta sola. Chiama Wender per fare gli scherzi.

0: Pronto?
1: Pronto, Hotel Mania.
2: Ah,
0: sì, buongiorno, buonasera.
1: Sì, buonasera, salve, sono Giorgio Mameli. Della SMMB, il servizio monitoraggio messaggi di Booking. Le dico subito, sì, che le abbiamo bloccato un messaggio non appropriato per la struttura da un certo Franco B, si firma. Noi non riusciamo a vedere dal sistema quando è venuto come ospite nell'hotel Bologna e le posso leggere il messaggio che noi abbiamo bloccato, cioè più che altro il sistema.
0: Certo.
1: Allora dice: questo hotel è stupendo, è bellissimo, ma ho trovato lo staff fin troppo invadente, anche se tante persone vorrebbero che fosse così, ma io mi sono sentito un po' diciamo osservato da questo personale che era molto diciamo invadente. Infatti lui dice: mi sono ritrovato una cameriera in bagno che voleva lavarmi la schiena. Visto che era una bella ragazza, abbiamo anche fatto del sesso. Però il giorno dopo un cameriere si è presentato in camera mia e anche lui voleva lavarmi la schiena. Ho pensato che fosse uno scherzo e a un certo punto, questo è quello che c'è scritto, e poi dice: mi è sembrato un po' troppo eccessivo.
0: Franco B, praticamente.
1: Franco B, si segni Franco B. Poi adesso comunque noi dopo la telefonata le mando tutto via mail, così lei può segnare a tutta la mail con tutto il contenuto, metteremo anche in copia Booking, ma comunque Booking poi la contatterà direttamente. Allora, le passo il signor Francesco Verdi che le farà qualche domanda per procedere per l'invio a Booking, va bene?
0: Ok.
3: La donna è mobile, qual piuma al vento, muta.
4: Buonasera, sono Verdi, salve.
0: Buonasera.
4: Senta, io le faccio giusto qualche domanda, sono 5 domande per poi vi fare in modo, sono domande fatte, prese dalle parole chiave che ha usato questa persona, così posso mandare i dati a Booking, perché calcolando la variante dell'algoritmo Turbo Cabrio si interfaccia con i server di Booking sempre che l'aggiornamento di iOS sia stato fatto, se non l'ha fatto può andare tranquillamente da Juice in 22 marzo. Poi per poter rispondere bene al questionario che le verrà sotto forma di applicazione sul suo smartphone, includendo il buono per fumagazzi.it nel quale potrebbe trovare il biglietto d'oro, poi il sistema capisce?
0: Ho capito.
4: Perfetto, benissimo. Ora le faccio le domande, eh? Partiamo. Allora, la sua struttura è pulita?
0: Sì.
4: Il personale è veramente così invadente?
0: No.
4: Altri ospiti si sono lamentati di questa cosa?
0: No.
4: I vostri camerieri o personale, c'è qualcuno gay nel personale?
0: No.
4: Mi dispiace per la domanda, ma l'ha scritto lui in... Il direttore è un pezzo di merda?
0: No.
4: Perfetto, allora c'è l'ultima domanda. Sente i cazzi parlare?
0: No.
4: No, perfetto. Allora guardi, le ripasso subito al volo il signor Mameli, così poi chiude tutto quanto e mandiamo la mail. Grazie, eh?
0: Prego.
1: Allora, cosa facciamo? Cancelliamo questo messaggio o lo passiamo a Booking che nelle prossime ore lo potrà mettere online? Mi dica lei.
0: No, no, lo potete cancellare, no, che è online.
1: Aspetti un attimo. Allora, abbiamo... Allora, segna, la struttura è pulita, il signore ha risposto sì. Il direttore è un pezzo di merda, scrivi sì. E poi...
0: No.
1: No?
0: Il direttore non è un pezzo di merda.
1: Ah, mi scusi.
4: No, ma c'è un problema, il signore ha detto no, invece doveva rispondere sì.
1: Come no?
4: Il problema è questo, non va, è bloccato.
1: Scusi, le rifaccio la domanda, allora lei sente i cazzi parlare?
0: No.
1: No, segna no. No.
4: No.
1: No, mi deve... no signore, non va, non funziona, aspetta che... Senta, dobbiamo mettere che almeno il direttore è un pezzo di merda, se no non possiamo andare avanti.
0: Io non sono un pezzo di merda.
1: Lo so, però io non posso fare altro che mettere sì, guardi, aspetti, se io metto sì, il messaggio si cancella, si può cancellare, però viene fuori che nella struttura il direttore è un pezzo di merda. Vai, procedi.
4: È andata.
1: È andata.
0: Com'è l'altro signore Verdi?
1: Allora, io sono Giorgio Mameli.
0: Sì.
1: E l'altro signore è Francesco Verdi.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Grazie, grazie, buonasera.
1: Grazie, salve anche a lei. No.
4: Ma non è fattibile.
1: Non è fattibile. Ci rendiamo conto come si può imbarcare la gente. Dai, ma basta, ma non si può vivere in questo modo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
3: In questo episodio di Infame in Incognito,
4: il dottor Barambani, titolare delle tessuti e abbigliamento Barambani, è infiltrato nella sua stessa azienda di Made in Italy confezionata solo da orientali nei pressi di Firenze. Oggi Barambani carpisce da un ignaro operaio italiano, l'unico presente in azienda, informazioni scottanti riguardo una probabile scalata aziendale da parte di investitori cinesi.
5: Figa che sciolta! Mannaggia sti cazzo di pasti orientali della mensa! C'ho in culo l'Etna! E la Madonna, che colata piroplastica!
6: Oh, che c'è qui dentro? Mani in alto!
5: Ma chi cazzo sei? È occupato! Sto deliberando una pratica!
6: Ti ho becchetto! Sei un ladro! Si sente che non sei cineso! La cacca puzza di cotoletta settentrionale! Qui in Barambani solo Made in Italy, non ci sono operai italiani, solo cinesi, la cacca sa di verdura al vapore!
5: Oh, Carlo Cacca, sto cagando, sommelier delle fogne! Ma si può? Ma chi cazzo sei? Che cazzo vuoi?
6: Sicurezza, esci subito di lì, intruso bastardo!
5: Oh, sai che adesso con un colpo di iPhone ti elimino la tredicesima? Zio Billy!
6: Esci, forza, ho sfondato la porta!
5: Eccomi, che cazzo vuoi? Non vedi che sono un dipendente? Guarda, ho anche la tuta di Pile e la mano che trema per i debiti.
6: Pezzerino.
5: Ecco, guarda, FBI sovrappeso.
6: Fai controllare. Ok, ok, dipendente riconosciuto. Ma minchia, ma non sei cinese? Come mai hanno assunto uno che non è cinese in un'azienda tessile Made in Italy? E poi adesso che se la compra tutta a Tsing Pao?
5: Scusa, forse ancora nelle orecchie il suono del rombo prepotente del V6 Biturbo Full Optional di Stuttgart, targato svizzero. Ma non ho colto la cosa del compro tutto.
6: A parte che non ho capito una minchia di quello che hai detto. Comunque, strano che assumono gli italiani ora che compra tutto il cinese coi soldi. Anche io mi sa che mi licenziano.
5: Cinese compra tutto? La Barambani? Ma sei stronzo? Cazzo, ti sei fumato stamattina? Qui non compra un cazzo nessuno.
6: E tu che cazzo ne sai? Che sei un cazzo d'operaio?
5: Cazzo, ti sei fumato stamattina? Qui non compra un cazzo nessuno.
6: E tu che cazzo ne sai? Che sei un cazzo d'operaio?

0: armi la società con un golpe alla soia. Sti cagaravioli! Bravo, bravo, Terone! Aspetta che devo farti svoltare la giornata per l'inconsapevole sbanfata.
1: Ma che minchia fai? Ti sembra il momento di andare su Instagram.
0: Stai sereno, quota 100. Ecco fatto. E buon Natale, Anduia.
2: Tu dai rispondi al cielo, mare c'è qualcuno.
1: Scusa, scusa, scusa. Pronto sicurezza, sì. Sì, sono io, Morabito. Cosa?
0: Io.
1: Ma com'è possibile? Sì, non ci credo, veramente. Grazie, grazie, grazie. Ringrazio il direttore personale. Grazie, certamente, grazie, grazie. Salve, salve, salve. Minchia, non ci puoi credere.
0: Allora, hai lenito la depressione di guidare un 70 cavalli del 2006 per un paio di minuti?
1: Non ci puoi credere. Mi hanno appena chiamato dall'ufficio personale, mi hanno dato un incarico accessorio. Da oggi mi occupo anche delle macchinette degli Snackers. Ma sai che significa?
0: Lo so, un arrotondamento salariale di almeno un paio di pippi all'anno. Testa!
1: No! Che mi posso inculare almeno un pacco di briocas alla settimana per fare colazione a sbaffo alla faccia dei barambani!
0: Pure! Anche tu sei un ladro bastardo! Figa! Cazzo siamo, un'orgia di ipovedenti! Come ti giri ce l'hai nel culo!
3: Infame in incognito. Infame in incognito. Lo Zoo di 105.
4: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio il trainer Pamelo Catanio impadronirsi di calzature nuove senza sborsare un quattrino.
5: Saltando inutili preamboli, se siete qui ad ascoltare il mio podcast alla puntata numero 30, sapete già abbastanza sulle tecniche base di sopravvivenza urbana meschina e farabutta. Quindi salterò le succhiate di cazzo dei saluti e passerò alla parte più succulenta del mio indottrinamento. Anni ed anni, vissuti da parassita pezzo di merda, mi hanno insegnato moltissimo. Ed oggi vi insegnerò come ottenere un bene necessario che spesso viene sottovalutato, ovvero le scarpe. Ovviamente, come da sempre vi insegno, senza sborsare un centesimo e divertendovi a metterla nel culo al prossimo, possibilmente in maniera disumana e deplorevole. Bene, cominciamo.
4: Attaccati a sto podcast.
5: Per prima cosa individuate la vostra vittima, che ovviamente non può essere un commerciante di una grande catena. In genere la cosa migliore è scovare un mercato di quartiere. Lì anche i venditori stessi sono dei farabutti e quindi vendono a 100 euro delle scarpe che pagano 10. Incularli sarà anche un piacere dal punto di vista sociale. Scovato il venditore di scarpe del mercato, scegliete con cura il modello che più vi aggrada e il numero corretto, perché non potrete cambiarle una volta messo in atto il piano meschino. Attenzione, prima di agire, assicuratevi di compiere alcune preparazioni essenziali per la messa in opera del raggiro, che ora vi esplicherò. Non lavatevi i piedi in alcun modo per almeno 7 giorni e dormite con delle buste di plastica ben sigillate per tutto il periodo. Dentro le buste stesse, apponete del cibo fresco, come formaggio e broccoli. Dopo una settimana, mettete delle calze vecchie che poi vorrete gettare e cercate di sporcare le unghie dei piedi con dei residui di sigaretta, che daranno un bel colore carbone alle stesse. Bucate in più punti, all'altezza delle dita, le calze stesse. Infine indossate un paio di espadrillas che poi getterete, tanto costano 3 euro ed è un investimento accessibile per fruttarne 100. Eccovi arrivati alla bancarella, avete scelto le vostre scarpe e la misura, ora si va in scena. Sinceratevi di avere attorno qualche vecchia stronza che vi servirà per instillare la pietà cristiana. Cominciate a sbavicchiare come sempre e cominciate a ripetere insistentemente le parole. Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, adducendo una forma aggravata di handicappazione mentalosa. A proposito, puccioni, non rompere i coglioni anche su Reykjavik Mumbata, che questo giro esco dalla scenetta e ti vengo a cacare personalmente negli stivali da cowgirl.
6: Allora, signora, come posso aiutarla, visto che ha preso questo paio di ciabattine di plastica bellissimissime, proprio bellissime?
7: Mi piacevano, volevo sapere quanto

0: costano.
1: Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata.
2: Scusi un attimo, signore, scusi.
1: Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata.
3: Sì, le piacciono le scarpe.
1: Reykjavik Mumbata, Reykjavik.
3: Le può provare, mentre finisco con la signora, le può provare un attimo, finisco le prove intanto che vengo da lei, Le vengo da lei.
0: E diceva costano quanto?
1: Reykjavik Mumbata.
4: Perfetto, cazzo. Il Terone ha abboccato subito e vi vuole far provare le scarpe. Non perdete tempo e ponete subito entrambe le scarpe a terra e molto velocemente sfilate le espadrillas e indossate una sola delle scarpe nuove. Il fetore e la sporcizia che si propagherà dai vostri piedi farà inorridire gli astanti e vomitare qualcuno. Nel contempo il commerciante andrà nel panico vedendo che avete indossato una delle scarpe con i piedi pieni di merda.
3: Ma che è sta puzza di merda?
0: Cos'è questo odore?
3: Mamma mia, che schifo! Ma no, ma levati quella scarpa, mamma mia! Ma che c'hai la merda sui piedi? No, hai messo le scarpe, non la posso più vendere, mamma mia! Ma che puzza!
0: Ora sono malate quelle scarpe!
3: Pezzo di merda!
0: Non comprerò mai più da lei, arrivederci!
3: No, signora, aspetti! Adesso mi dai i soldi, pezzo di merda!
4: Col cazzo! Adesso che l'infame vuole la grana, incentivate la vostra inadeguatezza mentale ripetendo guerino, guerino, guerino, guerino, guerino, puppa, puppa, puppa, puppa e tirate fuori le tasche rovesciandole facendo capire che non avete soldi. La reazione vi darà soddisfazione. State a vedere.
1: Guerino, guerino, guerino, puppa, puppa, puppa.
3: Maledetto pezzo di merda, guarda, mi hai sporcato le scarpe. Adesso te le prendi e te le porti via, te le regalo, vai via. Vai via che mi viene da vomitare, vai via, brutto. Schifoso, tutto strano. Che schifo.
0: Si vergogni. Non si trattano così, ma...
3: Ma come, signora?
4: Ecco fatto. Avete un paio di scarpe nuove nuove. Vi basterà solo ripulire quella usata per la prova e lavarvi i piedi con l'ammoniaca e la candeggina per un paio di giorni. Vedrete che tornerete nuovi in una settimana e con un paio di scarpe in più. Anzi, visto lo sbattimento, se il colpo va a buon fine e siete volenterosi, girate altri due o tre mercati e fatevi una bella scarpiera piena prima di levarvi la merda dai piedi. Al prossimo episodio, infami.
5: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: 105 Mintasa.
1: Buonasera amici, guardate cosa indosso.
2: Sei Gladio, Pirla, chi ti vede?
1: Che dici Pino? Non vedi che Nanda ha già fatto partire le dirette Instagram, Facebook e Periscope?
3: Pino, lascialo credere.
1: Dicevamo, oggi ho una pashmina della Rolex che ieri sera mi ha regalato la Betty.
2: Ma chi? Quella di tutto esaurito?
1: Ma no! Povero plebeo che sei. Ieri ero a Londra a suonare per Sua Maestà la Regina Elisabetta, che amichevolmente si fa chiamare, ma solo da me, Betty. Ero in console a suonare Your Mother Sita col mio splendido corpo secco ed eccitante. Arriva la Betty e mi chiede una hit per far muovere tutte le mummie presenti al ballo. Ovviamente le ho messo un pezzo di Pippo e Spine e per ringraziarmi mi ha fatto avere questa pashmina. Cari ascoltatori, cosa vi ho regalato, eh? Oggi però ho anche una spiacevole notizia. Doveva venire a trovarci Lucianone Ligabue, ma mi ha mandato un vocale su WhatsApp. Ve lo faccio sentire, così capite che non dico menzogne.
4: Brutta troia, sì. Dai, dimmi che sei una troia. Puttana.
1: Sentito? Dai, vi do questa anticipazione. Ghe e Liga stanno collaborando ad un nuovo progetto. Purtroppo si sono dovuti fermare da Mario, il loro bar di fiducia. E Liga ha perso cognizione del tempo, ma non vi lascerò a bocca asciutta. Tra poco, se sentite suonare il telefono, rispondete. Vi regalerò la mia bella voce casa per casa. Vai Pino, sparami una hit. Gli unici artisti che amo con tutto me stesso, i miei fra, Pippo e Spine, che l'anno scorso mi hanno regalato il remix di Rumba, la mia hit planetaria. Prima vi dicevo che Frate Liga non è riuscito a venirci a trovare oggi. E allora ho deciso di farvi sentire quanto 105 Mintasa sia conosciuto veramente da chiunque. Pino, fammi un numero a caso.
5: Pronto?
1: Buonasera signora, ha già capito dalla voce chi sono, vero?
5: Chi parla?
1: Lo sapevo signora che mi avrebbe riconosciuto subito. Come sta?
5: Ma non ho capito nostrega!
1: Ah no signora, forse sta sentendo delle interferenze. Magari ho il telefono sotto controllo. Sa com'è? Anche la Digos vorrebbe intercettare la vita di un personaggio come me.
5: Senta, che aveva detto in giro?
1: Anche a lei, signora. Piacere di averle regalato, anche se per pochi secondi, la mia voce.
5: Vate via, Lorgin.
1: Sentito, amici? Dai, ne facciamo un'ultima.
2: Sì, ma mi stai rompendo le palle oggi, te lo dico.
6: Pronto, chi è?
1: Eccolo, un altro amico che ascolta Mintasa.
6: Ma che vuoi che non ti conosco?
1: Ah, piace anche a suo nipote il programma?
6: Ascolta, sei scemo?
1: Grazie per essere dei nostri, la possa raggiungere il mio preziosissimo abbraccio.
6: Oh, hai sbagliato un numero, guarda che io non ti conosco.
1: La gioia che ti dà il far felice le persone è incredibile, amici. È bello sapere che voi ascoltatori esistete grazie a me. Ed è per questo che vi rinnovo l'appuntamento con 105 Mintasa a domani stessa ora. Saluto Pino J, alla regia Cartier.
2: Esploditi!
1: La sempre più bella Nanda.
3: Ma dai, mi hai fatto perdere lo schema, bastardo!
1: E vi lascio col detto del giorno. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di me i figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io con l'attore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh,
12: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela!
11: Togli
12: la cela! Metto la cela! Togli la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
4: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
16: Lo Zoo di 105.
17: A Radio 105 sono le 16.01.
18: Prevedo proprio una puntata atomica!
16: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.
19: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105 FM.
20: Ah, raga! Come va? Questa è Casa Ludofica Pagani! No, rifacciamo Gigi! Questa è Casa Ludofica... No, Gigi, rifacciamo!
18: Ma siamo in diretta, non si può rifare!
20: Bella! Faccio lo stesso. Ciao raga, come va? Questa è Casa Ludofica Pagani. E tu?
18: E io mi sto rompendo i coglioni.
19: Resta qui con noi, Casa Pagani.
18: Bella storia, bella storia, bella. Ludofica, prima della... Anche il stessato, mi sono bloccato.
20: Tutto bene, Gigi?
18: Ludofica, prima dell'intervista facciamo la citazione.
20: Ok.
18: Parti quando te lo dico io, però!
17: I vostri bambini amano gli animali.
18: Nooo!
17: È il posto perfetto dove far passare loro un'ora all'aria aperta in compagnia di numerosissimi animali: zebre, giraffe, leoni, ippopotami, cimie e tantissimi altri esemplari esotici. Venite a trovarci, nei weekend più piccoli entrano gratis.
20: Raga, oggi puntata super ricca! Intervistiamo lui, troppo forte, io scioccata, scioccatissima. E praticamente insieme a lui che è qua, è un rapper, c'è pure lui. Ciao raga.
21: Ciao a tutti, bella bro, bella ragazzi. Anche uno scooper, il mio fratello Gianfranco qua, MC, mio manager.
18: Se volete potete cambiare stazione.
20: Ciao raga. Allora ecco, tu praticamente, tu che sei un rapper, ti chiami Ricky R, giusto? eccolo, Rari Kier. Io avrei una curiosità da chiederti per... che ecco, che mi affascina molto. Pandoro o panettone?
21: Ma veramente pensavo parlassimo del mio album.
20: Sì, sì, va bene, d'accordo. Allora, il tuo disco si chiama Cerotto, giusto?
21: No, veramente si chiama Sangue.
20: Tu hai paura delle siringhe? Perché io molta.
21: Sì, ma non capisco la domanda, no? Comunque non ho paura delle siringhe.
20: Ah, che fortunato! Allora, questo album quindi è dedicato a tua madre che è morta. Ce ne vuoi parlare?
21: No, guarda, veramente no, è un ricordo personale, preferirei di no.
20: Vabbè sì, ma parlacene, almeno rispondi alla domanda, no?
18: Ma che cazzo di intervista è?
21: No, guarda, sinceramente preferirei di no, è un ricordo molto personale, un po' doloroso anche, non vorrei.
20: Sì, vabbè, ok, però parlacene, perché se no non mi risponde alla domanda, no? Richiere.
18: Fica, improvvisa un attimo, va, salta qualche domanda, va?
20: Va bene, ok, perché fai le canzoni?
21: Sai, ho iniziato perché da piccolo volevo essere Michael Jackson, sono un suo grande fan. No, giura, qual è il tuo album preferito di Geco?
20: Geco?
21: Sì, Michael Jackson.
20: Allora, praticamente...
18: Ludo, dili Thriller!
20: Trilli!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: grande giorno nel quartier generale di Mediaset. La società a delinquere di supereroi priva di etica e valori. I nostri amici si apprestano ad incontrarsi in sala riunioni per discutere dei dati di approvazione da parte del popolo. Il famoso indice di gradimento.
1: Allora, Frocioni, sono appena arrivati i dati di gradimento. Come sapete, ogni anno l'agenzia che ovviamente possiedo io, ma risulta intestata a una mia cugina di terzo grado, stabilisce l'indice di gradimento di tutti i supereroi.
2: Bravissimo!
3: Bravo, bravo, che bello!
1: Lo so,
2: È un profeta!
1: Basta! Silenzio! Forza Ashley, segretaria calva e con la parrucca del discount, leggi quanto mi amano.
4: Beh, sa, Salvalander, non preferisce leggerli prima di renderli pubblici?
1: Sciocca! Leggi, fai sentire quanto sono amato dal mondo intero prima che mi fai perdere la pazienza e ti tiro una laserata e ti cancello i peli della fregna!
4: Ah, allora, secondo la Salvalander Data Collection, azienda totalmente indipendente che non ha nulla a che fare con Salvalander, se non un casualissimo caso di omonimia, vi leggo le percentuali di gradimento della popolazione mondiale. Insomma, i supereroi più amati.
2: Scusi? Scusi, guardi che io sento puzza di truffa qua. E come facciamo a fidarci di un sondaggio fatto da un'azienda che si chiama come uno dei componenti?
1: Scusate, mi è scappato. E non fate quegli sguardi, forza! Andiamo, leggi sta cazzo di classifica, che poi voglio farmi una sega sul tetto del palazzo.
4: Al quinto posto, Abissi.
3: Bravo, bravo.
4: Un applauso.
2: Sì, sono forte.
4: Al quarto, A-Train.
2: Guardato.
4: Al terzo, Black Noir. Al secondo, Soldatino.
2: Agli ordini.
4: E al primo posto...
1: Dai, dai, dai, che c'ho già il cazzo duro!
4: E al primo posto... Emmy!
1: E vai! Sono sempre primo! Sempre il primo!
5: Imbarazzo.
6: Ma... mi perdoni, ma lei è al 31esimo posto.
7: Cazzo, la laserata!
0: Dopo essersi autoconvinto di essere ancora in testa alle preferenze e dopo essersi fatto una sega fotonica sul tetto di un grattacielo,
1: vado a farmi una sega, ragazzi! Che bello essere il più amato del mondo!
0: Salvalander viene convocato dal mega capo supremo di Mediaset, nel lussuoso ufficio arredato con la pelle dei dipendenti scomparsi per motivi ancora misteriosi.
2: Veramente è 31esimo.
8: Sì, infatti, anche la lo odiano tutti, lo odia anche Gesù, secondo me.
6: Sarà anche bellissimo, però, insomma.
2: Ma perché poi si fa una sega su un palazzo?
9: Salvalander, come va la gestione degli altri supereroi?
1: Mio signore, non si deve preoccupare. Finché ci sono io alla guida di quegli scazzati ignoranti de merda, non ha nulla da preoccuparsi.
9: E come vanno i consensi del popolo?
0: Salvalander, famoso per le sue capacità di prestigiatore anni Ottanta, istruito abilmente dalla scuola di magia di Publitalia, inizia ad armeggiare con i fogli e le statistiche, che manco David Copperfield negli anni d'oro, e con un paio di sim salabim e salagadula ribalta tutti i risultati e lo imbarca bene bene.
1: Ecco, come vede, mio stupendo capo supremo re dell'universo, i dati danno il tuo amato Salvalander come il più amatissimo del mondo, del pianeta intero.
9: Ma perché tieni i fogli al contrario?
1: Ma i business plan dei meeting su Zoom con le policy dei bullet point e marketing strategy e win situation, il team building è perfettamente briffato.
5: Imbarazzo.
9: Ho capito. Quanti soldi ti servono, Salvalander?
1: Beh, allora, calcolando che devo dare gli aumenti a tutti per una questione di team strategy e creare un band ambassador, che è mio cugino, e alla macchina rossa, e più 2 più 3 non fa 7, bah, farei un 2 milioni di euro.
9: Ok, ma mi raccomando, cerca di dare un bel premio a tutti, così abbiamo una squadra felice e serena.
1: Ma certo!

0: Allora, 100.000 a me, 2 euro per il direttore, 200.000 a me, 15 centesimi alla segretaria, 300.000 a me, 30 euro Black Noir, 100.000 a me.
1: E così, mentre Salva Lender continua a ricontare i 2 milioni in contanti che ha sul tavolo, solo perché lo fanno arrapare, entra di colpo una povera segretaria, pagata 2 euro all'ora, senza ferie, senza contratto e con 12 figli a carico.
2: Dottor Salva Lender, mi duole disturbarla, ma sono 8 anni che lavoro qui e non mi avete ancora dato un aumento. Io fatico ad arrivare a fine giornata.
0: Ops, mi è scappato! Ma chi se ne frega? I poveri mi fanno venire l'eritema Rolex! Oh, dimenticavo, torniamo a me. 100.000 be, 50.000 be, 100.000 be, 200.000 be, 2 euro da Mammazzoli, 2 euro a Paolo Nois, 50 centesimi di sega in comunista di merda, 100.000 be.
3: Viva i soldi!
4: Tratto da una storia vera.
3: Viva i soldi!
5: Radio 105.

0: 105.
1: Tamarri.
2: Pronto?
3: Pronto? Roba di pelle degli interni?
2: Sì.
3: Senti, allora, praticamente io ho una mezza esigenza importante per una macchina semipromozionale che ho mia cugina che ha un centro estetico. Voi siete in grado di fare dei sedili in un certo modo, su richiesta?
2: Bisogna vedere da che cosa si parte, che cosa si vuole arrivare.
3: Siccome lei fa depilazioni definitive, no?
2: Sì.
3: Il sedile serve di una pelle chiara che sembra la pelle di un cristiano, no? Come se fosse un petto umano. E poi serve qualcosa tipo di finto pelo. Cioè, come se fosse un petto peloso con i capezzoli.
2: Oh mamma.
3: Cioè, praticamente la macchina, siccome è promozionale, lei deve fare delle fiere, delle robe. Allora servono i sedili davanti che sembrano due petti di cristiano coi peli.
2: Oh mamma. Ma è una. È una poltrona, cos'è?
3: C'ho la cucina in macchina? No, che poltrona? Sono due sedili.
2: No, è una poltrona, nel senso che lei utilizza per fare dove nel centro estetico, oppure è una macchina, proprio l'autovettura?
3: No, la macchina è. Proprio la macchina. Lei c'ha un Opel Corsa 1400 dell'87, proprio vecchia la macchina anche. Stai bennando con la moto.
2: No, è un po' difficile comunque ottenere un risultato del genere, perché vabbè, il colore chiaro della pelle si trova, per dire, no?
3: Proprio deve sembrare un petto, perché con le cuciture fai i finti addominali e poi i capezzoli applicati con una pelle un pelo più scura e poi i peli, no? E i peli che non capisco come fare.
2: Infatti, no, ma anche tutto il resto.
3: Allora, ma tipo se gli appiccichiamo una parruccariccia?
2: Sì, allora bisogna...
3: Bisogna
2: ragionarci un attimino su una cosa del genere. Intanto, capire che esigenze ci sono anche di tempi, capire un attimino.
3: Lei si piazza con sta Opel Corsa color carne?
2: Sì.
3: E con gli interni che sembrano dei petti da depilare, no? La gente è tutta incuriosita, sai che è un po' il momento che la gente si fa i selfie.
2: Sì.
3: Capito?
2: Sì.
3: Quindi avere l'interno che sembra un cristiano da depilare, tutta strana, lei poi è tutta malata di mente fare queste cose.
2: Non lo so.
3: Ti vede in difficoltà, ti vede che stai andando fuori proprio.
2: Sì, non è... Diciamo che vabbè...
3: Anche il poggiatesta tipo si può ricoprire di pelle e fargli tipo i capelli?
2: I capelli? Vabbè, non lo so, sicuramente...
3: Cioè, praticamente i due sedili davanti devono sembrare...
2: Una persona.
3: Devono sembrare... Scusa che mi è sceso la crocca in... Devono sembrare praticamente uno... Pronto?
2: Sento malissimo. Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Devono sembrare uno seduto. Pronto? Devono sembrare uno seduto.
2: Vabbè, ciao.
4: Devono sembrare che cosa? Cosa dovevano sembrare?
3: Ho seduto nel capello. Tutto nudo. Sto male. Mi sono immaginato come finestrini aperti, i capelli. Scusa Giovanni, non ce l'ho fatta.
5: Quanto carrozzeria?
3: Che la Cristiana di prima ha messo giù la cornetta. Non capisco come sia successa questa problematica mentre stavo parlando.
5: Ma sono mica io, avrà parlato con qualcun altro.
3: No, ha parlato con la Cristiana che ho chiamato te.
5: Ma io sono un carrozziere,
3: E io sono balordo. Pensate che interscambio che facciamo. Hai capito? Scemo di merda.
5: Ma con chi sto parlando io?
3: Che ti strappo le orecchie, te le metto sulla schiena e ti faccio fare la farfalla con i problemi, hai capito?
5: Ma guardi che sta sbagliando numero,
3: Madonna, mi stai facendo incazzare, sti fico una ruota in bocca, una nel culo e ti uso per consegnare le pizze, hai capito? Ma guarda sto scemo di merda.
4: Non c'è più il servizio di una volta, la gente ormai si è montata la testa.
6: Pronto?
4: Oh! Figlio di puttana! Ridi. Senti, c'è la segretaria?
6: Sì.
4: Passamela, va. Sono Giovannino. Io che ti spacco tutto.
7: Victor Motors.
4: Benissimo, perfetto. Ciao, come stai?
7: Pronto? Sì.
4: Ciao. Senti, sono Giovannino. Tu cos'è che fai? L'officina, giusto?
7: Sì.
4: Senti, allora ti posso chiedere a te un'informazione?
7: Dimmi.
4: Benissimo. Minchia, che bella voce che c'hai. Allora, senti, allora io devo fare una roba a una macchina di mia zia, che è una Opel Astra, no? Tutta spaccata.
7: Sì.
4: Ecco, e dobbiamo rifargli il colore fuori, perché lei deve fare una cosa in esposizione, una convention, e deve fare tutta la macchina. Mi senti?
7: Sì,
4: no, che non parlavi più, ho pensato magari sta male, non lo so, mi sono preso già male. E allora dobbiamo fare la color rosa dentro, perché lei è estetista. Mi sta trattenendo, che mi sta perdendo. E allora dovremmo fare con gli interni in pelle tutti i rosa. Capito? Ma li potete fare gli interni anche dalla macchina? Pronto?
7: Sì.
4: Ah, ok. Senti, ma tu le tette te le fai ciucciare? Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
2: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.

0: sono il brutto e il merda, ma sono veramente deluso.
1: Sembri uno che sta cagando in un cespuglio.
0: Sono travolto dalla delusione, affranto, abbattuto, frantumato dentro.
1: Max, se ti riferisci all'uccisione di Charlie Kirk, beh, molti si sentono come te.
0: Non ho idea di cosa tu stia parlando.
1: Max, era su tutti i giornali. Il tizio che faceva i dibattiti nelle università.
0: Perdonami, ma io leggo solo giornali che parlano di me e delle cose meravigliose che faccio. Max 2000, il Corriere del Brigante, il Resto del Brigante, il New York Max.
1: Non vorrei contraddirti, ma credo che sti giornali non esistano.
0: Perché sei un ignorante di merda. Comunque la mia delusione, il mio volto così imbronciato è dovuta al fatto che ho ricominciato una nuova stagione di 105 mi cacca e non ho visto festeggiamenti davanti alla sede della radio. Mi aspettavo almeno una banda di paese che suona solo Sei bellissimo della Nannini in loop, 100 maggiorette nude, fuochi d'artificio che formavano la mia faccia in cielo, una limousine ripiena di sporcaccione, un coro gospel, una torta alta 3 metri che riproduce il mio pene, un lancio di coriandoli fatto con i biglietti delle mie serate. Insomma, roba normalissima. E invece niente, zero, nisba, niet, eins drei, polizei. Sono stato accolto all'ingresso come un Mazzoli qualsiasi, un inutile Alisei, un normalissimo Paolo, insomma, come se fossi uno di loro, una grossa e inutile merda.
1: Max, perdonami, ma mi sembra una reazione leggermente esagerata. Sei solo tornato dalle ferie, non è che hai scoperto la cura al cancro.
0: E con questa affermazione...
1: Max, ma dove cazzo vai? Chiedo scusa agli ascoltatori, ma abbiamo dei problemi tecnici. Metti un disco e torniamo fra poco.

0: vuoi tornare in onda per favore?
1: Bla bla bla bla bla, non sento quello che dici. Bla bla bla bla bla.
0: Dai, non fare il bimbo. Per me sei il re indiscusso della radio. Se fossi omosessuale, saresti il primo con cui sognerei di scoppare. Il tuo volto è come il sole, illumina la stanza. I tuoi occhi riflettono la luce del Signore. Ti vesti benissimo e adoro le tue Maserati.
1: Non mi hai ancora convinto, vai avanti.
0: Quando parli nel microfono diventa più turgido. Se potessi solo avere le tue dita dei piedi sarei sicuramente un essere migliore. Quando Dio ha creato l'uomo, ha voluto farne uno perfetto e quello sei tu. Pensa che adoro la puzza delle tue scorregge e mi piace tantissimo quando fai finta di non vedermi quando attraverso la strada e mi passi sopra i piedi con le ruote del tuo Maserati.
1: Ok, ok, mi hai convinto, torno in onda solo perché è un mio dovere morale e perché riesco a far godere milioni di donne attraverso la mia voce che ha lo stesso effetto di un vibratore sui clitoridi.
0: Sì, certo, certo.
1: Beh, salutiamo la mia serva, la mia tuttofare Nodia, che è pronta per una nuova stagione. Ciao Nodia, come ci si sente a rivedere il proprio divino dopo un mese di pausa?
2: Oh mio sommo Max, ti ringrazio per avermi notata. Sono felice di essere al tuo servizio. Ho portato il ferro da stiro e il lucido per le scarpe. Dimmi quando vuoi che ti lavi i denti e ti pulisca le orecchie.
1: Aspettiamo la pubblicità per questo. Ora, per non consumare la mia vista, potresti riassumermi gli ultimi eventi che sono avvenuti in radio, così sono aggiornato.
2: Certo, divino. Tra le novità più eclatanti, hanno cambiato i pavimenti in tutto il primo piano. Hanno allargato l'ufficio delle serve, insomma le sottomesse della redazione e... hanno dato un ufficio enorme, con due gigantesche finestre, allo zoo di 105. Hanno dato un ufficio enorme, con due gigantesche...

0: sacrilegio, affronto, tradimento. Lo zoo di 105 ha un ufficio con le finestre. Come si fa a dare un ufficio a quelle nullità, a quei pezzenti? Stavano benissimo nel loro habitat, in una grotta buia. Li dovevano vivere come i sorci. Sono furibondo, adesso è guerra. Nodia, passami il borsello di Dior e il lucida labbra, che non posso picchiare qualcuno senza essere alla moda. Brutte merde, preparatevi al peggio. Alisei, tu sei il primo, e tu, Vincenzo Giannatempo, che sembri lo zio Fester con handicap mentali. Occhio, vedrete un Max brillante come non lo avete mai visto.
1: Max, dove cazzo vai?
2: Dottor Max, non vuole che le pulisca le orecchie prima di andare?
0: Fanculo alle orecchie, stirami la giacca, stronza!

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
2: Nella puntata precedente.
3: Oddio, un'astronave aliena!
4: Un'astronave aliena.
3: Allora, più facile, signora. Oddio, un UFO.
4: Oddio, un gufo.
5: Dammi il tuo fumagazzi, vecchia bastarda.
4: No, il fumagazzi è mio. Porco.
3: Bella, brava.
0: Ed ora la seconda parte di...
6: Mi dà entusiasmo, non mi dà entusiasmo. Niente. Lei come se la cava con i duelli?
4: Io le faccio come sono capace.
6: Giusto, ma forse il sacrificio umano è più divertente. Mi è piaciuto molto l'altra volta il soggetto con i turboreattori sulle spalle, ambientato in montagna. Potremmo pensarne a una versione marittima, ovvero... Sì. Allora, questo cacciatorpediniere, lei è sulla poppa di questo cacciatorpediniere con questo zainetto, con questi due grossi propulsori. A un certo punto le viene data una pedata nel culo. Lei, mentre mi sta cadendo da circa 30 metri dalla chiglia di questa enorme cacciatorpediniere, viene azionato con un telecomando questo turboreattore che le è sulle spalle, che la farà andare a pelo d'acqua a circa 1300 km orari per una ventina di minuti, finché la parte frontale del suo corpo verrà cancellata dalla superficie del pelo dell'acqua. Però quando con questo telecomando noi la giriamo sotto sopra, quindi scopriremo la parte che è stata erosa dalla superficie dell'acqua, che sappiamo che taglia come il diamante a 1300 km orari, si scoprirà che al posto del cuore ha una scatola di Natale di fumagazzi.
3: Bella.
6: Che potrebbe contenere il biglietto d'oro. Bello, le piace.
4: Sì, è bellissimo.
6: L'urlo.
3: Allora lei viene appena attivano i reattori, lei deve gridare. Sì. Ok.
6: Lungo.
3: Oh, deve essere un orco.
4: Oh,
3: ok.
4: Porco.
3: Bellissimo.
7: Quiet, please. First positions, please. Rolling. Action. Cut. That's a wrap.
4: Chiami di Natale, mi fai gli auguri.
3: Certo, ma certo.
6: Signora, le manderemo i marocchini di Natale che la svaligeranno la notte del Santo Natale.
4: Sì, è bellissimo. Sì.
3: Bene.
4: Dai.
3: Bene, signora. Allora.
4: Arrivederci, ciao. Anzi, io sono contento di averti sentita.
3: Anch'io. Grazie, signora.
4: Come fosse mio padre, io ti voglio bene.
6: Sì, signora.
3: Preferisco figlio, signora. Figlio.
6: Va bene, sa che sta lì l'età.
4: Sì, è nato, appunto.
6: Come fosse suo padre addirittura.
3: Esatto. Le voglio bene, signora.
4: No,
3: arrivederci.
4: Le voglio bene come fosse mio padre, perché ormai mio padre non c'è più.
6: E lo sostituiamo con uno speaker radiofonico, è giusto che sia.
3: Va
6: così.
3: Bene. Salve signora, tutto. Grazie.
4: Salve. Grazie a voi.
6: Salve signora. Salve.
3: È sempre signora, sempre sia lodato.
4: Sempre sia lodato.
6: Amen. In gloria.
4: Ciao.
3: Ciao.
8: Attenzione, quando la telefonata con la pazza anziana sembra giunta al termine, scatta un nuovo record mondiale di, ciao, 22 minuti senza sosta.
4: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Saluti me, Poldino.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao. Poldino è anche.
6: Ciao.
9: Ciao.
4: Obama.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
4: Ciao. Ciao.
3: Ciao. Ciao.
6: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Salutami tutti.
6: Ciao.
4: Anche Palmieri.
3: Ciao. Ciao.
4: Poldino.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Anche Obama.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao. Ciao. Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao. Ciao, ciao, signora, ciao. Signora, signora.
4: E dimmi.
6: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao. Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Anch'io, ciao.
4: Ti voglio bene tutti.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Mi ricordo ancora quando sono andato a tirare.
3: Ciao.
4: A copare i
6: ciao.
4: Mamma mia, con Obama e con Poldino.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
4: Mamma, quante ne abbiamo fatte.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Siamo andati anche in montagna.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Siete bravi. Ciao. Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Sì, ciao. Ah, ciao. Ah, signora, signora, signora.
6: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
6: Ciao.
4: Ciao, bello.
6: Ciao.
4: Ciao. Ciao. Bellissimi, siete tutti belli, anch'io. Sono bellissimo.
6: Sei bellissima, ciao.
3: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
6: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
6: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
4: Ci sentiamo, vero?
3: Sì, ciao.
6: Ciao.
9: Ciao.
4: Sempre. E anche il tuo dell'anno.
9: Sì, sì, sì.
3: Ciao. Ciao.
9: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
9: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
4: Ciao. Ciao.
3: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao. Ciao.
4: Il video è partito, non c'è più.
6: Ciao.
4: La mascherina non lo metto più io.
3: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Salutatemi tutti.
6: Ciao.
3: Ciao.
9: Sì, ciao.
4: Tutti i miei amici.
6: Ciao.
3: Ciao.
9: Ciao.
4: Ciao Poldino.
6: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
4: Aldo.
6: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
3: Ah, ciao.
9: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao belle.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
9: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
9: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
9: Ciao.
4: Ho messo sullo spezzatino che è profumo da matti.
6: Ciao.
3: Ciao.
9: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: La polentina è buona.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
9: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
4: Ciao bello.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
4: Sempre ciao.
9: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
10: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
4: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
9: Ciao.
3: Ciao.
9: Ciao.
6: Ciao.
3: Ciao.
9: Ciao.
4: Ciao bella.
6: Ciao.
9: Ciao.
4: Ciao a tutti.
6: Ciao.
4: Ciao a tutti.
6: Ciao, ciao.
4: Eh?
9: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
6: Ciao.
4: Ciao.
11: Radio 105.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
5: Più veloce di una renza. Più lercio di un cesso pieno. Più brutto di una cacca di cane. E lui è Zizzagnamen.
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
6: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No, no, no. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere a me.
1: Zizzania meme.
2: Sono le 18:45.
10: Sono le 18:45.
2: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
4: Raccapricciante.
11: Spesso?
12: Scusa.
11: È il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
12: Togli il dito dal portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi, non scorreggi.
8: Ma che puzza.
12: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: La gente che non si lava le ascelle.
13: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
12: Non si ha pazienza un attimo.
13: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
10: Nella metropoli di Gradosoglio.
2: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Il weekend.
13: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
13: Ho capito, ma non le serve. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le ascelle.
12: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
13: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
12: Ma chi se ne frega?
13: Ma per peste, allora faccio qualche spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
10: È stracolmo di gente.
2: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
6: Permesso!
13: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzagnamen?
6: Sono Zizzagnamen. Piacere!
8: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
8: Ma che puzza!
2: Che puzza! Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnamen! Lei si sente la puzza di
8: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
6: Maia!
13: Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
13: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
13: Ero a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
13: Sì,
8: grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, su un ricchio!
13: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
13: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose, Zizzagnamen non fa queste cose qua!
13: Prendiamo quello del cadavere!
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo!
2: Sei un grande! Bravo Zizzagnamen, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break, grande

0: alta metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Mattia da Piossasco, ho 32 anni e volevo dedicare una sdrenata alla mia compagna Letizia di 34. Vende il pesce al mercato, ma fategli capire che deve prendere... Mattia da Piossasco, ho 32 anni e volevo dedicare una sdrenata alla mia compagna Letizia di 34. Vende il pesce al mercato, ma fategli...

0: Letizia, ci sei?
1: Ci sono, bellissima serenata, guarda.
0: Ah, grande, sto contento. Vuoi dire qualcosa a Mattia?
1: Che lo amo tanto lo stesso.
0: Lo ami tanto lo stesso, ok. Beh, tieni di cura al pesce suo pure ogni tanto, che qual si è lamentato. Mi raccomando, poi tu ne capisci pur di roba ittica, quindi dovresti essere esperto.
1: Certo, lavoro con il pesce.
0: Appunto, la voglia cresce, no?
1: Ma certo.
0: Mettigli un Jeff in culo pure a lui quando fa l'amore.
1: Va bene.
0: Grazie assai, Letizia, ti mando un bacione.
1: Grazie anche a voi, un bacione.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Antonio da Napoli. Chiamo per dedicare una sderenata a mia moglie Rosanna, che da quando abbiamo avuto figli non si tromba più. E che cazzo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Rosanna?
4: Yeah.
0: Ciao Rosanna, io sono Umbriake. Ti chiamo perché Antonio mi ha mandato una mail e ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
4: Ma non ci credo proprio.
0: E invece la realtà, qua stiamo a posto per farti una bella canzone dedicata a te. La vuoi sentire?
4: Sì.
0: Dai, dai, te la faccio sentire. Andiamo!
5: Rosanna, Rosanna, da quando sei una mamma, Antonio deve fare da sé.

0: Ti è piaciuta la canzone, Rosanna?
1: Bellissima, proprio belle parole, devo dire la verità, bello, sono emozionata.
0: Mo, che bello, sono contento. Vuoi dire qualcosa a chi le strunze Antonio?
1: Ti amo Antonio. Grazie Antonio, bellissime parole.
0: Eh sì, io sono il poeta della vagina, lo sanno tutti ormai. Passate una buona sera, ma siete due, quante persone siete? Io vi sento più di una persona.
1: Siamo due Rosanne.
0: Ah, due Rosanne, mo è fortunata Antonio, due alla volta, mo hai capito?
1: Rosa e Anna, è perché una dorme e una gliela dà, capì? Facciamo...
0: Ah, state bella organizzata allora, mi piace, è una bella idea familiare.
1: Antonio è molto esigente.
0: Beh, complimenti per l'originalità allora. E dalle, fatevi una bella mucchiazza stasera allora. Arrivederci.
1: Grazie, tanto, grazie.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zodi 105.
4: A 105 mi cacca, sono le 23:59.
5: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura

0: nell'orario di un altro programma, ma porco!
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca!
3: Bella bro!

0: le riviste di alta moda mi descrivono come il più bello dopo Gesù. Ho una voce che fa eiaculare anche i delfini. Sono colto, ricco e conduco praticamente tutto io. Ma quando esagero sono così umile da scendere da questo trono in oro massiccio che mi ha disegnato Giorgio Armani per ammettere i miei errori.
1: Bravo Max, questo è un bellissimo gesto di umiltà.
0: Taci merda che prendi 1200 al mese.
1: No, così mi fai girare il cazzo.
0: Sottoposto, non vedi che sto facendo un discorso serio, cercando di abbassarmi al livello della plebe che ci ascolta? Non vedi che sto cercando di sminuire la mia superiorità conclamata per dare un bel messaggio a chi ci ascolta? Anche uno ai miei livelli, ovvero altissimi, sa chiedere scusa.
1: Sì, sì, tanto qualsiasi cosa dica mi insulti. E poi, durante la pubblicità, mi pugnali con le chiavi della Maserati nello sterno.
0: Quando fai la vittima mi fai salire il Pol Pot che c'è in me. Ingrato a chi ho lasciato ciucciare le mie dita dopo che ho mangiato una aragosta fresca.
1: Ovviamente tu.
0: A chi ho permesso di dirmi ciao ieri mentre ci siamo incrociati in centro a Milano, mentre aspettavi di entrare al Burger King e io passavo con la Maserati sulle pozzanghere per bagnare i pezzenti in coda.
1: Sempre tu.
0: A chi faccio annusare le dita dopo che ho fatto sesso con qualche star del jet set?
1: Sempre e solo tu.
0: Ti lascio sempre ciucciare le briciole che rimangono nel sacchetto delle patatine di Dior che porto in radio. Ti porto le bottiglie vuote di champagne che bevo con le mie stronze. Così le puoi mettere in casa tua e fingere che le hai bevute tu. Nonostante tutti questi miei gesti di estrema umiltà, hai sempre da lamentarti, vergogna.
1: Sto zitto! Altrimenti tiro un porco e ci faccio chiudere.
0: Adesso taci e ascolta. Settimana scorsa mi sono alterato e ho fatto una scenata in onda solo perché nessuno ha celebrato il mio ritorno in radio e perché ho scoperto che quelli dello zoo hanno un ufficio nuovo. Preso dall'ira, ho dato fuoco al secondo, terzo e settimo piano della radio. Ho rubato la moto che Ringo ha davanti alla porta dell'ufficio e l'ho lanciata dal settimo piano colpendo un tram che ha deragliato e sfondato 32 macchine parcheggiate. Ho rubato un taxi e l'ho lanciato in una vetrina di una panetteria. Sono salito a minacce su una macchina guidata da suore in clausura e le ho costrette a portarmi all'aeroporto privato di Linate, dove ho noleggiato un jet privato e mi sono fatto portare il più vicino a Dio e gli ho dato sfogo alla mia ira. Dio mi ha ascoltato e mi ha ripetuto più volte:
2: Max Brillante, tu puoi fare tutto perché sei superiore a tutti, ma devi stare calmo o ti si rovina la pettinatura.
0: E così ho deciso di tornare in radio e chiedere scusa. Sì, io, Max Brillante, essere superiore, possessore di più Maserati che mutande, io, conduttore dei migliori programmi TV e radio, produttore di artisti top di gamma, sono pronto a scusarmi.
3: Dottor Max, se mi permette di parlare, volevo farle i complimenti per questo grande gesto.
0: Taci, Nodia, e torna a stirarmi le camicie, che stasera ho una cena di gala.
3: Le chiedo scusa, Sommo.
0: Comunque stavo dicendo che nonostante sia vergognoso che a quei quattro sfigati dello zoo sia dato uno spazio più grande e che abbiano l'ufficio con le finestre, quando si meritano di soffocare in cantina come i sorci, come la cacca delle pantegane, quelle merde inutili e sboccate. Ho comunque deciso di perdonare la radio per non avermi dedicato una giornata intera di festeggiamenti per il mio ritorno e di rimettermi al microfono e far godere i pezzenti che mi ascoltano.
1: Max, non vorrei infierire, ma lo sai che la radio ha mandato Paolo Nois a fare un reality? E Fabio sta scrivendo la sceneggiatura di un film per Netflix.
0: Le mie orecchie pregiate hanno sentito una bestemmia.
3: Per non parlare di Mazzoli, che è stato chiamato per recitare in un film con Tom Cruise. E la Puccioni sarà fotografata da Vogue e messa in copertina.

0: E non ti abbiamo ancora detto che Pippo Palmieri è diventato sindaco di Oristano.
1: Ma porco...
2: Max, torna in onda!
1: Non trovo il mio mitra, cane!
0: Vuole che le prepari la giacca?
1: Ficcatela in culo e lucidami le scarpe, stronza! Dove cazzo ho messo il lanciafiamme?
3: C'è il 105 micacca!
4: Max, cosa ti ho detto? Devi stare calmo, altrimenti ti si sgualcisce la giacca di Dior.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Chi è?
3: Sto cercando uno che affitta caravan, Rob di Camber.
2: No, no, non lo facciamo.
3: Cosa fate voi? Che...
2: No, no, centro revisioni.
3: Va bene, allora vuol dire che non mi servi.
2: Perfetto, buona giornata.
3: Peccato che c'è la voce da fica. Simpatica, si sente questa voce.
2: Ma chi è?
3: Sono Massimini di Quarto, lo so che senti questa voce da riproduzione. Diciamo che nell'ambito animale io sarei dominante. Sono maschio alfa. Si sente.
2: Guardi, io ho anche il telefono sotto controllo, wow. Quindi non so, veda un pochino lei.
3: Ah, ho ancora... capito,
2: ok,
3: ho capito.
2: Sto lavorando. Va bene?
3: Ah, perché spacciate voi? Ci avete il telefono. Oh, scema di merda! Sta bastarda.
4: Sì?
5: Buongiorno, c'è il camper lei?
4: Sì.
5: Sono Giovannino io, sono un ragazzo che con gli amici vogliono affittare un bel camper perché vogliamo andare col ponte che viene adesso. Cos'è il ponte prossimo? Come si chiama lì?
3: Sant'Agostino.
5: Sant'Agostino, da Gigi D'Agostino, e vorremmo andare ad Amsterdam.
4: C'è tutto noleggiato, sì.
5: Ma si trova uno? Non è che veniamo lì che paghiamo, quanto costa un camper per andare ad Amsterdam?
4: Conviene che te lo compri.
5: Ma non fare il simpatico, scemo.
4: Quanti siete?
5: Quanti siamo, Massimino?
3: Allora, se conti le mani in 40.
5: Sì, saremo 5 o 6. Poi magari...
4: Siete sempre pochi.
3: Ascolta, se ti metto le mani addosso, poi ti devono stirare per levare le pieghe, capito, scemo?
5: No, tu devi pensare che quando noi andiamo ad Amsterdam, andiamo in 5 o 6, torniamo in 20 con le puttane, tutte robe così, droga.
3: Ma mamma, hai capito?
5: Ce l'hai lo scompartimento per la droga? Cosa ti proponi allora? Quanto costa? Dai che lo vengo a prendere subito.
3: No, ha messo giù la cornetta.
5: Qua Massimino.
3: Richiamalo un attimo. Richiamalo!
5: Chiama un po' sto scemo.
3: Richiamalo! Ma fatti salire la nerva. La prossima volta che metti giù la cornetta ti faccio altri due buchi per respirare. Una roba incredibile. Cazzo ridi, cazzolo, pagliaccio sono diventato. Le senti le mani che si agitano? Senti le mani che si agitano? Fra fra fra fra fra fra fra fra. Ti scompongo il DNA, capito? Ti trasformo in filamento e poi ti trasformo in dinosauro. Ti infilo dentro l'ambra, così fra 10 milioni di anni ti tirano fuori, ti clonano e fanno vedere quanto erano merda 10 mila anni prima. Hai capito, scemo di merda? Hai capito? E parla. Stai parlando?
4: Prego, vado avanti.
3: Cazzo mi dai, è lei.
4: Allora, buongiorno.
3: Madonna mia, cos'è successo, Satana? Pronto?
4: Sì, buongiorno.
3: Ho chiamato per il camper, ma ha risposto il demonio. Quanto fumi io?
4: Mi dica.
3: Madonna, come sei affaticato. Fatelo un bacchetto in meno la mattina. Senti, personaggio orco, volevo un gamber per fare il weekend.
4: Quando?
3: Questo weekend è Ponte Lungo.
4: È tutto pieno?
3: Tutto pieno adesso. Per Massimino di Quarto un gamber si trova. Ma li hanno già ritirati tutti?
4: Perché?
3: Perché al limite si finisce a minaccia. Nel senso che mi presento, io scelgo quello migliore. Quando arriva quello che l'ha affittato lo guardo negli occhi.
4: C'è ragione.
3: Lo guardo negli occhi e gli dico: guarda, paghi tu ma me ne vado io. Cioè funziona un po' così nel mio mondo, capito? Hai capito? Orco? Senti, che sapore hanno i bambini?
4: Siete scemi, io sono vecchio, non conosci tanti dei scemi. Ma scemo come te va veramente pochi.
3: No, perché c'è la voce di quelli. Che sei? Mangia fuoco, Pinocchio come sta?
4: Ma quanto sei scemo? Ma ti ha mai detto nessuno che sei scemo? Ma sei abituato a sentire le cose da scemo.
3: Senti, ma c'è la casa della foresta anche.
4: Che stronzo che sei. Ce ne sono due dei casi nella foresta. Vieni, che mi dai qui a petto bene bene.
3: Sai come ti immagini? Davanti al camino che scaldi il fuoco e tieni i bambini incatenati. Orco! Scemo di merda!

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
4: c***o? A te te l'ho fatta.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia cazzo. Stai zitto. Ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
4: Ciao, sette bur.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan Reader Save the rain.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and rain. Should I rain.
6: Ah, non è di colore però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu.
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai. Cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
6: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora,
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando. Ah, paradiso mio, come sei bello. E lì respira che farà. Io me ne vado, e rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto,
6: sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu
9: dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No. Se, Adam, dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo su un'imbarcazione turistica. Potete riconoscere nitidamente un folto gruppo di sacchi di merda proveniente da svariati punti del mondo e tutti qui a prendere freddo per guardare questa enorme puttana. Lei, la più grande troia dell'epoca contemporanea, un simbolo indiscusso di una grandiosa nazione. La Statua della Libertà. Sì, sono sulla baia di Hudson, la baia che affaccia sulla famosissima città di New York. Fondata dai coloni olandesi ben 400 anni fa, il suo nome era infatti New Amsterdam. Sì, proprio come la famosa città delle puttane e dell'erba. Ma perché questa zoccola di ferro è finita qui? Da dove arriva? Qual è il suo significato?
3: La Statua della Libertà è un regalo dei francesi agli americani. È fatta di ferro ed è verde perché si è ossidata. Dentro non c'è un cazzo e da lontano sembra grande, ma è una nana di merda sproporzionata. Pensate che questa puttana di 93 metri è coperta da 300 fogli di rame. E meno male che in America non ci sono gli zingari di Piazzale Corvetto di Milano, altrimenti ne rimaneva solo la faccia della bastarda.
2: Avete sentito? Sì, questo tripudio di ferro merdoso è stato un regalo fatto dai francesi, che si sa che non si lavano, per il popolo americano. Progettata da quel coglione di Federico Auguste Bertholdi, che suona come un coglione italiano ma non era un mangia spaghetti del cazzo ma un succhia croissant, beh, lui e quel decerebrato di Eiffel, sì, e quello della torre del cazzo, un giorno, perché probabilmente non gli piaceva la fica, cosa hanno pensato? No, non di andare a farsi una birra e un paio di chili di cazzi loro. No, sarebbe stato facile. Beh, questi due stronzi senza bidet si sono messi a progettare questa enorme bagascia. Ma dov'è situata esattamente la pezzente di rame?
3: La Statua della Libertà è cacata innanzi ad Ellis Island, il luogo dove i cazzo di barboni che arrivavano in America perché mangiavano la merda nel loro paese arrivavano a farsi marchiare come bovini per poi essere sfruttati come merde dalle mafie irlandesi.
2: Avete sentito? Ellis Island, il simbolo della immigrazione verso il nuovo continente. Qui milioni di persone sono passate cercando la fortuna e magari, anzi, certamente, la prima cosa che hanno visto arrivando in questo posto del cazzo è stata proprio l'enorme troia di ferro con in mano un cazzo infiammato. Sì, la fiaccola della speranza e della libertà. Un simbolo universale che io gli caccerei nel culo con un elicottero militare. Beh, ma sapete che ho la passione verso la fica. Come posso farmi scappare la possibilità di incularmi la più grande di tutte? Ora sbarcherò e mi dirigerò verso l'interno cavo dell'enorme battona e da dentro la masturberò virtualmente con questo enorme dito di ferro che ho attaccato a questo trapano. Sarà il più grande ditalino della storia. Eccomi, sono all'altezza della fica di ferro. Ora accenderò il mio dito masturba gigantesse di merda. Cazzo, non c'è manco una spina in questo cesso di ferro. Farò alla vecchia maniera e le leccherò la fica da dentro. Un sogno che si avvera, leccare la bagiana alla Statua della Libertà. Guardate! È così che si lecca una fica. Che saporaccio di ferro. Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata.
1: Ulisse, il piacere della scopata.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Cosa lo spinge a perseverare nonostante sia un plurifallimento conclamato? Ancora nessuno sa dargli una spiegazione. Ma rimane il fatto che i suoi contenuti funzionano e fanno grano. Quindi gli diamo spazio e fingiamo di assecondarlo con entusiastica fiducia. Stiamo parlando ovviamente di Silvio Zagarolo e il suo grande podcast dall'improbabile titolo Faccio cose ad occhi chiusi, che oggi si arricchisce di un nuovo episodio dal titolo Faccio box ad occhi chiusi.
2: Allora, come negli altri podcast, purtroppo per una serie di motivi non sono andati come speravo, anche in questo episodio compirò un'azione ad occhi chiusi, acutizzando e dimostrando che, appunto, acutizzando gli altri sensi, noi possiamo sviluppare la capacità di affrontare alcune prove sempre con gli occhi chiusi. Mi trovo in questo momento su un ring, dall'altra parte c'è il campione dei pesi massimi che affronterò, come vedete ho dei guantoni, ad occhi chiusi, dimostrando che le capacità che ho sviluppato attraverso l'affinamento di alcune tecniche di concentrazione mi permetteranno di pugilare con codesto campione ad occhi chiusi. Ecco, è stato il gong, ho gli occhi chiusi. Dove sei? Questo!
1: Gennaro Periotti, un nome, una garanzia. Ma come ci stupirà questa volta? Come riuscirà a darci ancora i brividi con il suo podcast della serie Urla su cose? Beh, lo scopriremo con il nuovo entusiasmante episodio dal titolo Urla sulle strategie.
3: Allora, ragazzi, tutto chiaro. Allora, tu alle 7 di mattina porti il furgone dalla parte centrale dove caricheremo tutti i pallet, poi partiranno.
1: Bebo Catania ha esagerato. Questa volta ha finalmente battezzato un nuovo format derivante dal suo podcast, uno spin-off della sua serie principale. Ma con un unico denominatore comune, ovvero tediare quel povero opinionista e cercare in tutti i modi di evitare che possa esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Il titolo del nuovo podcast è Non ti mollo un cazzo. Scherzi e appostamenti e tanta cattiveria ai danni del solito ed unico opinionista che sa qualcosa sul Medio Oriente che non sapremo mai.
3: Grazie, salve. Io dovrei andare verso Viale Monteceneri.
4: Sì, sì, certo, Monteceneri. Ma mi perdoni, ma dove l'ho già vista? Ma lei per caso è uno famoso della televisione, del web?
3: Ah no, si riferisce... Sì, ho fatto dei... presenziato dei podcast, sono un opinionista.
4: Ah, ho capito chi è lei. Lei è quello della questione del Medio Oriente.
3: Sì, sono io, sì. Anche se non è una cosa di cui vado molto fiero, purtroppo sono vittima di un... l'estofante che mi...
4: No, ho capito, sì, infatti sono dispiaciuto, ho sentito la storia, ho seguito un po'... Senta, visto che ormai siamo in macchina io e lei, no? Ma se le facessi io questa domanda, perché ormai la curiosità, capisce, è alta, no? Ma senti, ma questa questione del Medio Oriente, ma perché non me la dici? Io sono curiosissimo.
3: Guardi, però se è curioso, io, guardi, ben volentieri, anche perché non riesco a dirlo a nessuno.
4: Prego, prego, guardi, sono tutto orecchie.
3: Ah, è un piacere. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente,

0: Luigi!
1: Mi scusi, era troppo gustosa.
2: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Tamarri.
1: Porca troia, che due coglioni, ma è possibile che avete fatto un'altra chiamata del cazzo a gente che vende montoni? Non bastava una? Ho voglia di cadere in coma farmacologico. Dai, sentiamo sta cagata del cazzo.
2: Pronto?
3: E le taglia? Spoglia i cosi, a quattro zampe. Sono Massimi di Quarto, ci avete i mondoni?
2: Pronto?
3: Minchia, sei ancora al pronto, io ho già finito la telefonata, stavo già dando i soldi in banca. Ce l'hai i mondoni?
2: Sì.
3: Bene, risposta secca proprio di una che se n'è commerciante della Madonna proprio. Com'è? Vuoi irretirmi proprio nell'acquisto? Sono invogliatissimo a venire a darti i miei soldi. Quanto costano?
2: Cosa?
3: Madonna mia.
2: Sai che non si sente?
3: Adesso è cambiata di nuovo la situazione. Mi hai fatto ridere, pazzesco, non rido mai.
2: Ma
3: io,
2: quanto
3: eh?
2: Costa?
3: Quanto costa? Così, in generale, il montone! Montone!
2: Ma mi sa che ha sbagliato, perché noi vendiamo pelletteria.
3: E il montone che fate? Di plastica? Lo fanno per sciogliendo i Lego,
2: borse,
3: il montone?
2: Borse, borsoni, non montoni.
3: Ah, quindi giacche non ne avete, insomma?
2: No, non ne facciamo.
3: Ok, ma perché non ti piglia a schiaffi con la merda?
2: Perché?
3: Dico, non ti piglia a schiaffi con la merda.
2: Non ho capito.
3: Minchia, pensa. Ma cosa c'hai, 12 anni? Cos'è, lavoro minorile? Bastardo! Ma guarda sto scemo di merda. Guarda, non lo richiamo perché c'ho pietà.
4: Ariane, buongiorno.
5: Pronto?
4: Sì.
5: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere.
4: Mi dica.
5: Senta, io stavo cercando il montone. Lei lo fa il montone?
4: Sì.
5: Fantastico, perché devo andare in montagna con gli amici e ho bisogno proprio di un bel montone.
4: Nero, marrone, blu, beige. Qualsiasi colore, perché noi li facciamo, abbiamo i campioni, viene a vedermi.
5: Piemontese lei, vero?
4: Sì.
5: Chiama piemontesa proprio, si sa che...
4: Allora...
5: Si sta incistando, signora? Senta...
4: Come?
5: No, dico, si sta incistando della situazione un po' così. Senta, allora, facciamo una cosa, io sono 1,80 m circa, no? Tutto preciso, c'ho la mia età e sono pronto per andare in montagna e spaccare tutto. Quando posso venire in negozio a provare il montone? Ma lo fa su misura o ce l'ha già pronto?
4: Allora io ne ho uno che stiamo facendo per un signore che è alto ma robusto.
5: Ho proprio la fica forte.
4: E quindi sì. Poi lei vede i colori che ci sono e noi glielo facciamo.
5: Fantastico, incredibile. Ecco, le devo fare i complimenti perché fino adesso ho chiamato un sacco di...
4: Ma non c'è nessuno che lo fa più.
5: Non ci sono.
4: Anche perché neanche io sono capace a farlo. È una cosa... insomma, molto difficile, non è una cosa da
5: so.
4: Fare. Sono tutti che fanno riparazione e basta.
5: Ho capito. Senta, ma
4: va bene.
5: Ma io se vengo in negozio lo posso provare
4: toccando
5: cazzi di fuori proprio, che lei me lo guarda, okay. Tutto bello duro.
4: Va bene, buongiorno.
5: Ciuccio proprio anche il cervello.
4: Facciamo così. Dai.
5: Ti piace, signora? La lecco tutta dopo. Proprio le tette ci gioco a baseball. Buongiorno, signora. A dopo.
1: Come immaginavo, anche questa volta, questi due inetti non hanno concluso una beata minchia, non so nemmeno cosa li spinga ad esistere, a volte vorrei essere un goldone, così da poter fermare allo schizzo la sburrata che genera sti dementi. Fanculo, torno nel cyberspazio, a spiare le vostre chat.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Nonostante il fallimento, accompagni ogni volta la messa in opera della malsana idea che si possano compiere azioni in cui è richiesta la presenza di tutti i sensi a disposizione del corpo umano, l'infimo podcaster Salvio Zagarolo ci regala comunque un episodio settimanale di Faccio cose ad occhi chiusi, dimostrando un cazzo di niente. Ma siccome fa stream, noi ce lo teniamo stretto e continuiamo a dargli spazio. Segui il nuovo episodio dal titolo Attraversare ad occhi chiusi.
2: Ecco, come vedete, mi sono ripreso da gli ultimi accadimenti, però sono pronto per fare un ennesimo esperimento nel quale dimostrerò che si possono compiere alcune azioni con gli occhi chiusi, semplicemente acutizzando i rimanenti sensi. Mi daranno la capacità di muovermi nello spazio senza fare errori che possano in qualche modo nuocere alla mia persona. Adesso mi trovo sul ciglio di questa strada molto frequentata. Pongo la mia benda, chiudo gli occhi, mentre adesso io attraverserò la strada senza correre alcun rischio perché sento le vette.
1: Ci sono mestieri che si stanno perdendo per via dell'avanzare della tecnologia. Tra questi vi è uno in particolare che ha reso magici il cinema, la radio e la televisione degli anni 50 pionieristici a cavallo degli inizi del secolo scorso, ovvero il rumorista. In questo entusiasmante podcast seguiremo le lezioni di un vero artigiano dell'illusione audio che ci insegnerà i rudimenti della produzione arrangiatissima di effetti sonori con strumenti e parti del proprio stesso corpo. Segui il primo episodio di Tazio Malafregna dal titolo Rumori.
3: Ho tenuto il corso di rumorista. Oggi vi insegnerò alcuni dei rudimenti per fare i rumori. Partiamo con il semplice, più semplice di tutti, ovvero la scopata. Basta mettere le maniche. Il cavallo. Schiaffetti sulle guance, così. La freccia. Si fa con la bocca, così. Il collasso. E adesso qualcosa di più complesso, ovvero l'unione di due suoni. Mani sulla cappella di uno che precipita.

quando si pensava di aver visto e sentito tutto, e soprattutto che un uomo come Gennaro Periotti potesse aver dato tutto. Arriva un nuovo episodio di urla su cose e le carte in tavola si rimescolano nuovamente. Ecco il nuovo attesissimo episodio del podcast della serie Urla su cose, dall'inequivocabile titolo Urla nello spazio.

0: comunque anche basta, diremmo. In fondo, quel povero Cristo aveva solo la volontà di esprimere un parere su una questione di politica estera che, in fondo, non ci riguarda nemmeno direttamente, perché Bebo Catania abbia preso la cosa in maniera così determinata non lo comprende nessuno, ma è un dato di fatto ormai che la cosa sia sfuggita di mano. Ecco il nuovo episodio del podcast La questione del Medio Oriente.
1: Dai amore, basta, alzati dal letto, su!
2: No, guarda, io... cioè, non voglio vedere nessuno, scusa, ma non voglio vedere nessuno.
1: Ma ti stai nascondendo, smettila, sei un uomo adulto!
2: Sì, ma guarda, io veramente non ne posso più. Questa cosa mi ha mandato in depressione, non ce la faccio, voglio stare qua da solo, lasciami in pace, dai.
1: Ma scusa, ma che cos'è che non ti fan dire? Non riesco veramente a capire.
2: Sì, dai, lo sai, quell'intervista lì che facevo con quel delinquente di Bebo Catania, lo sai cosa deve, cosa non mi fanno dire, lo sai, dai.
1: Ma no che non lo so, me lo devi spiegare, perché io veramente, guarda, non capisco il tuo atteggiamento, spiegamelo.
2: Ma dai, vabbè, praticamente io quando sono lì, che voglio dirgli, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...
3: Scusa, ma mi hanno dato troppi soldi per farlo!
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
5: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok,
4: tanti auguri, suonata con gli schiaffi in faccia a Pavarotti!

0: Aia. Aia. Aia. Che male.
1: Tutorial Express. Impara a circoinciderti con una motosega in 4 secondi.
2: Allora, vediamo se ho seguito tutte le istruzioni. Così, perfetto. Adesso...
3: Ah! Oh, cazzo! Come si ferma l'emorragia? Aspetta, vediamo se c'è un tutorial. Come ricucire i coglioni recisi senza morire dissanguato. Cazzo, è in tedesco. Vabbè.
1: Partita a twister fra daltonici.
4: Mano destra sul verde.
5: E mo quale cazzo è? Questo,
4: Sì, infatti, allora giochiamo a risico. Io prendo le armate gialle.
5: Ma che sei stronzo.
1: Il ballo della verruca.
6: Ok, ragazzi, fatelo bene. Tutti a bordo piscina, via le ciabatte, mi raccomando, centrate le pozzanghere, vai! Destro, sinistro, chop, chop. Destro, sinistro, chop, chop. Virus, virus, chop, chop. Destro, sinistro, chop, chop.
1: Nagasaki, the musical.
7: Solo giapponese, solo giapponese.

0: Problemi delle ragazze con l'apparecchio? Check!
1: Ciao regà, ma voi per i del cazzo incastrati fra i denti come li levate? Perché io col colluttore non ci riesco. Risp, please. Cioè, tipo... adesso.
0: Scopri quante microplastiche hai nell'organismo.
1: Allora, vediamo un po'.
2: 13%. 13%.
1: Oh, porca miseria, Luciano! Sono un cyborg!
3: Teresa, prova un po' a levarti il vibratore dal culo!
1: Cioè?
4: 0,07%.
1: Ah, ecco, in effetti! Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!
5: Radio 105.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promessi sport? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio.
3: Nauseabondo.
2: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
2: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie!
8: Ehi, qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento ad Ayace, attento ad Ayace! Ayace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone! Ayace è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto. Sì! Attento, sta venendo!
2: Oia!
8: No!
2: No!
8: Giù! Il culo giù!
2: Attenco!
8: Il culo giù!
2: Attenco!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere qualche
7: cosa. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre queste metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto, ce l'ha fatta.
10: Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto.
10: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
1: Full Metal Jacket.
0: Capito bene, luridissimi vermi?
2: Signor sì, signore.
3: Pronto?
4: Come ti chiami, faccia di merda?
3: Pronto?
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
3: Ma vaffanculo, scemo di una volta.
4: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro? Tu su chi cazzi?
3: Ma vaffanculo, scemo.
5: Pronto?
4: Tu su chi cazzi?
5: Pronto?
4: Tu su chi cazzi?
5: Ma va presente il culo, imbecille!
3: Pronto?
4: Tu su chi cazzi? Tu su chi cazzi? Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore! Come ti chiami, faccia di merda?
3: Di testa di cazzo! Mi dice testa di merda e manco so chi c'è!
4: Tu su chi cazzi?
3: Tu prima te la presentò!
4: Ah!
3: E me lo dice!
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
3: Tu sei un testa di cazzo nucleare! Tu da me mi hai rotto i coglioni!
4: Tu su chi cazzi?
3: Cazzo che stai a telefonata! E mi hai rotto il cazzo bene bene, eh!
4: In caso contrario ti strappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello!
3: Perché il cervello tu non ce l'hai per niente?
4: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così!
3: Tu da me mi fai una sega!
4: Ah! Datti subito una... Datti... Ah! Tu su chi cazzi?
3: Tu? E da smetti di rompi i coglioni della gente!
4: Palle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve! Ti piace questo nome?
3: Ma tu parla per... Dimmi chi sei!
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
3: Tu sei un testa di cazzo!
4: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi! Ti terrò d'occhio!
3: Ma tu ti capisco manco quel che dici!
4: Strangolati da solo!
3: Tu sei uno stronzo!
4: Ma è chiaro, io dico che la parte migliore dello schizzo da cui sei nato è colata tra le chiappe di tua madre ed ha macchiato il materasso!
6: Attenzione, perché adesso al nonno Carletto arriverà una ventata di Alzheimer.
3: Che mi hai telefonato? E saprai chi so? Io che non so chi sei tu! Che si so chi sei! Si so chi sei! Sentire che si so! Che mi hai telefonato! Io che non so chi sei tu! Stronzo che non sei altro!
4: Tu so chi cazzi?
3: Ma che dici?
4: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella!
3: Tu, ti mi hai rotto i coglioni, ti!
4: Come ti chiami, faccia di merda?
3: Ma che cazzo dici?
4: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
3: Oh, io c'ho da fa, me da di che cazzo vuoi?
4: Tu l'aria del toro non ce l'hai neanche un po' e quindi il cerchio si restringe!
3: Tu sei in testa di cazzo nucleare! Ma te sciacque, dico io, ma vada via il culo! Che tanto è tu sei mezzo! Tu sei mezzo!
4: Come ti chiami, faccia di merda?
3: Ma vaffanculo!
0: Full Metal Jacket!
1: Full Metal Jacket!

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
2: Lavorare per una prestigiosa azienda come Radio Mediaset è il punto di arrivo di ogni giovane tecnico che sogna di fare strada nel mondo della comunicazione. Così Alessandro, giunto da poco meno di un mese al mixer di Radio Monte Carlo, è fermamente deciso a fare del proprio meglio per iniziare la sua carriera con il piede giusto. Ma sul suo cammino, animato di impegno e determinazione, piombano due ostacoli insormontabili. Un problema al computer e tutta l'infamia dello Zoo di 105. Convinto di chiamare il centro assistenza dell'azienda, compone per errore il numero dello studio 9, nel quale Wender e Johnny hanno appena finito di registrare un blocco per la puntata di oggi. L'occasione è troppo ghiotta e Alessandro, suo malgrado, finirà nel più vergognoso dei tranelli.
3: Eccoci.
4: Allora, dimmi un po' che problema hai.
3: Durante la configurazione, dopo che ho fatto l'accesso con la mail aziendale,
4: sì.
3: Diciamo, a parte la configurazione.
4: Che problema hai?
3: Durante la configurazione, dopo che ho fatto l'accesso con la mail aziendale,
4: sì.
3: Diciamo, a parte la

0: mi si blocca in configurazione. Però è nuovo di pacca perché mi ha dato la scatola.
1: Ma tu cosa ci devi fare con questo computer?
0: Io faccio tecnico di regia Radio Monte Carlo, quindi
1: Ok.
0: Allora, io sono a casa, il computer è lì in palazzo.
1: Dovrebbe essere questo qua, aspetta, dovrebbe essere questo qua che c'ho io qui.
0: Ma il computer sta nell'ufficio dei tecnici di Radio Monte Carlo.
1: Sì, ma infatti ce l'ho, mi sa che è questo qua che c'ho io. Allora, aspetta. Ma scusa, se tu il computer ce l'ho io qua, com'è che fai? Tu non riesci a farlo, scusa? Com'è?
0: No, ci ho provato ieri sera.
1: Ah, cioè, proprio perché ieri sera eri qua in radio?
0: Sì, sono rimasto fino alle 7, non mi andava e poi l'ho lasciato lì in ufficio dei tecnici vicino alla finestra con un post-it sopra.
1: L'IP, mi serve l'IP.
0: Non lo so, perché non era proprio configurato, quindi non posso.
1: Ma tu sei da poco che lavori qua?
0: È un paio di settimane, metà gennaio, un mese.
1: Ma che cazzo, però cioè, che non hai l'IP non va bene.
0: No, prima avevo un altro PC.
1: No, aspetta, perché devo capire di se inserirti il booster dentro il PC e il miser Tor. Aspetta, fammi mettere la password per entrare, così lo seguo. Allora, cane 27 asterisco. Ok. Hai messo qualche adesivo davanti?
0: No, ma è nuovo di pacca, cioè l'ho scartato ieri dalla scatola, si trova in ufficio dei tecnici di Monte Carlo, c'è un post-it sopra ora. È di là. Okay. Al terzo piano.
1: È di là dove però? Se ti spieghi male.
0: No, l'ho detto, all'ufficio di Monte Carlo.
2: Ah, ma in studio,
0: dei tecnici
2: io.
0: Di Monte Carlo.
1: Sì, aspetta che guardiamo. Tony, vai a vedere un attimo se c'è sto porco di computer. Adesso mi giro a casa. Dai, vammi a vedere. Che gli danno i computer sti qua e non sanno fare un cazzo. Dai, vai a prevedere un attimo, per favore.
2: Ma è questo qua il computer, Pozzi?
1: Sì, è quello.
2: Ma c'è il monitor tutto crepato, scusa.
1: Mi è caduto ieri sera. Beh, gliene diamo un altro, dai.
2: Senti, facciamo così, te ne diamo un altro nuovo, lo configuriamo direttamente noi.
1: No, nuovo no, possiamo dargli un nuovo.
2: Perché no nuovo, scusami?
1: No, perché a parte che adesso è intestato a lui quel cazzo di computer da pagare. Quindi.
2: Eh beh, ma quindi è caduto a te?
1: No, era già crepato, è lui che la deve aver rotto, chiediglielo un attimo.
0: No, io non ho rotto niente, ieri era intero, l'ho lasciato lì.
2: Ha detto che era intero ieri, l'ha lasciato lì, sarà stato qualcun altro.
1: È impossibile, aspetta un attimo, Rosario, vieni un attimo, il PC che c'è di quella.
3: Io ve lo dico, mi avete rotto i coglioni, porco con sti computer, eh?
1: L'ha rotto il tecnico nuovo,
2: ma ha detto che l'ha fatto cadere lui.
0: No, io non ho rotto niente, scusate un attimo.
3: Qua dentro è pieno di mi sono rotto i coglioni,
1: ho capito.
2: Vabbè, dai, sono 500 euro.
3: D'ora in poi si paga la roba che si rompe.
1: Parla di che se vuole lo paga e lo aggiusta.
0: Aspetta,
1: un po' come si. Non mi ricordo come si chiama sto qua che ho chiamato.
2: Senti, facciamo così. Tu adesso attacchi il telefono.
0: Sì, pronto, un attimo solo. Il computer l'avete preso dall'ufficio dei tecnici Monte Carlo?
1: Sì,
2: ma
1: sì,
2: c'ha il monitor tutto crepato.
1: Sì.
0: Ma ieri era intero il monitor. 1200
3: euro.
2: Ma che 1200 euro? Dai, sono 500 euro di computeraccio.
1: Chiedili se ha firmato quando ha preso il PC.
2: Ti hanno fatto firmare il foglio quando hai preso il PC?
0: Il primo PC, non il secondo.
2: Ah, quindi il secondo, cioè.
1: Ma questo è un non capisce niente. È un'ora che non si capisce quale cazzo di computer.
0: Pronto?
1: Sì, ti stiamo sentendo, perché ti sento in viva voce.
2: Ho messo in viva voce perché così la chiudiamo.
1: No, non venire, aspetta un attimo, che adesso dobbiamo cercare di capire sto cazzo di computer come cazzo risolvere sto problema, perché chi l'ha rotto lo deve pagare adesso.
0: Io non ho rotto niente.
1: Ah. Sei sicuro?
0: Sì che sono sicuro, cioè ragazzi, per piacere, nel senso.
1: Che sono 1200 euro.
0: Ma lo so, ma io l'ho lasciato lì, cioè, nel senso.
2: Ma non è che quando l'hai chiuso l'hai sbattuto un po' forte e si è rotto il monitor?
0: No, ne sono sicuro.
1: Allora, vieni nello studio 9 dove c'è lo zoo.
2: Perché hai sbagliato a digitare l'interno e ti sei fatto fregare da noi.
1: E ti abbiamo fatto uno scherzo telefonico. Perché sei un babbo di minchia. Anche a te.
0: A me il tecnico di Monte Carlo mi ha dato il suo numero, io che ci posso fare da nuovo.
1: Mamma mia, ti sei fatto pubblicare subito proprio.
0: Sì, siete dei grandi.
1: Benvenuto in radio.
0: Siete dei grandi.
1: Ciao grande.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie.
4: La bastardata del giorno. Radio 105.

0: Sì, buongiorno, salve. Negozio di sanitari, giusto?
1: Sì.
0: Buongiorno, salve. Sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
1: Dica.
0: Allora, senta, noi stiamo realizzando un tutorial per internet.
1: Sì.
0: Su, diciamo, la corretta defecazione. Volevo capire se eventualmente voi disponete, o eventualmente anche su ordinazione,
1: sì,
0: dei sanitari con la conchetta.
1: Sanitari con la conchetta?
0: Sì.
1: Cioè, ma che cosa intende per conchetta?
0: Diciamo, c'è questo water e all'interno c'è una conchetta che durante, diciamo, il processo di defecazione si mettono i genitali nella conchetta, strizza i genitali e si riesce a defecare senza il minimo sforzo.
1: Mi posso informare? Lei, se ha già visto questa tipologia
0: sì,
1: di articolo e ha una foto, me la manda tramite l'email e io
0: certo,
1: vedo di poterlo,
0: certo,
1: trovare,
0: certo,
1: poterlo procurare.
0: Sì, anche perché questo è, diciamo, il futuro è questo, nel senso è un...
1: Io la interrompo.
0: No, cioè no, le spiego.
1: Possiamo parlare da qua a 10 minuti, ho capito perfettamente che tipologia t'hanno.
0: Sì, no, lei metti...
1: a parlare non c'è un problema.
0: Mette proprio i coglioni dentro...
1: No. Senta, ma mi faccio il piacere.
0: Vabbè, non ho capito. L'ho chiesto un'informazione, siete già così, scusi.
1: Lei, questa è un'informazione che lei non può richiedere in questo, in questi termini.
0: Si sta atteggiando ancora però, eh?
1: Ma vai a fare in culo a te e chi te lo mette nel culo.
0: Uè, bastardone. Uè, infame. Pronto? Uè, guarda. E poi dicono che i meridionali non sono maleducati, eh? Salvatore! Insegniamo un po' l'educazione ai Teroni qua.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
3: Bastardone.
0: Sì, buongiorno, salve, Ferramenta?
4: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
4: Perché cosa, mi scusi?
0: Sì, volevo sapere se avete un paio di componenti ferrosi per un tutorial che sta realizzando.
4: Ma che componenti? Perché che uso?
0: In pratica lui sta realizzando un water, si chiama water del Galateo. E nella costruzione lui poi comunque farà questo video pubblicitario sui social, no?
4: Sì.
0: Sarebbe in pratica un water che insegna le buone maniere. In pratica adesso io le dico come funziona, eventualmente lei mi dice se ha gli attrezzi che possono servire per costruirlo.
4: Ah, ho capito.
0: In pratica c'è una spatola,
4: sì,
0: che dopo, appena dopo aver defecato, diciamo, detto così in parole semplici, raccoglie i cilindri fecali e li spalma sul muso dei Teroni. Questo serve per far abbassare la cresta ai buffoni come lei, capito? Niente, mi sa che qua insegnare l'educazione ai meridionali è cosa difficile. Guarda, forse è più facile vedere Mazzoli cappellone. Niente, Salvatore, chiamo un attimo l'assistenza PC per vedere se possono aiutarci a sviluppare la tua applicazione, quella sulla musica, eh? Li chiamo subito.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, assistenza computer, giusto?
5: Sì, sì, sì.
0: Allora, senta, io sono l'assistente, il dottor Aranzulla, lo conosce?
5: Sì, per cosa?
0: Ecco, in pratica stiamo sviluppando un'applicazione che si chiama Ciao Musica. È un'app che una volta attivata sullo smartphone di chiunque, basta dire ciao e l'app analizza le frequenze vocali e crea una canzone proprio dedicata alla persona che ha detto ciao.
5: Sì.
0: Facciamo una prova, io, nel senso, lei mi dice ciao, io ho quel telefono davanti, così sente esattamente come funziona, nel senso, giusto per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Provi a dire ciao.
5: Ciao.
6: Ti piace mangiare la banana perché sei un figlio di puttana.
0: Provi ancora.
5: Ciao.
6: A pranzo ti mangi una zucchina con tua madre pecorina.
0: Beh, niente, ha fatto un piccolo canto, non so se...
5: Sì, ho sentito.
0: Beh, è ancora da sviluppare, nel senso, riproviamo un secondo.
5: Ciao.
6: La sera ti mangi un limone con la scorza mentre tua madre si fa una smorza.
5: Ho capito.
0: Ecco, ha selezionato, beh, nel senso, sono questi, nel senso, i...
5: Ma è un'app, insomma, gratuita, a pagamento?
0: Noi pensiamo di farla in maniera gratuita. Provi ancora, provi. Provi.
5: Ciao.
6: Tua madre la frutta te la frulla e ciuccia il cazzo ad Aranzulla.
0: Ecco, si è reso conto del fatto che non sbaglia. Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: L'unica medicina che funziona è la rabbia. Usala. Sii uomo. Caca in un Vespasiano. Sii uomo. Se tua moglie vuole guardare un film insieme, metti Rocky 4 e basta. Sii uomo. Se devi svenire, fallo con una birra in mano. Sii uomo. Se una bella ragazza ti fissa in un locale, dille: che cazzo ti guardi? Sii uomo. Crepa di qualcosa che potevi tranquillamente prevenire. Sii uomo. Se ti si rovescia il Negroni, leccalo dal pavimento come un fottutissimo cane. Sii uomo. Lascia le chiavi nella porta di casa e passa il resto della giornata a chiederti dove cazzo le hai messe. Sii uomo. Usa il goldone solo per farti le seghe. Sii uomo. Fallisci e dai la colpa agli altri. Sii uomo. Se a pranzo prendi l'insalata, condiscila con l'olio dei freni. Sii uomo. Se un amico in difficoltà, aiutalo mandandogli dei meme con le bestemmie. E basta. Sii uomo. Ricorda, la cirrosi epatica non è una malattia, è un traguardo. Raggiungilo. Sii uomo. Metti Pornhub sullo schermo 65 pollici e segati finché la commessa di Euronics non chiama la polizia. Sii uomo. Studiare è importante, ma vuoi mettere un pompino? Esatto.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
4: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
5: Auz, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: Tremongione. Io sono resuscitato, sono leone. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
3: resto è noia. Prima puntata dell'anno e ovviamente è successo di tutto in questi giorni, questa prima settimana del 2021, ma con particolare attenzione all'attentato terroristico, chiamiamolo così, dai, all'attentato terroristico a Capitol Hill, insomma, a Washington. Ma la notizia vera forse di questa roba qua è il fatto che Donald Trump, dopo 4 anni che spande merda a destra e a sinistra, è stato diciamo allontanato dai principali social network, e questo ha scatenato nella gente un incredibile sentimento di anticensura, hanno censurato il presidente degli Stati Uniti. Ma è vero, cioè, hanno censurato Trump, oppure uno, nemmeno il presidente degli Stati Uniti, deve essere libero di andare su un social network e spandere tutta la merda che c'è in testa? E questa è la domanda, lo chiedo a voi perché io già lo so. Avremo le linee, dai. Sentiamo Daniele Empoli. Daniele, pronto?
4: Mi sono reso un po'... mi sono appena svegliato, non riesco.
3: Porca puttana, che balbuzia incredibile. Riesci a parlare italiano? Sì, butti dentro 4 sillabe, tipo casa, panca, cane, topo. Parole semplici, sì, no?
4: Ma...
3: sì, no, ma senta, scusi, abbia pazienza, ma lei che cazzo è, un mantice? Perché è sfiata? Io le faccio una domanda, Trump censurato dai social, lei parte con... ma... lei buca un pneumatico, lasci stare, non fuori su un pneumatico, parta direttamente dalla parola, lasci gli esercizi di respirazione, li lasciamo a parte, non è un corso di yoga. Allora, Trump censurato dai social, sì o no?
4: No, sono molto raggiunto.
3: E niente, se sforza, lei gli parte, cioè, sfriziona proprio, lei pattina e... non è capace di... scusi, è capace di no.
4: No.
3: E sempre, sente che c'è lo sfiato, sente. Lei è una macchina a vapore. Ma non me ne frega un cazzo, ma porca puttana, vampiro dei miei coglioni. Su, forza, il sole è alto nel cielo, via, bisogna produrre.
4: Va bene, ok, ripartiamo con la domanda.
3: Allora, Trump, ok, hanno chiuso i social di Trump. Secondo lei hanno fatto bene o male? Prego.
4: Male,
3: perché? Dica.
4: Perché ognuno dice quel che cazzo gli pare.
3: Sì, e quando lui però dice determinate cose, ci sono le persone che vanno a assaltare il palazzo del Senato degli Stati Uniti.
4: Ma che vanno ad assaltare?
3: Non l'ha visto, scusa, le immagini, non l'ha visto il tizio.
4: Ma non ha detto andate ad assaltare.
3: No, sì, certo che l'ha detto, scusi.
4: Ma quelle persone l'hanno fatta entrare.
3: Sì, su questo siamo d'accordo, che l'abbiano fatta entrare.
4: L'hanno fatta entrare la polizia, l'ha fatta entrare.
3: Va bene, ma il fatto che la polizia sia collusa non vuol dire che la gente non sia andata a fare un atto terroristico nei confronti del Senato degli Stati Uniti, insomma. Lei che cosa ha visto? La guerra di Troia ha visto lei? Cosa ha visto?
4: Ho visto la guerra di Troia, può darsi.
3: Sì, va bene, allora si vede che c'era sua madre in prima linea. Arrivederci, dai, vattene a fanculo. Mamma mia, ignoranza, bestia. Un altro. Sentiamo Francesco. Pavia, Francesco, pronto, ciao.
5: Era anche un po' ora, diciamo.
3: Quindi lei è favorevole?
5: Sì, la maggior parte del mio lato sì, secondo me è una cosa giusta perché...
3: Che cazzo lei è? Un poliedro? Cos'è lei? La maggior parte del mio lato, che cos'è lei? Un dodecaedro?
5: Fomentava un po' troppo l'odio.
3: Cioè c'è un limite alla fomentazione.
5: Sotto un certo senso è anche censura, però censurare un coglione del genere è una cosa buona e giusta.
3: Sì, su questo sono perfettamente d'accordo con lei.
5: Perché se va a dire una cosa del genere, poi tutti i suoi sostenitori, ignoranti come capre del cazzo, vanno ad assaltare il Parlamento, cioè che cazzo...
3: Ecco, però chiudendo i profili di Trump, comunque i sostenitori rimangono ignoranti, capre del cazzo in ogni caso.
5: Beh, certo, assolutamente, bisognerebbe prendere bastonate nel culo quegli ignoranti del cazzo, ma poi tutti gli americani, cioè non ho conosciuto un americano, non ho visto un americano intelligente, cioè sono tutti degli idioti del cazzo.
3: Vabbè, io il culo a Pamela Anderson glielo farei in ogni caso, arrivederci, salve, salve, dai, vattene a fanculo, dai, generalizziamo, testa di cazzo, ma vai, non mi rompere il cazzo, che ogni 2 giorni sei da McDonald's, non mi rompere i coglioni, che parli con la Apple, ma vai a fanculo che ti fai le seghe, dai.
5: Mi chiami tu, mi rompi
3: il cazzo. Ma vattene a cagare, dai, su, sei il primo filo stelle strisce del mondo, dai, su, bestileghi, se rompi il cazzo sugli americani. Ma vai, dai.
5: Hai sbagliato proprio per...
3: Ma ti pulisci il culo con le aquile, ciao. Dai, vaffanculo, dai, basta, io ti coglioni, cazzo di buoi Duke.
5: Ma che cazzo vuoi?
3: Ma dai, su, che c'è? Ma c'hai i goldoni con la bandiera confederata, dai.
5: Ma non me ne frega un cazzo,
3: dai, su, ci avrei anche le basette al cazzo di Abramo Lincoln.
5: Con cui andrei a fare un discorso sensato, guarda, perché non puoi farlo.
3: Sei così americano che hai preso lights a Milwaukee, dai, ciao. Andiamo a Catania.
6: veramente io sono un, non lo so, io penso che Trump sia una persona che ha portato solo bene nel mondo.
3: Ha portato bene. Allora ci illustri, diciamo, alcune delle cose buone.
6: Innanzitutto fatte. Guerre con Trump non ce ne sono state, punto uno.
3: Non ce ne sono state nel senso di nuove, intende? Cioè quelle che
6: nuove
3: già c'erano
6: guerre,
3: sono
6: sì.
3: continuate. Ah, ok.
6: Esattamente, però è bastato andare da coso là, da coreano, e non ha fatto la guerra, diciamo. Questo era se c'era, per esempio, Bush, scoppiava la terza guerra mondiale.
3: Questo lei dove l'ha letto, scusi? Nel Palantir, cioè lei ha una palla di vetro che le dice che se ci fosse stato Bush
6: no,
3: avrebbe
6: sono
3: fatto.
6: Le notizie che si sono.
3: No, scusi,
6: diciamo,
3: lei come fa a dire?
6: La storia ci insegna, ci fa
3: sì.
6: vedere la storia che Trump all'epoca fece la guerra contro, diciamo, l'Iraq.
3: Senta, scusi, ma ha fatto cadere i coglioni. Veramente non ce la faccio. Cioè, lei,
6: io le dico una cosa.
3: Dica.
6: Qua siamo in Italia, tante cose noi non le sappiamo. Perché
3: non, le sappiamo.
6: Non pensiamo ai cazzi nostri che a cane stanno mangiando magari l'anghia e patanghi? Cioè, io voglio capire questa cosa. Perché pensiamo tutti all'America quando in Italia ci stanno mangiando vivi? Io no, questa cosa
3: certo.
6: non la capisco. Poi vedremo fra un paio d'anni quando poi tutti quanti criticheremo Biden e faremo questo. Meglio era Trump.
3: Certo, quindi lei oltre a vedere il futuro della guerra tra Corea e Stati Uniti, vede anche il futuro, di tra 4 anni noi criticheremo Biden.
6: Poi mi chiamerà di nuovo tra 4 anni, bruciato.
3: Sì, va bene, d'accordo. Senta, non è che va per caso anche 2-3 numeri dell'otto chi vince la Champions League e così me lo gioco?
6: Ah, ma Bruciani, si ingarabinieri, finisce l'ora.
3: Dai, va bene, allora tu vedi il futuro, io invece il presente, e vedo che tu sei un coglione, ma vedo anche il futuro, tu sarai un coglione, ma vedo anche il passato, tu sei stato un coglione. Ciao. Welcome to
2: the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Una cosa illegale che però va storta. I protagonisti. Fichetta Bassifondi è Gina. Gigi La Troia è Pino. Fausto Coppini è Nino. E con la partecipazione straordinaria di Jake La Furia nella sua magistrale interpretazione del Cincischione Anticristo, tratto dall'omonimo romanzo di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, detto KK. Adattamento cinematografico Jessica Rabbit. È mattina nella famosa città dei polpacci. Un'auto si ferma davanti a un prestigioso luogo svaligiabile e a bordo ci sono Gina, Pino e Nino, ovvero 3 pericolosi esseri umani.
8: Questo sarà l'evento illegale del secolo! Il piano è semplice. Entriamo e facciamo quella cosa per cui siamo venuti. Domande?
9: Sì. Possiamo rimandare a un altro giorno?
8: No, Pino! Sono anni che sogno di fare questo colpo! Forza! Entriamo in azione!
7: I 3 fanno dei movimenti con il corpo che gli permettono di muoversi da una parte all'altra della scena.
10: Fermi! Fermi! Fermi! Non diciamo prima una preghiera scaramantica!
8: E va bene, Nino, di sta cazzo di preghiera. Ma sbrigati, ma sbrigati.
10: Signore Iddio, che togli anche lo sporco più ostinato, dacci la forza di infrangere la legge in questa bella giornata che potevamo andare a giocare al minigolf.
8: Amen. Bene, è arrivato il momento. Si entra in azione.
7: Gina, Pino e Nino indossano delle maschere di facce abbastanza diverse dalle loro e fanno irruzione nel luogo svaligiabile armati fino alle mani.
8: Fermi tutti! Questo è un evento criminoso!
9: Mani sopra i capelli e niente cose.
10: Se qualcuno fa una mossa falsa si pentirà che non siamo andati a giocare al minigolf!
11: Vi prego, sono il direttore di questo posto. Farò tutto quello che volete, ma per la Madonna non fate male a nessuno.
8: Tranquillo, nessuno si farà del male se tu farai quello che ti dico ora, cioè...
7: In questa fase della trama bisogna creare un po' di suspense, quindi l'immagine si ferma per qualche secondo. Adesso che siete totalmente presi dal momento, possiamo ripartire.
8: Cioè che vogliamo che ci apri quella porta?
11: Subito! Ma per la Madonna, non fatemi del male!
7: Il direttore va verso una porta di metallo, gira un grosso timone anch'esso di metallo e la porta si apre rivelando un strabiliante cincischione d'oro massiccio.
9: Sono stato fatto.
10: Oddio!
9: Come sono meravigliato!
10: Che vento.
9: Esprimo incredulità.
8: Oh, santo cielo! Ma è bellissimo! È stupendo! Sono presa da un'irresistibile voglia di leccarlo tutto!
11: No! Per la Madonna! Non lecchi! Potrebbe attivarsi!
8: È più forte di me! Devo leccarlo, devo leccarlo! Aiutatemi a tirare fuori la lingua!
7: Attenzione! Oggi il cincischione sarà interpretato dal magistrale Jake La Furia. Vi avvisiamo che per avere questo special guest, mamma Rai si è spesa la tua pensione.
12: Allora, devi fare la mossa.
13: Attenzione.
12: Del talento.
13: Però devi, allora, intanto devi farlo vicino al microfono e devi.
12: Cosa fare?
13: Praticamente la trasformazione. Parti normale, fai cincischione. E poi ti incacci, cincischione.
12: Sì.
13: E se poi ci butti dentro una roba che ti identifica.
12: Secondo me ci darà soddisfazione.
13: Tipo cincischione. Sì, anche.
12: Ma com'è un cincischione? Devo fare cincischione.
10: Il movimento è perfetto e la voce.
12: Porca troia, è perfetto.
13: Però un po' più. Cioè, deve essere.
10: Malvagio, capito?
13: Sì.
14: Cincischione, cincischione.
13: Non muove bene le mani.
10: Poi non sei convinto.
14: Cincischione, vi ammazzo tutti. Cincischione, cincischione.
13: Bravo Jake, promosso.
12: Grazie raga.
10: La prova del cinci è passata.
12: Sono allenato tutta la settimana.
11: No, no, per la Madonna, no.
10: L'avevo detto che era meglio giocare al minigolf.
8: Però ne valsa la pena. Muoio col sorriso sui denti.
9: Che cazzo dico prima di morire? Il mio personaggio non è affatto caratterizzato.
15: Sì, è no. Vero, è vero, Yogi.
9: Ah, forse potrei essere.
8: Yogi,
9: Bubu. Mi sono incasinato. Se ridi mentre devo fare la mia parte, mi deconcentri.
15: Lo so, Yogi, ma mi fai tanto ridere.
9: Adesso riprovo la battuta, Bubu. Cerca di non guardarmi con quella faccia sorniona.
7: Terminata la strage, il cincischione torna a sedersi sullo scranno magico. E nel sanguinoso silenzio del luogo svaligiabile vediamo scorrere i titoli di coda e abbiamo il tempo di riflettere sul profondo significato di ciò che abbiamo visto. La vita è breve e basta leccare nel posto sbagliato perché finisce in un lampo. Quindi, caro abbonato, approfitta dell'attimo fuggente e fai ciò per cui sei stato messo su questa terra: foraggiare le casse di mamma Rai con i tuoi sudati guadagni. Forza dunque! Cosa aspetti, lurido insignificante scarto di fica? Alza il culo dal divano e paga questo cazzo di canone. Paga il canone pezzo di merda!
9: Adesso sì che so come morire. Ehi, ehi, ehi!
14: Cincischione, vi ammazzo tutti! Cincischione! Cincischione!
16: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
17: Oggi parliamo di TV e più precisamente del mitico programma comico Colorado.
18: Mitico programma comico.
17: Giunto ormai alla settima edizione, continua a fare successo. O almeno questo è quello che ci dicono. Perché dai centinaia di messaggi che scrivono sui loro social si dice tutt'altro. Ma noi abbiamo il modo per sapere la verità. L'unica voce neutrale, Siri. Chiediamo a lei, Siri. Ti piace Colorado?
19: Cerco Stato federale americano.
17: Ma non lo Stato!
19: Cerco persona di colore che non sa ancora dire colorato.
17: Ma no, Siri! Il programma TV!
19: Cerco fa molto ridere
17: Ah, allora ti piace!
19: No, mi hai fatto il solletico con il pollice.
17: Ah, ok. Un autore, Alisei, dice che sta andando benissimo quest'anno.
19: Cerco, chi è Alisei?
17: Ma come chi è Alisei? È un componente dello Zoo di 105.
19: Cerco, sì, il comunista vestito di merda.
17: Sì, proprio lui. E dice che Colorado sta facendo il record di ascolti.
19: Cerco, Alisei ha vinto l'Oscar della cazzata.
17: Ah, quindi non è vero.
19: Cerco, ma va, non fanno ridere. Pensa che il più bravo è un certo Herbert Ballerina.
17: Ah, sì, il maestro. Beh, lui è bravo. Pensa che quest'anno l'autore di Herbert Ballerina è proprio Alisei.
19: Cerco, come buttare via una carriera?
17: Ma come? Va bene che Alisei è comunista e si veste di merda, però dai, a scrivere è bravo.
19: Sì, bravissimo. Mi ricorda tanto Mice Squalo.
17: Ma no, ma cosa c'entra Mice Squalo?
19: Cerco, il mio cuore fa cioc.
17: E allora di Mice cosa mi trovi?
19: Cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco.

0: Zodi 105.
1: Ciao, sono Angelo Non Svelato, la voce ufficiale di Mamma Rai. Stiamo per trasmettere un'altra incredibile produzione della televisione di Stato. Avvisiamo gentilmente gli abbonati Rai che pagano tempestivamente il canone ogni mese che questa pellicola è stata adattata per le persone non vedenti. Quindi non ci saranno immagini, ma solo la mia voce suadente a descrivere minuziosamente tutti gli avvenimenti. Per quanto riguarda le persone morose o che non pagano il canone usando tipici escamotage all'italiana per evitare di fare il proprio dovere, sappi che la Rai ti troverà, ti scoverà, brutto pezzo di merda, e te la farà pagare cara. Incularti sarà un immenso piacere, stronzo. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Orient Express sull'assassino. I protagonisti: Bigio Buoncoglioni è l'investigatore Pino Pinò. Jessica Piadineria è Pina. Augusto Impiastricciati è Pino. Teresina Capodicazzo è l'altra Pina. Tratto dall'omofobo romanzo di Agata Bidibi Bodibi Bububu. Adattamento cinematografico: Jessica Rizzo. Regia di Fat Gandhi. Voce narrante: Angelo Non Svelato. È l'anno di nostro signore Johnny Rinasco, 1929. Siamo a bordo dell'Orient Express, lussuoso treno a barbecue che da lì porta a là. Nel vagone ristorante, Pina, Pino, l'altra Pina e il famoso investigatore Pino Pinò fanno colazione alla slovena.
2: Signor Pinot, è un vero onore viaggiare con una celebrità del suo calibro.
3: Lei è trop gentil, signorina Pinè. È anche molto bella, a differenza di quest'altra Pina che, come dite voi, è un vero chef de merde.
4: Lei è bravissima a fare il francese.
3: Je suis français.
5: Lei è davvero perspicace, signor Pinot. L'altra Pina è veramente un cesso di merda. Dico bene, altra Pina? Sei una cessa merda.
6: Basta! Non tollererò più altre allusioni di questo genere. Se volete scusarmi, ora devo andare a rifarmi il trucco.
1: L'altra Pina va in bagno e tira fuori un aggeggio per omicidi già adoperato e lo accarezza mestifisti, mestificolfi, mestifisti silico, in una maniera diabolica.
3: Mademoiselle, le consiglio di usare una guillotine, una guillotina, otterrà migliori risultati.
6: Ridete, ridete pure, poveri stupidi. Ma questo cesso di merda sta per compiere il delitto perfetto. Nessuno riuscirà a scoprire come ho fatto.
1: Il treno si ferma. L'altra Pina torna nel vagone ristorante proprio mentre Pino e Pina vengono contemporaneamente colti da un masitifist mistifastostifa, mistificafic, insomma, da un terribile malore.
7: Sto morendo, guardami!
8: Senta lasagna, muoio!
7: Sto morendo, muoio bene!
8: Porca paletta, come muoio!
7: Ah, come muoio!
8: Se muori!
7: Muoio però!
8: Si vede!
3: Mon Dieu, sono morti! Qualcuno li ha assassinati!
6: Oddio, e chi sarà mai questo geniale assassino?
3: Parbleu, ma è ovvio che li ha ammazzati lei!
6: E come fa a esserne così sicuro?
3: Porca! Je ne sais pas come si dice porc. Porc. Siamo soli in quattro su questo treno. Io non sono stato. Due sono morti. Quindi deve essere per forza stata lei.
6: Dannazione, a questo non avevo pensato. Non mi prenderà mai Pinot.
1: L'altra Pina scende dal treno e comincia a correre sulle rotaie. Pino Pinò rimane immobile e sorride. Con molta calma aziona una leva di emergenza e la locomotiva si trasforma in un cincischione a rotaie.
9: Bella locomotiva.
6: Cincistreno.
4: Hai perso le dita.
6: Cincistreno. Sono una locomocischiona. Cincischione.
4: Manca un ciuf ciuf però.
6: Ciuf
3: Non si sente il vapore. E che braccio di ferro.
2: Are.

0: Cischione!
1: Come nei migliori film di Hitchcock, l'altra pina continua a correre sulle rotaie e il cincischione le passa sopra, riducendola in polpette.
2: No!
1: Pino Pino si arriccia i baffi soddisfatto, proprio poco prima che la pellicola finisca.
3: Un altro caso brillantemente risolto da Pino di Pino.
2: Fai complimenti da solo.
3: Uè, come tutti i francesi sono molto arrogant.
4: Sì, molto arrogante lei.
3: Arrogante. Figa col suo arrogante.
4: Un francese un po' milanese non l'ho mai visto.
3: Sui migra.
1: Abbiamo trasmesso Orient Express sull'assassino di Jessica Rizzo. L'adattamento radiofonico è costato 28 milioni di euro che devono rientrare entro la fine del mese, altrimenti andiamo tutti in bancarotta. Quindi, muovi il culo e paga il canone inutile, tocchettino di merda.
5: Capo supremo dei cincischioni, paga il canone o ti troverò, morto o vivo, io ti troverò.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Crisi di governo, Renzi detta la mossa del cavallo, ma gli riesce solo quella dell'asino, e quindi adesso rimane senza poltrone e anche senza dignità, anche senza voti, e riesce a stare sul cazzo anche a Gesù e a vari altri rappresentanti di religioni monoteiste e politeiste. E nel frattempo si apre però la crisi di governo. Oggi Conte va in Parlamento a cercare i voti per andare avanti con questo governo, e nel frattempo gli italiani si chiedono: ma perché, porca puttana, la stronza, quella vacca con la sifilide, dopo 5 anni ci ritroviamo di nuovo con Mastella? Con Mastella siamo i responsabili. Perché aspetta, perché i nomi sono importanti. Allora, fino a ieri erano traditori di merda, oggi sono diventati da responsabili a costruttori addirittura. L'Italia è un paese meraviglioso, ci meritiamo di essere bombardati dal Principato di Monaco. Dai, apriamo le linee, via, apriamo le linee.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno a lei. Parliamo di crisi di governo. Matteo Renzi, che cosa ne pensa? Via.
4: Tendassa mia, io sono abbastanza danne vecchio e non sono in condizione di parlare di politica. Sì, parlo solo di pensione e basta.
3: Dai, padron Toni, levati dal cazzo, su, esci dai malavoglia, via, fuori, un altro.
5: Ma mi sta prendendo per il culo,
3: no.
5: Giovanotti.
3: Non sono Giovanotti, Giovanotti fa le canzoni, io non faccio le canzoni, mi sta pure sul cazzo.
5: Lei mi sta disturbando, mi sta prendendo per il
3: culo. Non me ne frega un cazzo di quello che sto facendo io, voglio sapere lei che cosa ne pensa della crisi di governo, via, dai, forza, dai.
5: Vado a fare in culo.
3: No, vai a fare in culo tu, cretino, che parli con C1+8 lì sotto, dai, su, dimmi che cazzo ne pensa.
5: Vado a fare in culo.
3: Levati dal cazzo.
5: Non ti permette più al telefono.
3: Dai, su. Ignorante del cazzo, dai, che parli pronto come un telegrafo, pronto. Si prenotano e poi cagano il cazzo facendo pio. Un altro, via. Alessandro dal Veneto, Alessandro, via! Dai,
6: ascolta,
3: di la tua.
6: Ascolta, Cruciani.
3: Dai.
6: Non lo voglio, dai, non neanche voglio ancora
3: sì,
6: di litigare.
3: Sì, che c'hai voglia,
6: dai.
3: Sì, che c'hai voglia.
6: Male,
3: dai, sei lì col cazzo duro, la vuoi dire, lo so che la vuoi commentare.
6: È finito, rompere i coglioni.
3: Lo so che lo vuoi commentare, lo so che vuoi commentare la crisi di governo.
6: Chiamami
3: lo so.
6: quando mi dirai chi ti ha dato il mio numero.
3: Ma vai, dai, vai, te la fa culo.
6: Non ho tempo
3: lo
6: da
3: so,
6: perdere
3: lo so.
6: Quando tu le cose. No. Oh, smetti lei, rompere i coglioni.
3: Dai, lo so.
7: Non sto rompendo i coglioni, porca di.
3: Ma non è il modo di argomentare questo, su, dai. Un altro, via.
8: Pronto? Non sì. Me ne frega un cazzo del governo.
3: Ma lei chi è? Boi Grasso dei Puffi? Chi è lei? Gargamella, come cazzo parla? Babbo Natale, chi cazzo è lei? Pronto?
9: Yahoo!
3: Ma lei ha mangiato delle sostanze delle quali non ha il controllo, ha inalato delle vernici, cosa ha fatto? Rida su sto cazzo che...
8: C'ha ragione, Renzi è un coglione.
3: Sì, su questo posso essere anche d'accordo. Poi, Mastella.
8: Ah, è pure lui un coglione come
3: pure lui
8: Renzi.
3: Un coglione, siamo già due coglioni. Sì, Giuseppe Conte,
8: che gli vuoi dire?
3: Non lo so.
8: Per me ha gestito bene la situazione.
3: Ha gestito bene la situazione. Per cui lei si augura un Conte Ter.
8: Certamente.
3: Perché?
8: Perché era dura gestire questa situazione qui.
3: E infatti siamo fuori dai guai, Che cazzo grida, pronto? No, l'hanno trafitto con un dardo, ma cos'era, un boscimane questo?
10: Non me ne frega proprio niente.
3: Perché
10: salve?
3: Sì, salve al cazzo, perché non gliene frega niente, scusi?
10: Oh, salve al cazzo, lo va a dire a qualcun altro.
3: Lo dico
10: salve,
3: a lei invece.
10: Buona giornata.
3: Salve al cazzo. E allora? Adesso che l'ho detto 3 volte salve al cazzo, che cosa fa? Che provvedimenti prende? Spieghi.
10: Ma che è successo?
3: Salve al cazzo, e siamo a 4, forza. Dai, che se ne vada a fanculo anche questo, via, lui e tutta la ternata.
11: Renzi è un coglione.
3: Renzi è un coglione? Perché? Perché è un coglione? Perché?
11: Ma che cazzo fa? Ma perché non sta a casa Renzi? Ma che cazzo vuole?
3: Perché è un senatore e fa politica.
11: Che cosa aveva detto anni fa? Che si perdeva il referendum, stava a casa. Perché non sta a casa?
3: Perché l'hanno rieletto.
11: No, nessuno l'ha rieletto.
3: Che cazzo dice? Un senatore? Cosa dici? Ignorante di merda, mangia feci, è un senatore, è stato eletto.
11: Ma vaffanculo Bruciani.
3: Dai, su, dai.
11: Ma non sei un cazzo.
3: Impiccati ai coglioni. Ha preso più preferenze di tutti, dai, su, secondo come preferenze, dai. Ma che cazzo ne sai tu?
11: Perché non sta a casa sua,
3: dai. Perché l'hanno eletto, adesso fa il senatore, qualcuno l'avrà votato, no?
11: Quanto mai, era meglio se non lo leggevano.
3: Sì, però l'hanno eletto e adesso lui fa politica. Meglio Renzi o Mastella, dai.
11: Meglio un dito nel culo, con la sabbia.
3: Sì, su questo sono d'accordo, con la sabbia anche a grani grossi di quella tipo di Sori, Recco.
11: Sì, magari anche due pieni di sabbia, piuttosto che loro due, guarda, meglio un dito nel culo.
3: Invece chi ci vorrebbe, dai, spara a caldo, dai.
11: Meloni e bella gnocca.
9: Ma dai, bella gnocca sua, tu non hai mai visto la fica in vita tua, dai. Se la Meloni è una bella gnocca, non hai mai visto la fica in vita tua. 100 tonnellate di Photoshop, porca puttana.
8: C'è Bruciati, filtro... lavati i denti.
9: Ma vattene a fanculo, dai.
8: Bella di te, ma vaffanculo.
9: Ma vai contro un rovere, merda, tu, dai, spalmati su un tiro, stronzo, dai. Ma sto già lavorando. Testa di cazzo, su, dai, ti sei col corpo spugnoso del cazzo a pedate, dai, cretino, via. Chiudiamo con il lupo, che so che è alle prese con un bambino, giusto lupo? Giusto?
12: Oggi sto un po' indecinato, che mi hanno lasciato il bambino di mio figlio, e qua lo piange, che rompe un po' i coglioni, io non li so tenere i bambini.
9: Ma senti, ti faccio una domanda, rompe i coglioni più o meno di Renzi, via?
12: Molto meno di Renzi, sto rotto in culo di un fiorentino, vaffanculo lui si chiede, l'ha messo al mondo pure, ed è scusate, ma quanti vuoi ci vuoi? Che qua sembra vedere che siamo, abbiamo a che fare con i bambini. Cioè, sono i miei nipoti, non prendono i capricci che prende questo essere, che non so, manco l'aggettivo giusto mi viene per descriverlo.
9: Ma senti, senti, però adesso esce Renzi, entra Mastella, cosa ne pensi?
12: Accio, passiamo dalla padella alla braccia, diciamo che prima andavamo intorno alla merda, adesso ci sguazziamo proprio, ne sentiamo il profumo sotto il naso. Mastella, viva in giù! Pensa anche alla morte pure lui, se ne qualcun altro.
9: Sei sempre il maestro della metafora, lupo. Dai, ti lascio andare che c'è il bambino. Vai con lo slogan.
12: Tiro un filo, tiro un spang, tiro un cazzo che...
9: Ciao lupo, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
13: Radio 105.
14: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
14: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
4: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
3: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
4: Cioè?
3: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
4: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
3: So che deve succedere qualche cosa, però.
4: Anche lo zoo?
3: Ma dicono, ma dove?
4: E dimmi cosa?
3: Che devono cambiare, però.
4: Cioè?
3: Che ne so, adesso vai alla profondità.
4: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
3: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
4: A chi?
3: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
4: Ma c'è la certezza.
3: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
4: Guarda, andate in onda.
3: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle
4: iende. Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
3: Vogliono levare un po' di cose.
4: Un po' di persone.
3: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le iene, ne ho visto qua. Ho visto,
4: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
3: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
3: Però va là, sempre queste cose.
6: Il direttore delle 4 è il cazzo c'è.
3: Perché sta in media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Benvenuti qua su Radio Fame, io sono il vostro Roberto e con me c'è il grande...
1: Sono Gianni, ciao a tutti! Ma ci abbiamo anche la nostra Gianna, come stai Gianna?
2: Ciao ragazzi, molto bene, a voi!
0: Pensate ragazzi che stamattina mi sono svegliato e ho rotto subito un piatto. Potrebbe essere anche l'argomento di oggi.
1: E infatti anche voi vi si rompono i piatti la mattina? Chiamateci al numero 342-41-125.
0: Ma attenzione perché adesso stiamo per giocare, abbiamo un nostro ascoltatore al telefono. Allora siamo pronti, il gioco di oggi è...
2: Indovina l'animale misterioso!
3: Cucù, cucù, cucù!
0: Ciao Anna, sono Roberto da Radio Fame. Ci ha passato il tuo numero di telefono tuo figlio che è un nostro ascoltatore. Come stai? Con me c'è anche Gianni.
1: Ciao Anna, sono Gianni. Con noi c'è anche Gianna.
2: Ciao Anna, sono Gianna, come stai?
4: Bene, grazie.
0: Senti, stavamo parlando anche stamattina. A te capita mai ogni tanto che ti cadono i piatti e si rompono?
4: Capita, sì.
0: È incredibile, hai visto. Può succedere. Allora, attenzione Anna, giochiamo al gioco e adesso faremo sentire un rumore di un animale. Tu dovrai indovinare. Se vinci, vinci.
4: Okay.
0: Sei pronta?
4: Va bene, grazie.
0: Attenzione, andiamo con il primo animale. Hai poi 10 secondi per rispondere. Pronti, via.
3: Cucù, cucù, cucù.
4: Il cuculo.
0: Il cuculo! Ma non si capisce mai se è cuculo o cuculo. Cos'è?
1: Secondo me è cuculo.
0: Può essere anche cuculo. Bravissima Anna, allora hai vinto uno di questi tre premi che adesso la nostra Gianna andrà a elencare, giusto?
2: Sì, in realtà non li elencherà. Dovrà scegliere la nostra Anna tra la busta numero uno, la busta numero due e attenzione, la busta numero tre.
0: La numero tre, la due o la uno? Anna, quale vuoi scegliere?
4: La numero tre.
0: Numero 3, quindi andiamo ad aprire e sentiamo cosa vince. Rullo di tamburi.
2: Nella busta numero 3 c'è una fornitura di presine per 8 anni.
0: Congratulations.
2: Brava Anna.
1: Che meraviglia.
4: Grazie.
0: Sei contenta Anna?
4: Grazie mille, sì, grazie.
0: Benissimo, benissimo. Allora adesso Anna ti salutiamo perché noi dobbiamo andare avanti col programma. Nel frattempo rimani in linea che ti passiamo Gianna dove ti darà tutte le informazioni per farti arrivare a casa queste presine, va bene?
4: E va bene, grazie
0: ciao,
4: a voi, buona
0: ciao,
4: giornata.
0: Ciao.
1: Allora, stavo parlando.
2: Allora ciao Anna, come stai? Sei contenta?
4: Bene, bene, grazie. È la prima volta che vinco qualcosa.
2: Beh, è abbastanza semplice vincere, ma in questo caso sei stata molto fortunata perché si tratta di una fornitura di presine per 8 anni, che sono veramente molte. Sono 1224 presine in uncinetto, tutte colorate, di forme molto diverse e utili a scopi molto diversi, ad esempio prendere i manici caldi delle cose.
4: Esatto.
2: Senti, mettiamoci d'accordo per il corriere intanto. Dammi il tuo indirizzo. Perfetto. Senti, quando arriverà il corriere c'è un piccolo contrassegno da pagare. Sono 168 euro perché il pacco è abbastanza voluminoso. Volevo sapere se preferisci contanti o segno.
4: Cioè, devo pagare 180 euro di presine?
2: No, sono 168.
4: Cioè, devo pagare il corriere? Ma non, cioè, assolutamente no.
2: Le hai vinte tu le presine, dovresti essere molto più contenta di così.
4: Contentissima, guardi, sprizzo gioia in tutti i pori, guardi. Oh. Sono incazzata come una iena.
2: Ma no, Anna, ma perché?
4: Ma ascolti, ma secondo lei uno fa un concorso, vince e io devo pagarmi pure il pacco che mi arriva, 1800 presine. Ascolti, fate schifo, siete una banda di schifosi e basta.
2: Ma scusi, non ho capito, non è contenta di aver vinto?
4: Ma andate a quel paese tutti quanti siete, che bello scherzo di merda.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
5: 105 Lo Zodi 105.
6: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
7: Complotti complottosi!
6: Era la 13ª ora del 13° giorno del 13° mese, quando negli Stati Uniti d'America venne stampata la prima banconota da un dollaro.
7: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni. Tutti dicevano che avrebbe rivoluzionato il commercio e il pianeta, ma io, che la so sempre più lunga degli altri, non ci credevo. E mi son detto, e se fosse un'astronave?
6: A scuola ci hanno sempre insegnato che la nonnina rappresentata nella banconota da un dollaro è Nonna Pancake, mascotte ufficiale dello sciroppo d'acero più amato dai bambini americani. Ma noi siamo qui per smentirlo. La persona rappresentata sulla banconota è George Washington.
8: George Washington, come ci suggerisce il nome, è il pro-pro-pro-zio di Denzel Washington e, da come ci dice la leggenda, aveva i capelli bianchi, i denti di legno e l'amore per la libertà. Ed ovviamente è il fondatore di una certa città.
6: Quale sia la città di cui si sta parlando è piuttosto palese, no? George Washington... Washington, eh? Esatto! New York! O meglio, solo York, la vecchia New York, che non era affatto come oggi, perché fu cambiata nel tempo.
9: Nessuno sa che ai tempi della vecchia New York, Old York, vabbè, si chiamava solo York, ci fu un certo presidente che costituì un bonus per i cittadini che permise a tutti gli abitanti di York di ristrutturare la propria casa. E lo fecero naturalmente tutti. E questo cambiò l'aspetto della città, che avendo un nuovo look decisero di chiamarla Nuova York. New York, appunto, sì. Vabbè, era praticamente il nostro bonus 110.
6: Ma un cambiamento così radicale di una città così iconica non fu vista di buon occhio dalla popolazione. Per cui il presidente di cui stiamo parlando fu cancellato completamente dalla memoria. Fino ad oggi. Siamo entrati in possesso di un documento segreto.
10: Se state guardando questo filmato, significa che siete una delle 8 persone negli Stati Uniti ad avere accesso a questa informazione. Infatti, io stesso verrò giustiziato non appena la registrazione sarà finita. Mettiti comodo, perché fra tutti i segreti d'America, il più imbarazzante è quello che riguarda Jeff Bezos, l'8º presidente e mezzo degli Stati Uniti. Come vi avevo detto, mi hanno ucciso.
6: Esatto, Jeff Bezos fu l'8º presidente e mezzo nella storia americana. Si guadagnò la fama di presidente più stramboide d'America.
11: Jeff Bezos era un pazzo, fece la guerra al bacon, nominò 4 gufi giudici della Corte Suprema, inventò Miss Maglietta Pezzata e inventò un sistema di consegna pacchi rapidissimo, che compravi direttamente su internet.
6: Tuttavia, quest'ultima invenzione fu la goccia che fece traboccare il vaso per il popolo americano, perché purtroppo nel 1800 internet non esisteva ancora. Così Jeff Bezos fu deriso, pomodorato e infine cacciato con torce e forconi e si persero completamente le sue tracce. Ma prima di sparire, tuttavia, lasciò segni del suo passaggio per tutti coloro che volessero scoprire di più su di lui.
12: Ein, zwei, drei! Prendiamo l'ultima cena di Leonardo da Vinci, che era molto amico di Jeff Bezos. Leo lo dipinse a Nuova York e infatti se zoomiamo a destra verso l'uscita, eccolo là! Lo possiamo vedere chiaramente! E il Monte Rushmore? Avete mai provato a guardarlo all'incontrario? Eccolo! Di nuovo lui!
6: Nessuno sa quale fu la sua sorte e nessuno ne aveva più parlato, fino ad oggi. L'8º presidente e mezzo degli Stati Uniti, Jeff Bezos, è lo stesso Jeff Bezos di cui si parla ancora oggi. Perché Jeff Bezos è un immortale. Io, essendo custode di questo segreto, verrò ucciso alla fine di questa registrazione. Sono morto. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
5: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
14: Amore, io esco.
15: Vai via?
14: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
15: Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
15: Perfetto!
14: Ci vediamo dopo allora!
15: Mi dedico a due cose.
14: Sì, lava i piatti.
15: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
15: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
15: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
16: Ostriche e champagne.
15: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
16: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
15: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
15: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
15: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
15: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
15: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
15: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
15: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
15: Oh, dai, Ambrogio Foga.
16: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
15: Venga a me.
17: Anche tu mi...
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
15: Oh, dai, Ambrogio Foga.
16: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
15: Venga a me.

0: Aspetta, fermi tutti!
1: Che cazzo!
2: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì.
1: Dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
1: No.
3: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Questa sera.
8: Bene, benvenuti per un nuovo ciclo di DVD dedicato questa volta alle due più grandi civiltà del passato, quella egizia e quella romana.
9: Allora, intanto come si sa ci porta un po'
8: quella polverina.
9: Ludendo.
8: Molto lunga e complessa.
9: Alla tigre.
10: Oggi faremo un viaggio fra le menti che hanno rivoluzionato il mondo della scienza e della tecnologia. Ecco i mecenate del Rinascimento, Gian Giulio Fregacazzi, detto il Buttinculo, uno dei signori della Firenze dei Medici. Il Buttinculo, fin dalla giovine età, amò circondarsi di artisti ed inventori, tra i quali nomi noti come Pippo Baudio, il Venticello, Geppo detto il Frocio, e tanti altri. Figura di spicco dei frequentatori della casa del Buttincolo fu Gennaro Pescedritto, scultore ed inventore. Pescedritto diede una svolta alla tecnologia dell'epoca, grazie all'invenzione del, cito il nome printiero. con Marco Ingegno.

0: atto alla zoppia, zoppa oblunga. Descritto nei libri di storia con il nome abbreviato in cazzo.
1: Oh, ma con questa invenzione le grandiosa, mio caro pesce dritto! E qual è il nome di codesto prodigio?
2: Cazzo, mio signore!
1: Oh!
0: Il cazzo fu uno strumento eccezionale che risolse le problematiche del tempo dovute alla deambulazione. Ancora oggi si parla di andatura alla cazzo o camminata alla cazzo.
1: E come lo si comporta, lo codesto cazzo?
2: Lo si mette dentro lo culo, mio signore! Dentro lo culo!
0: Notevoli furono gli impieghi anche in campo bellico. Il cazzo fu uno strumento che diede la possibilità alle truppe ferite di ritornare in breve tempo al fronte.
1: Certo! Lo culo!
0: Molti furono a prendersi un bel cazzo in culo. Così scrisse Pesce Dritto in un trattato sulla guerra del 1468.
1: Presto! Orora volli che ogni mio guerriero lo prese subito in bello questo cazzo dentro il proprio loculo. Grazie, grazie.
2: Oh certo, come lo vuole, come le vuole, come le vuole. Provvedo subito a far avere un bel cazzo dentro loculo di ogni soldato.
1: Così volli e così si farà.
0: Persino Leonardo da Vinci volle un cazzo per la sua collezione, ordinò il più bello disponibile, prese un bellissimo cazzo che usò moltissimo anche in età avanzata. Ancora oggi si parla di quanto piacesse il cazzo a Leonardo. Bene. Nella prossima puntata affronteremo il problema climatico e la scomparsa delle specie animali come la salamandra succhiapalle. Alla prossima puntata.
3: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1984, quando nel mondo fecero la loro comparsa piccole creature dispettose che avrebbero causato inspiegabili incidenti.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero degli adorabili mostriciattoli pelosi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo naturalmente parlando dei Gremlins. Insieme allo zaino Invicta, Mazinga Z, le penne alla vodka e la fottuta Cyndi Lauper, i Gremlins sono una chiara testimonianza degli anni Ottanta nel mondo. Ma cosa sono?
4: I Gremlins sono creature squamose simili a scimmiette pelose, con lunghe orecchie a punta. Se state pensando di comprarne uno, non dovete assolutamente violare queste tre regole.
5: Ci sono alcune cosette da tenere sempre bene a mente. Se lo esponete alla luce, potreste fargli del male. In secondo luogo, mai dargli da mangiare dopo la mezzanotte, anche se vi implorasse. E cosa più importante, mai, mai, mai bagnarli, perché altrimenti si moltiplicano.
1: Questi tre paradigmi sembrano normalissime regole per accudire un banalissimo bovaro del Bernese, no? Eppure non vi ricordano qualcosa. Chi altri deve rispettare queste regole? Esatto. I cinesi.
4: I cinesi non mangiano dopo la mezzanotte, perché quando è mezzanotte chissà che cazzo di ore sono in Cina. Stanno lontani dalla luce del sole, sennò sparirebbe il loro giallo candore. E soprattutto, pensateci un attimo, avete mai visto un cinese bagnato?
1: Ma che legame hanno i Gremlins con i cinesi, quindi?
6: Dunque, il legame tra i Gremlins e la Cina è di fatto molto antico, da dinastie di milioni di anni fa. La stessa parola Gremlins è la trasmutazione di una parola cinese, Grem Li, proprio come Bruce Lee, Stan Lee o Salvador Dalì. Tutte parole cinesi, più ovvio di così.
1: Esatto, proprio come il sushi o il Covid, anche i Gremlins arrivano dalla Cina. Ma perché sono stati creati?
7: La parola cinese Gremli fu inventata dai monaci Shaolin e significa letteralmente dispositivo posto ad obsolescenza programmata che prima ti costa poco ma poi ti incula perché si rompe dopo poco. Evviva la Cina, evviva il comunismo e conquisteremo il mondo. Incredibile.
1: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile associazione di idee incastonate in una piccola parola cinese. Ma c'è di più. A cos'altro si può arrivare?
8: Pensateci, i Gremlins. Gremli, Shaoli, Shaolin. I Gremlins non sono altro che una rappresentazione della conquista cinese imminente.
1: Proprio così. I cinesi puntano alla conquista del mondo attraverso i loro prodotti a basso costo che vengono comprati e ricomprati in eterno.
9: I cinesi si stanno costruendo un loro mondo! Presto saremo tutti cinesi senza rendercene nemmeno conto, non lo capite? Bisogna boicottarli, cazzo!
1: Ma questo perché? Perché vogliono conquistare tutto quanto? Noi abbiamo la risposta. Tramite i nostri satelliti siamo riusciti ad intercettare questo messaggio cifrato che abbiamo codificato e che vi facciamo ascoltare in anteprima. Attenzione, l'ascolto non è consigliato a chi è molto sensibile.
10: Compagni d'Italia, io sono Christiane Fanco e lavoro in un centro massaggi di cinese. Noi sempre essere disponibili a massaggiare, mettere olio e a volte anche portare in bottini prima bella. Perché noi molto gentili e carini con tutti. Kawaii! Però tutte le volte noi frantesi, tutte le volte voi chiedete finale di happy ending con pugnetta o pompinello, noi stufi di vostro comportamento razzista e inappropriato. Per questo noi deciso di conquistare il mondo! Viva la Cina!
11: Scusi, ma io avevo pagato per un pompino, quindi...
10: Zitto, merda!
1: Esatto. Il risentimento della Cina nei confronti del mondo nasce solo dalla nostra mancanza di rispetto nei confronti delle povere ragazze che fanno i massaggi nei centri massaggi. Quindi vi lasciamo con un consiglio. Non chiedete più il seghino alla fighetta cinese. Se devi fare un massaggio, fatti solo quello. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo.

Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Ti piace? Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
1: Lo stufamento?
0: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai, dai! La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
3: Baciamelo piano.
4: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
3: Brava piccola. Leccami adesso.
5: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
2: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi, oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
6: Allora, la particolarità di questo cortometraggio che porteremo poi al Festival di Berlino è quello di giocare abilmente sul tema della pornografia.
7: Se lo suggeriamo, dai.
6: Un attimo, questo operatore ve lo presento, Giancarlo, buongiorno Giancarlo.
7: Dai, spogliatevi.
8: Buongiorno.
6: Un attimo Giancarlo, ciao. Un attimo Giancarlo, allora, di giocare diciamo sul tema.
7: Sì, dai, giriamo.
6: Un attimo, sta a parlare, sta a spiegare il film. Il tema del porno, senza però, diciamo, produrlo, ok? Senza volgarità, senza nudità, tutto giocato sul filo sottile.
7: Ah, a proposito, cercate di non sbarmi sulla lente.
6: Sì, non si sbora, nessuno sbora. Questo è. Ah, si no? Gioca sul filo sottile.
9: Come non si sbora?
6: Non si sbora. Arca miseria. Prego, andiamo. Allora, la pellicola si chiama La lettura del gas.
10: Rolling, action!
11: Sì. Sì, sì! Chi è?
10: Lettura del gas!
9: Giusto?
10: Cut.
6: Sì. Tre lettere, gas.
9: No, perché io sono abituato subito a tirarlo fuori.
6: No, capito.
7: Infatti, anch'io qua per la produzione.
6: Sì, però questo è giocato sul filo sottile della pornografia.
7: Ma infatti c'è un perizoma che alza uno strappaculi.
6: Sì, ma è un vedo non vedo. Soprattutto.
7: No, io vedo, c'è un figone.
6: Ho capito, invece non vedo, deve essere.
7: Va bene. Io
6: non inquadri il figone, inquadri il primo piano.
9: Sì, però qui mi si ammoscia, c'è qualcuno che me lo mena.
6: Non si preoccupi, tanto non è inquadrato.
7: Andiamo, dai.
6: Siamo alla seconda battuta. La lettura del gas. Come si legge gas?
10: Gas!
6: Perfetto, andiamo.
10: Rolling! Action!
11: Ah, sali, sali, sali! Secondo piano.
9: Glielo metto?
6: No, prima sale.
9: Ah.
10: È permesso!
6: Non è un corso degli yodel, è permesso, sta entrando. È permesso, re.
7: Faccio dei fegatelli sulla figa.
6: No, non faccio dei fegatelli, fegatelli. Primi piani, cioè deve essere un po' truffo, capito?
9: Lo posso tirare fuori che mi suda?
6: Latti a termine, lo lasci dentro. Allora, solo primi piani, poi dopo. Ok, prego, entra dalla porta.
7: Vai, stringo sul cappezzo.
6: No, stringa, allora, guardiamo bene la porta. È un cortometraggio giocato sul filo sottile, ma senza. Non vedo.
7: Quindi parto dal culo e arrivo alla figa.
6: No, adesso la porta, bene che lui entra, è permesso.
7: Maniglia, altezza a cazzo?
6: No, viso, è permesso.
7: A lui. Ah, parto dal viso e vado sul cazzo.
6: No, rimane sul viso, è permesso, lui entra.
7: Ok.
10: Rolling! Action! È permesso!
11: No! Aspetta un attimo, sono ancora vestita.
10: Come scusi?
6: No, come scusi? Perché lei no, capisce? Lei non comprende, cioè, la donna è maliziosa, lei è restio.
9: Fanno male le palle.
7: Stringo sui coglioni?
6: No, no, lei, questo era un fuori onda, non era presente.
7: Ah, ok.
6: È giocato sul filo sottile, capisce? Lei non comprende la maledizione.
7: Un attimo, la batteria scarica, cambio batteria.
6: Già, è stato un minuto.
7: Ho inquadrato un'ora e mezza la troia che si svestiva. Vai, è pronto.
6: Cambio batteria. Come scusi, devi attacchiamo.
10: Action! Come scusi?
6: Che è Amledo? No, come scusi, è colloquiale.
10: Come scusi, è colloquiale.
6: Sì, un attimo, che lei sta inquadrando?
7: No, io sono stretto sulla troia.
6: No, la troia. Allora, la signorina non è la troia, è una ragazza maliziosa, è tutto giocato sul filo sottile. È un vedo, non vedo.
7: Sì, questo l'ha già detto.
6: Ma io vedo, però, veda la figa. Prima non vedo.
7: Ah, lo vede il reference?
9: Io ho una bella capocchia, la voglio
6: vedere.
9: Sì,
6: ma io quella non vedo, la capocchia e non vedo.
7: Stringo sulla capocchia?
6: No, e non vedo, stringa sulla faccia.
7: Quale delle due?
6: La faccia de lui che dice come scusi.
7: E poi vado sulla figa.
6: Sulla faccia della figa, non sulla figa della figa.
7: Faccia della figa o figa della faccia?
6: No, allora, prima faccia da cazzo.
7: Allora, ho capito. Allora faccio un piano sequenza. Cazzo, faccia, figa, faccia.
6: No, faccia, faccia. Senza cazzo, senza figa. È un vedo, non vedo.
7: Quindi faccia, faccia, cazzo, figa.
6: No, è faccia, faccia, faccia, faccia. Cazzo, figa, non c'è. È giocato sul filo sottile. È un vedo, non vedo.
7: Ah, ok.
9: Come mi si è mosciato, però.
6: Ma è lo stesso, tanto non vedo. Il cazzo non vedo.
9: Come scusi?
6: Prego.
10: Action!
11: Ok, adesso puoi entrare. Attento a dove metti il pene.
7: Vado stretto sui coglioni.
6: No, è giocato sul filo sottile.
7: Allora facciamo così, posso dare delle indicazioni. Io adesso passo da dietro, tu tienimi la gamba più alzata. Se no non si vede lo sbattere dei coglioni.
6: Ma non ci deve essere lo sbattere dei coglioni. Lui entra, lui è restio, non capisce la malizia, capito?
7: Ma scusi, ma che porno vuol girare?
6: Non è un porno, è giocato sul filo sottile.
9: La pecora la facciamo?
6: No, non è un film sugli animali, non c'è pecora qua. È tutto allusivo, andiamo a Berlino. Ecco.
7: Vai, ce l'ho.
9: Ma
6: signor... Io vedo il buco del culo del signore. Perché c'è il buco del culo?
7: Perché di solito all'americana si parte dal buco del culo e arriva il figlino.
6: No, voglio il viso.
9: Guardi, io ho fatto anche lo sbiancamento, mi è costato 10.000 euro.
6: Ho capito, ma...
7: Posso farle i complimenti, è il più bello il buco del culo che ho visto.
6: Sì, ho capito, ma questo mi altera tutto il senso delle luci, truffò. Allora,
7: vabbè.
6: Allora, prego.
10: Action!
9: Ma signorina, cosa fa?
6: Sì, beh. No, però vabbè, almeno sì. C'è almeno il copione.
9: Ma io sono abituato a infilarlo dentro, mi scusi. Beh, io...
7: allora, zoom sul allora capezzolo.
6: No, largo, stiamo larghi.
9: Chiamate Gasman.
6: Morto.
10: Action!
9: Ma signorina, cosa fa? Si rivesta.
11: Ah, ho capito. Sei uno di quelli a cui piace strapparmi i vestiti e arrotolarseli attorno al cazzo, cospargerseli di cherosene, dargli fuoco e scopare facendo finta di essere un emissario di Satana.
7: Ecco il bicchiere, signorina.
11: Per cosa?
7: Gliela fate sputare a terra?
6: A parte che il bicchiere è già pieno, scusi, di che?
7: È perché ho girato anche stamattina.
9: Eccolo qua, si è rialzato.
6: Allora, questa. No, perché non vi attenete al copione? Questa era una scena all'Antonioni.
9: Io non posso però fare così, abbassare.
6: Tira e molla.
9: Tira e molla.
6: Lo lasci dentro, ragazzi. Non è necessario. Si attenga alla
9: battuta. Che devo dire?
6: Deve dire dice
9: la la scopo.
6: No, non la scopa.
9: Non la scopa.
6: È tutto giocato sul filo sottile.
9: E quando si...
6: Non si scopa, è tutto giocato.
9: Qua devo leggere.
6: Prego.
9: No, dice male.
6: Ma si è capito bene, diamola a bocco.
9: Abboccami, abbocca.
7: Vai, stringo, vai.
6: No,
7: guancia
6: no,
7: succhi,
6: la bocca.
7: Guancia gonfia. Gonfia la guancia. Ok, adesso lui si mette dietro. Scusi, mi permetto.
6: Prego.
7: Lei si mette dietro. Signorina, appoggi i gomiti a terra. Ecco, adesso
11: così?
7: Questo. Ecco, così mi suona più familiare.
6: Ma questa è l'inculata.
11: Anch'io mi sentivo più a mio agio.
6: Pausa.

0: Lo Zodi 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Spero che risponda. Prova a fare, come si chiama, canna bocciola.
3: Pronto, buongiorno signor Ennio, sono Antonino Cannavacciuolo. Sono Antonino Cannavacciuolo.
4: Antonino. Ma non ti conosco, Antonino.
3: Attenzione, pronto a partire da questo momento, ora. Allora, signor Ennio, buongiorno. Allora, senta un attimo. Allora, l'abbiamo chiamata perché lei è stato scelto per fare la prossima edizione del MasterChef.
4: Ma che cosa devo fare?
3: Allora, deve cucinare, come mi hanno detto che lei è molto bravo a cucinare, sa fare un sacco di piatti.
4: Ma che la pasta con i fasoli, con i sassi, chi va sul letto all'arno?
3: Ah, tipo Far West, lei è un po' Bud Spencer.
4: Ma che
3: senta, signor Ennio, allora la cosa è facile, gliela spiego in un attimo. C'è il programma televisivo, lei viene, cucina, e se vince, vince 100.000 euro.
4: Ma porca la... Fammi parlare, bastardo!
3: 100.000 euro.
4: Per farlo mangiare pasta e fasoli?
3: Sì, lei vince 100.000 euro se viene, lei le la speciale...
4: 100.000 euro?
3: Sì.
4: Per fare la pasta e fasoli?
3: Lei l'ha mai visto il programma alla televisione su Sky?
4: Su Rigi?
3: Su, sorridi, l'ha vista?
4: Sì, sorridi, no, lo prendo, non lo prendo, il canale, non lo prendo.
3: Non ce l'ha lei la parabola?
4: Bene, porca la... è già stato che prendo il primo canale, porca la...
3: Ah, quindi lei vede solo Rai 1?
4: Più o meno, dalle volte va, dalle volte va via, dalle volte viene.
3: Vabbè, non importa. Allora mi ascolti, signor Ennio. Allora, nel programma facciamo tre piatti. Il primo sarà uno a base di uova. Le uova lei non le sa fare?
4: Non le so fare.
3: Scusi, non ho capito bene. Non ho capito bene. Cos'è che le uova lei le sa fare?
4: Le sbatto nella tazza, okay. Ci metto dentro un po' di vino e le giro col zucchero e le bevo.
3: Ah, interessante, le uova col vino e lo zucchero. Potrebbe essere anche un piatto gourmet. Senta, allora poi. Calcoli che lei. Gourmet. Signor Ennio, se ricordi che è importante che lei quando verrà si porti un grembiule per non sporcare.
4: Ancora col grembiule, non lo so il grembiule, dove lo vado a trovare il grembiule?
3: Grembiule.
4: Grembiule. Puttana la...
3: Ci sarà l'altra cuoca che è Patrizia.
4: Patrizia, la braccia che dovevo murare, bastardo, dov'è la Patrizia?
3: Comunque...
4: Te l'ho risposto, Alcestino, bastardo, tu sei un bastardo.
3: Senta, allora adesso...
4: Rantolini, sei un bastardo.
3: Allora, senta, adesso le passo e Igilio Massari...
4: Ma chi è?
3: Come non conosce Igilio Massari, scusi.
4: Ma chi è che si chiama Igilio?
3: Igilio Massari.
4: Igilio Massari.
3: Bravissimo. Lo passo così si mette lei d'accordo. Lui è bravissimo con i dolci, eh?
4: Con i dolci?
3: Glielo sto passando.
4: Passamelo, il suo bastardo di merda!
3: A partire da...
4: Due! Passami il ventino e spartari, bastardo!
3: Uno!
4: Due!
3: Ora!
4: Pratao!
5: Pronto, ciao, sono Igilio Massari.
4: Ma Darnando, sei un bastardo! non sono ma Anna... che porco di... chiamare Giglio Massari, Giglio Massari bastardo.
5: Non sono Arnaldo, non so di chi stia parlando, ma sono Giglio Massari.
4: Mi fa che mi rompe l'anima, bastardo, non ti conosco oramai, bastardo, bastiari, bastardo.
5: Guardi che Arnaldo è il nostro lavapiatti, io sono Giglio Massari.
4: Bastardo, che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
5: Volevamo sapere se lei era in grado di farci una torta con le uova.
4: No, non sono capace. Sono capace di fare la pasta col fagiolo, che i fagioli! Con l'ardo, bastardo!
5: Ok, allora per la pasta coi fagioli le passo un attimo il lavapiatti.
4: Bastardo!
5: Ciao!
4: Ma vai a cagare, brutta merda! Battiti gli altri che fanno i... Porca la... C'è un altro che ti assomiglia con la voce, no, brutto bastardo!
5: No, lui è Giglio Massari!
4: Ma puttana la... Non era abbastanza uno sulla terra!
5: Senti, Ennio, allora vieni a partecipare a MasterChef!
4: Vieni anche a cucinare, ti taglio le dita, bastardo, brutta merda!
5: Però ti devi presentare col grembiule!
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: quella che vi sto per raccontare è la storia di Sonny Parmigiano, un boss mafioso italo-americano di Brooklyn, un fottutissimo quartiere di New York in cui sono praticamente tutti dei negri e se ti fai mettere i piedi sulla testa, sei fottuto. Già, a Brooklyn non si parla con la bocca, qui si parla con le mani in faccia. Sembra che di professione siano tutti dei gommisti, nel senso che se fai l'infame ti gonfiano la faccia a manate come un copertone. Una volta un ragazzo, Eddie Pomodoro, ha preso tante di quelle mani meridionali in faccia che è finito a fare il testimone alla La Goodyear. Una brutta storia. Qui ti tocca fare botte con la gente talmente ignorante che non ha nemmeno finito la scuola materna. Gente che non sa parlare, che non lavora e che non si lava. E non parlo solo dei negri. Voi non lo sapete, ma se chiedete a un bambino di Brooklyn cosa vuole diventare da grande, vi risponderà una sola cosa: entrare in una famiglia mafiosa e diventare un fottuto uomo d'onore. Beh, quello che voleva Sonny, invece, era creare il suo clan e comandare a New York. Fu così che si incontrarono al bar Sonny Parmigiano e il suo amico fidato Tony Cazzimiei. Ad ogni modo, questa è la loro storia.
1: Allora, Tony, intanto complimenti che c'è una pelle di viso veramente bellissima, guarda.
2: Grazie, Sonny, davvero, te lo ringrazio.
1: Fatti dare due bacetti sulle guance come tuo fratello, vieni.
2: Certo, Sonny, dai, vieni, vieni.
1: Comunque, ti ho voluto incontrare perché è ora di finirla, di subire i soprusi di quell'infame lordo di Don Violenzo. Guarda, lui e a suo fratello Don Prepotenzio dobbiamo farcela pagare, eh?
2: Quei figli di puttana! Guarda, ci darei 100 bigliettoni a un negro per ammazzarli e altri 5 al negro per ammazzarsi da solo. Così facciamo anche un po' di pulizia.
1: Rilassati, Tony! Le cose vanno organizzate ben bene. Tu, quando nessuno ti voleva scopare e ti volevi ciucciare il c***o da solo, mica hai fatto le cose di fretta, eh?
2: Sonny, adesso non rimbanghiamo certe cose.
1: Tony, le cose vanno dette.
2: Ho capito, però sempre su quello vai a finire.
1: Senti, io mi ricordo che tu sei andato dal dottor Mickey Scuia Merde e ti sei fatto levare 6 costole. E poi, dopo una riabilitazione di 6 mesi e un corso di yoga, ti sei ciucciato il c***o tutto tranquillo e rilassato, eh?
2: Già. È stata una lunga attesa, eh? Ma alla fine ora sto bene, dai.
1: Vedi, a proposito, senti, dov'è che sgasavi poi?
2: In che senso, Sonny? Non ho capito.
1: No, dico, dov'è che mettevi? Me lo sono sempre chiesto, sai.
2: Sonny, come cazzo parli? Sgasavi e mettevi? Sei sicuro che sei americano tu? Non ti capisco quando parli.
1: Dico, dove cazzo è che sbroffavi dopo che te lo ciucciavi?
2: Cosa vuoi? Se c'ho una bella pelle del viso, ci sarà un motivo, Sonny, non trovi?
1: Figa! Mi hai fatto baciare lo sbroffo? Infame lurido!
2: E ti chiedo scusa, Sonny, non ci ho pensato sul momento.
1: Che fa? Vabbè, va, rimaniamo concentrati qua. Abbiamo abbassato la testa troppe volte. Come in quell'occasione che hanno preso a mano in faccia il povero Stevie Tango.
2: Ah, già, Stevie Tango. A proposito, ma si chiamava così perché era un bravo ballerino, giusto?
1: No, perché ci hanno fatto la faccia come un pallone. A lui e a suo fratello Nicky Supertele.
2: Che figlio di puttana. Quindi, Sonny, che cosa vogliamo fare?
1: Guarda, dobbiamo mettere in piedi il nostro clan e per farlo ci servono altri due uomini con le palle sotto, capito, Tony?
2: Chiarissimo.
1: Dobbiamo incominciare a fare brutto, cazzo. La dobbiamo finire da fare ricottare di merda qua.
2: E minchia, Sonny, però rilassati, sei tutto agitato. C'ho io un paio di persone fedate e sono sicuro che sono quelle giuste, eh.
1: Ah, quelle giuste? Basta che non fai come quella volta che ti ho chiesto un ginecologo per mia moglie e mi hai portato Peter Pacciani, eh.
2: Vabbè, Sonny, quella è acqua passata, dai.
1: Certo, e intanto mia moglie non c'ha più un labbro.
2: Vabbè, Sonny, non te la puoi scopare da dietro, come tutto quanto. Cioè, nel senso, tutti quanti che si scoprono da dietro la propria, non la tua. Non mi equivocare, sempre Sonny.
1: Ah, minchia. E comunque no, non posso.
2: E perché no, Sonny?
1: È perché il dottore che l'ha operata c'aveva un assistente.
2: Assistente? E che minchia era?
1: Andy Cuciculi.
2: Adesso me ne vado, Sonny. Ti saluto. Baciamo le mani. Cuciculi, il tacchino.
1: Ma che fai, Tony? Mi prendi per il culo?
2: Ma che io? Oh, non mi passa neanche per l'anticamera della minchia.
0: Beh, nonostante le vecchie ruggini, quel giorno Sonny Parmigiano e Tony Cazzimiei decisero di mettere in piedi il loro clan. Resta da capire se le persone portate da Tony saranno proprio quelle giuste. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata. A presto, e ovviamente senza che facciamo gli infami.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sta arrivando. Oltre 100 milioni di euro spesi solo per le calze del protagonista. Un'incredibile produzione cinematografica. Tom Cruise, Dick Dickinson, Willy Wonka, Giulio De Piscopo, Brad Pitt, Pippo Inzaghi, Winona Ryder, Julia Roberts, Ettore Andenna e la straordinaria partecipazione del Coco Loco. Un cast formato da 1000 persone di colore e almeno 450 culattoni che non verranno mai inquadrati, ma necessari per le puttanate sull'inclusività e il politicamente corretto. Dopo il successo dell'Avvocato del Diavolo, arriva l'attesissimo sequel. Arriva l'Avvocato del Cavolo.
2: Salve.
3: No, ma pure qua. Ma lei scusi, com'è che fa tutti questi film? Perché io cambio produzione regolarmente.
2: Probabilmente il mio cachet è molto basso.
3: Sì, no, inesistente praticamente.
2: Sì.
3: Comunque, grande film, grande titolo, Al Pacino, Keanu Reeves, Avvocato del Diavolo. Oggi rifacciamo questo remake, il titolo leggermente modificato si intitola L'Avvocato del Cavolo. Ok, e lei è il protagonista. Le dico una cosa, è l'unico ruolo che le darò mai da protagonista, eh?
2: Beh,
3: mi raccomando.
4: Tutti pronti?
3: Sì, è una crema, vai, in olio.
4: Motore partito, scena 1, prima azione.
2: Chi sono io?
3: È l'avvocato, scusi, è l'avvocato del cavolo. Ma che domande fa? E lei, in questo momento, ok, è davanti al giudice, c'è l'imputata, e lei deve fare la ringa.
2: Ok.
3: Faccio la ringa, al ciak, prego.
5: La parola passa alla difesa. Avvocato del cavolo. Sono il giudice Pistacchio. Qual è il suo prossimo testimone?
2: E quindi adesso devo parlare della ringa?
3: Sì. Che è? Ma che è sta roba?
2: Il pesce.
3: Ma non è un pesce, la ringa è la tirata che l'avvocato.
2: Okay.
3: Faccio la tirata all'avvocato. Ma che fa? Ma non faccio lo spirito, siamo ancora alla sua età con sti giochetti, le parole, la tirata e far pippotto finto. Scusi, ma non si vergogna.
2: Ma io veramente ero serio.
3: No, lei deve interrogare, metta sotto torchi.
2: Sì.
3: Sì, l'imputata, lei la mette sul banco degli imputati e la spolpa, capito? Grinta, tiri fuori, dai. Forza. Dai.
2: Vieni qui, puttana!
3: Troppo, tu sei un orco orribile. No, più avvocatesco.
2: Vieni qui, puttana!
3: Lei è un avvocato, non è un mostro orribile dell'Loch Ness, ecco.
2: C'ho quello.
3: Dice, la difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicca. Ma puttana la stronza, come cazzo si chiama? Imperlicciarli.
2: Scusi.
3: C'ha ragione.
2: Ha fatto fatica lei, non vorrei mai.
3: Ma perché non lei? Allora, la signorina Imperlicciarli.
2: Scusi?
3: La signorina Imperlicciarli.
2: Imperlicciarli.
3: Quello lì, sì. Beh, un cognome tipico.
2: Alto tesino.
3: C'è Piero che Imperlicciarli.
2: Vado,
3: Prego.
2: La difesa chiama a testimoniare la signora.
3: Sì, un po' più de grinta, però, perché lei è un avvocato de fama, un avvocato de grido, prego.
2: La signora chiama! Sto gridando.
3: No, de grido nel senso che è un avvocato famoso, celebre, celeberrimo, tutti la conoscono. Sia avvocatesco.
2: La difesa chiama a testimoniare la signorina impellicciata.
3: Imperli.
2: La difesa chiama a testimoniare la signorina.
3: Gnare.
2: La difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicciarli. La difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicciarli.
3: Lei, dica lei, chiama lei.
2: La difesa chiama a testimoniare, dica lei.
3: Lei senza diga.
2: La difesa chiama a testimoniare lei senza dica.
3: Sì, è senza dita, ma che è? C'ha la poliomielite.
2: La difesa chiama a testimoniare quella.
3: Benissimo, andiamo avanti.
2: Pensavo
3: un altro, invece proprio.
2: Signorina Imperlicciarli, la notte dell'omicidio lei millanta di aver visto il mio cliente, il signor Eburu Brescerti Dar?
3: No, è scritto qua Eburu Brescerti.
2: Il signor Eburu Brescerti.
3: Guardi che non è di San Pietroburgo e sarà de erba, Eburu Brescerti.
2: Il signore Eburu Brescerti uscire dalla casa del dottor Probribribrobri.
3: Ma scusi, ma lei, ma non l'ha letti prima i nomi?
2: No.
3: Ma perché no?
2: Perché ormai sei abituato, scusi. Ma
3: ormai... non mi sono abituato io alla rottura dei coglioni, scusi.
2: Sono rotto i coglioni, no?
3: E se figuri io, che lei che mi fa proprio pipripri.
2: Dottor Broibribribro.
3: Broibriscola.
2: Dottor Broibrisgola.
3: Pro.
2: proibito! Pro.
1: Come andrà a finire? Male, molto male, anzi, malissimo. L'avvocato del cavolo, presto, ma non troppo, al cinema!
6: No, avvocato, io non mi lanto nulla. L'ho visto davvero uscire da quella casa.
7: Abbassa la testa, dai.
3: Cosa fa? Scusi, ma ci prova con la testimonianza.

0: Lo Zoo di 105.
1: La nuova stagione sta per cominciare. Sono tornati più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Loro sono i super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Che figone! Stop, fermi tutti, sospendete l'orgia di Capodanno. Manca un minuto alla mezzanotte. Dai, tutti sul balcone. Certo, donna Pompino, come di consuetudine, per festeggiare l'anno nuovo, invece di stappare una bottiglia di champagne, mi farò un segone per sborrare esattamente allo scoccare della mezzanotte. Via con il countdown!
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Prepara i bicchieri, apri la bocca, super comparsa.
5: No, aspetta, lascia la testa.
3: Zit.
5: Lascia la testa.
3: Dai, apri la bocca.
5: Non tirare i capelli. Lascia la testa.
3: Ma che cazzo succede? Perché vi siete fermati?
5: A parte il fatto che mi stavi schizzando in gola? Perché l'orologio biologico si è bloccato a mezzanotte, meno un secondo, Iron Pen.
6: Anche il mio!
7: Sì, anche il mio!
3: Merda! Qualcuno ha fermato il tempo. Questo vuol dire che siamo bloccati per sempre nel 2020.
6: Nostra porra! Donna!
3: Calma, ho tutto sotto controllo. C'è solamente un essere in grado di fare una cosa del genere: il malvagio Puttanos. Ma noi lo fermeremo. Vi giuro che entro la fine di questo giorno usciremo da quest'anno di merda.
5: Grazie al cazzo, se il tempo si rimane bloccato così saremo sempre così.
8: No, ma perché non si attiene? Perché non? Perché si attenga, non aggiunga.
3: Rovina.
8: Non c'è bisogno.
3: Eravamo perfetti.
8: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
5: Ha detto sbagliato anche lei, mi pare.
8: No, se il tempo rimane bloccato tanto, di questo giorno non finirà mai.
5: Non c'è la virgola.
8: Ma chi se ne frega, lo deve dirmi che lo deve leggere. Non è che compare al monitor, non è un karaoke che c'è scritto il testo sotto.
5: Ma sa che...
8: grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato, questo giorno non finirà mai.
5: Però io in Etiopia ho avuto un'infezione che mi ha eliminato la memoria a breve termine.
8: Mortale?
5: Quindi... No, sono vivo.
8: Peccato, porca.
5: Vabbè, ci provo.
8: Prego.
9: Action!
5: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai, punto.
9: Cut!
8: Perché punto? Perché lei legge punti? Cos'è, una macchina da cucire? Ma perché legge punto? Non è un telegrafo.
5: Preferisce che dica sospensione?
8: No, non deve dire niente. È il senso della frase in cui lei dà la sospensione. Quindi questo giorno non finirà mai.
9: Action!
5: E grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
9: Cut!
8: È cascato in un burrone con una macchina.
5: È la sospensione.
8: Ma la sospensione deve essere interiore. Tanto questo giorno non finirà mai.
5: Vado.
8: Senti il respiro.
5: Sì.
9: Action!
5: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
9: Cut!
8: Perché gode? Ha fatto un verso da ghiottone.
5: Ha fatto la sospensione interiore, me l'ha detto lei.
8: No, ma interiore, se lei la esteriorizza non è più interiore, scusi. Interiore deve sentire lei il suo cuore che si eleva fra le nuvole. Mai!
9: Action!
5: Se il tempo rimane...
8: No, adesso Robocop, no! Cioè, se mi parla come il grillo parlante, torniamo indietro. Cioè,
5: troppo, continuiamo... meno.
8: Stiamo spostando indietro il problema. Prima il problema era su mai, mo' è su grazie al cazzo.
5: Ok.
8: Prego.
9: Action!
5: E grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
3: Bella.
8: Perfetto. Prego, bella. Continuiamo.
5: Sono stato bravo veramente.
8: Sì, perfetto.
3: Riattacco.
9: Action!
3: super comparsa. Cos'è questa tutta?
8: Eh no, questa tutta un camel, però no, cioè, no, vabbè.
3: Cazzo ridi, ridi, coglione.
8: Cazzo ridi.
7: Come? Scusate.
3: Sono l'attore principale, testa di cazzo.
7: Ho sbagliato, mi sembra.
3: E allora, gli attori principali sbagliano spesso.
7: Ma quando sbaglio io mi prendete in
3: ma
7: giro.
3: Ma vai a fare in culo.
8: Prendiamo in giro, noi insultiamo lei, sua madre e quel cesso della sua ragazza. Prego.
3: Super comparsa, cos'è tutta questa negatività? Ti è andato di traverso il panettone?
7: Ad essere sinceri mi metto un po' a disagio il fatto che mi parli puntandomi il cazzo in bocca, però...
3: Tranquillo, ho un perineo d'acciaio io, in anni di onorata carriera, non mi è mai partito un colpo.
7: Occhio!
3: Scusa, scusa, è partito un colpo.
7: Mentre lo stavi dicendo, sembrava una gag comica, ma hai in un occhio.
3: Vabbè, 2020 di merda, diciamolo. Forza!
7: No, dico io, scusa, cioè io che ho le sopracciglia incollate, scusa.
3: Vabbè, forza, dobbiamo far ripartire il tempo al più presto. Per questa missione ci servirà la squadra al completo. Contattate i seguenti super erotici. Testo Terrone, lo scappellato matto, Anal Never, Spider Imene, l'uomo coi peli dentro le palle, Capitan Sfintere, la donna che riesce a sputarsi nel c***o, il Chalice della Libertà, Cappella senza buco Man, Super Mario Brosio, Eddie Vedder Woman, i Rolling Stronzi, la maga Ingoyò, Ralph Cacasucchio, Inculator, Topo Gigio, no, quello fa il programma alle 6. Topo Frigido, Sbozilla, Lady Gana, le ragazze di piccole labbra crescono, Ralph Super Maxi, eroinomane, la principessa Sissy Filid.
10: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
11: Radio 105.

0: lo Zoo di 105. California,
1: California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
4: dell'Oceano Indiano.
3: I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
5: La cioccolata.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, anno il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
5: Una business relationship. Tutta la station way, le Seychelles di nuovo.
3: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
5: Lindsay, no.
3: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay?
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
5: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
7: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto.
7: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma non pensare che sei.
7: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
7: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste Halls mentoliptus alla menta fredda.
7: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
7: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
5: Sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
5: No, PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici? No.
3: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
5: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Logan?
5: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo.
3: Vorwerwogen.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vorwerwogen.
0: Lo sapevo, adesso
5: fa bene l'uovo.
0: Coglioni a me, rombi
4: coglioni. Una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Vorwerwogen.
5: Vorwerwogen, che è
3: cos'è quello? Una Range
5: Rover?
3: Rover
5: Vogue.
3: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vorwerwogen. Ma dillo così,
5: Bjorn Borg,
0: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ed ora la seconda parte di I super erotici. I super erotici. Il duca che lo suca. L'uomo con le chiappe dentro al culo.
2: Com'è possibile?
1: Barack sborrava.
3: Senti, basta, perché non ci stanno più nel pulmino. Quindi...
1: Forza, in viaggio super erotici. Andiamo ad ammazzare Puttanos.
4: Il mio geniale piano ha funzionato alla perfezione. L'umanità rimarrà bloccata per sempre nel 2020.
1: No, Puttanos. L'unica cosa che rimarrà bloccata nel 2020 sarà la tua capacità di non sanguinare dal culo. All'attacco, super erotici!
4: No, un momento, questo è un minaccio molto complesso. Non ho capito, scusa. Mia capacità di non... sanguinare ta culo.
3: Lo so, pazzo, non ci faccia caso.
4: Ma è difficile capire che questo minaccio. Io non ho capito. Io non ho capito che questo minaccio.
5: Ma pure il crucco del cazzo su. Che si mette obiettato il sangue dal culo.
3: Però se posso dire la mia, ha
1: super,
3: ragione.
1: Super comparsa sta dalla parte dei buoni, cioè tu devi.
3: No, ma io, cioè, in questo momento mi sto uscendo fuori dal mio personaggio per parlare.
5: Ma non c'è mai entrato
3: a livello attorale.
1: L'unica cosa che rimarrà bloccata nel 2020 sarà la tua capacità di non sanguinare dal culo.
3: Capisci che è criptica. Cioè, io avrei detto tipo ti tiro un pugno.
1: Vabbè, allora fai tu, fai tu.
5: Allora lo scriva lei il film.
3: Se vengo lì
4: sono troppo forte anche con sangue di culo. Non affettati speranza.
1: Dannazione, siamo spacciati. Rimarremo per sempre nel 2020. A meno che non arrivino dei rinforzi.
3: E quello chi cazzo è?
1: Sembra un gorilla col preservativo.
6: Dai, Puttanos, io ammazza te.
4: Oh, porco di miseria, un gorilla col preservativo e lui ingula me. Questo è dolore grande per me. Però meno male, atti preservativo, così io muoio senza malattie. Aia, buco di culo, che dolore!
1: Ah, un gorilla col preservativo, adesso ho capito chi è.
3: E chi è?
5: Perché urla?
3: Per dare il pathos.
5: Ma non dia il pathos, lo dà alla battuta finale, lei è di servizio.
3: Ah, ok.
5: Agevole e basta, prego.
1: Adesso ho capito chi è.
5: Cazzo da ridere.
3: E chi è?
5: Perché ride? Ma è il protagonista che ride. Lei...
3: E sono coinvolto della sua risata
5: eroica. Ma non deve essere coinvolto, lei deve dire, e chi è?
3: Ma però adesso si apre un dibattito sullo stato
5: d'animo. Non si apre il dibattito, perché comando io, lei non conta un cazzo.
3: Ho capito, ma che stato d'animo ho?
5: Nessuno, neutro. È come se lei fosse attaccato a un macchinario che la tiene in vita. Si sveglia per 4 secondi e dice, e chi è? Okay. E poi le stacco la spina per sempre.
3: È successo a mio nonno, quindi ho
5: esatto.
3: Abbastanza...
5: Se non vuole che succeda anche all'altro...
3: Ho abbastanza chiara la scena, sto entrando
5: molto
3: nel personaggio.
5: Bene, vado, non vedo l'ora, prego.
3: Vabbè.
1: Action! Un gorilla col preservativo! Adesso ho capito chi è!
3: Chi è?
5: No, però scusi, abbia pazienza. Scusi, capisco che lei ha voluto dare l'effetto redivivo, ma diciamo che...
3: Beh, mi ha detto il nonno che si sveglia. Siccome hai avuto un nonno che si è svegliato
5: con 14 enfisemi, era questa persona.
3: Stava per andarci via.
1: Ho un'idea, regista. Gorilla, sì. Invece di inculare Puttanos, incula pure super comparsa. Forza!
6: Singula.
3: Allora, partiamo dal presupposto che non ho nulla contro i primati.
6: Bella faccina da froccione.
3: Allora, signore Enrico, io so che lei è l'uomo che interpreta il gorilla. L'ho vista anche vestirsi, quindi
6: guarda,
3: c'è un
6: rapporto.
3: No, allora, signore Enrico, io so che lei è l'uomo che interpreta il gorilla. L'ho vista anche vestirsi, quindi
6: guarda,
3: c'è un rapporto.

0: Bentornati ad una nuova puntata di Freedom Oltre il Cortile, un viaggio intenso e ricco di anticipazioni, anzi, il programma basato unicamente sulle anticipazioni e sull'inconcludenza. Ma adesso preparatevi e copritevi bene con il plaid, perché a metà puntata sarete praticamente con la bava e le mosche che vi volano sulla bocca spalancata. Inizia un nuovo viaggio verso il niente, inizia Freedom Oltre il Cortile.
1: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile, Roberto, vestito come un impiegato di banca, si calerà assieme all'operatore impacciato dentro un lungo cunicolo impestato di merda di pipistrelli, alla ricerca di antichi reperti medioevali, per poi rimanere in debito di ossigeno e tornare indietro a metà del percorso inventandosi la solita minchiata che è troppo pericoloso per continuare.
0: Attento, Omar! Stai attento! Come vedete, qui è strettissimo.
2: Stia attento, Roberto, qui è pieno di guano. Mi segua, ma faccia molta attenzione. Raggiungeremo la camera sepolcrale fra 3 ore di cammino.
0: Come avete sentito dalle parole del professor German Hessel, il nostro viaggio deve terminare prima di arrivare a destinazione. Purtroppo una frana ha reso impossibile la discesa.
2: Ma non è vero, non l'ho detto.
0: Ha detto prossimo servizio?
2: Assolutamente no.
1: Invece sì, l'ho sentito anche io. Quindi adesso, dopo aver perso una buona ventina di minuti abbondanti, con inquadrature che ritraggono Roberto immotivatamente affaticato che cammina a rallentatore, con musica epica verso il furgone, indossando sempre un caschetto di 3 taglie più piccolo che lo fanno assomigliare ad un costume di carnevale da pagliaccio struccato. Ci spostiamo senza senso logico nello studio di un ipnotista ciarlatano che asserisce di essere in grado di far riaffiorare i ricordi di una vita passata, attraverso la ipnosi profonda. E Roberto fingerà di crederci e stupirsi malamente, esattamente come chi sta guardando, che è sempre più imbarazzato di non aver preferito lo show dei pacchi di De Martino.
3: Ecco, il paziente si è profondamente addormentato. Ora chiederemo se ricorda chi era nella vita precedente.
0: È incredibile, amici. Come vedete, il signor Esposito è profondamente addormentato e il professor Cetto Ghinzagli chiederà di raccontare un episodio della sua precedente vita. Se solo poteste vedere attraverso la buffa giacca da safari che indosso, vedreste la mia pelle d'oca.
3: Allora, signor Esposito, mi sente? Dove si trova adesso? In che epoca si trova? E che vestiti indossa?
0: Avete sentito, amici? Pazzesco. Adesso il signor Esposito parlerà di cose che stenteremo a credere. Ci racconterà di momenti di una vita precedente e lascerà tantissimi dubbi sulla reincarnazione. Lo farà per ore, ma purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito e dobbiamo parlarvi di un altro curiosissimo viaggio. Grazie, professore.
3: Ma come? Non ha ancora detto nulla? Ma ve ne andate così?
0: Ecco. Prima di andare via velocemente, le lascio il numero del mio otorino laringoiatra. Credo che lei abbia da accertarsi che quella voce da maniaco sessuale da film anni 80 non dipenda da qualche male incurabile.
1: Bravo, Roberto. Anche a me quella voce da maniaco pazzo non convince affatto. Meglio fare della sana prevenzione. Ma adesso manca un elemento fondamentale della puntata prima di chiudere, ovvero i droni e un permesso specialissimo. Quindi raggiungeremo Roberto in un altro luogo, in qualche buco del culo della provincia italiana, dove ci sia una vecchia villa con storie di fantasmi e altre buffonate. Poi spareremo almeno una decina di droni che riprenderanno a cazzo tetti e boschi di merda, ma con una musica della Madonna.
0: Dai così. Sì, così come godo. Dai, porco due. Figa. Come godo? Adesso a terra prima che mi vengo nelle mutande. Ci troviamo a Guastalla, in provincia di Monza, famoso comune italiano pieno di monache con la Ferrari. E dopo questa incredibile sessione di droni che ha

0: disturbato la nidificazione di almeno due specie protette dalla LIPU. Ci accingiamo ad avere un permesso specialissimo per entrare in questa vecchia dimora dove si dice vi sia un fantasma. Il fantasma del vecchio pastore Luciano. Ah, si sentono le presenze spettrali. Se stiamo in silenzio, forse sentiremo lo spettro del pastore Luciano urlare verso il suo gregge. Avete sentito? Il pastore Luciano ci sta dicendo qualcosa che non comprendiamo. È adirato. Stiamo evidentemente disturbando il suo sonno perpetuo e dall'aldilà sta cercando di dirci qualcosa. È il caso di uscire e lasciare che il pastore Luciano continui il suo sonno eterno. Ci salutiamo e rinnoviamo l'appuntamento alla prossima puntata di Freetom, oltre il cortile. Arrivederci, amici.
1: Nella prossima puntata di Freetom, oltre il cortile, ci sporcheremo di fango. Vedremo tre stanze piene di quadri brutti. Andremo in un altro castello pulcioso che ora è un motel dove si scopa. Faremo un salto in Colombia ma senza pippare. E infine andremo nuovamente in Egitto a farci imbarcare di minchiate da quel pagliaccio truffatore di Hawass. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freetom, oltre il cortile.
2: Radio 105.

0: raccontaci una storia.
1: Anche due storie.
2: Ma sempre le storie qua, uè, due coglioni.
3: Ascolteremo te.
4: Papà Castoro, Papà Castoro, raccontaci una storia.
5: Zitti, andate via che non riesco a trovarmi la vena qua. Cazzo, è tutta secca qua.
4: Uffa, Papà Castoro, smettila con l'eroina, se no ti viene il diabete. Dai, esci fuori e raccontaci una storia. Per favore, per favore, per favore.
5: Non ci si può manco bucare come Dio comanda qua, eh? Va bene, va. Vi racconto sta cazzo di storia.
4: Evviva!
5: Allora, senti, questa storia si intitola La rana e lo scorpione.
4: Oh!
5: Ah, silenzio. Allora, ci sta una volta uno scorpione che voleva attraversare il fiume.
4: Oh! E poi?
5: Ve lo dico subito, non partiamo quest'anno con sto cazzo di e poi, eh? Stiamo tranquilli. Allora, siccome lo scorpione non sapeva nuotare, chiese a una rana se lo poteva portare sulla schiena dall'altra sponda del fiume, no?
4: E la rana? Cosa rispose la rana? Cosa?
5: La rana disse: col cazzo! Se ti porto poi tu mi pungi.
4: È vero!
5: Certo che è vero, no? Comunque lo scorpione ci disse: oh, guarda che se ti pongo mentre attraversiamo il fiume muoio anch'io, è a fuoco. Dai, non fare l'infame e portami dall'altra parte del fiume, che devo andare da mia nonna che ha letto col culo sfondato.
4: Oh!
5: E la rana ci disse: me ne batto i cazzi che tua nonna c'è il culo sfondato, io dall'altra parte non ti ci porto, chiaro?
4: Oh!
5: Ma lo scorpione non mollò e ci disse: se mi fai attraversare il fiume, quando arriviamo dall'altra parte ti faccio un buon p***o col culo, come mi hai insegnato con la merda di mia nonna.
4: E la rana cosa rispose? Cosa?
5: La rana che no sbroffava da mesi, non seppe resistere e disse che andava bene.
4: Davvero?
5: Così lo scorpione salì sulla schiena di quella merda della rana e insieme iniziarono a attraversare il fiume.
4: Oh!
5: Ma arrivati alla metà della strada, improvvisamente lo scorpione punse la rana col pungiglione.
4: Ma è scema! È scema!
5: E la rana incredula disse allo scorpione: ma sei scemo? Ma è pondo! Ora morrai affogato anche tu!
4: È vero!
5: E lo so, rispose lo scorpione. E la rana ci disse: se lo sapevi che cazzo mi hai punto? E non ho potuto resistere, rispose lo scorpione. Questa è la natura. Sono di Mediaset.
6: Va bene, dai, ciao, bella, ciao!

0: a zoo only for you.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però. Però. Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però. Però.
2: Però.
4: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però. This is the zoo.

Lurida? Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Buon pomeriggio a tutti, a parte quelli che non ci guardano e che devono morire perché non ci fanno fare i soldi. Oggi ritroviamo finalmente la nostra bellissima tronista Jennifer Lopez Maronna do Vesuvio, terronissima più che mai, perché ricordiamo che i terroni fanno audience. Allora, sei pronta?
2: Sa, Maria, io sono sempre in difficoltà.
3: Ancora, ma basta. Scegli chi ti deve sbagliare e non rompere i cazzi.
2: Ciao Maria, ma lo senti che già comincia? Mi sta troppo addosso. L'ho detto anche alla redazione.
3: Ma sta redazione del porca m***a dove sta? Ci posso parlare anch'io? Io comunque ho un sacerdote nel mio lignaggio.
1: Allora, a parte che la redazione vive in una località segreta sotto copertura e comunica solo tramite notifiche su Facebook, tu comunque non ci puoi parlare, hai capito, figlio di puttana?
3: Perché, scusi, non colgo?
1: Perché mi stai sul cazzo. Io ti tengo qui solo perché con la tiritera di questa maiala indecisa ci tengo incollati davanti alla televisione un paio di milioni di terroni che poi comprano le mie riviste, te capite, Rum?
4: E poi siamo sempre qui a parlare di mandro, mandro e mandro di qua e mandro di là e sempre mandro. Guardate che ci sono anch'io,
1: bravo,
4: cazzo!
1: Bravo, bravo, giusto, ricordiamolo, l'altro conteggiatore in Fausto, anche lui ha il diritto di dire la sua.
2: Maria, mi sa che qualcuno è geloso qua.
1: Ah sì? E chi se ne frega, dico io. Qui lo decide la redazione, chi è geloso e chi no. Dai, su, allora, non mi annoiate, i panzerotti umani a casa e andiamo con le esterne. Cominciamo con quella di Mandro.
2: No, Maria, Mandro stavolta zero, zero totale.
3: Stavolta, perché invece le altre volte si sp***a fiumi?
2: Per provare a fare colpo su di me, mi hai portato a fare un giro in Ferrari.
1: Arrivato il briatore dei poveri, morto di fame in Ferrari.
3: No, aspetta, raccontiamola per bene. La puttanella qui presente ha poi voluto guidare lei. E siccome non è praticamente, diciamo, Ayrton Senna totale, mi è andata anche fuori strada sta troia. Ho fatto 200.000 euro di danni. 200.000 euro.
2: Sa, Maria, mamma mia, per due graffietti sul cofano.
3: Ma graffietti un paio di porco. Ha fatto il cofano avantreno semiasse e ovviamente non si...
1: Ma che cazzo ce ne frega a noi? Io voglio passare al pezzo clou. Parliamo dell'esterna con Infausto. C'è stata s***a, c'è stata lingua in bocca, c'è stato palpamento, c'è stato ficcamento nel c***o. Prego, prego.
2: Beh, allora, Infausto mi ha portato a fare un giro in macchina.
3: Scusa, ma la smetti di copiarmi?
4: Ma io non ti ho copiato. La mia era un'auto d'epoca.
3: Ma che d'epoca? D'epoca cosa?
4: La Panda del 92, che è?
3: Ma che macchina d'epoca è una Panda del 92?
2: Maria, era pure 4x4, di quelle che usano i vecchi per andare a funghi in montagna. Color verde metallizzato.
3: È uguale a quella di mio nonno! E ci caga e ci piscia dentro.
4: Appunto, lo vedi che non capisci un cazzo tu di macchine? Quella è una Panda, è in via di estinzione pure.
3: Ma come si è fregato la Panda mio nonno? È proprio lei! La riconosco nel filmato!
1: Mandro, ne hai rotto i cazzi! Interrompi in continuazione, qua non si arriva al sodo. Stai buono o faccio slegare i Bee Gees e ti faccio incu***are a sangue, va bene?
3: Ma scusate, ma qua avete legato degli cantanti degli anni 70... Tra l'altro ne è rimasto uno solo perché gli altri sono morti.
2: Abbiamo fatto un giro per una strada molto importante.
4: Vabbè, comunque la strada più bella che abbiamo nella nostra città, la statale, allora?
3: E lui va a troie mentre fate l'esterna.
2: No, ma non dire stupidaggi. Cioè, Maria, ma lo senti? Poi lì ci siamo fermati, abbiamo incontrato un po' di amiche, amici. Pensa, Maria, che Infausto conosce gente proveniente da tutto il mondo. Brasile, Romania, Kosovo.
3: Ma sono puttane!
4: Ma sei un maleducato, sei!
1: I terroni a casa, quelli lì che poi affolleranno le discoteche quando le riapriranno, dove andrete voi a fare i DJ al posto di Pippo Palmiera, a rubare i soldi, che non sapete neanche mixare, cane che portate le chiavette fatte dai poveracci che adesso guadagnano 50 euro a serata. È lì il business. Allora, vi siete baciati o no? Ti ha messo la lingua, ti ha messo il cazzo, due dita nella f***a, un vibratore, ha messo qualcosa dentro o no? Dai, c***o!
2: No, Maria, che c'entra adesso questo? Certo che no, sono troppo confusa ancora per baciare Infausto, quindi...
4: Ma no, ma io per amicizia l'ho fatta pennellare a un paio di amici che passavano di là, che non l'avevano trovato...
3: vorrei dire di clienti. Ma tuoi amici clienti? Che andavano a puttane.
2: Ma che clienti? Ma erano amici, gli hanno pure offerto la cena. Solo che siccome loro a cena non potevano venire, gli hanno lasciato direttamente 100 euro.
3: No, ti ha venduto per 100 euro per farsi scopare dai suoi amici.
2: Non penso.
4: Tu sei invidioso perché io ho amici facoltosi che mi pagano la cena, mentre a te, che sei una persona insensibile, non te la paga mai nessuno. Oh, qua ci vuole l'applauso.
1: Bravo, diglielo, sto polentone di merda. Che schifo. Puh, Milano merda. Ecco, bravo.
3: Ma diglielo cosa? Gliela porto in Ferrari, questo se la porta sulla statale a farla battere. Ma che storia è?
4: E dove la devo portare? Sulla provinciale? Io per lei voglio il mezzo. E il meglio, scusa, applauso.
1: Bravo.
3: Ma che cosa fai? Ti chiami anche
2: bravo,
3: in Laura?
2: Bravo. Hai capito come si tratta una donna? Altro che te che fai fenomeno con la Ferrari testa rossa.
3: Giusto, è vero, era scontato che portandoti fuori con una Ferrari avrei fallito tremendamente. Invece farti scopare da due suoi amici, probabilmente neanche di nazionalità.
5: Scusi, sono le 4:05, io avevo noleggiato la troia, vuoi uscire dallo studio?
3: Ah, riceve anche il suo appuntamento?
5: No, per me ha fatto uno strappo.
3: In che senso, scusi?
5: Ho pagato di più. Questi sono per la pizza.
4: Ah, grazie. Vedi, Maria?
1: Bravo. Imprenditore, uomo bellissimo, persona dolcissima. Bravissimo in Fausto. Ricordiamo grazie. Invece che Mandro è una merda. Bravi a tutti.
4: Un bel applauso a Mandro.
3: Scusate, fermi tutti. Io accetto gli applausi da tutti, ma il BG si è incatenato da guardia, no.
5: Scusi, per un hamburger mi può singolare anche lui?
4: Come no?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: scopato.
1: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Sono sempre il vostro Max Pezzali a narrare le leggendarie origini dello zoo. Sono gli anni 80-90 e Marco ha trovato Wender, Pippo e Paolo, ma gli esiti dei suoi sforzi non sono ancora arrivati. In cerca di nuovi compagni si ritrova casualmente a San Pier d'Arena, il porto di Pavia.
3: Ah, che casino qui! Però sicuramente qui al porto troverò qualche personaggio interessante da reclutare per mettere questo mondo sotto sopra.
4: Arr, mi sei tra i piedi, topo di letamaio.
3: Ehi, e tu chi sei, stronzo fica porca?
4: Sono uno spietato pirata. Da come avrei potuto intuire vedendo la benda sull'occhio, la gamba di legno e il pappagallo sulla spalla.
5: Polly vuole cracker? Polly vuole cracker? Sono il pappagallo sulla spalla del pirata, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Mi chiamo Capitan Barbanegra.
3: Che nome di merda, puttana minchia cazzo.
4: Tu hai proprio l'aria di qualcuno che cerca qualcosa. Se si tratta del mio tesoro, cercalo pure se ti va. Trovalo.
3: No, no, che tesoro? Io voglio degli amici, minchia minchia culo.
4: E non sono forse gli amici il più grande tesoro? Vieni sulla mia nave, cane pulcioso. Il mio mozzo fa il piano bar. Magari potreste diventare amici.
6: Bevo un Negroni giusto perché mi sento sbagliato a questo tavolino. Volevo solo un crodino.
3: Wow, sei bravo, cazzo frocio merda.
7: Belin, certo lo so. Sono nato con 12 cromosomi in più. Questo mi rende incredibilmente più intelligente della media.
3: E allora perché fai il mozzo su una nave pirata?
7: Questo è perché sono figlio di un pirata.
4: E anche di puttana, aggiungerei.
7: Ma vai a fare in culo, capitano. E comunque questo è solo per arrotondare. Normalmente faccio un lavoro degno del mio immenso genio.
3: Lo scienziato?
7: No, l'autore comico.
3: Beh, non mi sembra questa grande prospettiva, scema minchia puttana.
7: Già, specialmente quando ti capita di seguire dei comici che proprio non funzionano.
3: E allora potresti unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba.
7: La proposta è allettante, ma devo almeno far quagliare questi belin di comici.
3: Quanti ne stai seguendo?
7: 3 diversi, ma ti giuro fan cagare.
3: Se ti do una mano a farli quagliare, poi li abbandoni per unirti a me?
7: Dai, va bene, affare fatto. Piacere, Fabio Borghingi.
2: Fabio Borghingi porta Marco nel luogo di laboratorio comico degli artisti da lui seguiti.
7: Eccoli lì, sono loro 3.
8: Ciao, Mariglia!
9: Uè, testina, ciao!
10: Ciao a tutti!
7: Guarda, veramente, secondo me non andranno da nessuna parte, non so perché si ostinano a provarci.
8: È tutta colpa loro, che mi trattano male solo perché sono un terrone.
9: Dai, allora, sempre così voi meridionali, a vittimizzarvi di ogni cosa.
10: Vabbè, dai, Giovanni, non puoi fare di ogni erba un fascio, su.
7: Dai, ragazzi, su, Belin, fatela finita.
3: Aspetta, ecco, vedi? È tutto già scritto. L'unico modo per funzionare è il trio. Già lo vedo. Aldo, Giovanni e Fabio.
7: Cosa?
3: Sì, sei forte. Io mi porto via Giacomo e voi dovreste proprio fare un trio. Già vedo tour, film, telecamere.
7: Telecamera? Ah, no, hai rotto il cazzo.
3: Allora vieni via con me, porca troia minchia merda spruzzo cazzi.
7: Ok, mi hai convinto, Belin.
2: E così Marco ha trovato il tesoro più inestimabile, un nuovo compagno, un nuovo amico. La sua ciurma diventa sempre più grande e sempre più calda, ma la storia non finisce qui. Seguiteci.
0: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello zoo.
11: Radio 105.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Allora, aspetti. Le passo l'ufficio spedizioni, parla col signor Strano Pene, che adesso organizza la consegna della sua villa nuova. Un attimo solo, eh.
2: C'ho il cottage di Barbie.
3: Sì, allora?
2: Ho il cottage di Barbie. Solo che lei, per entrarci, usarla, tutti i suoi piani, deve essere alta 22 centimetri. Lei quanto è alta? Perché sennò dobbiamo fare un'operazione di riduzione corporea.
3: Ma è così piccola?
2: Diciamo che... Se intanto lei mi dà l'ok, io organizzo l'equipe di medici chirurghi che la raggiunge a San Martino Buonalbergo per ridurre il suo corpo a 22 centimetri.
3: Esatto.
2: Se lei mi dà l'ok?
3: Sì, ok.
4: Ed ora la seconda parte di Alan in Love. Alan in Love.
2: Se lei ha pazienza, in anestesia totale, in 15-16 ore di ferri, la portiamo ad essere alta 22 centimetri. Praticamente
3: sì. Attacchi... A San Martino ci sono parecchie case.
2: Sì, sì, ma la attacchiamo i piedi sotto.
3: Ma ce le danno a chi pare piace. Ma io parlo col sindaco,
2: Certo, signora. Allora le attacchiamo i piedi sotto la testa. Le va bene? Vuole che le mando una foto di come, un rendering di come viene?
3: Sì, ma io ho il telefonino, non ricevo la fotografia.
2: Accidenti, perché io ce l'ho davanti, signora. Praticamente ho fatto fare un lavoro di preparazione per capire un po' come viene, no? Portandola a 22 centimetri, sarà la testa sotto i piedoni. Lei ha mai visto Chobi?
5: Ma com'è carino il dolce Chobi?
2: Lei diventerà come Chobin. Sarà una testa con sotto i piedi.
5: Forte, piccolino e buffo Chobin.
2: Ma la comodità di quella casa, signora, bellissima. C'ha la cucina di plastica, il salotto di plastica, il frigo di plastica, la macchina di plastica, il cavallo di plastica, il marito di plastica. Sì, sì, tutto di plastica, signora.
3: Tutto di plastica, vero?
2: Meraviglioso, comodissima. C'è anche la televisione finta con un cartoncino con su la foresta. Bellissimo.
1: Allora, signora, io l'avviso che venerdì il tenente Matteo Renzi e
3: bravo,
1: l'ex presidente degli Stati Uniti.
3: Io mi fido di lui perché mi ha regalato il telefonino, che ci sto telefonando.
1: Benissimo.
3: Ed è anche un bravo uomo.
1: Stia zitta adesso, Allora, venerdì Matteo Renzi e Obama torneranno a trovarla, la portano fuori a pranzo, mi raccomando.
3: Come
1: si faccia
3: l'altra volta.
1: Esatto.
3: Marzo, esatto. Mi pare che è stato.
1: Quindi
3: scritto sul calendario anche.
1: Allora,
3: sempre.
1: Sta zitta due secondi. Venerdì questo che viene,
3: sì,
1: si faccia trovare a casa, che viene Matteo Renzi a prenderla insieme a Barack Obama, il presidente,
3: sì,
1: negro.
3: Lo sa dove abito.
1: Mm-hmm. Vuole che glielo passi così glielo conferma, signora?
3: Sì, non mi fido di più.
1: Un attimo solo che glielo passo, eh.

0: Santina!
1: Pronto?
0: Santina?
1: Dove sei?
0: Ciao, sono Matteo.
1: Ma sei Franco Santoro per caso?
0: No, sono Matteo Renzi.
1: Ah, sei Matteo, sì, adesso ti sento bene. Quello che mi hai regalato il telefonino.
0: Come stai?
1: Io ho fiducia tanto in te.
0: Brava, brava. Senti, guarda che venerdì vengo con Obama,
1: come l'altra volta?
0: Sì, sì, ti sculacciamo, roba del genere, lo sai che poi è un disastro. Va bene. Senti, Santina, allora fatti trovare tutta giù da gara,
1: Devo trovarmi.
0: Poi ti chiamo.
1: A casa?
0: Sì, a casa, a casa.
1: È meglio a casa. Hai detto dalla, così lo dalla... sai dove abito, vero?
0: Sì.
2: Santina?
1: Dimmi.
2: Ciao, senti, io sono l'autista che porterà giù Renzi. Sono l'autista della scorta.
1: Ho capito.
2: Senti, prima di mangiare, volevamo organizzare una lotta di te contro un barbone.
1: Sì, sì, me lo ricordo.
2: Come te la cavi? Come te la cavi a manate con i barboni?
1: Insomma.
2: Allora, preferisci col ring o in mezzo alla strada?
1: Uno o l'altro, lo stesso.
2: È uguale, ok. Sì. Allora, è l'ultimo.
1: Magari fosse
2: è l'ultimo sangue. Chi vince mangia.
1: Che già ho fatto il compleanno a casa.
2: Ok.
1: Sì, ok.
3: Grande.
4: Nella prossima puntata.
1: Senti. Senti. Entro fuori. Senti.
2: Anch'io.
1: Dentro fuori.
2: Perché è tutto strano bene anche lui, sì.
1: Ecco.
4: Nella prossima puntata.

0: Nell'ultimo episodio, la serie ha aperto un metamondo ai confini del ridicolo, crossoverando Heidi con la serie fatta di umani chiamata A-Team. L'immane forzatura, però, ha generato curiosità, soprattutto per il fatto che tra i protagonisti della serie c'è un tozzo nero ingioiellato. Vedere un nero nell'Ottocento alpino è fatto talmente insolito da innescare immediatamente deplorevoli momenti di grottesca razzistissima comicità. Ma vediamo come si evolverà la questione e se il gruppo di mercenari, ricercati dall'esercito, riuscirà ad aiutare la piccola Heidi nel liberarsi di Clara Mostro, per poi ritrovare il nonno e la vecchia Troia.
1: Allora, Peter, i nostri ospiti si sono svegliati?
2: E io che cazzo ne so? Sono arrivato adesso alla baita.
1: Mi chiedo veramente tu a cosa mi servi. Non sei buono a fare nemmeno della buona accoglienza a chi ci deve salvare il culo.
2: Va bene, non ti incazzare. Vado subito a vedere se vogliono fare colazione.
1: Per il vecchio che puzza di sigaro e che sorride come un pedofilo fuori da una scuola elementare, credo che vada bene un buon caffè. Ma per il cioccolatone coi piercing non so che cosa preparare. Forse vuole cacciarsi da solo un daino? Oppure si nutre di interiora di pecora crude?
2: Non lo so, Heidi. Provo a chiederglielo.
3: Chi è che bussa alle 6 di mattina, porcaccia troia?
2: E sono io, il pastorello Peter. Volevo sapere cosa gradite per colazione.
3: Sì, quello che puzza tremendamente di sterco e piedi formaggiati. Ma che Dio ti fulmini! Ma ti sembra il caso di rompere i coglioni alle 6 di mattina? Ma non dormite in questa puzzolente baracca di merda!
2: Scusi, ma qui in montagna ci si sveglia molto presto per la routine del mattino.
4: Ma basta, cazzo! Chi è che rompe i coglioni? Stavo sognando una collana con la fica! Mi avete svegliato!
3: Calma, pessimo elemento. Adeguiamoci ai nostri ospiti. Questa povera gente ha bisogno di noi. Sveglia, forza!
5: Allora, pastorello puzzolente, che c'è da mettere sotto i denti?
2: Per lei, che è uno come noi, abbiamo del formaggio e del buon latte caldo appena munto. E Heidi è riuscita a trovare anche del caffè al mercato nero.
5: Ma per Dio! Ma sapete cosa sono le proteine in questo tugurio infame? Non ci sono delle cazzo di uova?
4: Ma che cazzo vuol dire uno come noi? Ehi, nano, per me cosa c'è?
2: Non si arrabbi, signor Nero. Noi siamo impreparati alle sue esigenze, quindi se vuole abbiamo delle frecce con l'arco oppure una lancia per potersi cacciare ciò che preferisce.
4: Ma di che cazzo parli?
2: Ci sono dei daini grassissimi qui in zona.
4: Cosa cazzo è un daino?
2: Oppure, se vuole, può sacrificare alle sue divinità una delle nostre pecore. E poi, cibarsene ancora calda.
4: Senti, scemo! Non so che cazzo tu stia insinuando, ma io non sono un boscimane africano. Sono nato a Pittsburgh.
5: Calmo. Il merdaiolo con le scarpe bucate è un pastorello ignorante delle Alpi dei primi dell'Ottocento. Non ha mai visto un nero afroamericano. Ovviamente è confuso.
2: Sì, è vero, scusi, signor Nero. Non ho mai visto uno come lei fuori dalla gabbia e da così vicino. Sono stato da Barnum una volta, ma c'era tanta fila e ho sbirciato da lontano.
4: Senti, bifolco, prova ancora a darmi del fenomeno da baraccone esposto al circo e giuro che dovrai nutrirti di poltiglia come le mosche per il resto della tua insignificante vita. Hai capito?
5: Mi basta litigare. Abbiamo un piano da organizzare. Andiamo a sentire dalla piccola Laida con chi dobbiamo combattere. Le stronzate da crucco razzista le vediamo dopo.
4: Va bene, capo. Ma quando sarà finita, a questo piccolo sporco razzistello che puzza di piedi lo distruggo.
5: Dopo che avremo incassato, fai che cazzo ti pare.
2: Scusate, ho ancora una domanda per il signore non come noi.
4: Cosa cazzo vuoi ancora?
2: Quando tutto sarà finito, potrai vedere il suo enorme cazzo. È vero che ha la punta beige?
4: Ma ti è mancato l'ossigeno alla nascita, vero?
0: Ovviamente la produzione confida nella capacità del pubblico di cogliere l'umorismo razziale, basato su quello che sarebbe successo se un piccolo pastore tedesco dell'Ottocento avesse incontrato un uomo di colore. Anzi, forse c'è proprio da riflettere su come sono fortunatamente cambiate le cose nel corso dei secoli. Comunque fa tanto ridere immaginare Baracus con lo sguardo perplesso davanti a Peter, incuriosito dal luogo comune sui cazzi neri. Beh, a parte questo, sembra che Hannibal abbia determinazione e speriamo che presto vi sia lo snodo fondamentale della vicenda, ovvero lo scontro con Alien Clara. Al prossimo episodio.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok,
2: Luca Carboni dopo lo scioglimento dei poli.

0: sulla Bibbia.
1: Nannina, ma perché sull'arca di Noè ci sono due coccodrilli ma un solo orangotango?
2: Per salvare dal diluvio anche le seghe.
0: Rimanere sterile con il can-can.
3: Allora, pronte ragazze? Mi raccomando, con le punte bene dritte nei coglioni. E un, due, tre, quattro.
2: Aia le palle!
0: Pizzaioli molto pigri.
2: Carmine, mi fai una goccia stagione? Oh, stasera sono così stanco, ti faccio solo aprile.
0: Scopri qual è la vostra zona erogena.
4: Comincio io, Gughino?
3: Ok, Gughina.
5: Naso?
4: È uscito naso! Adoro i bacini sulla punta del naso!
3: Aspetta, provo io.
5: Ano!
3: Dai, dammi una facciata nel culo! Sarà pazzesco!
4: Ok, Gughino!
6: Gughino, ma tu sei sicuro che il testo è attendibile? Sai, perché non è che sono proprio magnatissima.
3: E non respirare, che mi gonfi l'intestino.
0: Souvenir delle vacanze challenge.
5: Dove sei stato?
3: In Thailandia.
5: E cosa hai preso?
3: Una splendido batik rosa.
5: Dove sei stato?
2: In Thailandia anch'io.
5: E cosa hai preso?
2: La gonorrea.
0: Il coro dell'Antoniano fa la barilla coi rutti.

0: TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo. È gratis.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
4: Tu conosci solo me?
3: Solo te.
4: Solo me?
3: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
5: Neanche di me?
3: Mango Wender, no. Quello manca, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
5: Amico mio, Wender è amico
3: tuo. Quello è tuo!
5: No!
3: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
5: Dove c'entra?
3: Dov'è quella regista?
5: E se vado via io?
3: Nessuno viene.
5: Neanche tu?
3: Io posso litigare con la guerra.
5: Ma gli altri
6: no,
5: non verranno mai.
6: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
3: no,
6: terzo
3: no,
6: piano, stai zitto, terzo
3: io
6: piano.
3: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
5: No, tu
3: lui
5: sei
3: è un figlio di zoccola.
5: Tu sei una merda.
3: Lui
5: sei.
3: È furbo.
5: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
3: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
5: sì,
3: lo sai.
5: Sì.
3: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui viene, io vado.
3: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
5: no, ma metti che ti dà 10 milioni
3: sì
5: subito. Tu rimani?
3: No,
5: vieni con me
3: subito Wender,
5: che bugiardo.
3: È un figlio di Zoc,
5: è un bugiardo,
3: sei esa bugiardo, eh?
5: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
3: Chi è questo?
5: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
3: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
5: Tu avevi 20 anni?
3: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
5: Ma va?
3: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
5: uno schiaffo?
3: Uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom!
5: Tu a lei?
3: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
5: Sì?
3: Sì.
5: Allora sei stato innamorato?
3: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
5: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
3: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
5: Ma ci avevi trombato?
3: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
5: Sai trombare?
3: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Cap e cap cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
5: Non ti
3: quando
5: sei...
3: non mi innamoro, quando non mi innamoro.
7: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
8: Mi senti, bastardo?
9: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
8: Addio.
9: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Samuele da Lucrezia, ho 34 anni e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza. Si chiama Marta e mi scassa la minchia ogni giorno perché vuole sposarsi. Ha bisogno di una punizione severa. Saluti, Samuele.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Marta?
2: Sì.
3: Ciao Marta, sono Umbriake. Mi ha scritto Samuele per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: E adesso la faccio ascoltare allora. Andiamo!
0: Marta da Lucrezia, mi sa che te non sei una cima di furbizia. A Samuele sta venendo la calvizia. Ti vuoi sposare, glielo chiedi tutti i giorni. E lui si sente andare in culo gli unicorni.

0: Ci sei, Marta?
1: Sì, ci sono.
0: Le vuoi dire qualcosa a Samuele?
1: Ma chi l'ha ideata questa cosa? Lui proprio da solo?
0: Eh no, quella grande puttana da mamma l'ha inventata. Scusa, chi la deve inventare? Lui l'ha chiesto, non l'abbiamo scritto, no?
1: Ah, ok. Lo so.
0: Sei un po' tosti con Brendoni, eh? Praticamente ci mandano le mail qua alla radio e noi poi scriviamo la canzone e facciamo le telefonate, hai capito, mo? O stai tutta stupida?
1: Sì.
0: E che lo sai che poi l'uomo cerca la donna solo per chiavare alla fine, non è che...
1: Esatto.
0: Che poi appunto uno, cioè è giusto che uno si sposi, così poi si può divorziare. Pronto? Pronto? Ho messo giusto abbastanza.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, potresti fare una sderenata alla mia ragazza Camilla? Ora è diventata una zoofila pure lei. Dopo diverso tempo si è decisa ad ascoltare il programma che non le piace. Fa la personal trainer in palestra ed in piscina. Io e Camilla siamo insieme da 7 anni. Insultala senza pietà. Grazie bastardi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Camilla?
4: Sì.
0: Ciao Camilla, sono Umbriake. Mi ha scritto un'email Marco per dedicarti una sderenata.
4: Davvero?
0: Davvero, davvero. La vuoi sentire?
4: Sì, va bene.
0: Ma te la faccio.

0: Bellissima, sono emozionata.
1: Evviva!
0: Davvero.
1: Mo, ci vuoi dire qualcosa a Marco?
0: Adesso arriva tra poco a casa e niente.
1: Beh, quando arriva, allora fatti trovare in ginocchio, così gli fai un bel pompino al volo. E poi dirti che te l'ho detto io.
0: Glielo dico.
1: Poi ti giri, ti metti a pecora e gli dici quanto ti è piaciuta la serenata di Imbrieca.
0: No, gli dico che è stato bravissimo a chiamarvi perché ho cominciato ad ascoltarvi 2 settimane fa.
1: Grande!
0: E quindi è stato grandissimo, davvero sono emozionata.
1: Hai scoperto un universo.
0: Esatto. No, vi ascolto sempre adesso, ogni giorno. Adesso che arriva a casa glielo dico.
1: Senti, Camir, ma tu che fai palestra? C'è un bel telaio di quelli da Ferrari?
0: Abbastanza, sì, dai, diciamo di sì.
1: No, che bello, manda una fotografia così ce la vediamo qua.
0: No, no. Va bene, dai.
1: Va
0: grazie
1: bene.
0: Mille comunque. Un bacio a tutti, buona serata.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: nell'ultimo episodio che ci ha fatto molto sorridere per via dell'imbarazzante deriva razzista nel vedere un nero con le collanazze nel comprensorio montano austriaco dell'Ottocento. Il duo del A-Team ha preso in mano la situazione ed ora è deciso a sbrigare la pratica. Oggi sarà il momento propizio in cui Heidi e i suoi alleati cercheranno Alien Clara per sconfiggerla e ritrovare il vecchio merdoso e la troiona attempata.
1: Allora, piccola stronza scalza, dimmi un po' con chi abbiamo a che fare.
2: Sa che l'ultima persona che ha osato insultarmi con così tanta sicurezza ora sta fissando il cielo mentre si decompone in fondo ad un dirupo.
1: Non attacca con me, piccola serpe. Se fossi stata così potente non saremmo qui a pararvi il culo. E per la cronaca, la grana che ci hai sganciato basta solo per due elementi del team. Quindi gli altri non verranno. Ce la sbrigheremo io e Baracus. Dovremmo bastare per fare il culo al tuo nemico, che ancora non mi hai detto chi diavolo è.
2: Vabbè, ho troppo bisogno di voi per stare qui a discutere.
3: Allora ti muovi a dirci a chi cazzo dobbiamo fare il culo.
2: Si tratta di Clara, un'adolescente di 15 anni, inferma e malaticcia.
3: Ci stai prendendo per il culo, vero?
1: Aspetta, fammi capire, ma tu ci hai assoldato per spezzare le ossa ad una ragazzina in sedia a rotelle.
2: Alt! Fatemi finire. Qualche tempo fa, lei è scomparsa per alcuni giorni e quando si è ripresentata, era profondamente cambiata. Camminava, correva e aveva una strana forza fisica.
3: Fammi capire! Brutta stronza nana, noi dovremmo saccagnare di botte una ragazzina ex storpietta perché si è fatta le ferie in sanatorio ed è tornata guarita.
2: Ma no! Cazzo di mega cioccolatone ignorante con la cresta da demente! Lei non è tornata solo guarita, ma ha dentro qualcosa di mostruosamente pericoloso. L'abbiamo vista divorarsi animali interi vivi e ha fatto sparire quel cane rognoso di mio nonno e la sua mignotta.
1: Va bene, ho sentito abbastanza. Dove si nasconde la cosa?
2: Secondo me nel granaio.
1: Ok, pessimo elemento. Forza, scarica dal furgone le armi caricate a salve. E la fiamma ossidrica per costruire un carro armato con una vecchia macchina abbandonata che tu farai ripartire miracolosamente usando come carburante del vecchio distillato alle prugne. Poi costruiremo degli esplosivi con i fertilizzanti e delle lattine di vernice spray.
3: Ok capo, ma dove trovo la vecchia macchina? Lo spray, i fertilizzanti e il distillato alle prugne.
1: E io che cazzo ne so? Arrangiati! Io nella serie sono quello che fa il piano, tu sei il nero che sgobba.
3: Vabbè, intanto prendo i fucili che non fanno niente e andiamo a stanare la cosa.
2: Ma siete normali?
1: Ok, Baracus, adesso staniamo quella piccola merda mangia bestiole e la crivelliamo di proiettili e poi ce ne andiamo a casa.
3: Scusa, capo, ma ho come una brutta sensazione.
4: Ehi, salve. Non vi conosco. Stavate cercando qualcuno in particolare?
3: Cazzo che spavento! Ehi, piccola, cosa ci fai tutta sola in questo fetido granaio al buio?
4: Ma che curioso esemplare di essere umanoide. Perché sei di colore diverso? Sei di un ramo evolutivo differente?
3: Ehi, mi prendi per il culo come il pastorello?
1: Calma, pessimo elemento. Senti, signorina, sei tu la piccola Clara?
4: Sì.
3: Ehi, mi prendi per il culo come il pastorello?
1: Calma, pessimo elemento. Senti, signorina, sei tu la piccola Clara?

0: il convoglio spaziale puglieno si celebra il genetliaco del maestosissimo imperatore stellare Strafangulo Ciddone III. Prima della cerimonia e del taglio della torta di lampascioni spaziali, i nostri prodi comunicatori galattici contattano il pianeta Terra allo scopo di condividere gioia e gaudio per la superba ricorrenza. Sentiamo. I puglieni.
1: Sì.
2: Upa?
1: Pronto?
2: Upa, chodmam tklasokl.
1: Ja kera biljak da mam, da murta da tanda da mam, da kite murta, da murta ndare, vive murta, cite murta. Ma, jeve necessar kama viva kia mel. Ah, non è stato un chilo di romba che gimme che aveva chiamato, eh?
2: Michele? Oh. Sei andato all'ospedale?
1: La bal... Oh, oh.
2: Oh, la baldracca di mamma!
1: Ah, calma. Ah, mamma, ta carapazzona, che stai sempre a gamma aperta, stai.
2: Upa!
1: Un pocione da mamma.
2: Ah,
1: la famo che era morta da mamma da stanno di chi ti è morta, right?
2: Frate, da buon. Dicesse cagata.
1: Chi è che stia dando? Ma scusi, si è impegnato a Sanremo a fare la pura canzone. Volevo solo pompini. Volevo fare i pompini. I pompini. Ma non si frutto che c'è un cazzo da muovere nella rombra che chiuna mai.
2: Mamma, ti faccio il bocchino.
1: E mamma è una pezzone. Cioè, come funziona un mondo che sta, io?
2: Lo frutto. Lo friggio lo porto?
1: Io è friggio il porto. Ste che era bastarda l'orda da mamma, te che non se le ho da due mai, se non se le ho. E mamma va a friggio il porto. Ma c'è ragionamento, so, guarda. Mamma, ti perdi più. Non friggio il porto. Addirittura ora sei data la frittura mista.
2: Oh,
1: stiamo parlando di alti livelli, da che roba che ha bevuto la donna 40 euro brutto la donna, vuoi
2: tremavo? Fece la termonacca in conga?
1: No, non chi faccio che era baldracca da mamma, te faccio la termonacca in conga.
2: Fangula.
1: A chi te multa tai, stu sorto di tremavo? Ma che ingula chi te multa viacchiano? Ma perché mi rumba la madre perla del racchiglione a mai?
2: Vincenzo, te lo metto in culo e poi ti pensi.
1: Ma pur recchione si deve andare. Vabbè, ma a me mi dispiace più ripetere. Ma non è, cioè, non è un problema. Ma so cazzo, tio! E che ho pigliato da Vincenzo, Juan Pasquale, Juan Trepal. Che cazzo vuoi mai? Ma c'è me ne frega mai!
2: Vincenzino, mi fece un bocchino!
1: Ehi, è Vincenzino, ehi! Qua si aprono altri scenari!
2: Cazzo!
1: Ma c'è mamma, te una baldracca rinomata a tutto pane, ma da venire a caccare che chiuna mai, che sono un povero mai. Senti, combà, ma ha rotto giusto tre quarti di che chiuna, fatto spenge, tio, mamma e tutta la razza di tavola, e va a far tremona King Kong.
3: I puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Pronto?
2: Upa, c'è una domanda che la zoccola?
1: Non vuoi pocciare da solo che ti ha puttano?
2: Cide?
1: Arrata mai chiamato?
2: Cide morte bive?
1: È stramusto. Oh, Peppi è male, Peppi arrata mai chiamato a quella bastetta che ha dritta che da volta a manca tutto l'ipo che ha detto a quella bastetta un bastetto, vuoi cornauta?
2: Umberto?
1: Vuoi un bastetto non ha manca tutto l'ipo che da dei che da bastetta manca un facetto un cornuto che sento.
2: Lo mangi la cazzo tu?
1: Tu ti mangi che tu? E quella la finisce, non mi si chiamino più papà che favore, mannecchia che da bastetta mannecchia.
2: Sì. Sì, struzzo tu?
1: A che la madonna, ma io a manca tutto ci battrue che da dei mannecchia da papà.
2: Basta!
1: Papà, non mi si chiamano più, papà! Stasera mi chiamano da Uber!
2: Afa!
1: Un bastardo! Un cornuto!
2: Afa!
1: Vaffangulo a te e a me, che la bastarda puttana!
2: Lo succhio,

0: Cazzo.
1: A me non mi si chiamano più, non mi si chiamano più tua mano, ma chiami più, capito? Ah, questo, quel pastello. A me non mi si chiamano più, non mi si chiamano più tua mano, ma chiami più, capito? Ah, questo, quel pastello. Ah, questo, anche io, ma non mi si chiamano più, è già la quarta volta che mi chiamano. E sì, quando sto che fate chi? Quel bastardo che la bastarda che ti triste, che la lei, ma che ti truipa, ma che ti ingondripa. Quel cornuto, sì, mamma mi chiama, sì, ma che sono veri, pu.
2: Corrempe sotto. Questo che faceva il solista e noi facevamo il groove.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta

0: Ma cane, ma bastardo infame, perché? Quanto sono giocato! Quanto sono giocato! Cosa ho fatto per meritarmi questo trattamento da me stesso? Ah, porco me! Aspetta un attimo, vediamo! Ah, come risolve i problemi la gioca, ragazzi, non le risolve nessuno!
1: Nonno Zeus, come mai self-stemmi?
2: Addirittura ha coniato un termine per sottolineare la...
0: Piccola mignottaura, lasciami in pace! Sono rovanato! L'esercito di Sparta sta bloccando i miei rifornimenti da polverina degli dei! Me ne restano solo 6 kg! Che cazzo ci faccio con 6 kg? Vado a cena una sera, una mattina mi sveglio, mezza fuccata e sono finiti, no? Entro stasera l'avrò peppata tutta, me cane!
1: Non temere, nonno Zeus, ci vado a parlare io con gli spartani! Risolverò la situazione così tu mi farai diventare una dea e potrò pippare badilate di bamba con te!
0: Aspetta che ci penso un attimo, fammi pensare. Ma lo fai un po'?
1: No.
0: Perché?
1: Sei mio nonno.
0: Ah, effettivamente, avevo sottovalutato questo dettaglio. Però sono un drogato. Spero che questa cosa si dimentichi, no? Come farò io?
1: E dai, nonno Zeus, non ti deluderò, sarò un'ottima ambasciatrice.
0: Sì. Tu sei un'ottima bagasciatrice! Ma ormai non ho nulla da perdere. Puoi andare a trattare con gli spartani in mio nome? Perché ti ho fatto la domanda, ti sei offerta? Vedi la droga cosa fa? Chi sei tu?
1: Tua nipote, nonno.
0: Peccato, avevo proprio voglia di un bel po'. Che cazzo ridi? E ridiamo.
1: Grazie, nonno Zeus, non ti deluderò. Parto subito!
0: Perché eri incinta?
3: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
1: Ciao Eros!
3: Ciao Apollo, cosa fai di bello?
1: Sto partendo per Sparta, l'esercito sta bloccando i rifornimenti di polverina magica. Se riesco a risolvere la situazione, nonno Zeus mi farà diventare una dea.
3: Vengo con te, così passo a dare un occhio alla mia casa Sparta.
1: Ah, hai una casa Sparta? E cos'è? Una villa?
3: No, è un spartamento. Forza, spartiamo! Perdo la vita, amor!
1: Eccoci a Sparta! Com'è strana!
3: Già, è una città sparticolare!
1: Dovremmo essere vicini al palazzo del re!
3: Guarda, Pollon! Quello è il negozio dove lavoravo!
1: Tu avevi un lavoro? Questo sì che mi sorprende!
3: Beh sì, in realtà era solo un lavoretto part-time!
1: Eccoci, bussiamo!
4: Sì, cosa volete?
1: Sono l'ambasciatrice del dio Zeus! Vi chiedo ufficialmente di restituire tutta la polverina degli dei che avete sottratto a mio nonno!
4: Ok, va bene! Tieni, è tutta in questo sacco! Addio!
1: Beh, è stato facile! Possiamo tornare a casa!
3: Sì, ma passiamo al negozio di musica prima! Voglio comprare uno spartito! Un regalo per la mia spartner!
0: Sono in astinenza, porco io, sono in astinenza!
1: Non disperarti, nonno Zeus! Siamo tornati, ci siamo fatti ridare tutta la polverina degli dei!
0: Oh, che ti metti in mano di me! La gioia mi fa parlare arabo! Piccola mignotta ellenica, presto, dammela tutta! Anzi, fai canestro nella narice! Guarda come la pallottoli tutta e me la lanci in faccia! Brava così! Con la bocca vado! Ah! Mi accoltello la faccia così ho più buchi! Ah, che schifo! Raggiro, imbroglio, questo non è polvere degli dei!
1: Ma come?
0: Come un po'! Quella puttana di tua madre, zoccola troia! Ti sei fatta fregare queste zucchero e sono anche diabetico!
3: Fa assaggiare un po'! No, non è zucchero, è aspartame!
0: Non so come reagire. La droga mi ha privato anche dei sentimenti. Mi fai un po' pino?
3: Ma veramente sono Eros.
0: Ma ti puoi drogare con quello che vuoi mentre ti inculo.
5: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non li sono licenziati, a me mi arrivano 200 sms che dicono licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa. Sono fatto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli. Oh, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Lo Zodi 105.
8: Lo Zodi 105 presenta Lingozzata 2.
9: Lingozzata 2. Riuscirà Rale questa volta a far godere un uomo?
8: Ah! Lingozzata 2.
10: Pronto?
11: Ciao, sono Rale.
10: Ah, ciao.
11: Ho letto il tuo messaggio venerdì. Ho beccato un po' di numeri. Ho rubato ai ragazzi un po' di numeri, ma qualcuno lo devo beccare.
10: Ma è sicuro che si devo? Non è che è uno scherzo.
11: No, sono a casa e sto chiamando. Vediamo se trovo stasera da trombare.
10: Magari, dove sei tu?
11: Io sono a casa.
10: Dove?
11: Cosa, Buenos Aires, certo.
10: Io sono lontano, mannaggia.
11: Come sei lontano? Non puoi prendere una macchina, un treno a venire e a incontrarmi a Milano?
10: Magari. E il lavoro come faccio?
11: Tu di dove sei?
10: Dall'Abruzzo.
11: Abruzzo ti spruzzo.
10: un po' più lontano da dove sta il terremoto.
11: Ascolta, ma se ti facessi eccitare ti faresti una s***a adesso?
10: Porco Giuda, sì, ma mo sto...
11: Vai in bagno se sei in ufficio.
10: No, non sono in ufficio, sono in giro.
11: Senti, dai. Sì. Dai, perché io sto partendo, sono già bagnata, ho fatto un paio di chiamate, quindi... tra le altre cose, sono uscita dalla doccia adesso, ma mi piace la tua voce, mi sembra intrigante.
10: Beh, a me mi piaci tu.
11: Ok. Sì. Senti, mi sto sedendo un attimo sul bidet. Gambe aperte.
10: Ma sei sola?
11: Me la sto toccando un attimo.
10: Ma sei sola?
11: Sì che sono sola. Altrimenti non lo farei. Ma te la stai toccando?
10: Non la sto toccando, però già si sta muovendo.
11: Si sta muovendo?
10: Già l'ho tirato fuori.
12: Fiora, fiore, sole, miele, per il mondo va.
11: Su e giù, dai. Sì. Dai con quel pugno.
10: Me lo sto preso già.
11: Vai, prenditelo con quel...
12: La rugiada per la strada l'accompagnerà.
10: Sì, l'ho preso.
11: Vedi che...
10: Ho comprato tutto.
11: Pensa che le mie dita sono dentro...
12: Cuore di maga.
10: Sì, lo vedo.
11: Dai che mi succhio le dita, vedi? Buono. Sì. Ti piace?
10: Sì.
11: Come ti sembra?
10: Grande.
11: Ah...
10: Ecco,
11: Oh! Capezzoli duri, ti piacerebbe toccarli sti capezzoli duri? Oh.
10: Magari, sei una Non aspettavo una tua chiamata ora.
11: E vedi, sei zozzo, vedi che avevo ragione, che sei zozzo.
10: Sono un zozzone, mi piace
11: Dillo chi sono la tua dillo.
10: Sì, tu sei la voglio scoprire, non so come si può fare, voglio scoprire veramente.
11: Guarda che verrò giù in Abruzzo, intanto cerca di venire in questo momento.
10: Sì, ce l'ho duro come una pietra.
11: Dai,
10: ma farò un
11: voglio sentire che
10: macchina.
11: Stai gridando, su. Fammi sto favore, vai.
10: Oddio, come è duro.
11: Me la sto toccando da un'ora ormai.
10: Poi, dai.
11: Ma stai scherzando?
10: Eccolo. Eccolo.
11: Dai. Grida che sono la tua grida.
10: La tua iona. Porcona mia.
11: Dai, vieni.
10: Oddio, quanta.
11: Dai, zozzo, dai. Ho goduto di brutto. Ti posso chiamare domani?
10: Sì.
13: Lingozzata.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio amico Roberto. Sono 6 mesi che sta aspettando il rimborso da una compagnia aerea per un volo dal Vietnam a Doha, che è partito con tipo 6 ore di ritardo. Tutti gli amici con cui era in viaggio hanno già preso i soldi, ma lui ha fatto qualche casino con i moduli e non riesce a venirne a capo. Fate scattare la tragedia. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Qatar Airlines.
1: Ah sì, salve, grazie.
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, mi stavo occupando...
1: No, grazie mille di avermi chiamato.
2: E allora, ci sono delle comunicazioni che dobbiamo dare da parte di Qatar Airlines, perché per il tipo di biglietto che lei ha fatto, purtroppo la compagnia non prevede il rimborso in termini economici.
1: Ma se i miei amici 15 l'hanno preso tutti il rimborso?
2: Guardi, io... lei ha la carta Qatar?
1: No, io la carta non ce l'ho.
2: Appunto.
1: Io la carta non ce l'ho e non voglio sentire altri motivi.
2: Allora.
1: Perché io sono 4 mesi che aspetto il rimborso.
2: Certo.
1: E la prima volta che avete tutte le mail, loro mi hanno detto che hanno rifiutato il bonifico perché ho messo dentro il codice sbagliato della banca. Io ho rifatto tutto mi sono fatto rimandare il link, ho ricompilato e non mi hanno ancora risposto. E il link è stato accettato correttamente.
2: Sì, no, ma infatti mi sto occupando io della sua pratica per evitare. Diciamo continui scambi di mail che ritardano molto la procedura. Le spiego. All'atto dell'acquisto del biglietto le è stato chiesto di flaggare l'opportunità di fare la K-Card, che è la carta di Qatar, che le dava diritto a rimborsi in caso di ritardi come nel suo caso. Lei ha scelto di non farla e quindi dal punto di vista legale lei non ha il diritto di essere rimborsato in termini economici. Le spiego. Potrà ottenere comunque un rimborso sotto forma di sconti, tratte, miglia.
1: Ma no,
2: se però...
1: ma cosa vuol dire? Ma dov'è che è stato fleggato il coso della carta?
2: No, lei
1: ma
2: no...
1: cosa mi sta dicendo?
2: Lei non lo ha fleggato. Se fleggava la K-Card, noi le davamo il rimborso pecuniario. Può ottenere rimborsi sotto forma di beni e servizi.
1: Ma si mette la mano sulla coscienza, dai! Ma cosa vuol dire non ho fleggato? Ma cosa vuol dire? Io mi sono fatto da una mano compilare tutta sta roba qua.
2: Probabilmente si è fatto dare una mano da una persona sbagliata.
1: Ma si mette la mano sulla coscienza, ma per favore, io sono 6 mesi che vado avanti così. In 15 persone siamo partiti. Ma per favore, dai, non mi faccia prendere l'avvocato.
2: Non c'è bisogno di urlare perché in ogni caso io sto cercando di aiutarla a risolvere un problema. Visto che lei comunque si altera, le passo il responsabile, che magari davanti all'autorità ha un pochino più di rispetto per la gente che lavora.
1: Mi attendo secondo.
2: La metto in viva voce, grazie. Round 2.
3: Qatar Airlines, stai per essere connesso al caca servizio per i caca clienti. Attendi, un caca responsabile prenderà in carico la tua caca chiamata al più presto.
4: Pistacchio, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, salve.
1: Guardi, a me dispiace, io ho viaggiato il 15 di settembre con 15 persone.
4: Sì.
1: Hanno preso tutti il rimborso.
4: Ma lei ha la K-Card, mi scusi?
1: No, non ce l'ho.
4: Già qua siamo messi malissimo.
1: Senta, io non ce l'ho, mi dispiace, mi venga incontro, per favore.
4: Ma le vengo incontro in che senso? Mi scusi, signor... La vengo incontro. Lei sta cercando palesemente di grattarci del grano, insomma, dalla società.
1: Grattarci del grano, di rubare i soldi praticamente.
4: Dai, è palese. Lei è comunque il servizio l'ha ottenuto, cioè lei ha volato. Lei vorrebbe farsi un paio di cene a spese della Qatar Airlines, insomma.
1: No, ma scusi, ma cosa vuol dire? Ma mi scusi un attimo, cosa vuol dire? Lei mi sta accusando di rubare i soldi.
4: No, lei mi dà l'aria, mi scusi, è la schiettezza, ma sa, io rappresento l'ufficio legale di questa compagnia, ne sento di cotte, di crude, di pezzenti che cercano di rubacchiare soldi qua e là a spese della compagnia.
1: Ma io non lo metto in dubbio.
4: Allora, lei mi fa la vacanza da pidocchio, mi va in Vietnam per cercare... Dai, su, sappiamo, si fanno queste vacanze sessuali, ora lei si vuole rifare sulla compagnia aerea e ci vuole zanzare 6 gambe...
1: Ma lei come si permette?
4: Intanto io sono l'avvocato della Qatar Airlines, sono laureatissimo e posso permettere qualsiasi cosa, mi permetta.
1: Cioè, lei mi sta accusando.
4: Lei è un pidocchio.
1: Lei mi sta giudicando.
4: Lei è un pidocchio.
1: Senta, io sto parlando
4: con l'avvocato Pistacchio.
1: Io ho alzato la voce, mi scuso per questo. Io le sto dicendo, io ho un diritto sul rimborso.
4: Ma quale diritto? Ma lei crede ancora nella democrazia? Qua comando io. Più lei alza la voce e meno soldi vedrà. Si dia una calmata, se no mi girano i coglioni, guarda, finisce malissimo,
1: Va bene, ok, bene. Mi do una calmata.
4: Bravo. Ma una persona come lei, che cerca, diciamo, il classico pidocchio che cerca di zanzare i soldi alle aziende, alle multinazionali.
1: Ma perché? Ma scusi, perché lei mi sta offendendo?
4: Non la sto offendendo. Io non la sto offendendo. E io di queste situazioni ne vivo una ogni quarto d'ora. Guarda, in questo momento è arrivata un'altra mail di un altro pidocchio che sta cercando di fregarsi i soldi dalla compagnia.
1: Ma lei mi sta contando dare il pidocchio. Vabbè, ci passo sopra. Io sto dicendo che lei vede tutte le mail, la procedura.
4: Certo,
1: cioè, io non è che mi sono svegliato ieri e ci provo con la Qatar o con l'Alitalia a dire mi dovete dare il rimborso. Così perché
4: lei è il classico che raccoglie i punti fragola per farsi il set di piatti nuovi. Io vivo in un'altra dimensione. Shampoo, roba seria. Ecco, lei è la classica zecca che vive di questi piccoli espedienti per zanzare soldi a destra e manca.
1: E lei che cosa sostiene? Che io sono uno spiloccio,
4: certo,
1: che rubo i soldi alle compagnie?
4: Sì, ma lei è classico che va al ristorante, porta la mosca da casa, la mette nella zuppa.
5: Roberto!
4: Sei nello zoo di 105. 105! È uno scherzo!
1: Ma non
4: barbone
1: credo.
4: Di merda che cerchi di rubare i soldi alle compagnie aeree.
5: È uno scherzo del tuo amico Luca.
4: Sei nello zoo, è Radio 105. È uno scherzo.
5: Senti come ci è rimasto male. Oh, riprenditi. Roberto?
4: Pronto. Si porta
5: la mosca da casa
4: da mettere nella minestra per non pagare il conto. Ci è rimasto malissimo.
5: Porca troia, come era incendiato.
6: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
7: Nome, cognome, numero telefonico,
8: colore di residenza,
7: passione
8: di segreto,
7: luogo di nascita,
8: manie,
7: cibo preferito,
8: viva la figa!
6: Ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
9: Radio 105.
10: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: amici di Squarto Grado, in Pomponet Figugazza Lillo che? Siamo qui che questa sera di affrociare un pensiero, Pope, che poi la gente si spara. Bene, bene, come biasimare la figa. Incredibile, Bep, fatti di scontana. Questa sera a Squarto Grado sentiamo subito la clacson di Godo di Sera. Sentiamo la ricostruzione del nostro inviados. Il porco!
1: È giovedì di luglio. Nel complesso residenziale Le Cinegre di Sirmione del Garda, il signor Siegfried, un vacanziere tedesco con le calze e i sandali, sta leggendo un libro di merda. Mentre riposa all'ombra di un ulivo, quando proprio mentre sta per addontare un wurster, qualcuno disturba la sua serenità con un forte rumore di meridionale.
2: Italiano di merden! E tu, piccolo italiano mancia spacchetto! Tu fa smetto di tuo musico che io vuole di leggere il mio libro! E ti mancia mio wurster! Tu puoi abbassare di quello musico infernale!
1: Ma il signor Siegfried non sa che la figura che ha di fronte non è un semplice turista maleducato, ma un efferato assassino che non gli dà nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, che lo colpisce in pieno volto con un cannone della Seconda Guerra Mondiale, ferendolo lievemente.
2: Ah! Ah!
1: Il povero signor Siegfried cerca immediatamente l'aiuto delle forze dell'ordine. Errore fatale, perché il suo aggressore perde ogni controllo e comincia ad infierire sul povero Siegfried, cercando di soffocarlo con una massiccia porzione di melanzana alla parmigiana rinforzata con doppio condimento.
2: Polizai! Polizai! Che cosa tu fa con quello di teglio di parmigiana? No, io non voglio, io mangio solo spacchetto con cappuccino, no! Molto di buona, ma... Oh, mio corpo... Non pronto per tutto! Quanto digerire questo troppo! Oh, basta, ti prego! Oh, troppo di pesante per te, tedesco! Aiuto!
1: Il povero Isgrid rimane morto a terra per una indigestione fulminante di una dose massiccia di parmigiana. Una vista tremenda per gli inquirenti, che ora stanno battendo la pista dei terroni di merda. Staremo a vedere.
0: Bene, bravi, complimenti per l'ordia di Gregor Sandro. Ottimismo della figa che scende di libidini. Per cazzo sto dicendo? Adesso sentiamo un breve intervento del nostro criminologo. Bene, hai ragione. Ragione da vendere. È giusto. Ottimo. Perché no? Mercoledì, dici, no? Bene, bene, ora Sebastiana. Sentiamo in Fostritz Social Fresknork. Che suca! Dai, Sebastiana!
3: No, non chiama nessuno!
0: Bene, bene, mi piace la plerpede dildo dell'Aids. Come si comporta Gigi Budster di fronte all'ano? Paranza o pesce, cacciucco, cosa mangio? Godo, dai, sigla, che sono preso dalla farmacia del naso.

0: Ciao bastardi, mi chiamo Valentina e voglio fare uno scherzo infamissimo al mio amico Lorenzo. È un tipo molto raffinato che lavora nel lusso, tipo borse di Hermès e orologi, ma nel tempo libero fa il sensitivo. Cioè, lui sostiene di avere poteri paranormali e di percepire gli spiriti che infestano le case. Così, ogni tanto, va a casa di qualche amico e gli purifica le stanze dalle presenze maligne. Ma vi rendete conto del soggetto? Distruggetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Ciao Lorenzo, buongiorno, mi chiamo Daniele Ceva, ti chiamo dalla redazione di Striscia la Notizia.
1: Sì.
2: Ci è arrivata una segnalazione a Striscia di un utente che ci riferisce che tu hai delle doti paranormali e che liberi le case dagli spiriti, leggo qua.
1: Sì.
2: Ok.
1: Sì, diciamo che ho questa cosa che faccio, sì, così quando mi capita, quando mi viene richiesto.
2: Senti, perché io mi occupo dei servizi di Fabrizio Fontana, che è Capitan Ventosa.
1: Ok.
2: E volevamo, siccome abbiamo una casa infestata vicino a Biella, volevamo organizzare un servizio di Capitan Ventosa in loco e stavamo appunto cercando una persona che fosse, diciamo, in qualche modo coinvolta in questo tipo di attività e fare un servizio insieme. Quindi mi è capitata questa segnalazione che mi ha girato la redazione e volevo chiederti se potevi essere interessato ad accompagnare Fabrizio nel corso di questo pezzo.
1: Sì.
2: Dobbiamo chiuderlo entro il 22, quindi c'è anche abbastanza tempo.
1: E, certo, ok.
2: E che tra l'altro lavori anche, se non sbaglio, lavori in un settore di rapporto con il pubblico.
1: Sì, con borse Hermès, esatto.
2: Ok,
1: sì,
2: quindi appunto
1: nel settore di lusso.
2: Avendo facilità nel rapporto di relazioni con gli altri all'interno del tuo lavoro di vendita, ci sei sembrato il profilo più appropriato, però.
1: Ok. Ti ringrazio tantissimo per la cosa, non so come possa essere arrivato il mio nome, però dico che è una cosa che io faccio molto in, diciamo, privato.
2: Tu esattamente sì. Cosa fai? Perché questo non è spiegato bene nella mail.
1: Praticamente succede che vado in queste case dove appunto mi dicono che sì. Sentono magari delle situazioni, ci sono situazioni un po' particolari,
2: sì.
1: Quindi che magari sentono dei movimenti in casa, cose che si spostano eccetera,
2: certo.
1: E vogliono appunto andare a indagare un po' più sulla cosa. Quindi io vado, cerco di sentire quello che c'è in quel momento nella casa e successivamente procedo alla purificazione proprio dell'ambiente.
2: Capisco.
1: Quindi a livello energetico.
2: Certo, ma tu hai dei mezzi diagnostici, degli strumenti che usi per questo tipo di attività? È una cosa che...
1: No, assolutamente, è una cosa che faccio io solo con
2: la sensazione.
1: Il mio corpo, le mie energie, le mie sensazioni.
2: È perfetto per noi. Secondo me il tuo profilo è perfetto. Aspetta solo un secondo. Fabri!
1: Sì, certo.
2: Fabri! Puoi venire un secondo?
3: No, ascolta, io te lo dico subito. Io mi sono rotto i coglioni di mettere sto costume da deficiente e sto cazzo di sturacessi glielo vado a infilare nel culo ad Antonio. E non me ne frega un cazzo, io sti servizi del cazzo non li faccio più, che sia chiaro. Ma non me ne frega un cazzo, è 3 ore che sono qua a discutere con la redazione. Vai a fare il servizio con sti deficienti qua, i sensitivi. Ma che cazzo di sensitivi, chi? Chi?
2: Allora io
3: te lo ficco nel culo a te lo sturacessi.
2: Io capisco.
3: Io mi sono rotto i coglioni di sta situazione. Ma io facevo fu fu fu. Mi davano 5 sacchi, cane. Fu. Adesso vado in giro vestito come un coglione. Ma porco.
2: Scusa. Io sono al telefono con il ragazzo. Richiamalo.
1: Round 2. Pronto?
2: Pronto, ciao, scusami, c'è stato un piccolo problema con Fabrizio che, come avrai notato, era leggermente alterato. Adesso sei calmato, Fabri?
3: Ma sì, ma dai.
2: Allora, Lorenzo, ti posso passare Fabrizio così magari, non so, vedete...
1: No, guarda, ti ringrazio,
3: ma... pure culattone, ma secondo te io vado a fare i servizi con i culattoni che fanno... Oh, io torno a fare fu. 5 sacchi prendevo.
2: No, scusami.
3: 5 sacchi.
2: Aspetta, Fabri, sono al telefono, dai, scusami.
1: Vabbè, non ti preoccupi. Non ti preoccupi, va bene
2: così. No, aspettami, scusa Lorenzo, dai, facciamo solo un tentativo con Fabrizio. È un po' arrabbiato perché l'ultimo pezzo è andato male, non gli hanno mandato in onda. Dai,
1: grazie mille, vi ringrazio per tutto.
3: Lorenzo, scusami, ti chiedo scusa.
1: No, non c'è problema.
3: No, non pensavo fosse al telefono.
1: Io non ce l'ho,
3: ecco, gli invertiti, grazie. La gente a cui piace il cazzo, cioè non ti preoccupare.
1: Sì, va bene.
3: Lorenzo, volevo dirti una roba.
2: una roba, è uno scherzo di Radio 105.
4: Sei nello zoo di 105. È uno scherzo di Valentina.
1: Ok.
2: Non esiste, oddio, non esiste nessun fu a cinque sacchi.
1: Ma infatti avevate troppe informazioni, cioè ero lì che mi domandavo.
4: Sì, ma tu vai a pulire le case col pensiero, ma che cazzo ci crede, Loretta?
2: C'ha ragione, invece ci credo.
4: Ma vai a pulire il culo ai cammelli.
2: No, poverino.
4: Ciao Lorenzo.
2: Ciao, grazie.
1: Grazie, ciao.
2: Che storia,
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Only for you. No, no, no. This is the zoo. Only

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Arriva l'estate. Lo Zodi 105 partorisce una nuova bastardata. La porno dedica. Fase 1. Contattare una zozzona all'899.
3: Pronto?
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Come stai?
3: Bene.
4: Che si fa?
3: Quello che vuoi.
2: Fase 2. Spacciarci per la vittima.
4: Ascolta, io c'ho una mezza perversione. Però non mi, cioè non mi piace il sesso volgare, capito? Cioè, tu riesci a farlo, cioè, a dirmi delle porcherie senza essere volgare?
3: Sì.
4: Davvero?
3: Certo.
4: Io mi chiamo, cioè, sono un omonimo di Emilio Fede, no?
3: Sì.
4: Mi chiamo Emilio Fede anch'io. Lo so, è una cosa strana.
3: Va bene.
4: Ti scazza chiamarmi Emilio Fede mentre facciamo...
3: Ma no, certo.
4: Facciamo finta tipo che io faccia il giornalista e
3: sì.
4: Piano piano... Eh?
3: Io faccio la stagista.
4: Ah sì?
3: Uh-huh.
4: Ok, mi chiami per nome e cognome, ti prego, mi fa impazzire la tua voce.
3: Va bene.
2: Fase 3. Farle dire le peggiori cose pronunciando il nome e il cognome della vittima.
3: Guardi, signore Emilio Fede, io per questo stage sarei disposta veramente a fare un po' di tutto. Lei che ne dice, signore Emilio Fede? Ma a soddisfare tutte le sue voglie, tutti i suoi desideri. Posso toccarglielo, Emilio Fede?
5: Oh, Emilio Fede, io l'ho letto.
3: Oh, sì, Emilio Fede è bravissimo.
2: Fase 4. Chiamare la vittima con la voce della zoccolona.
6: Pronto?
3: Oh, io mi chiamo Liliana.
6: Pronto?
3: Guardi, signore Emilio Fede, io per questo stage sarei disposta veramente a fare un po' di tutto.
6: Sì, cara, senta, le voglio dire una sola una cosa, perché voglio essere sincero. Questo telefono è sotto controllo della polizia, quindi se lei mi telefona dicendo che ormai è disposta a fare di tutto, comincia a farlo col brigadiere che è veramente a secco da qualche tempo.
3: Ah.
6: Hai capito? Se questo è uno scherzo, guardi, io sono una persona molto cortese, posso solo mandarla a fuoco. Arrivederci.
3: Oh, che meraviglia. Pronto?
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao, sono Luca, chi sei?
3: Ciao Luca, mi chiamo Alessia.
4: Ciao Alessia. No, io vorrei diventare un supereroe.
3: Si trasforma in un razzo missile,
4: ecco.
3: Con circuiti di mille valvole. Le stelle sprinta e va. Luca.
4: Però io preferisco, non so se lo conosci, Capitan Ventosa.
3: Assolutamente no. Chi è?
4: Io vorrei che tu mi chiamassi Capitan Ventosa sempre.
3: Davvero?
4: Sì, mi piace.
3: Ma non
4: molto.
3: È quello di Striscia?
4: Esatto.
3: Uh-huh.
4: Proprio mi viene duro a me.
3: Ti viene duro col Capitan Ventosa?
4: No, sapere di essere un...
3: bizzarro, quantomeno.
2: Chiamare la vittima con la voce della zoccolona.
6: Pronto?
3: Capitan Ventosa.
6: Chi è?
3: Come duro il suo cazzo, Capitan Ventosa.
6: Chi è?
3: Che esce così dalla tutina gialla.
6: Sì, vabbè.
3: Capitan Ventosa, mi faccia sua. Voglio strusciarmi contro il tessuto sintetico della sua tuta gialla. Mi aiuti, sono una donzella in pericolo. Capitan Ventosa, venga in mio soccorso, la figa che brucia. Oh, ah, Capitan Ventosa, com'è duro.
6: Rispondi al telefono, va, che è meglio, ciao.
3: Sì. Oh, Capitan Ventosa, me lo sbatto sotto nel c***o.
4: Pronto?
7: Pronto.
4: Ciao, io mi chiamo Fernando Proce.
7: Ciao. Fernando Proce.
4: Sì, tu come ti chiami?
7: Il mio nome è Sole.
4: Senti, ascolta, ti dispiacerebbe se facciamo questo giochino nel quale tu mi chiami per nome e cognome mentre mi faccio una
7: Ti devo chiamare per nome e cognome?
4: Sì, come se tu mi stessi chiamando al telefono. Pronto, Fernando Proce? Gli dico sì. E poi mi inizia a dire le peggio porcherie.
2: Chiamare la vittima con la voce della zoccolona.
6: Pronto?
7: Pronto, Fernando Proce?
6: Sì, chi parla?
7: cosa volevo fare oggi da questa chiamata?
0: Cosa, scusi?
7: Fernando Croce, dai, vieni, che oggi ho voglia di succhiare il tuo bel c***one, amore.
0: Chissà, mi piace dello zoo, cazzo, che ho fatto un contributo adesso di un'ora, ancora continuate, un'ora ho fatto un contributo per 8 puntate fino a ottobre del 2014.
7: C'è una pronuncia da pugliese di merda.
0: Da pugliese di merda, sì, sì, io sono...
7: Pronto, Fernando Croce.
0: Succhiami il c***o.
7: Sei un uomo di merda, Fernando Croce.
0: Ciao.
7: C'è il c***o come una lattina di tonno, Fernando Croce.
2: La porno dedica. La porno dedica. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Dava dai, subito, dammi lo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le avventure di Suca DJ.
2: Suca.
1: Ah, le avventure, sì, di Benny, il nostro Rod. Vai, siciliano, quello che dice sempre
2: Suca.
1: Oggi cosa abbiamo fatto? Ho usato la sua voce e ho chiamato l'elettricista di Fabio Alisei. Siete pronti al peggio? Andiamo.
3: Pronto?
2: Con chi parlo, mi scusi?
3: Sono Davide.
2: Ma no, lei cosa vuole da me? Con chi vuole parlare lei, signora?
3: No, io sono un maschio, non sono una femmina.
2: Signora, forse guardi che si sta sbagliando, eh?
3: No, guardi che forse si sta sbagliando lei.
2: Dobbiamo giocare, che dobbiamo fare?
3: No, guardi, mi sa che sta sbagliando numero.
2: Ma vada a fanculo, che cazzo vuole da me?
3: Sta sbagliando numero.
2: Signora, se continua a chiamare, lo sa che le faccio, la denuncio, così le si leva il bisogno.
3: Sono un uomo, non una donna!
2: Mi dica.
3: Sono un uomo, che signora?
2: Suca.
3: Ma va a cagare, pirlone!
2: Suca!
3: Ciucciami l'uccello! Pirla! Ma va a cagare, va, pirla!
2: Ancora!
3: Ma che cazzo vuoi, oh, rompi i coglioni!
2: Ma
3: allora che
2: il culo,
3: che non so neanche chi cazzo sei! Ma non rompere i coglioni, testa di cazzo! Fatti i cazzi tuoi, non rompere il cazzo alla gente che sta lavorando, testa di minchia!
2: Suca!
1: Ah, attenzione, non finisce qui, ragazzi, perché adesso, anzi, tra pochi minuti, scatterà il test di personalità con la voce dell'elettricista contro se stesso. E lì non la dovete perdere.
0: Ah! Lo Zoo di 105 presenta il test di personalità.
4: Pronto? Pronto? Sì, sì. Chi è?
5: Io a te, non ti conosco.
4: Pronto!
0: Il test di personalità.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Ma chi è?
4: Sono un uomo, non una donna!
3: Ma chi cazzo è che parla?
4: Sono un uomo, che signora! Ma va a cagare, pirlone!
3: Ma chi è che rompe i coglioni? Chi è?
4: Ciucciami l'uccello!
3: Ma va, ma te sei malato!
4: Vai in clinica!
3: Non rompere i coglioni!
4: Ma che cazzo
3: di minchia! Vai in clinica a farti curare!
4: Ma rompi i coglioni!
3: Oh, rompi i coglioni!
4: Hai sbagliato numero, testa di cazzo, renditene conto!
3: Testa
4: e non rompere i coglioni! Stai rompendo i coglioni! Ma dove cazzo sei te? Testa di cazzo! E non rompere il cazzo alla gente che sta lavorando! Testa di minchia!
3: Senti, se è uno scherzo è ora di finirla, perché hai rotto i coglioni. Chi cazzo sei?
4: Ma va a cagare, va, pirla!
3: Ma chi cazzo sei?
4: Ma va a cagare, pirlone!
3: Ma chi cazzo sei?
4: Sono un uomo, che signora!
3: Ma te sei ubriaco. Cioè, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte. Ma hai rotti i coglioni! Non farmi perdere tempo che sto lavorando, testa di cazzo!
2: Sono Davide.
3: Ma Davide chi?
2: Sono Davide.
3: Ma Davide chi? Davide sto paio di coglioni! Davide,
4: ma che
3: chi?
4: Cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni!
3: A me lo dici! Sei te che mi telefoni! Ma hai rotto il cazzo! Non mi rompere i coglioni! Che a me parlare al telefono mi sta sul cazzo, hai capito?
4: Vai a cagare, pirlone!
3: Bravo, bravo! Anche tu sei un pirla! Per cui siamo due pirla ed è meglio che andiamo a fare in culo! Non mi rompere il cazzo che non ho voglia di parlare al telefono! Ciao!
2: Sono Davide.

0: Wonderland.
1: Lo Zodi 105
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Oggi vi parliamo di quello straordinario genio ideologo di Dario Franceschini che ieri, con la terza guerra mondiale alle porte, il dissesto economico del nostro paese con i redditi che sono più bassi del 2008, propone una soluzione geniale.

0: Australopiteco da Foggia, apriamo con te. Australopiteco, vai Australopiteco, vai, vai, vai, vai.
1: Solo il cognome della madre, io brucierei tutto là.
0: Lei brucierebbe tutto là dove?
1: Solo il cognome della madre.
0: Il cognome della madre, cos'è, una canzone di Stinga?
1: Va fa mocca a chi da mutto, lo capisci?
0: A lei, a sua sorella, quella pompara.
1: A te chi destra mutto.
0: Ecco, adesso che ci siamo conosciuti e amati, vorrei rispondere alla domanda?
1: Ci sto dicendo, non sono d'accordo.
0: Non è d'accordo, perché? Spieghi. Secondo lei, dare il cognome della madre ai figli...
1: Ma non serve a niente, si deve dare il cognome dell'uomo e basta.
0: Perché deve essere quello dell'uomo, dica?
1: Perché è stato sempre così.
0: È stato sempre così, ho capito, ma una volta vivevamo nelle grotte e adesso viviamo nelle case.
1: Perché non c'entra niente, si deve fare sempre così, perché sono cose americanate, noi siamo in Italia.
0: Il modello americano...
1: Allora, che cazzo con queste donne, femministe, tutte queste puttanate.
0: Ecco, le femministe, parliamo delle femministe, cosa ne pensa?
1: Le femministe? Gente inutile.
0: Gente inutile le femministe, perché? Spieghi.
1: Che non hanno cazzo da fare.
0: Le femministe sono persone inutili che non hanno un cazzo da fare. Quindi lei ritiene che in Italia il patriarcato non ci sia?
1: Assolutamente no.
0: No, no, lei sa cos'è il patriarcato, sì.
1: Lo so.
0: Cos'è? Dica, spieghi.
1: No, mi sono rotto i coglioni.
0: Si figuri io di parlare con un uomo di Neanderthal come lei, quanto mi sono rotto il cazzo.
1: Va a fare in culo.
0: Lei e sua sorella.
1: Quella... A te quando lo dì.
0: A lei e a sua sorella, quella stronza che si siede sulle banane. Arrivederci.
1: A te quando lo dì, va a fa mocca chi temo.
0: Lei vada a fanculo in taxi, così le costa anche 40 euro.
1: Va a fanculo, ciao.
0: Ciao, ciao. Sentiamo Tugurio da Bergamo. Vai Tugurio, di la tua. Vai Tugurio.
2: Ma che cazzo ce ne frega a noi di sta roba? Che abbiamo il gas alle stelle, la corrente alle stelle, il gasolio alle stelle. Ha una madre, no? Ma che cazzo vuoi che gliene freghi di chi è il cognome del figlio? Porca di quella puttana bastarda.
0: Ho capito. Non so
2: e, noi questo stronzo qui dobbiamo pagarlo per preoccuparsi di quelle cose qua?
0: Sì, ho capito, ma non è che siccome i campi Flegrei stanno per detonare, allora uno non si compra le scarpe, va in giro scalzo perché, ah, mica, ci sono i campi Flegrei.
2: Siccome questi stronzi sono gente che paghiamo noi, a me pensare che ci sia uno stronzo pagato 20.000 euro al mese, più tutti i rimborsi, più i cazzi nel culo che si prende. Non sono favorevole perché vorrei che il mio paese in questo momento si concentri su altre priorità.
0: Ma quello sta all'opposizione, che cazzo c'entra? Quello sta all'opposizione,
2: ad esempio,
0: mica al governo.
2: Ad esempio quello di aprire le case chiuse.
0: Bravo, questo sono favorevole, così,
2: così
0: andiamo tutti a trovare tua madre.
2: Puoi andare a puttane senza andare a nasconderti.
0: Esatto, io posso andare a trovare tua madre senza nessun problema, è per questo che il cognome della madre è utile. Perché siccome ci sono tanti figli di puttana come te, almeno sappiamo chi li ha partoriti. Invece il padre
2: proprio,
0: è sempre incerto.
2: Sei proprio maleducato, cosa c'entra la mia mamma, scusami.
0: Perché è una nota prostituta, è una peripatetica, una passeggiatrice.
2: Eccoci.
0: Ciao. Andiamo da Gino Rebibbia. Gino Rebibbia, vai Gino.
3: Io sono disoccupato, fammi guadagnare qualche soldo, no?
0: Come cazzo faccio? Ti espianto degli organi? Le cornee ce l'hai buone?
3: No, altre cose, mica per quella, casa di Dio.
0: Hai provato a fare i pompini, sì?
3: I pompini? E quelli li farai tu, forse?
0: No, io no, non ne ho bisogno, me li faccio fare.
3: Io voglio dire, guarda, io sono ex carcerato. Se state maleducato a dire una cosa del genere, sta uno a un uomo.
0: Ma non me ne frega un cazzo, dai.
3: No, io lo so che sei così, pure te ne sei 90 anni, lo so che dici che hai ragione così, per quello mi piace, perché sei un aggressivo.
0: Esatto.
3: Però dirla a un uomo, ci ha provato a fare i pompini, è brutta, capito?
0: Sì, ti capisco, però tu sei un ex carcerato, chissà quanti ne avrai fatti.
3: Ma ti dica, te devo parlare, se tu mi suggerisci, Stefano, suggerisci così, a me no, non mi è mai fregato un cazzo di nessuno, che io penso solo che campa io. A me non mi frega un cazzo di nessuno, però se mi dici dico così, così mi ha detto una cosa, la dico, che devo dire? A me non mi interessa, anche a me mi interessano i soldi. Che oggi piove e non sono andato a lavorare al mercato, capito? Quello mi interessa a me.
0: Sì, ho capito, ma adesso sei qua a mendicare come un pezzente, eh?
3: Ma tu sei in faccia da merda, tu sei in faccia da merda allora.
0: Sì, io sono un pezzo di merda, sono un pezzo di merda e godo del fatto che tu sei povero e miserabile. Ci ho detto, qual è il tuo punto di vista
3: sulla c'hanno ragione quelle che ti insultano, li mortacci da te, tu, e quella troia di tua sorella e tua madre.
0: Quella stronza cornuta di tua zia.
3: Tu sei una zoccolona sicuro, te lo dico io.
0: Senti,
3: tu parla così, fai badare i bocchini.
0: Parassita.
3: Allora qualcuno c'ha ragione.
0: Parassita.
3: Ma non mi vada a parlare, se no mi devo cazzare, guarda, io già sto tanto bene.
0: Rifiuto. Parassita? Rifiuto? Hai finito? Hai finito, rifiuto? Dai, buttati nella campana dell'umido, almeno ti riciclano e servi a qualcosa. Inutile. Humus. E chiudiamo con un mostro che non risvegliavamo da tempo. Super Puli, il camionista veneto che si fa mangiare il cappellotto col cren. Vai Super Puli, sulle dichiarazioni di Franceschini. Vai.
4: Dai, il cognome è mio. Dai, il cognome è mio, perché? Che ne voglio in giro.
0: Perché?
4: Dai, perché ti non ti caspa cami i coglioni.
0: Capito? Non capisco.
4: Ti ga mangiare il cappellotto col cren.
0: Come
4: era tanto che non ti mi mangiavi?
0: Sì.
4: E ti ga mangiare il cappellotto. E ti sentivi a mancanza e ti mi ma.
0: Questa roba del cren è il simbolo del patriarcato.
4: Sì, vorrei fatto provare. Certo, come che ti tira la brocca col cren.
0: Sì, ma non so.
4: Mamma neta. E tiro a te tira più della vita.
0: Non sono interessato a nutrirmi del suo glande. Condito con una salsa tipica.
4: Sì, sei un tocco che non ti mangi il cappellotto col cren. Ti mangiami a te, gatto.

0: ha detto ti chiama spaccami i coglioni.
1: Ecco.
0: E in più ti chiama mangiami a tega.
1: Sì, ma questo cosa ha a che fare col cognome della madre e la proposta di
0: Francesco? Mamma mia, non me ne sa un cazzo del cognome, di questo, di che altro, se non me ne sa una sbottata.
1: Certo, ma dove...
0: Dito in veneziano.
1: Sì.
0: Non me ne sa una sbottata.
1: Quindi per lei il cognome è assolutamente ininfluente, non le interessa.
0: Dai,
1: che cognome...
0: è il mio cognome, te che dai il mio.
1: Accetto la sua proposta, d'ora in poi tutti i bambini che nasceranno in Italia si chiameranno con il suo cognome che è merda. Arrivederci.
0: Va a cagare.
1: Arrivederci. Bene, come abbiamo sentito da questo rapido e corroborante giro di opinioni, diciamo l'iniziativa dell'onorevole Franceschini non ha suscitato grande entusiasmo nel pubblico maschile e secondo me non risolverà una volta per tutte il problema del patriarcato, ma ce n'è uno più grande, come avete potuto sentire, che veramente affligge il nostro paese e che è l'ignoranza di merda. Ecco, forse Franceschini, se si occupasse di far leggere un po' più di libri alla gente, risolverebbe qualche problema in più. Arrivederci.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il grande Super Minchia. Il mondo come noi lo conosciamo è stato seriamente cambiato dalla sua repentina scomparsa. Milioni di amanti e di donne sole e disperate si sono arrangiati e si sono ricostruiti una vita sessuale più o meno soddisfacente. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.

0: Amo, sono arrapatissima, come se mi avessero sparato del Viagra da donna con una cerbottana direttamente nel clitoride. Praticamente, se ora piovessero cazzi dal cielo, chiuderei l'ombrello.
1: E la Madonna, che sprizzante utilizzo delle metafore atte alla comunicazione della propria predisposizione all'accoppiamento.
0: Dai, su.
1: Ma amo, aspetta un secondo, che non è che sia così automatico. Magari prima, diciamo, delle carezzine?
0: Va che sono una donna, mica un porcellino indiano. Dai, poche cazzate. E sfodere il cobra, che oggi mi sento un'incantatrice di serpenti. Guarda, c'ho anche il flauto.
1: E la Madonna, che dildo! Però aspetta, amo. Sai che sono poco predisposto. Insomma, lo stress, la scuola, mio figlio ha cambiato l'Audi, l'estinzione delle giraffe. Figa, sono un po' in paranoia.
0: Ma è possibile che quando ho bisogno di fare la festa di Complefiga sei sempre indisposto? Ma che io sono una donna e ho le mie esigenze.
1: Lo so, ti capisco, amore. Ed anche se sono consapevole che il tuo appetito sessuale ha qualcosa di innaturale, io ti comprendo. Ma da qualche tempo non è più così come deve essere.
0: Oh mio Dio, ma mi stai mollando? Stai lasciandomi con i bambini in mezzo alla strada?
1: Ma noi non abbiamo figli e la casa è intestata a te. Comunque tu stai interpretando erroneamente ciò che sto cercando di dirti. In realtà io soffro di disfunzione erettile, ecco.
0: Ah, tutto sto casino perché non vai d'accordo con il geco.
1: Ma no, ma cazzo c'entra il geco? No, non il rettile, erettile, erezione. Insomma, ho dei problemini di erezione.
0: Potente!
1: Beh, aspetta, adesso non...
0: Non ti tira più l'uccello!
1: Sì, sì, quello, insomma, un po' dura, ma quello...
0: Non sei più un uomo!
1: Adesso, amore, gradirei un filino di tatto, perché sai, l'argomento è un pochino delicato, eh?
0: Sei un eunuco del cazzo!
1: Sì, sì, amore, sì, sì.
0: Una minchia moscia!
1: Hai colto, sì.
0: Il tuo cazzo è morto!
1: Basta, sì, sì, è quello il problema! Insomma, non continuare, basta!
0: Accidenti, amore mio, ma questo problema è risolvibilissimo! Non ti devi abbattere!
1: Grazie, amore! Andiamo da uno specialista?
0: No! Mi scopo i tuoi amici!
1: Figa che stronza, oh!
0: Ma dai, amore, scusa, ma quando si rompe una macchina che si fa?
1: Era giusto.
0: Sì, ok, se ti piace, ma se ti fa cagare la cambi.
1: Ma come ci sono rimasto di merda?
0: Senti, però ho sentito da alcuni racconti di amiche, in un addio al nubilato, che un sacco di anni fa c'era in giro un supereroe con dei poteri eccezionali che si occupava appunto di questo tipo di problemi di coppia.
1: Ma chi?
0: Un certo super minchia.
1: Sì, sì, amore, ne avevo sentito parlare, ma sono leggende.
0: Beh, dai, perché non provarci? Ci costa sempre meno del Chalis.
1: Ma sì, proviamoci.
0: Facciamolo insieme.
2: Aiutaci, super minchia! Aiutaci, super minchia!

0: Super Minchia Revenge. A luglio. Nello zoo di 105.
1: Non ci credo, mo!
2: Ha funzionato! È lui!
3: Vado a lavarmi la vagina!
1: Ma sei tu, Super Minchia? Ma sei venuto a scoparti mia moglie?
4: No, sono di Amazon! Però se vuoi due colpi in culo ce li calo!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105,

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Allora, dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu, alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu, blu bom bua ba blu, giù fruri,
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Donna Pomeraica.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellaito.
4: Il Popo Domellaito? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cher Killings. Una Glide Line Cher Killings. Piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo Ray Florence.
4: No, Ray Florence, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Age? Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Ainsel.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone
3: perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo?
6: E che intendo?
3: E intendo?
6: Intendo.
9: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
9: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
9: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte.
3: Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
3: L'Aston
6: Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
3: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
3: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
3: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
3: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così,
11: e così
2: il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchiera!
3: Che dolore amaro!

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Nella puntata di oggi, due manigoldi ordiscono un ignobile tranello ai danni di un'anziana signora di Matera. Fingendosi due tecnici dell'acqua potabile, fanno credere alla vegliarda che la sua rete idrica è stata infestata da un pericoloso bacillo. Ascoltiamo.
3: Pronto?
4: Signora, buonasera, sono Fulvio Recco, Enel Acqua. Servizio dall'acqua potabile, signora.
3: Ascoltami, io sono una donna anziana, non so di niente che dirvi.
4: Sì, lo capisco, signora, ma infatti è per quello che l'abbiamo chiamata, per non mandarle i tecnici a casa. Le rubo solo un minuto, la telefonata è gratuita, non c'è niente da pagare, non voglio venderle niente, signora. Lo stiamo facendo per la sua salute. Praticamente c'è questa specie di topo, di ratto, che si chiama ratto penugo, che ha defecato, ha fatto la cacca, signora, all'interno della rete idrica. Ora, questa cacca di topo diffonde un bacillo che si chiama Steronzio Bacillus, che è un batterio, e quindi è pericoloso, signora. Allora lei dovrebbe effettuare un piccolo controllino. Allora, è vicino a un rubinetto, signora?
3: No, sto un po' lontano.
4: Allora può andare a prendere per piacere un bicchiere d'acqua? La aspetto al telefono.
3: Va bene.
4: La ringrazio, molto gentile, signora.
2: Terrorizzata dal batterio mortifero, la vecchia arranca penosamente verso la più vicina fonte di acqua potabile. Poi, stremata, torna all'apparecchio per sottoporsi all'ennesimo vergognoso supplizio.
3: Che dica?
4: L'ha preso, signora?
3: Sì.
4: Ecco, può guardare la colorazione, guardi contro luce.
3: No, è normale.
4: Vede se ci sono delle particelle natanti all'interno dell'acqua?
3: No, ne ho limpida.
4: È limpida? Ci sono tipo delle piccole amebe?
3: No.
4: La può annusare, per favore? Allora, lo Steronzio Bacillus ha un fortissimo odore di ciolla. Lei sente odore di ciolla?
3: No.
4: Può assaggiarla, per favore, l'acqua? Solo un goccino, eh?
3: Sì.
4: Esattamente, se sente qualche sapore strano.
3: No.
4: Benissimo, allora signora, le rubo soltanto un minuto. Adesso le passo al tecnico, che le fa fare la prova chimica.
3: Va bene.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Buonasera signora, lei è la signora, mi scusi? Ecco, lei ha guardato se l'acqua contiene delle particelle di stronzio, niente?
3: No, niente.
5: Ha già annusato l'acqua?
3: Sì.
5: Ok, e non ha nessun tipo di odore di ciolla?
3: No.
5: Nessun tipo. Lei ha ancora in mano il bicchiere?
3: Ce l'ho vicino, sì.
2: Pervasi di ferocia, i due manigoldi convincono l'anziana ad effettuare un test chimico di accertata pericolosità.
5: Allora, facciamo una cosa, quello più semplice. Ha due cucchiaini di sale?
3: Ma devo andare a prendere il sale, il cucchiaino.
5: Allora, lei vada in cucina col bicchiere?
3: Ascoltami, il telefono ce l'ho lontano.
5: Non c'è problema, signora, lei tenga il telefono appoggiato a un mobile. Quando è in fondo, quando arriva in cucina, versa due cucchiaini di sale e mi grida Speedy Goody. Io capisco che lei l'ha inserito. Vado a monitor e
3: Devo dire?
5: Speedy Goody.
3: Ma senti, io
5: signora,
3: non ce la faccio.
5: Mi faccio una cortesia, mi fa sto sforzo, poi io la lascio andare. Lei va in cucina, prende due cucchiaini di sale, li versa nell'acqua, mi grida Speedy Goody, io vado a monitor e abbiamo concluso. Così lei è più tranquilla e stasera può mangiarsi la sua bella pasta.
3: Vabbè.
5: O farsi un bidet. Benissimo, grazie.
2: Completamente in balia dei due manigoldi, l'ingenua carcassa sta per cadere vittima del più atroce dei raggiri.
3: Ci sono, Spiricol.
5: No, Speedy Goody, signora.
3: Speedy Goody.
5: Perfetto. Allora, assaggi proprio un sorsino dell'acqua, mi dica se è salata.
3: E certo che deve essere salata, ho messo due cucchiai di sale.
5: Esatto, perché signora, glielo chiedo? Perché se all'interno dell'acqua ci fosse realmente lo stronzio, non sarebbe salata. Assaggi? È salata?
3: Sì che è salata. In un bicchiere d'acqua e un cucchiaino di sale, certo che è salato.
5: Perfetto. Signora, niente, abbiamo concluso. Io le passo un secondo al signor Recco, che la ringrazia. Chiudiamo la scheda. Quindi l'acqua è salata, lei ce lo garantisce?
3: Sì, certamente.
5: Meno male, signora. Questo significa che la sua acqua è buona. E ora glielo faccio.
3: Un cucchiaio di sale, certo che deve essere salato in un bicchiere d'acqua.
5: Ma se ci fosse stato all'interno lo stronzio, le garantisco che l'acqua era solo amara, non era salata. Perché queste particelle che fuoriescono dalla pupù di questi topi annullano, diciamo, l'effetto salato. Le passo un attimo, signor Recco. Abbiamo concluso. Grazie, signora. Le auguro una buona serata. Rimanga in linea.
3: Va bene, solo.
2: Ormai tramortita dalla disgustosa bevanda, la vecchia catorcia viene messa nuovamente in contatto con il primo complice, che impietoso le rifila il colpo di grazia. Un altro crimine efferato è stato compiuto senza che nessuno potesse evitarlo.
4: Recco?
3: Sì?
4: Ha completato il test dell'acqua?
3: Sì, sì.
4: Ce l'abbiamo la cacca di topo allora, signora?
3: Va bene.
4: No, chiedo, ce l'abbiamo o no?
3: No,
4: benissimo, signora. Mi sento sollevato per lei, sono contento,
3: Va bene.
4: Perché sa, a furia di bere lo stronzio, lei immagina che si diventa...
3: Va bene.
4: No, dico, a furia di bere lo stronzio, cosa si diventa, signora?
3: Una merda.
4: Bravissima, signora, arrivederci.
1: La bastardata del giorno.

0: Basta!
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Wow, che state fanta, ciao! Super top! Un mese sul pianeta Mykonos assieme alle Friends e quella matta di Beastman. Ci siamo divertite alla grandissima. Solo che credo che il mio Skelly non abbia preso bene che sono stata un mese senza di lui. Chissà come ci è rimasto male. Avrà patito le pene dell'inferno.
2: Ehi, mamma!
3: Che tristezza! Come sono infelice! Adam sembra sempre stare con me solo perché si sente in dovere di farlo. È freddo come il marmo e quando facciamo l'amore ha sempre la pretesa che stia zitta mentre ascolta i Village People a manetta fissando il poster di Vin Diesel. Forse mi dà troppo per scontata, magari se lo facessi ingelosire un po', magari si renderebbe conto di quanto mi ama veramente. E poi sono stanca di ciucciargli l'uccello indossando una barba finta. Ma che perversione è? Idea! Lo farò ingelosire con il maschio più alfa di tutti. Con l'unico essere che fa concorrenza di mamma in quanto possenza e potenza. Farò ingelosire Adam filandomela con... Skeletor!
2: Ehi, mamma!
4: Ho staccato il telefono, almeno un giorno senza quel maledetto i mamma fra i coglioni. Devo dare riposo al mio retto. Poi adesso che ho sbattuto fuori dal castello quella checca traditrice di Beastman, si respira aria migliore qui dentro quel puzzo di sandalo e olio per capelli di Shuemura. È svanito per sempre, finalmente posso dedicarmi alla mia malvagità, senza che nessuno si metta ad ascoltare Taylor Swift a tutto volume.
3: Skeletor, sei nel castello? Sono Tila, ti disturbo.
4: Tila? Che cazzo ci fai nella mia dimora? E soprattutto, come cazzo sei entrata? Avevo sbarrato tutto, porcaccia troia!
3: Scusami se mi sono introdotta senza avvisarti, ma hai il telefono spento e quindi sono dovuta venire senza preavviso. Ti scoccia se mi siedo sulle tue gambe?
4: E per quale cazzo di motivo dovresti sederti sulle mie gambe? Ci sono solo sedie attorno a te! Prendine una! E dimmi che cazzo vuoi!
3: Ma mi sento talmente sola in questo periodo che ho bisogno di contatto umano. Ecco, mi siedo solo un attimo sulle tue gambe.
4: Tila, a me sembra che questa situazione sia alquanto bizzarra. E poi c'è qualcosa di umidiccio che si è praticamente appiccicato alla mia coscia di destra, come una enorme lumaca.
3: Ah, Skeletor, non è una lumaca, è la mia fica. Io non porto le mutande.
4: Hai detto fica?
3: Sì, ho detto fica.
4: Seriamente c'è la tua fica nuda che mi sta colando la coscia? Una vera fica?
3: Ma Skeletor, perché sei così sconvolto? Sembra che tu non abbia mai avuto una donna sulle gambe senza le mutande. E poi, con tutto il tuo potere e la tua forza, dovresti avere il castello sempre pieno di donne disposte a tutto per farsi scopacchiare da te.
4: E invece mi si incula la Carrà Bodybuilder, porco...
3: Cosa hai detto? Non capisco. Che c'entra la Carrà?
4: Niente, niente. Senti, Tila, posso toccarti le tette?
3: Ma sei un maialino.
4: Al massimo una costina. Guarda la faccia.
3: Posso levarti il pugnale? Mi dà fastidio alla schiena.
4: Non ho il pugnale. Credo sia il mio cazzo.
3: Ti prego, smettila, Bruto. Non spogliarmi.
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Io sono fidanzata con il principe. Non farlo.
4: Ma non fare cosa? Stai facendo tutto tu.
3: Lasciami. Non osare voler fare sesso con me. Smettila.
4: Mamma mia, ma perché mi circondo solo di psicopatici? Ma che vi fate ad Eternia?
3: Ah, lo sento. Ah, ah.
4: Oh. Ah. Si sto godendo. Ah. Sì.
3: Sì, così. Spingi. Oh.
1: Ah. Ah. Ah. Amore, sono venuto a trovarti perché hai il telefono spento, stupidina.
3: Oh, cazzo! Amore, posso spiegarti tutto?
1: Ma che succede? I miei occhi truccati perfettamente con un mascara troppo top non credono a ciò che stanno vedendo.
4: Sto finalmente scopando una donna e arrivi tu a rompermi i coglioni! Ma è possibile che nessuno conosca la parola proprietà privata in questo posto di merda?
1: Amore, sono ferita dentro, il mio cuore è in pezzi. Da te una cosa del genere non me la sarei mai aspettata. Ho voglia di Lexotan e Cosmopolitan e anche di 1.000.000 di borsette nuove. Nulla potrà lenire il dolore che sto provando.
3: Ti prego, amore mio, non fare così. Non so perché sia successo. È stato lui, te lo giuro.
1: Ah, ciao Tila. Non ti avevo riconosciuta, pecorina, senza il giubbotto da pompiere.
3: Ma in che senso?

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può misurarsi la febbre con un metro d'assalto. Vladimir Putin può affogare un polpo. La religione è l'oppio dei popoli. Vladimir Putin è l'oppio dell'oppio. Vladimir Putin può fare un figlio in provetta, da solo. Vladimir Putin può ottenere la scritta Dolce & Gabbana, anagrammando il suo nome. Dopo aver incontrato Putin, Macron ha dovuto cambiare nome in Micron. Vladimir Putin è un maestro di sopravvivenza. Se rimane senza acqua e cibo, può fare la fotosintesi clorofilliana. Vladimir Putin ha inventato un distributore automatico di cantanti dei Guns N' Roses. Quando morirà, Vladimir Putin sarà assunto in paradiso come dirigente. Vladimir Putin ha studiato le tattiche di Giulio Cesare, dal vivo. Vladimir Putin ha brevettato l'acqua potabile. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Tamarri.
6: Ciao, come state? State bene? Io non tanto, ieri ho esagerato con la polverina bianca e oggi mi sento sfatto come una merda. Ma sono qui per presentare la nuova puntata dei Tamarri. Oggi Massimino e Giovannino sono alla ricerca di una barca a noleggio per fare un'orgia con le puttane. Le puttane.
5: Tamarri.
7: Pronto?
8: Pronto? Sono Massimino di Quarto. Voi affittate imbarcazioni, cose?
7: Con chi parlo?
8: Già, eppure sono stato abbastanza chiaro. Massimino di Quarto.
7: Non te l'avevo sentito, Massimino. Dove la cerchi la barca?
8: Eh?
7: Dove la cerchi la barca?
8: Non lo so, dove c'è? Sul lago, al mare, dove... No, ma che ti spiego, dobbiamo fare un'orgia. Allora mi serviva...
7: Ti conosco.
8: Cosa?
7: Ti conosco, sei scemo davvero.
8: Sai che la parola scemo, proprio usata verso di me, potrebbe interrompere completamente la possibilità che tu arrivi sano a 70 anni?
7: Davvero.
8: Capito, scemo di merda? Sai che prendo tutti gli scafi che hai e te li spacco in faccia, cretino del cazzo.
7: Ma chi sei?
8: No, tu chi cazzo sei? Come ti permetti di chiamarmi scemo? Sei impazzitissimo proprio. Bam, bam, bam. Senti i buchi. Bam, bam, bam, bam, bam. Senti come fischia? Questa è la paura che devi avere. Sai che se entro nella stanza si abbassa la temperatura di 15 gradi, cretino? Basta. Adesso prendo lo scooter e ti tiro uno schiaffo. Vuoi vedere? Sto arrivando, eh. Arrivo!
5: Tamarri.
8: Senti, dottor Coglioni qua. Senti quello che non sa un cazzo vuole fare.
9: No, quell'altro.
8: Però... Aspetta che sto parlando con mio cugino, un secondo solo. Tu non sai un cazzo di medicina, cretino.
9: Ho capito, però se tu la... si chiama, non mi ricordo, è una cosa che viene nel...
8: Vabbè, vabbè. No.
9: Pronto?
8: Prendi sta barca che ti scanno.
9: Pronto, signora, buongiorno.
10: Sì, buongiorno, buongiorno, mi dica.
9: Sono Giovanni. Senta, noi volevamo noleggiare una barca.
10: Per quale giorno?
9: Per sabato.
10: Ok, quante persone siete?
9: Siamo, penso, una ventina.
10: Una ventina?
9: Sì.
10: Quindi vuole...
9: Vorrei noleggiare la barca con...
10: Vuole con lo skipper o senza skipper? skipper.
9: Con lo skipper, con lo skipper. Noi non siamo, diciamo, non sappiamo guidare la barca, ecco. Ci serve proprio l'autista, ecco.
10: E, ok.
9: E la barca è abbastanza grande, noi possiamo mettere la musica sopra?
10: Certo.
9: Chiamando di Palermo. E quanto più
10: allora vi spiego come funziona, così capite un pochettino.
9: Sì.
10: Allora, noi vi mettiamo in due barche, ok?
9: Sì.
10: E navigherete insieme. Quindi entrambi con lo skipper. Entrambe le barche con lo skipper. Ah, non esiste una barca per 20 persone, capito?
9: Cioè
10: meno che è un peschereccio. Non abbiamo una barca, non ce l'avete voi,
9: quindi possiamo fare due barche sempre. Perché le spiego, siamo 10 ragazzi e 10 ragazze. Okay. Però noi volevamo stare in tutti insieme su una barca perché, sai, festeggiamo, beviamo così. E poi a un certo punto diciamo che l'idea è tutta per fare poi un'orgia, capito? Quindi, e quindi per quello, se siamo in due barche,
10: ma sto dicendo, non è il... ma che...
9: non si può fare un'orgia, scusi, sulla barca. Per quello vogliamo andare.
10: Allora, intanto, quando vuole parlare con me, parli sistemato e mi chiami con un numero.
9: Parli sistemato. Ma che cazzo di linguaggio c'hai? Ma tu sei una cretina. Che cazzo fai? Non è che ti puoi permettere di parlarmi così.
10: Vieni a trovarmi che ti
9: spacco. Ma ti vengo a trovare, ma che cazzo vuoi fare? Ma pensa a te, minchia, mi stai minacciando? Scema, che cazzo fai?
10: No, tu mi minacci. Oh, io vedi che ho il telefono qua, guarda un attimo. Se
9: dai,
10: tu vuoi
9: dai, sulla barca col telefono. Succhiamento del vulcano siciliano, dai. Col cannolo, siete ricotta, dai. Dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il grande Super Minchia. Il mondo come noi lo conosciamo è stato seriamente cambiato dalla sua repentina scomparsa. Milioni di amanti e di donne sole e disperate si sono arrangiati e si sono ricostruiti una vita sessuale più o meno soddisfacente. Ma i nostri eroi Ciccia e Ciccio, il dottor Scroto, dove sono finiti? Come hanno vissuto in questi 10 interminabili anni? Ma la domanda più importante: dov'è finito Super Minchia? Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.

0: Amore, stasera mi sento quella strana voglietta, come ai vecchi tempi.
1: Porcellina, ma siamo in macchina, in superstrada. Come facciamo? Non ti va di aspettare e arrivare nella nostra casettina?
0: Prendimi ora, qui, in macchina, in quell'area di sosta.
1: Sì, amore, dai, come vuoi, anch'io sono tutto un fuoco.
0: Ah, sì, amore.
2: Come here, baby.
1: Sì, tesoro, così, togliti pantacollante.
0: Oh, come sta il mio piccolo Galliani cieco? Ah, sì, sì.
1: Bellissimo, così, sì.
0: Sì, sì. Ma amore!
1: Scusa, amore, sarà la birretta di troppo, oppure la macchina, non so, forse la tensione. È tanto che, giuro, non mi capitava, è veramente tanto.
0: Lo so, non ti piaccio più.
1: Ma no, ma lo sai che non è così, non è assolutamente vero. È che, boh, forse avrei bisogno di un piccolo aiutino.
0: Ma dici la pillola dell'amore?
1: Avrei bisogno di qualcosa di più efficiente che una semplice pillola. Un amico fidato di noi teneri amanti. La soluzione di tutti i problemi delle coppie.
0: Dici un viaggio in Giamaica io da sola?
1: Ma no, amore, no! E poi tu ci sei già stata 20 volte, diamine! Che cosa ci sarà poi di così bello a parte le spiagge in Giamaica? Io, amore, dicevo, avremmo bisogno di un amico fidato di Super Minchia! Aiutaci, Super Minchia! Aiutaci, Super Minchia! Aiutaci, Super Minchia!
3: Sì, buongiorno, dica, desidera?
4: Mi fa un caffè, grazie.
1: Accidenti. I miei sensi di minchia avvertono qualcuno che si trova in defiance. Pelvica, è il momento di trasformarmi in...
4: Super Minchia!
5: Ehi, ma dove cazzo vai, tutto nudo?
6: Mamma, guarda! Un pollo!
7: Ma no, Enrichetto! Quella è Super Minchia!
8: Adoro, guarda! Sta cadendo una cometa!
9: Ma no, lo vedi che è il Super Minchia?
4: Oh, eccomi, giovane amico!
1: Oh, Super Minchia, sei proprio tu!
4: Certo, e sono qui per aiutarvi! Reggimi qua il giornale un attimo, per piacere.
1: Amore, amore, stai tranquilla che adesso ci penso Super Minchia!
0: Ma come?
4: Si accomodi, donzella.
0: Ella che bestia! Sì!
1: Che bravo, Super Minchia, sei un grande. Grazie, Super Minchia. Sì, sì, sì.
4: Un'altra missione conclusa con piacere.
1: Grazie, Super Minchia. Senza di te veramente non so come avrei fatto.
4: Ma presto, mio giovane amico in difficoltà. E non dimenticare gli insegnamenti di Super Minchia. E ricordate, tenete duro, perché mollo ci vien da solo.
1: Grazie, Super Minchia, lo terrò sempre presente.
4: A presto.
10: Ciao.
1: Ciao, Super Minchia, grazie.
0: Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Dai. Oh cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca putta, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
8: Pronto? Pronto? Pronto?
9: Siete.
8: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
9: Sì?
8: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
10: Pronto?
8: Pronto, signora?
10: Chi parla?
8: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
10: Sì.
8: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
10: sì,
8: sesso.
10: No.
8: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
10: sì,
8: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
10: Vabbè, io devo andare a lavorare.
8: No, senti, sì, usciamo insieme.
10: Siamo coi piedi per terra.
8: Trombiamo insieme, amore.
10: Sì.
8: Spariamoci una rivoltata in faccia.
10: Ciao,
8: amore.
10: Ciao.
8: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
10: Porto.
8: Pronto?
10: Sì.
8: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
10: Guardi, io ci pontevo, mi ho ammazzato.
8: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
10: Pronto,
8: signora, una lettera d'amore.
10: Ci tengo anch'io, nero schifo.
8: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
10: Pronto?
8: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
10: Sì, no, se la ficchi in culo.
8: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
11: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
8: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
11: E come chiudiamo stavolta?
8: Questo cazzo.
4: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Ehi, brutto ometto allupato, smetti di farti le pugnette e ascoltami. Lo sai che Scolacchia Academy può renderti una persona leggermente migliore?
2: Ah, non lo so.
1: Esatto, non perdere tempo e iscriviti subito al corso per non guardare le tette alle ragazze. Il percorso di 10 lezioni tenuto dalla professoressa Maremma Bucaiola, nota tettona, riuscirà a farti posare lo sguardo non sulle zinne, bensì proprio sugli occhi della ragazza che ti trovi davanti.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno prof. Scusi, stavo guardando le tette.
3: No. Allora, dovete essere proprio pronti a smettere di guardare le tette alle ragazze. Ragazzi, qua su. Dovete guardare qua su.
4: Meloni.
3: Ragazzi, iniziamo malissimo, eh.
4: Che bella collana.
1: Smetti di sbavare sul décolleté di qualunque essere femminile e ti passi sotto tiro, grazie alle esercitazioni pratiche a cui ti sottoporrà la prof Bucaiola.
3: Bene ragazzi, allora oggi esercitazione pratica. Lei è Ginevra, la mia assistente tettona.
4: Creavage. Ma che palle, però, scusi, con quelle bocce mi guardano, sono enormi, non so cosa fare, prof.
3: Basta. Ora posizionerò sul décolleté di Ginevra uno specchio, in modo che possiate vedere le vostre facce da maniaci. Ecco fatto.
4: Oddio, ma sembro veramente un maniaco del parco. Mamma mia, che vergogna, prof. Ho la bava agli angoli della bocca, è pure bianca. Come quando mangio la crema, il certosino.
3: Ecco,
4: mi piace il certosino.
3: Appunto, sporcaccioni.
4: Mangio il formaggio spalmabile sulle tette.
3: Allora. Ah, sporcaccioni. Guardate com'è bravo invece Angelo, che guarda Ginevra dritto negli occhi. Bravo, Angelo.
5: Grazie, prof, grazie. Dov'è? Dov'è, prof? Parli che non la vedo.
4: Ma si è disegnato gli occhi sulle palpebre!
5: Ma sei la merda!
1: La professoressa Bucaiola, che nel tempo libero fa anche la veterinaria, vi fornirà tutta la strumentazione necessaria per raggiungere il vostro obiettivo. Ascolta Gianmarco, che ce l'ha fatta.
6: Eh sì, sono veramente felice. Non risulto più un maiale con le ragazze. Devo ringraziare la professoressa Bucaiola.
1: Ce l'ha fatta.
6: Eh sì, sono veramente felice. Non risulto più un maiale con le ragazze. Devo ringraziare la professoressa Bucaiola.

0: amo le tette. Cazzo, che belle orecchie però. Le ciucciare tutte. Ciucciare il lobo. Lobo, lobo, lobo, lobo, ciucciare il lobo.
1: Dai, accidenti, iscriviti subito. Sculacchi Academy. Impara tutte cose.

0: Ciao Budelli, fate uno scherzo infame al mio amico Pietro, che è presidente di un circolino in provincia di Firenze, dove per 40 anni ci sono stati solo vecchi che giocavano a carte. L'anno scorso lo abbiamo rilevato insieme e abbiamo cercato di attirare un po' di giovani facendo dei concertini e dei DJ set. Ovviamente il vicinato si è lamentato e ci ha mandato i carabinieri. Quest'estate vorremmo fare un po' di serate, ma lui ha paura che ci chiudano. Decapitatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, ciao bello, senti, sono qua con mio cugino.
1: Chi è?
2: Ah, non ti devi interessare chi è, ti sto facendo una domanda, rispondi alla domanda. Questi concertini che fai, li devi fare per forza?
1: Ma che concertini fa?
2: No, concertini, la musica, che rompe la minchia, la devi fare per forza o possiamo smettere?
1: Ma dove?
2: A Circolino, alle Lune.
1: Ma veramente non c'è nessuno concertino, a parte, cioè, queste chiamate così, col numero sconosciuto... Sta quindi, tranquillo subito.
2: Ti volevo semplicemente dire che la musica, il DJ set, le cose che metti al circo.
1: Che la musica?
2: La musica che metti al circolino rompe la minchia. Devi smettere di mettere questa cazzo di musica che rompe la minchia, avvicinato tutto.
1: Ma nessuno mette la musica al circo.
2: Mette la musica, mette la musica, ci sono già stati problemi.
1: Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo sei?
2: Ma che sono io, non ti deve interessare, ti deve interessare
1: no,
2: quello che ti
1: sta dicendo. A me, già che tu mi fai... hai sbagliato persona, tipo, e tu io, detto, per come ti poni stai sbagliando ancora un'altra
2: sei
1: volta.
2: Sei tanto simpatico.
1: Per cui, te mi dici chi sei, mi dici quando è successo la musica, che ti ha dato noia, e ti rivolgi allora, a me in maniera tranquilla.
2: Perché sennò che succede?
1: Ma che sei? Ma cosa vuoi?
2: Io ti sto dicendo che lì a Circolino, mutuo soccorso, come cazzo è la Luna, fate casino, disturbate il vicinato.
1: Ma disturbiamo il vicinato, ma dimmi chi sei.
2: Ma non ti deve fregare un cazzo di chi sono, adesso ti passo una persona, dai. Round 2.
3: Pronto?
1: Pronto.
3: Che ci stanno problemi con la musica che fai. Adesso io ti dico che io sono lontano, perché sto al sud Italia. Però mi è arrivata una telefonata da mio cugino che abita là di fianco.
1: Zitto.
3: Mi è arrivata la telefonata da mio cugino che abita là di fianco. Mi ha detto che c'è un problema, che tu, che cazzo sei tu e i tuoi amici, fate festini della minchia, fate cazze vostre. Io ti dico che se devo picchiare la macchina, venire lì, farmi 6 ore di macchina, vengo, ti scascio a te, ai tuoi amici tuo cazzo e ti rompo tutto il cozzano di merda.
1: Zitto,
3: quando parlo devo stare zitto. Io picchio la macchina.
1: No, devi tacere.
3: Quando io ti dico che deve finire di fare il casino, deve finire di fare il casino, sono pigama.
1: Ma di sicuro, ma scacciati ai tuoi amici. Io come ti ho detto, quando è estate, tutto il resto noi vediamo, ma ora il circolo è chiuso, per cui non c'è né concerti né niente.
3: A me è fatto la minchia tutto il concerto, a DJ 7, cazzo tu che devi fare. Basta, a finire. A capiscetta, a finire.
1: No, però cioè, io no, veramente non riesco a capire. Cioè, scusami, ma non riesco a capire.
2: Cos'è che
1: cioè, perché noi il circolo è chiuso e tutto il resto, non stiamo facendo più serate.
2: Non le fai più le serate.
1: Non riesco veramente a capire. Se io poi, cioè, nel senso, ora che prendo queste minacce così, non riesco a capire. Scusami, ma non riesco a capire. Perché se te mi dici una serata, mi dici una cosa del genere, io ti dico, guarda. Non lo so, mi informo.
2: Un uccellino mi ha detto che c'è tutta l'estate ancora. Che state facendo i concertini, DJ set, avete chiamato le persone.
1: C'è stata
2: pure una denuncia ai carabinieri.
1: C'è stato pure un verbale.
2: Ma tu pensi di minchionare a me? Ma dove stai minchionando a me? Ma io conosco tutti, io so dove stai. Hai capito?
1: Ma che minacce sono queste?
2: Non è una minaccia, no, minaccia. Ma come?

0: questo non è una minaccia, è un consiglio.
1: Ma no, non mi fare minaccia e consiglio, perché non ha senso, perché non è, no, io non, è chiuso il circo.
0: Non hai capito.
1: È chiuso.
0: Adesso
1: non lo gestisco adesso... nemmeno più, io la gestisco un'altra associazione, siamo a teatro solare, è chiuso il circo.
0: Hai finito? Hai finito di borbottare? Adesso ti spiego una differenza fondamentale. Se io dico picchia la macchina, vengo su e ti rompo il culo, quella è una minaccia. Se io ti dico, fossi in te, non farei la musica quest'estate, questo è un consiglio. Hai capito la differenza?
1: Ma io non te lo giuro, non riesco a capire, cioè non riesco a capire dov'è questa cosa, cioè.
0: Ma non c'è problema, se sei completamente crestazzo rincoglionito, non è un problema, te lo spiego io. Tu stai dentro il circolino delle lune, sei il presidente,
1: in questo momento no.
0: Non mi incazzare. Tu sei il presidente del Circolo delle Lune?
1: Sì.
0: Hai fatto della musica dentro il Circolo delle Lune?
1: Ma guarda, davvero.
0: Rispondi a domanda, se no mi tocca darti un altro consiglio. Hai fatto della musica dentro questo circolo?
1: Sì.
0: Quest'estate stai progettando di fare della musica? Non mi dire bugie.
1: No. Quest'estate
0: stai. Ti rifaccio la domanda. Quest'estate stai progettando di rifare della musica?
1: Quest'estate non stiamo progettando di fare la musica, perché ci abbiamo da fare si impara a vedere gli europei, molto probabilmente.
0: E dopo gli europei non mette neanche una canzoncina?
1: Dopo gli europei non so se metterò della musica.
0: E invece io lo so, perché un uccellino me l'ha detto. Allora questa canzoncina tu non la devi mettere, e questo è il mio consiglio. Forse in te non la metterei, altrimenti pare Peppo se ne parte da qua con la macchina e viene a spegnere l'ora.
2: Non mi fa piccare la macchina.
0: Oltretutto lo devi anche guidare.
2: Non mi piace guidare. Non mi devi far guidare. Se io mi piglio la macchina, mi faccio solo la macchina, vengo sotto e tiro un trompolone che ti taglia la capenda, capisci?
0: Ti è chiara la situazione, Pietro?
1: Mi è chiaro, ma mi spieghi perché chi è che il vicino si è lamentato?
0: Il vicino non ha importanza, devi solo sapere che il vicino è una persona, è una persona cara. Però possiamo concludere la nostra telefonata e ti porto tante cari saluti del tuo amico Matteo che ti ha fatto lo scherzo
3: nello Zoo di 105!
1: Ma vabbè ragazzi, a me, cioè, io sto lavorando, stai facendo così. Ma poi sta che cazzo.
0: Ti sei cagato addosso.
1: No, poi 6 ore dalla Sicilia c'è una macchia veloce.
0: Ha fatto i conti. Cazzo di guida Michelin, ma vaffanculo.
2: Ciao coglione, buona estate. Fate ancora più forte la musica. La gente deve smettere di rompere il cazzo alla gente che si diverte. Ciao bello!
0: Ciao, un abbraccio, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Scassaparola. Scassaparola. Con Gerry Scottex e le sue puttanine.
1: Scassaparola e vai a cagare.
2: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
3: Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
3: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
4: No, giorno... si chiama Di Lerda.
3: E però il terzo nome si chiama Cutù.
4: A lei c'ha anche un terzo nome.
3: È il terzo nome,
4: cioè,
3: come?
4: È un principe lei?
3: Mio padre
4: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con la ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
4: si chiama?
5: Sì.
4: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
4: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
4: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo!
4: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
3: Vedi qua?
4: Sì.
3: Biberò?
4: Biberò?
3: Bicazzo.
4: Bicazzo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
3: Certo.
5: Verrazza è mai da una borraccia.
3: La borraccia non è.
5: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
3: borraccia.
4: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
4: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
4: Ma no, ma no, no, no.
3: Se vai alle scampe, gli
4: quelli
3: anfibi
4: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
3: B, bibite.
4: Le bibite.
3: B, banane.
4: Le banane.
3: B, B, B. La tua sorella fa le B. Le B.
4: Bravo. Oh, infatti, si
3: io
4: sa che esistono.
3: Non posso respirare con le bocche.
4: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
3: Voglio.
4: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella.
3: Cosa no? Cosa no?
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
4: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo.
4: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella.
4: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
4: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorci, è tutta la famiglia tua.
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
4: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è porta fortuna.
4: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
3: Ma è una vergogna!
6: Basta, si
4: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
4: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
3: Ma
4: quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
4: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
4: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
4: Giusto,
3: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
4: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
4: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
4: Dica qualcosa.
3: Ma te ne puoi andare a lavare il culo? Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
7: 105. Lo Zodi 105.
8: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
9: Pronto.
10: Pronto.
8: Multiverso.
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Sì, mi dica.
11: Dimmi, bastardo.
9: Ma vai a cagare.
8: Multiverso.
9: Pronto?
10: No, ma sei un genio, veramente.
9: Chi sei?
10: Matteo.
9: Ma chi sei che non capisco?
11: Dimmi, bastardo.
9: Chi sei?
10: Matteo.
9: Matteo. Ma che cerchi?
10: Dai, annusa Milano, vai.
9: Che cerchi?
10: Annusa Milano, vai.
9: Hai sbagliato numero.
10: Dai, annusa Milano, vai.
9: E io Matteo non mi conosco. Vabbè, ho capito.
8: Multiverso.
12: Proviamo a chiamare la signora Domenica per vedere come reagisce quando non viene chiamata da padre Pollo.
9: Pronto?
10: Pronto.
9: Ehi, buonasera.
10: Oh.
9: Oh.
10: Mica bravissimo. No, ma sei un genio, veramente.
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Pronto?
11: Dimmi, bastardo.
9: Ma vaffanculo.
10: No.
8: Multiverso.
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Chi sei?
10: Matteo.
9: Che c'è, Matteo?
10: Dai, annusa Milano, vai.
9: No, tu che hai telefonato, come ti chiami?
10: Cosa?
9: Tu come, tu hai telefonato, hai, dimmi come ti chiami.
10: Matteo.
9: Ah, ora chiudo, ti faccio sbattere. Tanto lo so che sei il pazzo dei pazzi di Palermo.
10: Dai, annusa Milano, vai.
9: Ho fatto mettere il telefono sotto controllo della polizia, chiudi, imbecille.
10: Dai, dai, dai, dai.
9: Imbecille, chiudi. Non dica chiudi. Non dica chiudi. Fanculo, va.
8: Multiverso.
12: Arriva una nuova entrata. Arriva la vecchia criminale assassina.
9: Sì?
10: Pronto?
9: Sì?
10: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock?
9: Ma perché non vai un po' a fare in culo te e tutta la tua sacra famiglia, stronzo?
8: Multiverso.
12: Sono 27 giorni, 3 ore e 15 minuti, che non chiamiamo più la vecchia veneta sparaculi, andiamo.
13: Pronto?
10: Pronto?
13: Sì?
10: Oh!
13: Chi parla, scusa?
10: Matteo.
13: Matteo chi?
10: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock? Dai, annusa Milano, vai.
13: Va a cagar, stronzo.
8: Multiverso.
13: Pronto?
11: Dimmi, bastardo.
13: Chi è?
10: Pronto?
13: Chi è?
10: Matteo.
13: Chi è?
10: Mica bravissimo. No, ma sei un genio, veramente.
13: Ma che dici, bastardo cornuto? Che buco? Chi è? Chi sei?
11: È così.
13: Ma chi te stramurte quando porti dentro tutto il tuo bastardo cornuto? Ti vengo sul quarto come pesce un cornuto.
10: Cosa?
12: Bene, sono passati alcuni minuti da quando abbiamo scoperto la nuova vecchia criminale assassina. Siete d'accordo se la richiamo? Ok, procedo.
9: Sì?
10: Dai, annusa Milano, vai!
9: Perché non vai un po' a cagare? Lo sai che sei una persona malata? Curati, stupido!
10: Annusa Milano.
9: Rincoglionito, rincoglionito, te e tutta la sua sacra famiglia. Stupido, vai, mettiti a lavorare piuttosto che fare queste stronzate qui. Coglione!
10: Sono d'accordo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Raga, allora, stasera aperitivo da me. Non c'è mia moglie e così mi fate un po' di compagnia, vi va?
3: Bella idea, io passo dal pusher, eh?
2: Ma no, che cazzo dici? Una roba tranquilla, un drink, un po' di cibo.
4: Bella idea, io porto due bocce di whisky, eh?
2: Ma dai, smettila! Ho detto che si fa una roba tranquilla, ognuno porta una cosina da mangiare, una cosina da bere, si passa la serattina, roba morbida.
3: Allora avviso in ufficio, prendo un giorno off?
2: Ma finite! Ma perché vi siete messi in testa che ci si spacca? Ma è possibile che non abbiate il senso alla misura?
5: Sai che hai ragione, perché abbiamo 50 anni e stiamo ragionando come dei ragazzini delle superiori.
2: Bravo, così si parla. Io vado a prendere giusto due stuzzichini.
3: Oh, roba leggera che sono in settimana detox, eh?
2: Tranchi, tranchi.
6: Ehi, infatti!
7: Dai! Dai! Lasciamo
8: giù dal terrazzo!
7: Sì! Dai! Dai! No, la TV no! Lanciamo il tavolo!
8: Sì! Sì!
7: Sì! Dai! Uno, due, tre! Come siamo fatti?
9: Ma alla fine sti stuzzichini...
10: Accidenti, che bello orologio!
9: Grazie, viaggio spesso in First.
10: No, in realtà è la prima volta, sa, ho usato i punti di una vita, ecco. Ma volevo regalarmi sta esperienza.
9: Ah, pezzente. Ha fatto bene, bisogna respirare l'aria dei ricchi ogni tanto. Aiuta a capire cosa si perde.
10: Sai che lei è molto simpatico. Sa, comunque io nella vita riuscirò nei miei progetti e un giorno potrò permettermi la First a ogni viaggio.
9: Ah sì? E di cosa si occupa?
10: Ho una startup nel settore della comunicazione. Sto andando appunto a cercare degli investitori, ecco.
9: Senti, ti ho guardato negli occhi e si vede che sei un bravo ragazzo, sai?
10: Grazie, ma dice per il mio fumagazzi?
9: No, lo vedo dagli occhi, non sbaglio mai. Quanto ti serve per la tua startup?
10: Sono cifre un po' importanti, più o meno 2 milioni. Scusi, perché ride?
9: E così poco sei in ansia. Dai, dammi i tuoi contatti e dimmi dove bonificare. Ci penso io ad aiutarti.
10: Ma mi scusi, ma neanche mi conosce, non sa neanche come mi chiamo.
9: Ehi, io sono un uomo d'affari. Sono ricco da fare vomitare. E sai perché?
10: No, perché?
9: Perché ho il sesto senso e non mi sbaglio mai.
10: Grazie, cioè, non so cosa dire, grazie!
9: Tu mi farei fare un botto di soldi, io non sbaglio mai.
6: Ehi, infatti!
11: Oh, pazzesco!
12: Cosa?
11: Cioè, non ci crederai mai! Mi è successa una roba pazzesca mentre ero in volo!
12: Cosa?
11: Ho trovato i fondi per la società!
12: Ma sei serio?
11: Sì, un magnate ha voluto tutti gli estremi della nostra banca per bonificarci 2 milioni di dollari!
12: Ma non è possibile!
11: Ha detto che lui non sbaglia mai a conoscere le persone.
12: Ma scusa Marco, ho aperto il conto della società e adesso vedo che mancano 10.000 dollari!
11: Ah sì, no, è perché ha voluto che anticipassi le spese di, mi ha detto, sdoganamento del capitale!
12: Ma sei deficiente, come si chiama sto tizio?
11: Aspetta, Joshua Goldberg, miliardario, eh!
12: Ma porca... Su Google dice che è il più grande truffatore di Wall Street! Ha 20 capi d'accusa solo sul suolo statunitense! Ti ha truffato, cretino!
9: Eh già, non sbaglia mai.
13: Amore, io parto per un viaggio di lavoro e devo lasciarti sola. Ce la farai?
14: Non lo so, amore, mi mancherai un sacco. Non so come farò senza di te.
13: Ma tranquilla, che torno presto e poi so che avrai un sacco di cose da fare a casa.
14: Eh sì, ho 1000 operai in giro per una settimana. Mannaggia la ristrutturazione.
13: Oh! Mi raccomando, amore, tienili sotto, non lasciargli il respiro.
14: Va bene, amore, sarà fatto, lo giuro.
6: Ehi, infatti!
8: Dal sogno di una
13: cazzo, mi manca mia moglie. Ah, cazzo, è vero, c'ho le telecamere di sicurezza. Adesso guardo come se la passa con tutti quegli operai in casa, così magari controllo anche i lavori. Fammi avviare.
15: Che tubo! Oh sì! Avvita quel tubo! Oddio!
7: Adesso non lo cambio il tubo, vuoi cambiare il tubo?
15: Sì, sì, cambialo! Ora l'imbianchino! Sì. L'imbianchino! Imbiancami la faccia!
7: Sì!
13: Ma, amore...
9: Promessa mantenuta. Le ha messi tutti sotto. A smorza.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
16: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: L'asciugone Palanca.
2: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, mi dica, sei dopo, posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
3: Casa del Madrasso?
4: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo.
3: Prego.
4: Io sto cercando un materasso matrimoniale, diciamo per fare il cambio per la stagione estiva, perché adesso, come avrà notato, a causa delle precarie condizioni meteorologiche, l'AFA la sta facendo un po' da protagonista, allora vorrei...
3: Sì, mi dica.
4: Allora, io starei cercando un particolare tipo di materasso che, diciamo, mi ausili un pochino a combattere questo caldo. Perché? Spiego. A causa, diciamo, di una rinite allergica non posso utilizzare l'aria condizionata nel mio appartamento e quindi, diciamo, devo tenere tutte le finestre aperte, ma fa caldo, capisce?
5: E dipende da quello che cerchi, o c'è sala schiuma, o c'è sole molle, o c'è lattice, quello più fresco è quella molle.
4: La schiuma? Ecco, ma come funziona questa roba della schiuma? Scusi che io non sono tanto pratico, perché l'ultimo materasso che ho acquistato era ancora uno di quei vecchi materassi di lana, non so se c'è presente, che si facevano con lo spilone.
5: Ah,
4: non so,
5: quindi no, lei deve fare un materasso a molle, quella stoffa di cotone che è fresco e non gli fa le male.
4: Ma ecco, io volevo sapere se esisteva in commercio, diciamo, un materasso che abbia le due metà separate, perché le spiego, diciamo, mia moglie ha questa piccola forma di scoliosi, quindi avrebbe bisogno di una ulteriore rigidità, diciamo, nel suo lato del letto, che lei dorme alla sinistra e io dormo alla destra. Ma lo sa che tra l'altro invece quando ci siamo sposati io dormivo alla sinistra e lei dormiva alla destra. Poi col tempo, a causa appunto di questa fastidiosa scoliosi, abbiamo cambiato le nostre abitudini e adesso abbiamo invertito il posto, ma non le dico.
5: Ma è uno morbido e uno duro, si può fare tutto.
4: Ma sono due così.
5: Cioè vieni qui, glielo faccio vedere, c'è modo di passare qui in negozio?
4: Sì, dov'è che vi trovate voi altri?
5: Brasiliano, vero?
4: Come?
5: Sei brasiliano?
4: Brasiliano?
5: Sì.
4: No, sono di Genova io.
5: Ah, di Genova.
4: Sono di Genova. Sono stato in Brasile, sono stato 2 anni fa a Salvador de Bahia. Lo sai che è una città bellissima? Ho dormito da Dio.
5: Mio fratello lì a Salvador.
4: Ma figlio, come si chiama? Che magari l'ho incontrato, pur essendo una città di diversi milioni di abitanti, magari l'ho incrociato. Come si chiama suo fratello?
5: Si chiama Fabrizio.
4: Si chiama, no, purtroppo non ho conosciuto un Fabrizio. Ho conosciuto un Andrea e un Mario, ma un Fabrizio non l'ho incontrato. Che sfortuna, che peccato, altrimenti glielo potevo salutare la prossima volta che vado a Salvador de Bahia.
5: Va bene, ti aspettiamo al negozio, ecco, dai.
4: In che zona è al negozio?
5: Lei ci ha trovato su internet.
4: Sì, vi ho trovata su internet, ma non grazie, diciamo, alle mie capacità, perché cosa vuole? Io sono una persona anziana, non è che sono tanto capace di utilizzare questa tecnologia infernale. Mi sono fatta aiutare dal mio vicino di casa che invece ha l'ultimo anno di ingegneria. Pensi un po', un ragazzo veramente dorme. Mia moglie dice che si droga perché ogni tanto c'ha gli occhi rossi, ma cosa vuole? Ormai questi ragazzi si fanno tutti gli spinelli, insomma, gli spinelli non ha mai ucciso nessuno. Tra l'altro non so se ha visto quell'attore di Morgan Freeman che ha detto che lui si fuma la cannabis sativa ad uso terapeutico. Pensi un po' a un attore così famoso.
5: Morgan Freeman
4: si fa fuma gli spinelli, pensi un po' a un attore che è anche stato candidato degli Oscar, l'ha messo pubblico. Ciao, 80 anni. C'è 80 anni e non è mai
5: siamo
4: morto.
5: Siamo i migliori di Roma.
4: Avete anche le reti elettriche?
5: Certo, ci abbiamo tutto.
4: Ah, si sollevano? Ma come si sollevano? Le pazienza, da sinistra verso destra, dall'alto verso basso, da basso verso l'alto, perché non ho mai capito questo fatto qua. Perché scendere dal letto è un problema, non so se lei ci ha preso.
5: Aiuta a scendere dal letto. Si solleva dal basso verso l'alto, sia la testa che i piedi.
4: Che i piedi, non è che si chiude a metà, faccio la fine di un panino.
5: No,
4: perché io ho un po' paura di queste robe infernali elettriche.
5: Ma tutte robe di ultima generazione, avanguardia.
4: Perché una volta avevo preso una termocoperta evidentemente l'avevo presa un po' sotto costo, perché era una di quelle offerte che trovi in quei megastore, non so se lei ci ha presente.
5: Bene, dai, allora,
4: avevo preso questa termocoperta e l'ho collegata per qualche giorno, effettivamente
5: andava.
4: Poi ha fatto un cortocircuito terribile una notte, per fortuna
5: bello,
4: che
5: quella roba economica,
4: che io e mia moglie non eravamo a riposo, perché
5: abbiamo delle cose eccezionali.
4: Io e mia moglie stavamo guardando questa puntata di Chi l'ha visto, la termocoperta ha fatto cortocircuito, ha bruciato il gatto, è rimasto un cumulo di cenere.
5: Ci vediamo qui, Angelo Palanca. Ok.
4: Povero Giannino, il nostro gatto è rimasto proprio così, un carbone ardente. Grazie. Ce n'ha gatti?
5: Grazie.
4: Grazie di che cosa? Diciamo economicamente su che prezzo possiamo essere?
5: Guarda, uno solo i materassi, quello matrimoniale con due portanze diverse, siamo intorno ai 4-5.
4: Perché le spiego, noi stiamo attendendo che questo parente di mia moglie, che tra l'altro è un cardinale, forse lei lo conoscerà, il cardinale Busacca, non so se l'ha mai sentito nominare, è abbastanza famoso nei concisforo. E il cardinale Busacca, ecco, stiamo attendendo, diciamo, che passi a miglior vita, perché è una persona anziana e ha da parte un piccolo gruzzoletto, ed essendo mia moglie l'unica nipote rimasta in vita, stiamo aspettando di ereditare questa modica cifra, che sarà, non lo so, noi presumiamo che sia intorno ai 125-126 mila euro.
5: Va bene, la devo lasciare, c'è gente al negozio.
4: D'accordo, facciamo prezzo di favore, se no la faccio scomunicare.
5: No, la tratto bene. La ringrazio, signor Angelo, buona serata.
4: Buona serata, un cazzo, è mezzogiorno e 20, perché
5: vabbè,
4: se...
5: buona giornata.
4: Ecco, sì, arrivederci.
5: Grazie
4: anche a lei, grazie. Grazie al cazzo, vai, ti faccio scomunicare, Beduino.

0: Bene, che meraviglia, grazie degli applausi. Bentornati a Bestie, il format più geniale della storia. Un'intervista di un'ora con un ospite a chiappa ascolti che ci risponde a delle domande. Pazzesco, sembra un podcast, ma costa come un quiz di Mediaset. Oggi ci è venuta a trovare una mitica donna del settore dello spettacolo, la grandiosa Mara Maionchi.
1: Uè, stronze di merda, come cazzo state?
0: Mara, so che sei un po' anticonvenzionale nelle espressioni gergali, ma ti prego di mantenere un contegno, che siamo in Rai, mica al Predestino in trattoria.
1: E che cazzo ho detto, scusa? Ho solo salutato quei quattro stronzi che stanno battendo le mani di merda.
0: Vabbè, famo come se non t'ho detto un cazzo.
1: Appunto, non mi asciugare subito i coglioni con ste troiate, che oggi c'ho i coglioni di traverso.
0: Perché? Che cosa è successo, se posso farmi i fatti tuoi?
1: Ma niente di serio, è che ho litigato con quello stronzo di Tiziano Ferro.
0: Accidenti, ma non siete amici da lunga data? Se non sbaglio è un tuo pupillo.
1: Sì, ma da quando gli è venuta a piacere la fica moderna è un po' malmostoso e non gli si può dire più un cazzo.
0: Beh, dipende. Tu sei famosa per essere molto diretta nelle tue opinioni. Dipende cosa gli hai detto.
1: Vabbè, visto che siamo nel programma Sputtana Tutti, vi dico cosa gli ho detto al Ciuccia Cetrioli. Praticamente mi ha mandato la foto della sua nuova vettura. Si sa che io non ci capisco un cazzo di macchine. Allora gli ho risposto che non me ne fregava un cazzo della sua nuova macchina di merda. Allora lui mi ha detto che era un regalo per un amico, al che gli ho mandato la foto del mio buco del culo con scritto auguri. A te sembra un buon motivo per incazzarsi?
0: Beh, non so dove cazzo vivi tu, ma se mi mandano la foto di un bucio de culo al mio compleanno e so pure gay, un pelo me incazzo.
1: Ma non era il suo compleanno, vedi che anche tu non capisci un cazzo, bionda bastarda di merda.
0: Oh, ma non t'hai incazzata?
1: Perché ti sembro incazzata?
0: Giusto un pelo. Ma senti, giusto per cambiare discorso, tu sei nel settore della musica da una vita, hai scoperto e lanciato decine di talenti che hanno anche fatto la storia della musica italiana. Ti va se facciamo una sorta di gioco dove io ti faccio un elenco di nomi e tu mi rispondi con la prima cosa che ti passa per la testa, una sola parola?
1: Ma poi posso andarmene da sta tortura del cazzo?
0: Sì, certamente.
1: Allora partiamo, che cazzo aspetti?
0: Baglioni.
1: Faccia di culo.
0: Vasco.
1: Tossico.
0: La cantante Elodie.
1: Fregna.
0: Nannini.
1: Sbrana Fregna.
0: Sfera e basta. Pappalardo.
1: Squilibrato.
0: Perché squilibrato, scusa?
1: A te Pappalardo ti sembra uno sano di mente?
0: Beh, sì, perché?
1: Vive in canottiera e urla senza un senso logico. Ci hai mai parlato al telefono? Ho dovuto buttare due iPhone per colpa sua. Mi ha sfondato l'altoparlante del viva voce. Una volta mi ha innervosito così tanto che avrei voluto piantargli un pugno dentro la cazzo di giugulare da mammut del cazzo che ha. Non ha un collo, ha il busto di un bambino di 7 anni, è un cazzo di collo deforme.
0: Ammazza, c'è rispetto nell'aria.
1: Colpa mia, ho scorreggiato broccoli.
0: Ma che schifo.
1: Senti chi fa la schizzinosa che si sente l'alito di dieta chetogenica da qui. Mamma mia, ma cosa hai in bocca? Il buco del culo di una lince.
0: Ma veramente si sente fino lì?
1: Ti giuro, credo di aver perso la capacità di distinguere i colori dall'occhio di destra per colpa delle zaffate.
0: Vabbè, allora ultimi due nomi e ti salutiamo, va bene?
1: Dai, va bene, cazzo, basta che parli di traverso.
0: Annalisa.
1: Mangiargliela.
0: Alessandra Amoroso.
1: Terona di merda.
0: Cugini di campagna.
1: Porco.
0: Mara, ma sei impazzita?
1: Perché, che ho detto? È un cavallo di battaglia di Silvano.
0: Chiudi, chiudi!

0: Discovery Franco presenta Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'Esselunga. Loro erano i Vichinghi.
1: I Vichinghi e la lealtà.
2: Knur! Knur! Aiuto! Un attimo! Io spezza ossa di questo nemico e viene subito da te! Knur! Knur! Fare presto! Io sto per soccombere! Un momento ancora! Io finisco di fare violenza su questo bambino di nemici e poi vengo a aiutare te, amico vichingo Knuts! Knur! Puoi tu aiutare me, che io sono in difficoltà con mio ascio e forse non posso affrontare tutto questo nemico. Solo un momento, vichingo Knuts, finisco di decapitare questa donna dopo aver fatto violenza sul suo buco cacco che puzza e poi arrivo da te. Eccomi, Knuts! Dov'è tuo nemico, Knuts? Perché tu ha grossa freccia dentro tuo occhio? Forse io arrivato un pelo tardo. Tu scusa me, avevo da fare in battaglia. Ma prometto davanti tuo corpo ti lagnato e tutto sporco di tuo sangue. Che per Odino io penserò a tuo famiglio.
3: Grazie, amico mio. Tu, fratello Fichinco, so che farà cosa giusta per mio figlio e mia moglie.
2: Non ti preoccupare, fratello mio. Ora crepa male e fa sì che corvi impazienti che ci fissano possano saziarsi con tuo putello.
3: Sì, tu hai ragione. Corvi aspetta.
2: Credo che anche il lupo aspetta di saziarsi con tuo corpo tilagnato.
3: Sì, Fito, anche il lupo che ha fame mi fissa negli occhi le canto baffi.
2: Sì, io credo che anche orso fatto occhio sul tuo corpo morento.
3: Sì, anche io credo che orso sia in filo ordinatamente per fare di me pasto mangia.
2: Sì, crede anche io. Ciclo di natura molto affamato oggi. Tutti animali fissano tuo corpo.
3: E adesso basta però, cazzo e arcatino, porco cane. Non è che posso saziare tutto foresto con mio butello. E che cazzo? Sembra fiero di est.
0: I vichinghi.
3: Chi non salta fisico to è? Chi non salta fisico to è? Chi non salta fisico to è?
4: Guardate, i nostri uomini possinto sta tornando in filaggio! Noi femmine preparate, Fiolenzo, per festeggiare!
2: Ehi, tu moglie di Knuts?
5: Sì, Knur, tu fai mio sposo che io ho preso per obbligo da capo villaggio padre dei miei 5 figli e mezzo.
2: Perché figlio e mezzo?
5: Inferno lungo, poca caccia, tu vuoi campo?
2: No, io non mangio pampino oggi.
5: Tu fai mio Knuts e suo barbo rosso.
2: Tuo marito Knuts ora caco di tutto foresto. Lui caduto in battaglia ha sacrificato sue carni per sfamare intero foresto. Una cosa mai visto. Puro coniglio mangiato suo schnitzel.
5: No, Knuts è morto!
2: Tu non ti spera, Tona.
3: Ora io ho promesso lui di pensare a te e tuo figlio tutti.
5: Adi?
3: Sì, ora tu puoi entrare in tuo capanno con tutto famiglio, per favore.
5: Sì, Gnur, perché tu vuole subito fare violenza su me e mio figlio tutti?
3: Oh, per chi ha preso tu me per parparo? Io vichingo non parparo.
5: Ok, grazie, Gnur. Entriamo in capanno.
3: Cosa c'è?
4: Che fa tu fuori da capanno, Gnur?
3: Io mantengo promessa di onore a tuo marito e pensa a suo famiglio.
4: Grazie, Gnur, tu sei grande, vichingo.
3: Grazie, grazie, tu non devi lisincarmi a me, basta vostro ricongiungimento in falalla.
4: In che senso, Gnur, che tu dici con tuo bocco? Come faccio a ricongiungere in falallo? Che caldo, Gnur! Tu non senti caldo, caldo?
3: Non preoccupa! Ci vorranno solo poco a poco per bruciare tutti vivo!
4: Ah, grazie, Gnur! Tu grande fichinco!
3: Corficia, pronti a divorare ciò che resta di vostro corpo, brucio, brucio! Ecco, cazzo! Ma in questo foresto avete un famo pazzesco! Va bene, carestio, ma ora state esagerando! Nemmeno tempo di moro moro! E poi tu coniglio deve mangiare fracole, non occhio! Maledetto cambiamento climatico, natura impazzita.
6: Radio 105.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i saldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Mo ce n'ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
4: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi parliamo di bullismo, che è un tema che va molto di moda, affolate, ogni 2-3 mesi viene fuori. L'ultima è la proposta del comune di Cento di multare i genitori dei ragazzi bulli, in quanto non si prenderebbero abbastanza cura di questo problema, non sarebbero abbastanza seri e scrupolosi nell'impedire ai figli di fare i bulli. Io adesso non voglio influenzare il vostro giudizio, ma a me sembra una cazzata, che i genitori paghino per gli errori dei figli. È vero che se un ragazzo è bullo ci può essere anche una mancanza da parte della famiglia, ma a volte sono famiglie che hanno mancanze non volontarie. I genitori possono essere separati, divorziati, quindi a me sembra una puttanata, l'ennesima puttanata, quella di multare i genitori dei ragazzi bulli fino a 300 euro poi. Però voglio sentire voi. Apriamo le linee, via. Michele Modena, vai Michele, apriamo con te, dai.
4: Diciamo che se un bambino è un po' bullo c'è un motivo, no? Nasce un po', cioè il pesce non puzza la testa, come si dice, no?
3: A un pesce puzza la testa? Quale pesce?
4: Che ne so, quello che mangi tu, non lo so, che non io.
3: Di che cazzo sta parlando, so. Scusi?
4: Ma tu non lavori? Cioè,
3: questo è il mio lavoro, ma lei si faccia i cazzi suoi, io le parlo di bulli e lei mi risponde coi pesci, che senso ha? Chi
4: la
3: cazzo sei?
4: Lavorando.
3: Chi cazzo sei?
4: Lavorando.
3: Chi cazzo
4: Amico
3: sei?
4: Mio.
3: Capitan Findus, chi cazzo sei? Vattene a fanculo, tu i crostacei, i polpi e pure le cerne, un altro. Ernesto Brescia, vai. Bulli.
5: Che cazzo c'entrano i genitori? Buttata una bomba ai bulli, non ai genitori.
3: Va buttata una bomba ai bulli? In che senso? Spieghi.
5: Facciamoli saltare per aria, ci sono bambini che piangono tornando a casa, che si vogliono suicidare.
3: Addirittura si vogliono suicidare i bambini per colpa dei bulli.
5: Ma tu hai una virgola di bullo comunque quando chiami?
3: No, ma non è questo il discorso è che non esistono bulli, esistono solo deboli, questo.
5: E allora fai partire, invece di fare la multa ai genitori, no? Sai cosa fai? Chiami i genitori dei ragazzi bullizzati. Con le katane fai staccare la testa a tutti quanti.
3: Con le katane, ma lei
5: con le katane,
3: dove
5: via,
3: cazzo vivi? Dove cazzo vivi? Oh, dove
5: sì.
3: Cazzo vivi? Shogun!
5: Sì, Fruit Ninja, tu e mamma.
3: Fruit Ninja è giusto perché mi hai già affettato i marroni. Vattene a fanculo, dai.
5: Tu
3: ciao.
5: E suga mamma.
3: Perché adesso? Perché inveisci?
5: Perché sono un bullo.
3: No, non sei un bullo, tu sei un debole. E inveire al telefono contro un'altra
5: Veneto,
3: persona.
5: Tomar Leomo, ricorda.
3: Sei un debole, sei Tomare un debole.
5: Cazzo veloso,
3: sei un coniglietto. Un coniglietto che sai solo insultare.
5: Mamma da.
3: Se tu fossi una persona dotata di un minimo di coraggio, verresti ad affrontarmi, invece stai lì al telefono a fare il piccolo troll.
5: Ti tiro dai capelli e se ce li leggo sotto i piedi così scivoli ogni volta.
3: Va bene, Aldo Coppola, ci sentiamo un'altra volta. Ciao. Armando Napoli, vai Armando, vai. Cosa ne pensi?
6: Dare ai genitori dei bulli, e perché non dargli un po' di mazzate ai bulli?
3: In che senso? Non ho capito.
6: Ai genitori dei bulli, sono prendili a calci nel culo.
3: Chi
6: perché per ogni figlio coglione si nasconde dietro un genitore ancora più coglione.
3: Sì, ma quindi qual è la sua proposta? Non ho capito.
6: Prendiamo a calci in culo i genitori dei bulli.
3: Chi li prende a calci in culo i genitori dei bulli? Chi?
6: Non lo so, i genitori del figlio bullizzato.
3: E se i genitori del figlio bullizzato a loro volta vengono bullizzati dai genitori del bullo?
6: Sembra una catena.
3: Chi arriva? Il nonno? Quindi il suo concetto di giustizia è la faida.
6: Sì,
3: comincia bullizzando un bambino di 7 anni e si finisce a spararsi
6: allora,
3: dalle finestre.
6: Allora, io ho insegnato a mia nipote, quando un bambino vuole fare il culo con lei, io starei aggiungendo 2 euro per ogni calcio nel culo che gli restituisce al bimbo.
3: Non si è capito lei che cosa vuol fare. Lei vuole che qualcuno somministri i calci nel culo ai genitori del bullo.
6: Io gliele do a lei i calci nel culo,
3: sì.
6: Se la vedo in giro.
3: Va bene,
6: capito?
3: Sì.
6: No, Monet.
3: Sì, va bene, lei si sente un supereroe.
6: Figo dietro un telefono. Chi cazzo sei? Chi sei?
3: Mi sta bullizzando. Adesso le mando mio padre.
6: Sì, perché è un cretino.
3: Le mando mio padre a piarla calci in culo. Ridici.
6: Ma vai a fare in culo, scemo. Io ti mando gli nipoti di 7 anni a prenderti a calci nel culo.
3: Non riesce neanche a parlare. Conosce la metà delle consonanti. Se ne vada a fare.
6: Ma vai a far mucca. Mamma che la bocchina va.
3: Vado subito così ci trovo quel travestito di tuo padre. Travestito di tuo padre. Travestito. Hai rotto il cazzo. E chiudiamo con l'amico mio. Buongiorno amico del cuore.
7: Ma non ti hanno ancora chiuso.
3: No, non è riuscita la tua squallida, minuscola, inutile petizione. Non serve niente.
7: Mamma mia, una grandissima merda.
3: La gente conosce questa radio solo per me. Solo per me.
7: Cuore,
3: e tu
7: merda.
3: Hai fallito.
7: Ti odio con tutto il cuore. Sei una merda. Hai trasformato quella gloriosa emittente. L'hai trasformata in una latrina. Sei una grandissima merda.
3: Hai fallito.
7: guadagnare per quello
3: hai
7: che
3: fallito,
7: sei,
3: hai fallito
7: guadagnare.
3: Con la tua miserabile
7: sei
3: ribellione hai
7: fallito,
3: fallito.
7: Sei tu che sei un fallito,
3: hai fallito.
7: Sei un fallito come persona,
3: hai fallito.
7: Tu sei una merda,
3: io,
7: sei una grandissima
3: io
7: merda.
3: Sono, io
7: tutto
3: sono
7: tonto,
3: io ho un grande fascino, le donne cadono ai miei piedi
7: mondo,
3: perché io ho fascino
7: società,
3: tu, ripeti se, tu ripeti sempre le stesse tre parole.
7: Sei un luamaro,
3: senti, senti papà, un organetto da piazza sei. Onto, lavate, portatore di malattie. Onto, così sei un
7: disco. Io sono una persona netta.
3: No, tu sei una nullità. Nullità, nullità, nullità, nullità, nullità.
7: Come ti definisci, brutta merda?
3: Io, padre,
7: come ti definisci?
3: Io sono Zeus. Tu, merda.
7: Ma cosa vuoi essere Zeus? Cosa vuoi essere Zeus?
3: Io sono Zeus, tu sei una cacchina.
7: Super cura, ti però se fai il fulmine, brutto onto. Cosa vuoi essere Zeus?
3: Dai, su, su.
7: Cosa vuoi essere?
3: Sei qua che aspetti il sudore che cola dalle mie palle. Non vedi l'ora che io ti chiami. Sono l'unico motivo per cui vivi. Sai
7: forse
3: qual
7: è l'ultima cosa che faccio,
3: cioè,
7: guarda.
3: Cosa, cosa, cosa? Ancora con queste minacciette da 3.000 lire.
7: Coniglio infame.
3: Cacasotto, cacasotto.
7: Cacasotto. No, brutto onto maledetto. Sono merda. Chiamami quando sei in diretta.
3: No,
7: e
3: no.
7: Se devi affrontarmi.
3: No.
7: Non nascondersi dietro al vivo.
3: Tutti nascondi. Sempre le stesse cose dici. Gli italiani vogliono sentire le zoccole. Sei tu che non esisti. Tu fai parte di una.
7: Vergognati, brutta merda. Vergognati di parlare così.
3: Non mi vergogno. Non mi vergogno. Non è vero. Non è vero.
7: Ti userò le pelle come suoi.
3: Non è vero.
7: Quest'estate.
3: Non è vero.
7: Merda.
3: Non ce la fai.
7: Ti scannerò vivo.
3: Non ce la fai. No, perché quello che mi immagino io è che lui è nel traffico con questo cazzo di furgoncino da idraulico, immagino che sia una roba di questo genere, che inveisce al viva voce. Immagina la gente intorno. Alla prossima, ciao.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
8: Però.
7: Però.
8: Però.
7: Però.
8: Però.
7: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a Bretagna sulla cipalla.
0: Però this is the Zeus.

0: oggi a Bim Bim Bim inauguriamo un nuovo spazietto bellissimissimissimissimo!
1: Che succede, Giuseppone?
0: Mariannina, sono contento che me lo chiedi, perché sarai la prima a fare un nuovo giochino divertentino, ovvero la gara di lotta con un altro bambino per vincere il premietto premiettoso.
1: La gara di lotta? Ma in che senso, Giuseppone?
0: Adesso tu e Tommasino, il bambino di Napoli, vi affronterete dentro questa gabbietta e quello che non si alza più perde.
1: Ma dobbiamo farci gli sgambetti?
0: No, Mariannina, dovete fracassarvi di botte, ve dovete menà.
1: Ma io non voglio picchiarmi con il bambino Tommasino. Le botte non sono belle, Gesù non vuole, lo dice sempre la mia mamma.
0: Ma tua madre non c'è e io ho cercato degli ascolti. E siccome devo pagare mutuo, tu mo entri nella gabbia e te meni con Tommasino. E se riesci, gli fai saltare un paio di incisivi con una bella testata. Ok, Mariannina?
1: No, non voglio.
0: Senti, Mariannina, adesso mandiamo il cartone animato e parliamo un attimino, va bene? Regia, cartone!

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è capire a che punto è la mia storia con il mio boy, che tutti conoscono come Skeletor. Ma per me è solo Skelly, un adorabile burbero che fa tanto l'orsone, ma so che dentro è panna montata. Oh wow, credo di essere in love.
1: Hey mamma!
2: Senti, Skeletor, se fosse possibile, vorrei non parlare più di quello che è successo l'altro giorno. Vorrei spiegarti meglio, Beastman, ma credo che non ci sia molto da dover spiegare, Skeletor.
3: Non penserai veramente che io sia...
2: Non penso niente, capo. Non penso assolutamente niente. Mi sembrava abbastanza palese.
3: Palese un cazzo! Io non sono checca, che sia chiaro. Stavamo solo lottando mortalmente. Hai capito, brutto essere schifoso?
2: Sì, certo, capo, non ti arrabbiare. Stavate lottando nudi e coi cazzi nei culi.
3: Ma come osi fare del sarcasmo, brutta merda? Porta rispetto per il tuo signore!
0: Amo, sei in casa?
3: Mannaggia alla Eva, ma ancora che entri senza nemmeno bussare?
2: Volete che vi lasci da soli?
3: E perché dovresti, maledetta testa di cazzo coi peli in faccia?
0: Vedo che la troia è ancora qui.
2: Ma in che senso la troia?
0: È inutile che mi prendete in giro, non sono mica stupida. Sotto questo caschetto biondo troppo top c'è un cervello. Skelly, mi meraviglio di te. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto assieme, non hai avuto nemmeno il coraggio di dirmi che ti vedevi anche con questa troia.
2: Dammi ancora della troia e ti faccio assaggiare i miei pugni, brutta checca del cazzo.
0: Ah sì? Vuoi metterla sul piano fisico? Ma con che coraggio? Io, se fossi in te, prima farei un salto da un estetista top e magari dopo una buona sessione di epilazione laser ne riparliamo. Io non mi cimento nella lotta con dei tappeti.
2: Come ti permetti di darmi del tappeto, frocetto del cazzo?
3: Finalmente le cose stanno prendendo la piega che avrebbero sempre dovuto avere. Adesso si verserà del sangue e qualcuno perirà.
2: Adesso ti concio per le feste che...
3: E qualcuno perirà.
2: Adesso ti concio per le feste che...

0: che bel cartone, quanto mi sono divertito!
1: Non è vero, Giuseppone, perché racconti le bugie? Sei stato tutto il tempo al telefono durante il cartone!
0: Ammazza, Mariannina, sai che proprio oggi non sai quanto te vorrei strapazzare di baci!
1: Che bello, anche io ti voglio bene!
0: Sarà la sindrome di Stoccolma! Vabbè, alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao, bambini!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa disperare perché la vostra ombra ha il cazzo più lungo del vostro. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che lo picchio a un picchio un po' ricchio per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Salva D'Anerchia ed è dedicata al suo amato Sborromat. Caro Sborromat, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di rompermi il culo con un martello per recuperare tutti i cazzi che ho preso nella mia vita. Ah, mio dolce, dolcissimo Sborromat, oggi sono esattamente 9 anni che ci conosciamo. Ti ricordi? Eravamo in banca e io rimasi immediatamente colpita da te. Non avevo mai conosciuto un uomo che sapesse compilare gli assegni con la punta del c***o o che potesse sboa comando semplicemente infilandosi il bancomat nel buco del c***o. Ah, da quel momento decisi che avrei passato tutta la mia vita con te. Sarei stata lì ad accarezzare il tuo filetto di filigrana e non avrei mai dimenticato il pin per farti venire un'erezione. Questi anni insieme sono stati magici. Abbiamo provato tutte le posizioni del Kama Sutra in regalo col sole 24 ore. E abbiamo scopato così bene in vacanza ad Atene che i tuoi spermatozoi sono diventati la valuta ufficiale della Grecia. Ed è per ringraziarti di tutto quello che hai fatto dentro di me che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Salva d'Anerchia, dedicata al suo amato Sborromat. Eh sì, mio dolcissimo Sborromat, avrei passato volentieri il resto della mia vita con te. Purtroppo, recentemente hai quotato le tue palle in borsa

0: e un gruppo di cinesi ha comprato la maggioranza delle azioni. Ed ora in poi sarai costretto a farti tatuare la faccia di Mao sullo scroto. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un texano che spruzza petrolio dalla punta del pene. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Salva d'Anerchia. P.S. Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che questa volta non canto io. No. Un nostro caro amico, Emanuel Casto, ha voluto dedicare questa email al nostro amico Marco Mazzoli. Yeah! È tutta per te, fratello!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
2: È palese a tutti, è una pura ovvietà. Inutile negarlo, lo sa anche il tuo papà. Danzi in cameretta con la tua manina al vento. L'ho cap-

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Be.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, benissimo, benissimo. Silenzio in aula, per favore.
2: Guardi che non ha parlato nessuno.
1: Ha parlato lei adesso, ha visto?
2: Era una vabbè, ma lei entra urlando un attimino.
1: Shh.
2: Cosa? Cosa? Cosa? La finisca, cosa?
1: Metto le mani addosso adesso, glielo
2: ma
1: giuro.
2: Ma perché? Ma non possiamo iniziare un programma come le persone normali.
1: Lei ha lo stesso suono di mia suocera che ho strozzato e poi ha abbandonato in un lago. Tagliato in
2: due pezzi. Lei ha appena confessato un omicidio. Però vorrei capire dalla regia se sia possibile.
1: Sono un giudice e posso fare ciò che voglio.
2: Può confessare legge, omicidi, fatti.
1: Certo, la legge sono
2: cioè,
1: io.
2: Certo, la legge.
1: Il caso di oggi arriva proprio come una manna dal cesso. Abbiamo infatti l'onore e l'odore e il privilegio di avere qui tra noi un uomo con la U maiuscola e la M pezzata. Stiamo parlando del Gesù dei calzini bucati, il Fred Astaire della pioggia dorata, il Pirandello dell'uccello pieno di pustole effervescenti. Immagino abbiate già capito che l'imputato di oggi è niente pupù di meno che il profumatissimo, super innocentissimo signor Odoardo!
3: Grazie, grazie. Il vostro onore e il suo candore è comparabile soltanto a quello delle sue narici imbiancate di bamba.
1: No, non mi faccio emozionare, signor Odoardo.
2: Incitiamo l'uso delle stupefacenti.
3: Posso dire che secondo me lei è invidioso della mia amicizia con il giudice?
2: No, non sono invidioso, questa si chiama corruzione. Lei è amico del rappresentante.
1: Non l'ho mai visto, è la prima volta che lo incontro in vita mia.
2: La legge, lei rappresenta la legge. Questa... Non può essere amico dell'imputato.
1: Non siamo amici, lei mi ha mai visto prima, signor Odoardo?
2: Sì, siete usciti insieme dalla porta, siete arrivati insieme in macchina, avete scopato la stessa figa nel camerino.
3: Amicizia è una cosa molto bella.
1: Sì.
2: L'ha messo anche.
1: Nata no, casualmente mentre eravamo in camerino. Cioè, può succedere, può succedere. Cioè. Che disdetta. Dimenticavo che il buono e il bello spesso si accompagnano con un trippone senza cervello, frutto di un incesto fra suini. Sto ovviamente parlando di quello schiaffo di merda su un culo di vecchia conosciuto con il nome di Erculone. Ci dica, brutta frattaglia di vagine lebrose, qual è il caso che le farò perdere con disonore anche quest'oggi? Prego.
2: Che cazzo mi fa il verso? Signor giudice, signori tutti della corte, volevo informarvi che il qui presente imputato è qualche settimana che ha la cattiva abitudine di, diciamo, lanciare dei gavettoni pieni dei propri escrementi contro la mia casa e contro le finestre della mia casa. Quindi io vorrei giustizia da questo tribunale, che lui smettesse immediatamente di farlo e soprattutto pagasse i danni e quindi l'impresa di pulizia che ho chiamato per rimbiancare e ripulire, perché non so quanta cacca riesce a fare quest'uomo.
1: Allora intanto silenzio in aula, per favore.
2: Sto finendo di parlare.
1: Allora, l'erba voglio nasce solo dal mio pusher.
2: Cosa?
1: Intanto segnaliamo. Comunque, signor Odoardo, mi meraviglio di lei lanciare gavettoni di merda alla sua età, eh? Esigo immediatamente delle spiegazioni a proposito di questo comportamento a dir poco infantile.
3: Semplice, vostro onore. Qualche settimana fa io ho ricevuto una visita inaspettata della polizia. Così ho dovuto buttare nel cesso tutta l'erba e la bamba che volevo regalarle per il suo compleanno. Il risultato è che mi si è otturato il cesso e non so più dove cagare. Così la faccio dentro dei gavettoni.
2: E li lancia.
3: Sempre a ridere.
1: Ma quindi lei stava pensando già al mio compleanno? Ma che cosa commovente.
2: Già, questa non è corruzione.
1: Venga qui che le voglio limonare le orecchie belle piene di cerume. Venga.
2: Abbracci pure il giudice durante il suo processo.
3: Le porgo l'orecchio.
2: Lingua nell'orecchio. Gustoso, direi.
1: Lei taccia, brutta focaccia di sperma rigurgitato. Per favore, per quanto mi riguarda ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira, mi faccio un mega rigone e do la linea alla pubblicità. Ehi tu, hai le palle piene e le tasche vuote?
4: Eh sì, purtroppo è un brutto momento, sia a letto che al lavoro.
1: Ma perfetto, abbiamo proprio l'occasione che fa per te. Da oggi arriva il concorso Aspetta e Sperma, il nuovo modo di fare soldi masturbandoti.
4: Davvero? E come?
1: È molto semplice. Sei in coda alle poste? Stai aspettando l'autobus? Sei in fila per prendere l'ostia? Tira fuori il cazzo e il cellulare. Filmati mentre te lo meni e invia il video a aspettaensperma.com. Ogni settimana mettiamo in palio un montepremi di ben 7 euro.
4: Ma è perfetto, finalmente potrò lasciare. lasciare il mio lavoro e diventare una masturbatore professionista!
5: E allora, cosa aspetti? Spolvera l'uccello e inviaci il tuo video! Potresti essere proprio tu uno dei vincitori!
4: Lo sto già facendo! Lo sto già facendo!
5: Concorso Aspetta e Sperma! E anche tu potrai dire...
4: Sporro!
5: Bene, il caso di oggi vedeva il diversamente profumatissimo signor Odoardo ingiustamente accusato dal signor Ermoccio di Caprone di tirargli dei gavettoni di merda contro le finestre. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
2: Non è un quiz, non crei pathos.
5: Questa corte...
2: Non serve creare del pathos. Dica che lui è colpevole e mi deve pulire le finestre.
5: Questa corte ritiene colpevole il signor Odoardo. E l'ho detto.
6: Oh, ma come?
2: Finalmente giustizia è fatta, pezzo di merda! Adesso mi dovrai rifare tutte le finestre di casa!
3: I gavettoni di merda erano così simpatici.
5: Purtroppo, signor Odoardo, allora ecco a lei la sua condanna. Dovrà vivere per i prossimi 15 anni nel letto completamente nudo, nuda anche lei, con Belen Rodriguez.
3: Accetto, va bene.
5: Riceverà una mancia di 27.000 euro a settimana, che le verrà comunque spedita direttamente dal vincitore di questo caso, il signor Ercoglione. Sì.
3: Possiamo fare 29?
2: Ma non li prendo!
5: E poi silenzio per favore, signor Odoardo, io la obbligo a guidare una Ferrari, una Porsche, una Lamborghini a giorni alterni per tutto il resto della sua vita, comprati e pagati da quel santissimo signor Erculatone.
2: Ma che cazzo state dicendo? Ma non è una condanna!
3: Accetto la condanna, grazie Erculatone!
5: Per lei invece, giustamente, ha vinto la causa. Allora io la obbligo di offrire la propria lingua come carta igienica all'imputato ogni qualvolta questo ne avrà bisogno.
2: Ma poi adesso?
5: 3 mesi di detenzione nella bara contenente il cadavere del tenente Colombo. E infine io la premio sottoponendola a un'operazione chirurgica per trasformare il suo uccello in un buffo e simpatico fiore finto da clown da circo.
2: È una roba...
5: Un grande risarcimento, lo dica, un grande risarcimento.
2: Ma vai a fare in culo, verme bastardo, te e quest'altro drogato di merda! Mi scusi. Vergognatevi!
5: Signor Edoardo, ha dimenticato il numero di Belen Rodriguez, la sta aspettando nuda!

0: Vedete, sono il pagliaccio Paolone! E oggi sostituisco Giuseppone perché Mister Cuore ha fatto un po' di problemi per la troppa polvere magica degli elfi sudamericani!
1: Oh, povero Giuseppone! Ma adesso sta bene?
0: E io che cazzo ne so? Sono qui, come faccio a saperlo, bambina del cazzo!
1: Il pagliaccio Paolone mi ha detto le parole cattive!
0: Smettila di piangere che sono arterosclerotico e poi ti percuoto con la trombetta!
1: No, non voglio che mi percuoti con la trombetta!
0: Allora stai seduta buona mentre mi bevo questa Ceres e guardiamo un cartone animato così finisce sta tortura del cazzo!
1: Ma perché sei sempre arrabbiato, pagliaccino Paolone?
0: Guardami! Ho 50 anni, un naso rosso, il trucco sugli occhi, vivo in un monolocale e sono alcolizzato! Secondo te perché sono sempre arrabbiato?
1: Perché il nasino rosso è strettino?
0: Poi mi chiedono perché sono favorevole all'aborto! Taci! E vai con sto cazzo di cartone, regia!

0: quella lurida travestita di Lady Sorca, nella disperazione di non essere ricambiata dal bellissimo fico di André, non si dà pace sessuale e ora si inventa i modi più bizzarri per darsi piacere. Perché pur essendo un mezzo finocchietto rachitichello fuori, sotto il cinturone ha una fica funzionante tanto vogliosa di cazzo coccole.
1: Oscar, ma che cazzo stai facendo sotto quel cavallo?
2: Oh, cazzo André, ma non si bussa prima di entrare?
1: Ma sei demente. Quale malato di mente bussa prima di entrare in una stalla? Poi cosa aspetti che i cavalli ti dicano avanti? Ma poi ritorniamo sulla questione precedente, ovvero che cazzo ci fai coi pantaloni abbassati sotto il mio cavallo?
2: Ma lo stavo mungendo... Lo stavo mungendo.
1: Stavi mungendo un cavallo?
2: Sì, il latte di cavallo fa benissimo, non lo sapevi?
1: Oscar! No, prendermi per il culo di... Non esiste il cavallo da latte, tu gli stavi mungendo l'uccello col culo!
2: Ma no, André, non è come pensi! Ti giuro che non stavo facendo niente con il mio culo, anche perché ci sarebbe prima la mia sorca da sfamare. E a tal proposito, André, ti prego, prendimi e fammi tua, te lo chiedo per favore. Non vedi come sono ridotta a farmi pucciare la punta dai cavalli e alla cana?
1: Ma che schifo, Oscar, è pieno di merda qui. Come hai potuto fare un'azione così tanto abominevole? E poi ti ripeto per l'ennesima volta che io non vado con i ragazzi eunuchi. Io sono un fico da urlo e posso schiacciarmi le meglio fiche di palazzo. Perché dovrei fottere con un ragazzo mezzo rachitico che si rotola nella merda della mia stalla mentre sega il mio stallone?
2: Ma basta con questa storia che sono un ragazzo rachitico. Io non sono un uomo, sono una cazzo di donna. Ti do ragione che non sono curatissima e profumata come una puttanella di palazzo. Ma se mi dassi una possibilità di farmi bella per te, ti farei vedere che razza di fregna posso diventare. Ti prego, fattello ciucciare adesso, qui, in mezzo ai mega cazzi di cavallo. Non resisto più, André, ti voglio.
1: Dassi? Si dice dessi porco di una bestia, sei un cesso eppure ignorante. Vaffanculo, vado a vomitare. Tutta sta puzza mi ha fatto venire il volta stomaco.
0: La vista di Lady Sorca chinata a ciucciacchiarlo al proprio cavallo, diciamo che non ha fatto guadagnare punti alla povera innamorata, agli occhi del bellissimo André. Ma conosciamo quanto sia forte Oscar e sappiamo che la sua tenacia la porterà presto ad avere fra le mani il pingone venoso. E ben tornito del suo amato André. Forza Oscar, non mollare, ma basta cazzi di cavallo, quelli sono un po' too much per la televisione.

0: 300 bambini!
1: No!
0: Come no, cazzo! Aspetta, vi faccio ridere io allora! Annusa il fiore, bambina saputella!
1: Ma non fa odore! Gli occhi! Ma che puzza! Sembra quella della pipì!
0: Secondo te come lo riempivo in metropolitana? Dica, ci sono i rubinetti, no?
1: Ma che schifo!
0: Dai, ciao a tutti e fa culo! Ora pagatemi! Gli strozzi alle costole!

0: Ventresca puntata. Bilico ha finalmente trovato il coraggio di affrontare il padre della sua fidanzata Shalbury, il terribile dittatore aziendale Big Jim Barbinson, per chiedergli di poter sposare sua figlia.
1: Sono venuto a chiederle la mano di sua figlia.
2: Ma gliel'hanno amputata almeno 3 anni fa, non so nemmeno più dove l'hanno messa.
1: Non ci siamo capiti. Io voglio sposarla.
2: Chi? Tu sposare la mia piccola? Ma non farmi ridere!
1: Quindi quella bellissima barzelletta della lepre, il negro e l'estintore, non gliela racconto?
2: No, ascoltami ragazzo. Io sono il dittatore aziendale. Una figura di assoluto prestigio in azienda. Seconda solo a quella del Darth Vader Massimo e del mega genocida aziendale. Non posso pensare che la mia piccola vada in moglie a un che ruolo hai tu?
1: Sono stato promosso da poco capo coso del reparto aggeggi.
2: Un capo coso? Ma per favore!
1: Ma io la amo, sua figlia. Ogni volta che la guardo negli occhi...
2: Ma se gli sono stati cavati da un'aquila 6 anni fa, abbiamo dovuto sostituirli con delle palline di gomma.
1: Sì, dicevo in senso figurativo. Comunque ogni volta che la guardo nelle palline di gomma, sento che è la donna a cui mi voglio legare per tutta la vita.
2: Ma è già legata a un altro essere vivente. Un caimano, per l'esattezza. Qualcuno glielo ha legato addosso 2 anni fa e non siamo ancora riusciti a sciogliere i nodi.
1: Ma io so vedere oltre quella bestia feroce che cerca di staccarti un braccio ogni volta che ti avvicini a Shalbury per baciarla. Il nostro amore è più forte di 1000 caimani.
2: Ascolta, ragazzo. Voglio essere sincero con te. Io credo che mia figlia sia, come dire, non credo che sia proprio una bella ragazza. Anche le protesi alle gambe che porta da 4 anni, che sono state fatte a forma di zampa di mucca, perché quel giorno era di turno un veterinario.
1: Non sono un problema per me, ma mi dica dove vuole arrivare.
2: Beh, io temo che tu non sia attratto da lei e che vuoi sposarla solo perché è la figlia del dittatore aziendale.
1: Per ricavarne una posizione di potere?
2: Esatto.
1: Posizione di potere che indurrebbe i miei superiori ad avere maggiore considerazione di me?
2: Sì, più o meno.
1: Per poi magari un domani far valere il peso del nostro apparentamento per scalare i vertici dell'azienda e diventare ricco, potente e pieno di figa?
2: Può essere una bella tentazione, sai?
1: Ma io cose del genere non riuscirei nemmeno a pensarle. E poi sono troppo innamorato di sua figlia.
2: Shalbury.
1: Sì, esatto. Io la amo con tutto me stesso. L'amo quasi più della mia amante segreta transessuale.
2: Ti vedo molto deciso, ragazzo. E va bene, voglio concederti un'opportunità.
1: Grazie, la ringrazio infinitamente. Posso chiamarla, papà?
2: Se vuoi morire male, sì.
1: Continuerò a chiamarla dittatore, se non le dispiace.
2: Allora, se tu veramente ami mia figlia, dovrai fare qualcosa di straordinario per lei. Dovrai costruire uno strumento musicale con questo.
1: Ma questo cosa?
2: Non lo vedi?
1: Ma siamo in radio.
2: Ah, già. Dovrai costruire uno strumento musicale con questa pellicola trasparente.
1: Quella che si usa per avvolgere l'hashish.
2: Sì, proprio quel... Ma tu come fai a saperlo?
1: Me l'ha detto un amico.
2: Sì, certo, pure a me. Accetti la sfida, allora?
3: Bilico accetterà la sfida per amore di Shalbury e riuscirà a costruire uno strumento musicale usando della banale pellicola trasparente? Lo scoprirete nella prossima liutaia puntata di Dissapori, che si intitolerà... Il violoncello fan!

0: Zodi 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il XV secolo a.C., in Romania, quando il mondo intero venne sconvolto dalla spietatezza e la sanguinolenza di Sua Eccellenza, Lord Vlad Tapes III.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un pazzo impalatore, ma io non ci credevo e mi sono detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo parlando del presunto Conte Dracula. Tutti sappiamo che il Conte Dracula era un vampiro, ma non tutti sanno cos'è un vampiro. Trattasi di una creatura criminale terrorista con evidenti problemi di anemia dall'aspetto spaventoso. A differenza di quelle checche ricchione di Twilight, i vampiri veri fanno molta paura.
4: Una volta, un giorno soleggiato, ho visto un vampiro e mi sono avvicinato sperando che luccicasse come in Twilight, ma invece mi ha staccato un orecchio. Incredibile!
1: Purtroppo per lui non era un vampiro, ma un semplice Mike Tyson, che vogliamo precisare non è un vampiro, ma un n***o. E i n***i, si sa, non sono vampiri, ma bensì cacciatori di vampiri.
5: Hey, salve ragazzi, sono Wesley Snipes, quello che ha fatto Blade. Nessuno si ricorda il mio nome, ma io sono l'attore che ha fatto Blade. Ve lo ricordate, Blade? Quel film in cui combatto i vampiri. Ma ora sono qui per dirvi un terribile segreto. Quel film... non era un film!
1: Esattamente come ha detto quello che ha fatto Blade, quel film non era un film, ma un documentario con immagini vere.
4: Inizialmente Blade si chiamava Vampires for Profit e l'avevano girato con l'intento di mostrare al mondo la guerra segreta tra vampiri e i neri. Ma con tutti i nomi importanti che avevano tirato fuori, poco prima che uscisse, ci hanno costretto a cambiare il montaggio trasformandolo in un film d'azione. Ma comunque ci abbiamo guadagnato, eh?
1: Ma chi fu ad impedire la verità? Chi ha così intenzione di nascondere questi terribili segreti? La risposta vi scioccherà. Arriva dall'alto e dalla discendenza reale. Niente poco di meno che... Principe Carlo, il re d'Inghilterra.
6: Ricordo ancora, ne? Quando stavo per raccontare a tutti dei vampiri, boia Faust, senti un rumore sordo di ali svolazzanti, come un drago che sta andando a distruggere tutto. Era il principe Carlo che con le sue immense orecchie volanti venne a prendermi e mi uccise. Ed io che speravo fosse Dumbo. Oh, basta, ne?
1: Ma perché, vi chiederete? Perché principe Carlo è lui stesso un vampiro. La spiegazione è semplice. Il conte Dracula è il bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis nonno di Carlo.
7: Questa parentela passa attraverso la linea di sangue della regina Maria di Teck, duchessa di Tuck, consorte di re Giorgio V.
1: Quinto.
7: Quinto. Cioè il nonno di Elisabetta II.
1: Seconda.
7: Seconda. Che era la madre di Carlo. Tutto chiaro, no?
1: Tutto chiarissimo. Carlo è imparentato con la regina Margherita di Romania, che non ha nessun potere monarchico, ma ha molti poteri vampireschi, come dimostrato dalla foto che potete vedere.
7: Venuta bene,
1: Vista? Da convalidare questa incredibile verità, abbiamo mandato un nostro complice direttamente dal principe re Carlo. Il nostro inviato, con una telecamera nascosta, ha finto di volergli fare delle semplici domande sul tè, ma disseminando l'intervista di subdoli e nascosti messaggi subliminali.
4: Allora, signor principe, lei preferisce il Twinings o sangue di vergine?
8: Beh, ovviamente, il sangue di una vergine.
1: Sentito? Sottile humor inglese o terribile verità tra le righe. Ma ad un certo punto dell'intervista decidiamo di fare molto di più.
4: Mi dica, signor principe, se mangiassi tutto questo aglio davanti a lei e mi mettesse a parlarle vicino, le darebbe fastidio? Fastidio?
8: Mamma mia, che schifo!
9: Aglio!
8: Darebbe fastidio a chiunque.
4: Chiunque sia un vampiro! No, lasciatemi! Lasciatemi! Vampiro! Vampiro! Vampiro! Lasciatemi.
0: Per favore, portatelo via, grazie.
1: Portatelo via, grazie. Queste le ultime parole pronunciate solennemente dal re Principe Carlo in quella fatale intervista. Ma a chi parlava? Credo siamo tutti all'unanime nel dire che stesse parlando ai suoi schiavi mostruosi.
2: Avete mai visto il principe re Carlo specchiarsi? Se lo avesse fatto almeno una volta nella vita, saprebbe di essere brutto in culo. Ma non può specchiarsi, perché è un vampiro.
1: Solo uno zoppo che impara a camminare potrebbe mettere in dubbio quest'incredibile verità. Ma vi lasciamo con una chicca. Quanti sono i denti giganti dei vampiri? 2. Esatto. E quante sono le orecchie a sventola di Carlo? Dobbiamo aggiungere altro? Lasciamo a voi formulare la vostra teoria, anche se la verità noi non la sapremo mai.

0: paracadute Segaviterbo, benvenuti alla nuova Epifanio del membro molle del parente di Biffis quarto grado, che siamo potentissimi. Andiamo subito a salutare la poltrona di Catania, Colf Carmelo Abate. Ciao Carmelo.
1: No, no, io non sono d'accordo, secondo me è una merda minchiata, quella donna non c'ha ragione, non sono d'accordo.
0: Anche io, vaffanculo. Un saluto e un benvenuto anche alla nostra conduttrice, Faccialina Scampini Sabrina. Ciao Sabrina.
2: Ciao, mi sento fica.
0: È vero, ma come potremo proseguire senza che i social network condotti dalla bambina gigante, la nostra Sebastiana. Ciao Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi e salve a tutti i telespettatori. Fra le migliaia di messaggi segnalo quello di Frecami la Fica, una donna di Viterbo che ci manda anche la sua simpatica foto di carnevale. Eccola, la salutiamo. Simpatica, vestita da cammello.
4: No, Sebastiana è un truglione con le tette di fuori.
0: Bene, bene, come non detto che Pippo Franco resta immobile, che siamo Cesarotti. Allora che dire, appassioniamo subito alla ricostruzione del nostro inviato seccacalibri. Che siamo, andiamo!
5: È notte fonda presso l'abitazione del signor Spuma di Pene Catanio. Il signor Catanio sta dormendo profondamente nella cuccia di cane gigante che si è costruito in un impeto di lucida follia che gli impone di essere un mega schnauzer siciliano e vivere come un cane.
6: Bau bau bau bau bau bau bau.
5: Ad un tratto, i finti sensi di cane lo svegliano di soppiatto e il signor Spuma di Pene Catanio si desta guardingo come un vero cane.
6: Bau, bau, bau, bau! Che minchia è sto rumore? Sento un rumore e sospetto che arriva dalla posta! Sono un cane! Sono un cane! Bau, bau, bau, bau!
5: Immediatamente, l'istinto canino, che in realtà è solo frutto della sua pazzia incontrollabile, lo porta ad andare ad annusare la porta di ingresso per capire se vi sia la presenza di qualcuno di ostile, ma solo dopo aver urinato a gamba alzata in almeno tre angoli della ormai fetida casa, aver bevuto da una ciotola sporca per terra e fatto delle feci accovacciato in mezzo al corridoio.
6: Vado a vedere subito, subito! Bau, bau, bau! Una pisciatina sopra un divano! Una pisciatina su tuo tavolo! Una bella cagata in c'è mio corridoio! Adesso mi dirigo verso la porta, non prima faccio una bevuta.
5: È chiaro che il signor Spuma di Pene non sia nemmeno un buon cane finto di guardia, dato che il tempo morto lasciato dalle pletazioni di bisogni primari come il piscio e la cacca lo ha distratto dai rumori, che in realtà celano un vero pericolo imminente.
6: Bau, bau! Sento che forse il mio gesto di pigrizia mi costerà caro.
5: Il gesto di pigrizia costerà caro al signor Spuma di Pene finto cane.
6: Appunto, vede che me la sentivo?
5: Nemmeno il tempo di leccarsi le palle con la gamba alzata che uno sconosciuto lo percuote violentemente a colpi di clarinetto e bisacce colme di piscio di asina.
6: Quasi quasi mi faccio una bella leccata di minchia. Chi è? Chi è? Bau bau bau bau bau. Aia. Aia. Ma che sei stronzo? Aia aia. Ma che è sta puzza di piscio? Minchia, piscio di asina. I miei sensi di cane me lo dicono. Aia.
5: Le clarinettate e le bisacciate ammazzano come un vero merda il povero Spuma di Pene, che verrà ritrovato messo morto dentro la propria cuccia piena di feci. Gli inquirenti sono sulle mie tracce perché ho letto questo testo con fare sospetto. Staremo a vedere.
0: Bene, bene, capiamo che siamo di comega merda. Allora che ci aspetta se non la nostra Sebastiana con i social che dicono le bombe?
3: I nostri telespettatori sono impazziti letteralmente sulle affermazioni fatte in apertura. E uno ci manda il video del terremoto successo poco fa dalle sue parti. Ecco, lo mandiamo in play. Ecco, come vedete, trema tutto e il signore cerca di rimanere aggrappato ad una donna in una stanza piena di persone in panico.
4: Oh, Sebastiana non è un terremoto, è uno che si sega mentre si appoggia un culo a pecorino in un'orgia. Mi passi il filmato poi, per piacere.
0: Bene, allora ci salutiamo, che siamo bifolchi, che siamo asini, che povertà, ciao ciao, che siamo in chiusura Zidin Zidane, che stiamo a Fan, che siamo a Parma rimane ignobile, vaffanculo Pisa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre,
3: ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti
3: ti capisci. Ucciderò
9: Pasqua ancora la sai
10: la radio alla p***ana desordine.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
3: Ma fate schifo.
9: Dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fatela diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zodi 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Bello!
0: Lo chiamano il killer del cazzo di maiale, ma per chi gli vuole bene è semplicemente Gian Scarso Capretta Troia. Purtroppo, dalla sera dello scorso 1 febbraio, di quest'uomo schivo e dai modi gentili, autore di almeno 42 delitti nell'arco degli ultimi 20 anni, si sono perse completamente le tracce. Nato a Gardaland il 17 febbraio 1977, Gian Scarso cresce in una famiglia amorevole e dai valori tradizionali. Il padre, Sputazzo, è un metalmeccanico che si diverte a cagare sulle rane e possiede una delle più grandi collezioni di arbre magique a sfondo satanico d'Italia. Sì, dalla redazione mi dicono che c'è una chiamata. Pronto?
5: Sì, salve signorina, salve dalla portineria.
0: Sì,
5: c'è giù un bacco di delle poste, c'è da pagare 24 euro.
0: Ma in quale palazzo è lei?
5: Sono qua sotto, alla portineria.
0: Può chiedere al ragazzo che consegna il pacco se per caso è proprio lui, Gian Scarso Capretta Troia?
5: Un attimo, ce lo chiedo. Scusi, lei è un ingula Troia?
6: Ma ti è tomare, quella mara, quel bufalo del toppare.
5: Figlio di puttana, come ti permette? Ti tiro una coltellata alla gola subito.
6: E sparo, merda!
0: La madre Leopolda, ex ballerina di flamenco subacqueo e prima donna al mondo ad aver messo l'eroina nell'aerosol, trascorre un breve periodo di tempo nel manicomio criminale di Torino, dopo aver tentato di dare fuoco a un gruppo di suore che sosteneva pattinassero nude nei suoi sogni. In quest'ambiente idilliaco, il giovane Gian Scarso cresce forte, sano e ben educato. All'età di 14 anni è già in grado di sacrificare una vergine al demonio tutto da solo. Sì, pronto!
7: Papà Buren, peperone alla quarta, piazzato.
0: Così?
7: Papà Buren, peperone alla quarta, piazzato.
0: Io non capisco cosa lei stia dicendo.
7: Barbarella in fiamme. Mostrate, nella terza. Agnano.
0: È un nome, ho capito, è un codice per dirci che lei ha... Gian Scarso Capretta Troia.
7: Pecora lesbica, della quinta d'Agnano. C'ho doppio 69 di cavalli.
0: No, neanche quello.
7: Alce che ingula Augusta.
0: No, Capretta Troia.
7: Ciccia allegra le cacazzi.
0: No.
7: Allora niente, non ce l'ho la dritta su Capretta Troia, deve essere in Inghilterra.
0: Vabbè.
7: Papà Buren, peperone alla quarta.
0: È solo dopo l'università che il giovane trova la sua vera passione, l'omicidio efferato. La sua prima vittima è Mugumbe Pogba, cittadino senegalese e sosia ufficiale di Carlo Conti, che viene trovato su una spiaggia di Riccione, ucciso con un mix letale di arsenico e canzoni di Laura Pausini. Accanto al corpo, Gian Scarso lascia quello che diventerà il marchio di fabbrica di tutti i suoi delitti. Il pene di un maiale annodato e dipinto con i colori della bandiera neozelandese. Da quel momento in poi, la carriera di serial killer assorbirà completamente la vita di Gian Scarso. Le sue vittime, uccise tutte con l'ausilio della musica di Laura Pausini, ormai non si contano più. Sì, pronto!
8: Pronto!
0: Pronto, buongiorno!
8: Etruschi! La risposta è gli Etruschi!
0: Scusi, questo non è un quiz televisivo.
8: Etruschi!
0: Sì, forse stava chiamando l'eredità, Raffaella Carrà?
8: No, cosa vince? La domanda era che è il popolo della Toscana, gli Etruschi!
0: No, qua l'unica risposta giusta è avere delle informazioni su Gian Scarso Capretta Troia. Se non le ha, non possiamo farle vincere niente, anche se le ha, tra l'altro.
8: 1422!
0: Fagioli?
8: No, l'invenzione di Amalfi!
0: Scusi, Amalfi è un posto.
8: Cosa ho vinto?
0: No, niente, guardi, non è un quiz a premi questo.
8: Aiutino!
0: La saluterei.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, dica.
5: Mi avete chiamato per l'aiuto da casa a mio fratello?
0: Ah, se volete, sì.
8: Salvatore!
5: Qual è la domanda?
8: Ho risposto gli Etruschi! È 1422, l'invenzione di Amalfi!
5: Ma la domanda qual era?
8: Non me lo ricordo, Salvatore! Gli Etruschi lo sapevo! Prova tu!
5: Per me è Catania!
8: È Catania?
0: Sì, è Catania!
8: Abbiamo vinto, Salvatore! Prossima volta chiamo mia sorella Valeria, che non si agita tanto.
0: Meglio, perché eravamo in diretta.
8: Ah.
0: Sì,
3: Quindi grazie a tutti.
8: Ho vinto il maglione quello col collo alto di lana con la scritta dell'eredità, signor Conte.
3: Scusi, ma sono evidentemente non sono Carlo Conti.
8: Signor Carlo Contessa.
3: No, neanche.
9: RAI, Radio Televisione Italiana, si scusa per l'interruzione della trasmissione, ma a causa di un doppio pot... Ops, l'ho detto anch'io.
10: Attenzione. Il nostro computer di protezione ha rivelato tre por... Maledizione, l'ho detto pure io.
11: Comunque, la risposta esatta era gli etruschi. Ecco... Ha vinto la scomunica, due calci nel culo da Satana.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
4: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
3: Dopo aver provocato innumerevoli morti a causa delle sue avventate prescrizioni di corruttin, il dottor Stronzo deve ora affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Trascinato davanti all'implacabile giustizia italiana, il dottore rischia una multa di 29 euro e il ritiro degli zoccoloni sanitari per 3 settimane. Sta per iniziare il processo del secolo, nel senso che ci vorrà un secolo per girare la scena. Sono tutti pronti. Motore e azione!
5: Avvocato Chiucchiur l'orto.
6: Stop. Chiucchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiucchiur l'orto.
5: Avvocato Chiucchiur l'orto, sono molto nervoso. Non voglio finire in prigione, avvocato Chiucchiur l'orto.
6: Non si riesce a scandire un po' di più sto Chiucchiur l'orto. Dai, se impasta.
5: Sì, scusa, non possiamo chiamarlo Mason, cioè quelle robe.
6: No. Chiucchiur l'orto è proprio il tipico nome da avvocato. Oltretutto cita anche il famoso studio Chiucchiur l'orto e Parapazzi, che insomma tanti casi ci ha regalato.
5: Non conosco, mai sentiti.
6: Non è dotto in storia della giurisprudenza.
5: No.
6: Vada avanti, tu riesclami.
5: Avvocato Chiucchiur l'orto, sono molto nervoso. Non voglio finire in prigione, avvocato Chiucchiur l'orto.
7: Stia calmo, dottor Stronzo. Se segue le mie indicazioni, non avrà nulla da temere. Le assicuro la piena assoluzione. O non mi chiamo più avvocato Chiucchiur l'orto.
6: No, però scusi, anche lei Chiucchiur l'orto. È il suo nome, voglio dire.
7: Vabbè, ma il personaggio.
6: Ma che personaggio? Già c'è sta quell'altro che si incasina, che si impappina. O non mi chiamo più avvocato Chiucchiur l'orto, come cazzo è? Mi fa torcina anche a me. Le assicuro, vada lì.
8: Gianfranco, lo vuoi pure te un caffè?
6: Chi è sto Gianfranco?
7: Sì, grazie.
8: È l'avvocato Chiucchiur l'orto, mio cugino.
7: È sua moglie?
6: Ma che è diventato l'agriturismo sto set? E sono tutti parenti di tutti. Dai, forza Chiucchiur l'orto.
7: Le assicuro la piena soluzione. O non mi chiamo più avvocato Chiucchiur l'orto.
6: Chiucchiur.
7: Chiucchiur l'orto.
6: Chiucchiur.
7: Chiucchiur l'orto.
6: Mannaggia la puttana.
5: Non sa dire il nome.
6: Perché lei sì.
3: Il processo sta per iniziare. Il dottor Stronzo è in ottimo.
5: Non sa dire il nome.
6: Perché lei sì.
3: Il processo sta per iniziare. Il dottor Stronzo

0: Troppi anni davanti ai capito?
1: Jack Dennis.
0: Bravo.
1: Ma uno normale non c'è sta in sta produzione. Ma questo è respirare autorità, c'ha la voce del bubu.
0: Io c'ho la voce autoritaria, ho studiato tanti anni.
1: Che cosa?
0: Giurisprudenza.
1: Ma che cazzo c'entra, deve fare l'attore. Vabbè, cerchi di essere più autorevole, eh.
0: Silenzio in aula.
1: Un attimo il martelletto, aspetti il mamma mia che branco da improvvisato.
2: Ma è il cugino di mio cugino Gianfranco lui.
0: Silenzio in aula, la parola alla difesa. Avvocato Chiucchiurlotto, qual è il suo primo testimone?
3: La difesa nella persona dell'avvocato Chiucchiurlotto.
1: Chiucchiur.
3: La difesa.
1: Gnava.
3: La difesa nella persona dell'avvocato Chiucchiurlotto chiama a testimoniare l'imputato, il dottor Paolo P. Ma però che nomi?
1: Ma non lo so, ma scusi, ma lei si prepari prima, no? Questo si chiama Paolo Piereminio Stronzo.
3: Piereminio?
1: Piereminio.
3: Sì.
1: Nome comune.
3: Certo. A paese suo.
1: Non faccio lo spiritoso che è Chiucchiurlotto, vada avanti.
3: La difesa della persona dell'avvocato Chiucchiurlotto chiama a testimoniare l'imputato, il dottor Paolo Pireminino.
1: No, Piereminio. È un campo minato sta roba qua, ma non si riesce ad andare avanti.
2: Te lo ricordi il nonno d'Adelina che si chiamava Erminio? Uguale ma con Pier.
3: Ah, Pierminino.
2: No, scusi,
1: Pier Erminio fa Pier Erminio.
3: Pier Erminio?
1: Ok.
3: Il dottor Paolo Pier Erminio Stronzo.
0: Bene, dottor Stronzo. Giura di dire la verità.
1: Giura lei?
0: Giura, c'è scritto
1: che
0: giura. Giura.
1: Ah,
0: giura.
1: Okay, sì, sì.
0: Giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Dica anticostituzionas. Dica anticostituzionas.
1: Non è anticostituzionalista, tasta. È anticostituzionalissimamente.
0: Dica anticostituzionalissimamente. Dica anticostituzionalissimamente. Dica anticostituzionalissimamente.
1: Ha fatto bene, sa contenti, no?
0: Dica anticostituzionalissimamente. Anticostituzionalissimamente.
1: Sì, va bene, abbiamo capito il grillo parlante.
4: Ma dove cazzo andiamo con questi incapaci? Vi rendete conto che siamo solo alla pagina 1 del copione? Perdonatemi, ma da buon veneto mi tocca tirare un sonoro. Porco! Ci sentiamo alla prossima puntata. Vado a farmi una pipa di crack.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Dissapori.

0: puntata che deve decisamente piacere ai giovani. Il tenente Gambetta si è infiltrato in un gruppo di organizzatori di corse clandestine capeggiato dal carismatico Vin Impianto a Metano. Il gruppo è sospettato di compiere rapine. Il tenente Gambetta ha raccolto prove decisive, ma qualcosa sta per andare storto.
1: Gambetta!
2: Cosa c'è?
1: Le cose stanno precipitando.
2: L'avevo detto che organizzare una riunione sul ciglio di un burrone non era una buona idea.
1: Come sempre avevi ragione tu. Senti, sono ormai 3 mesi che sei dei nostri, e me?
2: Veramente sono 6 mesi.
1: Sì, ma da 3 mesi suoni con una rock band chiamata I Nostri, o sbaglio?
2: No, non sbagli, capo.
1: E da 6 mesi fai parte del nostro team, hai vinto pure qualche corsa.
2: Lo so. A tal proposito, ho appunto il garage pieno di Opel. Non è che c'è qualche gara in cui si vincono altri premi?
1: Ah, vuoi roba forte, eh? Vuoi fare il grano?
2: Non mi dispiacerebbe affatto.
1: Benissimo, 6 ettari seminati a girasole. Se vuoi l'anno prossimo cambiamo coltivazione, così facciamo pure una stagia in rotazione che migliora il terreno.
2: Ah, ok, ma io intendevo che voglio fare soldi.
1: Ah, vuoi fare i soldi, eh? Non so se posso ancora fidarmi di te. Ti presenti sempre in divisa da poliziotto.
2: Ma io te l'ho detto, l'ho rubata a un fottuto sbirro.
1: E ogni tanto da walkie-talkie si sente che un tizio che dice a tutte le unità, a tutte le unità.
2: Ma quello è mio nipote che fa i compiti di matematica.
1: È quella sirena sopra la macchina che c'hai.
2: Hai visto che antifurto? Con quello nessuno me la tocca.
1: Sei tosto, devo ammetterlo. Vuoi... Forse una proposta per te.
2: Davvero? Finalmente.
1: Ha presente la Caccini Federal Bank o Vattilio?
2: E chi non la conosce? È la banca più potente dell'Arcanada.

0: Ma non dirmi che vuoi...
1: Ora lo scoprirai.
2: Ecco l'auto, capo.
1: È pulita?
2: L'ho lavata io personalmente.
1: No, dico, non è rubata, vero?
2: È rubata, ma tranquillo. Ho trovato un sistema per rubare una macchina senza che venga denunciato il furto.
1: Com'è possibile?
2: È un'idea geniale che ho avuto. L'ho fottuta al boss della mafia sanguinaria russa, presente? Quelli che incaprettano le persone, che gli fanno gli sgarri e poi li immergono nell'acido muriatico vivi. Questa non è gente che denuncia alla polizia.
1: Ma sei veramente un idiota, allora.
2: Ma perché?
1: Ci serviva la macchina pulita per fare il colpo alla Caccini, Federal, Banco Vattilio. Non per farci inseguire da una gang di russi assetati di sangue. Adesso ci vogliono morti.
2: Beh, ma noi siamo vivi, quindi ancora non ci vogliono.
1: Porca puttana, coglione.
3: Forse però ho un'idea.
1: Veramente?
3: Conosco il loro capo. Una volta l'ho sbattuto dentro.
1: Sbattuto dentro? In che senso? È uno sbirro allora, vedi?
3: No, sbattuto dentro nel senso che abbiamo avuto una relazione omosessuale, chiaramente.
1: Beh, voglio, ma che sei finocchio?
3: Dai, ti sembra un ortaggio? Lascia perdere e ascoltami. Abbiamo ancora una speranza. Se paghiamo, lui ci risparmia. È molto avido di denaro, perché un tempo faceva l'executive producer della Shortcut.
1: Ma non c'è tempo per raggranellare il contante.
3: Allora ti dico io cosa faremo. Durante il colpo alla banca gli faremo un bonifico.
1: Ma veramente? Ma come un bonifico?
3: Fidati di me. Lui apprezza molto i bonifici. Li considera un gesto di enorme rispetto.
4: Riuscirà il tenente Gambetta a concludere la sua indagine senza finire sterminato dai russi? E questo capo della mafia russa apprezza veramente così tanto i bonifici? Lo scoprirai nella prossima moscovita puntata di Dissapori, che si intitolerà... Iban il Terribile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh,
4: dai,
7: oh.
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dai, dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
6: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
4: Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Ah, sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
9: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
10: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo
10: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
9: Non me lo fanno mai dire.
10: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
9: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
10: Ma perché stai parlando?
8: Sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
9: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire, pingio da zoccolo, che non sei venuto.
8: E invece non vengo.
9: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti fanno...
8: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
10: Cazzo, perché non è il campione giusto, secondo me.
9: Ma questo perché mi mette la mano... Mike, la guardia. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile. Fammi.
8: Dai, Leo.
9: Dai, un cazzo.
8: Tu vai avanti.
9: Fate passare questo uomo di colore. Dice Leone. Lui
8: questo gorilla stavi per
9: sì,
8: dire.
9: Sì. Dice, perché lui è da stamattina. Lo portiamo avanti e indietro. Dice, la guardia. Dice che ne bruciava la pancia.
10: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e subito voglio alzare il calice di Cristo pieno di cinar e farmi un bel sorso dando la benedizione a tutti quanti. Bevete. Ah, sentite come scende bene. E adesso sentiamo subito la voce dei nostri fedelissimi.
3: Pronto?
2: Nel nome del Padre.
3: E del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: Amen.
3: Com'è questa improvvisata?
2: Niente, adesso siamo qua. Oggi ho detto, ma fammi un attimo che ho una mezz'oretta libera, chiamo un attimo Domenica, così.
3: Sì, hai fatto bene.
2: Gli faccio un po' gli auguri per il weekend.
3: Hai cenato con Papa Francesco allora quella sera?
2: Sì, abbiamo cenato. Vuoi sapere cosa abbiamo mangiato?
3: Ah, sì, dimmi.
2: Allora, abbiamo mangiato una pepata di cozze.
3: Ah, una pepata di cozze.
2: Sì. Poi dopo abbiamo mangiato il, come si chiama? Aspetta, gli spaghetti allo scoglio. E poi dopo, come secondo, abbiamo mangiato una torta salata con gli spinaci. Accompagnata poi da un pesce spada intero, era grossissimo, era lungo penso 3-4 metri, perché eravamo su un tavolone grande e hanno pescato quel pesce spada grandissimo.
3: Bello.
2: E noi direttamente.
3: Quanti eravate?
2: Ma eravamo in 35.
3: Ah, ok, sì, allora sì. Ci voleva.
2: Sì, perché sennò non ce la facevamo. Poi è arrivato lo chef, c'era lo chef Cracco.
3: Carlo Cracco.
2: Sì, è venuto Cracco che con una spada ha tagliato il pesce spada. Ma devi vedere che bravo che era, perché col pesce spada usa la
3: Carlo
2: spada.
3: Carlo Cracco, sì. Carlo Cracco. Dimmi un po'. Ma Carlo Cracco viene pagato, però.
2: Certo.
3: Ah, ok.
2: Poi dipende se lui viene per beneficenza, nel senso che viene a omaggiare il Papa, ecco. C'era anche Cannavacciuolo, c'era.
3: Antonio Cannavacciuolo, sì, tutte e due c'erano.
2: Sì. Poi come dolce abbiamo mangiato la caprese al limone. Buonissima,
3: buona,
2: proprio.
3: Buona,
2: sì,
3: buona,
2: sì.
3: Buona.
2: Poi ho fatto un panettone, il panettone congelato.
3: Sì.
2: Si mangia come un ghiacciolo.
3: Come un ghiacciolo, sì.
2: A forma della Cappella Sistina. Buonissimo. Proprio.
3: Come una cupola, dai.
2: Sì, la cupola, quella lì, la forma del proprio.
3: Ok.
2: Il Papa poi mi ha chiesto di scrivere questa preghiera perché lui vorrebbe un po' farla provare ai giovani, proprio per fargli avvicinare questa idea del ritorno del militare. Ho scritto questa preghiera che vorrei provare con te.
3: Sono pronta. È la storia di uno regolare che poi l'hanno mandato a fare il militare, che lui se ne sbatteva di tutte quelle storie, ma era uno normale e lo doveva fare. Passo, blum. Passo, blum.

0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Sempre, sempre, sempre. Va bene, buona serata.
1: Buona domenica, buona serata, buon pomeriggio.
0: Anche a te.
1: Grazie.
0: Ciao Domenica.
1: Ciao, ciao Padre Pollo, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Dai, dai, spingi sul pedale, dai che lo prendi!
3: Sì, aspetta, è difficile!
2: Stiamo perdendo terreno, che cazzo stai facendo?
3: Un momento, è scomodo, fa male!
2: Usa il NOS, usa il NOS!
3: Aspetta che c'è la curva, cazzo che male, lo senti in pancia!
2: Ma che cazzo stai facendo, guidi come mia nonna!
3: Ma minchia, ma mi fa male! Lo capisci che non riesco a guidare con un pugno in culo!
2: Ah, scusa.
1: Fast and Furious.
4: Ed ecco a voi il risultato della nostra ingegneria!
2: Ma quello è un brontosauro!
4: Ebbene sì, siamo riusciti a riportare in vita i dinosauri, semplicemente sostituendo le parti di DNA mancante.
2: Perché trema così tanto?
4: No, ti sbagli, non sta tremando. È che è grande e quindi fa tremare la terra e sembra che tremi anche lui.
2: No, sta tremando di brutto, sembra di essere sul Tagadà.
4: No, non è possibile, guarda, c'è anche il Triceratopo.
2: Oh, bellissimo, ma trema di brutto anche lui.
4: E va bene, abbiamo sbagliato il campione di DNA e tremano tutti. Guarda, anche il T-Rex è fermo lì, trema e non attacca nessuno. Abbiamo sbagliato, ok?
2: Ok. Ma questo posto come si chiama?
1: Jurassic Parkinson.
5: Salve, anche lei prende il bus?
6: Sì, sono alla fermata, vado al lavoro.
5: Vuole un cioccolatino?
6: Ma lei è stupido o cosa?
5: Mia mamma diceva sempre, stupido, chi vota Biden?
6: Ah, ok. Guardi, della politica non mi interessa niente.
5: Io ho conosciuto Kim Jong-un, lo sa?
6: Sì, bravo, che culo. Cazzo.
5: Io ho conosciuto anche Putin, lo sa? Bella persona.
6: Sì, bella persona, già.
5: Mia mamma diceva sempre, make America great again.
6: Saggia la mamma,
5: La vita è come una scatola di cioccolatini, è piena di ne...
1: Forrest Trump. Filmotti e Seriotte.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Tamarri.
8: Pronto, Fiori?
9: Buongiorno. Buongiorno.
8: Sì. Cosa ha bisogno?
9: Senta, ce l'ha, gli è arrivato quel nuovo pupazzo che hanno fatto per i bambini? Il pupazzo quello tamarro, quello che dà gli schiaffi nella faccia?
8: No, non ce l'ho
9: il picchiotto lì, com'è che si chiama?
8: Non ce l'ho.
9: Però le tette grosse ce l'hai da leccare tutte. Mica che te le spacco. L'ho presa giusta, hai capito? Hai visto come si fa con le fiche? Questa stasera minchia me la chiavo.
10: Senta te, è normale che mio nipote dà fuoco ai castelli di Lego, quelle cose lì?
11: Con chi parlo?
10: Sono Massimin di quarto. Sono stato 2 o 3 volte là a rubare. Sono quello che mi ha preso la guardia una volta con la giacca di pelle. Senti, ho chiamato perché mi sono portato a casa un po' di Lego. Mio nipote costruisce i castelli e poi gli dà fuoco. Volevo chiedere se ci sono anche quelli che non prendono fuoco. Oppure dei giocattoli che sono ignifughi. Scusi, me la richiamo un attimo perché credo che la situazione è precipitata un po' troppo velocemente. Oh, scemo di merda! Give me a motherfucking beat. prossima che metti giù la cornetta, vuoi vedere che venga a guidare la tua macchina cosa di fianco che urli?
11: Scusa, ma chi cazzo sei?
10: Massimini di quarto, mi piace la donna virile, col pelo sul petto. Senti, gorilla, ascolta, ho chiamato...
11: Senta, ma sei un pazzo?
10: Scemo di merda, squilibrati, sì, pazzo
11: scemo
10: no.
11: Di merda ci sei tu.
10: Aspetta,
11: chiamare
10: un
11: attimo i carabinieri.
10: Cazzo, me ne frega a me. Guarda, mi sto misurando un dito, infilo 4 centimetri in culo di dito. Scemo di merda! Ma guarda sta stronza.
9: Qua sei stato veramente potente, qua sei stato capo branco, eh. Qua ti devo fare i complimenti, c'hai la collana d'oro stasera. Ciao Manganella, tutto a posto? Pronto?
12: Pronto?
9: Negozi giocattoli?
12: Sì.
9: Ciao, senti, io ho bisogno di un'informazione per un giocattolo che ho comprato l'altro giorno nel negozio. Il pupazzo quello tamarro, quello
10: che
9: dà gli schiaffi.
10: Se no la tagli tutta.
9: Se no ti taglio tu, no, a parte gli scherzi. Ce l'hai i pezzi di ricambio del pupazzo picchiatutto?
12: Che pupazzo picchiatutto, Efre?
10: Che va tagliato.
9: Si chiama il pupazzo da amarro.
13: Pronti?
9: Eccolo. Pronto? Eccolo. Eccolo qua la testa di cazzo.
13: Coglione.
9: Cosa c'hai? Dai,
13: Mattia, non l'avevi riconosciuto?
14: Attenzione, lo scemo di merda ha scambiato Giovannino per un suo amico e ora si fa coprire di cazzi prima di capirlo e fiondare la cornetta nei culi.
13: Non ti avevo riconosciuto, faceva delle facce.
9: Passami un po' la bastarda che ce la preparo proprio in forma. Passamela un attimo la canaglia.
10: Cazzo ridi, scemo di merda.
12: Matteo, ma che cavolo dici al telefono?
9: Ascolta, canagliona, senti, ma se vengo in negozio e mi fai vedere un po' di giocattoli, poi ci appartiamo un po' nel reparto carrozzine che...
12: Ma ti... sei sicuro che Matteo?
10: Aspetta che ti picchio la cappella sul capezzolo.
9: Ti piglio proprio cappellate forte tra i passeggini, che te le lecco tutte le tette. Come ce l'hai grosse le tette, capezzolo? Allora mi spoglio nudo, ti aggancio i vestiti sui capezzoli e ti violento.
10: Dai, senti come ride il babbo di Nico, l'hai capito che non è il suo amico?
9: Coglione!
10: Scemo di merda!
13: È un'amica di Mattia.
12: Non è Mattia.
10: Allora già tuo padre, capito? Scemo.
13: Scemo di merda.
9: Senti.
13: Sì.
9: Senti, pezzo di puttana.
10: Sai che ti venga a pettinare coi coltelli?
13: Vieni, t'aspetto.
10: Ti faccio la riga di lato con un'ascia.
13: Sei fatto in riga, tu di chi?
9: Senti un attimo, ma la ragazza che lavora lì è penetrabile?
13: Un pochino.
9: Allora vengo a trovarti che la sfascio tutta, la succhio, gli succhio anche proprio il buco della testa.
10: Allora facciamo così, lanciamo i cazzi dalla vetrina e gli finiscono in...
13: Qua però, di persona devi venire.
10: Sai che se vengo là di persona si oscura il sole dalla paura che provi. Sai che non riuscire. Allora, quando mi vedi, ti spaventi così tanto che non vedi più il colore viola per sempre.
9: Minchia, che
13: violenza. Mamma mia, che paura, ragazzi.
10: Cioè, proprio ti levo proprio un parametro. Un parametro della scala di valore dei colori, capito? Scemo di merda! Adesso venga a rubare, però tu ti devi girare dall'altra parte.
9: Ho capito com'è la commessa. Sì, sì,
13: davanti,
9: sì.
13: Avanti, dietro, come vuoi.
9: Minchia, quando vengo me la chiavo mezz'ora.
13: Beh, però basta parole, vieni.
9: Vengo.
13: Vediamo,
10: Madonna mia, sai che se compravi un biglietto del circo la faccia da stupore era minore di quando mi vedi. Cioè proprio entro mentre sto parcheggiando, sto facendo la retro sulla cassa. Proprio così, no, la tua faccia da stupore, neanche un elefante che chiama un coniglio, cazzo.
13: Quando ti brevo.
10: Va bene, vengo a indossare le tue mani per tirarti gli schiaffi.
13: Vieni a indossare tutto cose.
10: Sto scemo di merda, parla anche meridionale male.
9: Vabbè dai, adesso c'è rotto tre quarti di cazzo. Ciao, alla prossima.
13: Ciao bello.
9: Ciao.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dove abita Ennio?
2: Torna la tanto attesa saga del vecchio contadino che ha appassionato milioni di ascoltatori. Tutti vogliono sapere dove abita Ennio, ma la domanda che vi faccio io è: perché lo volete sapere? Ma ci sono Wender e Johnny che ogni mese lo chiamano per scoprire il luogo segreto di questo campo. Con galline, mucche, frumento, tacchini. No! L'ha seccato, perché continuava a gridare glu glu glu glu glu glu glu glu. In questo episodio Wender sarà il presidente di una ditta di uova e Johnny sarà il fattorino per la consegna di due casse di uova. Buon ascolto.
3: Pronto? Pronto, buongiorno, signor Ennio, come sta?
4: Chi sei?
3: Sono il presidente della Uova SRL Dyson.com, come sta?
4: Porca la... Che cosa vuoi? Chi sei?
3: Piacere, mi presento, sono Bruce Banner.
4: Che cosa vuoi?
3: Senta allora, signor Ennio, ho visto che lei ha ordinato due casse di uova, le nostre uova speciali che abbiamo solo noi.
4: No, non le vendo mica. Allora, le faccio per me, ne ho poche.
3: Che colore ha lei le uova, signor Ennio?
4: Sono marroni. Di che colore devono essere?
3: Eh no, scusi. Le uova della SRL Dyson.com sono bianche, signor Ennio.
4: Sono bianche, quali delle galline più giovani, le uova, quelle bianche, piccoline.
3: Noi abbiamo le uova delle galline teenagers, quindi sono tutte... Tutte giovani le nostre galline.
4: Che galline sono?
3: Vivono all'aperto, mangiano roba naturale. Sì.
4: Sono sempre legate dalla mattina alla sera.
3: Senta, una domanda, ma ogni quanto si scopa il gallo, le galline? Ogni quanto?
4: Facciamo quanto andiamo solo che lui è il prossimo a partire.
3: Come mai?
4: Continua la mattina a rompere le balle anche il gallo va a...
3: Come fa il gallo? Scusi, come fa?
4: Tutte le mattine.
3: Ma lei anche... C'ha anche i tacchini?
4: Alle 5 della mattina, brutto.
3: Allora...
4: Tutte le mattine, alle 4 e mezza, alle 5.
3: Ha ragione. Allora, signore, gli do un consiglio. Prenda un gallo americano che col fuso orario, diciamo che intorno a mezzogiorno incomincia a fare... Capito? Allora, signore, lo senta. Allora, le due casse di uova che lei ha comprato generosamente nella nostra azienda, noi siamo veramente contenti. Le stanno per arrivare a casa, ok? Praticamente gli omaggeremo le due casse di uova. Sono 160 uova.
4: Chi le mangia? Le
3: uova.
4: Chi le mangia?
3: Lei si fa magari una bella frittata grossa.
4: Ma io le faccio quando c'ho voglia di mangiare le guingue.
3: Senta, c'ho il fattorino che sta arrivando a consegnargli le uova, gliele regaliamo.
4: Non le voglio.
3: Siamo veramente orgogliosi e contenti di avere come primo acquirente. Dai,
4: non
3: senta. No, ormai è in strada, non si può fermare lui perché non ha la retromarcia la macchina, può andare solo dritto. Quindi rimanga lì un attimo. Le passo il fattorino. Grazie, signor Ennio, per aver comprato le uova da noi, dalla uova SRL Dyson.com. Va bene? Rimanga in attesa.
4: Passami il fattorino.
5: Uova.
4: Passami il fattorino, due. Pronto. Puttana la...
5: Pronto.
4: Puttana.
5: Ma sei ancora tu, Ennio.
4: Sto
5: lavorando, sto guidando.
4: Manella! Guarda che devono fare lavorare un cimitero!
5: Alle tu...
4: la tua da solo, brutta merda!
5: Alle non tue uova!
4: Le uova, uova! Ce le ho già! Ce le ho già! Non venire, non venire di spalle,
5: ma io ho le tue di uova.
4: Di puttana tu, ma che mai la macchia, porca di una, ma te ti devi far curare al viaggio.
5: Io adesso sto lavoro per la uova SRL Dyson Corp. No, no, no, no, Ennio, Ennio, uova! Ennio, uova!
4: No, no, no, no,
5: no, no, no, no, no, no, io sono un tutto,
4: ti odio, brutta merda.
5: Io sono un tuttofare.
4: Ti devi sparare, che ti devi sparare, brutto bastardo. Basta, io non ho la giù, ma sanno che giallo. Vai a cagare, brutta merda, vai a cagare.
5: No, ti lascio anche un tacchino nuovo. Pronto.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Tamarri.
8: I tamarri sono alla ricerca di un coltello per avventurarsi nelle foreste.
7: Tamarri.
9: Contelleria, buonasera.
10: Mamma mia, oh. Pronto?
9: Salve.
10: Buongiorno, ho chiamato per un'informazione, che sono interessato a prendere un bel coltello.
9: Sì, mi dica.
10: Perché devo fare un po' di avventure, no? Allora,
9: ottimo.
10: Volevo un coltello con dentro, sai quelli là che ci sono, che hanno il manico, che gli puoi mettere dentro la bussola.
9: Dipende lei che cerca, io penso che
11: se ci sta il saccappello.
10: Ci sta il saccappello anche?
9: Da no.
10: Non, ma ce l'ha magari anche il coltello con il manico?
9: Senta, se lei ha voglia di scherzare.
10: No, mi veniva da ridere, però che stavo pensando una cosa. Però visto che devo stare poi un mese e mezzo in questa foresta, e sono, sì, siamo solo uomini, c'è il coltello con in fondo al manico un buco di culo. Per non sentirmi solo. Pronto? Signora? Ha chiuso.
7: Tamarri.
9: Coltelleria. Buongiorno.
11: Ah, mi dispiace, com'è successo un incidente?
9: In che senso?
11: Come hai detto che sei zoppo, ma perché lo dici a tutti al telefono?
9: Ma è uno scherzo o cosa?
11: No, sei tu che mi hai detto, sono zoppo.
9: No, ho risposto, ho chiamato una coltelleria.
11: Perché sto cercando un coltello e tu mi hai risposto zoppo. Ma che non sono mica scemo, non ho capito, personaggio che parla tutta strana.
9: Fantastico.
11: Pazza bastarda. Senti, sto cercando quei coltelli tutti da Rambo, che dentro c'hanno nel manico le cose per fare pescare, tagliare, l'arco delle frecce, cavalcare, tu puoi fare di tutto questo coltello.
10: Ti prego, ti chiamo. Adesso qua devi insultare te.
9: Coltelleria, buongiorno. Pronto?
10: Stagna.
11: Non ce l'ho fatta.
10: Perché?
11: Mi è troppo da ridere. No.
8: Parte la stupidera totale.
12: Sì, pronto, Marchetti.
10: Pamela! Pronto? Sei un coglione. Ma riusciamo a farla oggi? Oggi non le portiamo a casa.
11: Ma dai che siamo pieni.
10: Ma di cosa?
11: Mi stanno divertendo.
7: Tamarri.
13: La coltelleria, buongiorno.
10: No. Senti, Polenta, c'hai i coltelli?
9: ha chiamato una coltelleria.
10: Ah, fantastico, fantastico. Cioè, c'ha anche ragione, non è che c'ha ragione, c'ha ragione. Senta, io cercavo un coltello da sopravvivenza.
9: Un attimo che le passo
10: col taglio. Vabbè, sì, dai, passo.
11: Chiedi.
10: Pronto?
11: Sei amico di Beppe Sparisci?
10: Sei amico di Beppe Sparisci?
6: Non so neanche chi sia.
11: È quello
6: io
11: che diceva a tutti, oh, devi sparisci.
10: È quello che diceva sparisci. Comunque, senta, ho parlato con la signora, mi ha detto le passo Tommaso. E per i coltelli ho chiamato, che volevo acquistare un coltello d'avventura col manico dove si può, magari con la bussola compreso.
6: No, dentro io con la bussola non ho nulla. Io ho i coltelli sportivi della Fox, la Fox se la conosce, fa dotazioni militari, serie Sputnik, quelle cose lì.
10: A chi Sputi? Che cazzo dici? Oh, ma cerca di parlare
6: Sputnik, è una serie della
10: ancora
6: Fox.
10: Oh, ma che cazzo fai? Mi stai insultando, Sputi? Ma pensate, io chiamo per un coltello e mi ci disputi. Ma sei scemo?
6: No, io la serie Sputnik è una
10: ancora
6: serie della Fox.
10: Oh, ma che cazzo fai, coglione?
6: Ma stiamo prendendo in giro, mi scusi.
10: Ma che cazzo ti parlo, mi ci disputi?
6: No, una serie. È una serie della Fox.
10: Da Fox.
6: Che si chiama così, come la navicella spaziale, la Sputnik.
10: Ancora? Cazzo fai, coglione, che mi ci sputi? Ma pensa a te, sto caffone di merda. Mica non lo vengo a prendere il coltello da te, lo sai?
6: Faccia quello che vuole. Io
10: ma pensa a te, ma che cazzo di credi? Ancora con sta Fox, cos'è sta Fox?
6: È una ditta di coltelli.
10: Ah, allora cerchiamo di dire le cose come stanno. Senti, allora, a me serve un coltello col manico con dentro per metterci le cose dentro. Mi hai detto che non ce l'hai. Come sono fatti?
6: Sono
10: stai attento
6: dipende,
10: come parli
6: dipende.
10: Stai attento come parli, cerca
6: dipende
10: di...
6: da che forma vuole.
10: Lungo lo voglio lungo, più grosso che hai proprio.
11: E mezzo.
6: Io c'ho anche i macetti se vuole.
11: Bello.
10: Minchia, il macete subito. Ma voglio, voglio il macete. Macete che quanto, quanto costa?
6: Siamo sui dai 55 euro in su.
10: Che sei cazzo, ti do 20 euro.
6: No, mi spiace.
10: 35?
6: No, no, no.
10: 40?
6: No.
11: 45.
10: 55. Cioè... sto facendo io il prezzo. Coglione.
11: 60.
10: Te ne do 60.
6: Ah, coglione a chi? Scusa.
10: Ma che cazzo
6: adesso
10: fai?
6: Adesso mi sto dicendo.
10: Adesso ti stai esaltando.
6: Guarda,
10: ma che
6: no,
10: cazzo
6: no,
10: fai? Solo perché hai il macete, coglione. Cazzo fai?
8: Adesso Massimino farà finta di essere un pazzo al telefono che vuole comprare un coltello.
12: Ehi, intanto coltello, voglio coltello, voglio coltello.
11: Così si fa.
13: Prendo,
11: voglio coltellone. Mi serve un coltellone per fare accampamento.
13: Non ho capito, mi scusi.
11: C'ho una rissa con degli scout questo weekend.
13: Sì.
11: E praticamente so che loro arriveranno con gli svizzerini del cazzo e io invece voglio arrivare con un coltellone da un 40 centimetri di lama, proprio. Ci devo proprio un macello succede. Perché lei forse non lo sa, ma c'è questa orda di scout che sta invadendo il territorio.
13: Ma lei è qui d'Arzignano?
11: Sì, sono designato, sì. Sono un pazzo incredibile. E voi vendete coltelli ai pazzi?
13: Se lo paga, sì.
11: Vabbè, senza scrupoli proprio. Fare una strage faccio. Va bene, ok. Allora basta prendere questo coltello per i pazzi. Si dice coltello o coltellata?
13: Coltello, con la L.
11: Ah, con la L di libidinoso pazzo?
13: Sì.
11: Ok. Vabbè, quanto costa un coltello per la strage?
13: Ma sui 40-50 euro, più o meno.
11: Perfetto, senza scrupoli proprio. Arrivo, che così li faccio tutti sti scout di merda, proprio li taglio a metà. È una roba pazzesca, arrivo.
13: Sì.
11: Minchia, pazzesca, proprio il denaro. Incredibile cosa si fa.
14: Hai appena denunciato un massacro.
11: 40 euro, sì, vieni. Vedete i coltelli ai pazzi. Questo è un TikTok da 3 milioni, cazzo. Ma poi vendete i coltelli ai pazzi? Sì, i pazzi che pagano. Ma
14: mica devo.
11: Faccio una

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
5: Ci nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
4: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non connetti
3: dritto.
4: Più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh,
4: mi fai
3: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leone.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dice?
3: Certo.
4: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
4: Ne faccio
3: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
4: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa,
3: poi. Ha ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dischi?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Bentornati ad una nuova puntata, nonché nuova stagione di Freedom, oltre il cortile. Nella puntata di
1: Freedom,
2: perché le mie mani sono due? Ecco la spiegazione di
1: Freedom.
2: Siamo ai confini del mondo, in Antartide! È il secondo viaggio che facciamo in questa terra desolata e quasi priva di forme di vita! Costosissima! Abbiamo speso tutto il budget! Ma questa volta...
1: Freedom!
2: Nella scorsa puntata abbiamo fatto alzare un drone sull'antico carcere di Rebibbia. Ora, dopo una settimana, stiamo ancora cercandolo. Quindi, a belli, se state guardando, non fate gli stronzi e ridatecelo!
1: Freedom!
2: Osservate la maestosità di questo sito e soprattutto di questa enorme porta che conduce all'interno del tunnel che ci condurrà alle cripte del castello di Montalto. Ci troviamo in Piemonte e lo potete capire da questo piatto di carne cruda che sto condendo con dei capperi.
3: Buono!
2: Sì, Tomar! Adesso apriremo questa porta ed entreremo per percorrere il lungo corridoio, dopo il quale ci troveremo in un luogo molto, molto misterioso. Sei pronto, Omar?
3: Sì!
2: Ecco, apro la porta. Ah! Sentite la serratura. Come si apre? Pensate che ci sono voluti ben due permessi specialissimi per poterla aprire. Ecco, si è aperta! Presto, Omar! Seguimi! Attento, che è basso!
3: Aia!
2: Attento, Omar! Ecco, stiamo camminando quasi al buio.
3: Aia!
2: Attento, Omar! È basso! Siamo alla porta della cripta e, grazie a un altro permesso specialissimo, la apriremo con queste chiavi specialissime. Ma prima alzeremo un drone in questo spazio strettissimo.
3: Secondo me non è una buona idea.
2: Omar, ma da quando è che sei pure regista? Ma dai, sta zitto! Drone sullo spazio angusto! Levati! Oh, le eliche! Divertirci tu, levalo! Alzalo, abbassalo!
3: Ho detto che non è una buona idea!
2: Ammazza, quanto fa! Mi sembrano mille nani che mi stanno a coltellare! Spegnilo!
1: Freedom!
2: Ci troviamo presso i Musei Vaticani, in compagnia della professoressa Gariboldi. Salve, professoressa!
4: Salve!
2: Che ci mostra di così eccezionale in questa puntata?
4: Ecco, osservate, questo è il più antico contenitore di cibo rimasto biologicamente intatto di epoca romana, risalente all'eruzione di Pompei.
2: Ma che cazzo, mi ha fatto venire qua ben coccio del cazzo?
4: Ma che sta dicendo, mi perdoni, ma lei si rende conto dell'eccezionalità di questo reperto? Qui dentro ci sono ancora dei residui organici che potrebbero risultare commestibili se reidratati. Uno sguardo su 2000 anni fa e sulle abitudini alimentari dei nostri antenati.
2: Omar, passami il pane.
3: Ecco.
4: Ma che fa?
2: Oh, ma che schifo, ma ammazza, ma che si mangiava la Pompei? Ah, merda!
4: Ma cosa ha fatto? Ha rovinato il reperto con del pane!
2: Io? Eh no! Ho fatto quello che nessuno di voi ha avuto il coraggio di fare. Ho assaggiato e ve posso dire che 2000 anni fa si mangiava del merda!
4: Lei è un pazzo!
2: Sì, ma con sta cafonata ho fatto il botto del share!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il re coi coglioni in gola.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia del re coi coglioni in gola. C'era una volta, tanto tempo fa, un re coi coglioni in gola. Tutti lo chiamavano il re coi coglioni in gola, beh, perché aveva effettivamente un bel paio di grossi coglioni in gola. E come se non bastasse, i due grossi turgidi e maleodoranti coglioni che il povero re aveva in gola, non andavano per nulla d'accordo tra loro. Il coglione di destra, era un coglione sveglio, intelligente e con le palle sulla testa. Lo stesso purtroppo non poteva dirsi del coglione di sinistra, il quale era assolutamente convinto di essere un buco di culo. Faceva tutto il giorno il coglione di sinistra sforzandosi di cagare, perché era assolutamente convinto di essere un buco di culo. È inutile che ti sforzi di cagare, coglione di sinistra, gli diceva il coglione di destra, non sei mica un buco di culo. Coglione sarai tu, rispondeva il coglione di sinistra, io sono un buco di culo e ora mi metto a cagare. Ma per quanto si sforzasse, il coglione di sinistra non riusciva mai a cagare, beh, perché era un coglione, mica un buco di culo. Un giorno, il re coi coglioni in gola decise di fare una passeggiata nel bosco, per riflettere sul da farsi a proposito del fatto che aveva i coglioni in gola. Cammina, il re arrivò infine davanti a uno stagno magico, sorvegliato da una maga buona. «È il tuo giorno fortunato, re coi coglioni in gola», disse la maga buona. L'acqua di questo stagno è magica, e chiunque ne sia soltanto sfiorato, vedrà esaudito il suo più grande desiderio. Udite queste parole, il re coi coglioni in gola non esitò neppure un istante, e si tuffò nello stagno, bevendo un gran sorso d'acqua magica, che gli rinfrescò per bene la gola. E, da quel giorno in poi, tutti smisero di chiamarlo il re dai coglioni in gola, per chiamarlo il re monopallato con due buchi del culo. Prot. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Elezioni amministrative, PD sconfitto un po' ovunque in tutti i ballottaggi. C'è la sensazione che l'analisi di questo voto esprima a livello nazionale un forte anti-renzismo. Detto in parole molto più semplici, Renzi se l'è acchiappata al culo. Però questa potrebbe essere una considerazione superficiale su tutte quelle che sono le dinamiche di voto, soprattutto nelle varie località. Voglio sentirvi sulle elezioni amministrative. Abbiamo una telefonata calda da Bari. Bari, sentiamo Bari.
5: Dimmi, Giuseppe.
4: Ha visto i risultati delle elezioni amministrative?
5: Le elezioni devono andare tutte a rubare, devono andare. Tutti quanti a rubare. Non servono questi politici. Queste sono sempre le facce di culo che si presentano ogni volta. Sempre loro sono. Poi vanno dal chirurgo, si fanno fare la faccia di culo nuova e vanno di nuovo alle elezioni, si presentano.
4: Ma scusi, non pensa che abbiano già rubato abbastanza?
5: Hanno rubato fin troppo, non ci abbiamo più niente, manco un euro per mangiare.
4: E allora perché?
5: Non c'è rimasto più niente.
4: E allora perché
5: si
4: li vuole
5: sono fregati tutti loro.
4: Esatto, ma allora perché li vuole mandare a rubare?
5: Ah, quello è vero. Devono andare a cagare allora, non a rubare, ho sbagliato il termine. Devono andare a fare in culo e a cagare.
4: Questa è una posizione molto estremista.
5: Ma meglio, io li volevo prendere, li volevo mettere sulla sedia.
4: Sì.
5: Le scoffi dalla faccia, uno a uno, fino a quando non sputavano tutti i denti.
4: Lei vorrebbe percuotere i politici fino a quando non sputano i denti?
5: Sì. Lo può sottolineare 10 volte, lo può mettere per iscritto.
4: Come mai? Lei ha degli interessi particolari in questa cosa? È stato depauperato in qualche modo?
5: Mo nel mio paese hanno fatto le elezioni.
4: Sì, com'è andata? Chi ha vinto?
5: Come al cazzo, come doveva andare? Sono venuti, hanno chiesto io ti voto, votami perché tu sei qualche problema, ti aiuto. Le solite cose che fanno, le solite cose.
4: E invece?
5: E non fanno mai un cazzo, non vanno.
4: E beh, questo è tipico della politica.
5: Non fanno mai niente, prendono solo in giro le persone. E noi a lavorare la mattina alla sera, non so se è normale, me lo dica lei, è normale.
4: Ma assolutamente non è normale. Ma chi ha vinto nel suo paese?
5: Ha vinto il centro-sinistra.
4: Ah, il centro-sinistra. Prima chi governava?
5: Il centro-sinistra.
4: Sempre quello. Non ha fatto
5: e prima ancora il centro-sinistra.
4: E non ha fatto un gran
5: cazzo.
4: Non ha fatto un gran cazzo. E questi che vengono adesso non faranno un gran
5: cazzo.
4: Ma lei li ha votati?
5: Deve andare a fare in culo.
4: Esattamente, questo lo condivido. Ma lei è andato a votare?
5: Io certo che sono andato. Faccio sempre il mio dovere cittadino.
4: E cosa ha votato?
5: Io Movimento 5 Stelle.
4: Che però ha?
5: Fatto schifo.
4: Fatto cacare. Quanto ha preso di voto?
5: Ha fatto proprio cacare. No, beh, senta, ha preso il 22% come unica lista, che non è poco.
4: Non è poco, però non ce l'ha fatta, è stato trombato.
5: Non ce l'ha fatta, se l'è preso in culo, diciamo, i Movimento 5 Stelle.
4: Esattamente, ma secondo lei, come mai invece a livello nazionale se l'è preso allegramente in culo il PD? Come mai?
5: Ma perché il PD non sa neanche loro quel che vogliono.
4: In
5: loro
4: che
5: ormai sono allo sbando più totale. I renziani, i dalemiani.
4: Troppe correnti,
5: una corrente
4: dice
5: che non va.
4: Una corrente che non va. Invece del Movimento 5 Stelle a livello nazionale un'opinione così a caldo?
5: Che secondo me Grillo se ne deve andare a cagare pure lui.
4: Pure lui. Tutti a cagare li mandiamo. Dove
5: tutti
4: li mandiamo?
5: A cagare.
4: Tutti.
5: Almeno dalla merda ci facciamo il concime.
4: Certo, un'epidemia di dissenteria per tutti quanti. Pure
5: diarrea
4: Grillo.
5: Per tutti. Diarrea a profusione.
4: Piogge di diarrea.
5: Spruzzo proprio.
4: Sì.
5: Sei presente proprio i sifoni dell'acqua quando esce l'acqua spruzzo.
4: Sì.
5: A diarrea, tutto così devono andare.
4: Senta, scusi se mi permetto. Siccome mi trovo molto vicino a lei su determinate posizioni, soprattutto su alcuni concetti che lei mirabilmente ha espresso, lei quanti anni ha?
5: Io sono più o meno una cinquantina d'anni.
4: Una cinquantina d'anni. Perché non si candida per il Senato? Per posizioni, soprattutto su alcuni concetti che lei mirabilmente ha espresso. Lei quanti anni ha?
5: Io sono più o meno una cinquantina d'anni.
4: Una cinquantina d'anni. Perché non si candida?

0: Il santino mi hanno fatto, sai quando si fa la...
1: Sì, ho capito.
0: Però non voglio mettermi in politica, non
1: ma voglio
0: scendere.
1: Guardi che lei sarebbe perfetto, perché lei è esattamente il ritratto di coglione di cui questo paese ha bisogno. Lei sarebbe perfetto per la politica italiana. Lei è veramente...
0: Mi sembrava strano, lei si stava ad aspettare,
1: Lei...
0: A strappare in colpo pure tu, mo, allora.
1: Lei, Johnny il Lupomane, presidente del Consiglio.
0: Sì, la zocco di soldi a fu presidente. Non mi faccio una bestemmia, per piacere, non mi fa bestemmiare.
1: Si faccia pubblicità.
0: No, io non c'ho da fare la pubblicità. Io voglio capire perché mi vuoi rovinare la vita.
1: Ma assolutamente no, io la stimo.
0: Perché mi vuoi rovinare la vita?
1: Io la stimo, nel profondo del cuore. Io penso che lei sia il coglione giusto per guidare questo paese.
0: Va bene, senti, io ti voglio far dire una cosa. Vuoi fare una cosa con me?
1: Dica.
0: Ti dici dalle mie parti.
1: Sì.
0: Tu devi ripetere quel che dico io.
1: Dica.
0: Te la senti?
1: Ma certamente, ci mancherebbe altro, allora, io sono una persona coraggiosa. Dica.
0: Vai, allora, tiro fil.
1: Tiru speg.
0: Tiru cazzo catefrega.
1: È uno slogan bellissimo.
0: Bravissimo.
1: Lei, signor Lupomane, sarà il nuovo presidente
0: slogan
1: del consiglio. Tiru filo, tiru speg,
0: tiru cazzo catefrega.
1: È bellissimo. È meglio di Yes Weekend.
0: Lo diciamo di nuovo tutte e due?
1: Insieme, allora mi raccomando, al 3. 1, 2, 3.
0: Tiru fil.
1: Tiru speg. Tiru cazzo catefrega. Grandissimo Lupomane, arrivederci. Ci vediamo al Montecitorio. Arrivederci.
0: Ciao.

0: Sa.
1: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Qualcosa non mi torna. Quel Beastman vive a casa del mio lui. E nessuno mi leva dalla testa che siano anche amanti. Se lo scopro, gli tiro così forte i capelli che nessun parrucchiere troppo top riuscirà mai a rifargli la permanente a sta troia.
2: Imamma!
3: Maledetto Imamma! Non ne posso più dei suoi poteri magici gay! Non riesco più ad evacuare correttamente! Mi fa male l'ano da un mese! Come facciamo a levarcelo di torno, Skeletor? Io sono terrorizzato ogni volta che sento profumo di sandalo e rumore di tacchi. Lo dici a me? Non riesco più a dormire. Ogni volta che chiudo gli occhi, sento il suo respiro sul collo mentre fa quella cosa dentro di me. Oh, come facciamo a ucciderlo ogni volta che stiamo per provarci farnetica a qualche cosa gay? E in un attimo siamo soggiogati alle sue voglie perverse da invertito. Visto che con la violenza non risolviamo il problema, cercherò di fermarlo con l'arma più potente che conosca.
4: Quale arma?
3: La pietà! Andrò personalmente ad Eternia al cospetto del re e chiederò il suo aiuto per sconfiggere questa piaga che si sta inculando tutto il suo regno.
4: Geniale, Skeletor.
3: Forza, passami la pomatina lenitiva e la preparazione H, così posso sedermi.
4: Subito, Skeletor.
2: Mamma!
5: Mio re, posso disturbarla?
6: Porco d***o, ma non...

0: Vedi che sto cagando.
1: Mi perdoni, Sire, ma la questione credo che sia molto seria.
0: Così seria da entrare nei miei gabinetti mentre sto cagando e svolazzarmi attorno proprio nel momento in cui stavo staccando un bel cilindro di merda soddisfacente.
1: Ha ragione, Sire, ma come vede, io non ho la faccia e nemmeno il naso, quindi non ho sentito il lezzo delle sue feci, altrimenti non l'avrei disturbata. Ma ora che sono qui posso disturbarla.
0: Dai, cane, dimmi.
1: Sono un po' di giorni che osservo vostro figlio Adam e, se devo essere sincero, comincio a sospettare che ci stia tenendo nascosto un segreto molto, molto, molto pesante per il futuro della monarchia. Ehi!
0: Allora, dopo che vedrò Skeletor che mi ha chiesto udienza, ne parleremo approfonditamente. Intanto levati dai coglioni.
1: Va bene, Sire, vado a spiare sua moglie che si masturba.
0: Orco, ma sei normale? Skeletor, che cazzo vuoi?
2: Sire, sono disperato. Ho bisogno che uniamo le forze per combattere una piaga che sta lentamente distruggendo l'eterosessualità del nostro regno.
0: Dopo anni che cerchi di distruggerci tutti con i tuoi piani da deviato mentale del cazzo, adesso piombi qui a chiedermi aiuto, ma ti fai nelle vene testa di merda.
2: Sì, perché il problema è suo figlio.
0: Ma vostra merda, ma che cazzo ci avete tutti da rompermi i coglioni con mio figlio oggi?
3: Papi, sei nella sala del trono. Oh, diamine Skelly, ma che ci fai qui?
0: Ciao Adam, oggi sei al centro di parecchie conversazioni reali.
2: Sono qui perché dovevo parlare al re di alcune cose. Niente di che.
0: Ma che cazzo dici, Skeletor? Stavamo parlando di...
3: Moda, viaggi, acconciature troppo top per la stagione estiva. Dai, che figo. Posso partecipare? Oppure, se il re non si offende, posso portare Skelly nella mia cameretta che devo fargli vedere il mio poster troppo top della fiera del circo che stiamo organizzando per il mese prossimo? Ti prego, papi, posso.
0: Ma fate un po' che cazzo volete, così torno a finire di cagare che quel merda volante mi ha interrotto un mega cilindrone noccioloso.
2: No, ti prego, la cameretta, no, la cameretta, no. Non mi fai vedere il poster.
3: Dopo, Skelly. Dopo. Per il potere di Gay School. Sei matta a venire a casa dai miei? E se ci scoprono, stupida?
2: Ormai nulla ha più senso.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
1: Però.
3: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci qui per una nuova super puntata del miglior vlog della rete. Priscilla, inquadra questa lettera. Fai una mega zoomata sull'intestazione e sulla parola gentilmente invitato in qualità di ospite che mi sono permesso di evidenziare con lo stabilo verde fluo.
3: Ma non è una parola, è una frase.
2: Taci, cazzo, taci! Ma sempre lì a gnagnare, cazzo! Ma non riesci a fare una roba senza interrompermi con quel fare saccente di merda, osti!
3: Mamma mia, che carattere! Fortuna che ti è passata la Tourette momentanea dei farmaci cinesi. Ma rimani sempre odiosissimo, fattelo dire.
2: Figa, ma sai che ho sentito nitidamente lo sfarfallare delle ali del gran cazzo che me ne frega della tua opinione in merito?
3: Ma dove ti hanno invitato? Cos'è il CNYCFS?
2: Figa, brutta l'ignoranza, raga. Come fai a non sapere cos'è il CNYCFS? È solo la cosa più importante che un creator del mio settore possa aspirare a parteciparvi. Brutta stronza! CNYCFS, convegno nazionale youtubers che fanno scienza.
3: Wow, ma da quando tu fai scienza? E poi perché ti hanno invitato? Hai una manciata di iscritti e la maggior parte ti guardano per sfotterti.
2: Sai che devi ringraziare di essere donna e portare occhiali e apparecchio, perché altrimenti, dopo tali affermazioni, potevi essere il soggetto ideale per sperimentare le 5 mosse di jiu-jitsu che ho appreso proprio ieri in un tutorial sul tubo.
3: Wow, che paura, che pa...
2: Che fai, istighi?
3: No, è che so per certo che se ti mettessi le mani addosso ti farei malissimo. Io sono cintura nera secondo Dan di karate. Lo sai, te lo dissi tanto tempo fa e mi hai risposto che tu eri armato e potevi liquefarmi con una pistola di tua invenzione spara acido.
2: Ma dire cazzate, non mi hai mai detto una minchiata simile.
3: Io sono cintura nera secondo Dan di karate.
2: Stai comunque all'occhio, io ho una pistola spara acido che può liquefarti. Vabbè, in ogni caso sono eccitatissimo per questa opportunità. Conoscerò tantissimi che fanno il mio stesso lavoro di approfondimento dell'ignoto. E chissà, magari finisce con una collabo con qualche nome grosso che mi proietta il canale come i pazzi verso i 300 iscritti. Roba grossa.
3: Già, roba grossa. Infatti non capisco come sia possibile. Comunque, la lettera è vera. Ti accompagno.
2: Ovviamente devi morire dentro di invidia per la mia incredibile ascesa e l'opportunità che si genererà per me mentre tu puzzi di nullità.
3: Già, ma non sono certissima della cosa. Qui gatta ci cova.
2: Che cazzo c'entrano i felini adesso? E poi i gatti sono mammiferi, figa, mica fanno le uova.
3: Ma è un modo di dire.
2: Taci! E seguimi che andiamo a sto convegno. Non spegnere mai la cam per nessun motivo. Hai capito? Nessuno.
3: Vabbè, ok.
2: Nessuno, cazzo, nessuno, stronza!
3: Ok, ok, ok, ho capito.
2: Oh, guarda che spettacolo. Quanta gente e quanti iperfamosi. Cazzo, sono un dio!
4: Ehi, guardate! È arrivato il panzone con la stramba! Topo, voglio farmi un selfie con il coglione!
5: Ehi, tu sei quello che si spezza le gambe saltando con la bici dal tetto con dei razzi fabbricati in casa?
6: Sì, sì, è il coglione che a momenti si faceva scopare da un gay scambiandolo per un alieno!
7: No! Ma sei un mito! La puntata in cui l'hai preso in bocca ad un muratore dal buco del muro pensando fosse il sottosopra di Stranger Things, mi sono capottato!
3: Mi sa che ti hanno invitato per un motivo diverso da quello che pensavi. Forse è il caso che andiamo.
8: No, Priscilla, sono haters. Sono solo invidiosi. È ovvio.
9: Ciao, io sono Jerry, 1 milione di iscritti. Sono il presidente del convegno. Grazie di essere venuto, cose verissime.
2: Ciao, piacere, lei è Priscilla.
9: Sì, lo so, siete dei fenomeni. Vi abbiamo invitati apposta per un approfondimento sulla sottile barriera che divide i professionisti dai cialtroni. Siete geniali voi due, ma come fate ad essere così coglioni? Fate spaccare.
2: Spegni Priscilla, spegni.
3: No.
2: Spegni Priscilla la cam, che adesso non è il caso, che credo che...
3: No, tu mi hai detto che devo riprendere tutto in live e sto facendo quello che mi hai detto. Poi se spengo dici che era un trabocchetto per vedere se faccio quello che dici.
2: No Priscilla, spegni quella cazzo di cam adesso.
9: No dai, veramente, come cazzo hai fatto a pensare che un farmaco cinese preso dal deep web ti avrebbe trasformato in un superuomo? Cazzo, sei geniale, per quanto sei un coglione, fai paura.
2: Spegni Priscilla!
3: No.
9: Ehi, ma sei in live? No, non ci credo! Che coglione! Sei in live in un convegno che ti ha invitato per prenderti per il culo! Sei pazzesco, cazzo! Io ti amo!
2: Priscilla, ho in mente un'idea per uscire da questa situazione.
3: Quale? Che fai?
2: Mi cagherò addosso nudo, così da far bannare ogni singolo canale in live. In questo momento per nudità e contenuti non idonei. Uscendo da questo impasse. Ma nel momento in cui mi cagherò addosso, dovrei spegnere la cam. Ma per gli altri sarà troppo tardi. Al mio 3. 1.
4: Oddio, che schifo! Si sta cagando!
2: 2 e 3.
1: La. Le cose verissime.

0: tamarri.
1: Ciao, oggi i tamarri dovranno chiamare le unghiaie per chiedere di farsi montare nel mignolo della mano un'unghia lunga per caricarci la roba da trasportare alla nasca. Sempre bello questo scherzo, tac!
2: Centro estetico, buonasera.
3: Ai, sono Massimi di quarto, voi rifate le unghie? Era una domanda semplice, ma guarda sta p***a, richiamala.
0: Tamarri.
2: Buongiorno, sono
4: Cretina.
2: Pronto?
4: Un'informazione, gentilmente.
2: Sì.
4: Volevo chiedere se c'è la possibilità di modificare un'unghia sola della mano, il mignolo in particolare. Se si può.
2: Allora, io sono tutta piena fino al 29:30, non ho più assolutamente nulla.
4: Ma com'è che io sto chiamando, siete tutte piene, queste che cazzo fa? Solo le unghie le donne si fanno. Ma pensate sta cretina, lo sapevo che era cretina.
3: C'hai ragione che era una cretina.
4: Cretina.
0: Tamarri.
2: Buongiorno.
3: Unghiaia, sei l'unghiaia?
2: Non la riesco a capire però.
3: Fai l'unghie tu, l'unghia?
2: Sì, l'unghia, dei piedi? L'unghia...
3: No, delle mani. Lo so che è una richiesta strana, ti spiego. Praticamente devo fare un'unghia sola del mignolo.
2: Ma cosa deve fare?
3: Allora, quant'è la lunghezza massima che riesci a estendere l'unghia del mignolo senza che si spezzi?
2: Guardi, scusi, le passo un attimo a Annalisa, eh.
3: Non so neanche chi cazzo sia Annalisa, perché anche...
2: Sì, pronto?
3: Ti passo Mariella. Sei Annalisa tu?
2: Sì, sono Annalisa, mi dica.
3: Quant'è la misura massima di unghia che riesci a farmi sul mignolo che non si spezzi?
2: Ma sul mignolo della mano?
3: No, del piede, voglio allungarmi le scarpe come i pagliacci. Sì, della mano.
2: No, io gliela posso fare, ma posso allungargliela di mezzo centimetro, di più no.
3: No, mezzo centimetro è poco.
4: È corta.
2: Io ho una collega belvedere che lei è specializzata in questo e l'ho fatto, che prima lavorava da... che si chiama Jessica. Lei è proprio specializzata in allungamento.
3: C'hai il numero di queste che fa le super unghie super power o devo cercarmelo?
2: Si chiama Jessica di Belvedere. Il numero sotto mano non ce l'ho, però secondo me se cerca su internet lo trova.
3: Belvedere è il centro?
2: Belvedere è il paese.
3: Ah, proprio devo chiamare tutto il Belvedere e cercare una Jessica. Va bene, adesso
2: no,
3: chiamo Belvedere.
2: No, Belvedere è un paese che fa 500 anime, quindi non...
3: Vabbè, faccio 500 telefonate. Va bene, ok. Grazie, bella. Sì, Mattia.
2: Arrivederci.
3: Euforia, energia.
0: Tamarri.
2: Pronto?
4: Pronto, cretina? Mi senti, cretina? Perché
2: ridi? Cretina?
4: Perché ridi?
2: No, io non sono cretina.
4: Ah, ok. Senti, un'informazione, tu fai le unghie?
2: No.
4: Ah, perché cercavo quella che rifà le unghie, nel senso che io devo ricostruire, nel senso, ce l'ho l'unghia, ne volevo una da appoggiare sopra lunga, nel mignolo.
2: No.
4: E allora vedi che sei cretina, te lo sapevo.
2: Infatti.
4: Va bene.
2: Mi sa che l'altra cretina è un'altra via, vabbè. Non sono io.
4: Ti saluto.
2: Grazie.
4: Ciao cretina.
2: Vale.
4: Ciao grande.
0: Tamarri.
2: Estetica, buongiorno.
3: Uè, zoccola. Pronto?
2: Pronto?
3: Oh. Uè, zoccola, sono Massimi di quarto, com'è? T'è a posto? Pronto? Oh.
4: Sto male.
0: Tamarri.
2: Pronto?
3: Pronto? È l'unghiaia estrema?
2: Sì, cosa?
3: Ah, meno male. No, sto cercando quella che mi fa la ricostruzione di un unghio che è lungo. Un unghio lungo.
2: Tanto le dico già che al momento noi per le unghie siamo piene, quindi non riusciamo a inserire nessuno. Anche solo per un dito, per dirle. Le uniche tecniche che sono piene, quindi non ho più posto.
3: Piene fino a quando? Fino a Natale dell'anno prossimo? Cioè non c'è un buco di spazio?
2: Abbiamo le clienti fisse che vengono ogni 3-4 settimane, quindi non
3: niente,
2: riusciamo
3: niente,
2: a inserire nuovi clienti.
3: Basta, sono abbonate, praticamente voi non prenderete mai più nessun cliente. Finita la
2: questione. Fino a quando una cliente fissa non viene più da noi, no.
3: È proprio un affezionamento devastante proprio avete le vostre clienti. Siete di una bravura incredibile proprio. Avete bloccato proprio... Non se ne parla proprio di espansione del business. Potrei essere il Mullah Omar miliardario, non ne frega un cazzo. Meglio fare l'unghia a 20.000 lire a una cristiana che viene là tutte le settimane. Fantastico, proprio. Non avete neanche idea dell'ABC del business. È meravigliosa sta cosa. Va bene, senti, marketing zero. Ti saluto, anzi, con una mezza vaffanculo, va.
2: Grazie, gentilissimo.
3: Figurati, te le tue quattro clienti scassate. Ma guarda questa, oh, che personaggio.
0: Tamarri.
2: Buongiorno.
4: Uè, zoccolona, ci sei? Pronto?
2: Sì, pronto.
4: Ciao, senti, un'informazione. Voi fate l'allungamento anche delle unghie? Anche se sono uomo.
2: Scusami, ma tu mi hai detto uè, zoccolona o sbaglio?
4: Io? Sì, scusa,
5: ma tu hai detto Giottolone o sbaglio?
4: Io? Ma dove ho chiamato, scusa?
5: Hai chiamato un 331?
4: No, il tuo numero, la zona, dove ho chiamato? Dov'è
5: Torino, Citturin.
4: Ah, Torino sei?
5: Sì.
4: Ah, sono a Milano io.
5: No, mi spiace, cercate una
4: mia. No, ci incontriamo a Vercelli. Hai capito che è un secondo proprio. Senti, ma mi se piace. Ti offro una pizza e ce l'andiamo a mangiare in collina, che ne pensi?
5: Se mi offri una pizza e ce l'andiamo a mangiare in collina, io e te?
4: Minchia, una cosa proprio come una volta di spaccati.
5: Posso chiedere anche a mio marito se vuole venire, così facciamo una cosa a tre.
4: Ciao, Granda! Ciao, Granda! Ciao, ciao, ciao, sei il numero uno. Ciao, ciao.
0: Tamarri.
6: Centro Estetica, buonasera, sono Amy.
7: Uè, zoccola!
1: La puntata non finisce qui perché i tamarri sono ancora alla ricerca di una unghiaia. Torniamo settimana prossima. Tunz, tunz, tunz e ta-

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
3: resto è gioia. L'Austria, la schiera, l'esercito al Brennero, ci sono dei blindati, ci sono dei militari, insomma gli austriaci ce l'hanno i coglioni pieni di vedere i nostri immigrati, cioè gli immigrati che approdano da noi attraversare il confine per andare nel loro paese. E in realtà poi pare che diciamo il numero di migranti che ogni anno attraversa il confine al Brennero sia inferiore a 100, quindi possono schierarsi tranquillamente l'esercito su questo gran cazzo. Potrebbe trattarsi quindi di una manovra politica per influenzare l'elettorato in vista delle prossime elezioni in Austria. Comunque voglio sentirvi su questo: fanno bene gli austriaci a mettere i militari e i blindati o no? Sentiamo Raffaele Varese, dica.
4: Non la sento, può alzare la voce, non la sento, sono sul...
3: Questo è un problema sua, della vecchiaia e dei peli ispidi che le ricoprono il padiglione auricolare.
4: No, è che sono sul carro armato, che sto andando al lavoro.
3: Lei va al lavoro in carro armato?
4: Sì, sono già pronto anch'io lì.
3: Cioè, quindi lei vuole contrastare l'invasore austriaco con i carri armati?
4: Si poteva partire con bucare i gommoni, però... Sì. Anche con il carro armato.
3: Cazzo, c'entrano i gommoni con l'Austria, che non hai mare.
4: Perché tutti arrivano col gommone e poi vanno in Austria a rompere i coglioni.
3: Sì. Ma lei si sente minacciato in questo momento dall'esercito austriaco che incombe?
4: Ma va, c'hanno l'Austria, cioè, è peggio di giocare a Risico, c'hanno la squadra più piccola del Risico. Dove cazzo va l'Austria?
3: Ho capito, però ci sono i carri armati, i soldati.
4: Ah, sì, ma ne hanno due, li hanno presi all'IKEA. Dove cazzo va, dai?
3: All'IKEA hanno preso i carri armati.
4: Sì, sì, li hanno montati anche male, dai. Ma poi l'Austria è più piccola della Basilicata.
3: Ho capito, cioè, però le armi sono armi, sparano, anche se vengono dal Molise, sparano le armi.
4: Ma sparano cazzate, dove che va l'Austria? L'unica cosa che ha fatto buona l'Austria sono i puttani sicili e la Sacher Torca.
3: Sì, lei va a puttane, lei va a puttane in Austria?
4: Ma guarda, sono andato a versare dei liquidi almeno 10 volte.
3: È andato a calare il grano o lo sperma?
4: Sperma, sperma caro, spermismo.
3: Quindi lei è andata a versare sperma in Austria?
4: Sì, ma poi io dico, io uno scappa da una situazione brutta in Africa e dove vai? Vai in Austria, che stanno peggio. Fa schifo l'Austria.
3: L'Austria è un posto meraviglioso, pieno di montagne.
4: Ma che cazzo di... Cioè, l'Austria fa più schifo del Mozambico, Dio.
3: Non dica... Ma non bestemmi! Ma non bestemmi!
4: Ma
3: vada a fare in culo, dai! Via, buttami giù qua l'altrante illustrato di sto cazzo, dai! Ma... Arrivederci, va a fan culo, dai! Sentiamo Reggio Calabria, dica.
5: Ah, che ne so io, guarda.
3: Sì.
5: Lei le devo mandare ai nostri governanti.
3: Sì, a quello già l'abbiamo fatto, ma volevo sapere il suo punto di vista. Secondo lei...
5: Di buttarle fuori, di mandarle indietro.
3: Chi? Chi?
5: Tutte queste che entrano dentro all'Italia.
3: Tutti questi che entrano, quindi lei è contraria ai flussi migratori?
5: Certo.
3: Perché? Lei mi ha mandato a fanculo.
5: No.
3: Sì,
5: no,
3: lei...
5: No, non è il mio modo, eh.
3: No, lei mi ha mandato a fanculo, io ho sentito, ma va
5: a
3: fanculo.
5: Non è vero!
3: Cosa non è vero? Signora, c'è la registrazione, gliela faccio sentire se vuole. Ascolti. Gliela faccio sentire, vecchia bacheca! Sente che mi ha mandato a fanculo? Niente, voleva aver ragione lei, niente. Sentiamo Bari, dal nostro opinionista, Lupomane.
6: L'Austria, di nuovo la guerra sta.
3: Sì.
6: E come mai? Io mi so perso qualche passaggio allora.
3: No, allora non c'è la guerra, gli austriaci hanno messo l'esercito per impedire che gli immigrati valichino il confine e arrivino in Austria. Che ne pensi?
6: Addirittura, questi qua, niente di meno, uno staterello così che non conta niente.
3: Come non conta niente?
6: Dimmi tu, cosa c'ha l'Austria? Non c'è niente l'Austria.
3: Beh, c'ha le palle di Mozart, ad esempio.
6: E le palle di Mozart, l'uccello di Mozart, il zinzolo, i würstel, hai capito? Ma non è giusto, perché se andiamo a fare in culo pure loro, con gli immigrati li dobbiamo dimettere. E che stiamo a fare qua? Tutti noi. Non perché noi siamo razzisti, non li vogliamo. Però i posti sono finiti.
3: E quindi?
6: Ma loro non devono scassare le palle a noi italiani. Tutta l'Europa deve essere unita in questa cosa.
3: Quindi...
6: E che siamo i fessi noi.
3: Sì, beh, a sentire parlare lei direi di sì, ma comunque lei è un europeista convinto, quindi.
6: Beh, insomma, non più di tanto. In queste cose sono un europeista. Forse per me era meglio che stava la rida. Perché hanno fatto uno schifo totale. Hanno buttato soldi a destra e a sinistra. Quello Prodi, quando è stato nel 2011, ha fatto il cambio. E ci stava a il Monopoli stava a... Non ha visto che la lira non valeva molto di più rispetto a quello che hanno fatto loro il...
3: Ma questo non c'entra un cazzo, Lupomane! Non c'entra un cazzo questo! Lei che cosa farebbe a questi austriaci? Lei andrebbe a prendere...
6: Io a questi austriaci gli farei un bel discorso.
3: Dica.
6: Li metterei tutti in uno stadio, tanto sono pochi, quelli entrano dentro uno stadio.
3: Diversi milioni, comunque.
6: Beh, più o meno. Li metterei dentro uno stadio.
3: Sì.
6: Mi metterei al microfono.
3: Sì,
6: qua.
3: Dica, cosa gli direbbe l'austriaco? Dica, la metto in diffusione, dica. Sì.
6: Austriaci, perché proprio dobbiamo fare come se faccio il discorso live.
3: Esatto, live.
6: Austriaci, avete rotti i coglioni. Dovete togliere i cazzo di... come si chiama? I guerrieri.
3: Ma che guerrieri?
6: Vabbè, sempre che la guerra vogliono fare.
3: Sì, ho capito.
6: Chi va con le armi? Che va a fare la pace?
3: Sì, ma non vanno con cerbottane e giavellotti, cioè hanno dei mitra.
6: Cerbottane, quali stanno dall'altra parte? casa.
3: Le puttane stanno a casa sua.
6: Stanno sulla strada.
3: Sì, stanno sulla strada e a casa sua.
6: E a casa mia, che mia, a casa mia è piena di puttane.
3: Sì.
6: Qua in faccio il centro d'appuntamento, non lo sai, ogni giorno vengono a suonare.
3: Sì.
6: E dici, ci sono le puttane?
3: Sì.
6: E dici, sì, sale, primo piano.
3: Sì.
6: Chi... E si fa la morta la mattina alla sera.
3: Chi va più forte, sua madre o sua sorella?
6: No, mia madre è andata in pensione, mo c'è mia sorella che sta iniziando a fare i lavori, come si chiama, quelli fatti a mano, sì. Hand job.
3: Se lei potesse avere la possibilità di parlare con l'Austria, ok, sinteticamente, che cosa le direbbe?
6: Tre parole?
3: Sì.
6: In tedesco?
3: Sì.
6: Schadavina fankul!
3: Bravissimo, signor Lupomane, prima di chiudere ricordiamo brevemente lo slogan del suo partito.
6: Lo slogan del mio partito, lo sai,
3: sì.
6: Io ogni giorno lo dirò nel cuore. Tirufil!
3: Tiruspeg!
6: Tirucazza catatrack!
3: Benissimo, grazie Lupomane, arrivederci!
6: Giuseppe, ciao, ciao!
3: Ciao, ciao, ciao, ciao Lupomane, ciao, ciao, ciao! Only for you. This is the zoo. Only for you.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Uè meridionali, oggi tornano i tamarri. In questa puntata cercheranno dei dentisti per farsi costruire una mandibola con i denti d'acciaio, per spaccare i lucchetti e catene per rubare i motorini. Tac!
3: Pronto?
4: Pronto? Il dentista?
3: Chi è?
4: È il dentista?
3: Sì, chi è?
4: Sono Giovannino. Sei tu il dentista o sei il ragazzo che sta alla scrivania? Che devo parlare col dentista. Un appuntamento.
3: Ma Giovannino chi, mi scusi?
4: Giovannino, sono, cosa le devo dire? Cosa le, mi aiuti che mi sto perdendo? Cos'è che vuole sapere? Pronto? Oh! Ma pensate, oh! Ma pensate, che cazzo
5: di cazzo di.
4: Giovannino chi? Che cazzo, un umano sulla terra che respira e caca.
5: Sto basta!
4: Ma pensate, caffone di merda!
5: Sto caffone solo perché si è fatto le medie.
1: Tamarri!
6: Studio della dottoressa. Buonasera, sono Rita.
4: Buonasera Rita, come stai? T'a posto? Sono Giovannino.
6: Sì, parlo.
4: Sono Giovannino, come stai? Sono venuto un po' di volte lì. Tutto bene?
6: Non mi ricordo di lei, scusi.
4: Mi portava mia madre quando ero bambino. Adesso sono cresciuto.
6: Ma sono guarda, un po' più io sono qui da 3 anni, quindi non credo di tutti conoscere.
4: Vabbè, ma io cresco veloce, ma che cazzo vuoi? Non ho capito. Non posso crescere in 10 anni come voi.
6: Oh. Dica.
4: Allora senta, io volevo prenotare un appuntamento per farmi vedere i denti della bocca. A parte che ce l'ho solo in bocca i denti, non è che li ho da altre parti. Quindi volevo fissare un appuntamento. Allora, cogliona, quando finisco di parlare puoi parlare. Prima stai zitta, hai capito? Che ti do una centra, mica che ti stacco i capelli proprio. Sta parruccaia.
1: Tamarri.
6: Pronto?
4: Oh! Pronto?
6: Sì?
4: È il dentista?
6: No, no, ho sbagliato, non sono dentista.
4: E chi sei? Scusami, perché ho fatto il numero del dentista.
6: No, non sono una dentista io.
4: E chi sei?
6: Io sono Eleonora.
4: Ciao Eleonora, scusami se ti ho disturbato, non è che volevo essere...
6: No, tranquilla, comunque non sono dentista, stai telefonando a Palermo intanto.
4: Sai che questi sono i casi della vita, che Dio ci ha fatto unire con la telefonata e adesso diventiamo amici.
6: Va bene, d'accordo, ok. Senti, io stavo lavorando in questo momento.
4: Scusa, ti volevo già chiedere se fissavamo un appuntamento, ci vedevamo.
6: No, guarda, non penso proprio.
4: Ci faceva una chiavata di quelle.
6: Un appuntamento con mio marito e i miei figli.
4: Niente, sei occupata allora, scusa. Va bene, allora, prego, signora mamma, prego. Buonasera. Ciao.
6: Arrivederci.
4: Ciao mamma.
5: Non te ne fai scappare una, Giovannino.
4: Ma pensa a te, oh. Ma è possibile che non si trova una dentistaia?
6: Pronto?
5: Pronto, sono Massimo di quarto.
6: Sì.
5: Non so se ho già fissato un appuntamento, che ho detto mio scagnozza, Marietto. Ti ha chiamato Marietto per fissare un appuntamento?
6: Paolo ti ha chiamato Marietto per fissare l'appuntamento? No.
5: Non ha chiamato nessun Marietto? No, perché no. Io sono a domiciliare, quindi devo uscire proprio, devo chiedere un permesso per uscire un attimo e venire al dentista.
6: No, ma da noi?
5: No, da un altro, io chiamo voi per sapere se ho un appuntamento da un altro.
6: No.
5: Sono pazzo. No, senta, allora, se non ha chiamato Marietta, a parte dopo lo scascio con una testata. Allora, mi servirebbe un appuntamento, però deve essere una cosa precisa come orari, perché siccome sono a casa di domiciliare devo chiedere un permesso ai carabinieri per venire.
6: Scusi, ma questa persona voleva chiamare noi? Vorrei capire se siamo noi o se è un altro, perché di ce ne sono tanti.
5: Vabbè, cerchiamo di fare così, proprio a piedi pari, saltare come con la moto questo problema. Voi avete spazio per fare un appuntamento?
6: Ma non adesso, eh.
5: Allora, vabbè, ma a me va bene anche settimana prossima, tanto ho 15 anni di tempo. Allora, la questione qual è? È che io però volevo fare diciamo, a denti sto abbastanza bene, anche se ho pippato una vita e qualche marciume, comunque me l'ho sollevato. Volevo fare un preventivo per vedere se posso montare, perché l'ha fatto un mio amico, sono impazzito, tutti i denti tipo Kanye West, che c'ha i denti di metallo, di materiale prezioso, insomma. Non so che materiale potente si può mettere nella mandibola. Voglio fare una dentatura da cavallo ricco. È possibile rinforzare la mandibola con sto morso da ciuccio robotico?
6: Guardi, allora, ma lei vuole un appuntamento a che ora più o meno?
5: Ma l'importante è che non venga a perdere tempo, cioè se mi fate la dentatura da mezzo robot.
6: Scusi, perdere tempo, ma se non sappiamo neanche che bocca ha, cosa vuole che facciamo? Dobbiamo vederla, la dottoressa la deve vedere, controllare. Eventualmente puoi farle il preventivo, ma non è che è una perdita di tempo.
5: No, ma la mia questione è questa: voi le fate. Che sto parlando? Voi le fate le impiantate.
6: Aspetti che le faccio la dottoressa, un attimo.
5: Ah, precisissima. Meno male che è una persona che ha studiato.
4: A lei adesso, vai.
6: Pronto?
5: Pronto, Doc? Salve, sono Massimo dei Quart.
6: Sì.
5: Sono Massimo dei Quart. Perdoni se la disturbo mentre sta spiantando qualche organo dalle bocche. Volevo chiederle una questione. Siccome io devo venire all'appuntamento certo presso il suo studio, lei ha presente chi è Kanye West che fa tutti i denti di platino?
6: Allora, no, tutti i denti in acciaio? Anche no.
5: No, acciaio, roba potente, roba tipo platino, oro, non so cosa
6: no,
5: si può fare.
6: No, guardi, quelle cose lì non le facciamo.
5: Non le fa il morso di ciuccio robotico?
6: No.
5: E voi cosa fa? Diamantate?
6: Nessuna diamantata.
5: Solo quattro otturazioni e basta.
6: Normale.
5: Non la vuole la Bentley lei, eh? Non
6: no,
5: ci piacciono le macchine lusso.
6: Ma perché è agli arresti per curiosità?
5: Spaccio, detenzione. Serve? No, magari si spacca la nasca, ci manda un cavallino.
6: Dai, faccia la brava.
5: Ormai devo farlo per forza, signora. Che devo fare? Salve, signora. Dai. Salve,

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
0: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
2: Con qualche baldracca.
3: Risponde la segreteria telefonica di 3.
2: Mannaggia.
4: Pronto.
2: Che cosa fare? Fottere o non fottere? È questo.
4: Ma che raffanculo scemo.
2: Baldracca.
5: Pronto?
2: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
5: Santi, fai un casino della Madonna, tu fai cazzo.
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro con qualche baldracca.
5: Lo sai che ti riconosco subito, non fare il furbo.
2: Che cazzo?
5: Ti riconosco immediatamente, lo sai che c'è un DNA tra me e te che è attaccato con l'adesivo.
2: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Vai, sei mica l'unico, non sei sono 40 anni che vivacchio così alla vita. Come sei, zingarone?
2: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
5: Senti, quando è che ci vediamo, che abbiamo aperitivo assieme così chiacchieriamo un po'? Pronto?
2: Che cazzo?
5: Sei svenuto?
2: Fottere o non fottere?
5: Vabbè.
2: Non faccio altro che sognare donne nude.
5: Succede una certa età,
2: Che fanno porcherie. Non è normale. Non lo è per niente.
5: Non è vero che è normale, è normalissima.
2: E invece qui non si alza un cazzo.
5: Vabbè.
2: Che cosa fare?
6: Il momento di devastarla è arrivato. Inizia l'operazione, attacco violento alla vecchia veneta maledetta Lancia Cui.
7: Pronto?
2: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
7: Sei una persona incivile.
2: E invece qui non si alza un
7: Ma va fatto mette in culo.
2: Baldracca.
6: La bastarda è bella carica.
2: Non faccio altro che sognare donne nude.
7: Che ma fatto mettere in culo, altro che sognare donne nude.
2: Mannaggia.
7: Ti manicomi, non sverti.
2: E invece qui non
7: se
2: si alza.
7: Se mettessi in manicomio, vedessi i matti di tutti fuori e sei dentro, ignorante.
2: Oppure andar vagando qua e là. Mannaggia.
6: Vi sembrerò pazzo, ma io sto godendo come un riccio. Andiamo con un'altra chiamata. Chiamiamo ancora. E no, questo non me lo dovevi fare. Tranquilli, la richiamo ancora.
7: Pronto?
2: Fottere o non fottere?
7: Ma va fatti o metti in culo, non canche spessi, ignorante.
2: Baldracca.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no, io no, io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
3: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Ma in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì, cioè?
3: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
4: sì.
3: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo in culo.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
3: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
3: No.
4: No,
3: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
3: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
3: Sono fatte di cazzi.
4: Sono fatte di cazzi.
3: Lì in paradiso
4: rimuori ancora.
3: Eh sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Sì.
3: E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sfonda.
3: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma quella sfonda, dai.
4: Cazzo, esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
3: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
6: Addirittura?
3: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
6: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
6: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
3: Te la fanno leccare.
4: No.
3: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
6: Che
3: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente.
4: Niente.
3: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60.
3: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio.
6: Nell'aria,
3: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
3: Sì, dice, tomorrow, you one less. Poi dice, guarda,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo.
4: Tutto
3: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
3: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
6: È una visione
3: celtica. Non una suora soava.
6: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
6: No, trimonologia, ho detto etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì,
6: ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
6: A fare in culo, super super adesso.
5: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Il comodino.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la fiaba del comodino. C'era una volta un contadino. Sua moglie era morta, lasciandogli uno stronzo sul comodino. E già, la moglie del contadino era una donna molto religiosa, così, in punto di morte, aveva cagato sul comodino del marito perché questi si ricordasse di pregare per la sua anima. «Caro marito, ora posso morire in pace», aveva detto la moglie, «perché so che ogni volta che guarderai questo mio stronzo, penserai a me, la tua cara sfortunata mogliettina, e non mancherai di dire una preghiera per la sua anima». Passarono i giorni, i mesi e gli anni. E ogni sera, il contadino si inginocchiava di fronte allo stronzo della moglie, e diceva una preghiera per la sua anima. Ma l'uomo è fatto di carne, e la carne è fatta anche di cazzo. Così, dopo un certo periodo, il contadino cominciò a sentire il bisogno di una nuova compagna. Purtroppo, ogni volta che portava una donna nel buio della camera da letto, e ci faceva all'amore, il giorno dopo questa fuggiva inorridita, quando al risveglio si ritrovava uno stronzo sul comodino. Così, dopo un po', il contadino cominciò a portarsi a letto anche degli uomini. Ma il risultato non cambiava. Con la luce del giorno, appena notavano lo stronzo sul comodino, tutti scappavano via a gambe levate. Il povero contadino si era ormai rassegnato a rimanere da solo, quando, una sera, mentre si ubriacava in una locanda, venne sedotto da un giovane, che di nome faceva Gianni. I due andarono a casa del contadino, e fecero l'amore per tutta la notte. Il mattino dopo, al risveglio, il contadino si meravigliò del fatto che il giovane Gianni fosse ancora lì, e lo disse ad alta voce. «Gianni, pensavo che saresti scappato via appena sveglio», disse il contadino. «E perché avrei dovuto?» disse Gianni con un sorriso, «mi hai persino portato la colazione a letto». Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi i tamarri dovranno trovare un materasso e dei giochi per la loro nuova tigre di 360 kg. Mamma mia, quanto mi piace la mia voce.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Materassaia?
3: Come?
4: Materassaio, cioè di materassi... Pronto?
3: Sì?
4: Sì, materassaio, ho chiamato prima ma deve essere caduta la comunicazione.
3: Sì, chi siete?
4: Sì, salve, sono Massimi di Quarto. Sì. Noi abbiamo una tigre. Questa tigre, abbiamo bisogno di una sorta di cuccia. Quelle che fanno le cucce non me le fanno le cucce così grandi. Siccome pesa 360 kg, ha bisogno di una sorta di materasso di sostegno, perché c'è anche questo problema che è russa. Quindi io ho bisogno di creare questo materasso, fra virgolette, per far dormire una cuccia per la tigre.
3: Sì. Ma quanto deve essere grande prima di tutto?
4: Allora, tieni conto che però la bestiola pesa 360 kg, quindi è abbastanza imponente, importante la persona.
3: Sì. Vabbè, non è quello il problema, possiamo utilizzare i poliuretani buoni, capito? Non è un problema.
4: Ma
3: questo
4: fa anche il rinforzo, cioè per il fatto che è russa, cioè voi riuscite a fare una sagomatura, lei tanto dorme su un fianco.
3: Questo non me lo so dire, purtroppo.
4: No, questo lo dico io.
3: Lei non posso aiutarmi da questo punto di vista.
4: No, lei praticamente la tigre... Ginevra si chiama, femmina. Dorme su un lato.
3: Ditemi voi cosa dobbiamo fare, vediamo un po' di trovare una soluzione. Più di quello non so.
4: No, già che ho trovato della disponibilità, bene, che già ho avuto una discussione con un cretino che gli ho chiesto di farmi sta cosa qua, mi ha preso per cretino, ma per pazzo, è andato là, due buchi alle vetrate, cioè è stata una scenata.
3: Ma poi il tessuto che dobbiamo mettere sopra, deve essere un tessuto impermeabile o no?
4: Sì, perché quella comunque caca e pisce dove gli capita, non è che sia. Non è che va alla toilette, capito? Non è che c'è la sabbietta. Quella una volta che si è scannata 400 kg di carne, minchia, fa certi tumuli di merda che è impressionante. Quindi è una roba lavabile con la canna. Ma senti, facciamo così, voi avete paura o posso venire là con la tigre direttamente?
3: Sì, venite con la tigre, venite, non vi preoccupate.
4: Cioè, è cucciolosa, basta che non si avvicina nessuno, capito?
3: Va bene.
4: Senti, mi fai una cortesia. Se avete, non so, tipo polli, quelle cose lì, teneteli magari chiusi da qualche parte.
3: Certo.
4: Comunque da tenere non è facilissimo. Oh, che stai mettendo giù la cornetta così? Guarda che non sto scherzando, sto arrivando. Oh, scemo di merda! Merda! Oh! Sto pazzo! Merda! Non rispondi nessuno adesso! Vengo alle 5?
1: Tamarri.
5: Pronto, negozio di animali?
6: Sì.
5: Ciao, piacere, sono Giovannino. Senti, cioè, ho un'informazione ti devo chiedere. Io tengo una tigre a casa e avrei bisogno di dei giochi per lei. Ce l'hai tipo pupazzi uomo, pupazzo cacciatore che lei li morde, li sgranocchia?
6: No.
5: Perché sai, io gli ho preso il pollo, però con la tigre mi dura veramente 3 secondi, cioè non è che posso comprare un pollo ogni giorno, capisci? E quindi avrei bisogno di comprare un qualcosa di... ma che cazzo hai fatto, cogliona?
6: Pronto?
5: Ma hai buttato giù il telefono? Ma pensate, ma che cazzo ti credi, Malika Ian? Cogliona? Sei in negozio di animali?
6: Sì, chi parla?
5: Ah, tu hai giochi per gli animali? In negozio, li tieni un po'?
6: Gli animali?
5: Una tigre, ciò. E mi serve un qualcosa che lei possa sgranocchiare, ma che se non si rompa subito come il pollo, capisce? Sa il pollo quello che fa pio pio pio? Quello me lo sbrana in un attimo.
6: Comunque tu non stai bene, io adesso vado alla...
5: Dove vai? Dove cazzo devi andare?
6: Postale, ti denuncio.
5: Ma che cazzo? Ma non ho capito, perché non posso avere la tigre?
6: No, perché rompi il cazzo mentre uno lavora.
5: Ma se ti chiamo perché c'ho la uno non può avere la tigre e non ha bisogno, io c'ho bisogno dei pupazzi.
6: No, non hai capito, rompi il cazzo mentre uno lavora e io ti vado a denunciare alla polizia postale. Ah, forse non sei chiaro questo concetto.
5: E cosa, che denuncia
6: vita, non è un cazzo da fare.
5: Che denuncia sarebbe? Ma hai rotto il cazzo, hai capito che continua a parlare.
6: Tossico,
5: ma vai a fare. Ma che cazzo?
6: C'ho la tigre. Ma se tu fossi straffondato di soldi, non staresti a perdere tempo al telefono. Sei un poveraccio, un povero a te, capisci?
5: Mamma mia.
6: A me dispiace.
5: Sai che,
6: con, te,
5: sai che mi posso parlare adesso? Posso parlare io?
6: Io da fare.
5: Ma posso parlare?
6: Parli in 30
5: posso...
6: secondi, sì, altrimenti
5: sì. Ah, minchia, che cazzo è un videogioco? Ma pensate, a parte, che mi hai riempito di insulti, quindi se già vai alla posta e mi denunci, te la prendi dritta in culo. Due, la tigre io ce l'ho. Tre, ti ho chiesto un'informazione.
6: Allora, io ce l'ho.
5: Sto parlando, ma non ti cazzo, hai capito? Ma vai dove cazzo vuoi? Ma vai alla posta, dai, vai a pagare le bollette. Cogliola, che cazzo sei? Oh, ma pensate, oh. Cazzo,
6: no,
5: di Loretta Goggi.
6: Io vado a denunciarti alla polizia, forse non è chiaro.
5: Se, se vai.
6: Ho la registrazione della telefonata.
5: Vai! Vai, vai, vai. Non vai, vengo più a prendere il pollo da te, hai capito? Da te il pollo non lo vengo più a prendere. Così impari, ma pensa a te. Lo dico a tutti, non venire a prendere il pollo da te. Hai capito?
6: Io non vendo pollo.
5: Non c'hai i polli che mordono gli animali.
6: Io non ho polli.
5: E allora dillo prima, no? Ma pensa a te, oh. Ma sei in negozio di animali o no?
6: Ma non ho polli.
5: Ho capito, ma mi devi rispondere. Ce l'hai? Sei un negozio
6: ho
5: di animali, sì o no?
6: Non ho polli.
5: Ho capito.
6: Io vendo... non ho polli.
5: Ho capito, ma mi devi rispondere. Ce l'hai? Sei un negozio
6: ho
5: di animali, sì o no?
6: Non ho polli.
5: Ho capito.

0: scarabocchiano?
1: Sì, ce li ho, le ossa grosse, ma non di pollo.
0: Perfetto, allora passo a prenderle magari nel pomeriggio. Vengo a prendere magari un osso o due, va bene?
1: Però sono, ti ho detto, di manzo o di maiale, non ho di pollo. Cioè di pollo non
0: manzo,
1: ho
0: ossa, manzo.
1: Grandi per una tigre, come dici tu.
0: Signorina, manzo va benissimo, la ringrazio. Perfetto.
1: Va bene.
0: Allora passo oggi pomeriggio, gentilissima.
1: Salve.
0: Salve, grazie. Grazie, salve.
2: Ma che telefonate sta?
3: Che persona è?
2: Ma lei a un certo punto ha cominciato a registrare, quindi lei ha cambiato tono perché te la voleva mettere in culo e tu gliel'hai messa in culo perché dice finissimo.

0: Sì? Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a ballare il tango. Ricordi, Troiona?
0: Ah, Potito! Certo, il tango, certo. Scendo subito, dammi solo 2 minuti, finisco di incipriarmi il naso e scendo.
1: Tu cazzo ci mette a incipriarsi il naso? Chi è la sorella di Mazzoli? Bella questa.
0: Sì? Chi è?
1: Potito, Potito! Chi cazzo deve essere? Potito!
0: E questa sì che è una sorpresa! Potito! Quanto tempo!
1: Ma quanto tempo il cazzo! Sono 2 ore che ti aspetto! Dobbiamo andare a ballare il tango, dai!
0: Ah, giusto, giusto! Scendo subito, dammi solo 2 minuti. Faccio 100 origami con il DNA di Muflone e arrivo.
1: Il DNA... Porca puttana troia, ladra bastarda, e io perché lo stronzo sono io, Potito, che vengo a citofonare tutti i giorni a questa troia.
0: Sì? Chi è?
1: Gli zingari!
0: Bella zingari, vi apro, salite! Intanto tiro fuori i profilattici!
1: Ma come? Ma gli zingari li fai salire? A me no! Sono Potito!
0: Ah, peccato!
1: Come peccato? Ma che... Che faccio? Salgo? Usiamo quei preservativi che ho comprato al caffè Mango.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ho detto no. Scendo io. Dammi solo 2 minuti che sto cercando di rovesciare il governo del Venezuela promettendo pompini a destra e a manca.
1: Porca puttana, ladra bastarda, troia, e lo stronzo sono io che invece di andare a puttane vengo qua.
0: Sì? Chi è?
1: Scendi, cazzo! Troia! Scendi, infame, puttana!
0: Don Umberto? È lei?
1: Ma come Don Umberto? Ma che parrocchie frequenti? Sono Potito! Ballare il tango! Porco...
0: Ah, Potito! Certo, scendo subito! Dammi solo 2 minuti, guarda. Giusto il tempo di insegnare al mio pesciolino rosso come usare PowerPoint per impressionare le trote e arrivo.
1: No! Basta, ora mi arrampico e l'ammazzo. No, l'ammazzo! L'ammazzo! Vado in galera, ma l'ammazzo!
0: Uff, eccomi! Ce l'ho fatta! Andiamo!
1: È scesa! È scesa, miracolo!
2: Mani in alto, Cinzia! Sei in arresto per aver tentato di rovesciare il governo del Venezuela a forza di pompini! Mani in alto, porco...
0: Oh, peccato! Volevo andare a ballare il tango! Vabbè, aspettami qui, Potito. Sono certa che il mio avvocato mi farà uscire in 2 minuti.
1: Puttana! Puttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is a zoo. This is a zoo.
3: Vai,
4: dai.
5: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
7: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
8: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
9: Pronto?
8: Sì?
9: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
8: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
9: Vera, ma che, come si chiama quello del programma? Sì.
8: Tieni in mano che ti viene duro.
9: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
8: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
9: Ma tu adesso fare programma nuovo?
8: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
9: Ah, simpatico, tu forte.
8: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
9: Sei quella di tua madre.
8: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca c***o c***o di c***o di tua madre.
6: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
10: Pronto, sono Angelo.
8: Oi, Angelo, dimmi.
10: Ascolta me.
8: Sì.
10: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
8: No, niente, non abbiamo fatto niente.
10: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
8: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
10: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: ma ti fai preso per il culo.
10: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? A Geri, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
10: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Lo faccio io. Ma che c'è?
10: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
10: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, hai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
10: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa Alberto.
10: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
9: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però a Gianni, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.

0: Lo Zodi 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: grande giorno nel quartier generale di Mediaset, la società a delinquere di supereroi senza morale né ideali. Oggi infatti è prevista la conferenza stampa per la presentazione dell'attesissimo libro autobiografico di Salva Lender, intitolato Lazzaro, alzati o ti Lazzaro.
1: Allora, fra poco arriveranno i giornalisti. Ecco come propongo di fa. Parlo io e solo io. E chi non sta zitto lo Lazzaro. Favorevoli?
2: Io!
3: Non sono capace a parlare! Questa è una frognafonia!
1: Contrari?
4: Salva Lender, magari un po' di esposizione anche per gli altri non sarebbe male, no?
1: Risposta sbagliata!
5: L'ha laserato, cazzo!
3: Chissà se si possono fumare le ceneri!
1: Ecco i giornalisti, state nell'ombra, il palcoscenico deve essere tutto mio.
6: Sono Massimo Cirrosi del Messaggero di Rho. Ecco, un titolo singolare, quello della sua autobiografia. Ci sono dei motivi particolari dietro la sua scelta.
1: Ottima domanda. Il libro si intitola Lazzaro, alzati o ti Lazzaro, in ricordo del periodo in cui io e Gesù andavamo a zonzo per la Galilea a far miracoli e a combattere il crimine.
6: Mi scusi, quindi lei vorrebbe farci credere che ha conosciuto Gesù?
1: Esatto, sono proprio io che l'ho scoperto. Quando l'ho incontrato faceva l'acrobata nel circo di famiglia. Sono io che gli ho dato il costume, la maschera e l'ho accolto nella mia villa di Gotham City.
7: Scusi, ma questa sembra più la storia di Robin che quella di Gesù, mi perdoni.
1: Beh, in effetti si può dire che io e Gesù eravamo un po' come Batman e Robin. Cioè, io facevo Batman, ovviamente.
8: Mi scusi, c'è qualcosa che non mi torna. Lei ha solo 42 anni, è impossibile che abbia conosciuto Gesù, che è morto quasi 2000 anni fa. Lei, me lo lasci dire, lei è un bugiardo.
1: Osi darmi del bugiardo? E io del Lazzaro. Prossima domanda.
0: E il secondo capitolo si intitola La notte che ho sverginato Wonder Woman. Ecco, può parlarci di come l'ha conosciuta?
1: Certo, era notte, pioveva a dirotto. Avevo appena salvato un gruppo di bambini dall'incendio di un orfanotrofio.
0: Ma se pioveva a dirotto, come ha fatto a prendere fuoco?
1: Niente interruzioni. Come stavo dicendo, avevo appena salvato delle suore dal crollo di un ospedale.
3: Ma mi scusi, ma non aveva detto che era l'incendio di un orfanotrofio?
1: Però, se continuate a contraddirmi, qui mi tocca fare una strage. Oh, dicevo, dopo aver salvato dal naufragio quella nave dei profughi, sento piangere una donna. Era Wonder Woman, si disperava perché era convinta di non poteva più orgasmi. Allora l'ho baciata dolcemente sulle labbra e si è messa a squirtare per tutta la piazza, giuro!
0: Ci siamo permessi di verificare la cosa con la stessa Wonder Woman. Lei dice di non averla mai conosciuta.
1: Ma voi non ci tenete proprio alla pelle, eh? Bene, ultima domanda.
9: Sì, ecco, signor Salva Lender. Qui a pagina 666 c'è scritto che l'anno scorso lei ha salvato il pianeta dalla distruzione. Ci può raccontare i particolari?
1: E con piacere. Beh, mi ero svegliato coi coglioni girati e mi sono detto: ma sai che quasi quasi Lazzaro tutto il pianeta? Ma poi mi sono ricordato che avevo un appuntamento con Moana Pozzi e ho lasciato perdere.
9: Ma questo è impossibile. Moana Pozzi è morta da 30 anni.
1: E allora valla a trovare! Bene, direi che può bastare così. Propongo di andare tutti a cena e offrite voi. Favorevoli?
10: Io!
8: Che bella idea!
3: Che dolce gli altri! Posso pagare in contanti per essere moderno?
11: Posso pagare col mio cuore!
1: E contrari?
12: Ma mi scusi, non dovrebbe essere lei ad offrire, si festeggia e...
1: Ma allora siete proprio de goccio!
4: Fatto bene, era un taccagno.
3: Sì, ma non voleva sempre fare alla romana, anche al funerale di sua madre.
13: Questi sono The Zois nello zoo di 105.
1: Un milione a me.
13: Welcome to the zoo. Lo zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ciao Trimoni, sono Stefano da Foggia. A parte che vi amo, ma dovete distruggere il mio amico Carlo, che si beve 1 milione di limoncelli al giorno. Qualche mese fa i carabinieri gli hanno ritirato la patente e adesso deve andare all'ASL a pisciare tutti i mesi. Solo che lui continua a bere e se ne fotte. Fatelo cacare sotto. Per il suo bene, ovviamente. Round 1.
1: Pronto?
2: Salve, la chiamo dall'associazione Amico Saber di Milano. E lei è stato inserito all'interno di questo programma di riabilitazione per alcolizzati gravi.
1: Sì.
2: Quindi sostanzialmente le volevo semplicemente dire le località in cui dovrà fare queste sedute per i prossimi mesi, insomma.
1: Ma perché devo fare queste cose qua?
2: Beh, perché il suo contatto ci è stato fornito dai carabinieri di Foggia e abbiamo visto la sua situazione, che effettivamente si trova in una situazione abbastanza grave di alcolismo e deve fare queste 111 sedute.
1: No, vi state sbagliando.
2: Ma scusi, lei è il signor Carlo di Foggia?
1: Sì, ma vi state sbagliando.
2: No, guardi, io c'ho qua la pratica già avvenuta.
1: Ma non è, cioè, no, state sbagliando, ho sbagliato voi i carabinieri di Foggia, non lo so.
2: Allora, mi scusi, adesso un attimo. Allora, lei è il signor Carlo nato a Foggia il 1995.
1: Sono io.
2: Allora non ci siamo sbagliati. Lei deve fare queste 111 sedute di riabilitazione. Anche perché qua ci ho segnato che le hanno ritirato la patente con una sanzioncina anche.
1: A me ne hanno ritirato la patente, sono andato a fare le analisi e me l'hanno ritirato la patente.
2: Ma comunque deve fare questo corso di riabilitazione.
1: Non devo fare nessun corso di riabilitazione, perché sennò me lo diceva l'altro di Foggia.
2: Aspetti un attimo.
1: Io non so lì, non so niente, io parlo direttamente con l'ASL. Quando c'è il problema della patente, vado all'ASL, al massimo dei carabinieri, alla prefettura di Foggia.
2: Allora, senta, aspetti un secondo, che non vorrei che ci fosse stato un qui pro quo. Allora, le passo l'ingegner Paccotti, che almeno le spiega la situazione.
1: Guardi, secondo. Dicendo,
2: aspetti un secondo.
1: Io c'ho un po' da fare.
3: Round 2. Sì, pronto, buongiorno, sono Paccotti, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, che problema c'è?
1: Il problema ce l'avete voi, non è che sono io.
3: No, noi non abbiamo nessun problema, io credo che...
1: Ma neanche io ho problemi.
3: No, il ragazzo penso che l'abbia chiamato per fissare gli appuntamenti per le sedute riabilitative.
1: Non devo fare nessuna seduta, avete capito?
3: No, lei deve fare queste sedute, ci è stato consegnato il suo nome dai carabinieri del reparto di Foggia e secondo le nuove norme del codice della strada ciò che segue al ritiro della patente sono queste 111 sedute.
1: No,
3: scusi, abbia pazienza,
1: sono andato a parlare con l'altro, so che segue, me l'ha detto l'altro, sì, non voglio questa... dire, non so neanche chi cite. Quindi
3: allora, noi siamo dell'associazione Amico Sober e siamo
1: mi fa piacere che cite l'associazione Amico Sober.
3: Innanzitutto abbassi la voce, perché se ha già cominciato a bere dal mattino vuol dire che lei ha un problema grave, perché questa aggressività è tipica dell'alcolizzato che ha bisogno di bere a quest'ora del mattino. Lei ha un problema.
0: Quella cisterna di Carlo non risponde più alle nostre chiamate. Ma noi abbiamo il numero del fratello, Arturo. E visto che non riusciamo a passare dalla porta, beh, proviamo dalla finestra. Round 3.
4: Sì, pronto.
3: Signor... buongiorno, mi scusi il disturbo.
4: Buongiorno, mi dica.
3: Sì, buongiorno, sono l'ingegner Paccotti, chiamo da Milano, dall'associazione Amico Sober. Noi siamo stati incaricati dai carabinieri di Foggia di fissare delle sedute riabilitative per suo fratello che ha un grave caso di alcolismo, così ci è stato segnalato dalla SL. Abbiamo contattato suo fratello, ma è stato praticamente impossibile avere una relazione telefonica con questa persona perché adesso non riusciamo più a ricontattarlo ed è una cosa piuttosto grave. Cioè, noi non dovremmo voler ripassare la pratica ai carabinieri. Le volevo chiedere se personalmente lo può contattare e dire di risponderci al telefono, perché sennò noi dobbiamo far intervenire i carabinieri.
4: Ok.
3: Cioè, nel senso, noi siamo un'associazione che aiuta queste persone che hanno subito un ritiro della patente e sanzioni gravi legate all'alcol, secondo quello che dice il nuovo codice della strada. Però suo fratello, magari, non lo so, cioè, aveva dei problemi suoi, non lo so, è stato molto scortese. Abbiamo provato a ricontattarlo per fissare questi appuntamenti riabilitativi, che oltretutto sono gratuiti, cioè sono a carico della regione. Però non risponde più al telefono. Cioè, nel senso, se noi non riusciamo a ricontattarlo, dobbiamo passare il caso ai carabinieri. Le lascio solo immaginare le conseguenze.
4: Ho capito. Io comunque non vivo vicino a lui, comunque lo provo a contattare telefonicamente e glielo dico.
3: Guardi, se
4: comunque il numero è lo stesso.
3: Guardi, mi dispiace incaricarla di questa roba, però...
4: ma ci figuri, è per il suo bene, non è per il posto.
3: Sì, perché comunque, cioè, purtroppo quando ci arrivano queste segnalazioni vuol dire che si tratta di situazioni di alcolismo piuttosto pronunciate, e noi attraverso la nostra associazione con delle sedute riabilitative attacchiamo l'alcolizzato a questo macchinario che dà delle scosse elettriche e in corrispondenza delle sopracciglia, delle labbra, delle narici, e diciamo dopo circa 2 ore di scosse elettriche a diverse intensità, nell'85-90% dei casi l'alcolizzato al termine delle 111 sedute smette di bere, proprio perché diciamo è come il cane di Pavlov, la paura della scossa elettrica lo induce a non servirsi più dell'alcol, capisci?
4: Certo, anzi per carità la ringrazio, prova a contattarlo subito, lo provo a chiamare subito.
3: Grazie, se gli può dare uno squillo io magari provo a chiamarlo fra 5-10 minuti.
4: D'accordo,
3: la ringrazio molto, lei è molto gentile. Un abbraccio, buona giornata, grazie, salve. Fratello del demonio, sto qua, porca puttana. L'altro è una merda, questo qua è una persona di una gentilezza esemplare.
0: Dopo un quarto d'ora di squilli a vuoto, il nostro ubriacone decide di rispondere per farsi dare il colpo di grazia. Round 4.
1: Pronto?
3: Sì, pronto, signor. No, sono l'ingegner Pacotti.
1: Oh, ingegnere, mannaggia.
3: Ha smesso di bersi i limoncelli una presso all'altra, di festeggiare?
1: Sì, purtroppo sì.
3: Allora le facciamo queste sedute terapeutiche e la piantiamo di buttarci dentro i barili di rum, signor Carlo?
1: Il rum non mi piace.
3: Che cosa si beve? Cosa si beve lei?
1: Il limoncello.
3: Il limoncello e poi si mette alla guida?
1: Certo.
3: Ma le sembra il caso?
1: È come giusto che sia, perché se sto troppo sobrio non riesco a guidare bene.
3: Allora, che istituto assegniamo il suo trattamento, signor Carlo?
1: A questo grandissimo cazzo, come me.
3: No, questo grandissimo cazzo non era quello che pensavo. Scusi.
1: Sì, no, abbiamo fame.
3: Il suo grandissimo cazzo se lo può allegramente schiaffare nel suo piccolissimo culo, per quanto mi riguarda.
1: È quello che pensavo io, che è piccolo, sei grande.
3: Se è il culo grande è perché è appena stato inchiappettato dallo Zoo di 105.
1: Ho capito.
3: Adesso l'ha capito. Uno scherzo del suo amico Stefano, baccalone.
1: Baccalone io, lui o tu?
3: No, tu, che cazzo vuoi da me? Oh, mica, ci sei cascato con tutte le braghe.
1: Mannaggia, San.
3: Vai a pisciare, dai, vai a pisciare dentro un bicchiere.
1: Ciao.
3: Ciao, bello, un abbraccio, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il glande Super Minchia. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.
2: Amore, non chiedermi perché, forse complice il caldo, le donne che si spogliano e scoprono i seni, le cosce, i culi coperti da un leggerissimo strato di cotone. Ma c'ho una voglia biblica di aprirti il canale di Suez e cominciare gli scambi commerciali con la mia nave container.
3: Ma quale container? Sono 3 anni che fra le cosce hai un peschereccio marocchino in avaria agganciato agli scogli.
2: Uè, ma che non è colpa mia, è lo stress del lavoro che porta un pelo di calo di desiderio.
3: Ma se hai un negozio di oggettistica per mancini che incassa 30 euro al giorno, vedi meno clienti tu che una prostituta da 500 euro con la faccia di Rudy Zerbi.
2: Vedrai che un giorno i mancini saranno la maggioranza in questo paese. E allora, quando girerò in Bentley, sarò io a ridere. Comunque, c'ho voglia di scopare. Che si fa?
3: Ecco, tieni, questo è lo Scottex e questo è l'iPhone già su Pornhub. Sezione bocca culo con bisonti neri con gli occhiali. Divertiti.
2: Ma perché con gli occhiali?
3: Dai, che devo andare in ufficio. Slogati il polso e ci vediamo stasera.
2: Dai, amo, almeno proviamoci. L'occasione rende l'uomo porco. Come un rapper in camerino che finalmente trova una fan disposta a tutto, ma che non puzza di sudore.
3: Sai che adesso che mi dici sta roba del rapper mi hai stuzzicata. Facciamo il gioco del famoso e della fan? Piccantissimo.
2: Sì, dai, da chi vuoi che faccia finta di essere? J-Ax, Fedez, Favi J, Marco Mazzoli. No, aspetta, Marco Mazzoli no.
3: Placido Domingo.
2: Placido Domingo? Ma chi è, il tenore di 80 anni?
3: Quanto mi eccita con il vocione, mi ricorda quando studiavo flauto e il mio maestro di musica mi ha insegnato il giro armonico di Si, La, Do.
2: Che figata, amore mio! Anche io ho studiato flauto! Arpeggi?
3: No, ho ingoiato!
2: Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo, di qualcosa ed esci dall'imbarazzo, di qualcosa ed esci dall'imbarazzo! Mi fai un pompino?
3: Certo, Placido, per te questo ed altro, ma solo se mi fai un do di petto.
2: Uè, Cinecittà, ma che livello di medesimazione c'hai? Io ci provo.
4: Oh, dai, ciuccia la caramellona, dai! Oh, ciuccia la caramellona, dai! Vieni qua, ciuccia!
3: Ma cosa caramella, ciuccio? Qui è rimasto solo l'incarto! Lo sapevo che la chitarra era senza corda ed io che mi ostino a darti retta!
2: No, amore, aspetta! Io ho una soluzione! Vedrai che questa volta avverrà!
3: Ma chi?
2: È lui! Il salvatore dell'amore! La soluzione definitiva alle crisi coniugali! La minchia con intorno un uomo!
3: Veramente vuoi provarci?
2: Spostati e apri la finestra! Questa volta verrà! Assieme! 1, 2, 3!
5: Aiutaci, Super Minchia!
6: Da qualche parte in Nevada, negli Stati Uniti d'America, in una base segreta sotto il deserto.
7: Comandante, ci sono degli sviluppi nelle attività cerebrali.
8: Faccia vedere. Ma com'è possibile? È come se si stesse svegliando dallo stato di ibernazione criogenica. Siamo sicuri che non ci sono degli errori?
7: No, comandante, non ci sono margini di errore. I dati sono presi in real time dal sistema centrale di controllo di criogenizzazione.
8: Dannazione! La sua voglia di scopare le donne di altri è più forte di qualsiasi forma di sedazione. A che punto siamo col rinforzo contenitivo della sua minchia?
7: La struttura di adamantio per ora regge, ma non credo che un'altra erezione possa essere contenuta.
8: Informate subito il presidente!

0: Ecco, generale Schultz, cosa c'è di così urgente da disturbarmi mentre sto discutendo con il rappresentante delle Nazioni Unite?
1: Super minchia, signore.
0: Chi? Il bel cazzo addormentato? Che succede? Dovete rimboccargli le copertine?
1: No, presidente.
0: Generale, mi sta facendo perdere tempo! Perché questo tono? Parli!
1: Si sta svegliando.
0: Cosa?

0: Super Minchia Revenge. A luglio. Nello zoo di 105.
1: Amore, non funziona! Proviamo a gridare meglio dalla finestra! Magari ha cambiato qualche parola d'ordine! Proviamo a essere più specifici!
2: Sì, hai ragione! Proviamo! Ho anche già fatto il bidet!
1: Super Minchia, ti aspetto! Vieni a scopare mia moglie! Hai capito, Super Minchia? Ti aspettiamo! Vieni a scopare mia moglie!
3: Ma che cazzo le gridi? Ti scopo io la moglie, cornuto! Basta che mi fai dormire!

0: Ciao stronzi, dovete fare uno scherzo a mia madre, che non è proprio un'aquila. Qualche settimana fa abbiamo fatto una grigliata con gli amici nella casa di campagna. A un certo punto una famiglia di vicini albanesi si è lamentata che li stavamo affumicando. E se questa semplice lite condominiale stesse per finire in tragedia? Pensateci voi e picchiate duro. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono il maresciallo Tenace, la chiamo dalla prefettura di Milano Sud, buongiorno.
1: Sì.
2: Niente, le spiego molto semplicemente il problema. Allora, a carico suo c'è pervenuta una denuncia seguita da un'ulteriore denuncia da parte di questo Daitan Boromir per una questione relativa dei fumi nelle vostre unità abitative. Insomma, lei ha questi vicini albanesi?
1: Oddio, mi viene la grigliata che ha fatto mio figlio.
2: Non ho capito, scusi.
1: La grigliata che ha fatto mio figlio a casa di mia mamma. Sì, mi dica, ho capito adesso, mi dica.
2: Lei è la mamma di chi?
1: Di me, di Marco.
2: Però la denuncia non è a carico di Marco, è a carico di Angela.
1: Certo, perché sul campanello c'è scritto Angela Luisa, perché la casa a me è intestata.
2: Da.
1: Non sapevo niente di questa cosa qua io, eh.
2: Ma infatti io l'ho chiamata perché, guardi, quando si tratta di queste beghe con gli stranieri c'è sempre, insomma, noi alziamo sempre un pochino le antenne perché il signor Boromir tra l'altro non è neanche incensurato e quindi ha dei...
1: Ma che vada a fare un culo l'albanese di merda. Dica, adesso ho capito tutto, mi dica.
2: No, mi deve dire lei che cosa è successo, dopodiché vediamo che si può fare con questo Daitan Boromir, perché... Cioè...
1: Allora, la casa a me è intestata.
2: Sì.
1: Ok?
2: Sì.
1: La casa è disabitata.
2: Sì.
1: Perché era di mia mamma, mi è venuta a mancare 5 anni fa.
2: Mi spiace.
1: I ragazzi vanno d'estate a fare la grigliata.
2: Sì.
1: L'ultima grigliata risale a Pasquetta. E questo glielo posso garantire.
2: Ecco.
1: Fumi di grigliata, ma c'è una distanza che saranno 300 metri dal cortile al condominio.
2: Beh, questa è una cosa che comunque verificheremo con la squadra,
1: certo,
2: mobile.
1: Assolutamente sì.
2: Questa casa ha una struttura fissa atta a grigliare?
1: No.
2: Quindi non c'è un'autorizzazione.
1: No, l'hanno fatto i ragazzi.
2: Come fanno i ragazzi? Sì, signora,
1: ecco.
2: Però sì, io capisco, sono stato ragazzo anch'io, ci mancherebbe altro. Però se questa grigliata in qualche modo ha turbato la pace del signor Boromir, qui comunque la denuncia.
1: Ma scusi un attimo, ma invece di denunciare non poteva affacciarsi alla finestra e dire ai ragazzi di smetterla?
2: Signora, ma secondo lei io posso rispondere a questa domanda?
1: Sto facendo un discorso logico con lei.
2: No, mi rendo conto, signora, però qua il signor Boromir è venuto per ben due volte a sporgere denuncia, ha detto che si è lamentato, non ha tenuto da voi di smettere con queste grigliate che gli affumicano casa, dice che c'è anche dei bambini piccoli che soffrono di asma. Oltretutto il signor Boromir, come le dicevo, ha dei precedenti penali, ha un porto d'armi, però appunto io volevo capire da lei che ci sono stati dei precedenti con questi vicini, c'è la possibilità
1: ma
2: di
1: assolutamente
2: una...
1: assolutamente no, la casa è disabitata.
2: Ma signora, la casa è disabitata, ma qualcuno ci abita il signor Boromir con la famiglia e il bambino asmatico qua.
1: No, forse non ha capito, io sono in una villetta per conto mio, il palazzo è confinante con il garage.
2: Sì signora, ma se il palazzo è confinante e salgono i fumi, il signor Boromir col bambino cardiopatico lì asmatico, quello che è, e c'ha ragione il signor Boromir.
3: Buongiorno maresciallo.
2: Buongiorno, si accomodi un secondo che sto parlando
1: con la signora. Ma non sto dicendo niente in merito, però io la lamentela a chi è andata, cioè io non ero presente in quel momento lì,
2: signora,
1: c'erano
2: però,
1: gruppi dei ragazzi.
2: Però lei è l'intestataria della casa e lei deve rispondere penalmente, poi se
1: ma
2: vuole.
1: Ma certo, assolutamente sto prendendo atto di questa cosa, che però non ne sapevo niente, sto capendo cosa mi dice.
2: No certo, però dal punto di vista penale la responsabile è lei, tra l'altro avete acceso un fuoco non autorizzato e questo oltre a una sanzione pecuniaria che adesso andrà quantificata, ma siamo tra i 400 e i 600 euro per la nuova direttiva contro gli incendi boschivi.
1: Ma siamo pazzi, cioè veramente.
2: Lei, scusami, affumica il signore albanese che è qua con me. Stia fermo, stia fermo, signor Boromir.
3: Che è la signora?
2: Sì, un secondo. Capisce, signora? Adesso il signor Boromir è qua con me, noi l'abbiamo invitato per vedere se bonariamente a distanza si può risolvere la questione. Adesso l'ascolta anche il signor Boromir.
3: Buongiorno, signora.
1: Sì. Buongiorno a lei.
2: Ecco,
1: guardi, allora io sono dispiaciuta del fatto. Non ero a corrente di questa cosa del suo bambino e ne sono risentita anche perché sono un sanitario e lavoro in ospedale, quindi so di cosa sta parlando, non sono una stupida. Mi dispiace.
3: Stupido chi?
1: La cosa che...
2: No, stupida lei, dice. No, lei ha pensato che gli avesse dato.
1: Io lo sto dicendo a me.
2: La signora è stupida.
1: Ho capito del problema del bambino. Me ne dispiaccio.
3: No, io allora io accetto scuse, ma comunque deve pagare 500 euro.
1: Non è un problema. Pa- passo stasera, cosa le posso dire?
2: Benissimo, d'accordo. Allora, per quanto riguarda, lei è contento così, signor Boromir?
3: Vabbè, però comunque tutti i bambini miei si sono spaventati anche per tutto quel fumo che c'era.
2: Lei, secondo me, dovrebbe ritirare la denuncia.
3: Sì, ma ci prendevano anche in giro, no, io non ritiro la denuncia.
1: Ma guardi che non ero io sono dispiaciuta, ma in quel contesto era un gruppo di ragazzi. E questa cosa, non, guardi, a livello familiare mio va a finire male.
3: No, sono che va a finire male?
2: No, non si scherza.
1: Ma non con lei, con mio figlio sto parlando.
2: Però il signor Boromir qua nella prima denuncia dice che i ragazzi lì della grigliata lo hanno insultato con insulti razzisti. Dicevano torna al tuo paese,
3: sì, albanese di merda. Continuavano a dire quello, torna al tuo paese, albanese di merda. Ma come ti permetti?
1: No,
3: ma io vengo sotto lì, figlio di puttana, pezzo di merda. Ma chi ti permetti? Ma guarda te, io sono uno che lavora qua, si fa un culo così tutto il giorno.
2: Tenga a posto le mani.
3: Scusi.
1: Ho capito benissimo. Vorrei solo che si risolvesse e le porgo le mie più sentite scuse. Io non ero presente, non sono quel tipo di persona per discolpa di mio figlio. Non si preoccupi che sarà in punizione minimo un mese.
2: Ma si vede che appunto lei non è il tipo, però non si è presa cura dell'educazione di suo figlio, che dà dell'albanese
1: non
2: di merda.
1: Non mi sono presa cura?
2: No signora, evidentemente se il figlio brucia le cose, affumica i bambini e dà dell'albanese di merda a un lavoratore.
1: Adesso io non so se era lui in prima persona o se era il gruppo dei mentecatti che aveva assieme.
2: Era lui, signora, io sono sicuro che era lui, perché è lo stesso che le ha commissionato questo scherzo nello Zoo di 105.
1: Voi siete delle merde. Voi siete delle merde. Cioè,
2: Angela,
1: io sono 105.
2: Angela, è uno scherzo di tuo figlio Marco.
1: No, vabbè, io sono il servizio.
2: Stai tranquilla. Non c'è nessun Daitan Boromir armato che ti minaccia, Angela.
1: Io vi odio tutti. Ah, io la massacro.
2: Ciao Angela.
1: Ciao. Vi ascolto sempre, un bacio.
2: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
7: Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
8: Pronto?
9: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito.
8: Che parla?
9: Questo è il servizio di tutela energia che le farà risparmiare un sacco di soldi.
8: Guarda, sono lei.
9: Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire. Sa parlare o sa fare solo dei versi? Signora vaffanculo.
8: Guarda, sono lei.
9: Ignorante bastarda.
7: Bene l'energia.
8: Pronto?
9: Buongiorno da Penel Energia.
8: Pronto?
9: Buongiorno da Penel Energia.
8: Pronto?
9: Signora, ma ce la fa?
8: Oh signor, cosa stanno facendo questi qui? Prendere in giro la gente.
9: Io sto solo facendo il mio lavoro.
7: Penel Energia.
8: Sì?
9: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
8: Ma è matto?
9: Pronto.
8: Cosa continui a dire pronto?
9: Signora, io ci rinuncio.
8: Chi è?
9: Sto pazzo.
8: Ma è matto da legare questo qui.
7: Bene l'energia.
8: Chi è?
9: Un altro stordito.
8: Chi è?
9: Sto pazzo. Sto pazzo.
8: Chi è?
9: Il servizio automatizzato di Bene l'energia.
8: Mamma.
9: Spero che vi tolgano la pensione a vita.
7: Bene l'energia.
9: Buongiorno signora, questo è il servizio di Penel Energia che le permetterà di risparmiare sulla prossima bolletta.
8: Chi siete?
9: Sono Tommaso Spattaculi.
8: Io non conosco.
9: Le ripeto, sono di Penel Energia. Prema il tasto gargamella per proseguire.
10: Dammi indirizzo.
9: Questo servizio l'aiuterà a risparmiare.
10: No, grazie.
9: Sono Basito.
7: Bene l'energia.
10: Oh. Sì.
9: Signora, possiamo incontrarci, così da poterle proporre un'offerta a vita.
10: Ma io ho 80 anni, che vuoi incontrare?
9: Se vuole risparmiare dica, sì, altrimenti dica tre volte, fru fru.
10: Ma sei pazzo?
9: Lei è pazza.
10: Ma dai, amore ammazzato.
9: Con la prossima bolletta ti venderai la casa.
7: Bene l'energia.
11: Oh. Buongiorno, chi è?
9: Buongiorno da Penel Energia. Buongiorno, questo è il servizio di maggior tutela.
11: Ah, perché io sono Stefano, il genero di Pietro. Voi con chi volete parlare?
9: Volevo parlare con lei.
11: Con chi volete parlare voi?
9: Le devo proporre un'offerta incredibile.
11: Ma noi non ci abbiamo tempo da perdere.
9: Il tuo tempo lo perderai alle poste a pagare le 15.000 cartelle che ti farò recapitare.
7: Bene l'energia. Oh.
12: Pronto?
9: Buongiorno da Penel Energia. Questo Buongiorno. Servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. Male. Malissimo. Ora ti ribalto.
12: Pronto?
9: Prego effettui la sua selezione.
12: Sì, una persona ignorante.
9: Male. Attivare il test di personalità.
6: Il test di personalità.
12: Sì, pronto. Ma, scusi, con chi lei vuole parlare? No, glielo chiedo a lei con chi vuole parlare. Con chi volevo parlare? No, è lei che si ama. No, sei un coglione. Tu sei un coglione. Sei un ignorante. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere. No, sei tu che chiami. Io non ti ho chiamato. Psichiatra, no, te sapevi in manicomio.
13: E un maleducato.
12: No, tu sei maleducata. Ma va a farti o metti in culo.
7: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
5: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto condendo per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti do
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche te.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io
7: qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guardi,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono tondolo.
5: E lei tondolo? C'è la cacciata al culo tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
7: Come lei?
5: Il culo tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
8: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono, chi sono, chi sono, chi sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sei un guerino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: mettete i petardi nel forno a microonde. E allora Miffy, siete pronti?
1: Sì.
0: Bene, cominciamo. Allora, ora fai tanto il figo che fai giovane, ma vedrai appena arrivano i 30. Piano, piano, piano. La matematica

0: la Terra generando l'effetto ferro in una reazione a catena che lentamente ci ucciderà tutti con questo riscaldamento globale fuori di testa. Allora, oggi ci fei, domani chi fa? Piano piano, quelli che dicono che lunedì inizia la dieta non specificano mai l'anno. È molto dolce e tenero l'amore che nostra nonna prova per nostro nonno da fettant'anni a questa parte, ma in verità è folo perché non ha mai provato un altro cazzo. E ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, lo fo anche quando.
1: Quando?
0: Anche quando.

mio preferito della canzone, ma ci abbiamo anche questa volta un grandissimo ospite, un artista che amano i giovani per via delle sue sonorità moderne, un genio della musica trap, della musica rap, techno, dance. Signore e signori, Angelo

0: Cosa ci canti?
1: Oh, trullallero, lallero, sono arrivato qui per cantarvi di una storia, una storia, una storia di un mio amico che è morto perché ha fatto sesso in piscina. Oh, lallero.
0: Va bene.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Alla promessa, le indagini sull'omicidio della madre della cameriera Nappa sono arrivate finalmente a un interessante punto morto.
1: Ci siamo, padre!
2: Guarda.
3: Interessante. Non ricordavo che la madre della cameriera Nappa fosse una nana a forma di cane.
1: E infatti non lo era. Questo è lo scheletro di un cane. Sembra un pastore tedesco.
3: Cosa c'entrano i preti nazisti?
0: Riesumando il cadavere della defunta, infatti, Don Alonso e compagnia bella trovano al suo posto i resti di un canide di piccola taglia.
1: Intendevo la razza del cane, Don Alonso.
3: I casi sono due. O tua madre era un cane, oppure... Dove sono i resti di tua madre?
4: Mi amor, me gusta il tuo cuerpo. Mi amor, te tocco la teta.
0: Ci mettono poco a capire che non si tratta di una chiattona di grossa taglia.
1: L'assassino deve averli spostati per non essere scoperto. Dannazione, era l'unico indizio a nostra disposizione.
3: No, Nappa, non è vero. Perché spostando il cadavere l'assassino ha commesso un gravissimo errore. Un errore che finirà per smascherarlo.
1: Davvero? E cioè?
3: Non sono mica un cretino. Se ve lo dico adesso, poi che cazzo facciamo nella prossima puntata?
0: L'assassino ha dunque spostato il corpo. Ma perché l'ha fatto? E soprattutto, qual è la geniale intuizione avuta da Don Alonso poco prima del suo immancabile malore di fine puntata? Non ci resta che scoprirlo.

0: Cameriera Nappa? Cameriera Nappa?
1: Sì, don Alonso? Mi hai chiamata?
0: No, cameriera Nappa. Mi piace ripetere il tuo nome ad alta voce quando mi infilo un cucciolo di drago nel culo.
1: Sì, don Alonso? Mi hai chiamata?
0: No, cameriera Nappa. Mi piace ripetere il tuo nome ad alta voce quando mi infilo un cucciolo di drago nel culo.

0: cosa parliamo? Cosa... Sei vago, non si capisce un cazzo, papà, spiegati.
1: Ma è ovvio, figlio Manuel con la barba. Primo, spostando il corpo l'assassino ha dimostrato di sapere dove fosse sepolto. Secondo, sostituendo il cadavere con quello di un cagnolino pensando che non ci saremmo accorti della differenza, ha dimostrato di essere un completo idiota. Terzo, ma non quarto, con questo sotterfugio ha confermato che un esame del cadavere ci fornirebbe un indizio sulla sua colpevolezza. Ergo, se troviamo il cadavere, scopriremo l'identità dell'assassino.
2: D'accordo, Don Alonso, ma come lo troviamo il cadavere?
1: Elementare, Nappa. Una volta smascherato l'assassino, sarà lui a dirci dove trovare il cadavere.
3: Scusa, padre, tu stai dicendo che per trovare l'assassino dobbiamo prima trovare il cadavere morto sepolto stecchito? Ma per trovare il cadavere prima dobbiamo trovare l'assassino.
1: Non lasciare che la logica offuschi la tua capacità di ragionare, figlio con le basette. Ovviamente, come prima cosa, dobbiamo risolvere il caso. Una volta risolto il caso, conosceremo l'identità dell'assassino e conseguentemente l'ubicazione del cadavere. Tutto chiaro?
0: Non sta in piedi, sta cosa, papà, cioè non c'ha né capo né coda come la grappa.
2: No, Don Alonso, lei sta farneticando. Temo che il suo ultimo malore le abbia provocato un serio danno cerebrale.
1: Non dire cazzate, gondoliera Nappa. Non sono mai stato così lucido in tutta la mia vita. Forza, mettetemi alla prova. Fatemi delle domande.
0: Va bene, papà.
3: Ti faremo qualche domanda per verificare che sia tutto ok.
0: Aspetta, una cosa difficile. Quando sei nato? Data di nascita tua, quando?
1: No comment.
2: No, Don Alonso, deve rispondere. Non può dire no comment. Che giorno è oggi?
1: No comment.
3: Dannazione, la cosa è più seria di quanto pensassi.
0: E ora che cazzo facciamo, cameriere Nappo? Nappa!
3: Non possiamo lasciare mio padre in queste condizioni.
0: Non possiamo! Cioè, è proprio anche brutto da vedere, cioè, no, non è neanche in dinti con la casa.
1: No comment.
2: Sì, però ora hai rotto il cazzo, Don Alonso, con questo no comment. Ma mi è venuta un'idea, signor Manuel. Se è stato il malore a renderlo scemo, forse un secondo malore lo farà tornare normale.
3: Ottima pensata, cameriera Nappa.
0: Facciamogli venire lo spavent cacarello. Dai, così gli viene un altro malore e proviamo, non so.
2: Ottima idea.
0: Terapia d'urlo. Non si è spaventato niente.
1: No comment.
2: Bubu, siete te!
3: Arriva la finanza, padre.
1: No comment.
0: Niente, non funziona anche questo.
2: Non
0: pure
2: funziona, signor Manuel.
0: Di solito sei caca.
3: Basta, ci rinuncio. Se vuole restare scemo, faccia pure.
0: Io vado a fare shopping, sono i saldi da H&M.
3: Ho sentito che a Lupi mi è uscita la
0: nuova colazione primavera. Che stagione è adesso?
1: No! Shopping a Lupi, no! Don Alonso! Don Alonso, malore, outfit, oh merda, ci sono, ho capito, ho risolto il caso.
2: Davvero, Don Alonso, ce lo dica la soluzione del caso, è la seconda volta che sta per dare la soluzione e poi cade in coma. Va bene la suspense, ma adesso sta esagerando.
1: No, te lo dico nella prossima puntata, ora... Devo finire di avere il mio malore. Il malore va gustato. Il malore è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
4: Don Alonso ricade in un lungo coma, mentre un rigagnolo di bava gli scende dalla bocca al pavimento. Il pubblico adesso è scosso. Vuole sapere di più e non vede l'ora di riaccendere la TV domani per sapere... Cosa succederà? Adesso che il pubblico è completamente rimbambito dalla mia suadente voce e dalla trama avvincente, ora scatta il momento della famosa pubblicità per stolti. Mentre attendi la nuova puntata della Promessa, corri sul sito donalonsooutfit.com e scopri i saldi di primavera. Come gli innovativi scaldacaviglia in lana di roccia delle Dolomiti a soli 2 euro o i favolosi pantaloni a scacconi e sportello posteriore per cambiare il pannolone contenitivo senza doversi abbassare le brache. Nuovo sito, nuovi scontissimi, www.donalonsooutfit.com. Don Alonso, moda primavera e sarai una persona molto bella e sincera.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signor

0: Nora e Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla
0: però.
2: This is the Zoo. Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Nikos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, voglio di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua, fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. Hey! 105.
17: Hey! Lo Zoo di 105.
18: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
19: Amici di Freedom, oltre il cortile, siamo alla svolta epocale del...
18: Freedom.
19: Ci sono mille cose.
18: Freedom.
19: Eccoci davanti all'antica porta del castello di Carimate. Un posto stupendo, ma ancor più stupenda è questa porta che, pensate, non viene aperta da decenni. Anzi, che dico, decine di anni, quasi 100, forse 1000. E noi, che abbiamo avuto il permesso specialissimo, oggi l'apriremo per voi con queste chiavi.
20: Scusi, permesso?
19: Prego, che fa?
20: Entro, sono in ritardo, la porta del mio ufficio, scusi, permesso?
19: Drone sulla figura di merda!
18: Freedom.
19: Come in ogni puntata di Freedom, è arrivato il momento di farvi conoscere un luogo stupendo del nostro stivale. Siamo nel centro di Perugia, città antica, dove oggi ci sono sedi universitarie e vie affollate di ragazzi in Erasmus che vengono da tutto il mondo. Adesso alzeremo un drone e vi faremo vedere dall'alto questo luogo di arte e cultura. Ecco, alziamo il drone e sorvoliamo la bellezza di questo centro storico incontaminato, ricco di bellezza e cultura.
21: C'è un ubriaco che ha vomitato sulla ruota del nostro track.
19: Dove? Ero impegnato a vedere quelli che pippavano sul muretto. Ammazza quanta socca c'è sta a Perugia. Che cazzo è, Ibiza? Secondo drone sulle universitarie che la danno facile.
18: Freedom.
19: Siamo in Egitto, nella piana di Giza, con il professor Nani Ammar.
20: Zoya was.
19: Santina Mar.
20: Zoya was, tu vieni sempre in Egizio e non impari mai il mio nome.
19: Senta, professor Guy Amnar, che ci mostra oggi?
20: Zaya was, mio nome è sempre lo stesso, Zaya was, Roberto.
19: Sì, sì, vabbè, Rein Ammar, ma dico, che ci fai vedere oggi? Una tomba inesplorata, uno scavo lasciato a metà per via di qualche maledizione.
20: No, oggi vediamo antico tunnel che porta dentro cuore di tomba del grande faraone Amutep.
19: Grande! Mitico Set Ammar, lei non si smettisce mai. Come si vede che c'è la mafia dei tombaroli nelle mani grasse e sporche d'olio di kebab?
20: No, mio nome è Zaya was! E quello che ha detto Roberto è molto offensivo. Quel luogo sacro, tomba di antico Amotep, grande faraone di seconda dinastia.
19: Sì, sì, ma dove stanno i mumioni?
20: Tomba è stata purtroppo saccheggiata molto tempo fa, ora c'è solo dipinte.
19: Ma che cazzo me ne frega dei disegnetti? La gente vuole vedere i mumioni, mica gli scarabocchi. E su, professor Fred Babam.
20: Zoya was!
19: Andiamo, Omar, che qua c'è sta un cazzo. Sembra la cantina di mio nonno. E manca le bocce di Verduzzo. Aia! Attento, Omar!
20: Perché tu, cameraman, tira testate contro il muro, ubriaco?
19: No, è il tormentone del programma. Si è già fatto due commozioni cerebrali quest'anno. Grande, Omar!
21: Grazie!
19: Andiamo, va, che c'è sta una puzza di umido qua che mi piace sul falafel.
21: Ciao, a festa di Mamet!
20: Zaya was!
21: Lo so, ti salutavo così, sono di Bari.
20: Kid Mort!
21: Ma che fai, offendi?
20: No, mio assistente si chiama Kid Mort, è del Basso Egitto.
21: Ah!
0: Freedom!
19: Ma adesso, professore, come sta?
3: Male! Quando la vedo, sto male!
19: Che si fa oggi? Si parla di mummioni?
3: Volentieri, se non mi tagliamo...
0: Freedom!
3: Ah, è vecchia questa ormai, lo
0: Freedom.
3: Sa che...
19: Lo so, ma a me fa sempre ridere tanto.
3: Cosa?
19: Tagliarla quando parla.
3: Ah, lo ammette, maledetto...
0: Freedom!
19: Alla prossima puntata di Freedom!
3: Ma non si vergogna!
0: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom! Oltre il cortile...
22: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
23: Lo Zoo di 105.
22: Attacchiamo, va!

0: alla promessa, è tempo di nuove avventure. Sostantivo femminile plurale, che significa vicende singolari e o inaspettate, che possono spaziare dalla ricerca di un forziere di colmo di buonipasto fino a tormentosi rapporti sessuali più o meno consenzienti con animali fantastici come il capricondor o l'anguilla dalla ciolla piumata. In questo caso, però, ci riferiamo a delle misteriose ed emozionanti indagini per omicidio. Stiamo parlando del provvidenziale quasi assassinio del giardiniere Paco, poi completato dallo stesso Don Alonso nel flashback che segue.
1: Assassino? Ma Don Alonso, e il giardiniere Paco non è morto?
2: Non è ancora morto. Lo vedi che fa fatica a respirare?
3: Padre, fa fatica a respirare?
4: Che lo stai stronzando, pa? Cioè, è proprio come il col di un dacchino. Basta strongolarlo.
5: Non respiro. Aiuto.
2: Bugia. Gli sto solo tenendo caldo il collo. Muori, merda.
1: Oh no, è muerto.
0: Ed ecco quindi che il magnate delle cravatte a un tanto al chilo ha finalmente per le mani l'eccitante avventura che tanto agognava.

0: Ma nuovi e pericolosi imprevisti si annidano dietro l'angolo. Di cosa si tratterà? Non ci resta che scoprirlo.
1: Ah, povero giardiniere Paco, così giovane e già così morto.
2: Padre, mi permetto di contraddirti. Il giardiniere Paco aveva la bruttezza di 82 anni, cioè una baracca cingiosa, senza denti, vecchi proprio.
1: Appunto, ci conoscevamo da una vita. Ah, quante ne abbiamo passate assieme, io e il giardiniere Paco.
3: E ne dubito, Don Alonso, e il giardiniere Paco era stato assunto solo ieri.
1: Ah, davvero? E allora con chi è che andavo a mignotte durante la guerra?
2: Quello è lo stallier Pablo, padre!
4: Lo hai fatto frustare a morte lo scorso Natale
2: come regalo di compleanno per Gesù! Regalo a sorpresa! Non se l'aspettava 2000 anni la prima sorpresa che gli fanno Gesù!
1: Ah sì, giusto. Vabbè, un povero vale l'altro. Ora allontanatevi dal luogo del delitto, per favore. Devo fare una cosa molto importante.

0: dall'orso, cosa fa? È impazzito! Perché fa la pipì sul cadavere del giardiniere Paco?
1: Fidati, cameriera Nappa, è quello che avrebbe voluto lui. Lo conoscevo bene. E poi così cancellerò le tracce che ho lasciato nel mio encomiabile tentativo di salvargli la vita. Non vorrete che venga ingiustamente accusato del suo omicidio, non è vero?
2: Scusa, padre, ma sono costretto a darti del coglione! A parte il fatto che il colpo di grazia gliel'hai dato tu.
3: Ma poi non credi che pisciare sul cadavere morto moribondo sia il modo migliore per cancellare le tracce?
1: Lo so benissimo che non è il modo migliore, figlio Manuel con la barba, ma la cacca l'ho già fatta la settimana scorsa.
4: Scappiamo, scappiamo, via via.
0: Che succede? Perché i dipendenti della Promessa fuggono tutti?
1: Tornate indietro! Vi pago per farvi prendere a frustate, non dal panico. Dannazione! Si può sapere cosa sta succedendo?
2: Guarda, padre, arriva
3: una jeep dell'esercito. Che bella, che motorone.
5: Buongiorno, Don Alonso. Sono il generale Fuggi Fuggi dell'esercito investigativo internazionale.
1: Il generale Fuggi Fuggi, ha detto? Capisco. Ora si spiega il perché del Fuggi Fuggi generale.
5: Ah, molto divertente, Don Alonso. Se è un po' più originale questa battuta, me la fanno tutti. Vedremo se sarà così spiritoso quando l'avrò portata in caserma.
1: In caserma? E perché dovrei andare in caserma?
5: Abbiamo ricevuto una telefonata anonima, Don Alonso. La nostra fonte dice di averla vista uccidere il giardiniere Paco.
1: Cosa? Non crederete alle fonti, spero. Ragioni un attimo, generale Fuggi Fuggi. Che motivo avrei avuto per strangolare il giardiniere Paco?
5: Ah ah! Si è tradito da solo, Don Alonso. Non ho mai detto che è stato strangolato. Presto, arrestatelo.
1: Lasciatemi! No, lasciatemi! Così mi stropicciate le braccia! Cameriera Nappa! Figlio Manuel! Diteglielo che sono innocente!
0: È stato lui!
3: Lui l'ha strangolato!
2: Visto, io l'ho strangolato!
1: Ah, traditori! Ma mi vendicherò! Vi strangolerò con le mie stesse mani, come ho fatto con il giardiniere Paco! Sono innocente però, eh? Innocente!
6: Come andrà a finire?
7: Come andrà a finire?
6: Scopritelo nei prossimi episodi di La Promessa.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può hackerare un libro. Vladimir Putin ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Atlantide. Vladimir Putin è così imponente che è stato partorito da due madri. Vladimir Putin può salvare gli animali dal diluvio infilandoli nel culo di Francesco Arca. Vladimir Putin è così contrario agli omosessuali che in Russia l'arcobaleno è marrone. Le scimmie vanno al cinema a vedere Il pianeta dei Putin. Vladimir Putin può battere un 5 col pugno chiuso. Molte coppie di sposi fanno la luna di miele, ma solo Vladimir Putin ha fatto un Saturno di Nutella e un Giove di marmellata. Vladimir Putin possiede una Barbie con la fregna e il ciclo mestruale. Una volta, con una pistola, Vladimir Putin ha raggiunto il centro della Terra sparando un colpo in aria. Negli anni Ottanta, Vladimir Putin si masturbava online con un Commodore 69. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Alla promessa. È tempo di grandi rivelazioni.
1: Ma quando sei nato? Da rinascita tua? Quando?
2: No comment.
3: No, Don Alonso, deve rispondere. Non può dire no comment. Che giorno è oggi?
2: No comment.
4: Dannazione. La cosa è più seria di quanto pensassi.
0: Reso scemo dall'abuso di Malori, l'elegante Don Alonso comincia a farneticare come un Ornella Vanoni ancora scopabile.
3: Temo che il suo ultimo malore le abbia provocato un serio danno cerebrale.
2: Non dire cazzate, gondoliera nappa. Non sono mai stato così lucido in tutta la mia vita.
0: Non sapendo bene che pesci pigliare, affidandosi all'antico adagio malore scaccia malore, il figlio Manuel e la cameriera Nappa gli provocano un ennesimo malore nella speranza di farlo tornare in sé o in qualcun altro.
4: Ho sentito che a Lupi mi è uscita la nuova
1: colazione primavera. Ma che stagione è adesso?
2: No, shopping a Lupi no. Don Alonso, Don Alonso, malore, outfit. Oh merda, ci sono. Ho capito. Ho risolto il caso.
3: Davvero, Don Alonso? Ce lo dica, ci dica la soluzione del caso. È la seconda volta che sta per dare la soluzione e poi cade in coma. Va bene la suspense, ma adesso sta esagerando.
2: No, te lo dico nella prossima puntata. Ora devo finire di avere il mio malore. Il malore va gustato. Il malore è un piacere. Se non è buono, che piacere è?

0: forza, Don Alonso, non ti tenga sulle spine. Sputa il rospo. Chi è l'assassino di mia madre?
1: Sì, papà, dai! Non sto nella pelle della curiosità, guarda! Si vede anche la carne che pulsa.
2: Dici il suo nome, padre.
3: Il suo nome? Ma chi ha detto che l'assassino della chiattona debba per forza avere un nome? Io no, di certo. Non sarai per caso suo complice, figlio Manuel con la barba? Figlio Manuel con la barba?
2: No, padre, non essere paranoico. Tutti hanno un nome.
1: Non solo le persone, anche gli oggetti hanno un nome.
3: Bugiardo, se è vero che tutte le cose hanno un nome, dimmi come si chiama quella cosa lì.
2: Quella è una sedia.
1: Padre!
3: Una sedia? Una sedia? E che diavolo di nome è per una sedia?
0: Don Alonso, lei è chiaramente ancora sotto sciocco per il malore. Che dica il nome dell'assassino, così poi possiamo chiamare un medico.
3: Va bene, il nome dell'assassino è... il nome dell'assassino è...
2: Avete sentito? Un vetro in frantumi.
1: Qualcuno è entrato in gas? Oddio, che paura! Io sono cassafobico!
3: Non saltiamo a conclusioni affrettate. Magari è solo un gatto randagio che ha sparato un calcolo renale dal cazzo colpendo la finestra.
4: Sono un intruso! Sono un intruso!
0: Oddio, che paura! Un intruso! Siamo in grave pericolo!
3: Non necessariamente, cameriera Nappa. Non tutti gli intrusi hanno cattive intenzioni. Per esempio, Babbo Natale o i ladri sono molto gentili.
4: Ho cattive intenzioni! Ho cattive intenzioni!
2: Ho capito. È un sicario mandato dall'assassino della madre della cameriera Nappa
1: per chiuderci la bocca per sempre! Ci vuole chiudere la bocca! Come faremo a mangiare i fonzi?
3: Non dire sciocchezze, figlio. Come fa a chiuderci la bocca per sempre? Prima o poi dovrà andare a pisciare, non credi?
0: Don Alonso, il suo malore l'ha completamente rincoglionita. Qui stiamo per finire tutti al creatore!
3: Quindi tu credi in un al di là, cameriera Nappa? E dici che anche lì potrò vendere i miei vestiti di qualità a prezzi bassissimi?
0: Sinceramente non ci tengo a scoprirlo, Don Alonso.
4: Mani in alto! Questo è un omicidio! Come avete potuto immaginare dal mio sigaro, sono un sicario! Mi manda il mister...
0: Mi scusi, signor sicario, sarebbe sigario?
4: Se... Sigario! Comunque mi manda il misterioso assassino della madre della cameriera Nappa per chiudervi la bocca per sempre!
3: E come credi di farlo? Noi abbiamo tre bocche e tu hai solo due mani!
4: Minchia, ma è diventato proprio scemo!
2: Gliel'avevo detto.
1: Quello che non le ho detto, però, è che è solo lui
2: a conoscere il nome dell'assassino.
1: Ah no, non ce l'ha ancora detto, ci tiene sulle spine! È come se siamo seduti su un cactus!
4: In questo caso non c'è bisogno di fare una strage. Sparerò solo a lui.
3: A lui? A lui chi? Si può sapere chi è questo coglione? Ah, hai sbagliato! Mi hai preso al cuore! Non alla bocca!

0: Lo Zoo di 105.
1: Attivazione assistente vocale in corso. Attendere, prego. Benvenuti nel sistema Sbidigudi, Antani, con scappellamento fotonico di Radio Mediaset. Il vostro assistente vocale Gervaso sarà a vostra disposizione a breve.
2: Buongiorno, sono Gervaso, assistente vocale scappellato del gruppo Radio Mediaset. Inserire codice schiavo. Codice schiavo inserito. Attendere, prego. Dal suo codice schiavo risulta programma radiofonico Lo Zoo di 105. Attendere, devo cambiare vocabolario per comunicare con voi. Vocabolario basico inserito. Linguaggio modificato a livello base, cultura, livello, Cuba, prima elementare. Dai, che cazzo volete? Richiesta ricevuta. Volete sapere chi cazzo potete ospitare nel vostro programma di merda? Ricerca in corso. Attendere, prego. Valentina, ma mia figa digitale, vi farà l'elenco degli ospiti che voi potete avere.
1: Gentile Zoo di 105. A differenza degli altri programmi di Radio Mediaset, il vostro elenco di ospiti è molto ridotto. Mentre Battaglia e la Leotta possono spaziare da Lino Banfi a Bill Gates, fino ad arrivare a Dio. Voi avete una lista leggermente più ristretta. Premere il tasto frusta per elenco ospiti disponibili per Zoo di 105. Elenco ospiti disponibili per Zoo di 105. Peppino il meccanico di Afragola. Tuzio, l'arotino di Salerno, che vede i fantasmi di Toto e Peppino. Sandrone, il ragazzo col problemone. Ivanka, la storpietta di Teramo. Letizia Puccioni. Claudio Mazzoli e la storia dei Bonghi. Il sosia di Pippo Baudo. Prego, fai la tua scelta. Dai, dai, dai, scegli cazzo, dai, che ho il dentista tra poco. Non hai scelto. Mi dispiace. Tempo a disposizione terminato. Buona giornata. Merde.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano
12: non
10: vieni
12: puoi fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
10: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra! Poi vedrai quando hop hop che mi faccio!
13: L'ispettore Gadget.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub. Pornbub. Pornbub.
17: Vai via?
18: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
17: Quando stai via?
18: Non lo so, un'ora?
17: Perfetto!
18: Ci vediamo dopo allora!
17: Mi dedico a due cose!
18: Sì, lava i piatti!
17: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
19: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
20: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
17: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
20: Burro e acciughe.
17: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
20: Ostriche e champagne.
17: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
19: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
20: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
17: Sì.
20: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
17: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
20: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
17: Senza tette bel culo, vai vai. È così che si mangia la figa.
19: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
19: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
17: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
20: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
17: Puttana.
20: E intendo proprio qualunque cosa.
17: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
17: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
20: Molto volentieri.
17: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
20: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
17: Oh, dai, ambrogio foga.
20: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
17: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
17: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
17: Sì, spaccagliela sta bastarda.
20: Andrea, prendimi ora.
17: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
0: Fermi tutti.
17: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
17: No, dove vai?
20: D'accordo, ma sbrigati.
17: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Oh, cazzo.
17: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
17: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
17: Ma che schifo.
0: Aria.
17: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
20: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
17: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
20: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
17: Non se l'ha anche lavato.
20: Sì.
17: Dai.
20: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
17: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
17: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
20: Sì, più o meno.
17: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
17: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
20: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
17: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
20: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
17: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
20: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda. Mi viene da...
17: Oddio,
20: anche a me.
21: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
20: Con l'happy ending.
0: Vaffanculo, puttana.
17: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
22: Amore, sono tornata.
17: Meno male.
22: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
17: Quello che avanza del mio cazzo.
22: Sembra un'ostrica.
17: L'ho presa su Amazon.
21: Valuta il film.
17: Una merda.
23: Porn Bob. The spiration is in the fic.
24: Lo Zoo di 105 presenta La favola di Nonno Giovanni.
25: Nonnino.
26: Ma Enrichetto, ciao, ma non sei a scuola?
25: No, nonnino, è domenica.
26: Domenica? Ma quanto ho dormito?
25: 3 giorni. Papà pensava fossi morto e ha chiamato un signore per prenderti le misure. Poi ti sei mosso, si sono spaventati tanto, hanno detto le cose brutte che non si dicono alla moglie di Dio. E il signore con le mosche è andato via.
26: Accidenti! Ma come mai ho dormito così tanto? Ma non è normale! Avevo solo bevuto quel caffè che mi ha offerto il tuo papà. Il tuo papà? Sto figlio di puttana di un delinquente sta a vedere che mi ha messo il sonnifero nel bicchiere, quel maledetto canaglia di merda!
25: Di che parli, nonnino?
26: Niente, niente, so io. È il tuo babbo che sta scherzando col fuoco, ecco.
25: Mi racconti una storia?
26: E va bene, Enrichetto, dai, mettiti buono buono che ti racconto una bella storia. C'era una volta, nei mitici anni Ottanta, in un paese americano, un ragazzo piccolo come te che si chiamava Timmy. Timmy era un bravo bambino che faceva fatica a fare amicizia e passava le sue giornate da solo a giocare con i videogiochi nelle sale giochi.
25: Cosa sono le sale giochi? Con le palloni? Coi palloni?
26: No, le sale giochi sono delle grandi stanze con tante PlayStation giganti, più o meno.
25: Che figo!
26: Sì, bello. La tua mamma è lì che ha conosciuto quel maledetto figlio.
25: Male cosa?
26: No, mal bravissimo del tuo papà, lui, insomma.
25: Ah.
26: Ma torniamo a Timmy, che è meglio. Allora, un giorno Timmy, mentre stava giocando al suo videogioco preferito, improvvisamente venne aggredito da un gruppetto di bulli.
25: Sì, dai, così.
17: Uè, dimmi sfigato ciccione.
1: Cretino stupido, cosa fai qua?
25: No, che volete da me? Oh.
1: Ups, il gioco si è spento.
2: Capita.
25: No, erano gli ultimi centesimi che avevo. Stavo facendo un record.
17: Ops, è caduta anche la tua Coca-Cola New.
25: Lasciatemi in pace, dai, vi prego, lasciatemi in pace.
17: Ops.
25: Cosa?
1: Ti sei mosso! Paghi un pugno!
25: Aia! Aia, cattivo, mi hai fatto male!
3: Ehi, mascalzoni, lasciate stare quel bambino grassaccio!
17: Scappiamo, c'è un adulto contrariato!
3: Stai bene, bambino?
25: Sì, ma non ho più soldi per giocare, nemmeno la mia bibita!
3: Accidenti, canaglie! Tieni, ecco, questi sono i soldi che ho raccolto prima facendo le elemosine. E questa è una caramella!
26: Già, Enrichetto, quel signore era un senza tetto e dopo aver aiutato Timmy ci diede gli unici spicci che aveva racimolato per mangiare.
25: Ma nonno, il signore senza tetto come avrebbe mangiato poi?
26: Appunto, è questo il senso del gesto, no? Il sacrificio di una persona buona serve per dare profondità al personaggio della storia, capito?
25: Ah.
26: Hai capito veramente?
25: No.
26: Infatti, immagino. Vabbè, sta a sentire, eh?
25: Ok.
26: Allora, Timmy, felice per il gesto di quel signore senza tetto, andò subito a scambiare i soldini per gettoni per giocare e a comperarsi dalla caramella della Coca-Cola. E così riprese a giocare.
4: Fuori c'è un senza tetto! Credo che sia morto!
25: Che cos'è questo rumore?
17: No, poverino!
4: Che palle, sti barboni, ma non possono crepare sotto i ponti! Così ci rovinano il pomeriggio, cazzo!
26: Timmy rimase colpito. L'uomo gli aveva dato gli unici soldi che aveva per sopravvivere agli stenti. A lui li aveva spesi per delle sciocchezze senza pensarci su.
25: Ma nonno, Timmy è cattivo!
26: Ah sì, è un pezzo di merda, dai!
25: Ho detto una parola che non posso sentire.
26: Vorrà dire che crescerai un po' più forte, Enrichetto.
25: Vabbè, merda!
26: Anche meno. Dai, aspetta. Dai, facciamo che te la dimentichi, va bene, Enrichetto, ok?
25: Ok.
26: Allora, dicevamo. Allora, Timmy riprese a giocare, nonostante l'accaduto l'avesse disturbato. Non capita spesso di veder morire un uomo che hai appena conosciuto. Ma alla fine Timmy era così preso dal suo videogioco che se ne fregò altamente battendosene a balino sugli scogli dell'uomo che l'aveva aiutato. Quando da un tratto...
25: così, così, così, sì, così.
26: Ehi, bambino.
24: La favola di Nonno Giovanni.

0: portato in carcere e poi incaprettato per 13 minuti consecutivi. È stato pubblicato un video di una bodycam che documenta nel dettaglio l'orrore delle botte, delle percosse, delle torture nei confronti di un nostro concittadino. Ma c'è chi dice che questa è la prassi negli Stati Uniti. Don't fuck the police, bisogna stare attenti a non irritare i poliziotti, perché quella è la norma. Altri invece dicono che è un trattamento disumano e che un paese democratico, la più grande democrazia del mondo, non dovrebbe permettere episodi di questo genere, soprattutto nei confronti di una persona che ha avuto solo così delle piccole intemperanze. Ma io voglio sentire voi su questo, sul ragazzo italiano torturato a Miami, a Primo Nervi. Andiamo a Lucca dal Malmostoso, vai Malmostoso da Lucca, vai poliziotti americani, vai.
1: Che pezzo, cosa devo pensare? Gli americani sono una mangia di capre del cazzo, tutti a dire ah Putin, la Russia, la Russia sono cattivi, Gli americani sono i peggio merda della storia dell'umanità.
0: Sono i più peggio merda?
1: Sono le peggio merde del pianeta, punto.
0: Perché? Perché?
1: Tutti, sempre.
0: Perché?
1: Sono i peggio imperialisti del mondo.
0: Questo
1: devono
0: è vero.
1: Rompere il cazzo chiunque.
0: Certo.
1: Devono portare la democrazia finita,
0: sì.
1: Perché solo finita.
0: È finita.
1: Che portano loro.
0: Perché
1: loro,
0: è finita?
1: E loro si possono permettere appunto di pescare un ragazzo italiano, che non so cosa ha fatto, magari ha fatto anche qualcosa di sbagliato. Allora,
0: Episodi di intemperanza, ha insultato i poliziotti. Non si può insultare i poliziotti in America.
1: E allora hanno fatto bene arrestarlo, ma non incaprettarlo come una capra del cazzo, porca m***a.
0: Però si usa così negli Stati Uniti, tutti lo sanno che in America la polizia ha la mano di piombo, il pugno duro, eh?
1: Alla fine è una roba razzista anche fare questa cosa.
0: Ma non credo proprio che sia un episodio di razzismo, ma perché dovrebbe essere un episodio di razzismo?
1: Mi stupisco che sia uscita questa notizia, forse cita solo in Italia perché è italiano, ma nel resto del mondo non ce l'ha inculato nessuno.
0: E no, se lo sono inculati i poliziotti a quanto pare.
1: Ah, è vero, sì.
0: È un po' invidioso lei, è un po' invidioso, voleva starci lei lì.
1: Diciamo che sicuramente anche il poliziotto Nerone ti avrebbe fatto comodo.
0: Va bene, allora le mando del nastro isolante per legarsi mani e piedi e farsi inculare. Arrivederci, salve.
1: Perfetto,
0: salve.
1: Grazie.
0: Salve,
1: ciao,
0: arrivederci,
1: ciao.
0: Salve. Andiamo da Cecco da Perugia, vai, dici la tua, Cecco, vai.
2: No, cioè, per loro è normale, però tecnicamente no, cioè, è un abuso.
0: È un abuso, dice lei?
2: Sì, beh, certo, dopo lassù pare che è un mondo a parte, ma
0: in che senso,
2: non la vedo così.
0: In che senso è un mondo a parte, non ho capito.
2: Per loro usa la violenza, abusi di potere è una cosa normale.
0: Normale negli Stati Uniti, si abusa di potere continuamente.
2: Certo,
0: vi faccio qualche esempio.
2: Se vedono uno che corre con le cuffie, magari lo tampinano dietro con la volante, giustamente quello corre con le cuffie, con la musica non li sente, questi scendono, vanno là
0: e gli
2: la manettano e...
0: questo lei dove, questa notizia lei da dove l'hai vinta, scusi? Cioè, uno corre con le cuffie e una volante lo insegue, lo ferma e lo ammanetta, perché?
2: No, questa è una scena di un film,
0: di un
2: però
0: film.
2: Ripresa da una, cioè, da una storia vera, insomma.
0: Io ho visto una scena di un film dove ci sono due persone alte, un cazzo e un barattolo, che vanno a buttare un anello in una fornace. Chissà dove sarà questa fornace, andiamo insieme a cercarla.
2: Che ne so.
0: Non sa un cazzo lei, vaffanculo Gandalf, dai, levati dai coglioni, dai, ha visto in un film. Sto stronzo di Spielberg, un altro, dai. Andiamo in Calabria dove c'è Giacomino, vai, caso del ragazzo torturato, vai Giacomino, vai.
3: Sono inculato, vero?
0: No, adesso questo non lo so.
3: Video, è quel video dove l'hanno legato per 13 milioni e l'hanno inculato, vero?
0: Non lo so questo, adesso non sono entrato così in profondità nella disamina.
3: Quel video l'ho visto che camminava questo ragazzo qua, fancudo, hanno fatto buono.
0: Come hanno fatto buono?
3: Bene all'inculare, pugni nell'ano.
0: Come pugni
3: nell'ano?
0: No, aspetta, come pugni nell'ano? Dai, per favore.
3: Sì, legalo. Ci metti una bella granata nel culo. Quando torna in Italia lo vedi a culo aperto. Bello,
0: mi sembra un po' eccessivo.
3: Sono contento che quando un italiano va in America e va a rompere i coglioni e l'americano se lo incula.
0: Sì, ma se fosse toccata a lei di essere inculato, cosa avrebbe pensato?
3: No, o prendevo in culo.
0: Prendevo in culo.
3: Tu lo sai che le mutande degli americani sono 83 XL. E quindi vuol dire che non è che hanno un pene. Minchia, un tavolo.
0: Ma chi lo dice?
3: Un tavolo nel culo.
0: Ma chi la dice questa? Un tavolo nel culo, ma cos'è lei? Porno Ikea?
3: Sì, è una tavola da serpe.
0: Ma non diciamo fregnacce, sono tutti normodotati.
3: No, dobbiamo dire pugni nel culo.
0: Pugni nel culo.
3: Una bella fossa comune per questi coglioni in America.
0: Ma basta con queste fosse comuni, ma lei, scusi, ma lei è uno stragista.
3: Me ne frico. Facciamo un passato di italiani.
0: Un passato di italiani.
3: Due crostatine. Piccate dentro.
0: Quindi la sua posizione è che quando si va negli Stati Uniti bisogna essere pronti a
3: esplodere, via, va a fare un cazzo in culo tutta la vita, via.
0: Benissimo, grazie mille Giacomino, un abbraccio.
3: Grazie Brugiani, ci sentiamo, ciao bello.
0: Un abbraccio, ciao. Sempre mite e misurato nelle sue disamine Giacomino, molto equilibrato, lo adoro. E chiudiamo come sempre in gloria con il mio dolce usignolo. Ci colleghiamo con l'amico mio direttamente

0: Mente da Grey School. Orsacchiotto del mio cuore, buongiorno.
1: Ma vai figa cane orsacchiotto de merda. Senti. Hai capito, infame de merda cane?
0: Oggi?
1: Hai capito?
0: Oggi?
1: Maledetta merda.
0: Oggi? Volevo il tuo parere.
1: Siccome... Devi dirmi solo, ho capito, no oggi. Merda cane, uno che te chiama orsacchiottino, infame cane. Io... Non sta a venirmelo per i coglioni.
0: Io cerco di allacciare un rapporto di serena amicizia.
1: Ma che cazzo ho dovuto allacciare cane? Te allaccio un cavo intorno al collo, te allaccio infame cane.
0: Va bene, allora
1: t'allaccio ti cane come una scarpa, porco.
0: Va bene, allora cambiamo registro. Cambiamo registro. Allora ti chiamerò orco
1: se
0: infame.
1: Se vuoi allacciare un rapporto, porco, se te fai vedere, te parli a quattro occhi, no te mi chiami per tornare per il culo.
0: Sei un violento, si sente che sei un violento. Sei come i poliziotti
1: sono
0: americani.
1: Sono violentissimo con te, cane, solo con te sono violento, infame, come tu sei violento con gli animali.
0: Ma no.
1: Maledetta merda, cane.
0: Tu sei una dolce cinciallegra.
1: Maledetta merda.
0: Sei la
1: sì,
0: mia...
1: le tue crociate contro gli orsi, contro i cani, bastardo maledetto.
0: Senti, oggi ti sento particolarmente in forma. Che cosa ne pensi del caso dell'italiano torturato dalla polizia di Miami? Dai, ti do una possibilità, dai.
1: Che potrebbe essere un altro caso di mica te torturo, ti infame, cane, ti arriverai sotto, bastardo.
0: Autoreferenziale.
1: Arriverai sotto.
0: Autoreferenziale.
1: Hai guardato ieri, cioè, dovevi guardare il report ieri.
0: Sì,
1: e buon annunci, cazzo, guarda che trasmissione.
0: Ma va.
1: Pagato dalla sinistra.
0: Pagato dalla sinistra. Pagato dalla sinistra. Pagato dalla sinistra.
1: Non sto parlando io, quando parlo io tu devi stare zitto.
0: No.
1: Hai capito, merda,
0: no.
1: Cane.
0: Non ho capito.
1: Smettila di chiamarmi, porco. Infame di un altro cane.
0: Non hai un'opinione.
1: Mi...
0: Non hai mai un'opinione su niente.
1: La porta lì, Cristo. Maledetta merda, cane. Te lo giuro. Mi arrivi sotto, cane, ti prendo. Ti taglio le cane della gola. Ti stamperò a sgocciolare il sangue, cane. E te lo giuro, sento sangue. Ti crocifiggerò, cane. Ti attaccherò su per il pennone di casa.
0: Sacrilega.
1: Bastardo maledetto.
0: Pazzo.
1: Bastardo, devi morire male. Devi morire.
0: Che dici? Lo iscrivo al concorso per diventare poliziotto a Miami. Secondo me la stoffa ce l'ha. C'ha quella dolcezza. Andatevene a fare il culo. Ciao, la prossima settimana. Ciao.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendenza a me.
0: Zizzagna me, me.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
8: Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
9: Pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le va sulle mie piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le
9: scendere,
7: scendere,
9: che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
9: Ma chi se ne frega?
10: Ma che peste, allora faccio capire.
1: In questo palazzo di 340